0: Sintra ha assicurato l'indipendenza della banca centrale americana a Piazza Affari, scatto di Nexi che sul finale chiude in rialzo del 6,44% in scia ai movimenti settoriali dei competitor americani. Bene anche i titoli della difesa con Leonardo e Fincantieri in scia al buon andamento del comparto europeo dopo che il governo britannico ha stanziato 15 miliardi aggiuntivi per le forze armate. In coda al listino scivolano invece Saipem ed ST. Laura Bonadies da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nuovo scisma tra Lefebvriani e Vaticano con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presente alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale.
2: Una solenne celebrazione dinanzi a 17.000 fedeli provenienti da 70 paesi, trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. È stato formalizzato così lo strappo tra Chiesa Cattolica e Lefebvriani, gli ultratradizionalisti della fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Lefebvre, oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme, hanno infatti consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Una sfida aperta a Papa Leone, che fino all'ultimo aveva lanciato un accorato appello a fermarsi, chiedendo agli aderenti alla fraternità di desistere da un atto grave, di non lacerare la Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani nell'omelia della messa. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo e noi non vogliamo più vederlo umiliato. Un altro scisma dunque avvenuto 38 anni dopo la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, rottura mai ricomposta nonostante le importanti aperture di Papa Benedetto XVI. E ora scatta la nuova scomunica, che non ha bisogno né di processo né di una sentenza, è una pena spirituale automatica. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Annunciato nella conferenza stampa di fine anno il piano casa ora è legge. Per la maggioranza ci saranno 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, per l'opposizione si tratta dell'ennesimo spot elettorale. Ma sentiamo in cosa consiste.
3: Il piano casa e legge prevede la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari e operazioni di edilizia convenzionata per attrarre investimenti privati, rimosso il vincolo di 1 miliardo di fondi stranieri, anche se resta il riferimento al miliardo per ottenere la via veloce amministrativa. Prevista una pluralità di destinazioni d'uso residenziali e non residenziali, la quota percentuale minima del 70% di edilizia convenzionata sarà calcolata esclusivamente sulla componente residenziale, quindi la cubatura destinata ad alberghi o edifici commerciali sarà fuori dal conto. Tra le modifiche approvate in Parlamento, l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari degli alloggi a canone calmierato. Oltre alle categorie previste, potranno accedere anche i dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, come insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dell'ordine. Novità anche sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica. Comuni ed enti locali potranno infatti diventare soggetti attuatori degli interventi di recupero degli immobili popolari inagibili. La legge introduce anche una corsia prioritaria per le famiglie con persone affette da disabilità grave per la prima casa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È tregua per il grande caldo che lascia il passo a temporali e a grandine, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare.
4: Dopo quasi 2 settimane il caldo concede una tregua alla perturbazione nordica che provoca un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi in media, porta sull'Italia pioggia, vento e grandine. Nubi fragili nel pomeriggio a Milano e nell'Interland, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, forti piogge, allagamenti anche nelle province di Varese, Sondrio, Como, Lecco, Pavia, Brescia e Bergamo, con una frana in alta Val Brembana. Temporali con diversi alberi battuti anche a Torino e provincia, in Trentino tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e qualche fiocco di neve al passo dello Stelvio. Già colpita dal maltempo anche l'Umbria, in particolare Perugia, Assisi e Foligno. Nelle prossime ore il maltempo interesserà il Veneto e l'Emilia-Romagna, dove oggi l'allerta è arancione, la Toscana e la Campania, qui l'allerta è gialla come nel resto della penisola. Oggi le città da bollino rosso saranno solo 2, Reggio Calabria e Catania, ma nel fine settimana si si potrebbe già tornare a boccheggiare. Oggi torna a riunirsi la cabina di regia sull'emergenza caldo al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio

0: buongiorno. Allora, ti voglio subito sottoporre questa ai nostri ascoltatori. Maurizio Maggiani, che è uno scrittore e scrive anche sulla stampa, ha più di 70 anni, oggi fa di se stesso un elogio, questo è il titolo, elogio della bruttezza, scrivendo: sì, lo so, sono brutto, sono nato così, estratto col forcipe, e come sono venuto al mondo resto e resterò. E fa tutto un elogio della bruttezza.
1: Ma è evidente che questa persona è veramente un bentecato. Buongiorno, sono Gerry Padocchia, chirurgo, il re dei chirurghi estetici. Ma come si fa?
0: Come si permette?
1: Allora,
0: scusi.
1: No, il problema vero non è che questo signore, come si chiama?
0: Maurizio Maggiani, ma è uno scrittore.
1: Signor Maggiani, lo chiamerei signor Maggiani perché dice solo baggiadate. Ma va bene, questo lo accettiamo, perché ci sono delle persone che purtroppo non riescono a ragionare anche con questo grande caldo.
0: Ma senta cosa dice.
1: Però il problema, dica.
0: Ho imparato a raccontare, questa è la mia bellezza.
1: Sarà anche la bellezza, ma se sei brutto, voglio essere, non lo conosco quel signor Maggiani.
0: Ma tu puoi anche
1: raccontare, ma se sei brutto, le tue storie non le ascolta nessuno.
0: Ma non è vero, infatti, le vende libri.
1: Ne vende due a quelli più brutti del suo quartiere. No. Il problema non è il signor Maggiani, il problema è il Corriere della Sera, che pubblica un articolo. Pubblica un articolo dedicato a un signore brutto. Questi sono i grandi problemi della vita.
0: Vabbè.
1: La bruttezza è il principale. Se non sei bello, lo sappiamo, sei destinato a rimanere nel ghetto dei perdenti. Se sei brutto, puoi scrivere dei libercoli che leggeranno solo quelli che sono come te.
0: Non è proprio così. Comunque, grazie, professor Pannocchia.
1: Non è come me, ma si guardi in giro in tutte le televisioni, dei posti di importanza, no? Delle aziende. Chi c'è?
0: Sai che l'altro giorno, quando lei non c'era, però è venuta una collega del Sole 24 Ore a parlarci del suo nuovo podcast Filler, tutto dedicato alla chirurgia estetica. C'erano degli interventi non male, tipo chi si fa ingrossare i polpacci, chi si fa ingrossare il di dietro. Vabbè,
1: ma naturalmente sono tutti investimenti sulla
0: bellezza,
1: no, sul futuro anche.
0: Molto bene, per venire alle notizie di cronaca, poi parliamo del caldo, ne sottopongo due agli ascoltatori. Allora, la tragedia del pizzaiolo che è stato ucciso da un signore perché dopo tre pizze gratis a Reggio Emilia, questo pizzaiolo, questo esercente, ha detto basta, adesso le devi pagare, ti ho già dato tre pizze gratis. E questo signore si scopre poi con anche gestione degli uffici psichiatrici, è tornato e lo ha ucciso, e poi ha ferito anche la sorella che tentava di difendere Raffaele Stipa. Cosa mi ha colpito? È una tristezza la tragedia. È ancora più triste, forse, ne scrive Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera, con la Lega che aveva lanciato subito una manifestazione per la remigrazione appena è venuta fuori la notizia, perché il tema è, sarà stato sicuramente un immigrato, chi può avere fatto una cosa del genere, era italianissimo, purtroppo è italianissimo l'assassino. E allora è stato sospeso tutto perché è cambiato un elemento centrale della ricostruzione. Questo è la dichiarazione, è cambiato un elemento centrale della ricostruzione, cioè non c'entrano immigrati, questo è, vabbè, che tristezza. Ma caro Leonardo, ti sottopongo, io ho detto qualcuno lo intervisterà prima o poi, eccolo qui, l'ideologo di Vannacci, si chiama Lorenzo Gasperini, tra l'altro è uscito dalla Lega, mi ricorda la vicenda di chi esce da...
1: Geppo Garogio, attenzione, sono Giampaolo, ho detto Geppo, esatto. Garogio,
0: fondatore, sono uscito dalla Lega,
1: perché ci copiano tutti, questo è inutile negarlo.
0: Perché è troppo moderata, di fatto.
1: È la pali, come si dice, la palichiano, è la palichiano,
0: no,
1: perché
0: la natura... palissiano.
1: Non mi interrompo, abbandono lo studio.
0: Ecco, sì.
1: La Lega, ma lo sappiamo tutti, è un partitino ormai poco rilevante dal punto di vista numerico, ma anche poco rilevante dal punto di vista ideologico.
0: E quindi il nuovo.
1: Bisogna uscire e dare vita a un partito come ho fatto io, PSSI, PISI.
0: Ma no, ma questo partito non lo segue nessuno.
1: Ma guardi, il PISI è il partito più votato d'Italia, che non ci permettono di presentarci alle elezioni, questo è il vero problema.
0: Ecco, vabbè.
1: Andiamo Lino, gentilmente, ce l'abbiamo
0: Lino? No.

0: Ma no!
1: Chupa sovranista italiano, altro che futuro nazionale e altre bagianate.
2: Vabbè, vabbè, comunque, l'ideologo di Vannacci, Lorenzo Gasperini, finalmente intervistato dal Fatto, da Alberto Marzocchi. Senti qui, caro Leonardo, allora c'è un po' tutto. Patria! La remigrazione sarà il primo punto del programma.
1: Esattamente, ecco, cosa che noi diciamo da qualche anno, tra
2: se l'altro. Se ne vada lei, lasci a Leonardo Manera, se ne vada. Poi, per le politiche, la famiglia, perché la procreazione degli italiani è un fatto di preservazione dell'identità e quindi famiglia.
1: Ma certo, famiglia. Italiano con italiano, italiano, nasce solo da due italiani, possibilmente magari di pelle.
2: Attenzione, italiano con italiana, perché certo, questo è un punto fondamentale per il signor
1: Italiano
2: Marzocchi,
1: con italiana, famiglia, figlio, possibilmente con pelle riconoscibile al buio.
2: Per il signor Gasperini è fondamentale. Uomo e donna, la famiglia è padre, madre, madre e figli, non c'è niente su Dio, quindi patria, famiglia, ma Dio non tanto. E poi c'è il grande classico. Ah, io non gliel'ho detto a Pietro la Corte, ma te lo preannuncio. Ti ricordi il Benigni su Hitler? Ce l'hai da qualche parte? Prova a vedere se ce l'hai. Ti ricordi la vicenda mitologica di Roberto Benigni? Anche Hitler, un ponte, una scuola l'avrà costruita, anche il mostro di Firenze. Vabbè, insomma, se lo trovi, intanto Lorenzo Gasperini parla di Mussolini. Eccolo qua, un gran classico. Mussolini chi è stato? Chiede Alberto Marzocchi e l'ideologo di Vannacci risponde: è stato un presidente del Consiglio italiano. E grazie al Cippo, per da dire, questo lo sappiamo tutti. Certi aspetti del fascismo sono lontani da me. Certo, è stato un dittatore, ma ha fatto ottime cose. Eccolo qua, anche Mussolini ha fatto cose buone, come i patti lateranensi, quindi c'è anche Dio. Eccolo qui, anche Mussolini ha fatto cose buone e quindi Roberto Benigni.
3: Diciamo, fatto delle cose buone, certamente. Anche Hitler o Stalin, un ponte e una strada l'avranno fatto. Anche il mostro di Firenze l'avrà detto buongiorno a qualcuno qualche volta. Sarebbe come se io invitassi un elettricista a casa, no? Dico, scusi, mi rifà l'impianto. Prego. Quello mi rifà l'impianto, fatto bene. Nel frattempo mi tromba la moglie, mi sventra la figlia, mi violenta la cognata, mi stupra il nonno. Dico, oh, ma questo è matto. No, però ha fatto delle cose buone. Guarda che impianto. Ta, ta. Ma dico, ma siamo veramente rincoglioniti. Ma dico io...
2: Che l'impianto, ta, ta, ta. Guarda che bell'impianto l'elettricista l'ha fatto. Ha fatto anche cose buone. Eccoci qua. Dai, va bene, va bene. Caro Leonardo, fa caldo?
1: Non lo so.
2: No, perché siamo nell'aria condizionata noi, però fa caldo. Allora, oggi viene lanciato dai giornali anche l'allarme sul mare. Noi abbiamo uno scienziato che è il direttore del Servizio Europeo per i Cambiamenti Climatici, che studia tutti i cambiamenti climatici, ed è una struttura che si chiama Copernicus. È Carlo Buontempo che torna con noi, ci eravamo già sentiti una volta. Buongiorno Buontempo, buongiorno direttore, eccoci qui.
4: Buongiorno, un piacere essere con voi di nuovo.
2: Allora, intanto andiamo subito sul tema che è ancora dibattuto. Perché secondo lei ci sono i cosiddetti negazionisti, mentre la comunità scientifica da un certo punto di vista è abbastanza unanime a lanciare l'allarme sulle temperature, sui cambiamenti climatici, sia per il mare sia per le temperature che registriamo, invece la politica dibatte su questo. Perché? Lei cosa risponde a un negazionista se lo avesse davanti?
4: Ma io gli direi guardare i termometri, nel senso il perché esistano i negazionisti penso sia più una questione di scienze sociali, forse di psicologia o di politica che non di clima. A livello di clima quello che conta sono le osservazioni e non è l'opinione degli scienziati o degli strani modelli fatti da un gruppo di persone che vive in una terra o in una torre dorata. Sono i termometri che misurano la temperatura degli oceani, la temperatura dell'aria e tutte le grandezze che poi hanno una relazione diretta o indiretta con questi cambiamenti climatici. E questo non c'è, cioè, è evidenza sperimentale, evidenza diretta, per cui non è un'opinione, è un fatto.
2: Diciamo, ecco, che forse il fatto forse più contestato è se ci sia un ruolo antropico, se ci sia l'uomo, l'umanità dietro tutto questo.

0: o se siano invece dei cicli
1: naturali.
0: Naturali.
2: Cioè, allo stato della nostra conoscenza attuale, non, all'interno della comunità scientifica non c'è un dibattito reale sulla questione. Si è tutti estremamente convinti che quello che stiamo vivendo in questi giorni in particolare, ma in generale negli ultimi decenni, è un risultato diretto delle emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera. E il fatto, anche semplicemente un'analisi statistica, il fatto che gli 11 anni più caldi di sempre, da quando abbiamo osservazioni affidabili, siano tutti avvenuti negli ultimi 11 anni, ecco, questa sarebbe una variazione statistica estremamente rara, e invece si spiega in modo abbastanza facile se consideriamo il fatto che il nostro pianeta si è scaldato e si continua a scaldare a un ritmo abbastanza deciso.
0: C'è da dire che, per quel che riguarda la cronaca, io sono un pochino basito quando leggo anche una disfida tra l'OMS e una dirigente del governo italiano di ieri riguardo al conteggio delle vittime, nel senso che l'OMS ha detto anche ieri sono morte 5 persone in Italia legate al caldo, e dal ministero in pratica hanno detto ma non ci risulta, cioè nel senso che siano morte queste persone, sì, che la causa sia il caldo. Si litiga un po' su tutto, purtroppo questo è il dato di fatto. Ci parli del tema dei ghiacciai e dei mari, che poi sono degli ecosistemi molto fragili e molto fondamentali per il pianeta Terra.
2: Sì, beh, la notizia del giorno un po' è questa, sul fatto che un'altra volta abbiamo raggiunto un picco nella temperatura degli oceani e siamo sopra i livelli registrati un paio di anni fa, che nel suo momento erano stati i livelli più caldi. E quando parlo degli oceani senza ghiaccio, per cui da 60 gradi nord a 60 gradi sud, che adesso a fine giugno hanno raggiunto come temperatura un nuovo record giornaliero. Verosimilmente giugno, sì, del 2026, lo confermeremo fra una decina di giorni quando il bollettino mensile sarà pronto, si convertirà nel mese più caldo registrato fino ad ora. Ecco, questo è un po' un'indicazione di questo nuovo clima in cui viviamo. Per quanto riguarda gli oceani, per quanto riguarda i ghiacciai, il rapporto che abbiamo pubblicato ad aprile parla ancora una volta di una grande scioglimento dei ghiacciai, tanto quelli europei, in particolare le Alpi, come purtroppo quelli della Groenlandia.
0: Sì, e aspetti che intanto è caduta proprio la linea, sì, ci eravamo fermati sulla...
1: Hai notato che ultimamente la linea cade molto spesso?
0: Saranno il caldo.
1: È il riscaldamento globale, perché no, anche i fili...
0: Sì, i cavi dicono che soffrono anche di questo. Oggi proprio sui giornali c'è scritto...
1: Evitiamo le telefonate, stiamo in radio ma senza più telefonate.
0: E che dobbiamo fare, scusa?
1: Ci guardiamo così.
0: Quindi tu non starai più a casa a trasmettere, sarai sempre
1: perché?
0: Qui. Perché ci colleghiamo con te con i cavi, scusa
1: No, io a questo punto mi autoelimino.
0: No, ma come ti autoelimini? Va bene, ricordo che stiamo parlando con il direttore del Centro per il Servizio per i Cambiamenti Climatici Copernicus a livello europeo. Ecco, Carlo Buontempo, eravamo rimasti alla parola Groenlandia, poi è caduta la linea sulla parola Groenlandia. Ci sente bene adesso, Buontempo?
3: Io no, non lo sento.
0: Sì.
1: Noi sentiamo male, però deve essere il collegamento che fa le bizze.
0: Stiamo adesso.
1: Non si riesce.
0: Passiamo.
1: Non abbiamo un altro ospite.
0: No.
1: Chiamiamo un altro ospite, che questo ormai ce lo siamo giocato.
0: No, ascolta. C'è un altro ospite.
1: Abbiamo bisogno, secondo me, ci vogliono.
0: Un attimo, niente panico.
1: Io credo.
0: Problemi, niente panico.
1: Credo adesso che ci vogliano, visto che le telefonate cadono sempre, una 20-30 ospiti a giornata.
0: No.
1: Così adesso facciamo due minuti fino a quando cade la...
0: Tutti uno pronto. Ecco, Buontempo, l'abbiamo recuperato. C'è stato qualche problema di linea? Buongiorno, eccoci qui. Eravamo rimasti alla parola Groenlandia, cioè i problemi sulla
1: Groenlandia. Problemi di linea.
0: Smettila.
1: Non si riesce.
0: Si sente bene adesso.
2: Sì, no, la Groenlandia l'anno passato abbiamo pubblicato il rapporto d'aprile con l'Organizzazione Meteorologica Mondiale per quello che riguarda il clima europeo. Ha di nuovo perso moltissimo ghiaccio, non è stato un anno da record in assoluto, però comunque è un altro punto in una sequenza di scioglimenti molto significativa, e vale la pena anche, alle volte quando parliamo di clima non ci rendiamo conto delle dimensioni. Ecco, in un anno la Groenlandia ha perso tanto ghiaccio quanto ce ne sta sulle Alpi, stoccato sulle Alpi normalmente, per cui parliamo di volumi giganteschi di ghiaccio.
0: Sì, sì. La domanda è: perché l'Europa si riscalda più del resto del mondo? Cioè, questo è il tema, non vuol dire che in Europa faccia più caldo che in Africa, in alcune zone o vicino all'equatore, però si riscalda di più degli altri, delle altre zone, a parte l'Artico, delle altre zone del mondo. Perché?
2: Beh, il primo aspetto da sottolineare è che in generale le terre emerse si riscaldano più degli oceani, quindi se compariamo un qualsiasi continente con la tendenza globale, comunque sarà più alto, ma anche comparando l'Europa, la tendenza in Europa con la tendenza degli altri continenti, l'Europa sta un po' avanti. E si riscalda un po' di più, e probabilmente è una combinazione di fattori. C'entra il fatto che in Europa abbiamo una buona parte dell'Artico europeo, che come sappiamo è la zona del pianeta che si riscalda di più, anche per effetto della perdita di ghiaccio che espone il mare, che è più scuro e quindi prende più energia dal sole. Abbiamo perso molte settimane di neve, specialmente nell'Europa centrale, che di nuovo ha lo stesso effetto. E oltre a questo ci sono almeno altri due fattori che potrebbero giocare un ruolo. Da una parte il fatto che la nostra capacità, buona capacità di migliorare la qualità dell'aria ha ridotto il pulviscolo sottile, le polveri sottili, che ha reso la qualità dell'aria in Europa migliore, però ha reso anche la nostra atmosfera un po' più trasparente, per cui sfortunatamente può aver smesso di mascherare il segnale del riscaldamento globale. E l'altra cosa è che negli ultimi anni abbiamo avuto più spesso questi promontori anticiclonici d'estate stabili che portano le ondate di calore come quella che abbiamo visto negli ultimi giorni. Per cui questi sono almeno tre fattori che possono aver giocato un ruolo. Ovviamente, come sempre con la scienza e con il clima, non è detto che siano gli unici, e magari ne scopriremo altri, però questi al momento
0: sono i dati. E a tutti quelli che dicono ci sono, perché sa perché è così, perché i dati sono falsi, di fronte a questo io alzo le mani. Non so, lei magari, buon tempo per alcuni, è uno spacciatore di dati falsi, perché così gli va, le va a dare i dati falsi così.
2: La cosa buona in questo senso è che tutti i dati su cui sono basate le nostre analisi sono gratuiti, disponibili e aperti, per cui
0: se dicono che sono falsi vuol dire che c'è, come dire, un complottone dietro che li falsificano.
2: Le procedure per ottenerli sono tutte trasparenti e pubblicate, per cui chiunque voglia studiare i dati e proporre una tesi alternativa lo può fare.
0: Ma sa, purtroppo siamo in un paese in un mondo in cui magari uno fa l'idraulico, ruolo rispettabilissimo, lavoro rispettabilissimo, e pensa di poter contrastare dei dati scientifici con un altro metodo, che è quello che in genere ha imparato su Facebook dal cugino, più o meno è così.
2: A me piace questa idea, perché la scienza funziona così, funziona sul dubbio, mette in questione chi fa le cose.
0: Sì, però il dubbio tra scienziati, cioè uno deve avere gli strumenti in base per mettere in dubbio uno scienziato.
1: Ma non c'è niente di male, però, che anche un cittadino qualsiasi cerchi comunque a suo modo di informarsi, poi verrà smentito dalla scienza.
0: Informarsi sì,
1: e anche fare delle domande, poi verrà casomai smentito.
0: Però giustamente dici i dati sono falsi, buon tempo ci dice i dati sono lì a disposizione, contestateli con altri dati validati.
2: Esattamente,
0: scientificamente.
2: Esattamente, non è un dogma, è un'evidenza, e l'evidenza si contrasta con altre evidenze, con altre osservazioni, con altri ragionamenti, non con dogmi.
0: No, ma è chiaro. Grazie a Carlo Buontempo, che è direttore del servizio per i cambiamenti climatici.
1: Ma questa tendenza, se c'è ancora.
0: Sì, vai, Leo.
1: Questa tendenza adesso è reversibile, cioè anche se noi ipoteticamente smettessimo del tutto di emettere gas serra, così potrebbe tornare a una situazione, ovvero una situazione diversa, oppure ormai il presente è immutabile?
2: Beh, dipende molto dalla variabile che guardiamo. Se guardiamo la temperatura dell'aria, se fossimo molto virtuosi e molto rapidi nel nostro intervento, potremmo vedere a un certo punto, magari verso la fine delle nostre vite, una stabilizzazione, addirittura un regresso a temperature tanto fresche come quelle attuali. Se guardiamo il livello del mare, dobbiamo aspettare alcune generazioni, cioè i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri pronipoti, comunque vedranno un mare più alto di quello che abbiamo visto noi, e non c'è una maniera veloce per tornare indietro su questo. È un po' anche vero per i ghiacciai, perché l'inerzia è tale che il nostro intervento attuale avrà conseguenze tra alcuni secoli. Ciò detto, è meglio intervenire adesso, perché se riuscissimo a limitare a 2 gradi o a 2 gradi e mezzo invece che a 3, sarebbe comunque un miglioramento e una
0: nel tempo, nel tempo ci sarebbe. Grazie davvero Carlo Buontempo. Allora noi dopo la pubblicità continuiamo un po' sul discorso e anche sull'ultima domanda che hai fatto tu. È stato un assist involontario, perché non sapevi.
1: Non so niente, esatto, io la scaletta la vedo a volte quando vengo qui la mattina, ma poi
0: a volte poi te la dà, c'è questa cosa che danno la scaletta a Leonardo e lui la piega
1: e ne faccio un aeroplanino
0: e se la mette in tasca. Dico, ma la scaletta non ce l'hai? Sì, e la ritira fuori, vediamo chi sono gli ospiti. È così, è Pierino, Leonardo Pierino.
1: Ormai
0: Manera.
1: Non sono più Pierino, ti ricordo che sto uscendo dall'adolescenza.
0: L'anno prossimo
1: sì, quindi c'è stato un cambiamento di vita totale.
0: Però
1: ormai sto diventando un adulto, mi dispiace.
0: Quasi, il 20 aprile dell'anno prossimo. L'assist involontario che hai fatto è questo. Allora, molti dicono quindi bisogna puntare sulle energie rinnovabili, tra queste anche l'eolico, no? Le pale eoliche sono importanti. In Italia c'è una disfida, ma anche una disfida tra ambientalisti. Perché decine di intellettuali, storici e anche tra questi ambientalisti, non so, Susanna
1: e
0: Tamaro.
1: Poi bisogna capire chi è l'intellettuale, cioè c'è proprio come lavoro, tu vai all'ufficio anagrafe, lavoro intellettuale.
0: Vabbè, ma non è
1: funziona
0: questo,
1: così.
0: Non è
1: mi incuriosisce questo
0: non
1: meccanismo.
0: Non è questo il tema.
1: Adesso me lo faccio mettere anch'io sulla carta d'identità, prossima volta.
0: Alcuni.
1: Lavoro fatti che lo faccio veramente.
0: Alcuni.
1: Mi piace questa idea, che sulla mia carta d'identità ci sia scritto intellettuale.
0: L'hai detto. Alcuni di queste persone che hanno a cuore l'ambiente, appunto, come il presidente del CAI, del Club Alpino Italiano, come Tommaso Montanari, Corrado Augia, Susanna Tamaro, Francesco Pratesi, presidente d'Italia Nostra Toscana, figlio di Fulco Pratesi, che sarà nostro ospite, dicono al WWF, a Lega Ambiente: guardate che va bene le energie rinnovabili, ma perché non vi opponete ad alcuni parchi eolici che sono anche uno scempio architettonico? Cioè, in nome dell'ambientalismo va bene accettare anche degli scempi architettonici, perché secondo noi ci vuole un limite anche a tutto questo. Ne parliamo con Francesco Pratesi.
1: Intellettuale, io faccio
0: poco.
1: Mettere sulla carta d'identità.
0: Leonardo Manera o Leonardo Bonetti?
1: Perché
0: Leonardo
1: Manera
0: è pagliaccio.
1: E invece Leonardo Bonetti intellettuale.
0: Sei, a seconda di chi incontri, intellettuale o pagliaccio. È bella questa cosa, vai.
4: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente. De.

Buongiorno, è tornato Manera o torna a dormire? Fatemi sapere, grazie, ciao.

0: senza maniera è meglio di un sonnifero.
1: Infatti è qua, ragazzi, però lo devo fare, devo iniziare. Penso alla mia pensione, però è qui, godetevelo.
2: Chi è quella vecchia in cariola?
1: Appunto. No, non si trattano così, ascolti.

0: Milan, per quanto riguarda la bruttezza, a Piobbico, che è provincia di Pesaro Urbino, cioè è la città dove dei brutti, praticamente c'è il festival ogni anno della bruttezza, chiunque può concorrere e ha una radice anche storica.
1: La Lega sono dei coglioni. Ma lei, adesso, Milan, gode che si chiama Andrea, quello lì che ha accoltellato il pizzaiolo. Gode!
2: Ma no, guardi, lei godrà di un omicidio, io no.
3: Il dettaglio che l'assassino fosse straniero l'ha diffuso l'ANSA per prima. Fino alle 10 è stato così, fino a quando poi gli inquirenti non hanno diffuso un comunicato stampa in cui si diceva che era italiano.
2: Allora, vogliamo continuare il dibattito sulla questione dell'ambiente. Dicevo che di fronte alla necessità di avere energie rinnovabili ci sono però una serie di personalità che certamente si possono definire ambientaliste, amanti dell'ambiente, che però hanno scritto una lettera a WWF, a Lega Ambiente, che una lettera che inizia così: ma voi brucereste la Gioconda per produrre energia? Perché si legge in questa lettera c'è smarrimento profondo. Guardiamo con sincero dolore alle vostre posizioni sulle concessioni in zone di pregio ambientale a mega impianti interessati alla produzione di energia rinnovabile nelle mani di multinazionali. Non riusciamo a capire. L'Italia non è un paese da sfruttare. Oggi sacrifichiamo decine di migliaia di ettari a progetti che danno un contributo infinitesimale aleatorio alla soluzione della crisi energetica. Questi alcuni stralci. Noi salutiamo Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
2: Lei è uno dei firmatari di questa lettera.
4: Esattamente.
2: Qualcuno dice una lettera che sta terremotando il mondo ambientalista, forse c'è un po' di esagerazione in questo. Sentite il desiderio di richiamare gli ambientalisti, WWF, Lega Ambiente, a questo
4: perché, impegno? Esatto, perché alcune associazioni purtroppo sembrano non capire la realtà dei fatti, cioè questa declinazione che stiamo vivendo delle rinnovabili, quindi questa, diciamo, lasciare decidere alle multinazionali o comunque spesso operatori esteri dove piazzare i progetti senza alcuna pianificazione preliminare da parte delle amministrazioni sta portando a delle perversioni, perché vediamo progetti di paleoliche davanti ad Orvieto, nelle Crete Senesi, in posti preziosi nella Gallura, insomma ci sono tantissimi posti che in Italia andrebbero preservati perché rappresentano un valore culturale, economico, anche turistico, che però invece vengono minacciati da dei progetti perché semplicemente vengono presentati da soggetti che non sono interessati, diciamo, alla tutela del territorio e dell'economia locale, ma sono interessati unicamente alla resa del progetto. Noi come ambientalisti, appunto, che si interessano di proteggere l'ambiente italiano e anche il suo, appunto, contenuto culturale, identitario, ci preoccupiamo di questo e troviamo incomprensibile l'atteggiamento di alcune associazioni, appunto WWF, Lega Ambiente, Greenpeace in primis, che non sembrano avere ragioni. Noi non neghiamo, diciamo, il problema del riscaldamento climatico,
2: ecco,
4: ovviamente non lo neghiamo,
2: è un tema,
4: quindi la diagnosi la condividiamo.
2: Esatto,
4: assolutamente.
2: Dove mettere il crinale tra la diagnosi e la tutela del territorio.
4: Esatto,
2: del
4: non condividiamo questo assalto indiscriminato. Il territorio italiano è un territorio prezioso, un territorio molto antropizzato, perché chiaramente una buona parte è coperto da montagne. Nella parte, diciamo, dove è teoricamente possibile porre gli impianti, abbiamo già fatto molto, perché considerate che l'Italia ha una produzione da rinnovabili simile a quella della Spagna, poco inferiore, nonostante una superficie che è quasi la metà. Quindi anche la narrazione che noi non stiamo facendo bene come la Spagna è una narrazione, secondo noi, non molto veritiera.
2: Cosa sono? Soprattutto, i parchi eolici sono soprattutto,
4: sì,
2: nel mirino.
4: Eolici, cioè, è una definizione che noi rifiutiamo perché non sono parchi. I parchi sono fatti di alberi, di vegetazione, sono impianti, sono progetti eolici. Questi, qui poi parliamo di pale da 200. Le ultime, ieri stavamo a Manciano proprio con dei comitati locali, perché lì è stato presentato un progetto di pare da 220 metri. Ecco, considerate che il più alto grattacielo di Milano, che è il grattacielo Unicredit, è alto 230 metri. Ecco, mettere in una campagna come quella, per esempio, di Manciano, ma la stessa cosa vale mille altri posti, pale totalmente sproporzionate al contesto, è qualcosa che francamente non ha senso. Non ha senso anche se guardiamo ai benefici che questi investimenti portano. Se guardiamo alla produzione energetica da pale eoliche, da eolico in generale in Italia, vediamo che in realtà non sta crescendo, dal 2023 sta diminuendo. Quindi noi continuiamo a montare pale, ma poi effettivamente è una fonte di energia molto instabile, molto incerta, molto poco programmabile, molto difficile da assorbire in rete. Consideri che a giugno, nelle ultime due settimane, non c'è stato un filo di vento, ci sono state giornate caldissime senza un filo di vento e la fonte eolica praticamente è a zero. Ecco, continuare a investire in maniera indiscriminata senza tenere conto dei costi che questo comporta, sono progetti che costano centinaia di milioni, quindi sì, poi vanno
2: forse
4: a ricadere, guardi, anche sulle nostre
2: forse
4: bollette.
2: Il solare è meno impattante.
4: Bravissimo, il solare fatto in maniera intelligente su, per esempio, sulle zone diciamo già antropizzate, già impermeabilizzate, si dice in gergo tecnico, per esempio tetti dei capannoni, superfici commerciali, superfici industriali, quelle vanno benissimo. C'è uno studio dell'ISPRA che dice che se noi ricopriamo di pannelli fotovoltaici tutte le superfici diciamo già in qualche modo compromesse dall'uomo, raggiungiamo così gli obiettivi che ci dà l'Europa, gli obiettivi di, tra virgolette, di installazione di impianti da rinnovare.
2: Anche in questo caso non però sui campi agricoli.
4: Non sui campi, esattamente.
2: Sui tetti, sui capannoni. Guardi, ce l'ha detto quando eravamo a Trento al Festival dell'Economia il professor Battiston, non so se in un'altra maniera ti ricordi. Ci parlava proprio di questo, cioè l'idea di ricoprire tutti i capannoni industriali, quelli dismessi, tutte le zone, superfici già cementificate, mettere sopra i tetti tutti i pannelli,
4: certo,
2: solari.
4: Dovremmo incentivare gli imprenditori, anche dandogli proprio degli incentivi fiscali, a mettere sui tetti dei capannoni, che spesso i capannoni sono tra l'altro dismessi o non utilizzati sufficientemente. C'è stato uno sviluppo dei capannoni eccezionale in Italia negli anni passati e molti di questi capannoni non si usano più, però almeno potrebbero tornare utili per produrre corrente elettrica. Quello è una cosa assolutamente da fare, quindi ci sono soluzioni alternative. Bisogna evitare che questa dilagare di progetti che senza senso rischiano di compromettere uno degli asset dell'Italia, che è la bellezza e il paesaggio e la biodiversità.
5: Sui tetti di alcuni capannoni ho visto delle pale eoliche, ma
2: il nostro Leonardo
5: era un'eccezione.
2: No, tra l'altro è straordinario il nostro amico trumpista, abbiamo questo fanatico emiliano che ci segue, fanatico lo dico con affetto, è il grande emiliano che ci segue da Dubai, dice perfino Trump è contro le pale eoliche perché uccidono milioni di uccelli queste pale eoliche.
4: Però
2: prendere
4: però le pale di Scanzano, sì, infatti noi abbiamo un amico molto discutibile su questo fronte, purtroppo.
2: Senta, ci permettiamo di fare l'ultima domanda personale, perché anche il Corriere della Sera lo nota, insomma suo padre grande Fulco Pratesi ha creato, fondato il WWF.
4: Assolutamente.
2: Adesso lei si trova a firmare una lettera anche indirizzata proprio al WWF,
4: lui era negli ultimi tempi aveva capito che questa diciamo dinamica di diffusione delle rinnovabili e di consumo di suolo non andava bene, e quindi è lui stesso che mi ha dato il contatto con Gian Antonio Stella, con altri esponenti diciamo ambientalisti che avevano capito il problema, per affrontarlo. Quindi lui era molto consapevole di questo problema ed era ben felice che ce ne occupassimo, e quindi diciamo in qualche modo io sto cercando di dare una svolta su questo fronte e cercare anche di reindirizzare il comportamento di certe associazioni che potrebbero ancora fare in tempo appunto a capire che
5: perché le pale eoliche devono essere così alte con quelle pale, non si potrebbero fare più pale piccoline?
4: Si potrebbero fare più pale più piccoli, considerate che le pale più si fanno alte più prendono vento, e quindi un po' di vento quando vai sopra i 200 metri lo trovi, quindi diciamo da un punto di vista meramente ingegneristico sono più efficienti, pale, meno pale più alte. Sicuramente si potrebbero fare delle pale domestiche, esistono adesso dei modelli che possono essere utilizzati come il... Io stesso ho un annesso agricolo con sopra i pannelli fotovoltaici che mi rendono autonomo, quasi autonomo da un punto di vista elettrico, quindi...
5: Quindi tutto si possono mettere i pannelli e poi lì sopra anche le pale?
4: Sì, sopra i pannelli no, però esistono
5: dove ci sono
4: delle
5: i pannelli?
4: Micropale. Micropale esistono assolutamente, si possono.
2: Sì, però effettivamente sopra i 200 metri il vento è più facile. Quando a terra si dice non tira un filo di vento, esatto, è il motivo per cui si va più in alto. Grazie Francesco Pratesi per essere stato con noi. Ricordo il presidente di Italia Nostra Toscana.

0: parla troppo di America. Giada ride troppo. Milan fa dormire. L'unico giusto sei tu, Leonardo.
1: Magari fosse così. Comunque grazie. Anzi, io penso di essere il più sbagliato di tutti.
2: Eccolo,
1: diciamo.
2: Eccolo lì. Ecco, l'anno prossimo condurrai da solo qui tutti i giorni dagli studi. Uno nessuno cento maneram. Va bene, gli altri WhatsApp dopo, perché è il momento di rimpinguare il grande podcast.
1: Ho avuto delle lamentele, sì, perché mi diceva anche sul podcast, ecco, i miei monologhi non ci sono più.
2: Ma come non ci sono
1: Lorenzo,
2: più?
1: Lorenzo Nespoli.
3: Problemi.
1: Mi dicevano che nella pagina della 24 non si trovano più i miei monologhi. Li avete eliminati.
2: C'è stato ieri un problema tecnico, anche la puntata di ieri nostra.
1: No, non ieri, in generale. Andate a controllare. Hanno eliminato i miei monologhi, che tanto sono poca cosa, però era solo per avere una traccia del passaggio qui di Leonardo Manera.
2: Ma non è vero, i podcast.
1: Prima che io sparisca da qui, sarebbe bello avere una traccia.
2: Lorenzo Nespoli ha detto: non mi sembra. Sarà qualcuno che non li ha trovati, cioè qualcuno che non sarà stato capace di trovare.
1: Mi hanno detto che sono stati eliminati.
2: Non è vero?
1: Sì.
2: Vai, rimpinguiamo il podcast, i monologhi di Leonardo Manera.
1: La Liguria, lo sapete, è vicino alla Lombardia e anche al Piemonte.
2: Ah,
1: è finito il monologo. Abbiamo dato questa nota geografica, culturale. Quando arrivano i primi caldi, perciò, in Riviera Ligure arrivano i foresti, cioè forestieri. Quasi tutte le spiagge, sia di Levante che di Ponente, sono attrezzatissime. Sulle spiagge liguri lo spazio è poco, perciò i lettini sono attaccati gli uni agli altri, i lidi sono tutti esauriti anche già solo in abbonamento. Perciò chi arriva senza essersi prenotato prima è obbligato a cercare spazio nelle rarissime spiagge libere liguri disseminate, strette tra i vari lidi. Di solito sono spazi angusti. Qualcuno porta l'ombrellone da casa, più hanno solo i teli mare, ma lo spazio appunto è poco e spesso i teli si sovrappongono, finiscono sui piedi, sui polpacci di qualcuno che nemmeno conosci. Siamo, perché spesso anch'io mi trovo in quelle situazioni, siamo tutti sudati, anzi sudaticci, che rende meglio l'idea. E non si sa dove nascondere i teli, dove mettere il telefono, perché lì nelle anguste spiagge libere si pensa sempre che possa passare qualche ladruncolo a prelevare tutto, tra il lusco e il brusco, che non se neanche perché si dica tra il lusco e il brusco. Quindi, riassumendo, spazio poco, piedi e telimare sovrapposti, tutti sudati, paura di essere derubati, sono i forzati delle spiagge libere liguri, quelli che farebbero qualsiasi cosa pur di potersi godere una mezza giornata di sole prima di riversarsi dopo il tramonto nei caruggi a consumare un piatto di costosissimi spaghetti alle vongole, senza però aver fatto prima la doccia, perché raramente i forzati delle spiagge libere possono godere di docce. Si va avanti così, nei caruggi ancora sudati, ancora accaldati, ancora con il sale addosso e dentro il costume. Poi si rientra verso Milano, verso Torino, con il mento un po' salato per l'acqua di mare, un po' per gli spaghetti alle vongole. Una giornata pesante, calcolando poi anche la coda che ti accompagna fino al casello di Milano o Torino. Ma si è disposti a tutto, i forzati delle spiagge libere sono disposti a tutto pur di potersi godere uno spicchio di mare o di sole. Poi tardissimo, quando è finita la coda, si riesce a far rientro a casa, dopo aver cenato con un trancio di pizza preso nell'area di servizio che costa come un monolocale a Milano. È mezzanotte passata, pur senza andarne lì di attrezzati, si è speso come una settimana intera a Cesenatico, nelle spiagge libere, liguri e con tutti gli annessi connessi, però ci si mette a letto felici, eventualmente dopo aver fatto una doccia o anche no, ancora col sale e le vongole che pendono dal mento, ma si è contenti così perché ci si sente un po' degli eroi, non come i fighetti che stanno tutto il giorno sotto l'ombrellone nei lidi organizzati, ombrelloni tutti uguali, pettinati, tutti in fila con gli stessi colori, no, gli ombrelloni dei forzati delle spiagge libere sono tutti a fioroni di colori improbabili, sono pesantissimi anche da trasportare. I forzati delle spiagge libere sono veri eroi che sfidano qualsiasi cosa pur di poter esibire il giorno successivo una simil abbronzatura, costata comunque molto, ma meno di quanto avrebbero dovuto pagare se avessero dovuto sborsare il tributo dei foresti. Nei lidi organizzati, dove si entra col costume, e quasi sempre in questi lidi organizzati si esce rovinosamente in mutande.
2: C'era qua un sospetto che aleggiava soprattutto in regia nella mente contorta di Pietro La Corte.
1: No, l'ho scritto ieri perché... No, ti sbagli.
2: Vabbè, ma fa sempre effetto.
3: I classici di Leonardo Manera.
1: Leonardo. No, sono stato due giorni in Liguria. Sabato e domenica.
2: Vabbè, comunque.
1: E abbiamo faticato a trovare uno spaziettino qualsiasi. No, parcheggio l'abbiamo trovato. Un posto.
2: Tra il lusco e il brusco, la luce incerta tra l'alba e il crepuscolo. Luscus, latino, guercio, cieco da un occhio. Quindi,
1: da uscus.
2: Luscus.
1: Luscus.
2: Luscus.
1: Luscus. Luscus. Luscus. Con la L.
2: Cuscus. Ma smettila.
1: E quell'apostrofo senza uscus.
2: Senza luscus. Quindi il lusco. E il brusco è l'oscurità. Molto bene.
1: Anche uscio forse deriva da uscus. Luscus.

0: Buongiorno, ignorante di un Milan. Per quanto riguarda il fatto dell'accoltellamento del pizzaiolo, è stato il vostro giornale radio a mettere il dubbio che era uno straniero. Io lì l'ho sentito.
1: Elon Musk non può fare nulla per abbassare la temperatura del pianeta, invece che spendere centinaia di miliardi per andare su Marte a cercare le carote.
2: Ma forse non gliene frega granché Elon Musk, cioè bisogna anche capire da che cosa uno è animato. Credo che Elon Musk del riscaldamento del pianeta non importa più di tanto. Non so quale sia la posizione di Elon Musk, potremmo chiedergli domani. Così a naso,
3: Ma scusate, ma Milan è andato in Turchia? Perché non si vede niente.
2: E vai sul canale 6.3 del digitale terrestre, cosa vuoi da me? Poi già Leonardo Manera ha violato tutta la mia privacy. Adesso anche i dettagli, cosa vuoi? Particolari, boh.
4: Leonardo, e te credo che te cancellano i podcast? Questo proprio l'ha scritto coi piedi,
2: Ma poverino, ma no. Non l'ha scritto coi piedi. Il giornale radio.
5: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
6: GR 24, di mezzanotte.
7: Le trattative Stati Uniti-Iran, sbloccati 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Coordinati 4 vescovi lefevriani, scatta la scomunica e nella Chiesa Cattolica si consuma lo scisma. A Wimbledon Sinner vince e spiega il malore avuto a Parigi potrebbe riaccadere. Mondiali di calcio, Kane salva l'Inghilterra col Congo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli Stati Uniti, l'Iran e i mediatori avrebbero raggiunto un accordo preliminare per lo sblocco di 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nell'ambito di colloqui tecnici ripresi ieri a Doha in Qatar. Teheran aveva subordinato qualsiasi progresso nei negoziati proprio allo sblocco di tale cifra. I negoziatori statunitensi e iraniani a Doha hanno concordato di mantenere la calma per la prossima settimana nello stretto di Hormuz, in modo da poter lavorare sui progressi relativi a tutti gli aspetti del memorandum d'intesa, fa sapere Axios. Sul fronte di Gaza è riunito a Cipro in questi giorni il Board of Peace creato dal presidente americano Trump per ricostruire Gaza, appunto, ma non riconosciuto da alcun organismo internazionale. Il board avvierà nelle prossime settimane un programma pilota per la gestione di rifugi umanitari nelle aree della striscia non controllate da Hamas. La prima area verso cui saranno indirizzati i civili disarmati e senza legami con Hamas è Tel Sultan, vicino a Rafah. In questo scenario Wall Street ha chiuso negativa, il Dow Jones sostanzialmente invariato, meno 0,02%, il Nasdaq a meno 0,66%, l'S&P 500 a meno 0,21%, euro a 1,1379 sul dollaro. Sentiamo com'è andata la giornata in Europa.
8: Tirano il fiato le borse europee dopo il rally messo a segno nel semestre che ha portato il FTSE MIB a guadagnare il 15%. La frenata dell'inflazione nell'eurozona, che allontana l'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse, non ha rasserenato gli animi e quindi ha predominato la volatilità. Così Milano termina la prima seduta del mese di luglio in calo dello 0,15%, Parigi a meno 0,79%, mentre Francoforte chiude a più 0,29%. Catalizzatore di giornata le parole del presidente presidente della Fed Kevin Warsh, che da Sintra ha assicurato l'indipendenza della banca centrale americana. A Piazza Affari, scatto di Nexi che sul finale chiude in rialzo del 6,44% in scia ai movimenti settoriali dei competitor americani. Bene anche i titoli della difesa con Leonardo e Fincantieri, in scia al buon andamento del comparto europeo dopo che il governo britannico ha stanziato 15 miliardi aggiuntivi per le forze armate. In coda al listino scivolano invece Saipem ed ST. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Nuovo scisma tra Lefebvriani e Vaticano con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presente alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale.
9: Una solenne celebrazione dinanzi a 17.000 fedeli provenienti da 70 paesi, trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. È stato formalizzato così lo strappo tra Chiesa Cattolica e Lefebvriani, gli ultratradizionalisti della fraternità sacerdotale San Pio X fondata da Monsignor Lefebvre. Oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme hanno infatti consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Una sfida aperta a Papa Leone, che fino all'ultimo aveva lanciato un accorato appello a fermarsi, chiedendo agli aderenti alla fraternità di desistere da un atto grave, di non lacerare la Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani nell'omelia della messa. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo e noi non vogliamo più vederlo umiliato. Un altro scisma dunque avvenuto 38 anni dopo la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, rottura mai ricomposta nonostante le importanti aperture di Papa Benedetto XVI. E ora scatta la nuova scomunica, che non ha bisogno né di processo né di una sentenza, è una pena spirituale automatica. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Annunciato nella conferenza stampa di fine anno, il piano casa ora è legge. Per la maggioranza ci saranno 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, per l'opposizione si tratta dell'ennesimo spot elettorale. Ma sentiamo in cosa consiste.
10: Il piano casa e legge prevede la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari e operazioni di edilizia convenzionata per attrarre investimenti privati, rimosso il vincolo di 1 miliardo di fondi stranieri, anche se resta il riferimento al miliardo per ottenere la via veloce amministrativa. Prevista una pluralità di destinazioni d'uso residenziali e non residenziali, la quota percentuale minima del 70% di edilizia convenzionata sarà calcolata esclusivamente sulla componente residenziale, quindi la cubatura destinata ad alberghi o edifici commerciali sarà fuori dal conto. Tra le modifiche approvate in Parlamento, l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari degli alloggi a canone calmierato. Oltre alle categorie previste, potranno accedere anche i dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, come insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dell'ordine. Novità anche sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica. Comuni ed enti locali potranno infatti diventare soggetti attuatori degli interventi di recupero degli immobili popolari inagibili. La legge introduce anche una corsia prioritaria per le famiglie con persone affette da disabilità grave per la prima casa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: È tregua per il grande caldo che lascia il passo a temporali e a grandine, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare.
11: Dopo quasi 2 settimane il caldo concede una tregua alla perturbazione nordica, che provoca un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi in media, porta sull'Italia pioggia, vento e grandine. Nubi fragili nel pomeriggio a Milano e nell'Interland, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, forti piogge, allagamenti anche nelle province di Varese, Sondrio, Como, Lecco, Pavia, Brescia e Bergamo, con una frana in alta Val Brembana. Temporali con diversi alberi battuti anche a Torino e provincia. In Trentino tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e qualche fiocco di neve al passo dello Stelvio. Già colpita dal maltempo anche l'Umbria, in particolare Perugia, Assisi e Foligno. Nelle prossime ore il maltempo interesserà il Veneto e l'Emilia-Romagna, dove oggi l'allerta è arancione, la Toscana e la Campania, qui l'allerta è gialla come nel resto della penisola. Oggi le città da bollino rosso saranno solo 2, Reggio Calabria e Catania, ma nel fine settimana si si potrebbe già tornare a boccheggiare. Oggi torna a riunirsi la cabina di regia sull'emergenza caldo al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza a livello europeo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Lo sport con il tennis: Jannik Sinner fatica ma batte in 3-7 il portoghese Borg e si avanza così al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara il numero uno al mondo è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro durante il Roland Garros a Parigi. Sentiamo.
12: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì. Potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro, però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
7: Ai mondiali di calcio, una doppietta in rimonta di Harry Kane, centravanti e capitano, che sale così a quota 5 gol nel torneo, consente all'Inghilterra di battere per 2-1 il Congo. Gli inglesi ora negli ottavi di finale sfideranno il Messico. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: La passione si sente. Ricordatevelo.
2: 1. Oh. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan. Con Leonardo Manera.
3: Canzone da pelle d'oca. Bravo Milan.
4: No, beh, Miriam Lucchetti, io

0: calze fuori.
1: Milan, quante pagine al minuto riesce a leggere di un libro?
0: Il pubblico in studio, il cuoco stellato e fai l'influencer.
2: Guardate che anche nella tradizione buddista ci sono le reliquie. In tutti i templi buddisti, indiani, nello Sri Lanka, c'è sempre qualcosina e qualche pezzettino di Buddha. Purtroppo anche lì il prepuzio di Buddha. È una cosa normale in tutte le religioni.
3: In tutto tiro comunque leggermente le orecchie a Mire Lucchetti, perché ricordiamo che oggi è il 1° luglio e che è la giornata internazionale del reggae. Così è la giornata internazionale del reggae. Si celebra il reggae in tutto il mondo, ma io non ho sentito note del divino.
4: Ma nessuno che rompe i coglioni. Ma chi se ne frega?
3: Guarda che vengo di lì, Pietro la Corte. Vabbè. E chiudiamola così. Allora, dobbiamo fare un aggiornamento per chi avete sentito il giornale radio. Ricordate la vicenda di Nessy Guerra, che noi più volte abbiamo intervistato in Egitto. È chiusa in una casa con la sua bambina per la separazione molto traumatica con l'ex marito, che ha problemi giudiziari, è anche una persona discretamente disturbata, questo si può dire. L'aggiornamento purtroppo l'avete sentito nel giornale radio, che questa notte alle 3 la polizia egiziana è andata a casa di Nessy Guerra, ha prelevato lei, ha prelevato la sua figlia. Allora io saluto e ringrazio l'avvocata di Nessy Guerra, Agata Armanetti. Avvocata, buongiorno, grazie di essere qui.
5: Buongiorno a voi e grazie per questo spazio, grazie
3: no,
5: mille.
3: Grazie a voi, purtroppo ecco questo aggiornamento, che lei sappia dove si trova in questo momento Nessy Guerra, ha avuto
5: allora, in questo
3: notizie.
5: Momento dovrebbe essere in una stazione di polizia della città dove lei era rifugiata, perché appunto stanotte alle 3, come giustamente ha detto lei, è venuta la polizia con un ordine della procura che attesterebbe che il padre non ha visto la bambina e che quindi la voglia vedere. Il problema è che non esiste nessuna sentenza ad oggi che disponga il diritto di visita di questo signore, quindi noi temiamo che sia una formula così un po' celata per poter andare a prelevare Nessy, cioè per averla per portarla poi in carcere, perché,
3: sì, perché
5: poi noi sappiamo
3: ricordiamo,
5: che lei è stata
3: ricordiamo sì, che purtroppo c'è questa condanna per adulterio, un
5: per
3: qualcosa
5: adulterio,
3: di incredibile, tanto per la vicenda che la sua assistita smentisce, ma anche per il tipo di la tipologia di reato.
5: Sì, cioè nel nostro paese non esiste il 68 e poi voglio dire il processo è stato un po' particolare, non è che si sia raggiunta la prova, tant'è che

0: No, da 2 anni mi minaccia. Per cui
1: e se lo dice Gesù Cristo,
0: l'altro giorno mi sono storta un piede camminando per la strada, ho detto quella è la maledizione di Tamer sicuramente.
2: No, non bisogna credere a queste cose, purtroppo le storte di piede, mi dispiace, possono accadere, però davvero è una vicenda incredibile. Però guardi, siccome l'autorità
0: per drammatizzare un po' il momento, che effettivamente c'è molta tensione, perché da stanotte alle 3 io sono collegata con Nessy e effettivamente lei è molto spaventata.
2: Ma lei non riesce a dire, pur essendo non credo in stato di arresto, non riesce a comunicare?
0: Non è in stato di arresto, anche perché sono sopraggiunti lì sul luogo il nostro ambasciatore, il dottor Palese, con la dottoressa De Nardis, che è la console, che sono insieme a lei, sono insieme anche all'avvocato di fiducia dell'ambasciata, l'avvocato Alà, quindi diciamo che non è sola lì, ci sono anche i suoi genitori, però naturalmente noi, siccome lui stanno aspettando che lui venga.
2: Per vedere la bambina.
0: Se lui compare però con la sentenza esecutiva, questi sono obbligati ad arrestarlo.
2: Si sa che, guardi, le autorità italiane, quindi certi rappresentanti sono lì, molto spesso anche Nessy Guerra ci diceva il governo, le autorità, la Farnesina, faccia qualcosa per riportarmi a casa. Ecco, adesso non vorrei che la situazione precipitasse, è vero che si sono affrettati ad andare lì, ma da parte delle autorità italiane voi sentite un sostegno?
0: Allora, da parte dell'ambasciata, ecco, nella persona del console, della console e dell'ambasciatore, assolutamente sì, cioè vicinissimi a Nessy, alla problematica, alla bambina, alla famiglia di Nessy, vicinissimi per quello che è in loro potere, ma qui non si tratta di questioni amministrative, cioè qui la situazione è un pochino più complicata, cioè sì, perché loro non è che possono intervenire modificando il diritto di un paese, cioè loro stessi sono ospiti di questo paese, quindi sono vicini alla nostra connazionale, ma nei limiti del loro potere, cioè qui la situazione è grave e bisogna che intervenga direttamente il Presidente del Consiglio o il Vicepresidente del Consiglio, che è il Ministro Tajani, che formulino degli accordi, cioè come
2: sì, è chiaro che adesso
0: a liberare i prigionieri a Bengasi, cioè,
2: no, ma è chiaro,
0: perché non riescano a liberare una mamma con una bambina che peraltro è vittima di violenza, cioè non fa onore non al loro diritto, che ognuno è libero nel proprio paese di mettere il diritto che vuole, ma non fa onore al nostro, al codice rosso, al nostro impianto normativo sulla violenza di genere.
2: No, ma chiaro, lei ha perfettamente ragione, il problema sa qual è, avvocata, che adesso la situazione è cambiata dalle 3 di notte di questa notte, no? Si è un po' modificata. Ma lei no, l'ultima questione, poi la ringraziamo e ci riaggiorniamo. Lei non riesce neanche a ricevere messaggi dai genitori in questo momento, cioè per dire che cosa sta succedendo dalle 3 di notte ad adesso?
0: Io sono in contatto continuo con Nessy, l'ha lasciata telefonare fino a mezz'ora fa e appunto mi diceva che stavano aspettando l'arrivo del signor Amuda, di Tamer Amuda, che era lì per vedere, cioè che sarebbe arrivato per poter vedere la bambina. Il problema è che, per quello che ci ha spiegato diciamo l'avvocato egiziano, non esiste nel diritto egiziano una cosa di questo genere, cioè non c'è, ad oggi non c'è una sentenza, quindi la procura non può disporre che lui possa vedere la bambina così da un momento all'altro, ci deve essere una sentenza del tribunale della famiglia che dica devi vedere la bambina 8 giorni e 8 ore, e invece questa sentenza ancora non c'è.
2: Intanto grazie avvocata,
0: grazie a voi.
2: Agata Armanetti, avvocata di Nessy Guerra, vediamo insomma e speriamo che la situazione migliori, certo è uno sviluppo non positivo.
3: Uno, nessuno, 100 Milan su Radio 24 ed è tutta un'altra cosa.
4: Listen. Caro Milan, c'è poco da fare, siete autoreferenziali, è ora di finirla, basta.
5: Milan, è la giornata internazionale del reggae? Benissimo, guarda, a mio modesto avviso bisognerebbe abolire la chitarra in levare.
2: Oh, molto bene, non per il messaggio, ma per quello che state ascoltando.

0: musica, che musica. Questa è la musica vera, questa è la musica vera. Giorno internazionale del reggae. Sono tutti in Giamaica, tutti...
1: Tutte cose di stranieri extracomunitari.
0: Eccolo.
1: Gente che crea problemi all'Italia.
0: Eccolo lì.
1: L'unica musica che varresse la pena di ascoltare è quella tipicamente italiana.
0: Sì, tipo?
1: Natalino Otto, questi grandi della musica italiana che hanno dato gusto al nostro paese in tutto il mondo, altro che Bob Marley.
0: Marley.
1: Cosa c'è? Noi abbiamo il Festival di Sanremo, questi qua cosa hanno? Non lo so.
0: Ma ho capito, hanno festival internazionali.
1: Ma non lo so, non cosa c'è, sì, lo sì, già, no. Abbiamo detto l'altra volta, in Uganda c'è l'Uganda Giro. Probabilmente.

0: piace insomma questa musica.
1: Allora, ecco, ci siamo già sentiti all'inizio della puntata. Sono Giampaolo, detto Geppo Carogio. Ormai frequento questa trasmissione da alcuni lustri.
0: Come mai?
1: Perché, attenzione, perché è giusto che gli ascoltatori di questa radio sentano la voce vera del popolo, la voce vera di chi li difende, di chi difende gli italiani, gli italiani veri. Andiamo l'inno gentilmente, ecco. Partito Super Sovranista Italiano.
2: Dici anche tu, dici anche tu,
1: capisci anche tu, Super Sovranista Italiano. Ti difende ogni giorno di più, che bellino.
0: Va bene, ma
1: come facciamo
0: via,
1: a integrarci con
0: abbiamo
1: questi?
0: Finito, ma con lei con come faccio a
1: guardi, sono perfino
0: se ne vada.
1: A desolanto.
0: Domani. Alle due.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Cina, il discorso di Xi, Bielorussia, lo scarto di Lukashenko, il nodo non sciolto di Hormuz, benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
2: Zheng Yi, 自信, 自立,

0: 自强的姿态。
1: Chinese President Xi Jinping has met Belarusian President Alexander Lukashenko in Beijing.
2: Seafarers should never become unintended victims of wider geopolitical conflict.
3: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Come sempre per voi ricordo c'è il 349-238-6666 per domande e commenti, siamo sui social, X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, il nostro canale Instagram, il canale 63 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.08 in punto qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 17.08 a Minsk, capitale della Bielorussia, dove Lukashenko si trova di fronte a un dilemma strategico.

0: L'ambiguità strategica della Bielorussia si dice neutrale, ma da tempo è riuscita a diventare una vera e propria pista per i lanci e gli attacchi russi. Il dilemma di Lukashenko: da una parte non essere troppo assorbito da Vladimir Putin e dalla Federazione Russa, dall'altra parte non aderire troppo all'Occidente. Minsk e la guerra in Ucraina, un episodio molto recente, le minacce di Volodymyr Zelensky: spegni immediatamente quei ripetitori che usano i droni russi per colpire l'Ucraina, altrimenti sarà guerra. Lukashenko aveva risposto a tono, ma poi quei ripetitori sono stati spenti. Da qui ci chiederemo se c'è un cambio strategico da parte di quello che da molti è considerato l'ultimo dittatore in Europa, appunto Alexander Lukashenko. Poi parleremo del discorso di Xi Jinping al Partito Comunista Cinese, di cui si celebrano i 105 anni. Ha parlato di Taiwan, naturalmente, ha parlato di questioni globali, ma poi c'è uno scoop della Reuters che racconta di come vi siano stati più di un addestramento di soldati russi con i soldati cinesi, anche con altri ufficiali cinesi. Perché? Quali tipi di conoscenze, quali tipi di skill, direbbe qualcuno, sono state trasferite dai cinesi ai russi? Dobbiamo ricordare che l'esercito cinese non combatte una guerra da decenni, mentre quello russo è impegnato da almeno 4 anni nel conflitto in Ucraina. Poi parleremo del nodo di Hormuz, perché continuano i colloqui, per così dire, tecnici riguardo appunto il passaggio dello stretto, il memorandum of understanding tra Stati Uniti e Iran, stretto che comunque rimane il nodo vero principale da sciogliere. Chissà se a un certo punto qualcuno opterà per la soluzione gordiana, andando a tagliare e a recidere di netto quel nodo. Nodo che si ramifica fino in Libano, lì dove Israele ha ribadito ancora una volta, anche con una visita di Benjamin Netanyahu in quei territori, che l'IDF, l'Israel Defense Forces, non si ritirerà assolutamente dai territori libanesi e si concede ampio spazio per andare a colpire i miliziani di Hezbollah. La serata appena trascorsa, quella di ieri, dopo che avevamo chiuso i microfoni, ci ha consegnato, e vi porto negli Stati Uniti molto rapidamente, su un altro pronunciamento della Corte Suprema americano, quello sullo Ius Soli. Ed è interessante perché questa è una sconfitta importante per Donald Trump, ma lo stesso Donald Trump non rinuncia a guerreggiare. Lo Ius Soli, ricorderete, è stato uno dei primi decreti presidenziali firmati dallo stesso Trump all'inizio del suo secondo mandato. Ebbene, la Corte Suprema ha detto non importa, è un dato costituente, fondante degli Stati Uniti d'America. Decine e decine di anni di giurisprudenza hanno ribadito che se nasci in territorio americano, anche da cittadini stranieri, rimani comunque americano. E peraltro, i tanti paradossi che la politica trumpiana ci consegna, lo stesso Marco Rubio è proprio in quella situazione, ed è bizzarro vedere come uno dei pezzi da 90 dell'amministrazione Trump finirebbe avvelenato dagli strali che lo stesso Trump sta cercando di lanciare. Questi i temi di quest'oggi, allora scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666 per domande, commenti e punteggiare il nostro racconto, racconto che parte da questa voce.
1: 新征程上
2: Per il futuro, il partito deve rafforzare ulteriormente lo spirito imprenditoriale. Deve unire e guidare il popolo di tutte le etnie presenti nel paese a progredire con spirito innovativo, promuovendo in modo coordinato i 5 pilastri. La strategia deve essere implementata in modo completo e accurato, adottando pienamente il nuovo paradigma di sviluppo incentrato sul popolo. Il partito deve poi lavorare allo sviluppo della democrazia popolare in tutti i processi.

0: Un anniversario importante, quello del Partito Comunista Cinese, 105 anni dalla sua fondazione. Xi ha parlato di tante cose, ha parlato del nodo Taiwan, ha detto completeremo la riunificazione, è un impegno incrollabile per il Partito Comunista Cinese. Cioè, resta da vedere quale delle due vie verrà abbracciata da Xi Jinping, se quella militare o se quella più pragmatica, fatta di intensi contatti con Taipei, con il Kuomintang, insomma una un po' più diplomatica. A proposito però di forze militari, Xi ha promesso di rafforzare le forze armate cinesi e ha parlato anche di corruzione. Ma ciò che ci interessa e che ha destato la nostra attenzione questa mattina è una notizia rilanciata in esclusiva dalla Reuters, peraltro torno su uno scoop di qualche settimana fa, e va a fornire una serie di dettagli che già avevamo raccontato su un addestramento piuttosto corposo fornito da addestratori, ufficiali, militari cinesi alle forze armate russe. Vi sarebbero stati coinvolti direttamente almeno 4 generali russi e 4 generali cinesi. Reuters ha ottenuto i documenti ufficiali segreti di questa operazione e ha intervistato 2 alti funzionari di altrettanti servizi di intelligence europei che hanno conoscenza diretta della questione. Un generale, Belousov, ha firmato nell'agosto del 2025 un decreto per inviare 200 soldati russi in Cina, dove hanno ricevuto addestramenti di tipo guerra chimica, batteriologica e nucleare. Il tutto effettuato e impartito da personale specializzato dell'esercito cinese in una base di Nanchino. Molti dei soldati russi addestrati in Cina sono poi tornati sul fronte ucraino. Lo ribadiamo ancora una volta, come mai proprio in questo momento storico i russi decidono di affidarsi all'addestramento cinese? È dal 79 che l'esercito popolare di liberazione cinese non combatte una guerra, dall'altra parte la federazione russa invece ha molta più esperienza in campo bellico. Cosa sta accadendo? È semplicemente un segnale che possiamo derubricare a un'amicizia senza limiti o c'è un cambio di passo? Buongiorno e benvenuto, nessun luogo lontano, ad Alessandro Arduino, insegna al Law Institute del King's College di Londra e analista a RUSI, il Royal United Service Institute, e firma del Financial Times e della BBC. Il suo ultimo libro, che peraltro sto sfogliando con grande interesse, è La guerra è cambiata, droni, AI e mercenari, edito da Einaudi. Professor Arduino, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo proprio da questo scoop di Reuters. Un manipolo di soldati russi l'anno scorso viene addestrato, Reuters poi butta fuori una serie di dettagli in più, sarebbe stato un addestramento molto verticale, molto specifico su guerra batteriologica, guerra chimica, guerra nucleare. Perché in questo momento stiamo sbagliando a concentrare la nostra attenzione su questo scoop?
1: Sbagliando no, essenzialmente perché è uno scoop che è stato negato da Pechino, ma è molto dettagliato in termini di contenuti, in termini di nomi, in termini dei partecipanti. È un messaggio più che militare, è un messaggio politico, è un messaggio di vicinanza cinese alla Russia, ma non dobbiamo dimenticare che comunque l'esercito russo con quello cinese si addestra sin dai tempi della Shanghai Cooperation Organization. Sì. All'epoca i cosiddetti giochi di guerra venivano derubricati come esercitazioni contro il terrorismo. Adesso si stanno espandendo e la Cina già nel 2025 ha mostrato le proprie capacità della triade nucleare, ma come diceva poc'anzi, l'esercito popolare di liberazione non combatte dal 1979, sì, in cui non ha fatto una bellissima figura nei confronti del Vietnam, mentre la Russia, così come l'esercito americano, continua a combattere una guerra dopo l'altra.
0: Sì. La voce e l'analisi del professor Alessandro Arduino, King's College di Londra, ma anche RUSI, firma del Financial Times e volto anche della BBC Worldwide. Ricordo il suo La guerra cambiata, droni, AI e mercenari, edito da Einaudi, e un passaggio proprio di questo libro che cito testualmente dice: nel febbraio del 2022 l'invasione su larga scala della Russia in Ucraina riaccende in Pechino la consapevolezza della propria fragilità militare. E questo è un punto interessante, professor Arduino, perché noi abbiamo sempre raccontato di cospicui investimenti da parte di Pechino in infrastrutture, in uomini, in addestramento militare. Abbiamo raccontato le nuove portaerei di ultima generazione, i caccia, abbiamo raccontato cioè una Cina che sta rafforzando la propria difesa, e qua però scopriamo invece che forse in cuor suo Xi sapeva che l'esercito popolare di liberazione aveva delle nevralgie, dei problemi, delle debolezze. Quanto?
1: La debolezza fondamentale che si sottolinea fin dall'inizio del suo primo mandato nel 2012 è la corruzione. e tutt'oggi, nell'arco solo di qualche giorno or sono, 13 alti funzionari, tra cui vari generali, sono stati dismessi dalla Commissione Militare Centrale e dall'esercito proprio per corruzione. E sì, nel discorso che ho appena fatto per i 105 anni delle celebrazioni del Partito Comunista Cinese fondato a Shanghai nel 21, ha sottolineato più volte come l'Esercito Popolare di Liberazione debba accelerare la modernizzazione. Stiamo parlando di nuovi portaerei, nuovi sistemi nucleari e quant'altro, ma vi è un dubbio, che è un dubbio anche fondamentale su un'opzione militare verso Taiwan. Sì. Funziona o meno quello che l'Esercito Popolare di Liberazione ha? E quindi questo dubbio al momento ha portato alla decapitazione dell'intero apparato del comando dell'esercito. Basti pensare soltanto all'inizio dell'anno, una cosa che ho trovato del tutto inaspettata, per me come analista della Cina è stato uno shock vedere l'arresto del generale Zhang Youxia, che era la figura dell'esercito più alta rappresentante all'interno della Commissione Militare Centrale, commissione di cui lo stesso sia capo, e Zhang era un alleato molto importante per sì. Quindi vedere queste figure ad altissimo livello che scompaiono lascia seri dubbi sul livello di preparazione dell'esercito in caso di un conflitto.
0: E purtroppo, o meglio per fortuna, dipende dai punti di vista, scopri che il tuo esercito è vulnerabile soltanto nel momento in cui devi veramente usarlo. Puoi addestrarti finché vuoi, ma evidentemente la guerra, quella guerreggiata, quella combattuta, è un'altra cosa, e Vladimir Putin ne sa qualcosa da 4 anni e qualcosa a questa parte. E sempre nel suo libro, il professor Arduino scrive che c'è una nuova elite in ascesa nell'esercito cinese che non è composta da generali, ma da ingegneri. Cosa significa questo? Che si sta ingegnerizzando anche l'esercito cinese? Cioè c'è una componente high-tech molto molto spinta?
1: È una componente molto forte, molto simile a quello che sta accadendo adesso negli Stati Uniti con società come Palantir e Anduril, in cui il cuore pulsante dei sistemi militari è relegato all'intelligenza artificiale. La Cina sta lanciando una riforma estremamente simile a quella americana, ma nel contempo del tutto diversa come impostazione. Se quella americana di Palantir è lasciata al libero mercato, quella cinese invece è di stampo verticistico. Sì. Pechino traccia la direzione, le aziende seguono. Ma queste nuove generazioni di ingegneri hanno un retropensiero comune, che è quello che l'intelligenza artificiale militare può far vincere la guerra quando non hai dei soldati che sono addestrati a combattere la guerra. E questo, su certi aspetti, dal mio punto di vista personale, lo vedo molto pericoloso, perché in Occidente, dall'Europa agli Stati Uniti, valutiamo la guerra come un'arte. In Cina è una scienza. Quindi se uno ha un AI capace di combattere, demanda all'AI, che non può commettere nessun tipo di errore, la deterrenza nucleare e quant'altro, ma abbiamo già visto solo adesso con la guerra dei bombardamenti iraniani e americani e israeliani in Iran, cosa è successo quando l'AI ha sbagliato. Una scuola, 147 bambine morte.
0: Certo. In più c'è anche un aspetto al di là dell'efficacia strettamente militare, discorso particolarmente cinico e odioso quello che sto facendo, me ne rendo conto, c'è l'aspetto etico, professor Arduino, perché in Occidente, in Europa soprattutto, si cerca di regimentare l'intelligenza artificiale, si discute, c'è un dibattito accesissimo su chi alla fine si prenda la responsabilità etica e morale di premere col ditino il grilletto. Un conto è individuare i target, un conto, e abbiamo visto anche con nefaste conseguenze sia nella striscia di Gaza che nel Medio Oriente allargato. E però da quello che mi dice, la Cina non si pone questo problema dal punto di vista etico, perché l'obiettivo è un altro, è curare il vulnus. E il vulnus è: dobbiamo avere un esercito più forte di tutti gli altri.
1: Beh, in questo penso che il problema di base è che bisogna continuare a parlare di AI in guerra, proprio per evitare questo di problema. Non è che si è soltanto la Cina a cercarne AI super veloce, capace di vincere e combattere contro qualsiasi avversario. È un problema che tutti gli eserciti si stanno ponendo, e non voglio nemmeno iniziare a citare Tucidide o la trappola di Tucidide, il muro ateniese e quant'altro. Basta solo pensare a: o lo faccio io o lo fa qualcun altro.
0: Eh certo.

0: quindi rimaniamo sempre al discorso di chi prima arriva a un'AI capace di combattere, ed è per questo che il rapporto che citavamo prima della Reuters è interessante, ma fino a un certo punto, perché il mio interesse principale sull'Ucraina, Russia e Cina è vedere quanto la Cina riesce a assorbire i dati dei sensori russi, dei droni russi, degli satelliti russi, di modo che questi dati sporchi di sangue ucraino servano a forgiare una nuova AI capace di sviluppare nuove forme di combattimento. E questa è la sfida del futuro, che Stati Uniti e Cina sono gli unici due paesi che possono permettersi, con data center, investimenti e talenti nel campo delle AI, di affrontare.
1: Il grandissimo, tragico, funesto paradosso delle guerre che si combattono è che c'è sempre qualcuno che osserva quelle guerre e impara da quelle guerre e si prepara ad innalzare l'asticella. Questo è anche uno dei messaggi che emergono dal libro del professor Alessandro Arduino, La guerra è cambiata, droni, AI e mercenari. Professore, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro e alla prossima.
0: Mille grazie.

Allora, 349-238-6666, una prima parte in Nessun Luogo Lontano in cui abbiamo, Gioco Forza, esplorato uno scenario, lo ripeto, sostanzialmente orrorifico, e alcuni ascoltatori lo ribadiscono. Secondo voi arriveremo a un punto in cui ci saranno macchine contro macchine, con pochi morti per i paesi ricchi e macchine contro uomini se ci si scontra con paesi poveri con molti morti? L'ascoltatore ha centrato il segno, il punto è, da una parte, investimento economico, le competenze tecnologiche, la filiera delle terre rare, delle materie prime critiche, e poi c'è l'aspetto etico, che evidentemente anche lì è fondamentale. Già un po' si è vista un'asimmetria in alcuni conflitti in cui chi è dotato di quelle tecnologie può salvare uomini, può resistere con un esercito inferiore come numeri a quello che si trova di fronte. Il caso ucraino direi che è abbastanza emblematico. Abbiamo visto come l'intelligenza artificiale applicata in alcuni settori del Medio Oriente abbia amplificato, moltiplicato i target. Lo si è visto per esempio in una serie di inchieste di Arez e 972 nella striscia di Gaza, per cui questa simmetria già esiste. Da qui a lo scenario che evoca l'ascoltatore, che a tutti gli effetti quello di Terminator, speriamo naturalmente di non arrivarci. Qualcuno, Tranchant, la Cina perderà perché da 80 anni non fa guerra, e torna su questo concetto che è peraltro il concetto del assorbire informazioni da chi combatte, da chi è coinvolto in un conflitto. Lo abbiamo ribadito più volte parlando dell'impegno della Corea del Nord sul teatro ucraino. Anche Pyongyang ha lo stesso problema, qua perdonate ancora il cinismo con cui parlo di queste cose tragiche. Pyongyang, che non combatte guerre, invia i suoi soldati in Ucraina, che si fanno le ossa, a volte anche se le rompono, e acquisisce comunque esperienza, acquisisce informazioni. Ma è molto interessante l'aspetto che analizza nel suo libro il professor Arduino: stare alla finestra e guardare è già tantissimo. Guardare gli altri che combattono ti consente di acquisire una serie di informazioni incredibili. Se tu queste informazioni riesci a elaborarle con l'intelligenza artificiale spinta, con data center che immagazzinano tutti quei dati, l'output che ne esce anche in termini di previsioni può essere molto molto potente. Sempre 349-238-6666. Per voi l'America di guerre non fa altro che fare guerre, ma loro fanno bene perché sono occidentali. Caro Francesco, non abbiamo mai dato giudizi di merito né di valore su una guerra o sull'altra. Tutte le guerre sono esecrabili, evidentemente, né mi sembra che abbiamo, assecondato alcune azioni americane. Anzi, abbiamo ribadito come l'azione militare in Venezuela, le straordinarie rendition fosse fuori dal diritto internazionale, come l'attacco israelo-statunitense all'Iran fosse fuori dal diritto internazionale. Quindi francamente non capisco benissimo di cosa sta parlando. Qualcun altro scrive: ma pensa un po', soldati cinesi sul campo ucraino. No, attenzione, è stato un addestramento molto circoscritto ma molto interessante, i 200 soldati russi a Nanchino in territorio cinese, che poi sono tornati a combattere sul territorio ucraino. È diverso. Allora, tra pochissimo, complice il fatto che stavamo parlando di Xi Jinping, dei 105 anni del Partito Comunista Cinese, e in qualche modo della visione che ha Xi di quello che sta accadendo, anche la guerra tra Russia e Ucraina e anche il ruolo della Bielorussia, tra poco vi porterò proprio a Minsk, perché da pochissimo Alexander Lukashenko ha visto proprio Xi Jinping. E fra l'altro la visita e l'incontro con Xi Jinping avveniva più o meno nello stesso lasso di tempo in cui lo stesso

stesso Lukashenko vedeva Vladimir Putin. Il tutto nasce da che cosa? Da una serie di ripetitori, cioè infrastrutture di comunicazione militari, che la Russia usava per meglio guidare i droni in territorio ucraino. A un certo punto Volodymyr Zelensky minaccia direttamente Lukashenko dicendo: spegni quei ripetitori, altrimenti sarà guerra. Lukashenko minaccia, anzi risponde a tono e dice: guarda che se porti a compimento le tue minacce la guerra prenderà una piega totalmente diversa. Poi sembra tutto rientrare con lo spegnimento di quei ripetitori. Ci siamo fatti la domanda: ma Lukashenko sta iniziando a giocare la carta dell'ambiguità strategica, inizia cioè a smarcarsi un pochettino anche dalle politiche di Vladimir Putin? Staremo a vedere naturalmente intanto nei prossimi minuti, perché proveremo a rispondere, e poi naturalmente nelle prossime settimane. Vi ricordo il 349-238-6666, vi lascio con l'ultimo messaggio di Nando, preoccupato, da Cagliari. È molto simpatico l'ascoltatore, aggiunge sempre un aggettivo a seconda del tema che noi trattiamo. La Cina perderà, vedrete cosa sarà purtroppo su Taiwan. Discorso lunghissimo questo, ma da quello che stiamo osservando è molto più ipotizzabile una opzione, chiamiamola diplomatico-politica. Hong Kong insegna, l'orologio non è un problema per i cinesi quando si pongono un obiettivo.

0: Il tema del rafforzamento dell'esercito cinese, il massiccio uso dell'intelligenza artificiale, il discorso di Xi Jinping per i 105 anni del Partito Comunista Cinese. La prima pagina di Nessun Luogo Lontano ha destato qualche preoccupazione in alcune ascoltatrici e ascoltatori, ed è proprio per questo che sono temi che vanno affrontati, vanno dibattuti anche a livello pubblico. Parlare dei rischi dell'intelligenza artificiale applicata su larga scala in conflitti è un dovere, perché le conseguenze potrebbero essere davvero importanti. Qualcuno scrive: sarà possibile scegliere determinate persone come obiettivo? È già così, gentile ascoltatore. Massicci sistemi informativi di intelligence e di controllo possono già acquisire un bersaglio e eventualmente poi decidere appunto di premere il grilletto. È una questione, visti i tempi burrascosi che vediamo, chiamiamole di cultura diffusa, non possiamo più ignorare purtroppo anche quelli che sono i temi bellici. Ma in questa parte, in Nessun Luogo Lontano, ci concentriamo su quello che a tutti gli effetti potrebbe essere chiamato un dilemma strategico. Perché vi dico questo? Perché Alexander Lukashenko ha incontrato, come vi dicevo, nei giorni scorsi a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. Aveva visto anche venerdì scorso il presidente russo Vladimir Putin. Al centro di tutto, molto ragionevolmente, quella, chiamiamola, perentoria richiesta da parte di Volodymyr Zelensky: spegni i ripetitori, perché grazie ai tuoi ripetitori i droni russi arrivano con facilità sul mio territorio. Cosa sta succedendo? Che Lukashenko si stia in qualche modo smarcando dall'orbita russa? Forse un po' eccessivo, naturalmente. Buongiorno e ben ritrovata. Nessun Luogo Lontano, Micol Flammini, giornalista esperta di Europa, Europa dell'Est, firma del Foglio. Micol, ciao, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Allora, partiamo da questo, diciamo, da queste lenti, così mi dici subito se ho sbagliato a mettere questi occhiali, se me li devo togliere o li posso tenere. È un dilemma quello di Lukashenko. Ci sono anche una serie di rapporti, non dico più caldi, un po' meno freddi con gli Stati Uniti d'America da un po' di tempo, no? Si cerca in qualche modo il disgelo con alcune diplomazie. Questo sì a Zelensky, ok, spengo i ripetitori, come dobbiamo leggerlo? Smarcamento da Putin o qualcos'altro?
1: Hai messo le lenti giustissime, nel senso che forse non è uno è troppo dire smarcamento da Vladimir Putin, ma è senz'altro la percezione da parte di Lukashenko che la persona da cui finora è sempre corso per chiedere protezione non è più in grado di garantirgli la stessa protezione che da sempre gli ha dato. Questo è la decisione, diciamo, di assecondare le richieste di Zelensky, sicuramente lo dimostra, cioè Lukashenko ha visto che quello che gli ucraini riescono a fare in territorio russo, ed evidentemente si è domandato: se i russi non riescono a fermare i droni ucraini per proteggere il loro stesso territorio, come potrebbero fare per proteggere il territorio bielorusso? E insomma si è dato la risposta da solo e ha deciso di spegnere i ripetitori dei droni senza spostarli, che poi la richiesta di Zelensky era quella di spostarli, però comunque sia li ha spenti ed è andato incontro a quelle che sono le richieste di un'Ucraina che rappresenta sempre più una potenza, insomma, nell'area, con cui Lukashenko, che è un dittatore che però sta in piedi grazie all'aiuto dei russi e del Cremlino, un aiuto che è stato crescente negli anni e che al quale si è decisamente legato mani e piedi dopo il 2020, quando ha represso le proteste partite dopo le elezioni che c'erano state in Bielorussia. Ecco, si è legato talmente tanto al potere russo che però in questo momento inizia a sentire un certo grado di nudità, di solitudine, ecco.
0: Il re nudo, per seguire il tuo ragionamento, Alexander Lukashenko, secondo molti l'ultimo dittatore d'Europa, una Bielorussia peraltro che avrebbe un bisogno disperato di riallacciare anche una serie di rapporti diplomatici per oliare gli ingranaggi del commercio, perché anche l'isolamento, anche economico, è un problema per lo stesso Lukashenko, no?
1: È un grandissimo problema, anche in questo si era legato alla Russia pensando di potersi reggere sui meccanismi dell'economia russa, poter avere comunque l'economia russa come garante. Quindi fino a questo momento, dal 2020 in poi, aveva sempre mantenuto un atteggiamento granitico, mentre negli anni precedenti lo avevamo visto cedere ad alcune richieste europee o americane. Come giustamente notavi tu, ultimamente sta mostrando di cercare dei rapporti, di sciogliere un po' i rapporti con gli americani, soprattutto con John Cole, che è l'inviato speciale degli Stati Uniti in Bielorussia. E come lo fa? Lo fa liberando i prigionieri politici che è andato arrestando dal 2020 in poi. Ovviamente quello a cui punta è l'allentamento di tutte le sanzioni che si sono accumulate in questi anni.
0: La voce e l'analisi di Nicole Flamini, firma del Foglio. Ti faccio sentire la voce, Nicole, di Oleksandr Daniliuk, ex consigliere speciale del direttore del FISU, l'agenzia di intelligence estera ucraina. È un esperto di minacce ibride, oggi dirige un think tank che si chiama Center for Defense Reforms. Lo ha raggiunto il nostro Antonio Talia, proprio sul tema del eventuale maggior coinvolgimento di Minsk nella guerra. Ascoltiamo Daniliuk.
2: Non mi aspetto che la Russia smetta di usare il territorio bielorusso e le infrastrutture bielorusse per condurre le sue operazioni. Bisogna essere onesti. Lukashenko ha davvero raggiunto un certo grado di autonomia, ma è molto limitato ed è molto lontano dal poter controllare quello che l'esercito russo e l'intelligence russa fanno sul territorio della Bielorussia. La Russia ha alcuni vincoli, ma si tratta soprattutto di limiti autoimposti, più che di qualcosa che Lukashenko è in grado di imporre. Penso davvero che Lukashenko non sia interessato a tutto questo genere di manovre, ma ritengo anche che non abbia il potere di fermarle.
0: Nicole Flamini, ha ragione Oleksandr Daniliuk, alla fine Lukashenko non ha molto margine di manovra con Vladimir Putin.
1: Sì, è vero, non ha molto margine di manovra, anche perché va ricordato che sul suo territorio ci sono anche i soldati russi e i mezzi militari russi. Infatti l'esercito ucraino, il comandante dell'esercito ucraino Sirski, continua a ripetere che la minaccia di un'invasione da nord continua ad essere reale. Ovviamente il fronte nord dell'Ucraina si è incredibilmente potenziato rispetto a quello che era nel 2022, quando appunto subì l'invasione da nord. Questo indica ovviamente che gli ucraini se lo aspettano che la Russia possa ripartire da un momento all'altro. Se i russi dovessero decidere di lanciare una nuova invasione da nord, non chiederebbero il permesso a Lukashenko, sicuramente.
0: Certo. L'ultima domanda, ti costringo un po' a scrutare la sfera di cristallo, Nicole, perché stiamo assistendo a una serie di potenziali ridisegni anche delle sfere di influenza, degli equilibri, un po' in tutto il mondo, mi verrebbe da dire. Questa Bielorussia così granitica, attorno, stretta più o meno volontariamente attorno alla figura di Lukashenko, è collegata anche dal punto di vista del regime a quello che succede alla Russia di Vladimir Putin. Mi spiego meglio, i due destini, mettiamola così, Minsk e Mosca, sono indissolubilmente legati?
1: Molto legati, non so se indissolubilmente, ma sono tanto legati, tanto che Lukashenko crede o credeva nei primi anni del potere di Vladimir Putin di essere un esempio per Vladimir Putin. Anzi, sosteneva che in qualche modo Putin fosse raggirabile, che lui, Lukashenko, potesse dirigere questo presidente russo. Senz'altro, in questo momento Lukashenko è molto più debole di Putin, nonostante tutti i problemi che sono legati alla figura di Putin e alla Russia. Lukashenko, esiste un'opposizione organizzata e vera contro Lukashenko, anche se in esilio, però esiste. Non esiste ancora una formazione di opposizione concreta contro Vladimir Putin. Sono collegati, sicuramente, diciamo che un Putin senza Lukashenko potrebbe continuare sicuramente ad esistere, gli verrebbe meno però il sostegno di una Bielorussia che finora ha detto sì a qualsiasi sua richiesta. Un Lukashenko senza Putin avrebbe un pochino più difficoltà di rimanere appunto l'ultimo dittatore d'Europa, come ricordavi tu prima e come lui anche stesso ama definirsi.
0: Grazie mille, Nicole Flamini, ti leggiamo sul Foglio, una buona giornata e un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie, buona giornata, a presto.
0: Questa è la ricognizione che stiamo compiendo quest'oggi qui a Nessun Luogo Lontano. Come avete sentito, come state ascoltando, siamo partiti da Pechino, da Xi Jinping, 105esimo anniversario del Partito Comunista Cinese. Siamo passati per Kiev, siamo arrivati a Minsk. Tra poco torneremo sullo Stretto di Hormuz, perché la faticosissima opera diplomatica sta andando avanti. 349-238-6666. Qualcuno scrive: gli ucraini usano droni costruiti comprando componenti su Amazon. Ma cosa dite? Sono efficaci? Certamente, ma non hanno nessuna speranza. Anche qua, gentile ascoltatore, che costruiscono i droni componenti su Amazon, non so dove l'abbia letto. Non mi risulta, noi risulta da reportage, da interviste che abbiamo fatto, che vi sia un numero altissimo di industrie, non laboratori artigianali, che fanno droni in Ucraina e che sono pronti peraltro a vendere anche ai paesi del Golfo, giusto per citare un esempio. Se fosse vero quello che dice lei, caro ascoltatore, a questo punto, durante l'ultima ritorsione iraniana contro i paesi del Golfo, il Qatar se li comprava su Amazon, i droni antidroni. Invece non è così. Gioco forza, l'Ucraina ha dovuto costruire una solida base industriale, convertire anche tante aziende meccaniche, e adesso è diventato probabilmente il paese con più aziende produttrici di droni al mondo. Ma tant'è. Ogni tanto mi chiedo davvero dove si attingono alcune informazioni così, così assertive e allo stesso tempo così errate. Mi deve perdonare, caro ascoltatore. 349-238-6666, abbiamo l'ultimo minuto e 45 secondi, mi dedico quindi agli ultimi messaggi. Trump è stato preso in giro da Israele, sto edulcorando naturalmente, e poi dagli iraniani come conseguenza. L'ascoltatore sottolinea che cosa? Quello che è stato detto da molti analisti, secondo cui Donald Trump è stato un po' al traino in questa politica di aggressione verso l'Iran di Israele. L'obiettivo israeliano era tagliare la testa alla piovra che comandava e che comanda tuttora i vari proxy, tra cui Hezbollah. E Donald Trump si è trovato a seguire la politica, l'aggressiva politica israeliana. Qualcun altro chiede: ci saranno alternative allo Stretto di Hormuz per il futuro? Ne abbiamo parlato tante volte, in parte sì, in parte no. Per come stanno le percentuali adesso, le due pipeline, quella emiratina e quella saudita, non riescono a compensare se si richiudesse completamente lo Stretto di Hormuz. Però è chiaro che, come diceva Giuliano Noci, bisogna pensare in maniera innovativa. Noi abbiamo spesso provocatoriamente portato la nostra tesi: qua chi vince è la geografia, chi vince è l'Iran con in parte l'Oman. Allora, ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, un occhio però all'orologio, il tempo è scaduto. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Quello poi ci pensiamo, eh. Intanto mi tocca ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
1: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
1: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio24
0: e sulle principali piattaforme audio.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Le trattative Stati Uniti-Iran, sbloccati 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Ordinati 4 vescovi lefevriani, scatta la scomunica e nella Chiesa Cattolica si consuma lo scisma. A Wimbledon Sinner vince e spiega il malore avuto a Parigi potrebbe riaccadere. Mondiali di calcio, Kane salva l'Inghilterra col Congo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli Stati Uniti, l'Iran e i mediatori avrebbero raggiunto un accordo preliminare per lo sblocco di 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nell'ambito di colloqui tecnici ripresi ieri a Doha in Qatar. Teheran aveva subordinato qualsiasi progresso nei negoziati proprio allo sblocco di tale cifra. I negoziatori statunitensi e iraniani a Doha hanno concordato di mantenere la calma per la prossima settimana nello stretto di Hormuz, in modo da poter lavorare sui progressi relativi a tutti gli aspetti del memorandum d'intesa, fa sapere Axios. Sul fronte di Gaza è riunito a Cipro in questi giorni il Board of Peace creato dal presidente americano Trump per ricostruire Gaza, appunto, ma non riconosciuto da alcun organismo internazionale. Il board avvierà nelle prossime settimane un programma pilota per la gestione di rifugi umanitari nelle aree della striscia non controllate da Hamas. La prima area verso cui saranno indirizzati i civili disarmati e senza legami con Hamas è Tel Sultan, vicino a Rafah. Questo scenario, Wall Street ha chiuso negativa, il Dow Jones sostanzialmente invariato, meno 0,02%, il Nasdaq a meno 0,66%, l'S&P 500 a meno 0,21%, euro a 1,1379 sul dollaro. Sentiamo com'è andata la giornata in Europa.
4: Tirano il fiato le borse europee dopo il rally messo a segno nel semestre che ha portato il FTSE MIB a guadagnare il 15%. La frenata dell'inflazione nell'eurozona, che allontana l'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse, non ha rasserenato gli animi e quindi ha predominato la volatilità. Così Milano termina la prima seduta del mese di luglio in calo dello 0,15%, Parigi a meno 0,79%, mentre Francoforte chiude a più 0,29%. Catalizzatore di giornata le parole del presidente della Fed, Kevin Warsh, che da Sintra ha assicurato l'indipendenza della banca centrale americana. A Piazza Affari, scatto di Nexi, che sul finale chiude in rialzo del 6,44%, in scia ai movimenti settoriali dei competitor americani. Bene anche i titoli della difesa, con Leonardo e Fincantieri, in scia al buon andamento del comparto europeo, dopo che il governo britannico ha stanziato 15 miliardi aggiuntivi per le forze armate. In coda al listino scivolano invece Saipem ed ST. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Nuovo scisma tra lefevriani e Vaticano, con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presente alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale.
5: Una solenne celebrazione dinanzi a 17.000 fedeli provenienti da 70 paesi, trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. È stato formalizzato così lo strappo tra Chiesa Cattolica e lefreviani, gli ultratradizionalisti della fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Lefebvre. Oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme, hanno infatti consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Una sfida aperta a Papa Leone, che fino all'ultimo aveva lanciato un accorato appello a fermarsi Renzi, chiedendo agli aderenti alla fraternità di desistere da un atto grave, di non lacerare la Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani nell'omelia della messa. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo e noi non vogliamo più vederlo umiliato. Un altro scisma dunque avvenuto 38 anni dopo la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, rottura mai ricomposta nonostante le importanti aperture di Papa Benedetto XVI. E ora scatta la nuova scomunica, che non ha bisogno né di processo né di una sentenza, è una pena spirituale automatica. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Annunciato nella conferenza stampa di fine anno, il piano casa ora è legge. Per la maggioranza ci saranno 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, per l'opposizione si tratta dell'ennesimo spot elettorale. Ma sentiamo.

0: Amo, in cosa consiste?
1: Il piano casa e legge prevede la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari e operazioni di edilizia convenzionata per attrarre investimenti privati, rimosso il vincolo di 1 miliardo di fondi stranieri, anche se resta il riferimento al miliardo per ottenere la via veloce amministrativa. Prevista una pluralità di destinazioni d'uso residenziali e non residenziali, la quota percentuale minima del 70% di edilizia convenzionata sarà calcolata esclusivamente sulla componente residenziale, quindi la cubatura destinata ad alberghi o edifici commerciali sarà fuori dal conto. Tra le modifiche approvate in Parlamento, l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari degli alloggi a canone calmierato. Oltre alle categorie previste, potranno accedere anche i dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, come insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dell'ordine. Novità anche sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica. Comuni ed enti locali potranno infatti diventare soggetti attuatori degli interventi di recupero degli immobili popolari inagibili. La legge introduce anche una corsia prioritaria per le famiglie con persone affette da disabilità grave per la prima casa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E tregua per il grande caldo che lascia il passo a temporali e a grandine, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare.
2: Dopo quasi 2 settimane il caldo concede una tregua. La perturbazione nordica, che provoca un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi in media, porta sull'Italia pioggia, vento e grandine. Nubi fragili nel pomeriggio a Milano e nell'Interland, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, forti piogge, allagamenti anche nelle province di Varese, Sondrio, Como, Lecco, Pavia, Brescia e Bergamo, con una frana in alta Val Brembana. Temporali con diversi alberi abbattuti anche a Torino e provincia. In Trentino tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e qualche fiocco di neve al passo dello Stelvio. Già colpita dal maltempo anche l'Umbria, in particolare Perugia, Assisi e Foligno. Nelle prossime ore il maltempo interesserà il Veneto e l'Emilia-Romagna, dove oggi l'allerta è arancione, la Toscana e la Campania, qui l'allerta è gialla come nel resto della penisola. Oggi le città da bollino rosso saranno solo 2, Reggio Calabria e Catania, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare. Oggi torna a riunirsi la cabina di regia sull'emergenza caldo al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza a livello europeo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Lo sport con il tennis: Jannik Sinner fatica ma batte in 3-7 il portoghese Borg e si avanza così al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara il numero uno al mondo è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro durante il Roland Garros a Parigi. Sentiamo.
3: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì. Potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio. Speriamo che non risucceda. Poi, se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima. Però quello vediamo. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro, però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
0: Ai mondiali di calcio, una doppietta in rimonta di Harry Kane, centravanti e capitano, che sale così a quota 5 gol nel torneo, consente all'Inghilterra di battere per 2-1 il Congo. Gli inglesi ora negli ottavi di finale sfideranno il Messico. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
1: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
2: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale.

0: reale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
1: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci di nuovo insieme. Buongiorno, vi siete svegliati bene? Sarà una splendida giornata. Io però oggi, oltre ad augurarvi che tutto vada bene, che voi state bene, perché insomma anche quello, no? Aiuta. Avrei una proposta da farvi. Potete fare questa specie di test ora, oppure stasera, se magari ritornate indietro con la mente, mi pensate. Allora, vi immagino a casa, quindi vi immagino scalzi. Questa, quando uno appoggia al mattino, questo freschino del pavimento ti aiuta, soprattutto in questi giorni bollenti. Allora, guardate i vostri piedi, guardate soprattutto le dita. Osservatele e osservate in particolare il secondo dito. Il secondo dito è uguale all'alluce, è più lungo, è più corto. E questa cosa ci racconta? Beh, lo chiediamo alla dottoressa Camilla Maccario, che è in studio con me. Naturalmente noi non siamo a piedi nudi. Dottoressa Maccario, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Che è ortopedico all'unità di chirurgia della caviglia e del piede in Humanitas a San Pio X di Milano. Perché il secondo dito ha delle lunghezze diverse, a volte più lungo, a volte un pochino più, a volte sono allineati, sono alti uguali,
2: esatto.
1: Alluce e illice, così si chiama il
2: secondo
1: dito.
2: Così si chiamano, anche se noi siamo molto più basici e parliamo di primo, secondo, terzo, quarto e quinto
1: perché
2: dito.
1: Perché i chirurghi sono essenziali.
2: Quindi sostanzialmente sono delle, possiamo dire, caratteristiche, sono... proprio rappresentano dei tre tipologie di avampiede. Le tre più comuni sono il piede egizio, il piede greco e romano. Non ce n'è uno meglio di un altro, però ecco, il piede greco ha questo secondo dito un pochino più lungo ed è un secondo dito che a volte può dare fastidio, sicuramente questo legato alle calzature che oggi portiamo, quindi non è una cosa che è manifesta in tutte le donne, ma alcune donne, magari quelle abituate a calzare scarpe un pochino più strette, un pochino più a punta, possono avere fastidio a livello di questo secondo dito.
1: Eh sì, perché è comunque presente in tutti e due i piedi?
2: Sì, normalmente sì, normalmente i piedi sono uguali, non sono uno la fotocopia dell'altro, però ci sono sempre piccole diversità.
1: Sono gemelli.
2: I piedi, bravissima.
1: Esatto. E quindi uno deve prendere la mezzo, il mezzo numero che non sempre c'è.
2: Che non sempre c'è e chi
1: Mannaggia.
2: Non sempre aiuta, no? Perché a volte magari anche il mezzo numero è troppo grande in realtà e la scarpa un po' troppo grande è sempre una scarpa pericolosa perché crea strofinamenti maggiori e quindi comunque dà fastidio, fa male.
1: Perché ci concentriamo sulle dita? Perché parliamo di loro? Perché noi solitamente parliamo di piede e diciamo è bello, è brutto, fa male, o male qui o male là, ma parliamo soprattutto tra le dita, parliamo dell'alluce, perché
2: certo.
1: A lui attribuiamo tutte le colpe. La famosa cipolla, ma sappiamo che c'è anche l'alluce rigido che è una sorta di gobbetta e colpisce anche gli uomini.
2: Sì, colpisce un po' di più gli uomini rispetto alle donne.
1: E quindi almeno vedi che poi alla fine gli alluci pareggiano i conti. Ma parliamo anche delle dita, perché le dita nel corso della nostra vita cambiano. Intanto sono sempre importanti, assolutamente,
2: certo.
1: Però si accavallano, si irrigidiscono, cambiano forma. Sono così piccole eppure
2: così importanti.
1: Brava.
2: Quando fanno male, sì,
1: certo.
2: È vero.
1: Che
2: quindi
1: succede?
2: Le dita sono, le piccole dita sono sempre il risultato, la loro deformità, della deformità dell'alluce, perché comunque è lui che la fa da padrone. Quindi quando abbiamo una luce valgo, una luce rigido, queste dita vivono, poverine, di sovraccarichi e quindi poi cambiano inevitabilmente la loro forma. E quindi qui ci possiamo sbizzarrire, dita griff, dita martello, dita maglio, piuttosto che quinto dito varo, quindi davvero possono assumere varie deformità, solo alcune.

0: No, sono cambiate. Ecco, ci sono dei segnali, si può fare prevenzione, la calzatura, c'è cioè una ginnastica, cosa possiamo fare per, soprattutto se sappiamo che il nostro alluce già è un alluce un pochino più predisposto, perché
1: Certo,
0: la
1: c'è una
0: luce,
1: genetica, una
0: ecco,
1: familiarità.
0: la genetica parla, no?
1: Certo, e allora questa è la tipica domanda che mi viene posta, no? Quindi io ho visto il piede di mia mamma,
0: E
1: di mia
0: non lo
1: nonna e non lo
0: voglio
1: voglio.
0: uguale.
1: Cosa posso fare? Allora, purtroppo non c'è una vera tematica di prevenzione, fai quello e sicuramente non succede. Ci sono piccoli aiuti che non sono i tutori e i distanziatori, perché quelli di solito sono più fastidiosi e comunque non riescono a cambiare la forma del nostro piede. Sicuramente l'esercizio fisico è quello che ci aiuta più di tutti, perché riuscire a tenere allungata la muscolatura posteriore, fare stretching delle piccole dita, esercitarne la mobilità, ci aiuta indubbiamente a allontanare, più che la deformità, la sintomatologia. E quindi
0: Quindi con gli
1: lasciarci.
0: esercizi con la pallina da tennis sotto la pianta
1: Beh,
0: del
1: allora,
0: piede
1: più che la
0: girare,
1: pallina da
0: oppure
1: tennis, magari
0: camminare in
1: proprio
0: punta di piedi.
1: esatto, la mobilità dell'avampiede, quindi stretching delle piccole dita, tirandole, diciamo, flettendole piuttosto che dorsi, flettendole o ancora stretching del polpaccio, sono tutte attività in allungamento che però aiutano molto il nostro
0: Certo che ce n'è
1: piede.
0: sempre da fare, dottoressa.
1: Sì, vi do sempre tanti compiti a
0: No,
1: casa.
0: anche sì, anche queste piccole dita, ma che se stessero al loro posto, sono così
1: Assolutamente
0: piccole.
1: sì.
0: No, invece cambiano anche loro.
1: Invece cambiano e
0: Oh,
1: ci
0: mamma
1: disturbano un
0: mia,
1: sacco, perché
0: sì.
1: poi purtroppo il piede è un organo importante e ce ne accorgiamo sempre quando inizia a far male.
0: Sì, che poi io non ho mai capito perché il dolore al piede l'abbiamo provato tutti, no? Alla cerimonia abbiamo messo magari la
1: La
0: scarpa
1: scarpa.
0: elegante che è stretta. Ti batte in testa, come mai?
1: Sì, è vero, è un dolore che magari non è così acuto da doversi fermare all'istante, ma è un dolore che poi cronicizza e quindi diventa costante nella
0: Però le
1: giornata.
0: scarpe te le butteresti
1: Le scarpe uno
0: volentieri,
1: le
0: se
1: se le
0: non
1: toglierebbe
0: fosse che poi le hai
1: volentieri.
0: pagate un po', ecco, poi devi comunque ne rimani solo con una. Ma e quindi qualcosa si può fare, ma alla
1: Ma
0: fine
1: sì, è inutile
0: si passa la mano al
1: che diamo
0: chirurgo?
1: false illusioni, perché purtroppo la genetica ci comanda in tal senso, e quindi se è lì che dobbiamo arrivare, ci arriveremo. In questo frangente, la chirurgia ovviamente ci aiuta, e ci aiuta la mini-invasività della chirurgia, quindi una chirurgia risolutiva, diciamo, per tutto l'avampiede, quindi non più interventi ripetuti, ogni step per ogni dito, ma una chirurgia che riesce in una volta a
0: Perché quando
1: sistemare
0: si
1: l'avampiede.
0: ammala il secondo dito, poi il terzo, eccetera, sono
1: È
0: un po' è
1: facile,
0: contagioso, tra
1: sì,
0: virgolette.
1: bravissima. È facile che quando questo squilibrio arriva, guidato dall'alluce, vada poi però a rovinare tutte le piccole dita, e quindi magari non sono il secondo e il terzo, ma il secondo e il quinto, poi c'è la metatarsalgia, e quindi comunque sono più patologie.
0: E poi mi ha parlato anche di questo ultimo dito, quello più piccolo, che se ne
1: Sì.
0: va per i fatti suoi.
1: Esatto, a un certo punto lui a specchio vuole imitare l'alluce valgo e quindi
0: Fantastico, perché dice, ma
1: diventa.
0: chi anch'io,
1: Esisto
0: no?
1: anch'io, non vuole
0: Certo.
1: mica essere da meno. E quindi si forma una sorta di cipollotta anche lì, laterale, sulla testolina del quinto metatarso e il quinto dito che vuole andare sotto al quarto. E quindi crea attrito, dà fastidio, fa male e cambia proprio la forma del piede.
0: Ecco, ma qual è il momento giusto per intervenire? Meglio prima,
1: E c'è
0: per
1: un po' di
0: evitare.
1: equilibrio, sì, nel senso che adesso non è che per paura della deformità dobbiamo correggere piedi che sono magari ancora, non dico sani, ma comunque quasi. D'altro canto, io non voglio, cioè vorrei cercare di non arrivare a vedere quel paziente che mi dice, ma io fino a ieri stavo bene, ma arriva da me con un piede che è distrutto, che è completamente deformato, e quindi lì poi va
0: Ma
1: eseguita
0: cosa?
1: tanta
0: Ecco,
1: chirurgia.
0: ma provi a descrivercelo, quello che lei vede come piede
1: È
0: deformato,
1: un
0: perché
1: piede,
0: abituandosi uno poi
1: certo,
0: non ne
1: non lo
0: ha la
1: vede più, è vero.
0: percezione.
1: È un piede dove abbiamo un'alluce che è talmente valgo che va proprio a schiacciare completamente il secondo e terzo dito, tanto che questo secondo e terzo dito vanno a cavallarsi all'alluce. Le dita vanno in grif, il quinto dito va sotto al quarto e poi queste callosità importantissime che sono figlie del sovraccarico, quindi indicano che abbiamo un piede che non è in armonia. Quando ho queste deformità, ho un piede instabile, ho un avampiede che è instabile, ho pazienti che magari mi dicono sento di perdere l'equilibrio perché è come se l'avampiede non svolgesse

0: più la sua funzione. E quindi questi sono casi in cui la chirurgia ovviamente è massiva, è più importante, è una chirurgia meno invasiva, i tempi di recupero sono molto simili, però ovviamente il piede rimane gonfio per più tempo, sì, il primo mese è un po' più importante come gestione e il risultato estetico è indubbiamente meno bello paragonato magari a un piede sano, non paragonato al piede di partenza.
1: Lei ha parlato di callosità, ecco.
0: Sì.
1: Le callosità raccontano lo stato di salute e di benessere del nostro piede. Uno, sì, dice faccio il pedicure e sono a posto, sì, ma dove sono i calli e perché si formano? Questo può essere una, sì, cosa utile da sapere.
0: Assolutamente, il nostro piede ci parla, quindi osservando i calli noi capiamo di che sovraccarichi vive e quindi il callo può essere a livello dell'alluce, in quella che è la falange prossimale, quindi si forma lì perché l'alluce non viene usato bene e quindi deve, poverino, trovare delle alternative perché laddove valgo rigido non si muove nel modo corretto. Oppure le callosità possono essere a livello dei metatarsi, quindi queste testoline che, poverine, si infiammano e chiedono al corpo di proteggerle con uno scudo. Il callo è come uno scudo che, certo, evita l'infiammazione in un primo momento. O ancora sulle piccole dita, quando si flettono completamente e vanno ad artiglio, il callo si forma laddove c'è l'attrito con la scarpa, no? Sì. Di nuovo come protezione. Quindi sono tutti atteggiamenti di difesa del corpo che però poi col tempo non bastano più e quindi devono, ovviamente, si deve passare ad altro.
1: Abbiamo parlato di chirurgia meno invasiva, è una chirurgia che quale post-operatorio ci presenta?
0: Presenta un post-operatorio che permette al paziente di essere sempre autonomo perché di fatto cammina fin da subito con la sua scarpa post-operatoria, che oggi è una scarpa molto più comoda rispetto alle vecchie scarpe, quindi è una scarpa che sembra una scarpa da ginnastica, ovviamente un po' più rigida, ed è una scarpa che lo accompagna per il primo mese. Quindi il paziente magari non riesce a svolgere ogni tipo di attività quotidiana, ma indubbiamente è un paziente
1: dolore?
0: Più libero. Il dolore viene gestito bene in realtà dalle anestesie, non sottovalutiamo l'importanza dell'anestesia, che non ci serve solo a svolgere l'intervento, ma che ci serve a gestire il dolore nel post-operatorio, perché quando abbiamo il dolore più importante, quello della prima notte, il piede dorme, quindi non lo sentiamo. Dopodiché è un dolore che viene gestito bene con i farmaci che diamo in dimissione al paziente.
1: Quanti giorni?
0: Allora, ci sono pazienti che riferiscono di non assumere delle grandi terapie perché non hanno un dolore così importante, ci sono pazienti che magari assumono questi farmaci per 3, 4, 5 giorni nel post-operatorio.
1: E poi si torna in gamba.
0: E poi si torna in gamba.
1: Dottoressa Marcario, grazie. C'è Martin Garamone in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Guardate il vostro secondo dito, non dice tutto, ma anche lui lo dice. E certo, occhio ai calli. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico, state bene.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: La sicurezza non è un traguardo definitivo, ma un percorso continuo di miglioramento che accompagna l'evoluzione del mondo del lavoro e della società. Il governo intende proseguire su questa strada nella convinzione che la tutela della vita, della salute e della dignità di chi lavora sia uno dei più alti doveri della Repubblica. Investire nella prevenzione produce effetti concreti, sono un punto di partenza, non un punto di arrivo. Ogni progresso impone di rafforzare l'impegno delle istituzioni, delle imprese e delle parti sociali.

0: di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi Due di denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.

E buongiorno, buongiorno, è cominciato luglio effettivamente, una notizia che magari non è così inattesa, però è un primo luglio un po' importante, è importante per tanti motivi. Allora, innanzitutto abbiamo sentito in presigla Marina Calderone, la ministra del lavoro, rilanciare l'impegno dell'esecutivo sulle questioni della sicurezza e della prevenzione. Oggi è mercoledì, parleremo di welfare, parleremo quindi di impegno delle aziende proprio per il benessere dei dipendenti, per la creazione anche di valore. Perché questo è anche un po' il binomio che dà il titolo all'evento che sto seguendo in diretta qui. Solo, come sapete, Deborah Rosciani avrà qualche giorno di meritatissimo riposo, ma tornerà poi lunedì più forte e più bella che pria. E dicevo, vi dico dopo dove mi trovo, ma vi voglio intanto dire che questo primo di luglio è un primo di luglio un po' particolare, perché l'amore non sappiamo se lo porterà, ma sicuramente porta le novità sulla previdenza complementare. Erano novità annunciate nella legge di bilancio. Oggi io vi consiglierei di fare così: prendete il Sole 24 Ore in carta, su digitale, come preferite, insomma, andate alle pagine 4 e 5 perché ci sono le novità. Da una parte, del famoso dazio nell'Unione Europea da 3 euro sui pacchi degli articoli di modico valore, e c'è un articolo molto interessante di Beda Romano su Liegi. Liegi teme il contraccolpo perché è praticamente il porto di approdo di tutti questi piccoli pacchi maggiore d'Europa. E poi invece ci sono anche tutti gli articoli su cambiamenti per la previdenza complementare, per i fondi pensione, ne abbiamo parlato anche ieri, e c'è anche l'annuncio importante per gli amanti del genere, lo split payment, che verrà prorogato fino al 30 giugno del 2029. Dicevo della previdenza complementare, se volete un po' di cose le abbiamo dette anche ieri nella puntata di Due di Denari, potete trovare il tutto nella pagina del sito di Radio 24, cercate Due di Denari, oppure il podcast della trasmissione su tutte le piattaforme, le maggiori piattaforme. Con l'assistenza, prego, bravo, grazie, sì, se mi rialzate.

0: qui è difficile aver freddo al cuore dove mi trovo, perché sono al Palazzo della Cancelleria a Roma, circondato dagli affreschi del Vasari, in un posto che davvero meritava forse anche qualche sequenza della grande bellezza. Non so se poi abbiano girato qualcosa anche qui, ma potevano benissimo farlo. E sono ospite di Generali. E in studio con me, per chi ci segue dal canale 63 del Digitale Terrestre, vedete la dottoressa Barbara Lucini, responsabile Country Sustainability e Corporate Responsibility per Generali Italia. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Insieme a lei il dottor Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Perché sono qui? Sono qui perché vogliamo parlarvi di welfare aziendale che genera valore. È questo il titolo dell'incontro con cui si celebra il decennale del Welfare Index PMI, piccole e medie imprese, proprio di Generali. È un appuntamento ricorrente per noi di Due di Denari, vero dottoressa Lucini? Ci vediamo qui praticamente tutti gli anni.
1: Sì, ormai è un appuntamento fisso, aspetto di incontrarvi.
0: Devo dire che poi ci vediamo qui con numeri sempre più confortanti, si fa per, no? Perché vedo che dall'inizio si partiva a 7.000 imprese, poco più di 7.000.
1: Ci siamo arrivati.
0: No, scusate, siamo arrivati a 7.000, partivate da poco più di 2.000.
1: Sì.
0: Quindi c'è stato un incremento fortissimo, imprese che vengono esaminate proprio per le loro iniziative, e ne ascolteremo alcune, ne ascolteremo tre nel corso di questa puntata.
1: Sì, no, veramente diciamo che è un numero che di anno in anno è cresciuto e tra virgolette, lo dico per scherzare, ma si sottopone a un questionario accompagnato dal nostro staff molto dettagliato. Ma la cosa rilevante non è solo il numero assoluto, è il fatto che quest'anno possiamo assolutamente dire che quei 7.500 piccole e medie imprese sono rappresentative dell'Italia, della sua conformazione geografica, ma anche di tutti i settori produttivi. Quindi siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo, perché rende la nostra analisi ancora più robusta e solida.
0: Dottor Monacelli, io ho cominciato dalla dottoressa Lucini per questioni di galanteria e anche per questioni di ordine alfabetico per cognome. Lei mi perdonerà, con lei però vorrei allargare il discorso, proprio la vostra analisi, la vostra rilevazione tra le piccole e medie imprese italiane per quanto riguarda le iniziative di welfare fa cogliere degli aspetti innovativi importanti. Cioè il welfare non è più e non è solo il ti do 1.000 euro per non si sa cosa, poi vedi tu, che era un po' l'approccio, se vogliamo, iniziale. Ormai anche le normative hanno dato impulso con una varietà di possibilità, però le stesse imprese secondo me hanno via via portato della fantasia che ha arricchito il concetto di welfare, cioè di benessere complessivo dell'azienda, del dipendente, e anche mi viene da dire, guardando un po', rubando dei suoi appunti, per il territorio, benessere anche per il territorio.
2: Assolutamente, è proprio così. Noi abbiamo due angoli visuali privilegiati da questo punto di vista. Uno è proprio quello del Welfare Index PMI che presentiamo oggi nel suo decennale, e l'altro è il nostro ruolo di assicuratori, perché assicuriamo un'impresa su quattro in Italia e quindi abbiamo milioni di piccole e medie imprese che rappresentano il welfare e questa evoluzione molto importante che lei descriveva adesso. Io sono molto colpito nel lavorare così tanto con la piccola e media impresa, proprio di vedere, oltre alla crescita quantitativa di welfare che abbiamo osservato nel corso di questi 10 anni, la creatività con cui le piccole e medie imprese, in particolare nei territori, adottano servizi di welfare che sono molto personalizzati sulle caratteristiche del territorio e sui bisogni delle persone, dei dipendenti che lavorano nella singola impresa. Cito qualche aspetto che a me colpisce particolarmente. Il welfare, come diceva lei, non è solo il welfare dei 1.000 euro, del voucher, del buono spesa, ma ad esempio ci sono tante iniziative di welfare legate a temi di evoluzione sociale importantissimi, quali la genitorialità. quindi proteggere i genitori nel momento in cui decidono di avere dei figli. Sappiamo quanto questo impatti su un tema importante quale è quello della crisi della natalità, oppure il tema della cura degli anziani, che anche questo si accompagna ad un'evoluzione demografica molto chiara in atto nel nostro paese e che rende sempre più le persone bisognose di poter anche curare all'interno delle proprie famiglie le persone più fragili e in particolar modo gli anziani. E poi tante iniziative, io sono testimone ad esempio di imprese, nostre clienti, di imprenditori che a titolo personale danno garanzie alla banca per l'acquisto della prima casa di loro dipendenti stranieri. E questo significa avere un ruolo fondamentale nell'integrazione e nell'inclusione sociale di immigrati che poi diventano essenziali per la vita e per lo sviluppo della stessa impresa. E potrei andare avanti con tanti altri esempi.
0: Ma in realtà poi sentiremo tre casi che sono tre casi che vengono premiati proprio in questa occasione, e devo dire che ho sbirciato un po' le motivazioni e cosa fanno queste tre imprese, queste tre piccole imprese. Ci sono delle cose interessantissime, tra cui una ricerca della felicità complessiva dell'azienda, del dipendente, del territorio. Un'altra è una iniziativa che sta un po' tra il concerto, il baratto, l'economia circolare, insomma non voglio anticipare di più, per poi ce lo facciamo raccontare dai diretti interessati. Devo precisare che potete comunque, oltre che seguirci sul canale 63, telefonare all'800 24 00 24 oppure al solito 349 238 6666. Qui Alessandro Chiappini è pronto e vigile, in studio a Milano c'è Carlo Salvatore, supportato come sempre da Marco Lombardo, qui invece Alessandro può contare sull'assistenza di Elena Ligios e Michele Previato. Ripresento bene l'evento in cui mi trovo perché non vorrei trascurare nulla. Allora, questo Welfare Index PMI è la ricerca di Generali, guardo i miei ospiti per così sono sicuro di non dire qualche strafalcione e voi mi potete correggere, la ricerca che premia le piccole e medie imprese italiane con le migliori pratiche di welfare aziendali, cioè insieme di beni e servizi erogati dall'azienda con l'obiettivo di accrescere la qualità della vita e quindi il benessere dei propri dipendenti. Evento promosso da Generali Italia, ma con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, Confprofessioni e Confcommercio. Abbiamo già detto, siamo al decennale. Lucini, è una bella soddisfazione. Una soddisfazione, secondo me, che ho colto nei suoi appunti. I lavoratori sono sempre più consapevoli del welfare e anche mi viene da pensare di utilizzarlo, quindi diventa poi una leva anche per trattenere, per attirare nuovi assunti, per attirare competenze e, come si dice adesso, talenti. Lucini.
1: Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto questi 10 anni di osservazione sono un'occasione per noi preziosa e ci danno l'opportunità veramente di tracciare una traiettoria di una trasformazione che è tuttora in corso, ma che sicuramente già mostra segni di forte maturità. Il fatto che si ricordava prima, sia cambiata la qualità del welfare, no? Quindi le imprese con un welfare alto, molto alto, sia più che triplicata dal 2016, da quando abbiamo iniziato questo lavoro, vuol dire che è migliorata la qualità di gestione. Quindi non singole iniziative, come si ricordava prima, ma insiemi coerenti, si lavora sulla prevenzione e sulla salute, si lavora su servizi alla persona che cambiano nel corso della vita del lavoratore e così via. Ecco, questo si ribalta, questa dinamica, no, di ricchezza, di investimento strutturato, si ribalta sull'apprezzamento dei lavoratori. Nel periodo di osservazione è raddoppiato l'apprezzamento, quindi senza un disegno di politica sociale il valore del welfare tende a essere scarsamente riconosciuto e ci sono anche aziende che lamentano questo scarso riconoscimento. Tuttavia in questa edizione più che in ogni altra il rischio che temevamo, quella di una commoditizzazione, diciamo così, del welfare, si sta decisamente attenuando. Perché? Per gli elementi che diceva lei, cioè, noi abbiamo solo percentuali in grande crescita sull'utilizzo dei servizi, il gradimento, l'interesse, e questo si ottiene nella misura in cui l'azienda sa ascoltare attivamente questi bisogni, sa strutturare una comunicazione efficace, conosce anche tecnicamente gli strumenti del welfare, che non sono banali, no?
0: Certo.
1: E quindi questo e costruisce l'offerta insieme ai lavoratori. Questo garantisce quel salto di qualità a cui stiamo assistendo e che porta i lavoratori ad essere più fidelizzati e in ultima analisi anche più produttivi, quindi anche più coerenti con gli obiettivi aziendali dell'azienda.
0: Sarò curioso di conoscere da voi poi quali sono, a vostro giudizio, le migliori pratiche di condivisione, di collaborazione con i lavoratori per non, mi viene da dire, non far calare dall'alto questo tipo di disponibilità e quindi farlo apprezzare proprio come una opportunità offerta. C'è un altro aspetto però, se vogliamo spostare il nostro punto d'osservazione, e mi rivolgo al dottor Monacelli, quello che il welfare fa bene ai conti. Adesso, scusa, io l'ho detta un po' da giornalista malamente, però lei la dica come risulta la vostra ricerca, perché emerge bene questo dato.
2: Beh, direi che il titolo è molto efficace, elaborando un po' questo aspetto. Noi abbiamo osservato sin dall'inizio della nostra ricerca sul welfare una correlazione tra sviluppo del welfare in azienda, produttività e redditività dell'impresa. E questo aspetto è andato rafforzandosi nel corso degli anni e soprattutto si acuisce ancora di più man mano che il livello di welfare, come dicevamo prima, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, evolve, tanto che oggi possiamo dire, osservando le imprese che adottano welfare come una leva strategica, una produttività maggiore del 20% rispetto alle aziende che sono più indietro da questo punto di vista e una redditività maggiore del 40%. Questo significa che welfare non è solo un atto di generosità imprenditoriale, ma welfare è una leva strategica per lo sviluppo e la crescita delle imprese.

0: perché il benessere delle persone è un driver di valore che poi si riflette in tutte le attività che si svolgono.
1: Il dottoressa Lucini, vedo che vuole proprio
2: annuisco,
1: completare.
2: Annuisco con convinzione.
1: Sì, perché?
2: No, beh, c'era un altro dato che abbiamo letto nel rapporto, che ci ha confermato una cosa che già avevamo registrato, ma non con questa evidenza. Cioè, lei pensi che nel 2025 nel nostro campione il 61% ha fatto nuove assunzioni. Questa percentuale sale al 78% per quelle con un indice di welfare maturo, e il 60% delle nostre imprese dice riusciamo a trattenere meglio le nostre persone. Quindi oltre ai dati fatturato e marginalità che citava Massimo Monacelli, davvero questo elemento, in un momento in cui siamo in un mercato del lavoro competitivo che ha scarsità anche di personale, no? Come lamentano le nostre imprese, direi che ci fa capire che il welfare può veramente fare la differenza, no? Per attrarre e competere su un mercato del lavoro di questo tipo. E lo trovo importante.
1: Sappiamo, perché lo diciamo spesso, in particolare il mercoledì, che è poi la giornata che noi dedichiamo sempre alle questioni del lavoro, ai problemi del lavoro, alle evoluzioni in corso, che oramai i colloqui di lavoro spesso si concludono non più con la formula "le faremo sapere" detta da chi cerca al candidato, ma al contrario, il candidato dice "va bene, vi farò sapere". Mi chiedo, sarà un po' difficile farlo emergere, ma probabilmente anche il "che cosa avete per il welfare" diventa una delle domande che il candidato fa. Di solito si dice, ci chiedono sempre se c'è lo smart working, vabbè, quello compatibilmente con le mansioni per cui si ricerca la persona, però forse c'è questa domanda, Lucini, ancora?
2: C'è questa domanda, e la risposta che le piccole e medie imprese che partecipano al nostro campione la danno in questo senso, spiegando, no, il sistema, le politiche sociali che hanno messo a punto. Naturalmente stiamo parlando di quella cluster di imprese che è sempre più rilevante statisticamente, che ne fa una leva strategica, come diceva Massimo Monacelli. Viene fatta questa domanda, ma c'è anche la risposta, fortunatamente.
1: Cioè, leva strategica, che poi vuol dire in qualche modo superare questo welfare. Mi viene da ripescare i miei ricordi di liceale: o triato, cioè generosamente concesso dal sovrano, come erano le costituzioni di metà 800, no? Ecco, il welfare non può più essere in azienda una cosa del genere, cioè vabbè, sappi che c'è anche questa cosa, perché altrimenti non funziona, non fa quello che potrebbe fare. Monacelli.
0: È proprio così, noi questo lo sperimentiamo anche all'interno proprio di Generali, considerato che siamo circa 14.000 dipendenti solo in Italia. Noi facciamo welfare per noi, per tutti noi che collaboriamo con Generali, e penso che il successo del welfare dipenda anche da una circolarità tra servizi che si offrono e ascolto delle persone, e questo consente di personalizzare sempre di più le soluzioni e i servizi, che sono quelle poi a maggior valore di tutti, come diceva lei. Una vista in cui si propongono delle soluzioni senza avere ben chiaro quali sono i bisogni delle persone e le aspettative rischia di diventare un modo inefficiente di utilizzare questa risorsa. Invece la circolarità, l'ascolto, il continuo miglioramento, l'ampliamento, che poi porta ampliamento dei servizi e a quella creatività anche di cui parlavamo prima, tante volte nasce proprio da quello che le persone chiedono più che da quello che il datore del lavoro offre, e poi questo si realizza in tanti casi di successo come quelli che premieremo oggi.
1: In questo momento, a vostro giudizio, chiedo a entrambi, il panorama, il quadro normativo è sufficiente per garantire una certa flessibilità ai datori di lavoro, alle imprese, per declinare nel modo più efficace possibile il welfare, Lucini?
2: Sì, è sufficiente, io ritengo sia sufficiente anche da adesso stabile, perché avevamo bisogno anche di stabilità, no? Per definire un framework, un quadro entro cui poi l'azione dell'imprenditore, dell'imprenditrice, dei manager sapessero che cosa poter fare di lì a un periodo lungo. Abbiamo detto, non è quante misure attivo, no? Ma come le progetto e che valore riesco a generare. Quindi evidentemente diciamo rimanere appesi a disposizioni normative fiscali legate a un anno fino ad oggi è stato oggettivamente un po' un freno. Quello che stiamo registrando invece è questa continuità e stabilità degli impegni.

0: che consente di prendere diciamo il decisore pubblico, ecco, questo sta generando anche una migliore capacità di gestione del welfare, a cui corrisponde quell'apprezzamento di cui parlavo
1: una volta
0: prima.
1: Tanto quindi, non chiediamo delle riforme, anzi state fermi
0: più,
1: per favore state
0: continuiamo
1: fermi
0: continuiamo a far così, continuiamo a far così, perché noi abbiamo detto riusciamo a tracciare in modo chiaro questa trasformazione, ma una trasformazione che è tuttora in corso, ha bisogno di stabilità perché si possano vedere veramente i risultati che già noi vediamo, ma che possono, c'è uno spazio, no, di miglioramento incredibile.
1: Certo. Monacelli condivide, mi immagino, la posizione.
2: Condivido assolutamente, aggiungo che forse proprio il welfare rappresenta in un modo chiaro e concreto quel concetto di collaborazione tra mondo pubblico e privato di cui si parla spesso e che resta un po' astratto, un po' aspirazionale. In questo caso, se noi guardiamo il ruolo del pubblico rispetto a quello che svolgono le imprese, rispetto a quello che svolge una compagnia come Generali, può creare anche quei servizi di collegamento che rendono il welfare più accessibile e di promuoverlo come stiamo facendo oggi, è un esempio concreto che quando si fa sistema e si collabora poi si possono creare delle condizioni di reale valore per la società.
1: Vi ringrazio, una sola domanda che ci arriva da diversi ascoltatori, ma questo rapporto complessivamente poi sarà disponibile anche per il pubblico, Lucini? Vedo
0: sì,
1: che annuisce.
0: Assolutamente sì, l'hanno sul nostro portale www.welfareindex.pmi, trovate il rapporto presentato oggi, che stiamo presentando oggi, nonché tutte le edizioni precedenti, nonché le storie dei nostri welfare champion, cioè delle aziende che si sono particolarmente distinte con esperienze di valore da cui poter trarre anche ispirazione, non solo, vi sono anche consigli fiscali e tanto altro ancora, insomma un portale che stiamo facendo crescere
1: welfare
0: insieme a questa
1: index,
0: iniziativa.
1: Cioè, ci ripete l'indirizzo?
0: www.welfareindex.pmi.com.
1: Benissimo, allora grazie mille, grazie a Barbara Lucini, responsabile camp per l'Italia, Sustainability and Corporate Responsibility, cioè sostenibilità e responsabilità dell'impresa.
0: Perfetto.
1: O CSR, se volete la sigla proprio di quelli bravi. Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia, io vi ringrazio, vi lascio andare perché so che avete delle incombenze dal palco molto importanti, quindi in bocca al lupo.
3: Parliamo di lavoro.
4: Ma una gettata di cemento su un solaio di una casa o qualsiasi cosa, si può fare il smart working? Posso chiedere lo smart working?
5: Il welfare, tutto ciò che viene segnalato, segnato, concesso in busta paga, deve andare in corrispettiva contribuzione pensionistica, altrimenti abbiamo risolto un problema in maniera temporanea.
6: Olivetti c'era arrivato solamente un'ottantina di anni fa tutto ciò, meno male che se ne sono accorti anche gli imprenditori di oggi, visto anche gli stipendi non proprio ricchi che vengono erogati di media.
1: Allora, due vicende, due messaggi di ascoltatori al 349-238-6666, dove potete continuare a scriverci, potete anche chiamarci 800-24-0024 per intervenire in diretta. Dicevo, due messaggi che in realtà si collegano a vicende molto ampie. Quella della previdenza, da oggi, l'abbiamo ricordato in apertura di puntata, cambiano le regole per il fondo pensione. Giusto preoccuparsi della parte contributiva, giusto anche preoccuparsi delle dinamiche a tendere, perché sappiamo benissimo che le pensioni italiane occupano più del 16% del prodotto interno lordo e con le dinamiche demografiche per cui ci sono meno giovani che pensionati e pensionandi, le somme erogate dalla previdenza di base andranno fatalmente a diminuire. Questo non per cattiveria dei governi che si succedono e si succederanno, ma perché proprio è una questione aritmetica, mi viene da dire. Ma non stiamo parlando di questo adesso, parliamo di welfare. Abbiamo il piacere di ospitare chi ci segue sul canale 63 del Digitale Terrestre, già li vede, la dottoressa Elena Trivari, che è Sustainability Manager di IRSAP. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno.
1: E il dottor Claudio Testi, che è l'amministratore unico di Socfeder. Buongiorno.
8: Buongiorno.
1: Allora, innanzitutto complimenti a entrambi. Grazie. Perché

0: grazie.
1: Le vostre esperienze di welfare, che sono presso le vostre aziende, appunto IRSAP e Socfeder, sono state premiate e verranno segnalate pubblicamente qui nel corso di questo Welfare Index PMI che celebra quest'oggi il decennale. Se dovessimo proprio raccontare in dettaglio tutte le cose che fate, anche soltanto leggendo le schede, qui passeremo un paio d'ore, perché la declinazione che voi avete dato al welfare nelle vostre in realtà imprenditoriali è veramente interessante e particolare. Io invito a seguire il sito Welfare Index PMI, così come ve lo dico, welfareindexpmi.it, e da lì trovate tutta la ricerca, compreso anche le schede che sono delle due aziende. Per galanteria io comincerei giustamente dalla dottoressa Trivari, me lo dico da solo, che è giustamente dottor Testa.
2: Benissimo.
1: Perché con la dottoressa Trivari ci sono delle esperienze molto indirizzate in IRSAP, se volessimo dare proprio un denominatore più ampio, alle pari opportunità, pari, sì, opportunità e conciliazione vita-lavoro. Poi in realtà voi avete anche delle declinazioni molto carine, voglio sapere qualcosa del concerto baratto, perché sì, mi piace molto questa cosa. Però partiamo da quello che fate per le pari opportunità in azienda.
0: Sì, allora partiamo dal raccontare che IRSAP è un'azienda metalmeccanica, quindi noi sostanzialmente facciamo termosifoni, radiatori tubolari in acciaio e sistemi di ventilazione, quindi ha, diciamo, forte presenza maschile anche per il settore in cui siamo inseriti, e per noi le pari opportunità sono quindi un aspetto da tutelare e da misurare e da, insomma, migliorare. Quindi abbiamo costruito in IRSAP tantissime attività per le pari opportunità, la parità di genere. Abbiamo creato questo osservatorio per la parità di genere in cui indica bottom up, quindi dai lavoratori,
1: alto, sì,
0: esatto, per i lavoratori siamo partiti chiedendo di che cosa avevano la necessità come attività, e una delle più importanti, la proposta più importante che poi ci ha dato anche molta soddisfazione, è stata il congedo di paternità di 5 giorni aggiuntivo rispetto ai 10 previsti da, diciamo, la normativa, e anche l'integrazione del 20% del congedo parentale, diciamo, facoltativo. Misure che da quando abbiamo implementato nel 2024 hanno migliorato la qualità della vita dei nostri dipendenti e sono state assolutamente, come dire, apprezzate. I nostri dipendenti ci hanno ringraziato, e questo a livello di benessere aziendale è il miglior complimento che una persona può fare alla sua azienda, ringraziarla per
1: voi
0: ciò
1: avete
0: che è stato
1: un
0: fatto.
1: Osservatorio sulla parità di genere,
0: sì,
1: che è importante in un'azienda che è un'azienda poi metalmeccanica, quindi
0: sì,
1: qui parliamo di lavoro duro,
0: sì,
1: diciamo, di quello anche un po' pesante che si,
0: esatto,
1: fa, che difficilmente immagino si possa fare con lo smart working, tanto per,
0: esatto,
1: agganciarci a quella, all'ascoltatore che diceva, beh, su alcune cose lo smart working purtroppo né l'intelligenza artificiale possono ancora nulla.
0: No, esatto, a livello di settore metalmeccanico quindi sicuramente c'è tanto ancora lavoro in produzione, quindi impossibile fare lo smart working, però cerchiamo di aiutare i nostri dipendenti a avere un benessere migliore. Oltre a questo, ad esempio, abbiamo anche collaborato con GMAB, che è uno spin-off dell'Università di Ferrara, per il benessere psicofisico, e abbiamo portato anche l'osteopata in azienda, che è un'altra, diciamo, misura, un'altra proposta per aiutare le persone che delle nostre persone che vanno patologie muscoloscheletriche, oppure anche per aiutarle, insomma, a avere una postura migliore nel proprio lavoro quotidiano.
1: Quanti dipendenti avete? Forse lei l'ha detto.
0: Abbiamo in Italia abbiamo circa 500 dipendenti, e poi abbiamo altre filiali all'estero, arriviamo circa 1000 dipendenti a livello di, insomma,
1: come
0: Europa,
1: gruppo, certo, come gruppo.
0: Gruppo,
1: quindi siete già una grande azienda.
0: Sì.
1: Passo a Claudio Testi, che è amministratore unico di Socfeder. Ecco, c'è un gancio bellissimo che mi ha dato la dottoressa Trivari, che è quello dell'università, perché voi con l'Università di Modena e Reggio Emilia avete avviato una ricerca della felicità, addirittura, obiettivo,
2: sì,
1: ambiziosissimo, ma che poi in realtà avete declinato molto molto pragmaticamente. Perché, Testi, come funziona questa cosa?
2: mi permetto di partire un po' prima, ecco.
1: Certo.
2: Dal 1955 hanno di fondazione della Sockfeder, ma ci metto poco veramente.
1: Sì.
2: Importante perché in quegli anni Adriano Olivetti, che è stato tra l'altro ricordato anche nell'introduzione del programma, faceva un bellissimo discorso quando inaugurò uno stabilimento a Pozzuoli, in cui diceva che il profitto è solamente un indice, mentre il fine dell'azienda è il miglioramento economico, sociale e culturale del territorio in cui opera. Parto da qui perché noi nel 2021, quando siamo diventati società benefit, abbiamo preso questo discorso, praticamente l'abbiamo inserito nel nostro statuto, e in cui appunto abbiamo detto che i nostri obiettivi sono quadruplici: l'azienda ha come fine il miglioramento economico, ambientale, sociale e culturale del territorio in cui opera. Questa è la nostra bussola che ci guida in ogni, diciamo, scelta aziendale. E, non sono chiacchiere, mi piace molto il titolo del convegno, dalla consapevolezza all'impatto. Noi nel nostro report misuriamo tutti questi quattro aspetti con dei KPI e vediamo se li abbiamo raggiunti.
1: Indicatori chiave, insomma, sì, no, lo dico per quelli come me che di queste cose sanno poco. Prego.
2: Felicità è un passo ulteriore, è una cosa molto ambiziosa, è una parola che abbiamo voluto usare, non abbiamo voluto usare benessere, non abbiamo voluto usare miglioramento della qualità della vita, ma proprio felicità, perché con l'Università di Modena e Reggio abbiamo deciso di provare a misurare quanta felicità è prodotta dall'azienda con la sua attività. E c'è un'equipe di scienziati economici che hanno fatto anche a seguito anche due pubblicazioni già pubblicate in riviste scientifiche, e l'obiettivo è quello di capire, prima dai dipendenti ma anche da clienti, fornitori e territorio, quanta felicità produciamo. Come si fa? Si fanno questionari, ci sono misurazioni oggettive in base ad esempio anche ai contributi che si danno sul territorio, e i questionari li facciamo sia clienti che fornitori. E questo non è una rilevazione di clima, perché noi in base ai risultati poi cerchiamo di capire quali sono i driver che aumentano la felicità, e in seguito a questo prendiamo dei provvedimenti per vedere se dopo 3 anni, è una misura che facciamo triennalmente, è aumentata la felicità prodotta. Molto interessante, dico solamente un dato: quando l'abbiamo fatta durante il periodo del Covid, il driver che incrementava la felicità, in particolare dei dipendenti, era quella dell'envisioning, cioè erano molto contenti i dipendenti nelle misure in cui percepivano l'azienda vicina ai loro bisogni, anche proprio di attenzione alla pandemia. Passato il Covid è cambiato il driver più importante: abbiamo meno paura. Adesso il driver che, diciamo, aumenta maggiormente la felicità è quello dell'empowerment, quindi attenzione alla carriera, attenzione anche ai riconoscimenti del proprio lavoro dagli altri,
1: e il percorso di crescita professionale,
2: e quindi noi abbiamo preso
1: di percorsi.
2: Sì, abbiamo preso provvedimenti dicendo: bene, quest'altro anno che rifaremo di nuovo la misura, vediamo se siamo riusciti a incrementare la felicità dei dipendenti, e poi in qualche modo anche dei clienti, che hanno parametri peraltro un pochino diversi ovviamente dai dipendenti, insomma.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito, che ci avete mandato messaggi. Grazie ad Alessandro Chiappini, a Elena Ligios, a Michele Previato, grazie a Carlo Salvatore da Milano, grazie a Marco Lombardo, come sempre insostituibile badante e assistente a questo programma. Noi torniamo domani.

0: suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
1: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: GR24 di mezzanotte.

0: Le trattative Stati Uniti-Iran, sbloccati 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Ordinati 4 vescovi lefevriani, scatta la scomunica e nella Chiesa Cattolica si consuma lo scisma. A Wimbledon Sinner vince e spiega il malore avuto a Parigi potrebbe riaccadere. Mondiali di calcio, Kane salva l'Inghilterra col Congo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Gli Stati Uniti, l'Iran e i mediatori avrebbero raggiunto un accordo preliminare per lo sblocco di 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati nell'ambito di colloqui tecnici ripresi ieri a Doha in Qatar. Teheran aveva subordinato qualsiasi progresso nei negoziati proprio allo sblocco di tale cifra. I negoziatori statunitensi e iraniani a Doha hanno concordato di mantenere la calma per la prossima settimana nello stretto di Hormuz, in modo da poter lavorare sui progressi relativi a tutti gli aspetti del memorandum d'intesa, fa sapere Axios. Sul fronte di Gaza è riunito a Cipro in questi giorni il Board of Peace creato dal presidente americano Trump per ricostruire Gaza, appunto, ma non riconosciuto da alcun organismo internazionale. Il board avvierà nelle prossime settimane un programma pilota per la gestione di rifugi umanitari nelle aree della striscia non controllate da Hamas. La prima area verso cui saranno indirizzati civili disarmati e senza legami con Hamas è Tel Sultan, vicino a Rafah. Questo scenario, Wall Street ha chiuso negativa, il Dow Jones sostanzialmente invariato, meno 0,02%, il Nasdaq a meno 0,66%, l'S&P 500 a meno 0,21%, euro a 1,1379 sul dollaro. Sentiamo com'è andata la giornata in Europa.
1: Tirano il fiato le borse europee dopo il rally messo a segno nel semestre che ha portato il FTSE MIB a guadagnare il 15%, la frenata dell'inflazione nell'eurozona che allontana l'ipotesi di un rialzo dei tassi di interesse non ha rasserenato gli animi e quindi ha predominato la volatilità. Così Milano termina la prima seduta del mese di luglio in calo dello 0,15%, Parigi a meno 0,79%, mentre Francoforte chiude a più 0,29%. Catalizzatore di giornata le parole del presidente della Fed Kevin Warsh, che da Sintra ha assicurato l'indipendenza della banca centrale americana. A Piazza Affari scatto di Nexi che sul finale chiude in rialzo del 6,44% in scia ai movimenti settoriali dei competitor americani. Bene anche i titoli della difesa con Leonardo e Fincantieri in scia al buon andamento del comparto europeo dopo che il governo britannico ha stanziato 15 miliardi aggiuntivi per le forze armate. In coda al listino scivolano invece Saipem ed ST. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Nuovo scisma tra lefevriani e Vaticano con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presente alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale.
2: Una solenne celebrazione dinanzi a 17.000 fedeli provenienti da 70 paesi trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. È stato formalizzato così lo strappo tra Chiesa Cattolica e lefevriani, gli ultratradizionalisti della fraternità sacerdotale San Pio X fondata da Monsignor Lefebvre, oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme, hanno infatti consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Una sfida aperta a Papa Leone che fino all'ultimo aveva lanciato un accorato appello a fermarsi chiedendo agli aderenti alla fraternità di desistere da un atto grave, di non lacerare la Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani nell'omelia della messa. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo e noi non vogliamo più vederlo umiliato. Un altro scisma dunque avvenuto 38 anni dopo la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, rottura mai ricomposta nonostante le importanti aperture di Papa Benedetto XVI. E ora scatta la nuova scomunica, che non ha bisogno né di processo né di una sentenza, è una pena spirituale automatica. Alessandra Schepisi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Annunciato nella conferenza stampa di fine anno il piano casa ora è legge. Per la maggioranza ci saranno 100.000 alloggi nuovi in 10 anni, per l'opposizione si tratta dell'ennesimo spot elettorale. Ma sentiamo in cosa consiste.
3: Il piano casa e legge prevede la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari e operazioni di edilizia convenzionata per attrarre investimenti privati, rimosso il vincolo di 1 miliardo di fondi stranieri, anche se resta il riferimento al miliardo per ottenere la via veloce amministrativa. Prevista una pluralità di destinazioni d'uso residenziali e non residenziali, la quota percentuale minima del 70% di edilizia convenzionata sarà calcolata esclusivamente sulla componente residenziale, quindi la cubatura destinata ad alberghi o edifici commerciali sarà fuori dal conto. Tra le modifiche approvate in Parlamento, l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari degli alloggi a canone calmierato. Oltre alle categorie previste, potranno accedere anche i dipendenti pubblici impegnati nei servizi essenziali, come insegnanti, personale sanitario e appartenenti alle forze dell'ordine. Novità anche sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica. Comuni ed enti locali potranno infatti diventare soggetti attuatori degli interventi di recupero degli immobili popolari inagibili. La legge introduce anche una corsia prioritaria per le famiglie con persone affette da disabilità grave per la prima casa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E tregua per il grande caldo che lascia il passo a temporali e a grandine, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare.
4: Dopo quasi 2 settimane il caldo concede una tregua. La perturbazione nordica, che provoca un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi in media, porta sull'Italia pioggia, vento e grandine. Nubi fragili nel pomeriggio a Milano e nell'Interland. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, forti piogge, allagamenti anche nelle province di Varese, Sondrio, Como, Lecco, Pavia, Brescia e Bergamo, con una frana in alta Val Brembana. Temporali con diversi alberi battuti anche a Torino e provincia. In Trentino tromba d'aria sull'altopiano di Asiago e qualche fiocco di neve al passo dello Stelvio. Già colpita dal maltempo anche l'Umbria, in particolare Perugia, Assisi e Foligno. Nelle prossime ore il maltempo interesserà il Veneto e l'Emilia Romagna, dove oggi l'allerta è arancione, la Toscana e la Campania, qui l'allerta è gialla come nel resto della penisola. Oggi le città da bollino rosso saranno solo 2, Reggio Calabria e Catania, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare. Oggi torna a riunirsi la cabina di regia sull'emergenza caldo al Ministero della Salute, mentre il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza a livello europeo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Lo sport con il tennis: Jannik Sinner fatica ma batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza così al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara il numero 1 al mondo è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro durante il Roland Garros a Parigi. Sentiamo.
5: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro, però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
0: Ai mondiali di calcio, una doppietta in rimonta di Harry Kane, centravanti e capitano, che sale così a quota 5 gol nel torneo, consente all'Inghilterra di battere per 2-1 il Congo. Gli inglesi ora negli ottavi di finale sfideranno il Messico. Grazie a Carmelo Lauricella in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
3: Buonasera.

0: Benvenuti a Smart City. C'è una tendenza sempre più evidente nel mondo dell'intelligenza artificiale: tenersi quanto più possibile i dati in casa. Per alcuni soggetti, il mondo delle banche, della sanità, della difesa è abbastanza imprescindibile, per altri è comunque consigliabile. Basta pensare ai rischi, per esempio, di furto di proprietà intellettuale o di segreti industriali che ci sono. Insomma, meglio avere i dati in locale, così possibilmente anche gli agenti di intelligenza artificiale. Non è nulla di sconvolgente. La storia dell'informatica è segnata da diverse ondate, diciamo, di remotizzazione. Pensate alla virtualizzazione, all'hosting, al cloud, seguite da momenti in cui c'è una sorta di riflusso e si torna a riprendersi in mano, magari a casa propria, hardware e software. Oggi chiaramente il bisogno di mantenere il controllo e la riservatezza perlomeno di alcuni dati critici sta emergendo in modo piuttosto chiaro ed è quindi alla base di molte iniziative di ricerca imprenditoriali come quella di cui parliamo questa sera, cioè AstraMind, una startup che ha messo a punto un ecosistema di strumenti di intelligenza artificiale proprietari che appunto permettono, diciamo così, a un'azienda di farsi e gestirsi la propria IA. Allora, benvenuto Lorenzo Cabras, socio nonché Chief Marketing Officer di AstraMind. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Maurizio, buonasera.
0: Allora, intanto l'origine del progetto, perché è abbastanza curiosa.
1: Sì, è un progetto che nasce in un ambito magari che è un po' il meno aspettato per quello che sono i progetti di intelligenza artificiale. Nasce nell'ambito della moda, perché i due founder hanno intercettato un'esigenza che era molto presente ed è molto presente nel mondo dei brand di alta moda, ovvero sia quello di riuscire a razionalizzare e gestire i propri archivi con tutta la proprietà intellettuale che ne risulta in termini di modelli, in termini di fantasie e quant'altro, laddove l'intelligenza artificiale potrebbe portare un efficientamento importante, ma erano molto spaventati dal mettere in cloud questa proprietà.
0: Dall'idea di dare in pasto a questi motori di intelligenza artificiale tutte le loro collezioni, sostanzialmente, no?
1: Esatto, anche perché l'aspetto rilevante è che tutti i modelli AI mainstream lavorano in cloud, per cui tu carichi sulle loro piattaforme i tuoi dati e loro ti restituiscono l'elaborazione che ti serve. E da lì è nata l'idea di provare a sviluppare una soluzione che invece consentisse di avere la potenza di elaborazione dell'intelligenza artificiale, ma senza far uscire i dati dai server dell'azienda. Certo. Quindi questa è un po' l'origine, un po' in attesa. Ovviamente da quel punto lì poi si accende la lampadina dei due founder nel dire: ci sono un sacco di altri settori dove Chiaro. È molto critica il tema della protezione del dati.
0: Certo, una volta risolto il problema lo si è risolto in qualche misura per tutti i settori potenzialmente, esatto. O giù di lì. Allora, più o meno come funziona? Perché so che di fatto voi, così per dare un'idea di come si affrontano anche questo tipo di problemi, offrite due approcci alternativi, no? Uno un po' più radicale, l'altro un po' più soft, per così dire.
1: Esatto, diciamo che i due approcci, quello più radicale, che è quello che appunto nasce dall'origine
0: che
1: ti ho raccontato.
0: Di fatto ci hai descritto, no?
1: Esatto, è quello di riuscire a rielaborare radicalmente modelli che esistono, rendendoli molto più agili. E questo consente di avere una necessità di capacità computazionale, certo. Capacità di calcolo molto ridotta, e quindi possono girare su un server locale, quindi andando ad avere un approccio
0: Diciamo delle versioni compresse, no? Dei grandi LLM. D'altra parte sono anche più specializzate, non c'è bisogno, no? Che sappiano fare tutto, perché non devono fare tutto questi sistemi.
1: Precisamente, no? Quindi hanno la capacità di lavorare in locale, come si dice, on-premise, e quindi di garantire una impermeabilità dei dati che ci girano sopra.
0: Chiaro. L'altro approccio qual è invece?
1: L'altro approccio invece è un approccio intermedio, per cui si lavora con modelli cloud, con i principali modelli cloud, mandando ad inserire un livello intermedio che è quello di un proxy intelligente. Il proxy cosa fa? Intercetta la richiesta che io faccio verso i motori di intelligenza artificiale, anonimizza in maniera completa tutti i dati contenuti nella richiesta e poi indirizza, avendo compreso la richiesta, la richiesta stessa verso il modello più competente e più competitivo.
0: Quindi, diciamo che mette una specie di strato di nebbia, no? Tra chi, lasciami dire, utilizza questi sistemi e i sistemi stessi, in modo di non regalare informazioni inutilmente, lasciami dire così.
1: E poi lo stesso strato va a decrittare la risposta e riportarla esattamente centrata rispetto all'esigenza che era stata espressa in sede di interrogazione.
0: A che punto siete?
1: Allora, noi in questo momento siamo in una

0: Ogni cicatrice che porta con sé racconta una storia di crescita, di sfide superate e di un'incredibile capacità di rialzarsi.
1: I genitori partivano con la massima fiducia, lasciandoci anche da soli, per poi magari dover portare uno dei due al pronto soccorso.
0: Storie di fratelli pasticcioni e di giapponesi fortunati in una puntata che si intitola Alla fine, niente male.
2: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

insomma, alla fine niente male, virgola, come direbbe il mio amico Giovanni, nel senso che alla fine niente male, però nel percorso, nel processo un po' di male c'è e viene patito, viene subito. Vi raccontiamo due storie come sempre facciamo oggi, minimo due storie come sempre facciamo, oggi appunto sono due. La prima è la storia di Anike, che ci racconta una storia che oggi probabilmente, come spesso accade quando parliamo di storie di ragazzini o di bambini di un'altra generazione, della mia generazione, gente che è tra i 40 e i 50 anni, ecco, le loro storie di ragazzini oggi probabilmente non potrebbero succedere. La storia di Anike e di suo fratello ci racconta di un elemento che i pedagogisti o gli psicoterapeuti dell'età evolutiva sottolineano essere mancante nella crescita dei bambini di oggi, cioè la non sorveglianza. Loro dicono, chiunque abbia un figlio lo sa, loro dicono che i bambini sono sempre sorvegliati, li porti al parco e tu sei lì, li porti a fare calcio e tu sei lì, giocano con i loro amici e tu sei lì o in un'altra stanza, mentre noi, quando eravamo più piccoli, facciamo quello che volevamo, che non è nemmeno tutto vero, però effettivamente, soprattutto parlo per la mia esperienza nei paesi, ma immagino anche nei quartieri delle città, i genitori lavoravano, che altro dovevano fare, e i bambini non stavano con le babysitter o nei campi estivi. Campi estivi mai sentiti nella mia vita, si andava all'oratorio tutto al più a fare il Grest. Ma detto questo, insomma, la mancanza di sorveglianza è una questione che viene sottolineata come importante, cioè lasciare i bambini liberi di essere indipendenti. Beh, direi che il fratello di Anike ha deciso di essere indipendente sin dall'inizio della sua esperienza di vita, al punto da poi pagarne tutte le conseguenze, ma anche con una certa accettazione di tutto quanto. La storia ce la racconterà molto meglio Anike. Spoiler, lui sta bene, è diventato adulto, lavora e c'ha figli, quindi non è una storia tragica, è solo una storia di percorso di crescita. E poi vi raccontiamo invece la storia, che forse avete magari già sentito qua e là, dell'unico sopravvissuto non a una ma a due bombe atomiche. La puntata si intitola Alla fine niente male. Benvenuti.

0: Nonostante io abbia quasi 2 anni in più di lui, ho sempre considerato mio fratello anni luce avanti a me. Intelligente, ironico, pratico. Senza filtri. Una caratteristica che gli ho sempre invidiato. Con i suoi 2 metri di altezza ci ha sempre guardato tutti dall'alto in basso, ma in maniera protettiva e mai prepotente. Ce le siamo sempre suonate di santa ragione, ma davanti a mamma, che veniva a separarci, si è sempre preso la colpa, chiedendo di poter scontare la punizione per entrambi. A scuola si è sempre distinto per la sua straordinaria intelligenza, ma anche per la sua esuberante vivacità. Mia madre ancora oggi racconta di quante volte è stata chiamata dai professori che, da un lato, ne elogiavano i risultati scolastici, dall'altro si disperavano per le difficoltà nel gestirlo. Anche in famiglia sono rimasti famosi i suoi colpi di testa. Aveva sempre bisogno di sperimentare. Oggi è un ingegnere di successo, quindi ha sicuramente messo a frutto la sua scienza e il suo ingegno. Ma la strada per la propria realizzazione personale, come è noto, è lunga e tortuosa, e la sua è sicuramente stata piena di esperimenti e test fatti sulla propria pelle. Data la piccola differenza di età, siamo cresciuti insieme e io ho avuto la fortuna di poter essere testimone di questi suoi balzani esperimenti.
1: Mio fratello era il classico bambino super, super, super vivace. Buono come un pezzo di pane, però aveva assolutamente bisogno di sperimentare qualsiasi cosa, quindi qualsiasi cosa gli capitasse per le mani, lui doveva capire il funzionamento, doveva capire cosa poterne fare e ovviamente

0: ovviamente spesso la cosa si tramutava in guaio e io spesso ci andavo in mezzo.
1: Un giorno, all'età di 6 anni, ebbe la brillante idea di prendere uno di quegli elastici che servivano a fissare i pacchi sul portapacchi, quelli con i ganci di metallo all'estremità. Credo che oggi siano stati modificati proprio a causa della loro pericolosità. Lo agganciò al ramo di un albero e tirò per testarne la resistenza. Purtroppo ha vinto l'elastico che, grazie a una semplice legge fisica, per la quale la deformazione di un corpo elastico è direttamente proporzionale alla forza applicata, si è sganciato e come una fionda ha piantato il gancio posizionato alla sua estremità in fronte al mio stupito fratellino. Pronto soccorso, rimozione del gancio, cicatrice in mezzo agli occhi che ancora gli ricorda la legge di Hooke. Un secondo passaggio in pronto soccorso lo fece qualche anno dopo, quando testò la resistenza del letto dei miei genitori. Chi non è mai saltato sul lettone da bambino? A lui purtroppo non andò benissimo, perché le assi si sfondarono e lui, perdendo l'equilibrio, finì dritto con la faccia sulla testata. Secondo principio della dinamica, la forza che agisce su un corpo è direttamente proporzionale alla massa del corpo e all'accelerazione e ha la stessa direzione e verso. Sopracciglio tagliato, punti di sutura, cicatrice fighissima sul sopracciglio sinistro che fa molto attaccabrighe, cosa che lui invece non era affatto.

0: In un'altra occasione, testimone insieme a me della follia di mio fratello, è stata mia cugina. Eravamo quasi coetanee, ci trovavamo ogni domenica dai nonni per pranzare in famiglia e passare il pomeriggio a giocare insieme. Avremmo avuto 10 anni e devo riconoscere che eravamo alquanto carognette. Ci chiudevamo a chiave in una cameretta, tiravamo fuori le nostre Barbie, inventavamo storie con le nostre bellissime bambole e trascorrevamo ore ed ore a vestirle e a pettinarle. Ovviamente il fratellino piccolo non era gradito nel nostro mondo femminile, ma questo lui non poteva capirlo e tantomeno accettarlo. Per cui, un giorno, dopo aver chiesto insistentemente di poter partecipare e averci osservato a lungo dalla porta a vetri che ci separava da lui, decise in maniera risoluta di autoinvitarsi. Prese la rincorsa e sfondò letteralmente la porta a vetri da parte a parte, ritrovandosi, come aveva programmato, nella cameretta davanti a 2 ragazzine con gli occhi sgranati e i vestitini macchiati del suo sangue. Altro appuntamento al pronto soccorso, 7 punti di sutura nella mano sinistra, senza anestesia, altra fighissima cicatrice che dal mignolo arriva circa a metà del palmo della mano.
1: Mio fratello era totalmente spericolato, non aveva il senso del pericolo, proprio da bambino vivace. Poi aveva questo visino con le 2 fossette, quelle classiche fossette che si vedono quando il bambino sorride, quindi questa faccia qui perdoni qualsiasi cosa, ovviamente gli si perdonava poi qualsiasi cosa, anche perché poi purtroppo le marachelle gli si ritorcevano contro fisicamente.
0: Arriviamo al 10 maggio del 1988. Ricordo ancora che, tornando dalla gita scolastica, non trovai i miei genitori al rientro e mi accompagnò a casa la famiglia di un compagno. Fratellone di nuovo al pronto soccorso, questa volta ricoverato, questa volta l'ha fatta grossa. È la bravata delle bravate, realizzata non da solo, perché l'esperimento è stato istigato da un amichetto di qualche anno più grande. In un pomeriggio noioso decisero di dare fuoco ad alcune sterpaglie in giardino, spruzzando direttamente sul fuoco con una bottiglia di alcol. Il ritorno di fiamma è immediato e tale da provocare un incidente imprevisto per i 2 bambini, ma ben noto agli adulti. L'esplosione della bottiglia. Questa volta la visita al pronto soccorso si trasformò in un lungo soggiorno all'ospedale per un ricovero al centro Ustioni. Questa volta la bravata gli costò un trapianto di pelle, mesi di sofferenza e riabilitazione, una profonda cicatrice da ustione al collo, ma per fortuna possiamo dire che sarebbe potuto finire molto peggio e può ancora raccontarlo lui stesso. Difficile rievocare l'immagine di quel bambino di 10 anni rinchiuso in una stanza in totale isolamento per paura di infezioni. Per un mese intero abbiamo potuto vederlo solo attraverso un vetro, passargli regali da uno sportello e parlargli da un telefono posizionato sul muro. Non posso neanche immaginare cosa possa avere provato lui. In un'esperienza che sarebbe stata durissima per un adulto, lui ha reagito con una forza e una tenacia ammirabili, fuori da ogni immaginazione. Giuro che non ricordo un suo lamento, non ricordo un momento di sconforto, nemmeno quando lo medicavano o quando lo prendevano in giro per la buffa guaina che è stato costretto a portare per oltre un anno. È sempre stato forte e ha trasmesso questa sua forza anche a noi familiari che abbiamo sofferto con lui ogni momento della sua passione. Oggi, guardando indietro, non posso fare a meno di sentire una profonda ammirazione per la persona che è diventato. Un uomo capace di affrontare ogni difficoltà con lo stesso spirito curioso e indomito di quel bambino che senza paura si lanciava in ogni esperimento convinto che nulla fosse impossibile. Non è solo un ingegnere di successo, è un esempio di resilienza, di forza e di determinazione. Ogni cicatrice che porta con sé racconta una storia di crescita, di sfide superate e di un'incredibile capacità di rialzarsi. Mio fratello è la prova che a volte la strada più difficile è quella che ti rende più forte. E io sono immensamente orgogliosa di essere stata testimone di ogni passo del suo viaggio.

0: Si intitola Brother, questo brano di Mac DeMarco, per giustamente chiosare la storia di Anike e di suo fratello, che ovviamente è diventato già un grande personaggio nella nostra testa. Pronto? Ciao Anike, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Matteo.
0: Grazie per questa storia. Questa storia, Anike, è una splendida dichiarazione d'affetto e d'amore nei confronti di tuo fratello. Lui la sa, o meglio, lo sa di tutto questo affetto.
1: Io penso proprio di sì, anche perché penso sia reciproco. Anche se viviamo distanti, insomma, l'affetto

0: non manca mai.
1: Ecco perché non avete modo di frequentarvi quotidianamente.
0: No, perché lui vive in Germania.
1: Ah, e cosa fa in Germania? L'ingegnere, ovviamente.
0: Esatto. Lui, diciamo che con l'Erasmus si è trasferito là, non è più tornato e ha deciso di farne la sua patria. Invece noi siamo rimasti qua in Italia.
1: Ed è una persona compassata adesso?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Senti, a te in qualche modo piacciono o ti affascinano le cicatrici? Perché parli delle prime, quella sul sopracciglio, quella su una mano, come di una sorta di premio da mostrare.
0: Beh sì, diciamo che soprattutto quando si è bambini fanno sempre un effetto particolare le cicatrici, quindi affascinano in qualche modo. Poi da grande la vedi in maniera diversa, però da ragazzini insomma è tutta una cosa molto affascinante, per quanto assurdo possa sembrare.
1: Tu hai figli, hai figlie?
0: Io ho due maschietti, uno di 21 e uno di 17 anni.
1: E come ti sei comportata con loro?
0: Ma loro diciamo che sono più che tranquilli, quindi non mi hanno mai dato nessun tipo di preoccupazione, per fortuna, e quindi diciamo che non ho grandi
1: problemi, d'animo.
0: Soprattutto appunto lì, no, assolutamente no, soprattutto per quanto riguarda la vivacità, assolutamente no, per fortuna.
1: Senti, in apertura parlavo del fatto che una delle cose che si dice moltissimo, insomma, quelli che si occupano di infanzia, di gioventù, medici, psicoterapeuti, è che oggi i bambini sono troppo sorvegliati, no? Siamo sempre lì a guardare dove sono, a dargli un occhio e così via. Non è il caso tuo e di tuo fratello, mi sembra di capire.
0: No, erano altri tempi, cioè ai tempi, adesso io ho fatto 50 anni quest'anno, quindi ai tempi si scorazzava ancora in cortile, quindi i genitori ti lasciavano piuttosto libero di andare e magari ogni tanto buttavano un occhio dalla finestra, però eravamo veramente piuttosto liberi, sia in campagna dove abitavano i miei nonni che anche nella nostra casa di città. Insomma, si usciva in cortile, si giocava con gli amichetti e poi si rientrava la sera quando mamma chiamava dalla finestra.
1: Senti, quel mese passato in ospedale, un mese è tanto per un bambino di 10 anni, poi in quelle condizioni, separato dal resto del mondo, lui davvero non ha battuto ciglio?
0: Lui non ha battuto ciglio, ti giuro, è stata una cosa veramente incredibile. Ancora a raccontarlo fa venire la pelle d'oca, anche perché aveva 10 anni e noi gli parlavamo tramite un telefono e lo vedevamo attraverso il vetro. Poi c'era questa piccola botola in cui gli si poteva passare dei regali, dei pensieri, eccetera, insomma, per sentire anche un po' di più la nostra vicinanza.
1: Ti ringrazio moltissimo, Anika, per questa storia e per il racconto di tuo fratello. Davvero è una bellissima dichiarazione di affetto e insomma spero che lui la riceva per com'è quando ascolterà questa puntata. Grazie.
0: Mi
1: davvero.
0: Spero che vi sia piaciuta. Grazie a voi.
1: Ciao Anika, alla prossima. Ciao. Ciao
0: Matteo, grazie. Ciao.

0: Everything is fine, va tutto bene, cantano i Movements. Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Questo grande amore perduto che lei aveva atteso era consapevole.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: Io ero molto pesante sul fondale, non mi ero reso conto che il mio giubbotto non si riempiva d'aria.
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: Da lì, il giorno dopo che lui mi ha chiamato, e poi chiamavo tutti i giorni, e allora finché siamo innamorati.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo.
4: E vidi sullo scaffale questa batteria, la famosa blu con i cerchi cromati.
0: Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua, bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri,
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Matteo Caccia racconta.
0: Alla fine niente male è un titolo, devo dire, piuttosto ironico per la puntata di oggi. Abbiamo sentito la storia del fratello, del fratellino della nostra ascoltatrice Anike, che ha passato l'infanzia a farsi del male, se non addirittura malissimo, ma per citare un famoso libro, tutto quel dolore evidentemente gli è stato utile, visto che oggi non solo è un professionista ma anche una persona risolta, matura, ci ha detto Anike. Ed ora continuiamo la nostra puntata raccontandovi la storia di un uomo che è riuscito a scampare a due eventi incredibili. È una storia che abbiamo trovato sul sito The Dot Cultura, la scritta Massimo Lenzi, si intitola Hiroshima, la storia di Yamaguchi sopravvissuto alla catastrofe. State con noi.

0: La mattina di lunedì 6 agosto 1945, mentre a New York era ancora la sera di domenica, la prima bomba atomica veniva sganciata dall'aeronautica militare statunitense sulla città di Hiroshima. In quei medesimi giorni, a Londra, le potenze alleate erano riunite per firmare l'atto costitutivo del Tribunale Militare Internazionale, destinato a giudicare i crimini di guerra dei vertici nazisti. L'8 agosto del 1945, il cosiddetto Accordo di Londra fu sottoscritto e con esso nacque formalmente il Tribunale di Norimberga. Il giorno successivo, il 9 agosto, un secondo ordigno nucleare, Fat Man, devastò la città di Nagasaki.
1: Exactly three days after Hiroshima, a B-29 set out for Nagasaki. At 10:58 the morning of August 9th, the bomb was exploded above the city and in the towering mushroom, Japan could read its doom.
0: Molto è stato scritto sulle due bombe atomiche, le prime e finora le uniche ad essere impiegate in un teatro di guerra. Ma quella che racconto qui è una storia minore, marginale forse, e per questo ancora più bruciante, la storia dell'ingegnere navale giapponese Tsutomu Yamaguchi. Una vicenda al limite dell'incredibile che sfida ogni logica. Yamaguchi è l'unica persona ufficialmente riconosciuta come sopravvissuta a entrambe le esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki nell'agosto del 1945. Il 6 agosto Yamaguchi, 29enne, si trovava a Hiroshima per conto della Mitsubishi Heavy Industries. Alle 8:15 del mattino la bomba Little Boy esplose a poca distanza da lui. L'onda d'urto lo scaraventò a terra, compromettendogli l'udito e provocandogli gravi ustioni. Nonostante l'inferno che lo circondava, riuscì a trovare riparo in un rifugio antiaereo, dove trascorse la notte tra feriti agonizzanti e cadaveri. Il giorno seguente, con le poche forze rimaste, decise di tornare a casa, non a Nagasaki, ma nella sua periferia. Riuscì a salire su un treno danneggiato e dopo un viaggio estenuante raggiunse la sua famiglia l'8 di agosto. La mattina del 9 agosto, nonostante le ferite e l'estrema debolezza, si presentò ugualmente negli uffici della Mitsubishi per riferire sull'accaduto a Hiroshima. Mentre raccontava al suo superiore la scena di devastazione a cui aveva assistito, un secondo lampo squarciò il cielo. La bomba Fat Man era esplosa a circa 3 km dall'edificio in cui si trovava. Ancora una volta Yamaguchi fu sbalzato a terra, ancora una volta sopravvisse. Nei giorni successivi aiutò i feriti, cercò cibo per i suoi cari, sopravvivendo tra le rovine. Le ferite, le ustioni e le conseguenze delle radiazioni non lo lasciarono mai. Per decenni la sua incredibile storia rimane confinata a pochi testimoni. Solo nel 2009 il governo giapponese gli riconosce ufficialmente lo status di Niu Ibakusha, sopravvissuto a due bombardamenti. Un riconoscimento che arrivò pochi mesi prima della sua morte, avvenuta il 4 gennaio 2010, a 93 anni.

0: conosciuto la vicenda di Yamaguchi leggendo l'ultimo romanzo di Marco Malvaldi, Piomba libera tutti. Si ride nel libro, ma non su di lui. Perché Tsutomu Yamaguchi è a suo modo un testimone narrativo dell'imperativo della pace, un monumento alla necessità del disarmo nucleare. Sono molte le critiche rivolte alla teoria del diritto internazionale inteso come semplice autolimitazione dello Stato. Se la si accettasse, si ammetterebbe sì una forma di giuridicità del diritto internazionale, ma solo a patto che resti in ultima analisi diritto statale. In questo modo, però, il problema del fondamento dell'obbligatorietà del diritto internazionale, inteso come tale, cioè come diritto sopra tutti gli Stati, rimarrebbe irrisolto. D'altronde, sarebbe paradossale immaginare tanti diritti internazionali quanti sono gli Stati. E sarebbe ancora più assurdo riconoscere la sovranità di ciascuno Stato e la legittimità delle sue norme senza presupporre un diritto superiore cui tutti gli Stati siano egualmente soggetti. E da qui torniamo alla storia, alle bombe atomiche sganciate dagli Stati Uniti su Hiroshima e Nagasaki 80 anni fa. Le domande restano le stesse: fu un male necessario per porre fine al conflitto? Poteva essere evitato? E col senno di poi, quali sarebbero le implicazioni legali di un atto simile nel diritto internazionale odierno? Immaginiamo per assurdo che nel 2026 gli Stati Uniti decidessero di lanciare due bombe nucleari su altrettante città nemiche. Le conseguenze legali oggi sarebbero inequivocabili. Un simile atto violerebbe in modo gravissimo i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario.
1: Erano le 2.30 di notte, ora italiana, quando un terremoto di magnitudo 5.1 veniva registrato in Corea del Nord. Nessuna fatalità, ma il frutto di un test con bomba all'idrogeno, ha dichiarato l'annunciatrice della televisione di Stato, aggiungendo che l'autorizzazione era stata firmata dal leader Kim Jong-un per difendere il paese dalla minaccia degli Stati Uniti.
0: Il diritto internazionale umanitario, codificato nelle Convenzioni di Ginevra nel 1949 e nei protocolli aggiuntivi nel 77, si fonda su tre pilastri. Distinzione: è vietato colpire civili e beni civili. Proporzionalità: non si può compiere un attacco se le perdite civili previste sono eccessive rispetto al vantaggio militare atteso. E precauzione: cioè occorre fare di tutto il possibile per evitare o almeno ridurre i danni ai civili. L'uso di un'arma nucleare in un'area urbana violerebbe tutti e tre questi principi. Per sua natura, un ordigno atomico non distingue tra civili e combattenti. I suoi effetti immediati a lungo termine rendono impossibile ogni forma di selettività. L'attacco su una città, anche in presenza di obiettivi militari, sarebbe dunque considerato indiscriminato e quindi illegale. Quanto alla proporzionalità, non esiste vantaggio militare che possa bilanciare la distruzione totale di una città e la morte di centinaia di migliaia di persone. Nessuna finalità bellica giustifica una simile catastrofe. E nemmeno il

principio di precauzione potrebbe trovare applicazione. Non esistono strumenti in grado di contenere le conseguenze di un'esplosione nucleare. Alla luce di ciò, un attacco simile nel 2026 non solo verrebbe condannato dalla comunità internazionale, ma configurerebbe crimini di guerra e contro l'umanità. I responsabili, quindi, politici e militari, risponderebbero davanti alla Corte Penale Internazionale per omicidio, sterminio e attacchi indiscriminati contro la popolazione civile. La dottrina della responsabilità di comando investirebbe l'intera catena gerarchica, dal capo di Stato ai generali sul campo. Nel 1945 quel diritto internazionale non esisteva ancora, o meglio esisteva in embrione, come aspirazione, più che come un vincolo. È nato proprio sulle ceneri di Hiroshima e Nagasaki, come reazione giuridica all'orrore, come sforzo per trasformare la potenza distruttiva della guerra in norma condivisa. Per questo, ricordare Hiroshima e Nagasaki non è solo commemorazione, è un monito giuridico e morale a non tornare mai più indietro.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Siamo arrivati anche oggi al momento della nostra storia seriale, quella della nostra ascoltatrice Maria Luisa, la ciclista per caso che sta attraversando l'Europa. È partita da Rovereto, dal Trentino, una settimana fa, si sta dirigendo verso Capo Nord, è in bici, da sola, sta tentando di trovare un equilibrio nel suo viaggio, una dimensione personale che le permetta di entrare in sintonia sia con il suo corpo, sia con il territorio che sta attraversando. La cosa non è facile, la strada è lunga, parliamo di 4.000 km e le condizioni meteorologiche sono terribili. Piove praticamente senza sosta da quando è partita. Ci sono corridori più preparati di lei che hanno già abbandonato, ma lei non sembra intenzionata a cedere. Ecco, ripartiamo da qui.

0: E così dopo una settimana, dopo 7 giorni, arrivo al secondo cancello, Berlino. Qui decido di fermarmi per qualche ora in più. Voglio comprare i pantaloni per la pioggia che, visto il maltempo costante, mi sarebbero potuti essere d'aiuto. Da Berlino al traghetto per la Svezia mancano 240 km, una bella cifra, ma la pausa mi ha evidentemente fatto bene perché nel primo giorno ne faccio 190. Non ho mai fatto così tanti chilometri in un solo giorno nella mia vita, è la prima volta e devo dire che sono sempre stupita della forza e della resistenza del mio corpo, oltre che del mio spirito.
1: Il giorno che ho fatto più chilometri, in realtà non è il giorno in cui ho fatto 190 chilometri, ma in cui ho fatto 210. Quello che è accaduto durante la gara è che ho imparato davvero a ascoltare molto il mio corpo. Se ero stanca, andavo più piano. Se

0: un giorno stavo bene, andavo più veloce e facevo più chilometri. Mi ero data una media giornaliera di chilometri per stare dentro nel tempo della gara. In realtà poi quel progetto che avevo fatto preventivo non l'ho seguito, ma ho ascoltato il mio corpo. È come se pian pianino ogni giorno aumentassi un po' i chilometri che facevo. Quindi è come se il corpo, allenandosi, riuscisse ogni giorno a fare un pochettino di più. E quindi il superamento del proprio record personale, a volte ero incredula, cioè quasi come dire, ma davvero sono riuscita a fare 210 chilometri o 190 chilometri, perché non li avevo mai fatti nella mia vita in un giorno e per più giorni. Ed ero particolarmente stupita che comunque il mio corpo stesse bene. Ti fa rendere conto come il limite da tante volte è nella nostra testa, non nella realtà.
1: Non solo, la giornata più lunga di questa prima tratta è incredibilmente accompagnata dal sole e da un mondo che, colorato, crea un'emozione continua e stupefacente. E così, eccomi qui, ad attendere ciò che mi aspetta nei prossimi giorni nella penisola scandinava. Di solito quando sono in viaggio scrivo ogni giorno il diario, in questa occasione però il diario non ha visto alcuna parola scritta. Questa volta le necessità primarie come lavarsi, nutrirsi, capire il programma per il giorno successivo, riposarsi, sentire una voce amica e vicina hanno avuto la priorità su qualsiasi altra cosa. Questo viaggio l'ho vissuto in maniera diversa dagli altri, è stato un viaggio dove il corpo è stato l'attore principale.
0: Il corpo è stato il protagonista di questo viaggio e per corpo intendo ogni parte del corpo e ogni senso del corpo, braccia, gambe, piedi, sedere, schiena, viso, naso, occhi e anche tutte le sensazioni del corpo, dei sensi, quindi l'olfatto, l'udito, il tatto, sono stati il centro di questo viaggio.
1: I muscoli che ogni giorno per quasi 12 ore erano in movimento continuo, le mie gambe che non so quanti giri abbiano fatto sui pedali, le mie braccia che a seconda del momento trovano diversi assetti in base alla stanchezza, all'ondulazione del terreno o alla presenza delle auto a cui prestare attenzione. Gli occhi che hanno osservato mille paesaggi, una miriade di sfumature e di colori del cielo e della terra, che hanno giocato con le nuvole, che si muovevano con attenzione per non sbagliare strada o per evitare ostacoli, che hanno ammirato renne, uccelli, alberi, fiori, laghi e fiumi. Il naso, che ha respirato un'aria diversa da quella lombarda, dove l'odore della resina spesso penetra nelle narici, così come anche quello della terra che in alcuni momenti pareva appena mossa e lavorata, ma anche l'odore dell'acqua e della pioggia che in questo viaggio è stata la mia compagna principale. La pelle, che a seconda delle temperature affrontate aveva bisogno di essere coperta o solo qualche volta lasciata libera di prendere la luce del sole. I piedi, che a volte erano così agganciati alla bici che è come se fossero un prolungamento, mentre altre volte necessitavano di essere liberati per il dolore o per il freddo. Le mani, che hanno governato il manubrio o tutta la bicicletta, quando questa veniva sganciata dal mio corpo per necessità fisiologiche primarie o per riposare un pochino. Le stesse mani che gridavano la necessità di essere coperte dalle intemperie o dall'aria gelida. La bocca, che ha emanato un sacco di respiro umido, come d'inverno, che ha sperimentato diversi sapori da quelli abituali, che urlava di gioia quando veniva soddisfatta dal sapore del cioccolato, dai quintali di biscotti ingeriti, dalle banane, dal tè caldo, dall'acqua e dal succo d'arancia che erano sempre con me. Il corpo, il mio corpo, è stato il vero protagonista di questo viaggio.

0: Loro sono i Devo che cantano That's Good per chiudere una puntata che si intitolava Alla fine niente male. Grazie mille a Maria Luisa che ci permette di raccontare questa storia, a Federico Bernocchi che la scrive, la seleziona e la aggiusta per noi e per il programma. Grazie però a tutto il resto della redazione, Anita Panizza che lo scrive il programma insieme a me, insieme a Federico, Luca Micheli che sceglie le musiche, Paulino Corleoni che fa la sound design di tutto quanto. Io vi aspetto ovviamente domani, mandateci le vostre storie, Matteo Caccia racconta @radio24.it, linea LGR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Guerra in Ucraina, notte di bombe su Kiev, almeno 8 morti, oltre 20 feriti. Le trattative Stati Uniti-Iran, sbloccati 3 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. In Abruzzo uno scooter non si ferma all'alto dei carabinieri, muore un uomo. Mondiali di calcio, sarà Stati Uniti-Belgio agli ottavi di finale. Kane firma la rimonta inglese contro il Congo. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Continua a salire il bilancio delle vittime dei raid russi di questa notte sulla capitale ucraina, Kiev. Arrivano ad almeno 8 morti, i feriti sarebbero oltre 20. 28 siti sono stati colpiti dagli attacchi, principalmente edifici residenziali e infrastrutture civili. Il sindaco della città afferma che i raid aerei hanno danneggiato un edificio nel centro della città che ospitava un'ambulanza. 5 operatori sanitari sono rimasti feriti. Il tetto di un grattacielo residenziale è in fiamme in un altro quartiere, mentre alcune persone sono intrappolate in un altro edificio danneggiato. I colloqui con l'Iran stanno andando molto bene, siamo d'accordo. Donald Trump, stretto tra l'impasse su Hormuz e i sondaggi in caduta libera, mostra ottimismo e parla di negoziati con Teheran che però al momento restano indiretti. Entrambe le delegazioni sono infatti a Doha per affrontare le questioni dell'intesa rinviate di 60 giorni, ma solo con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se gli Stati Uniti premono sul dossier nucleare, l'Iran insiste nel voler recuperare i suoi beni congelati in diversi paesi nel mondo prima di andare avanti. Un accordo in questo senso sarebbe stato raggiunto per scongelare 3 miliardi di dollari verso Teheran. Sul fronte di Gaza è riunito a Cipro in questi giorni il Board of Peace creato dal presidente americano per ricostruire la striscia, una istituzione non riconosciuta da alcun organismo internazionale. Il board avvierà nelle prossime settimane un programma pilota per la gestione di rifugi umanitari nelle aree della striscia non controllate da Hamas. La prima area verso cui saranno indirizzati civili disarmati e senza legami con Hamas è Tel Sultan, vicino Rafah. Nessun passo indietro dei lefreviani. 4 nuovi vescovi sono stati consacrati dal movimento cattolico ultraconservatore. Questo atto comporta la scomunica automatica e lo scisma dalla Chiesa cattolica.
2: Una solenne celebrazione dinanzi a 17.000 fedeli provenienti da 70 paesi, trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. È stato formalizzato così lo strappo tra Chiesa Cattolica e lefreviani, gli ultratradizionalisti della Fraternità Sacerdotale San Pio X, fondata da Monsignor Lefebvre. Oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme, hanno infatti consacrato 4 nuovi vescovi senza il mandato pontificio. Una sfida aperta a Papa Leone, che fino all'ultimo aveva lanciato un accorato appello a fermarsi, chiedendo agli aderenti alla fraternità di desistere da un atto grave, di non lacerare la Chiesa. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani nell'omelia della messa. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché amiamo il Papa come vicario di Cristo, noi non vogliamo più vederlo umiliato. Un altro scisma dunque avvenuto 38 anni dopo la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, rottura mai ricomposta nonostante le importanti aperture di Papa Benedetto XVI. E ora scatta la nuova scomunica, che non ha bisogno né di processo né di una sentenza, è una pena spirituale automatica. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca: un uomo è morto a causa di un incidente al culmine di un inseguimento con le forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo 2 persone non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri. Da lì sarebbe partito l'inseguimento, andato avanti lungo la strada statale 16. La moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei carabinieri. Finti contratti di lavoro per consentire l'ingresso illegale in Italia di cittadini stranieri sfruttando in modo fraudolento il meccanismo del decreto flussi. È quanto emerge dall'indagine della squadra mobile di Bologna, coordinata dal sostituto procuratore Pierini, che ha portato all'esecuzione di 8 misure cautelari in carcere a carico di altrettanti indagati, cingalesi e italiani, accusati di aver concorso tra loro per favorire l'ingresso illegale sul territorio nazionale di decine di stranieri. Arriva una tregua dal caldo, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione, tutte le altre in giallo. Domani le criticità è prevista solo in 9 città, con le altre in verde. È però allerta maltempo, rossa oggi in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese. Il prezzo medio dell'elettricità resta in Italia strutturalmente superiore alla media europea. Il nuovo presidente dell'autorità Energia, Nicola Dell'Acqua, nella sua prima relazione annuale. Ascoltiamo.
3: Il PUN medio del 25 è stato 115,9 euro megawattora, il più alto tra le principali borse europee. I prezzi italiani restano strutturalmente superiori a quelli di Francia e Spagna per la forte dipendenza della generazione del gas. L'Italia resta un paese manufatturiero che dipende in misura significativa da energia importata e il differenziale dei prezzi dell'elettricità e del gas rispetto alla media europea continuano a pesare sulla competitività delle imprese e sui bilanci delle famiglie. Ridurre questo divario non è solo un obiettivo regolatorio, è una condizione di equità sociale e di tenuta del sistema produttivo nazionale. L'autorità intende fare della sorveglianza continua dei mercati e della produzione di strumenti di disaccoppiamento della formazione del prezzo dell'energia elettrica tra il gas e le fonti rinnovabili una delle direttrici strutturali del proprio operato nei prossimi anni.
0: A giugno 2026 sono state immatricolate 146.400 auto, quasi l'11% in più rispetto al giugno 2025. Si tratta del settimo mese consecutivo di crescita, fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Stellantis ha immatricolato a giugno 40.000 auto, il 23% in più rispetto al giugno del 2025. Una crescita che va letta con cautela, secondo Federauto, secondo cui l'accelerazione del mercato è riconducibile soprattutto a 3 fattori: l'aumento delle immatricolazioni del noleggio a breve termine, la corsa dei concessionari a raggiungere gli obiettivi di fine semestre e l'effetto degli ecobonus per le auto elettriche. E siamo allo sport. Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi dei mondiali di calcio, eliminando rispettivamente il Congo e il Senegal, avanti anche gli Stati Uniti che battono la Bosnia. Dario Ricci.
4: Buongiorno, vanno avanti gli Stati Uniti padroni di casa grazie al 2-0 sulla Bosnia, protagonista Balogun, l'attaccante del Monaco, nel bene e nel male, perché segna ancora lui il vantaggio americano nella sfida giocata a San Francisco nella notte, ma poi viene espulso. Bosnia che non ne approfitta e statunitensi che trovano anzi anche il raddoppio con Tillman. Il 7 luglio a Seattle sarà sfida con il Belgio che rimonta nel modo più clamoroso il Senegal avanti gli africani fino all'88esimo per 2-0, poi il gol di Lukaku, l'errore di Aoul, portiere del Senegal, che permette a Tielemans di siglare proprio allo scadere il 2-2, e proprio allo scadere dei supplementari lo stesso Tielemans trasforma il rigore qualificazione per i belgi. Sfida appunto tra Stati Uniti e Belgio il 7 luglio sempre a Seattle. Agli ottavi di finale anche l'Inghilterra nel segno di Harry Kane, il bomber capitano che permette agli inglesi di rimontare il vantaggio del Congo di Sipenga al 7° minuto. Nel finale di partita al 75esimo e all'86esimo la doppietta di Harry Kane, che sale a quota 5 nella classifica marcatori e che regala all'Inghilterra la sfida di Città del Messico contro il Messico il prossimo 6 luglio. Stasera intanto alle 21 a Los Angeles, Spagna-Austria. Per il momento è tutto.
0: E grazie a Dario Ricci. Per il tennis, Jannik Sinner fatica ma batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara il numero uno del mondo è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro durante il Roland Garros a Parigi.
5: Abbiamo capito, Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo. Però io oggi dicevo più che altro per un recupero fisico in generale, perché mi sono alzato ieri, mi sono svegliato, il corpo non l'ho sentito benissimo, ma per la caduta più che altro. Però oggi poi quando sono entrato in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere molto tranquillo.
0: Termina qui questa edizione di GR24 curata da Dario Ricci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Paolo Corleoni. Ci risentiamo alle 6.59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai,
11: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
10: evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma potevamo dimenticarci di loro, delle nostre orecchie, che in questa stagione ne vedono di tutti i colori? Giammai! Perché? Perché ragazzi, c'è chi per trovare un po' sollievo dal caldo, per rimettersi in forma, c'è chi si tuffa in mare o in piscina quasi tutti i giorni e rischia l'otite del nuotatore, quell'acqua che resta intrappolata nel condotto, no, uditivo, e crea l'ambiente perfetto per infiammazioni e pruriti fastidiosi. C'è chi invece, per ripararsi un po' dal caldo, si rifugia in montagna, va in quota magari per una camminata, un giro in funivia, si ritrova con quella sensazione di orecchio tappato, vattato, che a volte non passa nemmeno dopo ore, ma non serve andare sempre via e non serve andare lontano. Anche chi resta in città ha il suo bel da fare, tra sbalzi di temperatura, tra strade, locali climatizzati, ventilatori puntati direttamente sulla testa e ancora quel prurito misterioso che spunta senza un motivo apparente. E allora, raccontata così, sembra che le orecchie ne abbiano sempre una, ma noi ci facciamo guidare dal professor Lorenzo Pignataro, così ci spiega bene come trattarle. È direttore di struttura complessa di otorinolaringoiatria al Policlinico di Milano e ordinario del Dipartimento Scienze Cliniche e Comunità Università Statale degli Studi di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Professore, ma in questa stagione le orecchie sono a rischio? L'estate è una stagione un po' sfidante, diciamo così, per le nostre orecchie?
2: Ma le orecchie sono a rischio, è una stagione sfidante, soprattutto per chi va al mare, sia pazienti bambini sia adulti, perché entrare nell'acqua, soprattutto nelle piscine, quando l'acqua è molto calda, i bambini fanno bagni ripetuti o anche in mare, può determinare, può essere quindi molto più frequente in questo periodo dell'anno, un'infezione, un'infiammazione dell'orecchio esterno, cioè di quella struttura anatomica che è il condotto uditivo esterno, che è la prima parte quindi dell'orecchio. E queste infezioni, infiammazioni possono essere spesso di origine batterica e quindi devono essere trattate con delle terapie anche locali, antibiotiche, o anche addirittura delle infezioni di tipo micotico. Sappiamo che i funghi, le micosi, si prendono ad esempio anche in altri distretti, tipo i piedi, dove rimane l'umido, e quindi queste possono favorire il bagno, l'acqua, eccetera, sia infezioni batteriche che infezioni micotiche.
1: Ma professore, e questa noi la chiamiamo otite del nuotatore, non so se è azzeccata come espressione, però
2: diciamo che quella, la diagnosi è un'otite esterna,
1: però,
2: si chiama, viene chiamata l'otite del nuotatore perché appunto
1: si prende in piscina
2: molto spesso, quando in piscina o in acqua.
1: Ma senta, ma come si distingue da un semplice fastidio passeggero che passa da solo? E ci sono degli accorgimenti semplici per prevenirla, o il buon senso ci dice che potrebbe essere anche solo asciugare bene l'orecchio dopo il bagno? O mettere dei tappi, non lo so.
2: Diciamo che si accorge generalmente, perché il condotto uditivo esterno è caratterizzato da osso e da una sottile cute. E questa situazione comporta che quando un paziente ha un'otite esterna, un'otite che fa male, quindi il bambino
1: urla,
2: o l'adulto, soprattutto durante la notte nella posizione supina, ha dolore. E poi è una cosa relativamente semplice, soprattutto per le mamme, siccome l'otite esterna trattasi di un gonfiore, di una tumefazione del condotto uditivo esterno, guardando l'iniziale imbocco del condotto uditivo, il condotto generalmente è molto più chiuso dell'altro, e questo è già
1: una diagnosi,
2: un indizio. E il paziente a volte associa anche un po' di diminuzione di udito, perché il condotto uditivo è gonfio.
1: Più, certo. Prevenirla si può o no?
2: Prevenirla si può, perché molto spesso l'anatomia del paziente, cioè un condotto ristretto, il fatto che un paziente abbia del cerume, quindi abbia la possibilità che l'acqua ristagni maggiormente, fa sì che questi pazienti, che spesso non sono quelli bambini adulti che, a cui ricorrono le otiti esterne durante il periodo estivo, possono essere valutati uno specialista otorinolaringoiatra che come tale pulisce il condotto, lo può medicare con delle soluzioni tipo il mercurocromo, al fine

0: altre invece da evitare assolutamente?
1: Allora, diciamo che questa patologia è meno frequente dell'otite esterna, si parla di otite media, cioè quando c'è una variazione di pressione, e quindi quando c'è una ascensione in montagna o durante l'atterraggio o il decollo del volo aereo, noi abbiamo un'attività di compensazione attraverso la tuba di Eustachio, quella struttura che mette in connessione l'orecchio al naso, al rinofaringe, e quindi questa condizione può comportare nel bambino, perché ha associato anche a un'ipertrofia adenoidea, o nell'adulto e nel bambino, quando soprattutto c'è un fenomeno di flogoli, cioè di un'infiammazione del naso, ha un risentimento dell'orecchio medio. Questa patologia generalmente dà minori sintomi di algie, di dolore, si chiama otalgia, però dà l'ovattamento auricolare, cioè il paziente inizia
0: l'orecchio
1: a non sentire. Quindi indicato è, per prevenire, soprattutto se uno è raffreddato e ha una ricorrenza di questa situazione di infiammazione, utilizzare degli spray nasali, degli antistaminici, dei lavaggi nasali
0: prima,
1: che permettono di decongestionare il naso e di far sì che questa tuba funzioni un po' meglio.
0: Quindi prima di partire mi faccio i lavaggi? Ho capito bene?
1: Prima di partire, qualche giorno prima, uno inizia a fare dei lavaggini nel naso, magari mette uno spray nasale 2 o 3 giorni prima di un volo aereo o di una ascensione in quota, al fine di tenere libero il naso e di far sì che questa compensazione, l'utilizzo del naso che è importante, possa funzionare meglio.
0: Professore, intanto oggi ce le raccontiamo tutte, poi come se non bastasse c'è anche quel prurito che spunta all'improvviso senza per noi un motivo apparente: sudore, cerume, aria condizionata, allergie. Da cosa dipende di solito?
1: Ma il prurito può dipendere dalle situazioni anche generali del paziente. Un paziente che ha un eczema della cute, una malattia dermatologica anche banale, condotto e costituito da cute, quindi a volte la manifestazione nel condotto uditivo, la manifestazione di una malattia, diciamo, di una patologia di ordine generale, ma a volte e soprattutto per fortuna è legato al fatto che il cerume magari è presente, la pelle viene, si desquama e quindi praticamente il paziente manifesta prurito. E non per ultimo l'utilizzo inappropriato di corpi estranei tipo cotton fioc, che sì, danno sollievo, ma non fanno altro che grattare un po' la cute e quindi desquamarla. Quindi il paziente ha prurito e il fatto che abbia prurito, quindi sia presente un eczema, questo può favorire poi la complicanza di un'otite esterna quando un bambino o
0: un adulto
1: fa bagni in mare o in piscina.
0: Professore, ora una cosa curiosa che magari fa sorridere ma è più seria di quanto sembri, quella dei corpi estranei che veniscono nell'orecchio, sembra una cosa da bambini, ma è vero, professor Pignataro, che capita più spesso di quanto si pensi anche agli adulti? Pensa a un insetto di notte, un pezzetto, lei ha citato il cotton fioc che si stacca, non bisogna usarlo, lei ci ha detto, giusto come dite tutti gli otorini, ma cosa bisogna fare, soprattutto cosa non bisogna assolutamente fare in quel caso?
1: Allora, in quel caso diciamo che se uno ha un corpo estraneo nell'orecchio è giusto che faccia una valutazione specialistica, perché qualunque tipo di manovra, che può essere l'introduzione di acqua, l'utilizzo di gocce, il fatto di cercare di rimuoverlo, può peggiorare soltanto la situazione. Con un insetto nell'orecchio la sintomatologia è importante e lì bisogna praticamente attuare o l'utilizzo ad esempio un po' di etere che addormenta l'insetto e viene eliminato, o l'utilizzo di acqua in cui praticamente sotto controllo, quindi chiaramente specialistico, viene eliminato l'insetto.
0: Quindi da soli non facciamo niente, non inventiamoci, non facciamo l'otorino, ecco.
1: Diciamo che quello che può essere fatto è che di fronte a un paziente che ha un'otite esterna, quindi l'utilizzo di gocce antibiotiche, ecco, quello può essere una situazione prima di fare una visita, perché chiaramente è impossibilitato un paziente a fare la visita, l'utilizzo di gocce antibiotiche locali e il fatto di non bagnare l'orecchio, quindi significa non bagnarlo neanche con la doccia, da questo punto di vista è un accorgimento che il paziente, la mamma o l'adulto può fare, e questo può in parte risolvere o migliorare, attenuare la patologia.
0: Professor Pignataro, torniamo a un discorso più generale, al di là delle otiti, ci sono altri disturbi che sono legati alle orecchie che tendono a peggiorare proprio con il caldo, con gli sbalzi di temperatura, anche questi colpi d'aria diretti, quelli tanto temuti dai nonni, c'è del vero o è più leggenda popolare?
1: Colpi

0: colpi d'aria e il vento freddo è più una cosa leggendaria. Diciamo che a volte, cioè, non sono questi che determinano la patologia otologica e l'infezione. Diciamo che dobbiamo, secondo me, da questo punto di vista, sapendo che ci sono dei pazienti che, ripeto, per anatomia, per conformazione, per situazioni intrinseche di ogni paziente, hanno una estate generalmente rovinata, perché ricordiamoci che se uno inizia ad avere l'otite esterna, un bambino o un adulto non può bagnare l'orecchio generalmente per 7-10 giorni, è un bambino generalmente intenibile, da questo punto di vista conviene prevenire. Oggi esistono anche dei cerotti che sono completamente, si appiccicano sul padiglione auricolare e permettono al bambino, in questo caso anche l'adulto, di fare i bagni, perché fanno traspirare l'orecchio e non fanno entrare acqua, però insomma il bambino ha sempre dolore, certo, soprattutto di notte, magari poi via con i nonni.
1: Mamma mia, picchiami, sì, i nonni, sì, sai che i nonni alla fine poi sbagliano sempre a parlare, a fare, ma sono belli così. Prof, ma questa dei cerotti è molto carina, la ringrazio, torni presto a trovarci, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata
1: anche
0: a
1: le nostre, grazie anche le nostre, grazie, orecchie, ringrazio. Grazie a noi, io a mia volta ringrazio Carlo Salvatore in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza a redazione, un grazie, è sempre bello, no? Dirle e riceverlo. E allora buona giornata a voi che ci avete ascoltato, grazie, ci trovate sul canale digitale 63, trovate la Nico, ma anche ci incontriamo sui nostri social e dopo il GR delle 12 di nuovo insieme. Buona giornata.

0: ci sono guerre che non vediamo.
1: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
0: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
3: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
2: Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign.
3: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
5: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
6: La tecnologia non si racconta, si vive.
7: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, vediamo le previsioni per giovedì 2 luglio. È in transito una goccia fredda. Al mattino forti temporali sull'Emilia-Romagna, fenomeni irregolari al centro e sulla Campania. Nel pomeriggio temporali possibili al centro, al sud e in Sardegna. Attese grandinate localmente di grosse dimensioni. Migliora invece al nord col ritorno del sole e col caldo in decisa attenuazione. Scarica l'app de ilmeteo.it.
15: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
16: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
18: vi presenta.
19: Sono 2 milioni i militari morti, feriti e dispersi nel conflitto tra Russia e Ucraina, secondo un importante centro studi internazionale. Nella giornata di ieri Kiev ha colpito di nuovo infrastrutture energetiche russe, mentre Mosca ha bombardato le città, uccidendo almeno una decina di civili. Negli Stati Uniti si accendono i riflettori sulle transazioni economiche di Trump, 21.000 in titoli solo nel 2025. Considerate che Biden nell'intero mandato ne fece 13 e molti acquisti di azioni di aziende da lui promosse o citate nei discorsi. In Italia la discussione politica verte sulla legge elettorale e sulle preferenze, sul piano casa che ieri ha ricevuto il via libera definitivo e sul caso di Nessy Guerra, la donna che in Egitto è accusata di adulterio dal marito violento che ieri è stata arrestata e subito rilasciata. Ne è stata chiesta la grazia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Buongiorno Simone, siamo pronti? Sto aspettando, io da mo che sono sveglio. Forza un po'.
2: Anch'io, E anche Paolo Corleoni in regia, anche Giorgio De Luca che è in assistenza in redazione. I colleghi del giornale radio, Valeria De Rosa, Laura Bettini. Siamo tutti svegli da mo', Però dacci il tempo di preparare la trasmissione, no? Cari amici trampiani d'Italia che a volte ci scrivete, che vi eccitate moltissimo quando si dice qualcosa di negativo sul presidente americano, ma a fronte di, ripeto, 21.000 transazioni in azioni che hanno accresciuto il suo patrimonio solo nel corso del 2025, comprando per esempio azioni del colosso tecnologico Nvidia e nominandola nei suoi discorsi una cinquantina di volte, stando ai calcoli del Financial Times. Ma che ci vogliamo raccontare? Diventa una specie di cleptocrazia così,

Allora, spiace questa mattina darvi, diciamo, un elemento, come possiamo dirlo, di dolore. Poi so che per alcuni non lo è, come al solito qua c'è tutto un universo di persone che dice che le persone si trovano in carcere, dovrebbero marcire in carcere, e quindi con questa ovvia premessa e sapendo che arriveranno dei messaggi di qualsiasi tipo, vi dico questo: che ieri nel carcere di Sollicciano è morto un detenuto di 75 anni che aveva un ictus, gambe violacee, immobile, è stato 2 settimane malato in cella. Se ha senso tenere in cella una persona così, per quanto grave sia il reato che ha commesso. Condannato a 4 anni, trasportato d'urgenza in ospedale, aveva già la parte sinistra paralizzata del corpo ed è morto naturalmente.

0: E poi sempre per un po' di cose laterali, poi arriviamo alle grandi questioni di giornata. Allora, ieri Renzo Olivieri, che guida l'associazione degli allenatori, voleva dire una cosa, mi viene quasi a perdonarlo perché è un signore ormai di 85 anni, con tutto il rispetto, però voleva dire una cosa di questo genere, voleva dire: dobbiamo fare come la Francia, concedere lo ius soli per meriti sportivi, e quindi far entrare i giovani stranieri nelle file della nazionale italiana. Poi stranieri, insomma, sono persone che comunque sono cresciute in Italia, eccetera, eccetera. Solo che gli è uscita malissimo, sentite qua.
1: Pensare, credo, anche la politica, perché se vediamo le squadre straniere, al di là del colore della pelle, ma parliamo del colore della pelle, in ogni squadra ci sono 5-6 neri. Ho fatto domande, dico: ma se facessimo una squadra di tutti bianchi saremmo migliori della Francia?
0: Saremmo migliori. Si fermi, per favore, si fermi, per favore, Olivieri, si fermi. Ci siamo dunque, care ascoltatrici e cari ascoltatori, giovedì 2 luglio, c'è Paolo Corleone in regia, Giorgio De Luca, come si diceva, in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra della quale fate parte anche voi. 349-238-6666 per essere parte, anche per essere parte di questa squadra, lo siete anche se ascoltate soltanto, ovviamente, 349-238-6666. Anche a quella persona che ossessivamente manda messaggi su Messenger al 24 mattino, e che lo fa praticamente tutte le mattine, e questa mattina è un curati. Ok, mi curo, va bene. Tranquillo, la salute è sotto controllo. Siamo anche, ve lo ricordo, sul canale 63 del Digitale Terrestre, se avete questa curiosità di vederci in TV. È una TV che adesso progressivamente offre sempre più... sempre elementi diversi, e tra questi... piace ricordare una trasmissione che va in onda il giovedì sera, e quindi questa sera alle 20.45, fatta insieme a 24 ore Next Med, che è la nuova iniziativa del Sole 24 ore, si chiama Confini, e sommessamente vi dico che la conduco io, quindi diciamo è un'autopubblicità. Se volete, 20.45 di questa sera ci si vede. Allora, che giornata è? È la giornata nella quale un po' tutti i giornali, o molti giornali, aprono con lo scisma dei lefebriani, questa spaccatura all'interno della Chiesa che arriva dopo appunto il Papa che aveva detto: fermatevi, non ordinate nuovi vescovi perché in caso contrario sarà scisma. I nuovi vescovi sono stati ordinati e dunque lo scisma c'è nella sostanza e nei fatti. Poi arriveranno le procedure formali per tutto questo. I lefebriani, come sapete, sono, o forse non lo sapete, sono un gruppo ultra tradizionalista, quello che vuole fare la messa in latino, che è legato appunto a delle tradizioni più antiche, che ha anche un suo coté politico. A questo appuntamento in Emilia Romagna c'erano esponenti di

0: Forza Nuova, c'era il neo Vannacciano ed ex leghista Mario Borghezio, insomma è un gruppo scismatico a questo punto che è in parte evidentemente collegato a quei mondi, oppure che trova nel quale quei mondi trovano una sponda rispetto a quelle che sono le loro idee e rispetto a una chiesa appunto che si va modernizzando a partire dal Concilio Vaticano II, e quindi è anche politicamente interessante a prescindere, no, dal valore che può avere per tutto il mondo cattolico. Giornata di ieri, come vi dicevo, è anche quella di questa notte difficile per l'Ucraina. Armi ucraine hanno raggiunto una raffineria di petrolio a Ufa, in Russia. Siamo a 1300 km dalla linea del fronte ieri, e hanno colpito anche un complesso militare industriale a 600 km dal confine. Putin ha promesso rappresaglie e questa rappresaglia è arrivata. Due morti nella notte solo a Kiev. Nella giornata di ieri almeno 6 persone sono morte, 50 sono rimaste ferite tra Kharkiv, Odessa e nella regione di Kherson. E poi ci sono quei numeri che vi dicevo prima, che vi dicevo in apertura. Secondo il Center for Strategic and International Studies, il think tank americano al quale spesso si fa riferimento in questi casi, la guerra in Ucraina ha provocato più di 2 milioni di vittime militari tra russi e ucraini, feriti, morti e dispersi. Maggior quota di perdite per la Russia, con 400.000-450.000 morti su un totale stimato di 1.400.000 persone che sono state ferite o sono disperse. L'esercito ucraino ha subito la perdita di 125.000 militari. Ucraina che adesso era un po' nelle attese, vede un contendente alla presidenza che è l'ex capo delle forze armate ucraine, attuale ambasciatore a Londra, Valeri Zaluzhny, che sarebbe pronto a sfidare Zelensky nelle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. In un quadro che vede dal lato medio orientale rappresentanti americani e iraniani che hanno tenuto colloqui indiretti a Doha, e quindi era come dicevano gli iraniani e non come diceva Donald Trump, e quindi i colloqui non sono diretti tra americani e iraniani, ma ci sono dei mediatori, mentre si apprende che la guerra in Iran ha avuto un impatto pesante ed era prevedibile sulle relazioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti. Washington starebbe valutando di ridurre la sua presenza militare nel regno, e in qualche giornale ci sono delle analisi che raccontano come appunto anche in Arabia Saudita si guardi sempre con più sospetto, se così vogliamo dire, agli Stati Uniti, con qualche perplessità, un po' come succede in Europa, e quindi è una relazione della quale abbiamo bisogno, quella con gli Stati Uniti, ma che dall'altra parte, a fronte di come si comporta la presidenza Trump, ci crea qualche difficoltà. Tra l'altro questa sera ci sarà il ricevimento a Villa Taverna, quello per i 250 anni dell'indipendenza americana, che si celebreranno in realtà sabato. E c'è il ricevimento previsto con qualche ministro, probabilmente andrà Arianna Meloni, non andrà la Presidente del Consiglio, vedremo, anche se qualche giornale non esclude che possa fare qualche sorpresa sotto questo aspetto. Una giornata, quella di ieri, che è stata segnata anche dal caso di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, il quale l'ha accusata di adulterio, un uomo riconosciuto come maltrattante. La donna è stata arrestata, condotta in una stazione di polizia. Perché? Perché ci sarebbe un ordine esecutivo in base alla quale il padre della figlia dei due avrebbe diritto di vedere la figlia, appunto, senza, non sono stati forniti ulteriori elementi. L'ambasciatore ha accompagnato Nessy Guerra, la quale è stata liberata. Possiamo sentire la legale Agata Armanetti, ospite a Rai News 24. Via.
1: Ad oggi non c'è una sentenza che dispone un diritto di visita per il signor Amuda nei confronti della bambina. Ci sarà sicuramente questa sentenza, ma dopo il 6 di agosto, che è il giorno fissato appunto per l'udienza di appello, perché siamo in appello.
0: Sì. E il ministro Tajani fa sapere che è stata chiesta la grazia.
2: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a due nuovi legali,

0: rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Hamuda.
1: Così dunque il ministro Tajani. A proposito di guerra, ecco, un altro elemento che non vi ho dato è che ieri c'è stato il question time con il ministro Crosetto, che è stata l'occasione per tornare sulla vicenda dei 500 aerei partiti dalle basi italiane, il polemicone che c'è stato la settimana scorsa sulle parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte. Vi farei sentire di Crosetto, rispondendo a una domanda del leader di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli, vi farei sentire di Crosetto il momento nel quale chiarisce quanti aerei sono partiti nello stesso periodo dell'anno dalle basi americane negli anni precedenti, e questo dà la misura che quei 518 poi nominati ieri da Crosetto, indicati da Rutte, beh, alla fin fine non sono un granché. Sentiamolo.
2: I dati passati, i voli passati nel periodo 28 febbraio 23 giugno sono stati 518, più di 500. Nel 2019, altro governo, nello stesso periodo sono stati 722, nel 2020 450, nel 21 457, nel 22 560. Sono in quel periodo. In questi periodi, in questo tempo, sono il numero di voli che passa normalmente in quelle basi.
1: E quindi a dire sì, insomma, magari quei voli saranno serviti per il supporto logistico e non per i bombardamenti all'Iran, e però è vero dall'altra parte che è sempre stato così, cioè lo stesso numero di voli. Altre due segnalazioni prima di andare al traffico. Vi sono mancate? Tornano le province. Ieri il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il DDL 86 che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale, reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta. Già qualcuno dice dovremmo farlo in tutta Italia. Là vi ricordo che le province furono sostanzialmente svuotate in larga parte di competenze e della possibilità di eleggere dei presidenti, cioè di fare eleggere dei presidenti direttamente dai cittadini con la legge Delrio. Legge Delrio che poi ha, per così dire, creato qualche confusione, e l'ha creata semplicemente perché precedeva quella riforma costituzionale poi bocciata dai cittadini e voluta dal governo Renzi, che avrebbe dovuto abolirle completamente le province. Quindi si sono trovate in questa situazione di mezzo nella quale erano degli organi elettivi di secondo livello. Cosa vuol dire? Che gli altri amministratori locali eleggevano i presidenti delle province, in parte svuotate di competenze, sicuramente svuotate di risorse. Ebbene, Friuli Venezia Giulia ha deciso di reintrodurle, già qualcuno pensa a reintrodurle dappertutto. Ultimo elemento invece è un elemento di cronaca, perché è una vicenda che sicuramente, che ritengo probabile che in giornata possa diventare rilevante, ed è un fatto che è avvenuto ieri in provincia di Pescara. Ieri un uomo è morto a causa di un incidente stradale mentre era in scooter al culmine di un inseguimento. Erano in due a bordo, non si sarebbero fermati all'alt dei carabinieri, da lì è partito l'inseguimento. La moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei carabinieri. Se vi ricorda qualcosa la vicenda di Rami a Milano, suona molto simile. Vedremo come evolverà in giornata, naturalmente dal punto di vista anche dell'inchiesta giudiziaria, però promette di essere qualcosa dal punto di vista della cronaca della quale si parlerà anche a livello politico. Il traffico.
3: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 1 Milano-Napoli per incidente segnaliamo code tra il bivio per l'A14 e Valsamoggia in direzione Milano. Per lo stesso motivo traffico incolonnato sulla stessa A14 Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento con la 1 verso quest'ultima. Andiamo ora in Lombardia sulla tangenziale ovest di Milano, qui possibili disagi per incidente all'altezza dello svincolo di Baggio in direzione Bologna. E sempre in Lombardia code a tratti per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: 24 mattino.
7: Bisogna smettere di pensare che Trump sia pazzo. Trump è un uomo d'affari e sta utilizzando il suo ruolo per fare affari e arricchirsi.
1: Buon punto.
7: Questa è la dimostrazione, più l'immunità per sé e la sua famiglia alla terza, quarta generazione. Sta utilizzando il suo ruolo per i propri interessi, semplice.
1: Ma non glielo dica, per carità, non diciamo ad alta voce, se no gli amici che sono innamorati di Trump poi se ne hanno a male.
8: Buongiorno Simone, come diceva qualcuno che io non mi ricordo il nome, il grado di civiltà di un paese si vede dalle sue carceri. Ecco, sappiamo il grado di civiltà dell'Italia, ma tanto l'importante in questo paese è fare leggi spot come le case o perdere tempo per le leggi elettorali.
9: Buongiorno Spezia, altro che movimento MAGA, movimento MAGNA. Saluti.
1: buona, questa è buona, mi pare. Allora, c'è chi l'attribuisce a Voltaire quella frase sul grado di civiltà di un paese, però diciamo le attribuzioni non sono chiarissime, però è una massima nella quale qualcuno si riconosce. Io personalmente mi riconosco, nel senso che il grado di civiltà di un paese si misuri anche, naturalmente, non solo dalla situazione delle sue carceri, è un buon, diciamo, un buon punto di partenza. Dunque, lo raccontavamo ieri, mentre è partita nella giornata di ieri il famoso dazio europeo sui mini pacchi, cioè quei 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro che provengono da fuori dell'Unione Europea, la Francia ha dato il via libera a un disegno di legge che mira a contrastare il fast fashion, o l'ultra fast fashion cosiddetto, Shein, Temu, AliExpress. Nello specifico viene introdotta una tassa tra 0,25 e 6 euro per prodotto, ma è previsto un aumento graduale fino ad arrivare anche a 10 euro per prodotto nel 2030, per un settore che è responsabile, secondo alcune stime, del 10% delle emissioni globali. Francia, che tiene fuori naturalmente i suoi colossi nazionali, che non è che non producano fuori e non producano fast fashion, però così è quasi più una misura protezionistica che una misura dedicata all'ambiente. Matteo Ward, CEO di Inside Out Fashion Textiles Home, autore di Fuori Moda, edito da De Agostini e Mondadori, co-ideatore di Junk, Armadi Pieni, una docu-serie dedicata esattamente a questo, prodotta da Sky e Will Media. Buongiorno Ward, benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
10: Buongiorno Simone, buongiorno a tutti.
1: Ha senso la legge francese?
10: La legge ha senso, guarda, sono 2 anni e mezzo che ci stanno lavorando ed è vero che il testo che è stato approvato oggi magari un po' indebolito, sai, rispetto a quello che è stato approvato, era stato presentato 2 anni e mezzo fa, che tra l'altro ha causato un po' di astensioni in fase di votazione. Però ha senso perché ormai, pensa, sono ormai 100 miliardi di capi di abbigliamento che vengono prodotti ogni anno, 23 miliardi di paio di scarpe, la maggior parte di questi vengono prodotti purtroppo da piattaforme di, come hai detto tu, fast fashion o ultra fast fashion, che vengono definiti dal testo francese in base a due criteri cumulativi, in base quindi all'ampiezza della gamma di prodotti che vengono immessi sul mercato e in base anche al basso incentivo alla riparazione, cioè prodotti il cui prezzo è talmente basso che quando li compriamo, se si rompono, se succede qualcosa, non vale nemmeno la pena provare a ripararli, perché intanto erano costati pochissimo all'inizio. Questo ha senso perché io ho viaggiato tanto nel mondo e sono andato a vedere quelli che sono i posti che purtroppo diventano un po' le discariche poi di questi prodotti. Penso al Ghana, penso al Cile, pensa al Ghana, ad Accra, Simone, arrivano 15 milioni di vestiti di scarto ogni settimana. La maggior parte di questi sono prodotti di queste grandi piattaforme asiatiche, ma non solo, come sottolinei tu ci sono anche tante piattaforme europee che sembrano essere state risparmiate da questo testo, e purtroppo il problema è che poi questi vestiti nella maggior parte dei casi, per come sono fatti, non sono riciclabili, non sono smaltibili, si accumulano nell'ambiente. E in posti come in Africa ci sono ormai delle vere e proprie montagne di vestiti, ci sono bambini che non hanno mai visto la terra sotto queste montagne, e questo sta causando un problema ambientale e sociale enorme.
1: E come si può contrastare? La strada francese, secondo te, è quella giusta oppure no?
10: Disincentiva molto dal punto di vista economico, come dicevi tu prima ci sono delle sanzioni, in realtà fino al 50% del prezzo, sembra entro il 2030. I soldi servono in parte a finanziare infrastrutture anche per il recupero e il riciclo. Importante secondo me la parte del testo che vieta la comunicazione. Questo è interessante vedere anche come la Commissione europea si porrà in tal senso, perché dovrebbe essere vietata la pubblicità di questi prodotti anche per influencer e content creator già dal 2027. Questo sarà un grande punto di svolta, perché il problema di fatto secondo me non si risolverà solo con un disincentivo economico, si risolve quando si va a contrastare quello che è proprio il sovraconsumo anche di questi prodotti, quindi la comunicazione è molto importante.
1: Tra l'altro il 19 luglio abbiamo l'entrata in vigore di un altro provvedimento importante, in questo caso di stampo europeo, che è la direttiva Eco Design, quella che impone il divieto assoluto di distruggere i capi di abbigliamento invenduti, cioè invece di mandarli al macero devi in qualche modo rivenderli, ripiazzarli, oppure se li mandi al macero devi dare qualche giustificazione, il che potrebbe alimentare gli outlet e quindi con un certo beneficio per i consumatori, evidentemente, anche se non riguarda esattamente il fast fashion, no? Questo.
10: Certo, anche questo è importantissimo perché dovrebbe, si spera, vada ad incentivare una più accorta o un più corto ordine dei vestiti in fase di produzione, quindi andare a ridurre la produzione, la sovrapproduzione, che è uno dei problemi enormi in questo momento. E tutti questi pacchetti di legge, questa nuova direzione anche legale che la Commissione europea e tanti paesi del nostro continente hanno intrapreso, fanno parte di un percorso avviato già nel 2022 che prende il nome di strategia per la sostenibilità e circolarità del tessile.
1: Sì. C'è un altro punto però, Matteo, che se vogliamo è un ragionamento contro a tutto questo, ed è allora, metti la tassa di 3 euro sui pacchi sotto i 150, metti la tassa sul fast fashion, di fatto colpisci la fetta più povera della popolazione.
10: Anche questo è un problemone. È un problemone perché di fatto il problema del fast fashion non si può risolvere andando a colpire solo chi il mercato. Bisognerebbe creare degli incentivi per far sì che la qualità diventi accessibile a tutti, non solo dei vestiti, ma anche nel mangiare, nel vivere. Purtroppo quello che stiamo vivendo oggi è un momento storico in cui prendiamo il cibo, è più facile mangiare fast food che andare a prendere cibi salutari sani, e questo è un dato di fatto. Quindi una delle politiche economiche che vertino a una ridistribuzione più equa della ricchezza e che creino gli incentivi giusti anche per chi produce, per evitare di adottare politiche poi ambientali e sociali che sono estremamente impattanti, è la direzione che dovremmo intraprendere. Ad oggi si sono fatti passi avanti enormi negli ultimi 4-5 anni, ma c'è ancora molto lavoro da fare.
1: Grazie Matteo Ward per essere stato con noi, CEO di Inside Out Fashion Textiles Home, autore di Fuori Moda, edito da di Agostino Mondadori, co-ideatore di Giancarma, di Pieni Docu Serie di Sky e Will Media. Il giornale radio, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.
11: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia per te, 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
13: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
14: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
13: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
14: Io sono Paolo Benanti.
13: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
14: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
15: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
16: Sono le 6:59.
17: GR24, Il Sole 24 Ore.
16: Guerra in Ucraina, violento attacco russo sulla capitale, almeno 8 i morti. Zelensky pensa al voto in autunno. Stasera l'ambasciata americana, il ricevimento per l'Independence Day, governo schierato, senza Meloni, all'insegna della dissensione dopo gli attacchi di Trump. Dopo il caldo, temporali e grandine, giù le temperature, ma nel fine settimana si tornerà a boccheggiare. Mondiali di calcio, sarà Stati Uniti-Belgio agli ottavi di finale, che in firma la rimonta inglese contro il Congo. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la guerra in Ucraina e la notte di violenti bombardamenti russi su Kiev. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di 8 morti, oltre 20 feriti.
18: Dalla serata di ieri e fino a poche ore fa, ondate di missili e droni russi hanno colpito la capitale ucraina. Segnali che un attacco fosse in preparazione erano stati colti dall'intelligence, e già ieri il presidente Zelensky, mentre era in visita a Dublino, aveva messo in allerta la popolazione. Così molti hanno trascorso la notte nelle stazioni della metropolitana o in rifugi sotterranei. Si contano però comunque una decina di morti e più di 30 feriti, oltre a incendi, danni a edifici residenziali e ad un hotel del centro di Kiev. Raid per lo più attesi come ritorsione per le ondate di droni riversati dagli ucraini anche nelle scorse ore su diverse aree della Federazione Russa, comprese Mosca e San Pietroburgo, con i noti danni ad alcune raffinerie raffinerie che hanno ridotto la disponibilità di benzina nel paese, dove ora si registrano aumenti, code ai distributori e limitazioni negli acquisti. In Ucraina invece è per timore di attacchi che di notte chiuderanno d'ora in poi numerose stazioni di servizio in diverse regioni a partire da Kiev. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Proseguono, seppur tra mille difficoltà e rinvii, i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran in Qatar. Il vice ministro degli esteri iraniano ha annunciato che una parte dei 6 miliardi di dollari di asset iraniani congelati sarà utilizzata per l'acquisto di beni necessari per Teheran. Sul fronte di Gaza, ieri dottori e preti contro il genocidio hanno inviato una lettera ai membri del Congresso americano chiedendo un'azione immediata per porre fine alla catastrofe umanitaria nella striscia. La lettera chiede incontri con i legislatori per sollecitare azioni concrete, far rispettare il cessate il fuoco e garantire che aiuti umanitari e medici raggiungano immediatamente Gaza senza restrizioni, il ritiro delle forze di occupazione israeliane da Gaza e il piano ripristino dei finanziamenti all'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, la liberazione dei quasi 10.000 palestinesi detenuti senza giusto processo. Restiamo all'estero. Le 927 pagine di rapporto sulle finanze di Donald Trump da quando è tornato presidente degli Stati Uniti, diffuse nelle ultime ore, hanno restituito l'immagine del suo impero finanziario, che non si basa più solo sul settore immobiliare, ma su quello delle criptovalute.
19: Dal settore immobiliare alla speculazione in ambito cripto, la parabola imprenditoriale di Donald Trump viene plasticamente fotografata nel rapporto 2025 sulle sue finanze, obbligo di legge, che rivela come il giro d'affari sia esploso col ritorno alla Casa Bianca, sfiorando la quadruplicazione da 622 milioni di dollari a oltre 2 miliardi. Oltre il 60% di questi ultimi arriva dal mondo cripto. Più di 500.000 di ricavi sono stati generati dalla vendita di tokens da parte dell'azienda di famiglia, la World Liberty Financial. Altri 635 milioni sono stati incassati con le royalties della Trump Memcoin. Chi vi ha investito ha perso il 96%, Trump no, lui ha solo guadagnato. I conflitti di interesse sono macroscopici fra aziende emiratine che investono in World Liberty, dove siedono i figli dell'onnipresente negoziatore di Trump, Witkoff, mentre lo stesso Trump ha deregolamentato da presidente un settore come quello cripto tra i più fraudolenti, chiudendo inchieste contro alcuni giganti. Non finisce qui, Trump guadagna vendendo orologi, libri, scarpe e profumi. Resiste il primo amore, il settore immobiliare, mischiatosi nel frattempo con la politica estera in paesi non esattamente democratici come Qatar, Vietnam e Arabia, amici della sua amministrazione, dove l'azienda Trump firma affari. Tutti stanno guadagnando dai rialzi delle borse, risponde il presidente a chi gli chiede se non stia approfittando della sua posizione di potere per fare soldi. Lui specifica che tutto è nelle mani di un trust. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: E questa sera a Villa Taverna a Roma il ricevimento dell'Independence Day offerto dall'ambasciatore americano Tilman Fertitta. Ci saranno molti esponenti del governo, ma dopo le recenti tensioni con il presidente Trump è sulla partecipazione della presidente del Consiglio Meloni che si concentra l'attenzione. Al momento non è prevista a rappresentarla i due vice premier Salvini e Tajani, il ministro della difesa Crosetto e i rappresentanti dei partiti di opposizione. Il messaggio che trapela è all'insegna della distensione. Al netto delle esternazioni offensive di Trump, per Roma le relazioni transatlantiche restano fondamentali. Veniamo alla politica italiana. Il piano casa e legge prevede il recupero di 60.000 case popolari e un robusto intervento di semplificazione per stimolare gli investimenti privati. Il PD parla di piano beffa.
20: La casa come diritto, una cosa è lo slogan, una cosa è poi cercare di costruire strumenti che mettono a terra quel diritto.
21: Dalle parole ai fatti, la premier Giorgia Meloni riposta i video sul piano casa nel giorno dell'approvazione definitiva. La legge prevede la riqualificazione di 60.000 case popolari e operazione di edilizia convenzionata per attrarre investimenti privati. Obiettivo: realizzare circa 100.000 alloggi nell'arco di 10 anni con un investimento di 10 miliardi di euro, di cui 3,8 dalla riprogrammazione dei fondi di coesione. Esulta il centro centrodestra, da Matteo Salvini al ministro Tommaso Foti, per il quale il governo Meloni ha reso concreto il diritto alla casa. Soddisfazione anche da Confindustria. Il presidente Emanuele Orsini plaude all'operato del governo, che non guarda soltanto alle fasce deboli ma anche a quelle medie, che fanno fatica a trovare un appartamento a un prezzo accessibile. Non mancano le polemiche da parte del centro-sinistra. Spot elettorale per i 5 Stelle, un piano beffa, tuona dai Dem, Pier Francesco Maiorino. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: Firmata la parte economica del contratto del comparto istruzione e ricerca 2025-2027. Per i docenti l'aumento medio è di 143 euro mensili, 107 per il personale ATA, gli amministrativi, tecnici e gli ausiliari. Somme che si vanno ad aggiungere agli arretrati, pari a 855 euro per i docenti, 633 per il personale ATA. Il commento di Giuseppe D'Aprile, segretario generale UIL Scuola.
0: Finalmente si chiude la parte economica del contratto collettivo nazionale istruzione e ricerca 25-27 dopo 3 mesi di attesa. Bisogna snellire la burocratizzazione, perché 3 mesi tra l'ipotesi e la definitiva sono troppi. Da domani lavoro sulla parte normativa e soprattutto incalzeremo il

0: Governo sulla tassazione. Bisogna detassare gli aumenti contrattuali e agire anche sulla tassazione delle tasse locali, regionali e comunali che spesso e volentieri azzerano i benefici economici dei rinnovi contrattuali.
1: A Sintra, in Portogallo, la consueta riunione dei governatori delle banche centrali europee con il presidente della Federal Reserve per fare il punto sullo scenario economico e sulle prossime mosse.
2: Siamo stati una banca centrale indipendente per molto tempo e continueremo ad esserlo indipendentemente da qualsiasi pressione esterna. Il presidente della Fed, Kevin Warsh, lo dice partecipando a una tavola rotonda del forum annuale della BCE a Sintra, dopo la sentenza della Corte Suprema statunitense che ha bocciato la richiesta di Trump di rimuovere immediatamente la governatrice della banca centrale, Lisa Cook. Warsh, nel suo primo appuntamento internazionale dal suo insediamento di maggio, parla anche di inflazione e dice che nelle ultime 4 settimane i rischi sul rialzo dei prezzi si sono attenuati. Dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, i rischi di inflazione sono più bilanciati, osserva la presidente della BCE Christine Lagarde, respingendo i timori di stagflazione in Europa, ossia il rischio di inflazione elevata e stagnazione economica. La BCE sta prendendo tutte le misure adeguate per garantire la stabilità dei prezzi, assicura Lagarde.
3: We're not going to let inflation
2: Non lasceremo che il genio esca dalla lampada e che l'inflazione salga, dice la presidente della BCE, sottolineando che la banca centrale ha già preso e prenderà le misure necessarie sul rialzo dei prezzi. E ricorda che qualche settimana fa la BCE ha alzato i tassi di interesse perché, dice Lagarde, c'erano le condizioni perfette per farlo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Voltiamo decisamente pagina, il nuovo scisma tra Lefebvriani e Vaticano con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presenti alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e Futuro Nazionale. La notifica formale del Vaticano è attesa nelle prossime ore, ma la scomunica è già in vigore.
4: Una scomunica scattata all'istante, late sentenze, come prevede il diritto canonico e dunque in maniera automatica, senza necessità di un processo, di una sentenza, da capire se varrà solo per i 2 consacranti e per i 4 vescovi consacrati o se verrà estesa a tutti i fedeli della fraternità San Pio X, circa 500.000 nel mondo. Un'altra frattura dunque con la Chiesa di Roma, avvenuta con una celebrazione solenne a Icon nel Canton Vallese in Svizzera, cerimonia rigorosamente in latino, quasi 20.000 fedeli ad assistere provenienti da 70 paesi e trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. I seguaci di Lefebvre, oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme legati a un'interpretazione rigorosa della dottrina cattolica, hanno tirato dritto nonostante gli appelli accorati del Papa e alla sua richiesta di un passo indietro. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani. Un altro scisma dopo quello avvenuto 38 anni fa con la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione da parte dello stesso Lefebvre anche allora di 4 vescovi senza mandato pontificio e anche allora a Icon, una rottura mai ricomposta nonostante gli importanti sforzi di Papa Benedetto XVI. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È Massimo Ciarelli, stando alle prime informazioni, l'uomo morto nell'incidente avvenuto nella serata di ieri al culmine di un inseguimento al confine fra città Sant'Angelo e Silvi in Abruzzo. 43 anni, di etnia Rom, Ciarelli nel 2012 uccise Domenico Rigante, ultrà del Pescara Calcio. Inizialmente Ciarelli era stato condannato a 30 anni, poi ridotti a 17, dopo l'annullamento dell'aggravante della premeditazione da parte della Cassazione e la successiva rimodulazione della pena nel 2017 da parte della Corte d'Assise d'Appello di Perugia. Lo scorso anno aveva ottenuto la semilibertà e di sera alle 21 doveva rientrare in carcere. E tregua per il grande caldo che lascia il passo a temporali e grandine. La perturbazione proveniente da Nord Europa ha già portato forti piogge nelle regioni del nord, con un calo deciso delle temperature. Nelle prossime ore si sposterà al centro-sud, ma nel fine settimana si potrebbe già tornare a boccheggiare.
5: La perturbazione nordica che interessa in queste ore l'Italia porterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi, toccando valori che rimarranno comunque superiori alla media del periodo, avvisano gli esperti. Oggi, dalle 22 di ieri, le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 2, Reggio Calabria e Catania. La tregua però durerà poco e nel fine settimana, con il riaffacciarsi dell'anticiclone africano, si potrebbe già tornare a boccheggiare. L'alternativa tenersi repentino di bollini rossi e allerte meteo viene

0: sottolineato, è conseguenza diretta del cambiamento climatico. I due fenomeni sono gli estremi dello stesso problema. Per fare il punto sull'emergenza caldo torna a riunirsi oggi la cabina di regia al Ministero della Salute, alla quale parteciperà il ministro Schillaci, mentre il 6 luglio è stata convocata una riunione d'emergenza a livello europeo. L'ordine del giorno prevede un unico quesito, ha sottolineato il direttore generale dell'OMS per l'Europa Hans-Henri Klug. Cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Siamo pronti per la prossima e in che modo l'OMS, l'Europa, può offrire un maggiore sostegno? Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo allo sport con il calcio e i mondiali.
2: For the United States of America, the dream continues. Their World Cup ambitions very much alive. USA 2, Bosnia and Herzegovina 0.
3: Un sogno mondiale che continua, quello degli Stati Uniti, che vogliono far innamorare del soccer un paese intero. A San Francisco, protagonista nel bene e nel male, Balogun, bomber a stelle strisce che prima firma l'1-0 sulla Bosnia, poi si fa espellere. Ma anche in 10 i padroni di casa trovano il 2-0 con Tillman su punizione. Negli ottavi sarà incrocio col Belgio, che rimonta nel modo più sorprendente col Senegal. Africani avanti 2-0 e in dominio fino all'86esimo, poi ecco il lampo di Lukaku seguito dall'errore del portiere Diao che spalanca la porta all'inzuccata di Tielemans che vale il 2-2, e sempre il centrocampista dell'Aston Villa sigla lo scadere dei supplementari il giusto rigore del 3-2 per le Furie Rosse. E invece Harry Kane, e chi se no, a griffare la rimonta inglese sul Congo in vantaggio al settimo con Sipenga e forte delle grandi parate di Mpasi, ma in 9 minuti dal 76esimo all'85 si scatena l'uragano Kane, che firma il 2-1 e sale a quota 5 tra i marcatori. Adesso all'Azteca il 6 luglio sarà Messico-Inghilterra. Intanto stasera alle 21 a Los Angeles, per la Spagna c'è l'Austria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora sull'erba di Wimbledon con Jannik Sinner, che accede al terzo turno e che parla del malore che lo ha costretto al ritiro lo scorso mese al Roland Garros di Parigi.
4: Non è ancora il miglior Sinner, ma la forma è comunque ampiamente sufficiente per chiudere i match quando contano. Dopo che Kecmanovic, il numero uno al mondo, elimina anche il portoghese Borges, che prova ad inserirsi nelle difficoltà di Sinner, prima però di arrendersi in 3-7. L'alto atesino passa così al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Brooksby, e intanto in conferenza stampa torna su quanto accaduto al Roland Garros.
5: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia. Però potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio. Se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima.
4: Al terzo turno cedono anche Fonseca, Medvedev e Djokovic, che si sbarazza di Tsitsipas. Giornata ricca di azzurri quella di oggi. In campo nel maschile Sonego contro il canadese Diallo, Cobolli contro l'australiano Duckworth e Berrettini contro il francese Fields. Nel femminile, secondo turno per Paolini, che affronta l'elvetica Golubic, e per Grant, che sfida dalla ceca Butzkova. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Paolo Corleoni. La linea torna 24 mattino, noi ci risentiamo alle 7.59.
6: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre

0: Botta e Matoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
1: 24 mattino.

0: Simone, ti alzi prestissimo al mattino, poi ti metti a fare le trasmissioni alle 20.45, sei un po' masochista, eh?
1: Siamo così, ve lo ricordo ancora una volta questa sera sul canale 63 del Digitale Terrestre, che è la nostra TV. In onda Confini, la trasmissione fatta con 24 ore Next Med, che è la nuova iniziativa del Sole 24 ore, che devo fare? La conduco io.
2: Buongiorno Simone, ma ha una caduta a seguito di inseguimento della polizia o di altre forze dell'ordine non è un incidente stradale? Probabilmente una caduta, probabilmente altro.
1: Non lo sappiamo. Ci saranno le indagini su questo, però, ripeto, un caso che ha delle assonanze forti con quello che è successo a Milano, perché già si parla, almeno sulle agenzie, di un urto con l'auto dei carabinieri. Siamo in provincia di Pescara, vedremo.
3: Simone, dacci una giustificazione del perché non scende la benzina alla pompa.
1: Ragazzi, la benzina scendono i carburanti, stanno scendendo i carburanti, non velocemente quanto vorreste, quanto vorremmo tutti noi, però stanno scendendo, c'è un calo, mi pare più o meno del 7%, da quando è finita la crisi ad Hormuz, il petrolio è sceso del 20%, ancora una volta vi ricordo, ma non è una difesa delle compagnie petrolifere, perché non, sinceramente non me ne frega nulla, è semplicemente a dire guardiamo le cose con un minimo di razionalità e cerchiamo di capire come funzionano i fenomeni funzionano in quel modo, innanzitutto perché i prodotti petroliferi non sono il petrolio e quindi il diesel e la benzina non sono il petrolio, perché il diesel lo importiamo in larghissima parte, perché l'Europa non ha più raffinerie, perché il transito da Hormuz non è ancora stato ripristinato completamente. Il riflesso non è detto che sia immediato, così come non è così immediato come pensiamo il rimbalzo e la correlazione tra l'andamento del prezzo del petrolio e l'andamento del prezzo dei carburanti. Ve lo dico perché ho passato ore a studiarmelo ed effettivamente a volte c'è, a volte non c'è. Poi è chiaro che la nostra impressione è quello che abbiamo sott'occhio, è quello che troviamo. In più c'è una grande variabilità tra i distributori. È chiaro che quando hai una media di 1,806 a livello nazionale per il prezzo del carburante, ci sarà quello che avrà il carburante a 1,650 e quello che lo mette a 2 euro. È così. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. So che su questo è una battaglia persa la mia e riceverò solo insulti e accuse di essere schiavo delle compagnie petrolifere. Vabbè, non c'è problema, eccomi qua. Fatemi del male. Giovedì 2 luglio alle 7:21 minuti e 30 secondi, Paolo Corleone in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Turli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Dunque, le aperture dei giornali di oggi in questa seconda parte, che è quella dedicata alla rassegna stampa. Bending Spoons vola al debutto, più 38%, è la società italiana fondata da Luca Ferrari, Matteo Danieri, Francesco Paternello e Luca Quarella, ha una valutazione di oltre 24 miliardi di dollari, ne parleremo tra poco anche con il nostro direttore. Difesa, fondi europei solo nel 2027, il titolo della stampa che sintetizza così una parte dell'intervista che si articola su due pagine con il ministro della difesa Crosetto che secondo il Fatto Quotidiano ora dà ragione a Rutte, 518 i voli americani, il governo diceva 200 ma sono più di 500. Un po' di giornali sullo scisma dei Lefevriani, Parolin, dolore e sanzioni, l'apertura di Repubblica, scisma Lefevriano, la sfida al Papa dei Vescovi ribelli, il giornale

0: ferita alla Chiesa, il titolo di Avvenire, i Lefebvriani e la sfida al Papa, ordinati vescovi, ora è scisma, Corriere della Sera. Mentre il quotidiano nazionale apre sulla vicenda di Nessy Guerra, la richiesta degli italiani di graziarla, e parla di nuove tensioni tra Italia e Egitto. Trump si arricchisce con le cripto, gli Stati Uniti diventano una cleptocrazia. Titolo di Domani, sfida al Papa e scisma il Messaggero. Ursula, che tassa? È il titolo di Libero. Von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella europea da 3 euro sui pacchi dalla Cina, agli italiani costerà 600 milioni, in pratica un auto dazio. Però va detto ai colleghi di Libero, con tutto il rispetto sempre, che questa tassa da 3 euro sui pacchi sotto i 150 euro è stata una tassa voluta fortissimamente dal ministro dell'economia e delle finanze di questo governo, Giancarlo Giorgetti, e che è stata approvata dal consiglio Ecofin, che è il consiglio dei ministri europei dell'economia e delle finanze, e quindi non è un'invenzione di Ursula von der Leyen, che improvvisamente si è svegliata e ha deciso di varare questa gabella da 3 euro. È una cosa scelta e voluta dai governi dei paesi europei, tra cui l'Italia, la quale a sua volta, se non cambieranno le cose, al 1 ottobre avrà una tassa aggiuntiva di 2 euro per ogni pacco sotto i 150 euro. La destra sul colle cambia tutto, è l'apertura della Verità. Io sono la guerra, il titolo del Manifesto, con una foto di Benjamin Netanyahu che lancia la sua campagna elettorale. Ombre russe, il Riformista sull'attentato di Monte Carlo, per lo 007 Mancini c'è la mano del Cremlino. Preferenze, Forza Italia e Lega dicono no, e ora Meloni si gioca il bis, è l'apertura dell'Unità. Abbiamo accennato alla manovra, ne è una componente la questione della difesa, ma oggi Gianni Trovati ci racconta che il governo si potrebbe trovare a dover reperire 1 miliardo in più già dalla manovra per il 2027. Per cosa? Per gli stipendi dei magistrati. Leggetela se volete come un ennesimo atto della battaglia tra politica e giustizia, ma eccola qua. Alla manovra mancano ancora 4 mesi, ma la sua agenda è già carica di grane da risolvere. L'ultima riguarda gli scatti di stipendio dei magistrati. Cosa è successo? Che è partita una battaglia a colpi di carte bollate, che si è già conclusa per quanto riguarda il triennio 2018 e 2020. Perché i magistrati hanno fatto ricorso ad altri tribunali, in questo caso il TAR e il Consiglio di Stato, che gli hanno dato ragione, e si sono rivolti nuovamente ai giudici amministrativi per imporre al governo di riconoscere aumenti più alti di quelli previsti finora. Secondo le stime del governo, il nuovo parametro, che è stato modificato perché l'Istat ha rifatto i conti portando al 6,22% dal 4,85% originariamente previsto l'aumento da riconoscere per il triennio 2018-2020, potrebbe valere 200 milioni, cioè intorno ai 16.000 euro medi a magistrato di aumento, 16.000 euro medi a magistrato di aumento. E poi ci sono gli anni successivi. Tutto questo potrebbe portare la cifra appunto a 1 miliardo. La catena, senza contare che la querelle si sta allargando ai professori universitari, che hanno lo stesso meccanismo di adeguamento retributivo dei magistrati, e pur non avendo presentato ricorso a suo tempo, visto le pronunce di TAR e Consiglio di Stato, hanno iniziato a chiedere la revisione in autototela dei provvedimenti che li riguardano. Beh, un discreto problema. Qualcuno chiede al 349-238-6666 quanto guadagnano i magistrati. Qua c'è ci sono le indicazioni, la retribuzione media lorda annua nei diversi settori indicata qua. L'avvocatura dello Stato, all'avvocatura dello Stato sono 189.000 euro l'anno, la magistratura ordinaria 154.000 tra salario normale e accessorio, il che fa, per darvi l'idea, se c'è anche la quattordicesima fanno 6.000 euro a mensilità più o meno netti. Quella amministrativa 188.000, quella contabile 174.000, quella militare 150.000, la più bassa, e la magistratura tributaria 200.000 euro di lordo. Una giornata, quella di ieri, che è stata segnata anche dall'approvazione del piano casa, e anche qua ampio spazio sul Sole 24 Ore con Flavia Landolfi e Giuseppe Latura, pagina 2 e 2023 ed è un piano casa, come sapete, che prevede, che poggia su tre grandi pilastri. Il primo è quello che riguarda l'edilizia popolare, su grandi pilastri, diciamo. Il primo è quello che riguarda l'edilizia popolare, e poi ce n'è uno, poi quello, il recupero dei fondi, il fondo housing con 3 miliardi e mezzo gestiti da Invimit, e infine la terza, che è quella più interessante, si basa sul coinvolgimento dei privati. Come sapete, il tema della casa è un tema gigantesco, riguarda soprattutto le grandi città, ma non solo quelle. Cosa si prevede in questo piano? Si prevede che ai privati possano essere concessi dei terreni per costruire, in sostanza, e che però a fronte di facilitazioni, di incentivi, di miglioramenti burocratici, il 70% di quello che costruiscono debba essere dato con affitti calmierati. Ok, questo è quanto. Ci sono dei grandi dubbi sul funzionamento di questo meccanismo, perché è poco conveniente per i privati, addirittura ci si andrebbe in perdita in molte città, però si è deciso di non modificare questa quota del 70%. Vicenda case, che ci porta, mi pare, dritti sulla grande questione giudiziaria che attraversa una delle città che è più in crisi dal punto di vista del sistema della casa e dell'housing, che è Milano. Ieri c'è stata una decisione della Corte dei Conti che ha assolto, lo racconta Rosario Di Raimondo a pagina 4 e pagine milanesi di Repubblica, tre funzionari del comune finiti a processo in uno dei filoni delle inchieste sull'urbanistica, quelle delle quali abbiamo lungamente parlato. L'accusa era danno erariale per il progetto delle Park Towers di via Crescenzago, poco importante cosa sia per chi non è di Milano, comunque sono dei grattacieli sui quali è in corso anche un processo penale. Cosa dice la Corte dei Conti? Che non c'è stata responsabilità amministrativa dei funzionari. Perché in sostanza a livello contabile gli veniva contestata una colpa grave per il mancato incasso a parte del comune di 321.000 euro come contributo di costruzione. In realtà dice la giustizia che si sono basati su prassi e direttive e gli indagati non rivestivano ruoli apicali tali da poter esprimere le linee generali dell'azione amministrativa del comune. È ancora una questione che investe la giustizia, dunque, sulla quale interviene il sindaco di Milano Beppe Sala con una lettera al Foglio, nella quale dice, tra le altre cose, lo dico con prudenza, esistono altri procedimenti, altre sedi, altre valutazioni, però lo dico con decisione. In questi anni sull'urbanistica milanese si è costruito un racconto nel quale ogni atto amministrativo sembrava il capitolo di un romanzo criminale. Qualsiasi scelta diventava il sintomo di un sistema opaco, un giustizialismo radicale e istantaneo in linea con la velocità dei tempi. A me pare una strada pericolosa. Per Milano? Non solo, dice, per l'Italia soprattutto, dice Beppe Sala in questa lettera al Foglio. Una pausa.
1: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Via, via. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90€.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, vediamo le previsioni per giovedì 2 luglio. È in transito una goccia fredda. Al mattino forti temporali sull'Emilia-Romagna, fenomeni irregolari al centro e sulla Campania. Nel pomeriggio temporali possibili al centro, al sud e in Sardegna. Attese grandinate localmente di grosse dimensioni. Migliora invece al nord col ritorno del sole e col caldo in decisa attenuazione. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
14: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
15: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
16: State ascoltando un programma offerto da
17: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
18: 24 mattino.
19: Ah, ma quindi c'è uno scisma anche dentro Radio 24, il vice direttore che si batte contro il calo lento dei carburanti e Spezia che dice no, è giusto così. Grande scismatici, grande.
20: Lo scisma, adesso ordinerò dei vescovi e Sebastiano mi caccerà.
21: Cioè, fammi capire, Spezia, hanno tolto la scala mobile per i poveri cristi e questi qua invece si adeguano ai dati Istat? Cioè, ma di cosa stiamo parlando?
20: No, ma è un adeguamento che segue, quello dei magistrati, è un meccanismo particolare, caro ascoltatore, che segue, adesso vi vado a recuperare il pezzo di trovati, segue gli altri settori della pubblica amministrazione, cioè è un po' diverso.
21: Sì, però Spezia, io sono operaio, ma non facciamo, insomma, populismo, cioè, quanto deve guadagnare se devi un magistrato?
20: No, ma io
21: guadagno come operaio 2.000 euro al mese, un magistrato quanto deve guadagnare?
20: No, ma io guarda,
21: fate discorsi Torniamo, magari essere tutti comunisti e tutti pagati uguali.
0: Amico mio, come sai,
21: se no non le diciamo queste cose, via.
0: Come sai, sono quanto di più lontano su questo. Anzi, io penso che uno stipendio alto, teoricamente, ti rende meno corruttibile. Quindi, diciamo, più sali in alto nell'amministrazione, più teoricamente sarebbe corretto, entro certi limiti, darti dei soldi. Così come ero contrario, e l'avevo detto abbastanza chiaramente, al tetto per alcuni manager della pubblica amministrazione, che secondo me, o meglio, delle aziende di Stato, che secondo me era sbagliato, perché rischiava di non attirare le persone giuste nei posti giusti. Detto ciò, è così, è, cioè, qualcuno ha chiesto quanto guadagnano e là c'è scritto, e quindi questo richiedono un adeguamento notevole, mi pare di poter dire, perché una media di 16.000 euro a magistrato di adeguamento di stipendio è notevole. Poi dovuto, certamente. Dunque, non so quanto siano dovuti invece i guadagni del presidente americano Donald Trump, dei quali si occupa oggi Luca Veronese a pagina 12 del Sole 24 Ore, dei quali si occupa oggi il Financial Times in apertura, che ci consegna questo dato del quale vi davo conto poco fa, il quale parla appunto di 21.000, per darvi l'idea, 21.000 transazioni in azioni solamente nel 2025 contro le 13 dell'intero mandato di Joe Biden. E all'interno di questo ci sono acquisti dei titoli di aziende delle quali il presidente americano parla, oltre che i guadagni in criptovalute. Donald Trump, racconta Luca Veronese, ha guadagnato oltre 1.400.000.000 di dollari dalle attività di criptovalute nel suo primo anno di ritorno alla Casa Bianca. Complessivamente il presidente ha incassato almeno 2.200.000.000 di dollari nel 2025, una cifra che include anche tutti gli altri business del presidente e della sua famiglia, a cominciare dall'immobiliare. E quanto risulta dai documenti ufficiali della dichiarazione annuale obbligatoria per il 2025 depositati a nome dello stesso Trump all'Ufficio per l'Etica Governativa degli Stati Uniti. Le criptovalute sono dunque diventate l'attività principale per la Trump & Company. La sovrapposizione dei ruoli è particolarmente evidente. Nel suo secondo mandato, iniziato nel gennaio del 25, Trump ha messo in atto politiche e iniziative a favore del settore, dall'implementazione di normative federali per le stablecoin alla riduzione dei controlli esercitati dal Dipartimento di Giustizia e dalla SEC, che è la Consob americana per intenderci, sulle valute digitali. Dai documenti depositati emerge che le società della famiglia Trump hanno ricevuto quasi 800 milioni di dollari dalla World Liberty Financial, la società di criptovalute fondata dal presidente assieme ai figli di Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca sugli scenari di guerra del Medio Oriente e sodale negli affari del tycoon. 520 milioni di dollari sono arrivati dalla vendita di token crittografici, almeno altri 250 dalla cessione di quote a una società di investimento legata agli Emirati Arabi Uniti. Lo vedete com'è difficile, no, scindere quelli che sono gli affari da quello che è la presidenza, dove ti trovi il socio in affari che è anche mediatore per le grandi crisi internazionali, dove ti trovi società di investimento legate agli Emirati Arabi Uniti che sono in affari con il presidente. Senza contare quello che il presidente può muovere anche solo con una parola, come abbiamo dimostrato ampiamente durante la guerra in Iran. Lui dice: sapete perché guadagno? È perché il mercato azionario sta salendo, tutti stanno guadagnando. Non sono coinvolto nella gestione delle mie finanze personali, non mi intrometto. Abbiamo fondi che gestiscono i miei soldi. Così appunto Trump. Mi sposterei sulla Russia. La notte è stata durissima per Kiev, come sapete, come avete sentito in GR24. Nuove vittime nei bombardamenti dopo che ieri l'Ucraina aveva colpito nuovamente in profondità la Russia, colpendo delle infrastrutture energetiche, delle infrastrutture militari. Invece Mosca ha deciso di bombardare i civili, quindi colpendo Kherson, Odessa, colpendo Kiev, appunto, con le vittime di questa notte. Russia che blinda i confini, come racconta il giornale a pagina 15, per evitare la fuga dall'arruolamento.
20: Crisi economica, crisi al fronte, crisi politica, non è un bel momento per la Russia di Putin che è arrivata al quinto anno di guerra in Ucraina, scrive Matteo Basile, vede le sue certezze sgretolarsi una dopo l'altra. E ora, alle prese con difficoltà sempre più grosse per la

0: coscrizione di nuovi soldati da mandare al fronte, sceglie di chiudere le frontiere con Finlandia, Estonia e Lettonia. Una decisione ratificata con un ordine esecutivo già da ieri, è stata presa per evitare appunto una nuova fuga di uomini in età da leva dal paese, ma non solo, e nasconde meno troppo il quadro complessivo di problemi che attanaglia la Russia, tra le altre cose sempre più alle prese con carenza di carburante. C'è questo punto, naturalmente, ce ne sono altri perché Mosca cerca di mettere pressione su paesi confinanti da cui passano prodotti non sotto sanzioni, come i fertilizzanti. C'è anche poi una sorta di ritorsione, dato che già nel dicembre del 23 la Finlandia ha chiuso a tempo indeterminato i suoi valichi di frontiere orientali con la Russia, ma che il pericolo di fuga sia l'ipotesi più accreditata per il provvedimento lo testimonia un altro dato. I cittadini russi stanno effettuando prelievi di contanti dalle banche come mai prima d'ora, a causa della crescente ansia che si respira nel paese. Secondo gli ultimi dati, i russi stanno ritirando al ritmo di quasi 150 milioni di euro, il volume di contante in circolazione è aumentato di 449 miliardi di rubli soltanto nel mese di giugno. E poi sempre dall'estero c'è il vertice NATO in vista, quello del 7 e dell'8 luglio, siamo ad un passo naturalmente. Il ministro Crosetto rilascia un'intervista, il ministro della difesa Guido Crosetto rilascia un'intervista al quotidiano La Stampa, nel quale parla di tante cose, innanzitutto gli aumenti del budget per la difesa. Dice che l'Italia ha già avviato con serietà il percorso concordato al vertice dell'AIA, oggi ci presentiamo con una spesa pari al 2,8% del PIL, 2% destinato alla difesa in senso stretto, 0,8% alle spese per la sicurezza. E poi dice faremo la nostra parte, quest'anno non è stato possibile destinare integralmente l'incremento dello 0,15% a causa della procedura di infrazione, spero che si possa fare l'anno prossimo, forse accedendo in sostanza ai prestiti SAFE, quelli dell'Unione Europea. E sembra rientrare, lo dice sotto traccia Crosetto, lo dice anche Francesco Malfetano in un pezzo di retroscena che lo affianca, la tensione che c'era stata col ministro Giorgetti in merito a queste spese. Crosetto che parla anche di Vannacci e dice questo, gli chiedono Vannacci, non ho il nome del collega che realizza l'intervista, adesso ve lo ritrovo, è Alessandro De Angelis che lo intervista. Dice Vannacci è uno strumento della guerra ibrida, è un politico che enfatizza alcuni messaggi per recuperare consenso, se pensassi altro lo denuncerei pubblicamente. De Angelis gli dice, dica, mai un'alleanza con Vannacci, non spetta a me decidere sulle alleanze politiche, da ministro della difesa mi sono occupato di Vannacci finché ero un ufficiale in servizio, a me toccava difendere e custodire la terzietà delle forze armate. Vedo un certo grado di morbidezza nella maggioranza sul tema dell'alleanza con Vannacci, anche le parole di Antonio Tagliari ai nostri microfoni l'altro giorno non erano delle parole proprio ad escludere completamente, diceva è lui che si mette fuori dalla maggioranza in questo momento, vedremo quando ci avvicineremo alle elezioni. Ultimo punto sul quale vi voglio portare, pagina 8 di Libero, il fatto che dopo 11 anni rispuntano le province, l'ha provata il Friuli Venezia Giulia, ma già si pensa ad estenderle. Dunque la nuova legge reintroduce Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, saranno quindi elettive, e il ministro Calderoli dice bisogna cambiare dappertutto. No, anzi, non è l'ultima cosa che vi voglio, l'ultimo elemento che vi voglio dare. L'ultimo elemento che vi voglio dare è quello che arriva dal carcere di Sollicciano. Ne abbiamo parlato in apertura alle 6.30, ma ci voglio tornare perché è importante, perché quello che è successo mi pare francamente inaccettabile. Un uomo con un ictus e una condanna a 4 anni di carcere, un uomo di 75 anni, è entrato in carcere nella settimana tra il 15 e il 20 giugno, beccandosi tutto questo periodo di caldo feroce. Il 29 è deceduto a Torregalli in ospedale, anni addietro era il 75enne che abitava in una casa popolare a Firenze, era seguito dal servizio sociale del comune, aveva avuto un ictus che gli aveva compromesso la funzionalità della parte sinistra del corpo. Il volontario di un'associazione Pantagruel che lo segue dice: quando l'ho incontrato, oltre al braccio sinistro attaccato al collo aveva polpaccio e stinchi violacei, era anche sovrappeso, appariva evidente che non si trovasse nel luogo dove potesse sopravvivere. Il sabato successivo, quando sono tornato a Sollicciano, mi hanno detto che non riusciva ad alzarsi dal letto. Poi abbiamo saputo che era stato portato all'ospedale e infine che non ce l'aveva fatta. L'aspetto sanitario è stato sottovalutato. Insomma, fatevelo dire, sarà stato un detenuto, ma questa è barbarie. Il traffico.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
2: Ben trovati all'ascolto. Sul tratto toscano dell'Autosole per incidente segnaliamo code tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Milano. Andiamo sulla diramazione Roma Nord della 1 per temporali code a tratti tra Sette Bagni e il Bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo e per lo stesso motivo traffico rallentato sulla diramazione Roma Sud della 1 tra San Cesareo e Monte Porzio Catone in entrambi i sensi di marcia. Risaliamo lo stivale sulla 13 Bologna-Padova per un veicolo fermo code tra il Bivio per la 4 e Padova zona industriale in direzione Bologna. Infine sulla tangenziale ovest di Milano per incidente chiuso in uscita lo svincolo di Baggio in direzione Bologna. Questo è al momento le principali notizie, grazie per averci seguito.
1: 24 mattino.
0: E siamo come ogni giovedì con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, ciao, buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno a tutti, allora. Sopravvissuti al caldo.
0: Ecco, finalmente, ieri un po' di arietta finalmente. Allora, caro Fabio, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata a Bending Spoon, azienda italiana che si quota a Wall Street e si quota bene, con un buon risultato.
3: Sì, certo, ma c'è un'altra notizia significativa, io credo, che pubblichiamo sul giornale oggi. I 100 anni della Sielte, che è un'azienda che opera in Sicilia, fa l'installazione, infrastrutture di cavi per le telecomunicazioni e non solo per le telecomunicazioni. Perché dico, perché le metto insieme? Le metto insieme perché sono, a volte ci chiediamo, ma come fa l'Italia, con tutti i problemi che ha, di cui peraltro parliamo abbondantemente tutti i giorni, la burocrazia, spesso la politica che non aiuta,
0: essendo il costo dell'energia, lo posso dire, il costo dell'energia,
3: ma come facciamo sopra, come fa il paese ad andare avanti lo stesso? Va avanti lo stesso perché abbiamo un mondo delle imprese che unisce genialità, capacità, impegno sul lavoro e i casi della società italiana, ricordiamoci questa società che è una società di software a metà tra il software e il venture capital, parte da Milano, approda al Nasdaq e ieri gli ultimi dati danno un collocamento che vale 25 miliardi, una roba quasi incredibile, un libro dei sogni per chi l'ha lanciata e ci ha lavorato. E insieme questa Sielte parte dalla Sicilia, 4.000 dipendenti, quasi un miliardo di ricavi. Ecco, queste sono due dimostrazioni della grande forza dell'impresa italiana, che è poi quella che permette al paese di andare avanti nonostante tutte le difficoltà e nonostante anche quei bastoni tra le ruote che ogni tanto arrivano da Bruxelles e dall'Europa. Ecco, io credo che ieri sia stata da questo punto di vista una grande giornata perché ha portato alla ribalta due casi esemplari e di questi casi esemplari e dei tanti altri che spiegano poi come mai l'Italia riesce nonostante tutto a mantenere la posizione di seconda classificata tra le industrie manifatturiere in Europa ed è riuscita a diventare quarta nelle esportazioni superando su base annuale il Giappone, anche lì un altro risultato formidabile.
0: Sì, è un fatto storico, quindi, tra l'altro, forse tranne da noi poco sottolineato questo. Ha scritto il professor
3: Fortis. Sì, tranne dal Sole 24 Ore. Sì, l'economista Marco Fortis ha fatto un articolo proprio annunciando questo il grande sorpasso. Ecco, io credo che il caso Sielte, il caso della società quotata al Nasdaq siano due straordinarie storie italiane. Peraltro ce ne sono tante altre e sono queste che spiegano il miracolo di un paese che continua ad andare avanti.

0: e dà dei punti alla concorrenza europea. Voi pensate alla Germania, in straordinaria difficoltà, non riesce a uscire dalla crisi economica. La Francia non si sente troppo bene. Ecco, noi andiamo avanti tutto sommato con
1: Sì.
0: risultati straordinariamente significativi.
1: Senti, invece rapidamente Fabio, per parlare di primati americani, diciamo che avevamo avuto qualche sospetto che il presidente americano stesse facendo qualche interesse personale per come si è mosso nelle dichiarazioni, nelle scelte di politica internazionale e via dicendo. Diciamo che forse ieri ne abbiamo avuto, non dico la prova, ma ecco, qualche indicazione che la direzione è quella.
0: Ricordo il dato eclatante, 2 miliardi, 2 di profitti l'anno scorso. Lui dice che era già ricco prima
1: Sì.
0: e che non mette il naso nei suoi investimenti. Noi ne prendiamo atto, mi viene da citare il proverbio napoletano, acca nisciun affesso, qui nessuno affesso, quindi. Criptovalute, petrolio, mercati azionari vanno su e giù. C'è gente che guadagna, c'è gente che perde, perché funziona sempre così: quando qualcuno guadagna, l'altro perde, e viceversa. Certamente, guarda un po', Trump, è stato tra quelli che ha guadagnato. Come dice
1: Strano,
0: lui,
1: curioso.
0: citandolo, l'età dell'oro. Non c'è mai stata un'epoca come questa di età dell'oro. Certo, l'età dell'oro per qualcuno, per altri un po' meno.
1: Caro Fabio, ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie a Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, di Radio 24, dell'agenzia di stampa Radio Cor. Ci sentiamo giovedì. Fabio, buona giornata. Ciao.
0: E occhio ai collegamenti tra le dichiarazioni e l'andamento dei mercati, delle criptovalute e del petrolio.
1: Certo, il giornale radio, dopo.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
9: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai, ai, ai.
12: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it.
11: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè! Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia.

0: Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con Il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con Il Sole 24 Ore.
6: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sono le 7:59.
8: GR24, Il Sole 24 Ore.
7: Guerra in Ucraina, violento attacco russo sulla capitale, almeno 10 morti, oltre 30 feriti. Vanno avanti i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran a Gaza, 21.000 minori uccisi in 1.000 giorni, afferma Save the Children. Dopo il caldo, temporali e grandine, giù le temperature, ma nel fine settimana si torna a boccheggiare. Mondiali di calcio, sarà Stati Uniti-Belgio agli ottavi di finale, che infirma la rimonta inglese contro il Congo. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la guerra in Ucraina e la notte di violenti bombardamenti russi su Kiev. Il bilancio ancora provvisorio parla di 10 morti, 30 feriti.
9: Dalla serata di ieri e fino a poche ore fa, ondate di missili e droni russi hanno colpito la capitale ucraina. Segnali che un attacco fosse in preparazione erano stati colti dall'intelligence e già ieri il presidente Zelensky, mentre era in visita a Dublino, aveva messo in allerta la popolazione. Così molti hanno trascorso la notte nelle stazioni della metropolitana o in rifugi sotterranei. Si contano però comunque una decina di morti e più di 30 feriti, oltre a incendi, danni a edifici residenziali e ad un hotel del centro di Kiev. Raid per lo più attesi come ritorsione per le ondate di droni riversati dagli ucraini anche nelle scorse ore su diverse aree della Federazione Russa, comprese Mosca e San Pietroburgo, con i noti danni ad alcune raffinerie che hanno ridotto la disponibilità di benzina nel paese, dove ora si registrano aumenti, code ai distributori e limitazioni negli acquisti. In Ucraina invece è per timore di attacchi che di notte chiuderanno d'ora in poi numerose stazioni di servizio in diverse regioni, a partire da Kiev. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Proseguono, seppur fra molte difficoltà e rinvii, negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran in Qatar. Sul fronte di Gaza, ieri dottori e preti contro il genocidio hanno inviato una lettera ai membri del Congresso americano chiedendo un'azione immediata per porre fine alla catastrofe umanitaria nella striscia. 21.000 i minori uccisi a Gaza in 1.000 giorni, il dato di Save the Children.
10: Dopo i 3 giorni di ripresa degli scontri tra Stati Uniti e Iran, il primo accordo raggiunto ieri è stato far tacere del tutto le armi per consentire i negoziati. A Doha, in Qatar, i colloqui sono per ora indiretti, ma ci sono stati progressi positivi, secondo i negoziatori qatarioti. L'Iran avrebbe ottenuto lo sblocco immediato di una prima tranche degli asset congelati, circa 3 miliardi di euro, impegnandosi a utilizzarli solo per scopi civili e umanitari. Anche Trump è ottimista.
11: We hit them very hard for 3 nights, as you know. But we're getting along very well.
10: Li abbiamo colpiti duramente, ora i colloqui procedono molto bene anche sulla denuclearizzazione dell'Iran. Intanto due associazioni umanitarie

0: Umanitarie internazionali, Doctors Against Genocide e Priests Against Genocide, nella loro sezione americana, chiedono al Congresso USA di porre fine alla catastrofe umanitaria in corso nella striscia di Gaza. Oltre 1 milione di bambini rimangono intrappolati in condizioni inimmaginabili, dice il dottor Nibal Jbor, cofondatore di Doctors Against Genocide. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E restiamo all'estero. Le 927 pagine di rapporto sulle finanze di Donald Trump da quando è tornato presidente degli Stati Uniti, diffuse nelle ultime ore, hanno restituito l'immagine del suo impero finanziario che non si basa più solo sul settore immobiliare, ma anche su quello delle criptovalute.
2: Dal settore immobiliare alla speculazione in ambito cripto, la parabola imprenditoriale di Donald Trump viene plasticamente fotografata nel rapporto 2025 sulle sue finanze, obbligo di legge, che rivela come il giro d'affari sia esploso col ritorno alla Casa Bianca, sfiorando la quadruplicazione da 622 milioni di dollari a oltre 2 miliardi. Oltre il 60% di questi ultimi arriva dal mondo cripto. Più di 500.000 di ricavi sono stati generati dalla vendita di tokens da parte dell'azienda di famiglia, la World Liberty Financial. Altri 635 milioni sono stati incassati con le royalties della Trump Memcoin. Chi vi ha investito ha perso il 96%, Trump no, lui ha solo guadagnato. I conflitti di interesse sono macroscopici fra aziende emiratine che investono in World Liberty, dove siedono i figli dell'onnipresente negoziatore di Trump, Witkoff, mentre lo stesso Trump ha deregolamentato da presidente un settore come quello cripto tra i più fraudolenti, chiudendo inchieste contro alcuni giganti. Non finisce qui, Trump guadagna vendendo orologi, libri, scarpe e profumi. Resiste il primo amore, il settore immobiliare, mischiatosi nel frattempo con la politica estera in paesi non esattamente democratici come Qatar, Vietnam e Arabia, amici della sua amministrazione, dove l'azienda Trump firma affari. Tutti stanno guadagnando dai rialzi delle borse, risponde il presidente a chi gli chiede se non stia approfittando della sua posizione di potere per fare soldi. Lui specifica che tutto è nelle mani di un trust. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Una posizione, quella del presidente, che ha cercato di influenzare anche le istituzioni. Da Sintra in Portogallo, dove si è svolto il forum annuale della BCE, il presidente della Fed ha ribadito l'indipendenza della banca centrale. Il forum è stato poi anche l'occasione per fare il punto sull'inflazione.
3: Siamo stati una banca centrale indipendente per molto tempo e continueremo ad esserlo indipendentemente da qualsiasi pressione esterna. Il presidente della Fed, Kevin Warsh, lo dice partecipando a una tavola rotonda del forum annuale della BCE a Sintra, dopo la sentenza della Corte Suprema statunitense che ha bocciato la richiesta di Trump di rimuovere immediatamente la governatrice della banca centrale, Lisa Cook. Warsh, nel suo primo appuntamento internazionale dal suo insediamento di maggio, parla anche di inflazione e dice che nelle ultime 4 settimane i rischi sul rialzo dei prezzi si sono attenuati. Dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, i rischi di inflazione sono più bilanciati, osserva la presidente della BCE Christine Lagarde, respingendo i timori di stagflazione in Europa, ossia il rischio di inflazione elevata e stagnazione economica. La BCE sta prendendo tutte le misure adeguate per garantire la stabilità dei prezzi, assicura Lagarde.
4: We're not going to let inflation...
3: Non lasceremo che il genio esca dalla lampada e che l'inflazione salga, dice la presidente della BCE, sottolineando che la banca centrale ha già preso e prenderà le misure necessarie sul rialzo dei prezzi. E ricorda che qualche settimana fa la BCE ha alzato i tassi di interesse perché, dice Lagarde, c'erano le condizioni perfette per farlo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Questa sera a Villa Taverna a Roma il ricevimento dell'Independence Day offerto dall'ambasciatore americano Tilman Fertitta. Ci saranno molti esponenti del governo, ma dopo le recenti tensioni con il presidente Trump è sulla partecipazione della presidente del Consiglio Meloni che si concentra l'attenzione. Al momento non è prevista. Il messaggio che trapela è comunque all'insegna della distensione. Al netto delle esternazioni offensive di Trump, per Roma le relazioni transatlantiche restano fondamentali. La politica italiana, il piano Casa e Legge prevede il recupero di 60.000 case popolari e un robusto intervento di semplificazione per stimolare gli investimenti privati. Il PD parla di piano beffa.
5: La casa come diritto, una cosa è lo slogan, una cosa è poi cercare di costruire strumenti che mettono a terra quel diritto.
6: Dalle parole ai fatti, la Premier Giorgia Meloni riposta i video sul piano casa nel giorno dell'approvazione definitiva. La legge prevede la riqualificazione di 60.000 case popolari e operazione di edilizia convenzionata per attrarre investimenti privati. Obiettivo: realizzare circa 100.000 alloggi nell'arco di 10 anni con un investimento di 10 miliardi di euro, di cui 3,8 dalla riprogrammazione dei fondi di coesione. Esulta il centrodestra, da Matteo Salvini al ministro Tommaso Foti, per il quale il governo Meloni ha reso concreto il diritto alla casa. Soddisfazione anche da Confindustria. Il presidente Emanuele Orsini plaude all'operato del governo, che non guarda soltanto alle fasce deboli ma anche a quelle medie, che fanno fatica a trovare un appartamento a un prezzo accessibile. Non mancano le polemiche da parte del centro-sinistra. Spot elettorale per i 5 Stelle, un piano beffa, tuona dai Dem Pier Francesco Maiorino. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Il nuovo scisma tra Lefebvriani e Vaticano, con la consacrazione di 4 nuovi vescovi in Svizzera. Presenti alla celebrazione anche militanti dell'estrema destra europea, tra cui alcuni esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale. La notifica formale del Vaticano è attesa nelle prossime ore, ma la scomunica è già in vigore.
8: Una scomunica scattata all'istante, late sentenze, come prevede il diritto canonico, e dunque in maniera automatica, senza necessità di un processo, di una sentenza. Da capire se varrà solo per i 2 consacranti e per i 4 vescovi consacrati, o se verrà estesa a tutti i fedeli della fraternità San Pio X, circa 500.000 nel mondo. Un'altra frattura dunque con la Chiesa di Roma, avvenuta con una celebrazione solenne a Icon nel Canton Vallese in Svizzera, cerimonia rigorosamente in latino, quasi 20.000 fedeli ad assistere, provenienti da 70 paesi, e trasmessa in diretta streaming in 6 lingue. I seguaci di Lefebvre, oppositori del Concilio Vaticano II e delle sue riforme, legati a un'interpretazione rigorosa della dottrina cattolica, hanno tirato dritto nonostante gli appelli accorati del Papa e alla sua richiesta di un passo indietro. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha replicato il superiore Don Davide Pagliarani. Un altro scisma dopo quello avvenuto 38 anni fa con la scomunica di Giovanni Paolo II a seguito della consacrazione da parte dello stesso Lefebvre, anche allora, di 4 vescovi senza mandato pontificio, e anche allora a Icon, una rottura mai ricomposta nonostante gli importanti sforzi di Papa Benedetto XVI. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La cronaca è Massimo Ciarelli. Stando alle prime informazioni, l'uomo morto nell'incidente avvenuto ieri sera al culmine di un inseguimento al confine tra Città Sant'Angelo e Silvi in Abruzzo. 43 anni, di etnia rom, Ciarelli nel 2012 uccise Domenico Rigante, ultrà del Pescara Calcio. Inizialmente Ciarelli era stato condannato a 30 anni, poi ridotti a 17. Lo scorso anno aveva ottenuto la semilibertà e di sera alle 21 doveva rientrare in carcere. Ieri sera non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri. Alberi sradicati e 3 incendi causati da fulmini. Il maltempo, abbattutosi nelle ultime ore sul Friuli Venezia Giulia, ha causato notevoli disagi, temporali e vento forte da nord-ovest, che hanno interessato principalmente la pianura e la costa, con piogge brevi ma intense tra il basso Pordenonese e la bassa Udinese. Un'ondata di maltempo che ha provocato un abbassamento sensibile delle temperature, con la bora che ha sferzato la costa. Il maltempo sta colpendo però in questo momento tutto il centro Italia. A Siena è stata annullata la provaccia del Palio, nubi fragili e alberi caduti anche nel Lazio. Lo sport con il calcio e i mondiali.
9: For the United States of America, the dream continues. Their World Cup ambitions very much alive. USA 2, Bosnia and Herzegovina 0.
10: Un sogno mondiale che continua, quello degli Stati Uniti, che vogliono far innamorare del soccer un paese intero. A San Francisco, protagonista nel bene e nel male, Balogun, bomber a stelle strisce, che prima firma l'1-0 sulla Bosnia, poi si fa espellere. Ma anche in 10 i padroni di casa trovano il 2-0 con Tillman su punizione. Negli ottavi sarà incrocio col Belgio, che rimonta nel modo più sorprendente col Senegal. Africani avanti 2-0 e in dominio fino all'86esimo. Poi ecco il lampo di Lukaku, seguito dall'errore del portiere Diao, che spalanca la porta all'inzuccata di Tielemans, che vale il 2-2. E sempre il centrocampista dell'Aston Villa sigla lo scadere dei supplementari, il giusto rigore del 3-2 per le Furie Rosse. E invece Harry Kane, e chi se no, a griffare la rimonta inglese sul Congo, in vantaggio al 7° con Sipenga e forte delle grandi parate di Mpasi. Ma in 9 minuti, dal 76esimo all'85esimo, si scatena l'uragano Kane, che firma il 2-1 e sale a quota 5 tra i marcatori. Adesso all'Azteca il 6 luglio sarà Messico-Inghilterra. Intanto stasera alle 21 a Los Angeles, per la Spagna c'è l'Austria. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Per il tennis, Sinner accede al terzo turno di Wimbledon e parla del malore che lo ha costretto al ritiro il mese scorso al Roland Garros di Parigi.
11: Non è ancora il miglior Sinner, ma la forma è comunque ampiamente sufficiente per chiudere i match quando contano. Dopo Kecmanovic, il numero uno al mondo elimina anche il portoghese Borges, che prova ad inserirsi nelle difficoltà di Sinner prima però di arrendersi in 3 set. L'alto atesino passa così al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Brooksby, e intanto in conferenza stampa torna su quanto accaduto al Roland Garros.
12: Potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio. Se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima.
11: Al terzo turno cedono anche Fonseca, Medvedev e Djokovic, che si sbarazza di Tsitsipas. Giornata ricca di azzurri quella di oggi. In campo nel maschile Sonego contro il canadese Diallo, Cobolli contro l'australiano Duckworth e Berrettini contro il francese Fields. Nel femminile, secondo turno per Paolini, che affronta l'elvetica Golubic, e per Grant, che sfida dalla cieca Buzkova. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Paolo Corleoni. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 8:59.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
5: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
6: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
7: In collaborazione con
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: 24 mattino.
10: 8 e 16 minuti del 2 luglio. Caro Paolo Mieli, buongiorno, ciao Paolo.
11: Buongiorno, buongiorno. Sarò brevissimo oggi sui giornali americani perché danno con grandissima evidenza la notizia che tu hai già dato e analizzato di questo arricchimento nel suo primo anno di presidenza di Trump, veramente fuori dal comune. Rispetto alle cose che tu hai detto, c'è da aggiungere solo che il Washington Post fa un confronto fra quanto si era arricchito durante la precedente presidenza, e anche lì non c'è paragone, e sia il New York Times che il Wall Street Journal dicono chi è a perderci, cioè quando uno guadagna 1.400.000.000 di dollari, e qualcuno li perde, sai come va il mercato, e a perderlo sono i fan, secondo entrambi i giornali, sono i fan di Trump, cioè quelli che credono alle sue promesse, nel senso che questi guadagni sono realizzati per 2/3 sui bitcoin, sulle monete artificiali, e lui le lancia, fa degli annunci strepitosi, il mercato, i suoi creduloni abboccano. Poi il giorno dopo annuncia

se tu lo fai per 3-4 volte consecutive, allora vuol dire che la tua devozione è giunta al punto che vuoi crederci tu. C'è una cosa più interessante di questo, a proposito di questo, c'è una intervista di Paolo Mastrolilli su Repubblica al politologo americano Larry Sabato. Chi vuole leggere se la legga, io non posso trattenermi molto, anche perché ne hai parlato tu di un altro tema di cui hai parlato tu, e anche qui devo aggiungere solo qualcosa, che è l'Ucraina. Ne hai parlato giustamente, perché stanotte di nuovo una pioggia di bombe terribile, ci aprono Financial Times, il Guardian, tutti i giornali, ma l'Ukrainska Pravda dà una notizia che è di un certo interesse, che Zelensky avrebbe deciso di fare le elezioni, che sai che è uno dei punti che Putin gli rinfaccia sempre più spesso, e lo vuole mettere sul tavolo. Dice: ma quello io non ci parlerò mai con Zelensky perché non è eletto, e quindi andrebbe alle elezioni subito, adesso in autunno, fra 3 mesi. E questa notizia è venuta fuori perché Zaluzny, l'ex generale capo di tutta la prima fase della guerra, che poi litigò con Zelensky quando lui diede una intervista, anche un articolo una volta all'Economist, parlando dell'affaticamento della guerra, di come le cose stavano andando male, e fu destituito e mandato come ambasciatore a Londra. Siccome a Londra si è dimesso Starmer, così, allora è stato richiamato per delle consultazioni su Londra, ma in realtà i due, Zelensky e Zaluzny, avrebbero parlato della possibilità che Zaluzny si candidi, e che allora i collaboratori di Zelensky, lo Zaluzny ha confermato: certo, se non è elezione mi candido. Alcuni collaboratori di Zelensky avrebbero detto: ma così dividi il paese. Insomma, anche sui giornali italiani, per esempio Gianluca De Feo su Repubblica riassume bene questa storia, e quindi questa è una notizia. Elezioni in Russia, rispetto, sempre parlando alle cose di cui tu hai già detto, tu hai, ti sei intrattenuto giustamente su questa intervista di Alessandro De Angelis sulla Stampa, a proposito di Alessandro De Angelis. La Stampa ha un nuovo direttore da oggi, Antonio Di Rosa, e Alessandro De Angelis ha fatto questa intervista d'apertura molto bella, molto ben fatta, giustamente tu ne hai notato un sacco di dettagli, e mi ha fatto impressione stamattina, vedendo la Stampa, vedere come un direttore in un giorno l'ha cambiata radicalmente. Era fatta nelle ultime due direzioni soprattutto di commenti o di interventi di collaboratori, invece qui sono stati messi di nuovo in campo tutti i giornalisti, e per giunta ad Alberto Simoni, uno dei più bravi, il corrispondente a Washington, è stata affidata un'intervista a manifesto a Martin Baron, che è l'ex direttore del Washington Post e soprattutto del Boston Globe, ti ricordi ai tempi dei Pierre Preti pedofili, insomma fece l'inchiesta più clamorosa della stampa americana. E ripeto, questa intervista è interessante di per sé, ma costituisce anche un subliminale manifesto di che tipo di giornale vuol fare Antonio Di Rosa, che lui racconta nell'editoriale di autopresentazione. Insomma, un cambiamento molto radicale. Ritornando al contenuto invece su cui tu ti sei soffermato nell'intervista a Crosetto, aggiungo un articolo pubblicato da Tommaso Ciriaco e Giuseppe Colombo, sempre su Repubblica, secondo il quale l'Italia frena sui 2 anni degli aiuti all'Ucraina. C'è stato un vertice a Palazzo Chigi dicendo: ma che bisogno c'è di promettere aiuti per 2 anni? È un modo come di non credere alla pace, facciamoli per 1 anno e poi l'anno prossimo. Però questo li avrebbe portati, siccome è in vista del summit dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, e insomma sarebbe stato una cosa interpretata non come una decisione per ottenere al più presto la pace, ma come un sottile boicottaggio dell'intervento a favore dell'Ucraina, oltretutto in un momento in cui l'Ucraina

0: potrebbe, perché è ovvio che sì. Uso un verbo dubitativo, andare a elezioni. Comunque l'articolo è su Repubblica e sembra che poi non se ne farà niente, che rimarranno i 2 anni, punto e basta. E c'è qualcosa ancora da dire sul piano internazionale?
1: No,
0: a cavallo fra il piano internazionale, vabbè, non mi pare, tutti stufi la parte sì. internazionale, guarda che
1: no, a me interessa, a me interessa moltissimo
0: E gli ascoltatori sono come no, te mica sono... allora va bene, veniamo in Italia. Villa Taverna, sì. La grande festa stasera, se non ci sarà un acquazzone su Roma che è minacciato, grande festa per i 250 anni, anticipata dal 4 luglio al 2 luglio, ci va, insomma, i giornali sono pieni di...
1: Tu ci sarai?
0: Ma no, figurati, sono in giro a lavorare, io lavoro sempre, non è che... Tra l'altro leggo un articolo di Maria Iello, la festa sul Messaggero non va legata a Trump, in cui valori si riconosce l'Occidente, ci andrà l'intero centrodestra, mentre invece non ci va il centro-sinistra, sempre sul Messaggero, ne parla Valentina Pigliautile, praticamente Conte ha detto che deve fare una presentazione a Napoli del suo libro con sì. Manfredi e compagnia cantando. La Schlein si è persa, sembra che ci vada Francesco Boccia e pochi altri, Lia Quartapelle, Lorenzo Guerini e Stefano Graziano, che sono parte della commissione esteri e difesa, e gli altri non ci va nessuno, Riccardo Maggi, non ti sto a fare l'elenco, eh? L'unico che secondo Pigliautile probabilmente ci sarà è Matteo Renzi, perché ci va sempre e gli piacciono quegli hamburger di cui abbiamo parlato più volte.
1: Anche a me piacciono gli hamburger, comunque, però.
0: Non
1: mi ha invitato Fertitta non mi ha invitato né là né su,
0: ma non ti ha invitato perché
1: sullo yacht,
0: perché sente, ma perché tu appunto lo prendi in giro su questa storia dello yacht, hai fatto un tale tormentone nel quale io mi sono tenuto lontano, che Fertitta non ti inviterà mai finché c'è Fertitta a
1: giusto,
0: Villa Taverna,
1: giusto,
0: secondo capito. Me quello non ti invita mai, poi sa che tu se devi staccare dal lavoro vai in giro a giocare a tennis e punto e basta. Ma dicevo, Matteo Renzi che si prende sempre ogni giorno, io non gli sto neanche una tonnellata di insulti dal Fatto Quotidiano, non li censisco, non perché mi disinteressa, anzi me li annoto perché significa che quando sarà il momento di fare le candidature vedrai che, cioè, quelle sono la spia anche di un atteggiamento di una parte dell'alleanza nei confronti di Matteo Renzi, però insomma ogni giorno ce ne sono di abbondanti e lui sarà insomma, come ex presidente del Consiglio, il rappresentante più alto in grado della sinistra, ammetto che la sinistra non si voglia far rappresentare da lui. Sai chi è che si dispiace almeno dell'assenza di Conte? L'ha beccato, la solita, geniale, bravissima, non so più che complimenti farle a Ginevra Leganza sul Foglio. Zampolli, chi è Zampolli? Vediamo se te lo ricordi.
1: È quell'amico di Trump,
0: Paolo,
1: che
0: Zampolli.
1: Sarebbe l'inviato, una sorta
0: bravissimo,
1: di inviato in Italia.
0: Sì. Un plenipotenziario, di il vero, non è Fertitta ma è Zampolli. Che è beccato da Ginevra Eleganza, dice Giuseppi è un mio amico, lui lo chiama sempre Giuseppi da quando ci fu quel tweet di Trump, è un mio amico, lo stimo molto e mi dispiace che non andrà alla festa a Villa Taverna, sia chiaro che lui per me è e sarà sempre Giuseppi con la I, chiamo chiaro come il suo Giuseppi e non Giuseppe, lo scriva, certo ci mancherà.
1: Sì.
0: E poi lei cerca di dire, ma voi vi siete visti, cerca di dire, lui dice, certo. No, senta, lasci perdere, abbiamo già fatto abbastanza casino a vederci qui una volta, ma la cosa che mi ha più divertito, dice, ma allora lasciamo a un certo punto, dopo aver insistito su Conte, quanto lo adora, quanto gli dispiace che non ci sia, Dice, ma gli altri leader della sinistra italiana? E lui risponde, io non li conosco gli altri leader, chi sono? Ma per esempio Alice Schlein, ah sì, la signora del PD, penso di averla vista in televisione a Rai News, ma comunque in tutti questi altri nomi io non li conosco, non so chi siano, non lo voglio sapere, penso solo che così se non vengono noi risparmiamo i soldi degli hamburger, noi americani. Una cosa molto così molto strana, no?
1: Sì.
0: Come risposta. E comunque, secondo me, indipendentemente dalle scelte che posso fare io, fanno male i leader della sinistra a non andarci. Quelli sì. Sono l'ambasciata degli Stati Uniti e la festa dei 250 anni. Non è questa l'occasione, io devo presentare un libro, io devo, quella, sì. Dice, io l'ho vista solo a Rai News. La notizia che ti ho due notizie che sono sì. Primo lo scisma lefebvriano.
1: Sì.
0: Lo scisma lefebvriano oggi è la cosa più interessante, è un sacco di articoli interessanti, ma un'intervista che Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera fa allo storico padre Georg, lo storico segretario di Papa Ratzinger. Sì. Perché è interessante? Perché Papa Ratzinger aveva tolto la scomunica fatta da Giovanni Paolo II ai lefebvriani, aveva fatto tutto un lavoro di ricucitura che adesso va a farsi friggere. E va a farsi friggere, diciamoci la verità, per responsabilità totale dei lefebvriani, nel senso che potevano andarci cauti, non nominare d'amblè quattro vescovi, che deve fare il povero Papa se non riscomunicarli. Ma io infatti mi interrogo su perché i lefebvriani abbiano dato questo colpo dell'acceleratore. E te lo dico subito qual è la mia ipotesi. Come Papa Francesco aveva ristabilito rapporti tesissimi con i seguaci di Lefebvre, morto ormai da anni, e quindi c'era stata discontinuità fra Ratzinger e Papa Francesco, loro pensavano, quando è stato nominato Papa Prevost, che anche lui avrebbe dato nel primo anno di pontificato un segno di discontinuità, avrebbe ripreso, e la discontinuità l'avrebbe manifestata ritessendo i rapporti con i lefebvriani. Ma invece questo non l'ha fatto assolutamente. Padre Georg si mantiene diplomaticamente, però è dalla parte del Papa, ovviamente. Dice, detto francamente, credo che adesso Roma possa aprire la possibilità di essere più flessibile, generosa e paterna riguardo alla possibilità di celebrare la messa in latina. Vedi, il possibile riguardo alla possibilità, insomma, quanti giri di parole. E poi dice che la decisione di Francesco di introdurre restrizioni, in questo caso nella Summorum Pontificum, con la quale aveva liberalizzato, cioè aveva parlato in termini restrittivi della Summorum Pontificum, con quello che ben detto aveva liberalizzato la messa in latino, dice che Papa Francesco abbia commesso un errore, e si intende, sottinteso, se so leggere queste interviste che sono appena di sottintesa, era che questo errore avrebbe dovuto essere corretto, secondo i lefebvriani, dall'attuale Papa, che non ci ha pensato nulla a altre cose da cui occuparsi e quindi non ha fatto niente. Tornando, perché sennò non vedo neanche perché tanto interesse. In fondo i lefebvriani sono, con tutto il rispetto, una setta marginale nella storia della Chiesa, non è che sì. Un movimento protestante vedo evocare lo scisma Lutero, Michele Lutero, non è, questa è una cosa fatta di pochi.
1: Beh, forse è interessante, potrà essere interessante valutarla politicamente, cioè se ha un impatto su tutto questo mondo ultra tradizionalista che non si riconosce.
0: Ma ci va, no? Guarda,
1: Borghezio, questo, che ci è andato, no?
0: Appunto, mondo, ci va Borghezio.
1: Forza Nuova.
0: Insomma, capirai, un mondo che tocca le corde di Borghezio e Forza Nuova, per carità, senza nulla togliere Borghezio e Forza Nuova, ma sono delle cose marginali. Se fosse andato Vannacci avrei detto sì, parliamone, però stiamo a
1: vedremo.
0: Sì, perché Vannacci, storie, c'è un bell'articolo storia, sì, calcata, sì. Martin Scorsese voleva girare un film sui santi, una serie condotta, narrata e prodotta da Martin Scorsese, però Calcata si è rivoltata, non Calcata, alcuni abitanti di Calcata, perché hanno individuato in un produttore israeliano, Matti Leshem, un ruolo e anche alcuni ruoli affidati ad attori israeliani, qualcosa che non andava bene. Il sindaco, poveretto, che è un sindaco eletto in una lista civica vicino al PD, Christian Di Giovanni, butta acqua sul fuoco, dice: il contenuto di queste riprese è pulito, si parla della vita dei santi, il regista non è qui per fare una conferenza politica o un sit-in, ma per fare il suo lavoro. Insomma, lui prova, sì, a mandare avanti una cosa che Calcata è un piccolo comune vicino a Roma dove abitano artisti, persone che si sono date all'artigianato. Però mi ha colpito che nello stesso tempo, questo l'ho letto su Repubblica, in un articolo di Davide Carlucci nelle cronache baresi di Repubblica, un resort Four Seasons a Ostuni, anche questo è stato avversato perché nella proprietà ci sarebbero
1: israeliani.
0: Adesso ti spiego perché, sì, rido, e nelle definizioni del progetto c'è scritto colony. Loro, per loro colony è una, nel linguaggio è una comunità agroturistica autosufficiente, sì, questo, sì,
1: non è la Polonia, pensavano che ci fossero,
0: non ci stiamo a farci colonizzare, sì,
1: esatto, come se fosse la Cisgiordania, hanno pensato, sì, esatto, cioè, Ostuni come la Cisgiordania,
0: la colonizzazione,
1: no, guardi, ha sbagliato la traduzione, va bene caro Paolo,
0: concedimi un...
1: non facciamo in tempo, non ti concedo altro,
0: va bene, domani
1: è venerdì, c'è tutto il tempo. Ciao Paolo, buona, okay, giornata.
0: Ciao,
1: ciao, grazie, ciao.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy. E naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: State ascoltando un programma offerto da...
12: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
13: 24 mattino.
1: Buongiorno e bentornato Carlo Calenda, segretario di Azione, senatore. Allora Calenda, lei a Villa Taverna stasera non ci sarà, tra l'altro, come mai?
14: Ma veramente non ci sono mai andato.
1: Ah, ok. Quindi... No, perché... ma l'era arrivato l'invito, sì.
14: No, questa volta no, no, ma li capisco proprio. Anche perché nel senso io non ci sono mai andato, perché anche quando avevo ottimi rapporti con gli Stati Uniti, perché mi sembrava un pochino una, non so, sembra un po' una sfilata tipo i vassalli, per intenderci, tra quello e il generone romano, quindi non, ma è una scelta personale, sì. Cioè, avevo ottimi rapporti con gli ambasciatori americani, ma non in quella sezione. situazione lì, diciamo.
1: Il suo libro non l'ho citato, però lo citiamo, Difendere la libertà, l'ora dell'Europa, edito da PM, e la vorrei interpellare innanzitutto, ma andiamo sulle cose un po' meno concrete, ma nemmeno troppo. In questi ultimi giorni si è fatto un grandissimo parlare, o meglio, soprattutto nelle settimane scorse, di quando si andrà al voto. Quando sarebbe opportuno andare al voto, secondo lei?
14: Per me alla fine della legislatura, come sarebbe opportuno andare al voto in ogni legislatura, ma credo che si andrà, se Meloni riesce a sganciare le comunali, che saranno verso fine maggio, dal voto politico, potrebbe andare anche aprile.

0: parla dell'11 aprile, quindi insomma da o aprile o ottobre.
1: Ok, ottobre però sarebbe un problema, perché qualsiasi governo entrasse in carica si troverebbe come Meloni quando è caduto Draghi a dover attrezzare una legge di bilancio in un
0: mese.
1: Normalmente
0: è il modo per non fare tanto casino questo.
1: Ah, ok, cioè, meglio un esercizio provvisorio,
0: no,
1: diciamo.
0: Non è proprio un esercizio provvisorio, è non avere tempo di inventarsi idiozie, ecco, spendere e buttare soldi degli italiani.
1: Senta, allora, un argomento che la riguarda, del quale si è fatto un gran parlare, è la sua collocazione a proposito del voto che prima o poi arriverà. Tutti chiedono sempre dove sta Calenda, dove sta quel centro.
0: Però mi deve dare atto che da quando è nata Azione sta sempre nello stesso posto. E lo capisco che questa cosa può essere inconsueta in Italia, ma è così. Noi crediamo che ci sia bisogno di ricostruire un centro che sia pragmatico, molto europeista, cioè che abbia al centro l'importanza di veramente dare corpo a un'Europa grande potenza, forte e indipendente, e dall'altro lato che spezzi questo bipopulismo che non porta mai da nessuna parte. Quindi questo, noi siamo nati per questo, non siamo rimasti sempre lì, lo abbiamo fatto dopo le elezioni, dopo che Renzi è andato nel campo largo, siamo rimasti al centro e così faremo, ma perché pensiamo che questa sia la cosa utile per l'Italia, se no faremo altro.
1: Cosa le è piaciuto di questo governo?
0: Mi è piaciuta la chiusura del super bonus, la riduzione del reddito di cittadinanza, la postura sull'Ucraina, e ultimamente hanno fatto, secondo me stanno iniziando a fare due cose che noi abbiamo proposto da tanto, il nucleare che ho votato, e due cose che avevamo proposto sull'immigrazione da tanto, e cioè aprire i centri per i rimpatri non in Albania ma in Italia e fare i rimpatri volontari. Questa è una cosa proprio delle ultime settimane, secondo me può funzionare.
1: Ascolti, a proposito della postura sull'Ucraina e i rapporti con gli Stati Uniti, no? Dei quali inevitabilmente questa sera a Villa Taverna, per chi ci sarà, non lei, si discuterà ampiamente.
0: Normalmente si mangia gli hamburger e basta, quello che mi dicono i ben informati.
1: Non si parla un granché, insomma, no, va bene, sì. soprattutto si mangia. C'è questo tema dei fondi per la difesa, che è un tema aperto, ci avviciniamo al vertice della NATO, sarà il 7 e l'8 luglio. Oggi il ministro Crosetto dice che diciamo, quelli aggiuntivi arriveranno nel 2027, perché c'è la famosa coperta corta, per così dire, la procedura per deficit eccessivo che non ci consente di muoverci, e forse l'accesso ai fondi safe dal 2027. Cosa?
0: No, ma questo non è vero, tant'è che Crosetto fino a ieri chiedeva i fondi safe. Non c'entra niente con la procedura eccessiva. Il fatto vero è una questione elettorale, cioè che nessuno vuole andare in aula a chiedere di investire più risorse sulle spese militari, eppure noi abbiamo oggi reali spese militari all'1,45% del PIL, cioè la metà di quello che avevamo alla fine della guerra fredda. Non abbiamo sistemi di difesa avanzati, neanche antimissile, cioè l'Italia per ammissione dello stesso ministro Crosetto è completamente sguarnita. Ora, non è possibile che mentre la Gran Bretagna, la Germania, i paesi nordici si rafforzano perché siamo senza gli Stati Uniti, di fatto noi facciamo finta di niente. Qualcuno si deve incaricare di dire una verità al paese, non è che possiamo far finta di niente. Allora io credo che questo atteggiamento sia inaccettabile, e per questo ho chiesto a Giorgia Meloni di venire a riferire. Io non sono uno di quelli che chiede continuamente di riferire in Parlamento per qualunque idiozia, ma il vertice di Ankara è un vertice decisivo, perché diciamo, il bluff sulle spese militari italiane è molto rilevante, perché c'è l'atteggiamento degli Stati Uniti che hanno ridispiegato lontano dall'Europa una serie di asset militari, e questa è una cosa che riguarda la sicurezza nazionale, e Giorgia Meloni deve venire in aula a spiegarci.
1: Perché dice 1,45% Calenda? Perché le cifre che si leggono sono questo 2,8 che però è un 2% e uno 0,8 che in realtà è sicurezza nazionale, quindi no. Diciamo, no?
0: Non c'è nessun 2%, guardi, è Eurostat lo certifica, il 2% è stato raggiunto riclassificando spese che non hanno niente a che fare con la spesa militare all'interno, diciamo, della spesa militare. Noi stiamo fermi sulla spesa militare all'1,45, dopodiché ci abbiamo messo il meteo, i cani poliziotto, e se abbiamo raggiunto il 2, ma a me non sono tanti i numeri di cui mi importa qualcosa. Io voglio sapere, noi

0: un solo sistema antimissile con 6 missili, per stessa ammissione del ministro Crosetto. Ora, io non credo che questo paese possa stare così. È notizia di oggi che tutti i paesi, non solo europei, ma del Golfo, stanno facendo partnership con l'Ucraina per i droni, che è il nuovo tipo di difesa, non solo di guerra, ma proprio di difesa attiva. E noi siamo completamente all'oscuro, non può funzionare così, cioè un paese è un paese se ha una difesa efficiente.
1: Collegato a questi temi, lei ha reso pubblico nei giorni scorsi di aver ricevuto molte minacce, o meglio, che i canali di Russia Today...
0: No, l'hanno resi pubblici loro.
1: No, sono pieni di minacce nei suoi confronti, perché sostanzialmente ha chiesto di implementare il bando nei confronti dei canali di informazione russi.
0: L'Europa l'ha già fatto il bando, l'abbiamo votato anche, ma il problema è che non diamo applicazione a questo bando, quindi ci sono stati 200 eventi di propaganda russa con trasmissioni di documentari finti Russia Today che non sarebbero dovuti, che non avrebbero dovuto aver luogo, e che invece noi non abbiamo un'autorità, non l'abbiamo indicata, e la prossima settimana noi faremo una proposta di legge per indicarla nel Ministero degli Interni in modo che i prefetti impediscano che questo avvenga.
1: E di lì le minacce, ha paura?
0: No, qualcosa. Gli ho anche dato l'indirizzo dell'ufficio e l'orario in cui arrivo in ufficio, io poi non sono scortato, quindi possono venire quando vogliono.
1: Va bene, con le mani quando volete.
0: No, la mano può essere di una, può essere ferro, come diceva quella.
1: Va bene, senta una cosa, che ne pensa Ivan Nacci?
0: Penso che è un traditore, come lui stesso si è definito, dicendo che non avrebbe mai lasciato la Lega, ma è un traditore soprattutto perché fa gli interessi della Russia, li fa da quando era detto militare in Russia. È una persona che semplicemente ripete le stesse banalità sentite un milione di volte da Salvini, da Meloni stessa, dai 5 Stelle, è l'ultimo populista che arriva, fine, lo sappiamo, poi se vogliamo farci prendere in giro anche da questo, facciamo.
1: È un asset russo secondo lei, Vannacci?
0: Sì, secondo me sì.
1: Tecnicamente detto, diciamo, cioè quindi sponsorizzato. Beh, e finanziato.
0: Finanziato non ho prove che Vannacci sia finanziato, certamente la cosa, c'è stato un fatto molto strano, cioè lui è stato, quando è stato detto militare in Russia, ha detto che la Russia non avrebbe mai invaso l'Ucraina, poi quando l'ha invasa che l'avrebbe presa in 3 giorni, frequentava circoli molto dubbi in Russia, e quando ha deciso di scrivere il suo libro nel giro di una settimana di agosto, un libro autoprodotto, tramite Amazon, quindi noi non sappiamo chi l'ha comprato, è stato comprato in una misura enorme che gli ha dato il boost iniziale. Qui ci sono molte cose dubbie, per questo noi abbiamo proposto una norma che si chiama scudo democratico, in cui almeno i cittadini sappiano se le persone, ma parlo di Vannacci, di Battista, d'Orsi, quali sono i rapporti che hanno con potenze che sono ostili nei confronti dell'Europa.
1: Ultimo punto, correrete da soli alle prossime elezioni o dipende dalla legge elettorale?
0: No, correremo al centro, non da soli, lavoreremo con Pina Picerno, i liberal democratici se vorranno esserci, la Fondazione Einaudi, tanto mondo europeista liberale per fare quello che serve all'Italia, un centro riformatore europeista.
1: Forza Italia?
0: Qualsiasi sia la legge elettorale, e Forza Italia deve decidere cosa vuole fare nella vita, e soprattutto non sappiamo se si prenderanno Vannacci. Vede, questa legge elettorale è una ferita che la Meloni si sta autoinfliggendo, perché la obbliga a prendere in coalizione Vannacci se vuole competere per la vittoria, il che vuol dire che tu avrai da un lato da Vannacci a Tajani e dall'altro si sussurra da Renzi a Di Battista, perché pure lui, l'altro filo russo, vuole fare questa un partito. Quindi si può governare il paese così? Io non credo. Bisogna mandare in stallo il bipolarismo, per farlo bisogna prendere un bel po' di voti, e noi cercheremo di farlo.
1: Grazie Carlo Calenda, segretario di Azione. Grazie. Senatore, c'è il traffico.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro. Monge.

0: famiglia italiana del pet food.
1: Vi presenta Strade in diretta.
2: Ben trovati all'ascolto. Al nord sulla 4 Milano-Venezia, a causa di un incidente, lunghe code tra Verona Est e Montebello in direzione Venezia. Traffico incolonnato anche sulla carreggiata opposta a causa di lavori tra Montebello e Soave. Proseguono poi disagi al centro a causa del maltempo di queste ore, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato tra Guidonia e Valmontone in entrambe le direzioni, code a tratti sulla diramazione Roma Nord della 1 tra Settebagna e Bivio per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo e traffico rallentato sulla diramazione Roma Sud della 1 tra San Cesario e Monte Porzio Catone in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: 24 mattino.
3: Dunque, il terremoto in Venezuela, si stanno contando le vittime e come sempre in questi casi si raccontano i salvataggi miracolosi negli ultimi a giorni di distanza. Si sta lavorando in queste ore per estrarre una persona che da 8 giorni era sotto le macerie, raccontano in questi minuti le agenzie. Terremoto in Venezuela che però apre e torna ad aprire un'altra questione, cioè dopo l'intervento americano che ha di fatto sequestrato Maduro, lo ha catturato con l'accusa di essere complice del narcotraffico e di fatto installato alla guida del paese la vicepresidente Delcy Rodriguez, naturalmente in Venezuela le cose sono cambiate e in questo momento Rodriguez è sotto forte contestazione. Per cercare di capire un po' di più che cosa succede nel paese, che cosa può succedere, siamo con Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell'ISPI. Buongiorno Mori, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
4: Buongiorno.
3: La contestazione in questo momento in Venezuela è fortissima nei confronti di Rodriguez e nei confronti del governo.
4: Sì, ovviamente è una contestazione che viene molto dall'opposizione, che comunque ricordiamo è molto forte, nel senso che alle ultime elezioni del 2024 l'opposizione in realtà ha vinto le elezioni, quindi probabilmente il 70% della popolazione è contro un governo della Rodriguez. E possiamo immaginarci una situazione come l'attuale dopo 2 terremoti devastanti, quindi una situazione gravissima, in un paese che ha vissuto una crisi economica da 10 anni, quindi possiamo immaginarci una difficoltà enorme nella gestione dei soccorsi, anche se stanno venendo tanti soccorsi da altri paesi. Questo in realtà può anche complicare, perché stanno arrivando squadre da una trentina di paesi con militari, con cani, quindi anche il coordinamento. Quindi è chiaro che è un momento di grandissima difficoltà del governo, anche se ieri il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato che il governo sta facendo molto bene, sì, sta facendo bene la gestione dei soccorsi. Quindi c'è una vera lotta tra quella che è la posizione governativa di Delcy Rodriguez, che cerca di mostrare al mondo e ai venezuelani una capacità di gestire una situazione difficilissima, e l'opposizione che invece critica moltissimo la gestione.
3: Sì, mi viene, professoressa Mori, da fare quasi un paragone con quello che è successo ad Hormuz. Intendo che anche là gli americani hanno lasciato una situazione di mezzo, cioè sono intervenuti col pugno duro e poi si sono ritrovati in una situazione nella quale tutto sommato era meglio lasciare le cose in parte come stavano prima, e quindi tenendo la Rodriguez, non rovesciando il regime di Maduro, per poi arrivare ad un punto nel quale anche quella persona rischia di essere problematica
4: Sì, da un certo punto di vista però in realtà la Rodriguez è quello che c'era prima, perché la Rodriguez era vice di Maduro, quindi la scelta che in realtà hanno fatto in Venezuela è proprio quella, gli americani intendo, è stata quella della continuità per assicurare stabilità e controllo nel paese e poter in realtà iniziare ad aprire e rivitalizzare la produzione di petrolio, che è quello che veramente interessa agli americani, nel senso che non hanno mostrato nessun interesse per un passaggio alla democrazia in Venezuela. Infatti ricordiamoci che il loro piano, che è fatto su tre fasi, prevede prima la stabilizzazione economica nel paese, poi la ripresa economica e solo una terza fase è quella della transizione, nel senso elezioni per libere elezioni democratiche. Quindi quello che succede è che questo in realtà terremoto, che chiaramente nessuno poteva prevedere, cioè si sa che il paese è in una zona sismica, però era da più di 100 anni che non avveniva un terremoto di queste dimensioni, quindi nessuno poteva prevedere che proprio adesso sarebbe arrivato questo terremoto, però complica tantissimo la situazione adesso, perché queste tre fasi, ammesso che rimarranno, appunto rimarrà questo progetto, cioè rimarranno gli Stati Uniti a governare insieme alla Rodriguez, usiamo a questo il paese, ma le prime due diventeranno molto più lunghe, perché le prime due erano stabilizzazione e ripresa economica, sì. E secondo me è quello che spiega il perché la Marina Corina Machado si è messa in viaggio dagli Stati Uniti, cioè prima ha chiesto agli americani fatemi tornare nel paese, gli americani hanno detto no, cioè questa è veramente quella richiesta, è una richiesta che ci frustra in questo momento, perché è un momento di dove noi nel paese, cioè in Venezuela, vogliamo aiutare in questa fase di soccorsi, gli aiuti, quindi non tornare in Venezuela adesso. E lei si è messa in viaggio, adesso le ultime sue dichiarazioni video sono a Panama, ma comunque lei ha detto ai venezuelani io sto arrivando, comunque io arriverò nel paese. Ecco, una delle ragioni per cui questa decisione è stata presa è perché davanti a queste tre fasi le prime due diventeranno molto più lunghe e quindi a questo punto l'opposizione, soprattutto l'opposizione organizzata fuori dal Venezuela, che è quella molto forte, spinge per vabbè, allora cerchiamo di cambiare le carte in tavola, vediamo un po' come reagiscono gli americani. Per il momento l'amministrazione americana sta appoggiando ancora la Rodriguez.
3: Sì, quasi sfruttare il terremoto per arrivare ad un cambio di regime definitivo, in sostanza. Certo, senza gli americani mi pare difficile, Mori, in questo momento.
4: Esatto, assolutamente. No, infatti la decisione di che cosa succederà è una decisione che ha l'amministrazione Trump, deve decidere che cosa vuole fare sostanzialmente. Però l'opposizione sostanzialmente si è mossa per dire vabbè, noi non siamo più disposti ad aspettare queste tre fasi. Forse anche la Machado, che sarebbe, diciamo, dovrebbe essere arrestata se lei entrasse in Venezuela e fosse, diciamo, nel pubblico. Ecco, forse può sperare che in questo momento non sarà arrestata, un po' perché gli americani forse non lo vorrebbero e anche per una situazione drammatica. Sì. Quindi può essere questa un'altra ragione che ha spinto la Machado a dire io adesso voglio tornare in Venezuela.
3: Dunque, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto la ringrazio, Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell'ISPI, per essere stata con noi. Paolo Corleoni, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina, Luca Ferrero, la squadra. E voi, se vorrete, vi ricordo ancora, se vorrete, se ne avete voglia, questa sera sul canale 63 del Digitale Terrestre va in onda la trasmissione che abbiamo realizzato con 24 ore Next Med, con Claudio Antonelli, che è il vice direttore responsabile e che conduco io indegnamente, che si chiama Confini. Se volete, ci vediamo stasera 20:45. Ciao.
0: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
1: Vi ha presentato "24 Mattino".
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
9: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierà il fine settimana.
10: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
11: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.

0: e libreria.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Sono le 8:59.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Nell'attacco russo su Kiev, oltre 500 tra droni e missili, almeno 13 morti. Avanti i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, a Gaza 21.000 minori uccisi in 1.000 giorni, afferma Save the Children. Maltempo, interventi dei vigili del fuoco in Veneto e Friuli Venezia Giulia, nubi fragi nel centro Italia. Un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, le truppe russe hanno sferrato un massiccio attacco contro siti militari industriali ucraini, infrastrutture energetiche e infrastrutture aeroportuali militari in risposta agli attacchi contro le strutture civili. La conferma è arrivata da parte del Ministero della Difesa russo.
8: Per tutta la notte ondate di missili e droni russi hanno colpito in particolare Kiev e la sua regione, ma non solo. Segnali che un massiccio attacco fosse in preparazione erano stati colti dall'intelligence ucraina già ieri, ed il presidente Zelensky, mentre era in visita a Dublino, aveva infatti messo in allerta la popolazione. Nella capitale molti hanno trascorso la notte nelle stazioni della metropolitana o in rifugi sotterranei. Si contano però comunque almeno 13 vittime e più di 30 feriti, oltre ad incendi e danni a numerosi edifici. È la risposta agli attacchi che gli ucraini hanno portato in territorio russo, ha detto il Ministero della Difesa di Mosca, sostenendo che nel mirino siano entrate solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, a Kiev come nelle altre regioni che sono state colpite dai raid della notte. I droni che gli ucraini hanno diretto in Russia nell'ultimo mese sono in alcuni casi riusciti a portare danni seri alle raffinerie russe, riducendo la disponibilità di benzina nel paese, dove ora si registrano aumenti, code ai distributori e limitazioni negli acquisti. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: I negoziatori di Stati Uniti e Iran hanno compiuto progressi positivi durante i colloqui indiretti a Doha, col prossimo round previsto dopo i funerali dell'ex leader supremo iraniano Ali Khamenei. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar. Sul fronte Gaza questa mattina risuonano le stime fornite da Save the Children. Ogni giorno negli ultimi 1.000 giorni il mondo ha voltato le spalle a 1 milione di bambini a Gaza, non intervenendo per fermare le uccisioni e le mutilazioni. Lo dichiara Ahmad Hamdawi, direttore regionale di Save the Children per il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Europa dell'Est. Mentre i loro corpi, giovani e fragili, venivano fatti a pezzi da bombe e missili, il mondo vendeva quelle stesse armi al governo israeliano, ha aggiunto. Almeno 21.000 i minori uccisi. Da ieri sera i soccorritori sono al lavoro in Venezuela per estrarre un uomo rimasto intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio, mentre scoppia il caso delle razzie da parte delle forze dell'ordine.
9: I problemi che c'erano in Venezuela prima del terremoto vengono ancora alla luce una settimana dopo. I più di 25 anni di regime chavista hanno costruito un sistema di potere basato sul predominio delle forze di sicurezza, dove i militari godevano di un grande potere. E quel potere si è rivelato miserabile durante questa tragedia. Da giorni la stampa indipendente denunciava che agenti delle forze di sicurezza saccheggiavano i palazzi in rovina.
10: Immorales.
9: Questo mercoledì, Diosdado Cabello ha confermato che 4 poliziotti hanno commesso atti immorali nella zona della tragedia. Sono stati espulsi dall'istituzione per aver disonorato la loro divisa, ha detto il ministro dell'Interno. È un forte cambiamento. Nei primi giorni dopo i terremoti, il governo esaltava le valorose forze armate e ogni notizia di saccheggio veniva definita come una bufala. 177 ore dopo i terremoti, i soccorritori hanno tratto in salvo Junior, un bambino di 8 anni.
0: La speranza se mantiene intacta.
9: La speranza

0: Están intactas, dice el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Ma l'ottimismo del popolo venezuelano svanisce tra le rovine di centinaia di edifici completamente distrutti e ridotti in macerie. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia, dopo il gran caldo arriva il maltempo, la protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto e arancione per l'Emilia-Romagna, ma la situazione è a rischio su buona parte del paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento. Sono stati circa 390 gli interventi dei vigili del fuoco in Veneto dalle 18 di ieri e per tutta la notte. Alberi sradicati e 3 incendi causati da fulmini in Friuli Venezia Giulia, dove il maltempo ha causato notevoli disagi. L'allerta invece c'è gialla in gran parte delle regioni del centro e del sud, ma forti piogge hanno già interessato Perugia, la zona di Siena e l'Alto Lazio. Adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno ad Alessandro Arona.
2: Buongiorno a tutti. L'avvio di seduta è debole per le borse europee dopo che anche ieri gli indici sono stati in lieve ribasso su entrambe le sponde dell'Atlantico e mentre sono in forte calo oggi le borse asiatiche penalizzate dalle vendite nel settore tech dopo il trimestre record. In questo momento il FTSE MIB è leggermente sopra la parità 0,02, il FTSE All Share è leggermente sotto, il DAX di Francoforte è meno 0,20, il FTSE 100 di Londra meno 0,10, poco sopra la parità a Parigi meno 0,53, Amsterdam. In giornata gli investitori attendono la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro statunitense che potrà dare indicazioni sulla tenuta dell'economia americana e sugli spazi a disposizione della Fed in tema di politica monetaria. Ancora in ribasso il petrolio con il future di agosto del WTI a $67,5 al barile, sostanzialmente i valori che c'erano nei giorni precedenti alla guerra all'Iran, e il Brent è a $70,5. In lieve rialzo invece il gas al TTF di Amsterdam a €43,4 al megawattora. Per ora è tutto, i mercati tornano alle 10.30.
1: In chiusura lo sport, Inghilterra, Messico e Belgio, Stati Uniti agli ottavi dei mondiali di calcio, questa sera in campo Spagna, Austria. Per il tennis a Wimbledon, Sinner ha battuto Borges in 3-7 e avanza al terzo turno. Oggi tocca a Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Termina qui questa edizione di GR24, la linea va a 1 nessuno 100.000, noi ci risentiamo alle 10.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Siamo qui anche oggi, perfino oggi, 2 luglio. Oggi
2: è 2 luglio. Non si accende la lucina qui del...
1: Ah, ti boicottano con la lucina. Cosa succede?

0: E ogni tanto la lucina.
1: Non so, quindi non posso sapere se parlo o non parlo. Adesso c'è.
0: C'è.
1: Sarà stato un problema di Filippo Aureggi in regia oggi, controvoglia.
0: Sì.
1: In regia controvoglia.
0: Sei anche tu qui controvoglia, essendo il 2 luglio.
1: Ho pensato di fare un esperimento. Vengo qui come conduttore spettatore.
0: Va bene. Allora,
1: cioè, sono qui e guardo quello che succede intorno a me.
0: Può succedere.
1: Anche perché ormai siamo a fine stagione. Sai, quei corridori che arrivano in vista del traguardo, ma poco a 50 metri rallentano,
0: cedono,
1: poi crollano.
0: Cedono.
1: Crollano poco prima del traguardo.
0: Dorando Petri della radiofonia.
1: A volte le persone sono così, no? Che crollano un po' prima del traguardo. Tu lo vedi e lì a portata di mano potrebbe essere la cosa.
0: Dopo magari 42
1: che ti cambia
0: chilometri.
1: La vita. Che ti cambia la vita e poi invece crolli
0: miseramente. Allora, guarda, saluto, essendo giovedì, la nostra Giada Messetti. Giada,
2: buongiorno.
0: Buongiorno, è il 2 luglio, ma tu sei contenta di star qui a luglio con noi? Sì.
2: Ma in realtà no, vi odio abbastanza. Cioè, più che altro sto pensando a, cioè, che è il 2 luglio, ma il 20, quando è finito? Il 24?
0: 24.
2: Cioè, è infinito, cioè proprio la traversata nel deserto.
0: Leonardo,
2: anche letteralmente.
0: Ma perché? Ma
1: no,
0: dire,
1: ma io parlavo più in generale della vita, no? Che sarà capitato a tanti di vedere, di essere lì in vista di un traguardo che potrebbe cambiarti la vita e poi invece crolli un po' prima.
0: Ma noi non crolleremo, Giada, sarai qui fino al 23 forse tu, perché
2: 23,
0: se
2: sì.
0: Non cambi. Quella settimana cambia data e vieni venerdì il 24 luglio, così insomma l'ultimo
2: vediamo se riesco.
0: Sarà già in spiaggia. Okay.
1: Intanto vorrei rendere
0: il 24 luglio.
1: So che non interessa a nessuno, ma siccome l'ho appena scritto, vorrei rendere noto il titolo e anche la breve sinossi, se posso. Ho 30 secondi.
0: Ma di che cosa? Grande scoop.
1: Del mio nuovo spettacolo che adesso comincerò a scrivere.
0: Attenzione, anticipazione, il teaser. Titolo?
1: Allora te lo dico adesso, un attimo solo. Mi dai 30 secondi?
0: Certo.
1: Leonardo Manera presenta, il titolo è Inadatto. Alla palestra, le gite in campagna, la vita di coppia, la solitudine, gli aperitivi, le pericene, i villaggi turistici, i balli di gruppo, le vacanze avventurose, il rumore, il silenzio, la spesa al centro commerciale, i social, il cibo spazzatura, i ristoranti gourmet, al weekend, i ponti lunghi, al Natale coi parenti, a Natale da solo, la dieta, al sesso prestazionale, al sesso mordi e fuggi, alla moda, la campagna, la città, ai film francesi strappalacrime, le commedie dove si ride, alla politica, ai dibattiti politici, ai social show, in TV, ai reality, ai talent, ai viaggi in aereo, le turbulenze, la calma piatta, al sole, alla pioggia, al vento, alle nuvole, all'umidità, a svegliarsi presto la mattina, a dormire fino a tardi e alla vita. Inadatto.
0: Molto bene. Questa è la sinossi, svolgimento nei migliori bar di
1: come titolo ero indeciso fra inadatto e essere umano, ma preferisco inadatto forse.
0: È più efficace. Tu già
1: inadatto alla
0: cosa
1: vita.
0: Cosa preferisci dei due? Io inadatto, effettivamente, inadatto.
2: Però sai cosa? Inadatto lo circoscrive, essere umano lo allarga di più, cioè più riferito a più persone.
0: Siamo
2: cioè,
0: già
2: non lo so, sono belli
1: cose,
2: tutti e due.
1: Se metti cose nelle quali si possono riconoscere tutti, va bene anche inadatto.
0: Siamo già divisi in due, uno e uno, va bene.
1: Inadatto alla
2: vita.
0: Chiediamolo agli ascoltatori al 349-238-6666, poi sarete voi a riempire i teatri. Quindi.
1: Riempire, me ne bastano 5 o 6. Perché sono inadatto ai teatri pieni, sono inadatto ai teatri pieni, ma anche ai teatri vuoti.
0: Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi.
1: Alla radio e alla televisione.
0: Vai Filippo Aureggi.
1: Alla solitudine e alla vita di coppia. A Filippo Aureggi e a Pietro Lacorte.
0: Non è un omaggio a Donald J. Trump, il ciuffolone in chief. No. È un omaggio a Victor Willis. Scomparso, 74 anni, frontman, era quello vestito da poliziotto.

0: Oh, Reggi che balla. Purtroppo la telecamera non riprende la regia. È una scena tra il penoso e il pietoso. Attenzione, Lorenzo Nespoli che ordina: ballate per il reel di Instagram. Cioè, vi rendete conto?
1: Ha ragione.
2: Io sono inadatto a ballare.
0: Ma io non mi ricordo com'era YMCA. Cioè, faccio delle robe così.
2: No,
0: cioè.
2: Era col dito, no?
1: Le braccia, no. YMCA.

0: da
1: trampa, fa il pugno chiuso, no, trampa, sì, quando balla,
0: ma, sì, ma il pugno chiuso, ma così, pugnetto così. Non farò commenti che penso intensamente nella mente in questo momento sul pugnetto di Trump.
2: Dai.
0: No, ma com'è che tu mi vuoi leggere nella mente, ho capito? Non so, vieni qua a leggermi nella mente, cara Giada. Cosa volevi dire? Cosa penso?
2: No, no.
0: Cosa
2: penso? No, stavo pensando che effettivamente sul fatto che questo sia uno dei più grandi pezzi di sempre, cioè, si può essere molto d'accordo con Trump su questo.
0: Sì, insomma,
2: è una cosa su cui essere d'accordo.
0: Signore e signori, arriva la tassa. Ogni tanto, se ormai lo sapete, è un obiettivo, come ha detto Ursula von der Leyen, di contrastare i cinesi. Di contrastare,
2: sì, ormai lo diciamo proprio.
0: Sì, di contrastare i cinesi, così ha detto Ursula von der Leyen. Come si fa a contrastare i cinesi? Si fa pagare i cittadini europei, noi, tutti qua. È bellissima come idea. E quindi arriva la tassa di 3 euro sui pacchetti in arrivo dai paesi terzi. Emulerò
2: extraeuropei.
0: Esatto, emulerò Cruciani. Quale paese avranno in mente a Bruxelles per colpire la tassa? Ci racconti un po' questi siti su cui si compra?
2: No, da oggi c'è questa tassa. Tra l'altro, scusa, sono 3 euro a codice, quindi se tu nello stesso pacchetto ordini 3 prodotti legati a 3 codici diversi, la tassa si moltiplica, esattamente. E sono Temu, Shein, AliExpress, sono quelli che sono ormai contestati da diversi anni. Mm-hmm. E devo dirti che ieri stavo studiando questi articoli di cui parlano di questi temi e mi faceva un po' pensare il fatto che venisse usata così, no? La scappatoia della de minibis che permette alle spedizioni di valori inferiori a 150 euro di entrare senza dazi, cioè tutte queste parole, la scappatoia, il sotterfugio, cioè alla fine è una regola che avevamo messo noi. Il problema è che l'avevamo messa quando non esisteva l'e-commerce e quando l'e-commerce non era così potente come negli ultimi 4-5 anni, perché ricordiamoci che il momento in cui è esploso tutto questo è durante la pandemia.
0: Sì. Ti dico solo che il Codacons ha stimato, credo, una spesa per i consumatori aggiuntiva di 171 miliardi di euro l'anno. 171,
2: sì.
0: No, scusa, aspetta, gli occhiali, 17,1.
2: Ah, ok.
0: Infatti, sì, comunque sono 17,1 miliardi, miliardi.
2: Sì, sì. È che poi la cosa che si dice oggi è anche per la questione del fatto della sicurezza dei prodotti che entrano, però a me sembrano due discorsi comunque diversi, cioè un conto è verificare i prodotti che entrano e un conto è tassare i prodotti che entrano. Cioè,
0: no, poi io non capisco come ci proteggiamo dai cinesi tassando noi, cioè è bellissima, se uno vuole l'idea può essere anche bellissima, ci proteggiamo dai cinesi, con quale soluzione? Facendo pagare Leonardo Manera che compra tutti i giorni compulsivamente da Temu.
2: Forse perché uno compra meno se metti i dazi, non lo so. Comunque il problema è che nel 2022 i pacchi in entrata erano 1,4 miliardi e l'anno scorso sono stati 5,8 miliardi. Questo
0: ecco
2: è il problema.
3: Io risolverei facendo dei pacchi più grandi, così il numero di pacchi rimane sempre uguale. Mi sembra una buona soluzione.
2: Esatto. No, tra l'altro la cosa che sta succedendo negli Stati Uniti con lo stesso tipo di blocco è che i cinesi cominciano a portare le merci in America e a smerciarle dai magazzini che sono già negli Stati Uniti.
0: Oh, allora arriva subito un messaggio. No, infatti lo voglio chiedere agli ascoltatori al 349-238-6666 o chiamateci all'800-24-0024. Voi comprate, utilizzate l'e-commerce, comprate da questi siti dove tutto costa incredibilmente meno. Poi bisogna vedere sulla qualità. Arriva un messaggio dell'ascoltatore che dice: andate nei negozi fisici, va bene, la salvezza anche del negozio.

0: ancora.
1: È sapete per cosa mi regalò? In mente la cosa più inutile.
0: Che no, la cosa più inutile è il regalo che tu in quell'occasione.
1: Cosa ti avevo regalato?
0: Una spada, una spadina di gomma. Di gomma piuma.
1: Una spadina di gomma piuma?
0: Sì.
1: Io?
0: Sì.
1: Ma ti avevo regalato una sciarpa.
0: No, l'anno scorso, molto bella sciarpa, ma l'anno prima mi ha regalato una spadina di gomma piuma.
1: Ma perché?
0: Penso il regalo più brutto che ho ricevuto nell'intera mia vita.
1: Ma ci sarà stato un significato?
0: Non c'era niente. Penso nella scala dei regali più brutti è sicuramente al primo posto.
1: Allora, attenzione Leonardo.
0: Una spadina di gomma
1: Lorenzo
0: piuma.
1: Lorenzo sta dicendo che è al secondo posto perché tu un anno gli hai regalato il pulisci-lingua e quindi quello è
0: no,
1: il
0: pulisci-lingua
1: posto.
0: È più utile.
2: Mamma mia, ma che regali vi fate?
0: Pulisci-lingua è anche
1: vieni alle cene di Natale. Vieni alle cene di Natale.
0: No, pulisci-lingua è utile perché togli i batteri dalla lingua e anche taglia peli dal naso. Quello che mi ha regalato lui, lo spadino di gomma piuma, è totalmente
1: allora,
0: veramente
1: adesso andiamo al primo ospite, ma un ascoltatore, Francesco, ci chiede in che senso 3 euro per ogni codice, non per ogni collo. E no, caro
2: no.
1: Francesco, il tema è questo: se compri 2 magliette, una di seta e una di lana, sono 2 codici diversi, 6 euro. Se compri invece 4 magliette tutte di cotone, tutto lo stesso codice, è 3 euro. Questa cosa
2: esatto.
1: È anche un po' bizzarra. Però bizzarra. Insomma, l'hanno studiata così. Ursula von der Leyen, ci proteggiamo dai cinesi. Capito?
2: Ma
1: tu devi dire viva l'Europa.
0: Dispiace che
2: no,
0: cinesi.
2: Ma io lo dico, poi ti dico, adesso ti dico, siamo anche in un momento in cui si sono visti i ministri del commercio europeo e cinese proprio pochi giorni fa per cercare di trovare una quadra per avere dei rapporti migliori di quelli che ci sono adesso, perché l'Europa comunque continua a accusare la Cina di questo squilibrio commerciale che effettivamente c'è un disavanzo commerciale pazzesco tra Cina e Europa. Quindi diciamo in questo momento questo è l'ennesimo tassello di un rapporto che comunque sta andando non proprio bene.
1: Va bene, allora sono le 9:21 minuti, adesso vogliamo salutare il nostro amico Savik Schuster. Savik, buongiorno, eccoci qui.
3: Buongiorno a voi, piacere.
1: È un piacere sempre risentirti, se vuoi partecipare anche tu una volta alle cene di Natale, se sei già collegato, presentati con un regalo di quelli un po' trash.
3: No, io pensavo tu mi chiedessi se io qualche volta mi rivolgo a Temu.
1: A Temu? Vabbè, sì, perché te lo chiedo.
2: Anche.
1: Insomma, anche. Sei pronta a pagare la tassa?
3: Io sì.
1: Vabbè, cioè, guardate, sentite proprio la...
2: senza dubbio.
1: Senza alcun dubbio. Allora, Savik Schuster l'abbiamo chiamato perché ci spiegasse tutto quello che è successo a Monte Carlo qualche giorno fa, però ti devo chiedere che cosa sta succedendo questa notte, nel senso che c'è stato un attacco molto duro. Ti dico solo che ci sono le proposte di nuove sanzioni, come ha lanciato l'alto rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas poco fa sui social. Le parole non fermano la Russia, ci vogliono nuove sanzioni. E Ale, e andiamo avanti. Savik.
3: Ma io la posizione di Kaya Kallas io la conosco in evoluzione, però noi vediamo che queste sanzioni funzionano poco per ora. In generale le sanzioni dovrebbero colpire il potere, perché alla fine, ma però alla fine colpiscono la gente comune. Quindi la sanzione è una misura mezzo io penso abbastanza dubbia. Specie sono passati quasi 5 anni di questa guerra, 4 anni e mezzo, e le sanzioni per ora non è che abbiano avuto un effetto così decisivo. Sì.
1: Cos'è successo questa notte con 10 morti al momento per un bombardamento russo a Kiev?
3: Ma senti, ormai la quantità dei droni e dei missili è il metodo di lanciare, perché vanno a ondate e sono lanciati moltissimi, sono lanciati in centinaia, e quindi è molto difficile per la difesa contraerea veramente contenere tutto. In più Ucraina ha un po' di mancanza di mezzi di contraerea, anche la mancanza di uomini finalmente, no? Che possano stare per esempio sui tetti in tutta la città e osservare, vedere e la controaerea segnalare.

0: quindi cominciare a abbattere i droni. Alcuni si abbattono facilmente, alcuni si abbattono meno facilmente, e poi arrivano i missili. E i missili è una cosa già totalmente diversa. Quindi non è, anche se Kiev è protetta più di tutte le altre città, è quasi impossibile a contenere
1: a tutto. Contenere tutto, sì, perché quando arrivano gli sciami di missili e droni, insomma, o una contraerea. Arriva un messaggio di un ascoltatore che chiede questo, Savic: c'è la crisi o comunque carenza di carburante in Russia, potrebbe essere un elemento decisivo per far cambiare idea a Putin, cioè colpire la popolazione nelle esigenze primarie, oppure no?
0: Io no, Putin ha riconosciuto apertamente che questa crisi c'è, è già un passo abbastanza serio da parte di Putin a riconoscere una crisi.
1: Sì.
0: Io non credo che possa avere una grande influenza sulla guerra in Ucraina, perché avrà veramente delle conseguenze per quanto riguarda la vita dei cittadini dentro la Russia, ma io credo che questo non fermerà Putin da quello che vuole fare.
1: Tu già dai una domanda?
2: No, io ho sentito la tesi ultimamente di persone che sostengono che il fatto che ci sia un'escalation della guerra, sia da una parte che dall'altra, potrebbe essere il segnale che si sta arrivando alla conclusione della guerra. Non so, volevo sapere che ne pensa il professore, se è una cosa che può avere un senso o no.
1: Il professore Savic Schuster,
3: visto che non parla più, non ha senso, no, evidentemente, questa domanda.
1: No, non so se la linea. Sì, se la linea. Savic, ci sei ancora con noi?
3: No, è andato via. No, mi ha dato fastidio la domanda. Già,
2: è giusto.
1: Hai fatto la domanda?
2: Sì, no, perché ho sentito questa tesi detta da più persone detto, boh, mi sembra.
3: La classica domanda sbagliata che fa andare via.
1: Sì, sì, sì, esatto. Sei nervosito. Stiamo scherzando, ovviamente. Stiamo scherzando.
3: Sei andato via,
1: no, l'abbiamo recuperato. Savic Schuster, hai sentito la domanda di Giada Messina? Setti o no?
3: Ripetiamo.
0: No,
1: vai
0: no,
1: Gian.
0: Allora, scusate.
1: Vai Gian.
2: Allora, c'è una tesi che sento dire da più parti adesso, che il fatto che ci sia questa escalation nella guerra sia dal lato ucraino che dal lato russo potrebbe essere perché si sta andando verso la conclusione della guerra. Cioè, la convince
1: ultimi,
2: questa?
1: Gli ultimi colpi di coda, diciamo.
2: Esatto.
1: Che pensi?
0: Ma io personalmente non sono l'unico, perché ecco, l'altro giorno ho avuto una cena con gli ufficiali dell'esercito ucraino. Io dico che cos'è la fine della guerra?
2: Sì.
0: Cos'è? Come si dichiara? Vittoria? Non vittoria? Cos'è la fine della guerra? La fine della guerra che Putin dichiara che noi smettiamo di combattere sul territorio ucraino, ritiriamo tutte le truppe e ci teniamo tutti i territori che abbiamo conquistato. Funzionerà? Non lo so. Cosa fanno gli ucraini? Gli ucraini che cosa? Vanno a Mosca a mettere la bandiera ucraina sul Cremlino e questa sarà la vittoria?
1: Sì, sì, è chiaro che poi
3: in questo momento la Russia che territori ha conquistato dell'Ucraina e ne ha pienamente possesso?
0: Ma pochissimo, capisci? Pochissimo, se tu in percentuale molto poco. Non sono riusciti nemmeno a conquistare Donbass, ossia Donetsk e Lugansk, tutte queste zone aderenti alla Russia, la guerra che hanno iniziato poi nel 2014, non nel 22. Quindi non è che la Russia ha preso il territorio, la Russia sta distruggendo l'Ucraina, questa è tutta un'altra storia. E distruggere l'Ucraina le mancano pochi passi, perché la popolazione è dimezzata, perché la miglior gioventù è caduta, perché non ci sono risorse umane più, e quindi adesso l'Ucraina si appoggia parecchio su mezzi tecnologici. Però anche lì è un problema molto grosso, perché davvero manca la gente fisica, fisicamente manca la gente.
1: In tutto questo, ma è chiaro, cioè è un paese che sta un po', è un po' a rischio di collasso, sia perché la popolazione molta è morta, molta è andata via, insomma, e quindi è un paese che rischia di di svuotarsi delle risorse produttive vere. Però Savi, che ti volevamo chiedere appunto di quello che è successo a Monte Carlo, questo attentato nei confronti di Vladimir Molaev, che è sicuramente considerato, pur di origine ucraina, vicino al Cremlino, molto in viso a Zelensky, ma i giornali dicono che è più possibile la pista dei suoi affari, che ho letto sono legati ai call center delle truffe. Interessante questo.
0: Io penso di sì, io penso che sia più legato alle sue attività economiche. Guarda, tutte le persone nel post-Unione Sovietica tra Ucraina e la Russia che hanno il patrimonio più grande di 100 milioni di euro sono personaggi che hanno avuto la possibilità di agire con una certa libertà e in più hanno dei piccoli eserciti privati e piccoli, possono essere più grandi, servizi di sicurezza intorno a loro. E quindi sono veramente dei clan. Sono dei clan proprio.
1: Sì.
0: E allora, che in Italia conosciamo benissimo che cosa sono i clan e come regolano gli affari. Adesso i call center sono diventati molto molto cercati da questi personaggi, perché i soldi sono veloci, perché si corre poco pericolo, e effettivamente anche in questa sfera c'è un certo tipo di concorrenza. La concorrenza è molto spesso armata.
1: Sì, parliamo di concorrenza, parliamo di truffe, quindi insomma si ha sempre nell'ambito criminale.
0: Ma sai, la criminalità organizzata è abbastanza simile in tutto il mondo, e bisogna tenere un'altra cosa in conto, che Ucraina, essendo un ponte tra l'Europa e la Russia, c'ha un ruolo molto importante, c'ha il ruolo, mettiamo così per far capire, che ha il Messico nel tutto il market di cocaina, per esempio, no? Cioè, perché è un trasporta verso gli Stati Uniti, c'è cioè i tunnel, e quindi non è l'importanza del Messico, non è che produce, ma che trasporta.
1: Sì.
0: Ecco, l'Ucraina è un pochino la stessa cosa. E quindi questi gruppi sono dall'inizio dello scioglimento dell'Unione Sovietica, questi gruppi sono affiliati,
1: sì,
0: tra russi, sì, e ucraini.
1: Quindi potrebbe essere proprio un brutale regolamento di conti, certo, con tanto di esplosivo messo così a Monte Carlo.
0: Ma guarda, io adesso leggo Figaro, che come sappiamo è molto influente in Francia, uh-huh, e quindi loro, citando la procura di Monaco, loro dicono che questo può essere una versione, perlomeno.
1: Sì.
0: Sono i servizi di sicurezza ucraini,
1: sì,
0: che hanno mandato un segnale. Ora, che segnale? E i servizi segreti ucraini non sono una banda di sconosciuti. I servizi segreti di sicurezza ucraini è un ente di Stato.
1: Uh-huh.
0: No, quindi non è, c'hanno responsabilità, non è che vanno a fare esplodere mezzo Monaco per regolare i conti.
1: Questo si vedrà. Intanto, Savik, noi ci dobbiamo fermare, ti ringraziamo come sempre, Savik Schuster. Dobbiamo andare un attimo al traffico, poi parleremo anche di altri temi. Vedo, cara Giada, che tantissimi ci scrivono: io continuerò a comprare su questi siti, io no. Chi propone di fare dei gruppi collettivi d'acquisto? Ecco, gruppi collettivi. Ho capito, ma se si paga per codice, se anche è un gruppo collettivo d'acquisto, se mettete in un pacco 10 prodotti diversi, sono 10 per 3 euro, 30 euro, quindi non è che si risolve così. Vabbè, comunque, andiamo in pubblicità?
3: Non lo so, vedi tu. No, saltiamolo oggi.
1: No, non
3: siamo obbligati.
1: No, che ci pagano lo stipendio.
3: Ma chi ci obbliga tutti i giorni
1: Mike,
3: a far sempre la stessa cosa? Evitiamo la pubblicità, andiamo direttamente al prossimo ospite. Poi mettiamo due blocchi insieme
1: Filippo,
3: dopo.
1: Filippo, scegli tu.
4: ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
10: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
9: Questo finché non passi a Eolo.
11: E allora tutto diventa più...
9: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
19: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: lavora fino al 24, ça va sans dire.
1: La von der Leyen tedesca, basta solo dire che lei, che è tedesca, ha affossato le industrie automobilistiche tedesche.
2: Mi spiace vedere che uno di sinistra come te tiri la volata all'e-commerce. Probabilmente a te piace vedere i centri storici delle città italiane con le vetrine e le serrande abbassate.
3: Eccolo lì. Eccolo, ecco, sono l'affossato, sono la causa principale della morte dei negozi, delle botteghe. Sì, ecco. Sì,
4: e invece
3: ecco,
4: forse ecco sai qua, che grazie, forse grazie all'e-commerce le botteghe si sono anche rinnovate.
3: No, ma non solo, ci sono per esempio moltissimi esercizi commerciali, moltissime imprese che vendono sull'e-commerce e che tu non raggiungeresti mai, perché se io voglio come dire un prodotto che viene venduto in provincia di Trapani dalla piccola azienda, magari attraverso Amazon, diciamo, lo raggiungo. E a Trapani no, ci devo andare in provincia di Trapani.
4: Ci sono ancora due messaggi.
5: Ciao Milan.
4: Sì.
5: È come la tua battaglia contro il delivery. Andatevi a comprare l'hamburger e la pizza,
3: sì,
5: sotto casa.
3: Io
5: è
3: faccio
5: la stessa
3: quello.
5: Cosa e negli altri prodotti.
3: Io
5: andatevi
3: faccio
5: a
3: quello.
5: Comprare sotto casa.
3: Io faccio quello.
4: Ma io sotto casa non ho niente.
3: E poi io non trovo il tagliatore
4: di peli.
3: C'è
4: solo un magazzino dismesso sotto casa mia.
3: Per esempio il pulitore di lingua che Leonardo Manera ha regalato a Lorenzo Nespoli. Dove lo trovo sotto casa mia? Non è facile, insomma, lo vado a cercare.
4: C'è un magazzino dismesso.
3: Comunque.
4: Io vado sempre sotto casa, ma non c'è nulla.
3: Non
4: allora
3: nulla.
4: Sto lì fermo un po', vago.
3: Perché sei inadatto.
4: Inadatto alla vita e poi torno su a casa
3: anche allo shopping.
4: Inadatto lo giungo, aspetta.
6: Voi, ma io invece sono felicissima che voi continuate a stare ai microfoni, perché di solito succede che a giugno si fermino tutte le trasmissioni che per un anno magari hai seguito. Invece no, staremo ancora in vostra compagnia. Grazie, grazie.
3: Brava, brava.
4: E poi scusa,
3: anzi, giugno a luglio ci ascoltano di più.
4: Nel periodo estivo, poi ad agosto chi c'è? Qui c'è
3: ci
4: solo repliche oppure c'è qualcosa
3: repliche,
4: di...
3: Giulia Crive, c'è un po' Giulia Crivelli, c'è lo sport.
4: Io fossi Giulia Crivelli protesterei.
3: Sì.
4: Deve andare Giulia Crivelli a protestare da Barisoni, perché non è che può lavorare quando gli altri fanno Baldoria.
3: Ma
4: a parte che io non farò
3: così.
4: Baldoria quest'estate.
3: Vabbè.
4: Tu fai Baldoria già da quest'estate.
7: No, però mi riposo se riesco, perché sono 3 anni che non vado in ferie, quindi spero di riuscire a riposare.
4: Stai in Friuli? O vai altrove.
3: Ma saranno fatti suoi, ma adesso
4: ma non è una domanda particolarmente invasiva questa.
3: Beh, insomma,
4: si può fare.
7: No, sto in Friuli perché devo fare tante presentazioni del libro quando tornano le rondini, che però insomma mi piace, mi diverto e poi spero di riuscire ad andare al mare un pochino.
3: Va bene, adesso dobbiamo parlare di questo tema, lo ius soli. Ne abbiamo sentito parlare molte volte, perché in America Donald Trump voleva cambiare l'emendamento 14 della Costituzione americana, che prevede che chiunque nasca negli Stati Uniti sia automaticamente cittadino americano. La Corte Suprema gli ha dato torto, però noi abbiamo un modo particolare di trattare questo tema. Chiamiamo il nostro amico vice direttore intrattenimento di Mediaset, Sebastiano Lombardi, che è con noi. Buongiorno, ciao Sebastiano, eccoci.
8: Ciao, buongiorno Alessandro, Giada, ciao.
3: E uno si chiede perché? Perché Sebastiano Lombardi, udite udite, è nato a?
8: Washington DC, come direbbe.
3: E quindi è cittadino americano, che a me verrebbe da dire, però chiedo, intanto cosa ne pensi?
4: Penso che la Democrazia Cristiana... Pensavo fosse forte anche negli Stati Uniti in passato, e dargli proprio il nome di una città che...
3: Vabbè, niente, l'ha detta.
4: Ma cos'è poi DC? Cos'è?
3: Washington District.
8: È distretto della Columbia.
3: Columbia, ecco. Allora, ti chiediamo, che senso ha per te lo ius soli? Cioè, è importante quella cittadinanza doppia, ovviamente, anche americana? Oppure dici, non è che conti molto dentro di me?
8: Allora, guarda, dentro di me per tanti anni è contata molto, nel senso che era... mi raccontava di quell'immaginario che ti si forma da bambino quando guardi telefilm, quando vedi i film al cinema, quando leggi la grande letteratura, quando sei un po' più grande, no? di quel grande paese democratico che proteggeva il mondo, fatto di grandi sogni, di bellissime luci dorate, no? E si cresce con quell'idea, si cresce con quel passaporto blu che è magico, con le pagine rosa, no? È qualche cosa di un po' incantato. E poi c'è una perdita dell'innocenza che va di pari passo con l'età e che negli ultimi tempi è diventata più drammatica.
3: Beh, no, non è neanche un qualcosa da portare con vergogna, però immagino.

0: No, Alessandro, no, quello no, però un conto è identificarsi con un paese che è sempre stato riconosciuto come l'esportatore della democrazia, per dire una banalità, e quindi un paese buono, intimamente buono, anche con qualche forzatura se vuoi. Un conto è trovarsi a essere cittadino di un paese che sta facendo delle scelte molto impopolari, ecco, per essere neutri.
1: Questo sì,
0: E
1: però
0: quindi,
1: tu non
0: no,
1: vedi le
0: ti
1: persone.
0: senti.
1: No, dicevo, non è che le
0: No,
1: persone
0: ti
1: adesso
0: senti
1: ti guardano.
0: identificato con le scelte di.
1: Sì.
0: Non lo so, questo
1: Non
0: non
1: ti
0: te lo so
1: guardano in modo
0: dire, non mi sono
1: storto, ti
0: confrontato.
1: continuano a salutare.
0: Sì, anche col passaporto.
2: Anche col passato. Ma se non è che tanti lo sappiano, lo sanno i miei amici di infanzia, non è una cosa che io racconti in giro. Però ti dico, è molto diverso. Cioè, ti sentivi appartenere ad un mondo buono, adesso ti senti esponente delle scelte di un governo. È una cosa molto particolare,
1: Sì.
2: eh? Cioè essere, come dire, americani nell'epoca di Trump significa essere divisivi proprio malgrado, essere identificati con le scelte di un
1: Ah,
2: governo.
1: certo, lo sa bene anche il nostro Andrew Spannhauser quando è qui. Insomma, io ci rido, ci scherzo su, dico lo Yankee imperialista americano, però lui stesso che critica le politiche di Trump, però. E a volte dice, insomma, uno viene un po' identificato, c'è cioè questa sorta di identificazione tra il popolo e chi governa pro tempore quel popolo. Di fatto
2: Ci sono
1: proprio così.
2: almeno un altro paio di paesi nel mondo, diciamo così, democratico che stanno vivendo questo
1: Sì,
2: problema adesso, no?
1: Israele
2: La
1: sicuramente.
2: Russia e Israele,
1: Esatto,
2: certo.
1: Israele e la Russia. Però vorrei capire se è un tema sentito negli Stati Uniti, cioè lo ius
0: Anch'io.
1: soli, perché è un qualcosa di. Cioè, c'è gente che è vero che va apposta a nascere anche negli Stati Uniti per avere la cittadinanza, magari se sei al confine cerchi di andare lì.
2: Beh, la storia del Messico e del muro lo racconta molto bene, se vuoi. C'è il disperato tentativo, la speranza di avere una speranza in più, se vuoi, passando di là, o nascendo di avere delle possibilità in più. Questo appartiene molto all'immaginario, però, se vuoi, degli Stati Uniti. Se tu li vivi un pochino più da vicino, sono un mondo di grandi disperazioni. Un mondo senza rete, cioè dove se tu continui a correre, forse non vieni agguantato. Se tu smetti di correre, sei nel baratro. Adesso non voglio drammatizzare, ma è così.
1: No, no, non ci
2: Cioè,
1: sono quelle reti di welfare che abbiamo
2: no,
1: noi, per
2: tante
1: esempio.
2: opportunità, tanta ferocia, no? E lo senti, la classe media è spaventata, è compressa tra il mondo dei ricchissimi e la povertà che li risucchia verso il
1: Però si
2: basso.
1: continuano a votare, cioè se alla fine le politiche per esempio anche dei repubblicani non funzionano in questo senso, si continua però a votare in quella direzione, cioè non ci sono partiti che offrano una soluzione veramente alternativa, Sono no. due lì,
2: Sì, no,
1: quindi
2: beh, sono due, in
1: infatti.
2: realtà non sono solo due, ci sono anche dei più
1: Sì,
2: piccoli che.
1: vabbè, ma insomma.
2: Sì, però se vedi è un pochino una tendenza dell'Occidente contemporaneo, no? L'Italia, il prossimo est europeo, la Svezia, insomma, tanti paesi del mondo occidentale si stanno spostando verso destra, senza dare giudizi di merito, anche verso destra, abbastanza estrema per la paura del futuro, non perché la destra offra un'opportunità concreta.
1: Su
2: È per la
1: questo,
2: difesa di ciò che ancora si ha. È
1: ieri,
2: comprensibile, umano.
1: sì, già da Messette vi faceva notare, Giada, che Trump si è
0: Sì.
1: spinto a un elogio della Cina su questo
0: Sì,
1: tema, no?
0: ha fatto un tweet sarcastico insomma, per commentare la decisione della Corte Suprema dicendo: vorrei congratularmi con il presidente Xi e con il grande paese della Cina per la loro enorme vittoria sulla cittadinanza per lo ius soli, perché c'è il fenomeno anche dalla Cina, molto di più una volta rispetto adesso, del bear tourism, ovvero soprattutto i cinesi ricchi, le cinesi ricche che andavano a partorire negli Stati Uniti. A lungo è stato un grosso fenomeno
1: Grosso,
0: questo.
1: perché, capito? Cioè, Trump che elogia la Cina, siamo a questi, caro Sebastiano Romano.
2: Beh, diciamo che Trump forse sogna anche di essere Xi, no?
0: Sì, probabile.
1: Ah, sì, appunto, è l'uomo più potente del mondo ancora, il Commander in Chief, secondo te, Sebastiano?
2: Da un punto di vista del potenziale economico del paese che guida, no. Almeno nella prospettiva futura, e anche dal punto di vista della libera mano. Quindi, io capisco la volontà di Trump di essere come Xi Jinping, no?
1: Sì. Sicuramente dal punto di vista del portafoglio, sì, oggi tutti i giornali raccontano, a partire da Sole 24 Ore, che nell'ultimo anno il clan così definito di Trump, cioè i familiari, hanno guadagnato circa 1,5 miliardi di dollari, soprattutto con le criptovalute, quel mercato lì. Va bene, buono.
3: Non si può diventare familiare di Trump?
1: Sì, non lo so, puoi fare una richiesta.
2: Me lo stavo domandando anch'io.
1: Si può fare una richiesta?
2: Quanti gradi di separazione ci sono?
1: Forse sì, si potrebbe.
2: Per saltarne un paio.
1: Comunque, Sebastiano, ti ringraziamo. Grazie, Sebastiano Lombardi. Adesso che hai svelato un po', arriverai a Mediaset. Ah, sei cittadino americano. E qualcuno magari guarderà con un occhio. No, scherzo, un occhio diverso. Vice direttore dell'intrattenimento di Mediaset. Grazie per essere stato qui con noi. È nato nella città della democrazia cristiana.
3: Sì, esatto, Washington D.C.
1: Washington D.C.
3: Adesso però è... sai che proprietario del marchio della DC è Rotondi.
1: Ancora? Non lo
3: credo
1: so.
3: Credo che sia ancora
1: ce
3: Rotondi.
1: Ce ne sono 50 proprietari, c'è una disfida.
3: No, io credo che sia ancora Rotondi.
1: Rotondi. Ma forse ha lo scudo crociato, cioè il simbolo.
3: Sì,
1: certo. Ma la dicitura democrazia cristiana.
3: Il simbolo della democrazia cristiana con lo scudo crociato.
1: Ma vabbè.
3: Facciamo una puntata su Rotondi.
1: Sì, Rotondi. Andiamo al traffico.
4: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Partiamo dal tratto milanese della 4 Torino-Trieste, dove si procede in coda a causa di un veicolo fermo tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata in Veneto, incidente risolto, permangono code per traffico intenso tra Verona Sud e Soave. Rallentamenti con code in direzione Torino invece per lavori tra Montebello e Soave. Andiamo in Liguria sulla A10 Genova-Ventimiglia, qui per incidente traffico incolonnato tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Concludiamo sul tratto laziale dell'Autosole, dove a causa del maltempo si rallenta tra Anagni e Frosinone in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: you're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. That you find little dance and that's where all my thumb.
1: Buongiorno e vi auguro la signorina Missiletti. Senta, io già l'ho chiesto a Speak Span in lingua, nella sua lingua, inglese, slang americano, lo chiedo anche a lei in lingua cinese, come si dice chi va con lo zoppo impara a zoppicare? Perché è quello che sta succedendo anche a lei frequentando quei due individui che è meglio che non dico niente, perché non è che ho paura di loro, è perché dovrei dire delle cose non belle in fascia protetta, capito?
2: Ma chi sono? Lorenzo Nespoli e Filippo Regge, questi due individui. Non so, Giada, a chi si riferiva secondo te?
3: Secondo me non lo so, dimmelo tu.
2: Non lo so.
3: A quei due adorati.
2: Vabbè. Filippo.
4: Adesso ho capito quanto ti infastidisce questa tassa di 3 euro, Mina. Certo che se tu compri lo spadino di gomma a 30 centesimi, sì, 3 euro in percentuale, sì, sono soldoni.
5: Solo mia zia mi fece anni fa un regalo.
2: No, pensavo aveva
5: che costava di più,
2: ma
5: più costoso.
2: Uno spadino di gomma.
5: Gomma piuma, ma sì, mi ha regalato uno spadino di gomma piuma.
2: Perché gli ho fatto?
5: Non
2: perché?
5: Lo so, probabilmente non eri lucido neanche tu.
2: Ma forse sì, non ero lucido in quel momento, non so.
6: Buongiorno, ma Temu ha già dei magazzini in Italia, perché io proprio ieri ho comprato alcune cose dove sopra c'era scritto che la spedizione arriva dall'Italia.
3: Ah, sì, anche Shein ha già dei magazzini in Polonia,
2: per esempio.
3: E su lei
2: non si pagano
3: esempio
2: le tasse?
3: No.
2: Ci sarà scritto sul prodotto proviene dal magazzino della Polonia. È così.
3: Sì. È quello che probabilmente faranno adesso, come dicevo prima, cioè porteranno grandi quantità di merci nei magazzini in Europa e poi spediranno dall'Europa.
2: Però per importarle pagheranno.
3: Sì, quello sì.
2: Allora, c'è un ascoltatore, posso? Dimmi. Dimmi.
3: No, che ho cercato il detto chi va con lo zoppo impara a zoppicare, che in cinese è bellissimo perché letteralmente significa chi si avvicina al pigmento rosso diventa rosso, chi si avvicina all'inchiostro nero diventa nero, cioè molto poetico in cinese.
2: E si dice?
3: Tradotto. E si dice Jin Ju Zhe Che Jin Mo Zhe Hei.
2: Molto bene. C'è Stefano da Pavia, era giusto perché è scomparso qua il tabellone.
7: No,
2: è scomparso il tabellone qui, no?
7: Non
2: è scomparso.
7: Io non ancora.
2: Non vedo più il nome.
5: Come mai, scusi, come mai lei vive a Pavia?
2: Ma cosa stai adesso inizia Stefano da Pavia?
7: Qua.
5: Ma come mai?
2: Vai
5: per
2: avanti.
5: Quale no, aspetti
2: vai
5: un
2: dritto
5: momento.
2: Per la tua strada, Stefano.
5: Come mai lei si trova a vivere a Pavia? Quali sono le circostanze della vita che l'hanno portata?
2: Ha già detto
7: sono le circostanze della vita, quali sono? Ma
5: salute, amore, lavoro, sono queste tre le cose.
7: Bravissimo, braccato, sei
5: tutte
7: sono d'accordo
5: tre.
7: Con te, sei un genio, tutte e tre.
5: Tutte e tre.
2: Ecco, sei un genio, sembra un po' liquidare la questione. Prego Stefano, per
5: in
2: cosa
5: che
2: sei...
5: abita di Pavia? In che zona è?
7: No, top secret.
5: Ma in che zona? Dica solo la zona.
7: Zona centro.
2: Ci ha chiamato per
5: sai che non c'è più la
2: Filippo spegni
7: per ricordare
2: sì.
7: al dottor Milan che tutti i prodotti che vengono venduti dai negozi tradizionali che pagano l'IVA, tutti i prodotti che arrivano così a pacchi l'IVA non la pagano
2: però si sta cercando di rimediare anche su questo, insomma. Rimediare dal punto di vista di Ursula von der Leyen vuol dire farci pagare sempre di più. Su questo però credo che sia una questione culturale e anche di difesa della prossimità della bottega. Io non mica ce l'ho con i commercianti, mica li voglio far fallire, il mio macellaio sotto casa, il barista.
5: Io non ho niente sotto casa.
2: Vabbè, tu sei inadatto, si sa. Quindi adesso, Giada, difendimi tu. Passo per quello che vuole far fallire tutti i negozi, così
3: tu sei proprio quello il meno che vuole questa cosa. Ripeto, questa cosa che tu non prendi mai il delivery per il cibo, ad esempio, siccome lo dimostra che tu sei
2: io su Temu,
3: vecchio stampo.
2: Credo su Temu, posso dirlo, detto, non ho mai comprato mezza cosa, nemmeno lo spadino di gomma. Mia
5: di gomma
2: figlia,
5: piuma.
2: Qualcosa sì. Di gomma.
5: No, neanche io vai
2: quindi
5: su
2: io su Shein che poi
3: si pronuncia Shein.
2: Su Shein e Temu io non ho mai comprato nulla, ma se dovesse accadere potrei farlo, ma io quindi voi pontificate chiamandomi, ma io zero titoli, voi non lo so fino a questo momento.
5: Io non so cos'è Temu, tra l'altro.
2: Peraltro fai Google Temu
5: Non so niente. Dai, perché...
3: adesso che l'hai nominato, tra l'altro, l'algoritmo ti bombarderà di pubblicità di tutti i tipi.
2: Va bene, giornale radio. Temu.
8: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iper.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.
9: Sono le 10.
10: GR24, il Sole 24 ore.

0: Proporrò altre sanzioni, così l'alto commissario Callas, dopo l'attacco russo su Kiev. Le Freviani scomunicati, il Vaticano avverte, nozze e confessioni sono invalidi. Il maltempo si abbatte sul centro, interventi dei vigili del fuoco in Emilia-Romagna e poi Veneto e Friuli. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Lo scrive su ex l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas. Solo un sostegno militare costante all'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare industriale russo, scrive la Kallas, in risposta agli attacchi di questa notte su Kiev.
1: Per tutta la notte ondate di missili e droni russi hanno colpito in particolare Kiev e la sua regione, ma non solo. Segnali che un massiccio attacco fosse in preparazione erano stati colti dall'intelligence ucraina già ieri, ed il presidente Zelensky, mentre era in visita a Dublino, aveva infatti messo in allerta la popolazione. Nella capitale molti hanno trascorso la notte nelle stazioni della metropolitana o in rifugi sotterranei. Si contano però comunque almeno 13 vittime e più di 30 feriti, oltre ad incendi e danni a numerosi edifici. È la risposta agli attacchi che gli ucraini hanno portato in territorio russo, ha detto il Ministero della Difesa di Mosca, sostenendo che nel mirino siano entrate solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche, a Kiev come nelle altre regioni che sono state colpite dai raid della notte. I droni che gli ucraini hanno diretto in Russia nell'ultimo mese sono in alcuni casi riusciti a portare danni seri alle raffinerie russe, riducendo la disponibilità di benzina nel paese, dove ora si registrano aumenti, code ai distributori e limitazioni negli acquisti. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È arrivata la scomunica ufficiale per i Lefreviani, i vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, il consacrante principale, il co-consacrante e i vescovi neoconsacrati sono in corsi ipso facto nella scomunica late sentenze per aver compiuto un atto di natura scismatica, la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. È quanto si legge nel decreto firmato dal cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. Lo stesso Dicastero nella scomunica avverte che i ministri sacri della Fraternità Sacerdotale San Pio X amministrano illecitamente i sacramenti e che il sacramento della penitenza da loro amministrato e il matrimonio da loro assistito sono invalidi. La protezione civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto e arancione per l'Emilia-Romagna, ma la situazione è a rischio su buona parte del paese. Sono infatti previsti temporali, grandinate e forte vento. Sono stati circa 390 gli interventi dei vigili del fuoco in Veneto dalle 18 di ieri sera, alberi sradicati e 3 incendi causati dai fulmini in Friuli Venezia Giulia, dove il maltempo ha causato notevoli disagi, oltre 800 gli interventi in Emilia-Romagna, mentre a Roma il temporale e il forte vento hanno provocato la caduta di rami. A Siena è stata sospesa la provaccia del palio. L'elettricità costa in Italia quasi il doppio rispetto a Francia e Spagna. A certificarlo è l'ARERA, l'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente.
2: Il prezzo medio dell'elettricità in Italia alla borsa elettrica è stato nel 2025 di 116 euro a megawattora, quasi il doppio dei 61 euro della Francia e 65 della Spagna. Il nuovo presidente dell'ARERA, Nicola Dell'Acqua, nella relazione annuale.
3: Il differenziale dei prezzi dell'elettricità e del gas rispetto alla media europea continuano a pesare sulla competitività delle imprese e sui bilanci delle famiglie.
2: Il prezzo dell'elettricità in bolletta è stato del 13% superiore alla media europea per le famiglie e del 24% per le imprese. Il nodo, dice Dell'Acqua, è l'eccessiva dipendenza dal gas, cresciuta ancora nel 2025, con meno produzione da rinnovabili, meno 1,5%, e più termoelettrico, più 5%. L'ARERA, spiega, farà la sua parte.
3: L'autorità intende fare della sorveglianza continua dei mercati e della produzione di strumenti di disaccoppiamento della formazione del prezzo dell'energia elettrica tra il gas e le fonti rinnovabili una delle direttrici strutturali del proprio operato nei prossimi anni.
2: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna a 1 nessuno 100.000, alla prossima edizione del giornale radio alle 11.00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Anche io, Milan, mai ordinato nemmeno un cornetto a casa e temo non so nemmeno che cosa sia o tutta la compagnia cantando.
1: Ecco. Sì, la differenza per quel che riguarda me è che il cornetto continuerò a non ordinarlo mai, per principio. Su Temu non ho mai ordinato niente, ma non ho un pregiudizio se mai dovesse servirmi.
2: Temu si chiama così perché quando io ricevo un pacco, temo che mia moglie abbia comprato qualche chiamata su Temu.
1: Vabbè, tocca a noi? La seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Oh, tra l'altro abbiamo sentito nel giornale radio che in Friuli Venezia Giulia ci sono stati dei temporali enormi. Giada, sei viva? Sì, sì, sei viva.
3: No, io sono viva e a Gemona devo dire addirittura ieri è stato bello perché stanotte è 19 gradi, quindi si è rinfrescato finalmente, però sì, c'era un vento ieri sera, era abbastanza spaventoso da vedere da qua.
1: Pensa e che infatti... anche a Milano ieri a un certo punto c'era grande vento nel primo pomeriggio. Vabbè, poi è venuto un temporale, insomma, classico. Però lì, insomma, pare che in alcune zone sia stata un po' così. Allora, la seconda ora c'è un ascoltatore, Fabio da Padova. Fabio, eccoci, buongiorno.
4: Beh, a parte sono Mario.
1: Mario, ma però in una vita precedente, una vita precedente magari Fabio. Non lo so, scusi, Mario da Padova.
4: Prego. Quello che volevo dire è che mi stupisco che lei non capisca perché l'Europa ha messo queste tasse di importazione, questo dazio praticamente. È evidente che tutto il materiale che viene acquistato dalla Cina non può più essere prodotto in Europa, per cui serve il dazio a far diminuire questi acquisti e a far produrre di più in Europa. Tutto qua.
1: Ah, per far proprio il primo. Sì, ma
3: ma succederà
1: so.
3: Che esatto. Si produca più in Europa?
1: Sembra un
3: questo
1: po' una linea trampiana. Mettiamo i dazi perché così si torna a produrre in America. Ma insomma, non è che lo slogan può andare bene. Forse magari tra 25 anni si tornerà a produrre in Italia tanto o in Europa tanto quanto in Cina. Non credo, Forse Giada, non credo neanche tra 25 anni. Nel frattempo paghiamo le tasse. Ma le paghi Ursula von der Leyen o la Commissione? Le paghi l'Europa? Le paghi il Parlamento europeo? Dico una cosa proprio populista.
3: Cioè, Milan, infatti stavo dicendo, stai
1: degenerando. Ma perché dobbiamo pagare noi? Perché le dobbiamo pagare noi? Cioè, vogliamo combattere la Cina? Cioè, armiamoci e partite. È sempre lì. È sempre questo.
3: Ma è quello che dicevamo la scorsa settimana. Cioè, la Cina si combatte anche rinnovando le aziende europee, cioè non solo chiudendosi agli import cinesi, cioè bisogna fare proprio un discorso di riorganizzazione.
1: Anzi, sentiamo come si potrebbe combattere la Cina dal nostro ospite che ogni tanto chiamiamo, anche se temo un po' la domanda, è il professor Eduard Luttwak, che è con noi. Buongiorno professore, temo di fargliela questa domanda, come si può combattere la Cina. Luttwak, ci sente?
5: Grazie per la vostra telefonata, la vostra radio, piccola radio italiana, poco importante.
1: Beh, insomma, io adesso non ci sminuisco così.
5: Piccola radiolina, voglio ringraziare ascoltatori, ma soprattutto America, perché America è il paese migliore del mondo e Donald Trump è il presidente migliore del mondo.
1: Vabbè, sono opinioni.
5: Dobbiamo dare premio Nobel per pace a Donald Trump.
1: Ancora sta storia.
5: Perché se c'è una persona impegnata per pace, quello è Donald Trump. Dovrebbe esserci sua faccia su bandiera arcobaleno, perché lui è la persona che ci protegge da tutti i cattivi del mondo. Ayatollah, Hezbollah, Hamas e gamba di legno. Quindi voglio
1: gamba di legno, ma professor Luttwak, ma adesso, ma mica è un gioco gamba di legno.
5: Date subito premio per pace a Mr. Trump, altrimenti poi non potete lamentarvi se lui lancia bomba su di voi. Bravo Mr. Trump, perché tutto il mondo è con te, tutto il mondo vorrebbe essere americano perché America è un paese superiore.
1: Sì.
5: Non c'è paese come America. America ha cose che piacciono a tutti, come Halloween, sceriffi, orsi grizzly e soprattutto bombe.
1: Oh, la grande passione. Ma lei ha una bomba in giardino, se la tieni, spero.
5: Se tu entri in casa mia.

0: Spagna, se tu non segui percorso di Vialetto,
1: sì?
0: Tutto intorno giardino è minato.
1: Però
0: ti faccio saltare in aria.
1: Molto bene.
0: A tutti piacciono bomba, perché se tu hai bomba vinci, se non hai bomba tu perdi.
1: Sì. Questo
0: infatti
1: è il concetto,
0: io ho consigliato a Nazionale di Calcio Americana,
1: sì,
0: di scegliere come porta fortuna bomba. Tutti i giocatori hanno loro bomba in armadietto, così se partita prende brutta piega possono lanciarla. Perché perdere tempo con i rigori quando bomba puoi lanciare bomba e vincere subito? Cioè, questo è spirito americano, sì, che ha reso grande nostra nazione.
1: Gli Stati Uniti, che quest'anno, che questa notte hanno passato il turno, Andrew Spanhouse ha già fatto una cappa così, ma non hanno lanciato bombe, hanno vinto
0: bomba
1: sul campo.
0: È segno di civiltà, infatti Iran non deve avere bomba perché non è paese civile. Per questo noi dobbiamo dire grazie a Trump e Benjamin Netanyahu, perché insieme stanno facendo un lavoro fantastico per impedire a Medio Oriente di fare guerra.
1: Ho capito. Ma tu hai capito, Giada, perché quando parla dell'Iran c'è un cane che... vabbè.
2: Non so se lo voglio sapere.
1: No, non lo so.
0: E tu, Iran, chiudi Stretto di Hormuz, per colpa tua non passano navi che pongono
1: petrolio. No, anche per colpa vostra. Dovevate...
0: Abbiamo due possibilità.
1: Sì.
0: La prima è che navi lasciano andare petrolio in mare.
1: No.
0: Così prima o poi petrolio arriva trasportato da corrente e lo raccogliamo con i secchi a Otranto.
1: No, direi di no, questa opzione.
0: E seconda possibilità è che navi non usano più il canale di Hormuz perché creiamo nuovi canali con bombe.
1: Ah,
0: è molto semplice.
1: No,
0: basta che Trump lancia bomba su Oman, su Turchia,
1: sì,
0: di libera passaggio per nuove navi.
1: Così,
0: grazie Trump, grazie anche a Benjamin Netanyahu. Bomba risolve sempre problemi, e questa grande verità. Chi non è d'accordo è amico di Ayatollah.
1: Sì, vabbè, ancora sta storia, insomma.
0: No,
1: proviamo,
0: parole,
1: non so.
0: bla bla bla. Perdita di tempo per poi arrivare stesso a bomba. Anche in vita quotidiana.
1: Insomma, provo anch'io, scusi, proviamo. Iran. Dico, no.
0: Bomba!
1: No, ma c'è proprio... Ma scusi, ma professor Lutwak, no, vabbè.
0: Anche in vita quotidiana, prendiamo per esempio grande problema italiano.
1: Sì. Vediamo.
0: Spiagge affollate ad agosto. Devono arrivare presto al mattino per piantare l'ombrellone e tenere posto. Se tu invece in tua borsa frigo non porti anguria, ma porti bomba, granata... Appena arrivi lanci tua granata e hai spiaggia
1: libera
0: per tuo spazio. Problema risolto per tutta l'estate. Bomba fa guadagnare tempo, fa vivere felice. E se non siete d'accordo, siete
1: amici di Ayatollah. Va bene, grazie.
0: Scuola e gamba di legno.
1: Anche
0: voi meritate bomba.
1: Grazie professore, grazie davvero. Grazie professor, grazie, insomma, Giada, non so. Grazie, vabbè, comunque per la disponibilità.
2: Esatto.
1: Va bene, ecco, vedi, ci scrive Gino, ecco quello che scrive oggi Temu e ci manda lo screenshot. Avviso dei dazi e ecco le merci disponibili nei magazzini europei. E quindi
2: vedi.
1: Giustamente contrastano questa cosa, però ci saranno mica tutte le merci in vendita su Temu nei magazzini europei.
2: Però quello che leggevo è che appunto si attrezzeranno per ampliare lo spazio dei magazzini europei e quindi faranno degli ordini
1: massicci
2: faranno così. E poi smerceranno da dentro la UE.
1: Allora, adesso vogliamo affrontare questo tema alle 10-17 minuti con una ospite. La vicenda è finita sui giornali, tra l'altro la nostra Giada Messetti è più donna di montagna di quanto non siamo noi, cittadini milanesi. La vicenda è una vicenda in Veneto, nel Bellunese. È successo che un elicottero del servizio di urgenza ed emergenza medica doveva intervenire in un rifugio per un malore di una persona e l'elicottero ha fatto fatica, ha dovuto deviare il percorso, non riusciva ad atterrare, e il perché ce lo spiega la medica rianimatrice responsabile della centrale operativa del SUEM 118 di Treviso, Silvia Orazio, che è con noi. Buongiorno, la ringraziamo.
3: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
1: Allora, questo elicottero è partito, è arrivato quasi, e che è successo nel momento d'atterraggio?
3: È successo

0: giornali viene definito già il primo episodio di cosiddetto turismo cafone. Io devo dire, ogni tanto passeggio in montagna, mi piace salire in montagna, in genere incontro sempre persone rispettabilissime, che rispettano l'ambiente, che salutano, che si comportano bene, no?
1: Sì, è vero.
0: Lei conferma. Prego, prego.
1: Diciamo che questa, per fortuna, è la maggior parte delle persone che frequentano i luoghi di montagna, e la minoranza delle persone invece che non hanno un atteggiamento rispettoso nei confronti della montagna, ma anche del resto dei cittadini che la frequentano, che sono tutti potenziali pazienti, no? quando andiamo in montagna, fanno sì che queste cose, insomma, rendano più difficoltoso il soccorso da parte nostra del 118, ma anche del soccorso alpino, perché spesso questi interventi vengono fatti insieme, con la collaborazione anche del soccorso alpino via terra, oltre che al tecnico del soccorso alpino che noi abbiamo sempre con noi in elicottero.
0: Queste persone cosa hanno detto? Cioè, come è finita la questione?
1: Non è finita, nel senso che l'elicottero arrivava già da un precedente intervento, quindi è stato deviato per andare a soccorrere quest'altra persona, l'hanno soccorsa e poi hanno proseguito per un altro intervento, quindi non c'è stato di fatto
0: la possibilità. Non è che uno sta a perdere tempo a discutere su questa cosa.
2: Mi scusi, ma lei cosa ha pensato quando ha visto la piazzola occupata e quando ha visto che non si toglievano dalla piazzola queste persone?
1: Cosa vuole che abbia pensato? Che purtroppo c'è poco senso civico, ecco, perché se un elicottero si approccia ed è ovvio, insomma, che sta cercando di atterrare lì e tu non ti sposti, vuol dire, insomma, che c'è poca sensibilità nei confronti di un elicottero del soccorso sanitario che è lì apposta per portare soccorso a qualcuno. Certo, siamo rimasti stupiti, c'è poco da dire. Ecco. Poi siamo abituati, nel senso che non solo per questi motivi, per tanti altri, perché magari pensavamo di andare in un posto e quel posto non è più accessibile per tanti motivi, i nostri piloti sono assolutamente preparati a cambiare sito di atterraggio se magari il primo non era più disponibile.
0: Se quindi, però c'è una bella piazzola con scritto H, forse.
1: Certo.
3: Ma queste persone non si sono lamentate per il vento causato dall'elicottero?
1: No, credo che siano stati contenti, perlomeno hanno avuto un po' di fresco.
0: Giustamente voi avete fatto anche un appello ai gestori di rifugio, nel senso che l'appello di dire far rispettare gli spazi giusti.
1: Ma sa, sì, è vero questo, però io non mi sento assolutamente di dare a qualsiasi tipo di responsabilità ai gestori del rifugio, perché il compito del gestore del rifugio non è fare il piantone alla piazzola, no? Hanno giustamente anche loro il loro lavoro, fanno altro, e quindi ci si aspetta che non debba esserci qualcuno che dice non dovete fare certe cose. Ci si aspetta che il buon senso sia.
0: Uno può stare sulla piazzola, ma nel momento in cui vede approcciare un elicottero, che non è un evento che accade ogni due secondi in montagna, l'elicottero che vuole atterrare lì si sposta, perché si sposta di fretta.
1: Nessuno dice che non si possa stare sulla piazzola, no? Magari a volte ci è capitato che troviamo magari qualcuno che si è fermato, sta bevendo un po' d'acqua, si sta mangiando un panino. Ci mancherebbe, ma però la maggior parte, devo dire, sono assolutamente rispettosi e si spostano e ci lasciano a terra.
0: Guardi,
1: questa volta è andata così.
0: Noi viviamo in città, io e Leonardo a Milano, già da Roma, è come quando sei in macchina e dietro arriva un'ambulanza, cioè se non ti sposti vuol dire che il tuo senso civico è proprio
3: bisogna spostarsi e poi accodarsi subito per superare il traffico.
1: Magari no.
0: Accodati all'elicottero se sei in grado.
3: Io mi accodo sempre dietro l'ambulanza. abbastanza.
0: No, ringraziamo Silvia Orazio, grazie, rianimatrice responsabile del centrale operativa.
3: Chi non si accoda dietro l'ambulanza? Quasi tutti,
0: Treviso.
3: Credo.
0: Smettila, smettila. Quando andate in montagna, ma in generale comportatevi bene. Ecco, allora Giada Messetti, puoi notare in diretta adesso alle 10:24 minuti i danni prodotti da Leonardo Manera, i danni materiali.

0: materiali. Giustamente hai creato un problema di disfida sulla Democrazia Cristiana e ci ha chiamato un dirigente della Democrazia Cristiana.
1: Chi è Rotondi?
0: No, è Giorgio da Modena, mi dicono.
1: Giorgio,
0: è vero? Giorgio da Modena.
2: Allora, innanzitutto sì, la Democrazia Cristiana di Rotondi non è la Democrazia Cristiana.
0: Ecco, vedi,
2: Rotondi è iscritto al gruppo di Fratelli d'Italia. Sì. Il giorno in cui lui si dimetterà dal gruppo, andrà nel gruppo misto, valuteremo la sua posizione.
0: C'è già della tensione.
2: Ma Rotondi è deputato della Repubblica iscritto al gruppo di Fratelli d'Italia.
0: Però Giorgio, Giorgio, lei è un dirigente della Democrazia Cristiana.
2: Ah, la Democrazia Cristiana non è mai stata sciolta. La Democrazia Cristiana di De Gasperi nasce col Partito Popolare di Don Sturzo, poi diventa DC con De Gasperi.
0: Sì, ma veniamo oggi. Se veniamo, chi è la
1: proprietario del marchio?
2: Il segretario della Democrazia Cristiana si chiama professor avvocato Gian Piero Samorì. Abbiamo fatto il 20° congresso nel 2023 con 400 delegati a Roma.
0: Sì.
2: Abbiamo una sede in Viale Parioli 25, interno 1, 6.000 iscritti, 6 deputati regionali in Sicilia,
0: ottimo,
2: 500 consiglieri comunali in Sicilia, 60 sindaci in Sicilia e tantissimi consiglieri e aderenti in tutta Italia. Quindi queste cose vanno
0: diciamo
2: sapute.
0: Che la Sicilia
1: ma
0: è
1: il proprietario del marchio chi è?
2: Allora, cosa intende lei per marchio?
1: Lo scudo crociato
2: DC,
1: lo
2: scudo crociato con scritto Libertas ce l'ha in uso capione l'UDC perché da 27-28 anni lo utilizza nei gruppi parlamentari alle elezioni. Noi abbiamo provato a chiedere ai giudici che ce lo restituiscano, e loro hanno detto: signori, sono 27 anni che lo usano, dovevate dirlo prima. Ma fatta questa premessa, la Democrazia Cristiana ha un simbolo con la croce di San Giorgio.
0: Sì.
2: La croce di San Giorgio è il primo simbolo della DC che utilizzò Don Sturzo.
0: Mm.
2: E il nome Democrazia Cristiana è nostro, è assolutamente in essere.
0: Sì.
2: La Democrazia Cristiana non è mai stata sciolta, cosa che ha fatto Chetto alla Bolognina col PC, fondando il PDS con un congresso regolare. Non è mai stata da statuto.
0: Capito. Allora, però se Giorgio, aspetti, no, segnalo questa cosa perché il sito vedo che è dcitalia.it.
2: Finalmente ci siete arrivati.
0: Oh, va bene, allora le segnalo dal sito che c'è scritto in grande il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, cioè correggetelo, segretario.
1: Però,
0: lo segnalo.
1: Se oggi voi vi presentaste alle elezioni nazionali non potreste utilizzare lo scudo crociato.
2: Ma scusi, lo scudo crociato non possiamo utilizzarlo perché ce l'ha in uso Capione l'UDC, gliel'ho spiegato.
1: Ma certo,
2: il
1: l'ho
2: nome
1: capito.
2: Democrazia Cristiana, il partito esiste.
1: Lo so, ma intendo dire che
2: iscritti.
0: Ma perché
1: intendo dire che intendo dire
0: secondo me arrabbiarsi contro Manera è sempre un'occasione buona e utile. Ma perché è arrabbiato Giorgio da Modena?
2: Perché voi state creando della confusione.
1: Ma no, noi stiamo dicendo che il simbolo storico, io sto dicendo che il simbolo storico,
2: io non sono arrabbiato con Radio 24, che è una bellissima radio. Lei
0: ma con Manera
2: è Manera è molto simpatico e anche molto coinvolgente. Chi ce l'ha con voi?
1: Nessuno. No, sto dicendo che però
2: il
1: simbolo storico della Democrazia Cristiana è quello dello scudo crociato.
2: È
1: oggi
2: Lucio Capione, l'UDC.
1: È Rotondi Capione. In che partito? È Fratelli d'Italia.
2: Sì.
1: Quindi
2: è deputato
1: di Fratelli d'Italia.
2: Scusi,
1: però oggi voi non potreste utilizzarlo questo scudo crociato.
0: Che era quattro volte che è Lucio Capione.
1: No, l'ho capito, però dico purtroppo quello è quello che porterebbe voti perché tanti ancora si ricordano.
2: Ma chi l'ha detto? Scusi. I voti, la Democrazia Cristiana non è di Rotondi, non è di nessuno, la Democrazia Cristiana è di chi la vota. Sia ben chiaro, noi democratici cristiani siamo democratici cristiani a prescindere dalle simbologie. A parte che abbiamo la croce di San Giorgio che rappresenta il primo simbolo di Don Sturzo dei liberi e forti, quindi se mi permette, io sono assolutamente orgoglioso.
0: È il simbolo che conta. Poi c'è la scritta Democrazia Cristiana.
2: Certo, quella è nostra.
0: Bello, sì.
1: Ma lei che rapporti è con Rotondi?
2: In rapporti di totale dialogo. Se lui si dimette dal gruppo di Fratelli d'Italia
0: e
2: si iscrive alla Democrazia Cristiana, ben venga.
0: Anzi, se convince quelli dell'UDC di togliere l'usucapione e portare.
2: Ma quelli dell'UDC è un problema loro. Io non,
1: chi è il segretario dell'UDC? Che adesso è il momento.
2: Io non faccio polemiche con nessuno. Io sono per costruire, per dialogare e far sì che l'Italia è sempre un bel paese come era quando sì. c'era la DC.
0: Perché, perché la Sicilia è la roccaforte?
2: Perché lì c'era un nucleo molto importante di democratici cristiani che si sono organizzati chiaro, dal 2020 chiaro. E hanno avuto un grandissimo successo elettorale.
1: Ma l'UDC esiste ancora poi?
0: Sì, certo che
1: chi c'è nell'UDC oggi?
2: Ho detto che abbiamo fatto il 20° congresso.
1: No, l'UDC, no, non l'UDC, con la U.
0: C'hanno pure il simbolo per Luca Pioni.
1: Chi è il segretario dell'UDC attualmente?
2: È il senatore De Poli.
0: Ah, giusto, è vero. Esatto.
3: Antonio De Poli
2: e Cesa che gli ha ceduto la segreteria. Cesa.
0: Va bene, allora... Giorgio, grazie per aver fatto. No, smettila, no, ha fatto
1: solo...
0: chiarezza. C'è la
1: chiedevo
0: bozza
1: se
0: adesso.
1: Loro ha ricevuto sì. l'usucapione da Rotondi.
0: No, da l'Udici.
1: No.
0: Da l'Udici.
1: Sì, ho capito.
0: Voleva provocare ancora. Grazie Giorgio da Modena, dirigente della Democrazia Cristiana. Tutto è partito da Washington. Cioè, voi mi rendete conto? Tutto è fantastico. Partito da una battuta di Manera su Washington DC, Democrazia Cristiana, che non vuol dire quello a Washington. Cioè, tu hai capito i danni che produci?
1: Non so niente, io guarda, sono inadatto.
0: No.
1: Sono inadatto a tutto.
0: Tu produci danni, questa
1: sono veramente. Inadatto, non ho nessuna. Ma
0: è il momento della borsa, vai.
4: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 € al pezzo. Scopri di più su conad.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: No, sì!
12: Brava!
11: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
12: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
11: Un appuntamento galante?
12: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Yeah, uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calzolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Gli indici delle principali borse asiatiche sono crollati oggi, -2,3% il Nikkei, fra il -2% e il -4% le borse cinesi, per il forte calo dei titoli tecnologici, con i dubbi degli investitori sulla sostenibilità del rally, oltre che per le prese di profitto dopo i massimi di giugno. Il peggiore è stato l'indice Kospi in Corea del Sud, sprofondato di quasi l'8%, con Samsung Electronics a -9% ed SK Inix a -12%. Le borse europee sono in territorio moderatamente positivo, Milano, Parigi e Madrid in rialzo oltre lo 0,7%, Londra +0,5%, Francoforte +0,2%, in calo invece Amsterdam dello 0,35%. A Piazza Affari guida i rialzi Inuit +4,3%, seguita da Fincantieri +3,7%, Leonardo +3%, bene anche Amplifon, Unicredit e Saipem, in ribasso invece Prismian -2,2%, Nexi ed ed ST Microelectronics. Spread BTP Bund in rialzo a sfiorare gli 80 punti, con i tassi sul BTP decennale anch'essi in rialzo al 3,7%. Petrolio in leggero calo, con il WTI poco sopra i $68 e il Brent a 71. In rialzo invece il gas al TTF a 43,9 euro. E per ora è tutto.
3: Il 6 luglio arriva in edicola, in allegato gratuito con il Sole 24 Ore, Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
21: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
21: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
21: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
21: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
21: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
22: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
23: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro. Integra la tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
24: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ascolta, Manera, ti volevo solo dire che c'hai un nuovo personaggio assolutamente gratuito, cioè questa roba qua ti è arrivata proprio come una mano dal cielo, come se ci avessi te uno scudo crociato che ti difende, perché questa roba qua è bellissima, c'hai veramente un personaggio nuovo che adesso ci lavorerai su, vedrai che spacchi tutto, eh.
1: Ma chi sarebbe l'ultimo ospite? Ma no, dirigente della Democrazia Cristiana.
2: Manera, non fai queste domande sul simbolo della Democrazia Cristiana, perché questo qua è arrabbiato e te prende a schiaffi.
1: No, no, in realtà ha detto che voleva solo precisare, ma lo faceva con un tono, no? Un tono così. Va bene. Allora, sono le 10:38 minuti. Adesso dobbiamo parlare di una vicenda che riguarda il Friuli Venezia Giulia. È una vicenda che... Che posto è Cividale?
3: Allora, un posto bellissimo, veramente bellissimo, con una storia incredibile, e a cui, diciamo, infatti consiglio di andare a Cividale, di fare visita a Cividale, proprio un gioiellino.
1: Vabbè, un gioiello. E allora lì vive da ormai 30 anni, credo, una cittadina nata in Brasile, a Belém, in Brasile, che si è resa protagonista di questa vicenda. Era il giugno del 2021. E è stata multata perché si è messa in topless. La notizia è diventata nuovamente attuale perché è stato stabilito che davanti al giudice di pace 10 febbraio 2027 si discuterà del ricorso che ha portato avanti col suo avvocato Maria Bordalo Nunes, che salutiamo. Buongiorno Maria e grazie.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongia. allora, cosa ha combinato lei nel 2021 che si è presa una multa?
4: Un disastro. Niente, ero in cerca di un po' di relax, prendendo un po' di sole, come al solito da buona brasiliana. Mi sono messa il mio perizoma naturale, normale, come quasi tutte le brasiliane. E sono scesa nel ponte del diavolo di Cividale, Friuli Venezia Giulia.
1: Sì.
4: Credendo che era possibile, era normale, come tante le altre volte avevo fatto il topless, ho visto che non c'era nessuno, perché sto sempre molto attenta che non ci sono gli anziani, che non ci sono bambini, e controllo che ci sono comunque anche altre donne in topless, così mi sento anche io a mio agio. E mi metto in topless. Lì era proprio perfetto perché non c'era nessuno, neanche un cane.
1: Però qualcuno deve aver visto, perché deve
4: un essere... passante o qualcuno da qualche finestra, che ne so io.
1: Ha
4: fatto la segnalazione.
1: Sì, ma a parte che io trovo tutto questo davvero incredibile. Comunque la multa per offesa alla pubblica decenza, questo è...
4: Esatto.
1: Ma cara Giada, tu sei del Friuli Venezia Giulia e sei anche donna. Dai, di adesso,
3: sì, no,
1: dipana,
3: no,
1: tu
3: io...
1: questa matassa.
3: No, nel senso che, da quello che ho capito io, conoscendo Cividale, lei si è messa in un punto che era visibile dal ponte del diavolo, giusto? Io ho capito questo leggendo i giornali.
4: Sì, esatto, solo che è molto lontano da tutti.
1: Sì, ma poi
4: oddio,
1: sei sul ponte, passa
4: nella strada,
1: sei...
4: guarda là sotto, magari mi vedeva, ma da più di 25 metri?
1: Ma io dico,
5: ma quindi,
1: ma
5: scusi, la domanda è un po' invadente, sì. Ma quindi che misura hai di seno per vedere da così lontano?
4: un po'.
1: Ma io dico, ma poi sei su un ponte, a cosa serve un ponte? Andare da un punto A a un punto B, ma vatti avanti, ma che ti frega di
3: no,
1: stare
3: forse
1: a
3: sapete
1: guardare?
3: Cosa? Essendo forse è stato cioè, il ponte è proprio in centro del paese, quindi magari qualcuno ha detto in centro del paese queste cose non si devono fare. Immagino
1: cose, sì,
3: possa essere successo qualcosa del genere.
1: Sì.
4: Centro, insomma, sì.
1: Vabbè,
3: è
1: un passaggio. Qualcuno, ma lei ha capito
4: ma
1: chi ha notato?
4: Mi spiegate sì. che vanno fanno i gay pride, che fanno i topless in spiaggia, che ma fanno infatti, i topless in piscina.
1: No, ma infatti, no, ma Maria, ma infatti io sono totalmente dalla sua parte, cioè trovo una roba incredibile che si arrivi a una.
5: Però dovrebbe essere contenta di essere diventata la persona brasiliana più famosa in Friuli dopo Zico,
1: che giocò a Udine con l'Udinese. Sì. No, vabbè, ma Maria, perché ha deciso di fare ricorso? Perché la multa a quanto ammonta? È 100 euro, credo, 105, sì. Ci sente Maria? No.
5: È offesa per il paragone con offesa. Zico.
1: Ha fatto la domanda.
5: Poi Zico.
1: Hai fatto la domanda su Zico. Sì, e ospiti. È già due ospiti.
3: No, sì,
1: uno l'hai fatta Giada, hai fatto una domanda prima, ha fatto scappare Savick Schuster. Tu hai fatto la domanda su Zico. Sì,
5: le punizioni di Zico piacevano più di quelle di Maradona, come cacciava le punizioni.
1: Beh,
5: Zico.
1: No, grande, erano, sì, sì. Erano.
3: Comunque, scusate, ma sollevo una questione.
1: Aspetta che abbiamo recuperato. Aspetta. Quanto è la multa, Maria Bordalo?
4: Solo 105.
1: Quindi ha fatto un ricorso per principio.
4: È principio, assolutamente. No, non si può dare una multa a una persona perché si fa vedere la parte superiore, mentre tutti gli uomini del mondo intero comunque vanno in spiaggia con la parte superiore fuori. Cioè.
5: Sì, anche sì. Perché tra l'altro agli uomini dopo i 50 viene il seno, quindi anche io ce l'ho, io ho una seconda adesso.
1: Io ho una seconda abbondante, fai conto. Comunque Giada, cosa volevi chiedere prima?
3: volevo chiedere lei come si aspetta che andrà a finire.
4: Se fosse, che ne so, da un'altra parte del mondo sicuramente vincevo, ma come siamo i Friuli purtroppo credo che sono un po' scettica.
1: Glielo dica, questi friulani bigotti chiusi, la nostra Giada, lo dico, no, bigotti chiusi, ma da piccoli grandi bestemmiatori, tra l'altro, come la nostra. No, ma poi diciamo, Maria Bordalo viene dal Brasile, adesso sono culture diverse, ma voi mi immaginate in Brasile, appunto, anche la questione del perizoma è una roba normalissima, cioè proprio si va in spiaggia e si va così con la maggior parte del, del corpo esposto al sole.
4: Assolutamente sì.
1: Però dirà qualcuno: siamo in Italia, ma perché in Italia, appunto, sulle spiagge è pieno di topless, non si capisce perché.
4: Appunto. E tutti quelli che si fanno vedere nelle sfilate nel Gay Pride. E quindi?
1: Esatto. Oh. Vabbè, Giada, vuoi spezzare una lancia per la tua quasi conterranea?
3: No, io volevo. No, cioè, sì, io volevo. A me sembra che invece anche in spiaggia i topless siano molti meno di 20 anni fa, 25 anni fa. Non so, voi non avete questa impressione?
1: Ah, forse sì.
3: Da
1: però,
3: questo punto di
1: però,
3: vista si stia tornando un po' indietro.
1: Forse sì, però se c'è un topless non è che.
3: No, nessuno, certo.
1: Nessuno grida lo scandalo e non si fa la multa, soprattutto. Va bene, Maria Bordalo, noi la ringraziamo, ci aggiorniamo, certo, ma non è che tutto questo le costa più di avvocato, che era più comodo pagare la multa, però capisco, il principio ha un senso.
4: Ma non importa.
1: Non importa, vabbè, giusto, non importa. Ci faccia un grande saluto, un grande augurio in portoghese di quelli.
4: Obrigado.
1: Obrigado, grazie a Maria Bordalo che è stata con noi. E allora andiamo al traffico.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
7: Bentrovati all'ascolto. In Liguria sulla 7 Milano-Genova a causa di un veicolo fermo, code tra il bivio per la 12 e Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Per lo stesso motivo traffico incrollato sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova-Pegli in direzione Ventimiglia. Andiamo sulla 4 Milano-Venezia dove proseguono i rallentamenti con code per lavori tra Montebello e Soave in direzione Milano. Sul tratto emiliano dell'Autosole si procede poi in coda per materiali dispersi tra il bivio per la 15 e Terre di Canossa in direzione Bologna. Infine sulla tangenziale est di Roma traffico rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata tra via dei Campi Sportivi e la via Nomentana in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi.
6: Uno.
8: nessuno. 100 Milan.

0: Questi sono i problemi dell'Italia. Il topless, come in Sicilia, il traffico.
1: No, no, non sono i problemi dell'Italia.
2: Milan, e niente, sei indegno. Prima di parlare dei friuliani, sciacquati la bocca bene, ma sciacquati la molto bene. Oh. I friuliani non sono bestemmiatori fin da piccoli. Di sicuro non sono tutti ignoranti come te, signor Milan.
1: Che bello, che bello. Ricordo che, ricordo che mio nonno era friulano, ma al di là di questo, che bello quando la gente si arrabbia, non capendo tra l'altro che c'era tutta un'ironia nei confronti di Giada Messetti. Viva il Friuli, viva anche la Venezia e viva anche la Giulia. Vabbè. Allora, siamo qua per concludere questa trasmissione. Ci è venuta a trovare, cara Giada, un ospite particolare che chissà se fa affari anche d'estate, dove c'è caldo, si mangia meno, niente hamburger, niente pizze, niente fritti di mare, soprattutto.
3: Allora, se lei continua a nominare queste porcate.
1: Ma che porcate? Sono
3: queste
1: cibi,
3: porcate,
1: sono buonissime.
3: Io me ne vado. Sono già qui contro voglia, veramente. Preferirei fare tutt'altro, essere ovunque tranne che qui.
1: Molto bene.
3: Se lei nomina anche queste porcate, non vedo perché devo rimanere.
1: So, una burrata può piacere, una burrata.
3: Guardi, se lei vuole provocare, vada si metta un casco da Black Bloc e vada a provocare in qualche manifestazione. Va bene, non sono venuto qui
1: presentiamo
3: per farmi ridicolizzare.
1: Sì, presentiamo
3: da lei,
1: per chi non conosce il nostro chef emozionale Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli. Buongiorno.
3: Titolare del desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo.
1: Che chissà dove. Giada, tu sei mai stata a Pannocchio di Castelbiondo?
4: No.
3: Potete percepire l'aroma di questa mia location. Ecco, l'aroma si percepisce anche a migliaia di chilometri di distanza.
1: Che aroma
3: poi,
1: è? Cashmere. L'aroma di cashmere.
3: Naturalmente.
1: Oh, vabbè, scusi, la vedo un po' stizzito oggi.
3: Quindi molte persone arrivano da ovunque pur di poter accedere alla mia dimora culinaria e quindi c'è una selezione all'ingresso.
1: Ovvio.
3: E
1: come si fa?
3: Ma che domanda banale. Mamma mia.
1: Se la stava facendo anche lei. Niente,
3: sono inserito in un contesto di mediocrità imbarazzante.
1: Grazie,
3: di imbarazzante
1: grazie.
3: Mediocrità. La radio.
1: Colpa
3: la
1: di
3: radio.
1: Già da Messetti.
3: Allora, per superare questo esamino, diciamo, bisogna rispondere ad alcune semplici domande o anche attrezza. Per esempio, faccio leggere ad alta voce la parola quinoa.
1: Quinoa. Cioè,
3: se qualcuno,
1: possiamo provare?
3: No, se qualcuno invece dire come la pronuncerebbe.
1: Quinoa, non so, sentiamo Giada. Giada, tu?
4: Quinoa.
3: Sì, va bene. Qualcuno dice quinoa, quinoa. Lasciato fuori subito.
1: Subito.
3: Poi faccio ascoltare 30 secondi di jazz sperimentale norvegese e tu devi dirmi il nome del compositore e
1: aia,
3: dove abita.
1: Aia, questo.
3: Infine chiedo di mostrarmi le foto sul gallery al telefono. Se trovo un cappuccino in qualche foto con la schiuma a cuore, lei sa quei cappuccini.
1: Sì, sì, sì.
3: No, non solo sei fuori, ma ti do anche il DASPO permanente.
1: Vabbè,
3: se vuoi venire da me devi essere attrezzato.
1: Niente.
3: Anche culturalmente in modo adeguato.
1: Molto bene.
3: Allora, se volete vi do una oggi delle
1: sì,
3: mie creazioni.
1: Una ricetta, eccoci qua.
3: Il titolo è Il tuttavia dell'ovunque oltre il talvolta del tutto. Va bene?
1: Va bene.
3: È chiaro già cos'è?
1: Molto, molto chiaro.
4: Sì. Semplice da ricordare.
1: Sì, sì, esatto.
3: Allora, gli ingredienti sono 1 mm² di foglia di cavagana. Cavagana. Lei non lo
1: tu
3: sa.
1: Tu hai capito già.
3: Cavagana. Non conoscete?
1: Cos'è?
4: No.
3: La
4: vabbè,
3: foglia di
1: sì, un millimetro.
3: Esattamente, perforata dal celebre bruco geometra della Nuova Zelanda.
1: Ok, ok.
3: È una goccia di acqua piovana microfiltrata che abbia una temperatura di 10 gradi Celsius. Allora, Allora andiamo avanti.
1: Sì. Cioè, questi sono gli ingredienti: sì. un millimetro quadrato e una goccia. Molto bene.
3: Prendete la vostra foglia di cacao e annusatela. Avvertite una nota pungente, pepata, leggermente balsamica.
1: Ma è un millimetro quadrato.
3: Procedete con il taglio in modo da ricavare un millimetro quadrato al suo interno. E il modo più semplice qual è? Chiedere direttamente al bruco geometra, che lo sa di sicuro, essendo geometra. Ora immergete la porzione millesimata di sì. foglia di cacao nell'acqua piovana.
1: Sì, nella goccia.
3: E voilà!
1: Voilà!
3: Qualcuno potrebbe semplicemente pensare che abbiamo fatto una tisana. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, va bene, no, ma il bruco si
3: trova. No, no,
1: no, no, no, non è una tisana, no.
3: Invece avete strutturato un manifesto olistico che integra le istanze della contemporaneità sinergizzando

0: la transizione ontologica dell'essere nel flusso della prassi sistemica, sì, e catalizzando un'epistemologia condivisa in cui le convergenze assiologiche dei processi performativi si fanno pura fenomenologia dell'eccellenza.
1: Questa creazione, che non è una tisana, quanto viene?
0: Facciamo 320.000.
1: Molto bene.
0: Euro. Mi sembra chiaro. Se avete dubbi vi aspetto dove? Al desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo, in compagnia anche di mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda in Tingolo Paciulli.
1: Molto bene, la salutiamo. So già da... Se vuoi andiamo a una cena, paghi tu,
2: Paghi tu. Sì,
1: al desco di Nietzsche. Informati.
0: Una volta è venuto da noi, vedevi. Non lo conosco, sì, un certo Filippo Auregi.
1: Sì.
0: Voleva un hamburger.
1: Ecco, com'è finita?
0: Ho avuto la sua immagine per anni come incubo nei miei peggiori sogni notturni, questo signore che voleva un hamburger.
1: Molto bene, è il nostro Filippo Auregi, tecnico. L'hai fatto pagare almeno il parcheggio? Sì.
0: No, ho avuto pietà di questa persona che mangiava ancora gli hamburger.
1: Cara Giada Messetti, ti dobbiamo salutare. Dici, so che sei in giro il 4 luglio. Dove sei il 4 luglio?
2: A Pordenone, alla libreria Giunti. E poi la settimana prossima ho tante presentazioni sui miei social, sull'account Instagram. Ho segnato tutto, sono tutte in Friuli. Quindi
1: tutte in
2: quando
1: Friuli.
2: Tornano le rondini.
1: Grazie, ci troviamo domani alle 9.

0: Un saluto da Maurizio Melis. La natura ha impiegato molti milioni di anni per mettere appunto i tentacoli del polpo, una delle soluzioni per manipolare l'ambiente più incredibilmente sofisticate e flessibili comparse sulla faccia della Terra. Da anni, comunque molti meno, il laboratorio BioInspire Soft Robotics dell'IIT, che è una delle culle mondiali della soft robotics, lavora a un braccio robotico morbido ispirato a quello del polpo e recentemente ne ha messo a punto uno dotato di ventose che integrano dei sensori tattili in grado di conferire al tentacolo robotico la capacità di manipolare autonomamente gli oggetti proprio sulla base del tatto. È qualcosa di fatto di unico al mondo, è stato descritto in un articolo pubblicato su Nature Machine Intelligence e noi ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata!
1: La tua pensione e costruisci un futuro più sereno. Scegli Arca, la previdenza che fa la differenza. Comunicazione di marketing.
2: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
12: crolli improvvisi.
13: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
14: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Le 11 e un minuto.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Almeno 21.000 bambini uccisi a Gaza, per gli altri malnutrizione e niente scuola. Calano a maggio occupazione e disoccupazione, aumentano però gli inattivi, cioè le persone con lavoro neanche lo cercano. La Corte europea conferma la maxi multa da 4,1 miliardi a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, nubifragio a Roma, in forse la corsa di stasera per il Palio di Siena. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Dopo 1000 giorni di guerra, i bambini di Gaza raccontano di aver perso la casa, la scuola e il senso di sicurezza, ma non la speranza nel futuro. Lo afferma Save the Children, che parla di 625.000 quelli che hanno perso almeno 3 anni di istruzione. Il numero di morti, 21.000, è una stima per difetto. Elena Gentili, portavoce di Save the Children.
17: Dopo 1000 giorni di guerra ci sono riportati almeno 21.000 minori che sono stati uccisi dalle forze israeliane durante il conflitto. Questo è un numero che purtroppo potrebbe essere molto più elevato, proprio perché non abbiamo idea, è un numero ignoto di quanti possono essere sepolti sotto le macerie. Oltretutto ci sono centinaia di migliaia di bambini e adolescenti sfollati, si parla di circa l'80% dei minori di Gaza che vivono in rifugi improvvisati, all'aria aperta e sì, hanno subito sfollamenti più e più volte negli ultimi 1000 giorni. Di questi 7.000 bambini sono minori non accompagnati. La situazione che sta devastando i minori a Gaza è anche quella della malnutrizione e della fame. All'oggi si stimano 245.000 minori a rischio o già colpiti da malnutrizione. La malnutrizione è dovuta sia al fatto che gli alimenti che entrano per le vie commerciali non sono sufficientemente nutrienti, ci riportano l'accesso a patatine, a snack, ma non a frutta, verdura, carni e via dicendo. Dall'altro perché non c'è un accesso umanitario continuo, costante e senza ostacoli.
15: Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto maggiore sostegno da parte degli alleati dell'Ucraina per le difese aeree e in particolare una licenza dagli Stati Uniti per la produzione di missili Patriot in seguito all'ennesimo attacco russo su Kiev, in cui nella notte sono morte 13 persone, una novantina i feriti. Nei bombardamenti è stato colpito anche uno stabilimento che produce componenti dei missili a lungo raggio Flamingo. Dall'altra parte Mosca denuncia che la sua ambasciata in Svezia è stata attaccata da droni. I dati Istat sul mercato del lavoro: calo degli occupati in maggio, meno 0,1%, pari a 22.000 unità in meno. Il calo non riguarda gli ultra cinquantenni. Su base mensile il tasso di occupazione scende al 63%, quello di disoccupazione al 5%, il tasso di inattività sale al 33,6%. In uno scenario dunque in cui calano sia i tassi di occupazione che di disoccupazione, aumentano dello 0,6% gli inattivi, cioè coloro che un lavoro neanche lo cercano. È arrivata la scomunica ufficiale per i Lefebvriani dopo lo strappo di ieri con l'ordinazione di 4 vescovi in Svizzera nonostante lo stop del Vaticano. Il dicastero per la dottrina della fede avverte che il sacramento della penitenza e i matrimoni celebrati dai Lefebvriani non sono validi. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google e dalla controllante Alphabet. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta rossa in Veneto, arancione per l'Emilia-Romagna, ma la situazione è a rischio su buona parte del paese. Sono previsti infatti temporali, grandinate e forte vento. A Roma un temporale e il forte vento hanno provocato la caduta di rami, questa invece è la situazione in Toscana.
18: Provaccia annullata e primo contraccolpo del maltempo a Siena, che fa esporre la bandiera verde del comune a causa della forte pioggia che ha reso il tufo di Piazza del Campo impraticabile e inadatto alla sicurezza dei cavalli, a rischio anche la corsa delle 19.30. E il maltempo non si ferma alla provincia senese, perché una bufera lampo di una decina di minuti con raffiche di vento fino a 110 km orari ha provocato danni a Cecina e Rosignano nel Livornese e in generale in tutta la regione, è allerta gialla fino alla mezzanotte. notte. Allerta che arancione in Emilia-Romagna. Già colpita nella notte da temporali, grandine e un brusco calo delle temperature in quasi tutta la regione, in particolare nella parte occidentale, dove si sono registrati alberi caduti, strade interrotte e allagamento di sottopassaggi. Danni da cui sono già passate nelle scorse ore alcune regioni del nord, come il Veneto, con oltre 390 interventi dei vigili del fuoco per il taglio e la rimozione di alberi caduti o pericolanti, così come in Friuli, dove ci sono stati anche incendi causati da fulmini. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
15: Vi lascio a due di denari, noi ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Eserciteremo le nostre competenze e le responsabilità che ne derivano con trasparenza, con metodo e con consapevolezza che ogni nostra decisione ha un nome e un cognome dietro, quello di una famiglia che paga la bolletta, di un artigiano che gestisce i costi dell'impresa, di un anziano o di un'anziana che non debbano scegliere tra il riscaldamento e il cibo.
3: Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
4: Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più svelante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera. Con gli stessi conduttori, però.

Allora, buongiorno da Due di Denari. Questa, per chi se la ricorda, era una canzone, peraltro molto famosa, ma che acquisì ancora più notorietà perché veniva accompagnata a un famoso spot in cui si diceva "Do gustis make a one". Lo diceva un attore allora alle origini, che poi è diventato invece molto più famoso, ha fatto una lunga carriera che è tuttora in corso. "Do gustis make a one", Due di Denari però is one, perché come sapete sono da solo ieri, oggi e domani in conduzione per Deborah Rosciani, 3 giorni di meritatissimo riposo dai microfoni, in realtà impegnata in altre cose lavorative, ma da lunedì torniamo alla formazione tipo. Così tranquillizzo anche Filippo Aureggi, che vedo mi scruta dall'altra parte dicendo "ma possiamo fidarci, questo Due di Denari in conduzione solitaria, proviamoci Filippo". Naturalmente sai che sono sempre assistito al meglio da Marco Lombardo. Perché abbiamo scomodato questo spot, cioè abbiamo voluto evocare questo spot? Perché abbiamo visto che Altroconsumo è andata a verificare l'andamento dei prezzi dei gelati confezionati negli ultimi 5 anni e ha segnalato che c'è stato un aumento di quasi il 40%, che è molto oltre l'inflazione, che pure ha colpito il carrello della spesa, diciamo l'alimentare propriamente detto. Picchi di 75% di aumento al chilo per alcuni marchi della grande distribuzione. In realtà i rincari sono dovuti da una parte ai rincari dell'energia, e infatti abbiamo ascoltato in pre-sigla, prima della nostra sigla, il presidente Nicola Dall'Acqua, presidente da poco presidente della ARERA, l'Agenzia Nazionale per appunto Energia, Acqua e Rifiuti, che ha parlato del costo dell'elettricità in Italia, che ha parlato del fatto che sia decisamente più alto rispetto ad altri paesi dell'area euro, una cosa che conosciamo tutti molto bene, le imprese in particolare, ma anche noi consumatori qualsiasi. E poi ha anche segnalato però che il mercato libero dell'elettricità continua a costare più della tutela pubblica, il che voi direte come può essere una buona notizia. Beh, vuol dire che però chi ha merito per essere tutelato, come esempio i soggetti anziani, può contare su prezzi un po' più bassi. Questo comunque è qualcosa di confortante. Ma torniamo ai gelati, perché non è solo il costo dell'energia e il costo della materia prima ad avere influito su questo rincaro, ripeto, di quasi 40% negli ultimi 5 anni, ma è anche la cosiddetta shrinkflation, cioè la sgrammatura, se volete il termine italiano, il fatto che si paga lo stesso prezzo ma la quantità di prodotto è inferiore. E è una cosa che notiamo se ci facciamo caso al supermercato. Altroconsumo rinnova l'invito a guardare bene il prezzo al chilo, non il prezzo esposto solo sul cartellino, ma a verificare appunto quanto viene venduto quel prodotto al chilo, così che si possa percepire se c'è stata una shrinkflation. Magari uno non si ricorda esattamente se gli davano, che ne so, 150 grammi, 180 grammi, 200 grammi, e quindi diventa un po' più complicato fare dei paragoni. Non so se anche voi ascoltatori avete notato questo rincaro per i gelati. Parliamo di gelati confezionati, ma penso che anche il gelato artigianale comunque abbia dovuto un po' adeguarsi a questo andamento. Se volete potete raccontarcelo già con qualche messaggio. 349-238-6666 è l'abituale numero per i messaggi WhatsApp, messaggi anche SMS. Oggi però non parliamo di gelati, anche se in alcune parti d'Italia è tornato il sereno e quindi giornata buona per il gelato, almeno nella parte del nord, ma parleremo invece di investimenti, perché sapete che sempre il giovedì è dedicato a investire in formati. E allora in una prima parte avremo una chiacchierata con Enrico Malverti. Enrico Malverti è un analista finanziario, già stato nostro ospite qui a Due di Denari, e ha scritto un libro particolarmente attuale, Investire con l'intelligenza artificiale. Quindi gli chiederemo come l'intelligenza artificiale può aiutarci o magari confonderci anche nell'investire. E poi avremo invece nella seconda parte un tema che potrebbe anche essere di stagione, cioè le cassette di sicurezza. Perché molti per

0: andare in vacanza non fidandosi di lasciare magari qualche cosa di valore in casa, temendo il furto mentre loro sono via, ricorrono alla cassetta di sicurezza. Ma quali sono le condizioni, quali sono le garanzie che una cassetta ci può offrire? E allora avremo un avvocato, un'avvocata, Serena Penta, che già si è misurata più volte sul tema per il Sole 24 Ore, per il sito del Sole 24 Ore, questa mattina ospite a Due di Denari a Radio 24. Tutto ciò premesso, abbiamo qualche piccola notizia in breve, una sorta di breve giornale radio del risparmio con i buoni uffici naturalmente di Filippo Aureggi, che manda lo stacco apposito specifico a Concio.
1: Drin drin, edicola risparmio.
2: Il gelato artigianale 27 euro al chilo, costa meno una bistecca fiorentina.
3: Mauro, mio nonno, tutti rincari, tutti. Non noterò mai se Due di Denari rincarerà. Due di Denari non apprezza.
4: Meazza, il gelato artigianale non è più una compravendita di un bene, è una rapina. Viaggiano a delle cifre, una pallina a 3,5 euro. Bisognerebbe mettere davanti ad ogni gelateria un finanziere.
0: Vedo che più il gelato artigianale ha motivato i messaggi e non il gelato industriale, perché erano i gelati confezionati quelli rilevati da altro consumo, con questo aumento del quasi il 40%, quindi superiore alla inflazione che ha insistito sui beni propriamente alimentari. Però continuate a mandarci messaggi anche con rilevazioni vostre casalinghe, domestiche, insomma, quando se avete notato questo rincaro o questa sgrammatura, cioè la riduzione di prodotto a parità di prezzo. Insomma, paghi la stessa cifra, ti danno qualcosina in meno. Non di questo però volevo parlarvi in questo momento, ma del piano casa. Allora, è stato approvato ieri definitivamente, è stato necessario il voto di fiducia, è il decreto legge 66 per gli amanti del genere. E però noi ne abbiamo parlato lungamente, diffusamente, martedì 23 giugno con il collega Mauro Salerno. Tutti i particolari, peraltro, potete anche trovarli facilmente, non solo sul Sole 24 Ore di oggi, dove Flavia Landolfi e Giuseppe Latour hanno apparecchiato due pagine da collezione per quanto riguarda i contenuti di questo piano casa, ma potete anche utilizzare normetributiplus.ilsole24ore.com. È il portale dove sono riuniti tutti i portali cosiddetti verticali, cioè dedicati, e lì potete raggiungere Edilizia e Territorio, dove il collega Mauro Salerno insieme ad altri colleghi appunto mettono a disposizione i materiali, il testo del provvedimento e anche analisi puntuali voce per voce, argomento per argomento. Norme e tributi plus, le sono due, attenzione, norme e tributi plus punto il sole24.com, tutti i portali verticali, i quotidiani digitali dedicati del gruppo Il Sole 24 Ore. Più che lo stanziamento 10 miliardi, produrre 100.000 alloggi in 10 anni eccetera, che lo stesso collega Mauro Salerno ci aveva spiegato, dovranno dispiegare effetti poi sul lungo termine, la cosa più immediata dovrebbe essere il recupero di una serie di alloggi che verrebbero poi disponibili già in questo semestre, insomma già in questo semestre del 2026. Vedremo se le migliori previsioni si avvereranno. Due notizie digitali per andare dal nostro primo ospite. La prima l'avete già ascoltata dalla voce di Maria Piera Ceci nel giornale radio. La Corte Europea ha confermato l'ammenda di 4 miliardi e 100 milioni per Google, perché Google e la sua società madre avevano fatto ricorso contro la sanzione era una sanzione che era stata decisa nel 2018, una decisione in cui la Commissione europea aveva concluso che Google aveva abusato della sua posizione dominante nell'imporre il suo motore di ricerca Google Search e il suo browser, notissimo Chrome.

0: società peraltro italiana, fondata da tre italiani, quattro italiani: Luca Ferrari, Matteo Danieli, Francesco Patarnello e Luca Querella. Ha messo a segno un debutto veramente al record, quasi, al Nasdaq, al listino telematico della borsa statunitense, più 38% di rialzo nel giorno del suo debutto in borsa, più 38%, $40 di valutazione rispetto ai 29 della IPO, cioè dell'offerta pubblica iniziale. Tutti i particolari a cura di Biagio Simonetta, oggi sul Sole 24 Ore. E adesso andiamo, allora, visto che abbiamo evocato due questioni digitali, andiamo al nostro primo ospite.
1: Investire informati. C'è la tendenza a immaginare l'AI come un oracolo finanziario. È una visione seducente, ma errata. L'AI non è una sfera di cristallo, è un sistema che elabora dati e restituisce probabilità. Può analizzare in pochi secondi prezzi storici, volumi, notizie, sentiment, dati macro. Può identificare correlazioni, misurare rischio, individuare pattern, suggerire strategie, adattarsi nel tempo. Ma resta un riflesso dei dati. Se i dati sono incompleti o distorti, anche le conclusioni lo saranno. In altre parole, l'AI amplifica ciò che riceve. Un'informazione buona migliora le decisioni. Il rumore aumenta gli errori. Per questo, qualità dei dati e supervisione umana sono imprescindibili. L'AI può analizzare grandi moli di dati, individuare relazioni statistiche, suggerire diversificazione o ribilanciamento, riconoscere i segnali deboli, misurare il rischio e proporre correzioni. Ma non può anticipare eventi imprevedibili, guerre, crisi, disastri, comprendere valori ed emozioni, garantire risultati costanti in condizioni estreme, sostituire la responsabilità umana. Questi limiti sono strutturali. L'AI ragiona per correlazioni, non per cause. Stima il futuro dal passato. Non crea conoscenza dal nulla. Qui entra la parte più umana dell'investimento. Interpretare. Ogni decisione contiene una componente soggettiva: percezione del rischio, pazienza, orizzonte temporale. L'AI non conosce la nostra storia né il significato personale del denaro.
0: E allora, questo era un tratto dal primo capitolo, se ricordo bene, dal primo capitolo del volume di Enrico Malverti, dell'ultima fatica editoriale, come si dice in questi casi, Investire con l'intelligenza artificiale. Buongiorno, buongiorno Enrico, ci conosciamo da tempo, mi permetto di darti del tu. Buongiorno, bentornato.
2: Grazie mille, buongiorno Mauro e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
0: Allora, questa intelligenza artificiale su cui riponiamo non si sa se più grandi paure o grandi speranze, però effettivamente qualche cosa può fare anche per il nostro risparmio. Ma a che livello? Tu nel libro, diciamo, dedichi diversi capitoli al fascino del trading con l'intelligenza artificiale, gli strumenti per i nuovi investitori, insomma, opportunità date dall'intelligenza artificiale. Puoi darci qualche tratto di questo?
2: Sì, è un libro nel quale cerchiamo di evidenziare in termini abbastanza semplici quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, come cambierà il modo di investire sia in ottica di breve ma anche di medio e di lungo periodo, ma cerco di evidenziarne anche un po' i limiti, perché è importante, anzi spesso e volentieri, conoscere più i limiti e non solo i vantaggi. L'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo che può consentirci, come diceva giustamente la copertina, milioni di dati, individuare correlazioni invisibili all'occhio umano, quelle che vengono chiamate le correlazioni deboli, ma non è una macchina che ci dice quali azioni comprare e ci rende ricchi senza fatica. Cerco di spiegare quindi nel libro cos'è davvero l'intelligenza artificiale, come viene già utilizzata nei mercati finanziari e quali opportunità ci offre, ma anche quali rischi comporta, perché il messaggio centrale, a mio modo di vedere, è che il futuro non sarà l'uomo contro la macchina, ma l'uomo

0: con la macchina. L'intelligenza artificiale deve aumentare le nostre capacità, non sostituire quello che è il nostro pensiero critico. E questo è, credo, uno dei messaggi fondamentali. L'intelligenza artificiale dobbiamo imparare come utilizzarla come strumento, ma non deve diventare un sostituto del nostro pensiero. Ci
1: Tu hai
0: sono
1: dedicato.
0: diversi.
1: Sì, no,
0: Prego,
1: scusami,
0: prego.
1: pensavo avessi concluso, prego.
0: Prego, prego, no,
1: No, dicevo che tu hai
0: dimmi pure.
1: dedicato nella tua carriera, tu sei fondatore, sei il CEO di Ematrend, una società fintech proprio specializzata nello sviluppo di modelli quantitativi, del trading algoritmico, insomma, e naturalmente soluzioni di intelligenza artificiale applicate alla finanza. Ecco, nei vari libri, nelle varie attività che tu hai fatto anche come formatore, ti sei già imbattuto più volte nell'intelligenza artificiale. Quanto è diffusa ormai tra i professionisti? E quanto invece questo libro può essere utile anche a un risparmiatore qualsiasi. Immagina di dover convincere me alla lettura.
0: Sì, l'utilizzo di tecnologie algoritmiche ormai in finanza è utilizzato da 25 anni, poi i tradizionali algoritmi si sono via via evoluti con l'avvento del machine learning e adesso con l'intelligenza artificiale generativa. Quindi è tantissimo tempo oramai che i professionisti, i grandi investitori istituzionali hanno a che fare con gli algoritmi, tanto che poi la maggior parte degli scambi ormai sono anni che sui mercati finanziari sono effettuati da degli algoritmi, avvengono attraverso degli automatismi. Invece è una frontiera molto più recente per gli investitori non professionisti e si stanno avvicinando sempre di più grazie alle app come ChatGPT, per citare quella che è probabilmente la più famosa di tutti. Il libro è rivolto praticamente a tutti, è rivolto a chiunque abbia dei risparmi. Non serve essere trader o esperti di tecnologia per leggere questo libro. Oggi tutti utilizziamo l'intelligenza artificiale, spesso senza rendercene conto. E il mio obiettivo è cercare di aiutare i risparmiatori a capire come questa tecnologia influenzerà il loro patrimonio e come utilizzarla in modo consapevole. Ad esempio, cito alcuni esempi di che cosa può aiutarci a fare l'intelligenza artificiale adesso. Ad esempio, analizzare dei bilanci, confrontare delle società, individuare dei trend settoriali, costruire dei ranking quantitativi tra azioni, indici, fare degli screening di centinaia di titoli, identificare dei rischi nascosti e generare scenari probabilistici. Ecco, queste sono tutte cose che ci può consentire di fare l'AI adesso, ma anche, ad esempio, andare a scovare dei costi nascosti all'interno di prodotti, farci analizzare quelli che vengono chiamati term sheet di fondi di investimento, ETF,
1: Ad esempio,
0: dare un
1: ce li facciamo
0: impatto.
1: confrontare magari con come si comportano diversi gestori e cose del genere, cioè insomma con dati che sono alla
0: Assolutamente.
1: portata di tutti, anche di noi risparmiatori, mi viene da dire qualsiasi, insomma.
0: Esatto. E questo è un enorme vantaggio, quello di poter utilizzare l'intelligenza artificiale per farci sintetizzare delle condizioni di investimento, cose che non conosciamo, ce la possiamo fare spiegare dall'intelligenza artificiale per riuscire ad ottenere delle decisioni di investimento più consapevoli.
1: Allora, Enrico Malverti, autore, ultima fatica editoriale, investire con l'intelligenza artificiale, dati e modelli operativi per decisioni finanziarie consapevoli. Ulrico Eupli, editore, lo trovate già in libreria, lo trovate naturalmente in digitale, nella versione digitale su internet con motori di ricerca e in tutti gli store digitali delle librerie. Enrico, noi ti ringraziamo e niente, siamo convinti di aver parlato con te e non con l'intelligenza artificiale che ha riprodotto la tua persona e la tua voce, Enrico. Scherzo.
0: Sì, sono veramente io, non è un mio avatar.
1: Molto bene, ci fa molto piacere. Grazie, buon lavoro, buona fortuna per questo ultimo tuo titolo. E noi adesso andiamo a sentire che fanno le borse.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
4: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Il titolo del costruttore di auto cinesi BYD corre alla borsa di Hong Kong, spinto dall'imminente decisione per un secondo stabilimento in Europa dopo quello in Ungheria. Come ha dichiarato il consulente per l'Europa Alfredo Altavilla, potrebbe essere in Spagna o Francia e sulla scia dei positivi dati delle vendite di giugno. Le borse asiatiche sono state invece in forte calo sulla scia delle vendite nel settore tecnologico dopo i massimi di giugno. Le borse europee, dopo un avvio incerto, trovano invece la via dei rialzi. Milano sale dello 0,9%, bene anche Madrid, più 0,8%, rialzi di circa mezzo punto per Francoforte, Londra e Parigi. A Piazza Affari guidano i rialzi Fincantieri e Inuit, circa più 5%, seguiti da Leonardo e Unicredit. Perdono invece intorno a 2 punti percentuali Prismian e Nexi. Spread BTP Bund in rialzo a sfiorare gli 80 punti, con i tassi sul BTP decennale anch'essi in rialzo al 3,7%. Petrolio invece ancora in calo, con il WTI a $67,5 e il Brent a $70,5. In rialzo invece il gas al TTF a 43,7 euro. E per ora è tutto.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Di denari.
11: Per quanto riguarda i rincari dei gelati, l'unica cosa che possiamo fare noi è comprare solamente un'offerta, rinunciare a qualcosina.
12: Dunque, ho notato non solo per i gelati, già da diversi anni, una famosa marca di birra applica sulle bottiglie lo stesso prezzo di una 0,66, mentre il contenuto l'hanno portato a 0,60. E questo già da diversi anni.
13: Adesso io parlo da artigiano del settore. Nessuno vi obbliga a acquistare il gelato artigianale o quello industriale o quello che volete. Cioè, ma io devo lavorare per farvi felici e rimetterci di tasca mia? Non so.
14: A parte che nel prezzo è compresa la cialda, un paio di tovaglioli di carta, il servizio. Perché la gente non si lamenta quando un caffè all'ate in Finlandia costa €4,80 oppure nel centro di Parigi un caffè che è acqua sporca costa €3?
15: Interessante l'argomento delle cassette di sicurezza. Io è un problema che non ho mai risolto, l'ho chiesto a decine di bancari, direttori di banca, e nessuno mi ha mai garantito che in caso di rapina venga rimborsato il capitale assicurato. Sei assicurata 50.000 euro e tu ce l'hai vuota al momento della rapina, ti dicono che che tu devi dimostrare il contenuto, invece non c'è nessun modo di dimostrare il contenuto, né con la fotografia, che è completamente inutile, né con una dichiarazione, perché c'è la privacy.

0: Allora, lasciamo da parte il gelato per un momento, magari dopo pranzo, e invece andiamo alla cassetta di sicurezza, anche perché il messaggio dell'ascoltatore contiene forse una delle domande più ricorrenti, dei dubbi più ricorrenti per quanto riguarda chi vuole aprire una cassetta, vuole tenere una cassetta di sicurezza. Benvenuta Serena Penta, avvocata dello studio La Scala, esperta per Buongiorno. Il Sole 24 Ore. Buongiorno avvocata.
1: Buongiorno.
0: Allora, lei Buongiorno. Si è proprio occupata con, diciamo, mi viene da dire, dovizia di particolari, cioè analizzando punto a punto le questioni che riguardano la cassetta di sicurezza. Se non le sembra troppo sfacciato, ma possiamo cominciare da questo punto, cioè mi succede qualcosa, ho qualche diritto, ho qualche tutela, oppure, come dire, dovrò dimostrare, e quindi come faccio, che devo fare delle foto mentre metto i materiali nella cassetta di sicurezza o cose del genere? Prego.
1: Allora, la tutela e il diritto è assolutamente garantito, però è verissimo quello che si è detto, e cioè che la descrizione più precisa e più rigorosa possibile del contenuto delle cassette di sicurezza al momento dell'accadimento del fatto è necessario per poter arrivare non solo ad avere chiaro che cosa fosse contenuto nella cassetta, perché appunto, come diceva prima la voce dell'ascoltatore, nessuno sa che cosa è contenuto all'interno della cassetta di sicurezza, la banca non ha l'onere di saperlo e anzi non deve saperlo, ma è necessario anche, oltre ad un semplice inventario, diciamo così, avere un corredo documentale il più dettagliato possibile. Quindi quando parla di fotografie è verissimo, fotografie, documentazione, prove d'acquisto, scontrini, qualunque cosa che possa portare a rendere il valore più vicino possibile a quello reale. Ovviamente è più facile nel momento in cui si tratta di un bene acquistato recentemente, quindi di un bene tra virgolette moderno, perché spesso è anche più facile avere la prova d'acquisto o comunque risalire dai movimenti bancari ormai. È più difficile quando si tratta di un bene più antico, e in questo caso vengono ammesse ogni tipo di prova, quindi prove fotografiche, che magari prove fotografiche anche nel tempo, che quindi magari dimostrano quel bene da quanto tempo esiste, immagino a beni donati o a beni ricevuti in eredità, ad esempio.
0: Certo, il gioielli di famiglia, no? Come esatto, il prezioso anello della nonna e così via. Prego.
1: Le fotografie nel tempo possono essere veramente importanti nel capire se effettivamente si tratta di un gioiello d'epoca. Così come è importante che le immagini siano il più chiare possibile per permettere una perizia il più precisa possibile, che a quel punto si baserebbe solo su delle fotografie o delle immagini. Qualunque documento che possa portare il più vicino possibile alla valutazione economica del bene è necessario in quella fase.
0: Ci sono diverse cose che vorrei chiederle, magari sono cose anche ovvie, ma giusto per chiarirci, perché il tema, devo dire, la cassetta di sicurezza è molto utilizzata, non so quanto siano conosciuti i suoi dettagli di lavoro, appunto di operatività. Esiste una franchigia, cioè mi succede qualcosa, c'è un minimo che non mi viene rimborsato, un po' come per le polizze assicurative? Esiste un massimale, cioè io ci ho messo dentro, fortunato me, valori per milioni di euro, ma la banca dice: mi spiace, noi arriviamo a coprire fino a questo e non oltre?
1: Allora, no, la cosa non è così automatica, nel senso, in passato si è disquisito molto sulla richiesta delle banche, o meglio su alcune note all'interno dei formulari che prevedevano appunto la sottoscrizione del contratto della cassetta di sicurezza, si è disquisito molto sulla bontà o meno della clausola che indicava un valore massimo dei beni immettibili in cassetta, e quindi per l'effetto anche un portava chiaramente a un valore massimo di risarcimento. Qui c'è stata una lunga diatriba dottrinale, giurisprudenziale, che aveva portato poi a rendere, tra virgolette, chiaro il fatto che non fosse automatico questo, nel senso, questa nota ci può anche essere, e qui ecco il primo consiglio che mi sento di dare è di leggere immediatamente cosa è previsto all'interno del contratto e eventualmente di contestarlo subito, ma anche qualora fosse sottoscritta una clausola di questo tipo non è automaticamente valida, anzi la giurisprudenza già da decenni tende a ritenerla nulla, proprio perché è nullo qualsiasi patto che esclude o limita limita preventivamente la responsabilità ai sensi del 1229. Quindi non si può, niente in questa situazione può essere considerato automatico. Inoltre c'è sì un tema anche assicurativo, ma è un tema slegato dalla responsabilità giuridica. Quindi vero è che le banche spesso hanno un limite assicurativo, ma il limite assicurativo non fa minimamente scopa con il limite di risarcibilità e di diritto del cliente di essere risarcito.
0: Cioè una cosa è il limite assicurativo che si è data alla banca, altro è quello che spetterà al cliente, che il cliente riuscirà a dimostrare come sua aspettanza, per dir così.
1: Sì, assolutamente. Qui il cliente deve essere un po' previdente, quindi deve cercare di tenere sempre traccia, quindi un proprio inventario personale di cosa c'è, ma anche cercare di tenere sempre traccia anche con delle immagini e con della documentazione di quello che c'è in cassetta, perché sono sicuramente ancora uno strumento sicurissimo, però è giusto che si sappia che nel caso in cui dovesse succedere qualcosa di questo tipo, la prova documentale da parte del cliente è essenziale per arrivare il più possibile vicino ad un risarcimento pari o simile al valore perso.
0: Insomma, avvocata, io scherzavo prima dicendo: ma che faccio? Faccio delle fotografie? Beh, forse sì. Perché no? Mi viene da dire:
1: perché no?
0: Faccio un giro in cassetta di sicurezza, alla cassetta di sicurezza e nell'anonimato, perché questa poi è la prossima domanda, sì. Gliela anticipo: nell'anonimato più totale rispetto alla banca, però faccio delle fotografie anche con lo smartphone me le tengo, insomma, perché. Come, no, non si sa mai, è comunque una dimostrazione. Ecco, anonimato, cioè, visto che parliamo di quello che c'è contenuto, ma la banca può domandarmi che cosa ci sto mettendo? Cioè, che, non dico l'oggetto singolo, ma che tipo di bene sto conferendo, sto mettendo nella cassetta di sicurezza, se sono, che ne so, documenti preziosi o cose o banconote anche in contanti, cose del genere?
1: Assolutamente no. Assolutamente no, nessuno sa il valore e neanche cosa è contenuto nella cassetta di sicurezza e non può essere richiesto dalla banca. Quindi questo rende appunto essenziale la prova eventualmente futura da parte del cliente.
0: Per quanto riguarda l'importo, che è un altro tema, esistono, è affidato al libero mercato? Cioè ogni istituto dotato di cassetta di sicurezza può applicare l'importo che meglio crede o ci sono dei massimali, dei minimali che sono previsti, che ne so, anche solo dalle associazioni di categoria? Vede quanto sono ignorante, ma immagino che come me siano abbastanza impreparati anche diversi ascoltatori, non molti magari, ma diversi sì. Prego.
1: Ma l'importo di quello che è contenuto in cassetta o l'importo?
0: No, l'importo
1: del
0: che
1: canone?
0: Si paga come canone, ecco, non sapevo se era corretto utilizzare la parola canone, perché appunto quando si apre una cassetta mi pare che la prassi si fa un contratto e la banca mi chiede, solitamente mi pare di ricordare un canone annuale, cioè
1: di solito si tratta di canone annuale, ma allora ormai diciamo che le banche su questo tipo di contratto si affidano molto a dei formulari che sono stati tra virgolette condivisi tra le varie banche italiane proprio per rendere il più uniforme possibile determinati rapporti e operazioni cicliche di questo tipo, come appunto è la cassetta di sicurezza. Quindi il cliente paga questo canone periodico, tendenzialmente l'importo varia anche in base alle dimensioni della cassetta e anche spesso anche in caso in base alla banca, ecco. Non sono previsti diciamo ulteriori casi particolari, credo. Vengono poi previsti nel contratto la durata, che appunto come diceva lei tendenzialmente è di un anno, le modalità di accesso, gli eventuali costi aggiuntivi. All'interno del canone è previsto quello che la banca fornisce, che di fatto è un certo livello di sicurezza e di custodia della cassetta ma anche dei locali.
0: Ci torniamo subito perché dobbiamo fermarci per informazioni sulla viabilità. Ci sono anche diverse domande che state mandando al 349-238-6666. È sempre a disposizione anche il numero verde 800-24-0024. Questo numero qui, l'ultimo che vi ho detto, il numero verde 800-24-0024, serve anche per il momento abituale del giovedì, che è il domandone. Anche per questo giovedì abbiamo deciso di assegnare al più veloce o alla più veloce nel comporre il numero verde e darci la risposta il fascicolo del Sole 24 Ore dedicato alla previdenza complementare e alle nuove regole che sono in vigore da ieri. Quindi il più veloce o la più veloce a comporre 800 24 00 24 e a rispondere avrà in omaggio questo fascicolo. Vogliamo sapere di quanto è cresciuto in percentuale il titolo Bending Spoons nel suo debutto ieri al Nasdaq. È cresciuto del percento. Vogliamo sapere quanto è quell'importo. Adesso il traffico.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food. Vi presenta Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla A10 Genova Ventimiglia, a causa di un veicolo fermo, segnaliamo code tra Genova Peglia e il bivio per la A7 in direzione Genova. Raccomandiamo attenzione sulla tangenziale nord di Torino, dove viene segnalato un mezzo in fiamme tra Bruere e l'innesto con la statale 25. Andiamo ora sul tratto Bologna-Ancona dell'A14, qui si rallenta a causa di un veicolo fermo tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Traffico rallentato per lavori sulla diramazione Roma Nord dell'A1 tra il bivio per il grande raccordo anulare Castelnuovo di Porto in direzione dell'allacciamento con l'A1 e sulla A3 Napoli-Salerno, anche qui per lavori code tra Nocera e Cava dei Tirreni in direzione Salerno. Per questo appuntamento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
2: Due di denari.
4: Contenzioso acceso perché durante una visita alla cassetta di sicurezza, alla mia cassetta di sicurezza, ho lasciato nella stanzetta un orologio d'oro. Appena me ne sono accorto ho telefonato e questo orologio non è stato trovato, è stato preso evidentemente dalla persona che veniva dopo di me. E questo succedeva 2 mesi fa, ho contattato chi di dovere, tutto quanto, ancora non mi hanno mai richiamato.
5: Secondo me il problema principale è che all'atto del furto questa roba nella cassetta c'era o non c'era?
6: Una domanda, può essere assicurato anche il denaro contante? Io prelievo 30.000 euro da quella banca e li metto nella cassetta di sicurezza o faccio finta di metterli, poi ho lo scontrino, la prova che li ha prelevati e me li rimborsano se succede qualcosa? Ciao Paolo.
0: Allora, avvocata Penta, un attimo solo che ricordo la domanda, il domandone vedo che state già rispondendo, ma comunque provate. 800 24 00 24, non è detto che chi si è prenotato abbia già la risposta esatta. Vogliamo sapere di quanto è cresciuto in percentuale il titolo Bending Spoons che ieri ha debuttato al Nasdaq, al listino tecnologico statunitense. Quanto in percentuale è cresciuto? 800 24 00 24. Avvocata Penta, vogliamo dire comunque in generale che non è così frequente che vengano forzate le cassette di sicurezza?
1: No, esatto, non è così frequente. È che il tema delle cassette di sicurezza emerge al pubblico nel momento in cui ci sono degli avvenimenti di questo tipo, quindi cavò che vengono violati o altri furti scenici. Quindi in questo caso si parla di cassette, praticamente solo in questi casi si parla di cassette di sicurezza. Ma non è assolutamente così frequente, no, sì, anzi sì. Ormai
0: sì, c'era
1: le
0: stato.
1: Banche sono
0: prego, le banche?
1: Le banche sono tutte molto accorte nell'utilizzare i migliori sistemi di sicurezza e di tutela anche al passo con i tempi e quindi con l'evoluzione della tecnologia.
0: C'era stato effettivamente, mi pare in aprile, un furto abbastanza, sì, mi viene da dire romanzesco a Napoli, sì, perché una filiale di una banca appunto era stata violata scavando, passando dalle fognature, insomma, eravamo proprio in un ambiente da film, ecco. Però ripetiamo, non è così frequente. No. C'è l'ascoltatore addirittura che ha subito un ammanco, non so se definirlo un furto, cioè ha smarrito qualcosa, ma nel locale della cassetta di sicurezza. Esatto. E qui adesso, come dire,
1: in questo caso la situazione va un po' distinta, ecco, perché in questo caso mi pare di aver capito che l'oggetto sia stato dimenticato nella sala, diciamo, di accesso alle cassette di sicurezza, quindi non era più custodito all'interno della cassetta, quindi non si applica automaticamente la disciplina del caso del furto in cassetta di sicurezza. Non significa ovviamente che la banca sia esente da responsabilità, ora bisognerebbe cercare di capire il caso specifico. Ovviamente la banca ha sempre il dovere di vigilare non solo sulle cassette, ma anche sui locali che la contengono e soprattutto negli spazi che vengono condivisi dagli utenti della cassetta. Però ecco, questo è un caso un po' particolare, perché non rientra proprio nella casistica del furto delle cassette di sicurezza.
0: Parliamo un attimo dell'accesso alla cassetta di sicurezza, non dell'accesso del ladro, ma dell'accesso del titolare della cassetta, perché anche su queste cose ci sono sempre un po' di incertezze. Allora, io sono il titolare e mia moglie non c'entra, perché sono io il titolare. Mia moglie può entrare con me a verificare il contenuto della cassetta o no? E viceversa, mia moglie è titolare e io non titolare, ma voglio entrare anch'io. Prego.
1: No, il non titolare della cassetta non può entrare, si pensi che neanche il funzionario della banca che mi consegna, diciamo, l'accesso a me, correntista, titolare della cassetta, mi consegna l'accesso, non mi accompagna fisicamente davanti alla cassetta, quindi tantomeno una persona che non è proprietaria della cassetta.
0: C'è Luigi che immagino abbia fatto il bancario o il banchiere, io glielo auguro, perché no? Dice: nella banca in cui lavoravo nel contratto si vietava il deposito di denaro, però ecco, questo tipo di divieti mi sembra di capire, avvocata, non è così ineccepibile.
1: Esatto, sì, no, come dicevo prima, vanno assolutamente lette le condizioni e spesso nei formulari possono essere presenti comunque delle limitazioni, ma queste limitazioni poi non vanno prese in caso di problematiche come un'automatica mancanza di risarcimento in quel caso, soprattutto nel caso in cui si tratta di una limitazione sia di utilizzo, anche perché sarebbe anche un po' contro il senso stesso della cassetta di sicurezza il fatto di dire immetto fino ad un certo limite o non immetto determinati beni. È un po' come dire che fino ad un certo punto non è garantito, quindi assolutamente no, non è così automatico, anche nel caso in cui sia inserito nel contratto e sia stato sottoscritto.
0: Tanto più che, come ci ha ribadito, nessuno può sapere che cosa c'è, che cosa mettiamo nella cassetta di sicurezza. Il bancario non lo sa, chi ci accompagna nel locale, nel cavò, non lo sa e non può entrare con noi, quindi insomma tutto deve avvenire nella più assoluta riservatezza. Forse è uno degli ultimi baluardi della privacy, il cavò della cassetta di sicurezza.
1: Vero, sì.
0: No, scusate la battuta. Sentiamo invece Fabio che torna su un tema che già l'avvocata Serena Penta ci ha spiegato, ma repetita iuvant, mi viene da dire, lo diceva sempre il mio professore di latino. Fabio, buongiorno.
7: Buongiorno a voi. A me è ballata questa idea sulla questione della sicurezza di chi praticamente utilizza la cassetta di sicurezza in banca, eccetera. Mi rivolgevo all'avvocatessa. Io ammettiamo che 3 anni fa abbia acquistato dei lingotti d'oro, per dire.
0: Sì.
7: Non so, 3 chili, 1 chilo, 2 chili, eccetera. Ovviamente non tengo in casa, vado come si chiama in banca, mi danno ovviamente tutta la documentazione d'acquisto, l'oro è perfettamente dentro nelle sue, come dire, nel suo involucro originale, eccetera, eccetera, e io lo deposito, ma a me non interessa la privacy. Se dico alla banca, cara banca, voi vedete che io sto inserendo
0: Quindi lei dice, me lo dichiaro già. D'oro. Sì, ho capito. Dice, io glielo dichiaro già alla banca. Guardate che ho questa roba. È una prassi consentita, avvocata? Perché forse no.
1: Non è consentita, ma al netto del fatto che venga anche comunicato, come ha fatto il signore, perché ha deciso volontariamente di comunicarlo, non sarebbe neanche utile in futuro. Perché nel caso in cui dovesse accadere una violazione della cassetta, un furto, insomma qualcosa del genere, la banca non può in alcun modo intervenire nella quantificazione, nell'identificazione e nella quantificazione dei beni. Cioè questo è un onere che spetta solo al correntista, quindi a chi utilizza la cassetta. Quindi non solo non viene fatto, non dovrebbe essere fatto, ma anche nel caso in cui pur parlé si comunichi al funzionario della banca che si stanno immettendo dei lingotti, non avrebbe nessuna utilità nel caso in cui dovesse succedere qualcosa alla cassetta di sicurezza.
0: Allora, abbiamo ancora un paio di minuti e qui ci sono diverse domande che vanno su un tema, secondo me, ohimè, doloroso ma frequente. La cassetta di sicurezza del decuius, magari del decuius e di altri che decuius non sono, non so, il marito che è mancato ma la moglie che è ancora in vita, e il padre o la madre e i figli che sono ancora in vita. Come funzionano le regole in questi casi? Perché qualche ascoltatore dice è stata una cosa difficilissima poi andare ad accedere alla cassetta e così via.
1: Allora, con la morte del titolare, dell'utilizzatore del titolare del contratto della cassetta, vengono poste immediatamente in atto determinate cautele previste dalla legge. Quindi la banca, una volta venuta a conoscenza del decesso, di norma, perché anche qui poi ovviamente bisogna calarsi a casi particolari, ma di norma vieta l'accesso alla cassetta, quindi la cassetta viene bloccata di fatto dalla banca fin quando non vengono identificati gli aventi diritto e vengano, questo nell'ottica di rispettare gli adempimenti previsti dalla norma successoria e di tenere il più congelato possibile il patrimonio del decuius. Quindi di solito, a meno che non ci siano procure particolari o notai che avessero già in carico la situazione, ecco, quindi ipotizziamo una situazione non normata in alcun modo, di solito la banca blocca la cassetta di sicurezza nel momento in cui vengono individuati gli aventi diritto, viene aperta dalla banca alla presenza di tutti gli aventi diritto e di un notaio che ne redige un inventario del contenuto che poi ovviamente servirà per procedere con la successione. Questo di norma, e anche nel caso in cui la cassetta fosse magari cointestata con un'altra persona, quindi con il marito o con la moglie, a meno che non fossero già previste procure speciali o dispense particolari, di solito nel caso di morte di uno dei due cointestatari comunque la banca tende a bloccare la cassetta, perché proprio in virtù del fatto che la banca non conosce il contenuto, non può sapere cosa nella cassetta è di un intestatario e dell'altro.
0: E che cosa di un altro. La fermo perché siamo purtroppo in chiusura, ma potrà tornare quando vuole. Vediamo se abbiamo la risposta al quiz. Chi c'è in linea? Pronto? Velocissimo?
8: Sì, pronto.
0: Mi dica.
8: Pronto, buongiorno.
0: Diana, dica.
8: Diana, da Posterizio.
0: Percentuale?
8: Sì, la percentuale è a doppia cifra, è 38%.
0: Bravissima, ieri. Diana. Allora le facciamo avere il nostro fascicolo. Ringraziamo l'avvocata Serena Penta dello studio La Scala. Resti per favore a disposizione perché non abbiamo esaurito l'argomento, avvocata Penta. Grazie.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie mille. E noi torniamo domani.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: Le 12 e un minuto.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Almeno 17 morti nei bombardamenti russi nella notte su Kiev. Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre missili Patriot. Ad 8 giorni dal terremoto in Venezuela, un uomo vivo sotto le macerie. Soccorritori al lavoro per tirarlo fuori dall'edificio crollato. L'ANIA propone un bonus di assicurazione da 100 euro per i 18enni da destinare a fondi pensioni o polizze. Mondiali di calcio, Inghilterra e Belgio salve in extremis, continua la marcia degli Stati Uniti. Ancora un buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Dopo gli attacchi subiti dai droni ucraini, la Russia risponde con missili e droni, colpita in particolare la capitale Kiev.
7: Si aggrava il bilancio dei raid notturni delle forze russe su Kiev, dove si contano ormai quasi 20 morti ed oltre 80 feriti. Segnali che un massiccio attacco fosse in preparazione erano stati colti dall'intelligence ucraina già ieri ed infatti il presidente Zelensky, mentre era in visita a Dublino, aveva messo in allerta la popolazione. Così nella capitale molti hanno trascorso la notte nelle stazioni della metropolitana o in rifugi sotterranei. Le autorità locali accusano ora i russi di avere colpito aree ed edifici residenziali ed anche in questa occasione Mosca smentisce, sostenendo di avere mirato a strutture o infrastrutture industriali, militari ed energetiche come reazione agli attacchi subiti nelle scorse settimane dai droni ucraini. L'alto rappresentante europeo Callas ha reagito suggerendo ulteriori sanzioni per mettere sotto pressione la Russia, ha detto. Il portavoce del Cremlino Peskov ha risposto che sarà piuttosto la Russia ad aumentare la pressione su Kiev per raggiungere i suoi obiettivi. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: Il terremoto in Venezuela, i soccorritori di vari paesi sono al lavoro per tirare fuori un quarantenne rimasto sotto le macerie di un edificio crollato a Catia-la-Mar nello stato di La Guaira. L'uomo è stato tenuto in vita grazie ad un sistema di supporto improvvisato. In pratica le squadre gli forniscono aria attraverso un tubo e lo idratano tramite un sondino. Viene inoltre monitorato attraverso una videocamera. Nel 2025 la raccolta premi complessiva del settore assicurativo ha raggiunto i 182 miliardi di euro, segnando una crescita del 7,8%. Presentando i dati all'assemblea annuale, il presidente di ANIA, Giovanni Liverani, ha sollecitato l'estensione dell'obbligo di copertura assicurativa per il rischio catastrofi alle residenze private in Italia, quantomeno ha detto a quelle che hanno usufruito negli ultimi anni dei generosi e pesanti incentivi fiscali o contributi per le ristrutturazioni edilizie. Poi ha proposto una misura per i giovani. Sentiamo Liverani.
8: Nella previdenza integrativa abbiamo le idee molto chiare. Bisogna far conoscere cos'è, soprattutto ai giovani. Qui proponiamo un bonus di ingresso, una somma, anche simbolica, che lo Stato erogherebbe a tutti i ragazzi e le ragazze che compiono i 18 anni, con il vincolo di investirla in un fondo pensione o in una polizza previdenziale. I 18enni che la riceveranno si renderanno conto, all'ingresso nel mondo del lavoro, che

0: 100 euro saranno diventati 130, 140, magari anche 160 e capiranno immediatamente il valore della previdenza integrativa.
1: Progettare e realizzare prototipi, 64 quelli presentati al Mac Day 2026 nel Veronese, organizzato dall'ITS Meccatronico Veneto, è giunta alla sua quinta edizione. Il progetto vincitore del contest di quest'anno è stato Sandy Cleaner, un robot telecomandato per pulire le spiagge dei piccoli rifiuti. Sentiamo il direttore generale Giorgio Spanevello e lo studente dell'ITS di Belluno Sebastiano Fagherazzi del team vincitore.
2: Beh, innanzitutto per la Fondazione ITS Academy Meccatronico Veneto è la giornata conclusiva dell'anno accademico ed è una dimostrazione di unità di tutte le 18 sedi che abbiamo in Veneto, nel senso che i ragazzi lavorano per due anni su un progetto, poi lo fanno partecipare a questo contest che poi è anche il modo di far vedere quello che riescono a fare, riescono ad acquisire in termini di competenze.
1: Perché avete pensato a Sandy Cleaner?
3: Abbiamo pensato a Sandy Cleaner perché siamo, nonostante abitiamo in montagna, appassionati di spiaggia, siamo andati a fare una vacanza insieme a inizio anno e abbiamo, anche per trovare delle idee, e appunto abbiamo avuto questo spunto vedendo diversi rifiuti di piccola dimensione che sono difficili da raccogliere e quindi abbiamo optato per questa idea.
1: Un uomo di 62 anni è stato ucciso in casa con una coltellata a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto, raccogliendo le testimonianze di varie persone, fra cui la compagna della vittima, circa una trentenne, che sarebbe sospettata per il delitto, forse maturato al culmine di una lite. Voltiamo pagina, siamo allo sport e allora mondiali di calcio in primo piano. Carlo, raccontaci un po' questa nottata.
4: Ciao Piera, ciao a tutti. Beh, questa nottata, serata e nottata, è stata all'insegno di una vecchia Europa che si è salvata per il rotto della cuffia, perché già nel tardo pomeriggio italiano di ieri l'Inghilterra ha fatto una fatica dannata a battere un'ottima Repubblica Democratica del Congo che pure era passata in vantaggio, ha a lungo tenuto il vantaggio fino al Harry Kane, perché Harry Kane poi ha piazzato questa doppietta, secondo gol all'85esimo, che ha dato il passaggio del turno all'Inghilterra, che andrà a giocare in Messico, a Città del Messico, all'Azteca, contro i padroni di casa, e non sarà per nulla semplice. Il Belgio, partita pazzesca, rocambolesca, Senegal vinceva 2-0 fino a 5 minuti dalla fine. Negli ultimi 5 minuti più recupero il Belgio riesce a pareggiare 2-2, si va ai supplementari. All'ultimo minuto dei supplementari, 120esimo, discusso rigore per il Belgio, molto discusso rigore per il Belgio, trasformato da Tielemans, eroe della serata, e Belgio che passa a scapito del Senegal. Nella notte Stati Uniti, in maniera piuttosto semplice tutto sommato, contro la Bosnia Erzegovina, che ci ha eliminato dai mondiali, vale la pena ricordarlo una volta in più. Stati Uniti 2, Bosnia 0, segna subito Balogun, che è un po' la stella di questi Stati Uniti, e poi nonostante l'inferiorità numerica per un'espulsione dello stesso Balogun al 64esimo della partita, c'è il raddoppio finale, quindi Stati Uniti battono la Bosnia 2-0. Oggi Spagna-Austria alle 21, nella notte all'1 Portogallo-Croazia e all'alba di domani ore 5 Svizzera-Algeria. Piera.
1: Grazie a Carlo Genta. Noi invece adesso ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
5: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo dello scisma. Per chi ci crede, per chi non ci crede, comunque è un dato storico da approfondire. A tra poco.
1: Grazie a Gianluca Nicoletti. Noi ci fermiamo qui. Le informazioni tornano alle 13 in Effetto Giorno.

0: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono...
1: dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
3: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online.

0: Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito! Italia Online, piacere di connetterti!
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Chi divide il letto divide anche i batteri, e quanto emerge da uno studio pubblicato su Cell Press Blue, che mostra come la convivenza e soprattutto la vita di coppia favoriscano lo scambio di microorganismi tra bocca e intestino, contribuendo naturalmente a plasmare il nostro microbiota, quell'insieme di virus, funghi e batteri così importante per la nostra salute. Saluto e ringrazio il professor Nicola Segata, che è in linea con noi, professore dell'Università di Trento e coordinatore della ricerca. Professor Segata, il vostro studio sottolinea che alcuni batteri della bocca possono raggiungere l'intestino. Quanto è importante questa scoperta?
2: Batteri orali e intestinali sono chiaramente in collegamento, però ci sono delle barriere che impediscono a gran parte dei batteri orali di colonizzare nell'intestino, soprattutto se si parla di un intestino sano, di una persona sana. Quello che però abbiamo trovato è che addirittura se due persone vivono assieme nella stessa casa o condividono un qualche spazio, c'è condivisione sia del microbioma orale che del microbioma intestinale. Due persone che iniziano a vivere assieme ad un certo punto, dopo 2 o 3 anni condividono circa il 30% dei batteri intestinali e anche il 30% dei batteri orali, e partendo dal punto che prima di incontrarsi molto probabilmente non condividevano neanche un singolo batterio. È importante poi perché se questa coppia si bacia, la trasmissione del microbioma orale è molto più elevata e si raggiunge circa il 50%.
1: Se la convivenza influenza il nostro microbiota, professor Segata, quali sono invece le abitudini che più ci aiutano a mantenerlo sano e in equilibrio?
2: Gli aspetti che influenzano il nostro microbioma sono moltissimi, e quelli che li influenzano in modo positivo sono chiaramente la dieta, una dieta sana, una dieta equilibrata, soprattutto una dieta ad alto contenuto di cibi a base vegetale diversi, ma anche lo stile di vita, l'uso di medicinali e molto molto altro. Ecco, la nostra scoperta non si è basata su questo, non si è focalizzata su questo, però è importante capire che siccome acquisiamo i nostri batteri dalle persone con cui conviviamo, in un certo qual senso possiamo addirittura dire che un microbioma sano della persona con cui viviamo, quindi lo stile di vita sano e la nutrizione sana della persona con cui viviamo, influenza in qualche modo anche il nostro microbioma, quasi in modo indipendente dalla nostra dieta, perché acquisiamo anche i batteri delle persone con cui conviviamo.
1: Ringrazio il professor Nicola Segata e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro un buon ascolto, una buona giornata, un saluto dalla vostra Nico.

0: in this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: L'hanno definita una giornata storica, una festa, un punto di vista quantomeno curioso se si pensa che hanno aperto una violenta frattura all'interno della Chiesa, uno scisma. I Lefevriani, il gruppo ultratradizionalista che rifiuta il Concilio Vaticano II, ha ignorato l'appello del Papa. Eccoli, quattro vescovi consacrati in modo illegittimo a Econ in Svizzera, nel cantone Vallese. Per loro e per i consacranti è scattata la scomunica automatica. Non sono più in comunione con la Chiesa, non potranno più celebrare pubblicamente messa, né ricevere o amministrare sacramenti.
3: Allora, molti diranno

0: che non è un tema di loro interesse, l'annuncio di scisma che sta avvenendo nell'ambito, diciamo, della Chiesa Cattolica non è sicuramente un tema che possa in qualche maniera riguardare i non credenti dal punto di vista proprio della pratica religiosa. È un tema comunque, secondo me, che dà un ulteriore tassello di spiegazione dell'epoca in cui stiamo vivendo. Non a caso il giorno della proclamazione dei quattro vescovi che hanno poi determinato questa posizione della Chiesa, c'erano presenti molti rappresentanti della destra italiana, anche litigato tra loro, Forza Nuova, litigato con Borghezio, per capire se bisogna essere intransigenti lefebriani e quindi disconoscere comunque la sacra romana, santa romana chiesa, oppure essere più concilianti. E il fatto che in questo momento esista quello che ho sempre definito il sex appeal del punto di ripristino. C'è una forte corrente che attraversa non soltanto l'Occidente, come noi lo conosciamo, ma attraversa in generale l'umanità, che ha determinato e segnato il cammino del progresso, da una grande, profonda nostalgia del ritorno al passato. E non tornare indietro anche dal punto di vista della considerazione di un'istituzione religiosa molto importante, fa parte comunque del senso del tempo. Non si riesce a gestire, non si riesce a elaborare la complessità che oggi presenta vivere nel mondo contemporaneo, quindi si pensa sia più rassicurante, più positivo, più facilmente gestibile un ritorno al passato, ritornare a un punto di ripristino, appunto, a una chiesa che si ferma solamente in una sorta di congelamento dell'aspetto rituale e abbandoni ogni altro aspetto che ha determinato comunque l'evoluzione più interessante e più importante della Chiesa: l'aspetto sociale, l'interesse per le persone, l'interesse per la sofferenza dell'umanità. E questo fa scopa, devo dire, perfettamente, con l'idea di ritorno comunque a delle istituzioni che non tengano più conto di quello che oggi viene considerato in termini dispregiativo il pensiero woke, cioè la sensibilità e la capacità di leggere anche quelli che fanno parte della fragilità dell'umanità. Quindi oggi di questo parleremo. Oggi parleremo del tema di cui tutti stanno parlando in questo momento, i giornali oggi ci aprono quasi tutti i quotidiani, della tensione tornata fra, appunto, la Chiesa Cattolica romana e il movimento scissionista che nasce con Monsignor Lefebvre. Hanno consacrato quattro vescovi, l'hanno fatto contro, naturalmente, il consenso, senza il consenso della Santa Sede, e quindi questo è un comportamento scismatico, comporta la scomunica, late sentenze, cioè sono scomunicati automaticamente queste persone e si mettono apertamente contro la Chiesa. Dobbiamo capire esattamente cosa significa questo movimento, qual è la sua importanza, qual è il suo peso e quanto si concilia un po' con lo spirito dei tempi. Il numero è sempre 800240024 e naturalmente oggi, visto la complessità del tema e la specificità del tema, occorre avere strumenti anche interessanti e importanti di studio e approfondimento per parlarne. Quindi abbiamo due ospiti. Innanzitutto sentiamo Don Lorenzo Prezzi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Che è un religioso l'acuità deoniana, è stato direttore della rivista Il Regno e Testimoni, attualmente direttore del portale Settimana News. E abbiamo anche un professore, professor Vito Limone, buongiorno professore.
2: Buongiorno, salve, buongiorno.
0: Che è professore associato di storia del cristianesimo alla facoltà di filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e anche segretario scientifico del Centro Studi Patristici Genesis. Io comincio con lei, professore, perché mi interesserebbe un inquadramento storico di quello che sta accadendo. Oggi Corrado Augias fa una pagina intera su Repubblica raccontando tutte l'ultimo millennio di scissioni, dallo scisma d'Oriente alla riforma protestante, allo scisma anglicano. Ecco, nell'ambito dei grandi momenti di scissione, diciamo, del corpus della Chiesa Cattolica, cosa rappresenta il momento lefebriano? È qualcosa che ha una sua incidenza o semplicemente una cosa trascurabile sia dal punto di vista dei numeri che del consenso?

0: da numerose ferite, appunto numerosi scismi, li ha menzionati anche già prima lei, dallo scisma d'Oriente allo scisma che più comunemente prende il nome appunto di riforma protestante, lo scisma anglicano, ma vorrei menzionare anche lo scisma donatista. Questo è un aspetto molto interessante perché nella lettera che Papa Leone ha mandato qualche giorno fa, appunto il 29, in occasione della festa di Santi Pietro e Paolo, chiedendo ai lefebriati di non proseguire, c'è una frase molto interessante che è «ritornate sui vostri passi», che è tratta, che proviene da un commento ai Salmi di Sant'Agostino, laddove Agostino si riferisce proprio ai donatisti, allo scisma donatista, quindi è anche interessante vedere questo collegamento.
1: Quali erano i collegamenti, per capire, perché sono lacune che logicamente ha in prima persona, la persona che parla, ma anche le persone ci ascoltano. Qual era il nesso, la cosa è legato, a parte la citazione?
0: Sì, il primo grande scisma della storia è lo scisma donatista, che prende il nome da questo personaggio, un prete di nome Donato dell'Africa del Nord, il quale riteneva che alcuni sacerdoti che avevano apostatato dalla loro fede, dalla fede cristiana, nel tempo delle persecuzioni dei romani verso i cristiani, non potessero più continuare ad esercitare la loro funzione, il loro ministero. E questo suscitò una grande frattura all'interno della Chiesa africana del secolo IV, al punto tale che lo stesso Agostino intervenne apertamente contro i donatisti, perché i donatisti ritenevano che il valore del sacramento dipendesse dal valore morale di colui che lo esercita, mentre Agostino ritiene che il valore del sacramento dipenda intrinsecamente da Cristo. E i donatisti furono scomunicati, ecco appunto, già nel 314 sotto l'imperatore Costantino.
1: Cioè il carisma viene da una regolare trasmissione di quello che è non soltanto il messaggio spirituale, ma anche, diciamo, la pratica e gli strumenti che ha all'interno della Chiesa per creare appunto anche l'istituto del sacerdozio. Non basta essere brave persone, ma bisogna essere consacrati da chi ha titolo per farlo.
0: Esattamente, sì. Ed è in questo che sta dicendo è molto interessante, perché si collega ad un passaggio che si trova proprio all'interno del decreto di scomunica e della nota esplicativa che è stata pubblicata stamattina, datata appunto 2 luglio, a firma del cardinale Fernandez e presso appunto la Congregazione per la Dottrina della Fede, dove si dice chiaramente che i sacerdoti, i preti scomunicati del movimento appunto dei lefebriani, non possono amministrare i sacramenti, con la precisazione che i sacramenti della confessione e del matrimonio non sono validi. Quindi questo va proprio nella direzione di quello che è recentemente successo. Certamente.
1: Quindi, questo è molto interessante. Io secondo la domanda anche all'altro ospite, proprio fare una domanda banalissima, poi forse chi ci ascolta, Don Lorenzo Prezzi. Se per paradosso, visto che una persona in prima linea nella fraternità appunto dei lefebriani è un prete italiano, Davide Pagliarani, se in teoria un prete lefebriano in Italia celebrasse un matrimonio che non ha validità.
2: Così è, dal punto di vista canonico non ha più alcuna validità e quindi giuridicamente non si può trasmettere neanche in senso civile, quindi rimarrebbe un atto, diciamo, cultuale senza conseguenze né canoniche né civili.
1: Cioè, in base al concordato che riconosce comunque anche l'istituto religioso, uno va da un sacerdote lefebriano, dice mi sposi, però non può essere nemmeno trascritto in un registro praticamente.
2: No, perché non verrebbe accettato dalla diocesi di riferimento e quindi sarebbe tutto invalido, ecco.
1: Come fare il matrimonio celtico, il matrimonio del Signore degli Anelli, è una cerimonia fine.
2: Esattamente, non di più.
1: Quale altra ricaduta ci sarebbe proprio su un piano concreto, secondo lei? E altra domanda, il fatto che ci sia un italiano in questo momento in un posto di rilievo nella fraternità,

0: comunità lefebvriana, crea un ulteriore allarme dal punto di vista proprio di quello che è l'istituzione ufficiale in Italia?
1: Non direi particolarmente, perché il superiore generale attuale sì, ha radici italiane, ma il movimento lefebvriano in Italia è abbastanza contenuto, non ha quindi delle ricadute particolarmente forti, ecco.
0: Qual è stato l'atteggiamento degli ultimi papi in confronto diciamo, di Monsignor Lefebvre? La Fraternità San Pio X nasce nel 1970, ci fu una frattura nell'88 quando Lefebvre consacrò i primi quattro vescovi senza mandato papale allora, e poi ci furono dei riavvicinamenti cauti e dei discostamenti altrettanto repentini, mi sembra.
1: Sì, ci sono state anche, è una lunga stagione, quella che va appunto dagli anni 70 fino ad oggi. I tentativi di dialogo nei confronti del movimento lefebvriano sono stati molti, sia prima dell'88, sia dopo, in particolare verso il 2001, poi ancora al 2007-2009, poi ancora verso il 2015-2016. Ci sono stati comunque, diciamo che il dialogo non è mai stato interrotto formalmente, e però i momenti di intenso confronto, magari con tentativi di stesure di protocolli su cui firmare reciprocamente, non hanno mai ottenuto un risultato pieno.
0: Cioè, l'idea è quella di trovare un punto d'incontro. Oggi sì. Se uno vuole seguire una messa ancora, diciamo, celebrata in latino, ma ci sono tante chiese a Roma, lo so, dove uno può andare e farlo tranquillamente senza necessariamente sentirsi di aderire al movimento lefebvriano. Ma qual è il vero punto di caduta? Cioè, cosa vogliono? Anche perché non è forse chiaro a tutti. Il loro è un ritorno drastico pre-concilio Vaticano II. Tutto quello che c'è stato prima gli sta bene. Dal Vaticano II in poi, secondo loro, è iniziata una sorta di tracollo della Chiesa ad arginare, questo?
1: Sì, sostanzialmente il loro immediato rifiuto è quello del Concilio e di alcune decisioni in particolare del Concilio, penso all'ecumenismo, all'apertura del dialogo con le altre fedi, al rinnovamento della liturgia, a una diversa concezione anche e giudizio sulla modernità. Ma in radice la cosa è più grave, perché in realtà loro enfatizzano a tal punto la tradizione, che peraltro è quella ottocentesca, quella a cui fanno riferimento, fino a cancellare la normatività della scrittura, perché tradizione e scrittura vanno assieme. Se si privilegia unicamente la tradizione senza l'alimentazione costante rispetto alla scrittura, si arriva appunto allo scisma e probabilmente anche all'eresia.
0: Qual è l'ultimo papa che loro riconoscono come loro vero papa? Lei ha detto ottocentesco, qual è il loro papa di riferimento, ecco, per capirsi?
1: Di per sé loro hanno, ancora oggi, riconoscono la liceità del papa, riconoscono i papi come veri e come regolari, non sono, se, come si dice, sede vacantisti, cioè l'idea che non c'è più un papa vero. Loro in questo si dividono rispetto ad altre frazioni del tradizionalismo. Loro
0: hanno sempre... ci sono poi, quando entriamo nel campo del complottismo, c'è di tutto, figuriamoci. Il papa vero, il papa finto, il papa extraterrestre, di tutto si è detto. Loro però sono ancorati, mi sembra un principio molto chiaro.
1: Sì, però loro ammettono che il Papa è legittimo, però non accettano il suo magistero, di conseguenza, a meno che il suo magistero non coincida con i loro pensieri. Ecco.
0: Ma mi sembra un paradosso, però, scusi, se non ammettere che il Papa è legittimo, come che dicono, io sono cattolico ma non pratico, cioè, o lo sei o non lo sei, se no sei un osservatore. Se riconosci la legittimità del Papa, devi attenerti a quello di cui il Papa si fa diciamo, tramite, secondo me. Però ci fermiamo un istante perché le domande sono complesse, piacerebbe anche che ne venisse qualcuno al pubblico, dopo le informazioni.

0: della borsa. Continuiamo.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Le borse europee consolidano il rialzo dopo l'avvio debole. Sui mercati c'è attesa per i dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti. Sotto i riflettori anche la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Oggi crollo delle borse asiatiche con forti cali del settore tecnologico. Tonica Milano più 1%, bene anche Madrid più 0,9%, Parigi più 0,7%, Francoforte più 0,55%, Londra più 0,45%, in rosso solo Amsterdam. I principali listini sono sostenuti dal comparto finanziario e dalle telecomunicazioni. Il petrolio continua a scendere, il WTI a 67,6 dollari al barile, il Brent a 70,6. Sale invece il prezzo del gas al TTF di Amsterdam a 43,7 euro. Lo spread fra BTP e Bund si attesta a 79 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,7% e quello tedesco al 2,9. A Piazza Affari tonico il comparto della difesa, Fincantieri guadagna oltre il 5%, Leonardo poco meno. Acquisti anche su Inuit e Unicredit, in calo Prismian e Nexi. E per ora è tutto, i mercati tornano alle 14.30.
11: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
12: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
13: No, sì!
14: Brava!
13: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: stiamo parlando con ospiti più che competenti della notizia forse più rilevante oggi nelle cronache dei giornali, che è la scomunica partita dal Papa nei confronti appunto dei quattro vescovi che sono stati ordinati nell'ambito del movimento nato da Monsignor Lefebvre, e che segna ancora una volta una profonda distanza da quello che è un movimento scismatico a tutti gli effetti e quella che è, diciamo, la difesa dell'ortodossia e della Chiesa Cattolica. Voi dite, molti scrivono, ma è un tema che non ci interessa, sono fatti che non ci riguardano, non sono credente, ma invece secondo me, ripeto, è molto importante per definire e capire un particolare momento che stiamo vivendo. Quando quello che sono gli anni che noi definiamo contemporaneità saranno studiati a posteriori, si parlerà del movimento MAGA in America, si parlerà di un forte movimento di ritorno reazionario nell'Europa che è stata massacrata, distrutta, vilipesa da quelli che furono gli anni del nazifascismo, si parlerà anche probabilmente di questa deriva di quello che in fondo è lo spirito culturale che ha sempre in qualche maniera informato l'Occidente. L'Occidente è stato tranquillamente, soprattutto l'Europa, improntato su un filone religioso ben preciso. Il fatto che oggi si crei in contemporanea anche questo tipo di scissione, secondo me vale la pena di rifletterlo proprio come segno dei tempi da interpretare e da leggere. Vorrei sapere se il professor Vito Limone, ricordo associato di storia del cristianesimo alla facoltà di filosofia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, su questa lettura in qualche maniera ha dei punti di approfondimento o di confronto più specifici e dettagliati. È secondo lei anche un segno dei tempi da interpretare in tutta una chiave più ampia di volontà di ritorno al passato che sta attraversando l'Occidente?
14: Sì, sicuramente la cifra caratterizzante del movimento dei lefebriani è questo atteggiamento reazionario, conservatore e ultra tradizionalista. Certamente l'aspetto anche interessante è che è un'occasione in cui la Chiesa di Papa Leone si trova costretta a fare una riflessione su se stessa. E questo ha dei risvolti non soltanto di tipo disciplinare ma anche dottrinale, perché lo si diceva anche prima, i lefebriani non rifiutano in realtà l'autorità del Papa, anzi loro si percepiscono come cattolici pienamente all'interno della Chiesa. Basta ascoltare e riprendere l'omelia del superiore appunto della fraternità Don Davide Pagliarini proprio in occasione della celebrazione delle ordinazioni episcopali di ieri. Loro si considerano totalmente all'interno della Chiesa, ma hanno fatto qualcosa senza il mandato del Papa, l'ordinazione dei quattro vescovi.
0: Mi scusi il termine tranchant, ma non sembra un po' una furbata questa, tenere un piede dentro e un piede fuori?
14: Perché... sì, infatti è una posizione paradossale. Perché,
0: noi siamo dentro, però non siamo d'accordo. Ma...
14: esatto, sì.
0: Cioè, non stiamo parlando di un club delle bocce, alla fine, sono persone che stanno in un'istituzione che ha delle sue regole, no?
14: Sì, assolutamente paradossale, ma infatti questo aspetto di paradossalità del movimento dei lefebriani era stato già segnalato da Giovanni Paolo II. Un documento che era uscito nella lettera apostolica motu proprio, uscita qualche giorno dopo in realtà la famosa prima ordinazione dei quattro vescovi nel 1988, e lì Giovanni Paolo II dice chiaramente che la concezione che i lefebriani hanno della tradizione è contraddittoria. Il profilo del movimento dei lefebriani è assolutamente contraddittorio. Ritengono di far parte della Chiesa, di essere cattolici e di considerarsi come rappresentanti del Papa, ma in realtà hanno optato qualcosa senza l'autorizzazione e operano senza l'autorizzazione del Pontefice, senza l'autorizzazione del Papa. Quindi un profilo assolutamente paradossale.
0: Ma ci sono, almeno dal suo osservatorio, movimenti molto più radicali, spesso si vedono soprattutto fra editorialisti che scrivono sui quotidiani, devo dire, in cui viene messa proprio totalmente in discussione anche da persone che in realtà non rappresentano nulla né dal punto di vista della gerarchia né si sono mai distinte nella vita come persone particolarmente dedicate alla pratica religiosa, ma nell'ambito di accuse generali al cosiddetto mondo woke, cioè mondo che improvvisamente si è frammentato in una serie di abbassamenti delle proprie identità, dei propri orgogli nazionali, delle proprie idee fondative, via dicendo, esiste anche una chiesa che ormai fa quasi i patti col diavolo. Ci sono persone, detto realisti, non voglio fare i nomi perché gli farei una pubblicità indebita, che ogni giorno si permette di dire che il Papa, soprattutto col Papa precedente, Papa Francesco, prestava più fianco, diciamo, questo tipo di accuse. Ma la Chiesa non è più quella di una volta, la Chiesa si sta aprendo, la Chiesa in questo momento non ha più legittimità. Ecco, esiste qualcosa di meno importante ma definito in questo filone?
14: Sì, allora sicuramente il movimento dei febbriani, ed è questa forse una delle ragioni anche della crescita numerica esponenziale negli anni del movimento, ha intercettato una sensibilità ultraconservatrice, tradizionalista e reazionaria circolante in Europa e non solo. Però dall'altra parte io leggerei la reazione a questa reazione, cioè la lettera del Papa e anche il decreto pubblicato appunto stamattina, in realtà come una dimostrazione della forza della Chiesa Cattolica, perché nella lettera, per quanto naturalmente i lefebriani siano scomunicati, continua ad esserci una incessante, indefettibile richiesta di dialogo, di apertura, di trovare una mediazione, di riconciliazione. Quindi in questa ferita.
0: Questa diciamo, è la chiave di modernità e di adeguamento ai tempi che cambiano della Chiesa, perché una Chiesa di altri tempi avrebbe issato le ghigliottine sulle piazze, ci sono per voi e vi aspettano.
14: Sì, cioè uno dei vescovi che è stato scomunicato appunto ancora stamattina, ieri, è stato scomunicato in realtà per la seconda volta, quindi questa apertura da parte della
0: Chiesa. Che è quello americano?
14: Esatto, esattamente.
0: Si rifà la Vandea, i movimenti della Vandea, anti-giacobini, figuriamoci, ritornare indietro.
14: Questa è la dimostrazione da parte della Chiesa di essere aperti anche di fronte al perdurare dell'errore, credo sia una dimostrazione di forza più che di debolezza. Ed è curioso perché proprio nella omelia di ieri del superiore appunto di Don Davide Pagliarini invece si dice che loro non vogliono che il Papa si umili, utilizza proprio queste parole, stando assieme a leader di false religioni.
0: Ma vedo anche difficile che si possa in qualche maniera allineare al pensiero trampiano, che praticamente si paragona lui a Gesù Cristo stesso, quindi non trovo un'area di riferimento che possa soddisfare anche il pensiero più reazionario. Sentiamo Massimo da Cremona, primo ascoltatore. Massimo.
17: Sì, buongiorno, chiamo da Cremona. Allora, a me sembrano discorsi abbastanza, diciamo, inutili tutte questi, lo scisma, non scisma. Premetto che non sono un cattolico praticante.
0: Lo lasci decidere al Papa, però scusi, non è roba nostra.
17: Però mi sembra
0: se si muove avrà le sue ragioni.
17: No, ma questi discorsi, ma io dico, guardatevi, io ero una volta votavo a sinistra, guardatevi attorno in qualsiasi paese, città. Donne col burka, senza burka, tutte bardate, 3, 4, 5 figli ciascuna. Questi problemi dello scisma fra 30 anni non esistono più, perché c'è un'invasione, se non se ne rende conto il Papa e la Chiesa, che è per l'accoglienza.
0: Ma cosa dovrebbe fare? Le dico una cosa paradossale, no, se lei fosse Papa, in questo momento il Papa, e guardi, io sono fra i più laici osservatori possibili, assolutamente, se non ribadisse proprio questo principio di differenza rispetto ad ogni integralismo, proprio con l'atteggiamento che stanno descrivendo i nostri ospiti, quale sarebbe il punto di differenza?
17: No, ma va bene, è giusto che faccia, diciamo, che li tratti come eretici, però i problemi sono altri e mi pare che la Chiesa non li veda o fa finta di non vederli.
0: Sentiamo Don Lorenzo Prezzi, questa è una quella viene da Massimo Cremona, che la mette in maniera molto velata, è un po' l'accusa. La Chiesa si sta in qualche maniera mostrando in belle nei confronti del pericolo dell'islamizzazione dell'Europa, e quindi ci vorrebbe una sorta di seconda riconquista, come successe al tempo dei re cattolici che cacciarono i musulmani dalla Spagna, una cosa del genere. Ecco, Lorenzo Prezzi, lei come risponderebbe in termini comprensibili a questo ascoltatore?
18: Ma sì, il problema

0: del dialogo con le fedi, il vero nucleo importante è scommettere sul fatto che le fedi non producono violenza. E questo è stato il punto sia degli incontri ad Assisi, sia dell'ultimo documento di Abu Dhabi firmato da, dai musulmani e da Papa Francesco. Naturalmente uno può partire dalla propria, come dire, esperienza quotidiana e magari spaventarsi di una crescita della, dell'immigrazione. E però da, la, la scelta è fra buttiamoli tutti a mare o impariamo a convivere, perché di loro non abbiamo bisogno. E in secondo luogo c'è una dimensione di fede che impedisce la risorgenza di forme di odio razziale e interreligioso. Mi sembra che questo sia un passo di grandissimo rilievo per il futuro di tutti.
1: Io sono convinto, ma sinceramente un atteggiamento veramente laico, che non è ritornando al mito di Santiago Matamoros, che è stato, diciamo, il simbolo di una sorta di riscossa dell'Europa cristiana nei confronti di una vera, reale, concreta, cruenta invasione, che però ha determinato anche delle importanti contaminazioni culturali. Oggi non è questo l'atteggiamento, oggi anzi, più la Chiesa si dimostra diversa dall'integralismo, dall'oltranzismo, dal desiderio di sopraffazione, più rappresenterà comunque una boa per tutti quelli che credono che ci siamo in qualche maniera civilizzati rispetto al passato. Ci fermiamo un istante per il traffico.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla diramazione Roma Sud della 1 per uno smottamento è chiuso in uscita lo svincolo di San Cesareo per chi proviene dal grande raccordo anulare. Uscita alternativa consigliata a Monte Porzio Catone. Andiamo ora sul tratto Milano-Bologna della 1, qui per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente, code tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Per incidente si procede in coda sull'A14 Adriatica tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Taranto. Sempre sull'A14 in Puglia, attenzione, viene segnalato un incendio tra Poggio Imperiale e San Severo. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, il prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Dialog.
1: Allora, intanto ringrazio Valeria Bernardi e Lorenzo Nespoli che mi seguono da Milano, Maurizio Intonti e Alessandro Chiappini. Da Roma ricordo i miei ospiti, Don Lorenzo Prezzi, che è religioso della comunità deoniana, direttore delle riviste Il Regno e Testimoni, attualmente direttore del portale Settimana News. E poi il professor Vito Limone, associato di storia del cristianesimo alla facoltà di filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e anche segretario scientifico del Centro Studi Patristici Genesis. Io con due persone che esattamente hanno cognizione e strumenti di approfondimento del tema del giorno, è quello dello scisma nell'ambito della Chiesa Cattolica, riacuito con la nomina di quattro vescovi da parte della fraternità sacerdotale San Pio X in Svizzera. Volevo leggerlo e capirlo come un possibile segno nei tempi. Ho chiesto al pubblico: ma partecipate, pensate che ne dite? Ma avrei avuto probabilmente molta più attenzione se avessi detto: quale pensate che sia la soluzione? Cosa dovrebbe fare il Papa? Indossare l'armatura, la spada e l'elmo e indire una nuova crociata, una crociata di liberazione? Ma guardate che in qualunque battaglia ne usciremo perdenti se pensate che lo scontro diretto possa essere la via giusta. Secondo me in questo momento è un momento molto interessante da osservare quello che è l'atteggiamento della Chiesa rispetto al turbinio che c'è nel mondo occidentale e soprattutto rispetto a questo cambiamento veloce che c'è negli Stati Uniti d'America.

0: Curiosamente è diventato un polo attrattivo di idee che nulla hanno a che fare con il progresso e la civilizzazione dell'Occidente degli ultimi decenni. E questo è un momento cruciale, un momento molto difficile. Riprendo con il professor Vito Limone proprio questo tipo di riflessione. Lei ha citato uno dei quattro vescovi, un americano che già era stato a sua volta una volta diciamo colpito dalla scomunica, evidentemente non dà nessun valore alla scomunica se nonostante essere scomunicato si fa scomunicare per la seconda volta, che è una persona, leggo la sua biografia, abbastanza controversa come persona, ma in tutto il movimento lefebvriano c'è un côté che in effetti è abbastanza innominabile, perché poi attirano le attenzioni, le simpatie, l'illusoria concomitanza anche con quelle che sono delle forze che nulla hanno che in sé in realtà di spirituale o di attenzione religiosa, ma semplicemente che vedono lì una sorta di punto d'appoggio ecclesiale che è più vicino alle loro idee. Ecco, secondo lei potrebbe rappresentare il lefebvrismo una sorta di côté, di punto di riferimento religioso e tutto il movimento che sta attraversando l'Europa o prevale quello che è un'idea molto più radicale che quella che viene dall'America, che poi in realtà ha poco a che fare con il lefebvrismo, ma è diventata una sorta di quasi gnosticismo articolato su temi assolutamente diversi rispetto a quelli tradizionali, nuovi profeti, nuovi messia, nuovi nemici, incarnazioni, presenze demoniache, rettiliani, c'è di tutto. Ecco, secondo lei c'è una risposta a questa domanda, Vito Limone?
1: Sì, allora, ci sono secondo me due aspetti da distinguere. Da una parte, senz'altro, il movimento dei lefebriani tende a intercettare un interesse ultraconservatore e tradizionalista molto generico, variegato e
0: Sì,
1: multiforme
0: con la pretesa
1: all'interno
0: però ci noi siamo
1: di...
0: dentro, siamo diversi ma
1: Esatto,
0: siamo
1: ci vanno...
0: comunque dentro, che è una presa
1: Esattamente,
0: in giro, ma è così.
1: esatto. Sì, molto, come dire, multiforme, variegato, dove ci va dentro un po' tutto, è anche un po' difficile fare delle differenziazioni molto nitide. Dall'altra parte ci sono degli
0: Ma scusi,
1: aspetti
0: professore, è perché
1: dottrinali.
0: nessuno si sente eretico o si sente anima dannata stando dentro? Questa è una sorta di lettura,
1: Sì, per loro sì, certo,
0: molto
1: perché loro si percepiscono come
0: propagandistica.
1: cattolici, assolutamente, loro
0: Certo.
1: si percepiscono come interni al cattolicesimo, assolutamente legati al Papa, non percepiscono assolutamente la scissione rispetto alla Chiesa cattolica, niente affatto. Dall'altra parte ci sono dei temi dottrinalmente non negoziabili per i lefebriani, alcuni si menzionava anche prima, cioè una certa riluttanza nei confronti del dialogo interreligioso, del dialogo con le altre fedi, dell'ecumenismo, la ripresa della tradizione ottocentesca, la messa in latino è soltanto l'iceberg, la punta dell'iceberg in un certo senso di questo atteggiamento antimodernista
0: Quindi
1: dei
0: antimodernismo,
1: lefebriani.
0: antiscientismo, tutto, diciamo, ci mettiamo
1: Assolutamente,
0: tutto.
1: sì, assolutamente, ma questo, ripeto, basta leggere proprio l'omelia appunto di Don Davide Pagliarini, che è il superiore appunto della fraternità, dove si vede chiaramente che loro si percepiscono cattolici, ma nello stesso tempo non fanno un passo indietro rispetto ad alcune posizioni dottrinali teologiche che sono state sempre caratterizzanti della fraternità. E questo punto, cioè il fatto che ci sia una rottura dottrinale teologica fra la fraternità e la Chiesa cattolica era già emersa nel 2009 con Papa Benedetto XVI. Già lì, in un documento che era stato pubblicato nel marzo del 2009, già il Papa aveva sottolineato che il punto su cui è necessaria una discussione con i lefebriani è la materia dottrinale, è la materia teologica. E se si vuole provare a creare un dialogo con loro, si deve partire proprio dalla questione dottrinale, cioè cercare di persuaderli innanzitutto per quanto riguarda la dottrina.
0: Io leggo un piccolo profilo fatto da Jacopo Scaramuzzo oggi su Repubblica, proprio su Don Pagliarini, che risvela un lato che naturalmente loro non dicono e non rivelano, che però mi dà un'idea. Questo Don Pagliarini, prima di sbarcare ad Albano, che è la sede italiana dei Fevriani, anni fa in questo luogo furono organizzati i funerali di Erich Priebke. Lui comunque sia è stato

0: ha guidato un seminario in cui era vescovo uno dei quattro consacrati da Lefebvre, Richard Willingson, che al tempo di Benedetto XVI disse che le camere a gas dei nazisti non erano mai esistite.
1: Esatto, infatti
0: non è che proprio sono degli angioletti, diciamo.
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Assolutamente. Infatti, cosa era successo? Che nel gennaio del 2009 Papa Benedetto XVI aveva tolto la scomunica ai quattro vescovi ordinati lefebriani, fra cui era naturalmente quello da appunto appena menzionato, nel marzo di quello stesso anno fu necessario pubblicare questo documento in cui lui in qualche modo giustificava questa sua apertura nei confronti dei lefebriani, proprio perché nel frattempo erano circolate queste posizioni molto discutibili sulla Shoah e sulla posizione.
0: Questo non le fa pensare, professore, che ci sia un doppio livello, come sempre in tutte le manifestazioni di pensiero, un livello esteriore e un livello interno in cui si danno di gomito e dicono: ma no, poi una volta che comandiamo noi accade questo, perché sennò l'estrema destra più becera e più ignorante non andrebbe a tipo Borghezio, me ne prendo tutte le responsabilità nel dirlo, a rendere omaggio alla consacrazione di questi vescovi.
1: Ma infatti appunto c'è un aspetto del movimento lefebriano per cui si presenterebbe come un miscuglio, come una sintesi di posizioni reazionarie ultratradizionaliste in alcuni casi discutibili, e dall'altra parte ci sono dei punti dottrinali, teologici, specifici, caratterizzanti del movimento, a partire da cui forse sarà possibile una conciliazione.
0: Beh, noi abbiamo dato qualche elemento di pensiero, di riflessione, poi ognuno ne faccia gli elementi e le considerazioni che vuole. Ringrazio Don Lorenzo Prezzi, ringrazio il professor Vito Limone e ci sentiamo domani.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
3: evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
9: La tecnologia non si racconta, si vive.
10: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Ucraina, raid russi su Kiev, 17 morti e diversi feriti. Callas propone nuove sanzioni contro Mosca. 62enne ucciso in casa a Civitanova Marche, arrestata la compagna. Le Lefebvriani consacrati, arriva la scomunica del Papa, è un atto scismatico. A Gaza, dall'inizio della guerra, 21.000 vittime tra i minori, dice Save the Children, l'80% sono senza casa. Tavolara, stop al progetto di glamping di lusso, il governo revoca l'autorizzazione. Google, abuso di posizione dominante, la Corte Europea conferma la multa record da 4,1 miliardi. Tennis a Wimbledon, in campo oggi 5 azzurri, mondiale di calcio, agli ottavi vanno Inghilterra, Belgio e Stati Uniti, stasera la sfida Spagna-Austria. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. In primo piano l'Ucraina, con il presidente Zelensky che dopo una notte di pesanti attacchi russi, soprattutto sulla capitale, ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot. L'alto commissario europeo per la politica estera Callas ha annunciato che proporrà, dopo questa ennesima serie di raid che hanno provocato almeno 17 morti nella capitale ucraina, una nuova serie di sanzioni contro Mosca.
2: Si aggrava il bilancio dei raid notturni delle forze russe su Kiev, dove si contano ormai quasi 20 morti ed oltre 80 feriti. Segnali che un massiccio attacco fosse in preparazione erano stati colti dall'intelligence ucraina già ieri, ed infatti il presidente Zelensky, mentre era in visita a Dublino, aveva messo in allerta la popolazione. Così nella capitale molti hanno trascorso la notte nelle stazioni della metropolitana o in rifugi sotterranei. Le autorità locali accusano ora i russi di avere colpito aree ed edifici residenziali, ed anche in questa occasione Mosca smentisce, sostenendo di avere mirato a strutture o infrastrutture industriali, militari ed energetiche, come reazione agli attacchi subiti nelle scorse settimane dai droni ucraini. L'alto rappresentante europeo Callas ha reagito suggerendo ulteriori sanzioni per mettere sotto pressione la Russia, ha detto. Il portavoce del Cremlino Peskov ha risposto che sarà piuttosto la Russia ad aumentare la pressione su Kiev per raggiungere i suoi obiettivi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Proseguono i colloqui tecnici indiretti in Qatar tra Stati Uniti ed Iran, con Teheran che avanza la richiesta di sblocco dei fondi congelati come previsto in uno dei punti del memorandum. A Gaza intanto, dopo 1000 giorni di guerra, Save the Children aggiorna la sua analisi delle conseguenze del conflitto sui bambini palestinesi. 21.000 morti, oltre 600.000 ragazzi che hanno perso 3 anni di istruzione, 250.000 sono vittime di malnutrizione. Elena Gentili, portavoce di Save the Children, al microfono di Valeria De Rosa.
3: Dopo 1000 giorni di guerra ci sono riportati almeno 21.000 minori che sono stati uccisi dalle forze israeliane durante il conflitto. Questo è un numero che purtroppo potrebbe essere molto più elevato, proprio perché non abbiamo idea, è un numero ignoto di quanti possono essere sepolti sotto le macerie. Oltretutto ci sono centinaia di migliaia di bambini e adolescenti sfollati, si parla di circa l'80% dei minori di Gaza che vivono in rifugi improvvisati, all'aria aperta, e sì, hanno subito sfollamenti più e più volte negli ultimi 1000 giorni. Di questi, 7.000 bambini sono minori non accompagnati. La situazione che sta devastando i minori a Gaza è anche quella della malnutrizione, della fame. All'oggi si stimano 245.000 minori a rischio o già colpiti da malnutrizione. La malnutrizione è dovuta sia al fatto che gli alimenti che entrano per le vie commerciali non sono sufficientemente nutrienti, ci riportano l'accesso a patatine, a snack, ma non a frutta, verdura, carni e via dicendo.
1: E ora invece ci occupiamo della vicenda che ha riguardato i vescovi lefebvriani consacrati in Svizzera, perché come era nelle attese

0: Il Vaticano ha emesso la scomunica.
1: A firmare il decreto è stato il cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. Ad essere scomunicati sono i due vescovi lefevriani che, sfidando il Vaticano, ieri hanno ordinato i quattro nuovi vescovi, anche loro scomunicati. L'atto, che ufficializza lo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X, arriva dopo i ripetuti appelli rivolti dalla Santa Sede al movimento fondato da Monsignor Lefebvre. Un confronto che si è ulteriormente aggravato a causa delle consacrazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio, contro la volontà del Santo Padre e in aperta violazione del diritto canonico, si legge nel decreto, che ammonisce anche i chierici e i fedeli laici a non aderire allo scisma della fraternità per non incorrere anche loro nella scomunica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Soccorritori al lavoro in Venezuela per estrarre dalle macerie di un palazzo un uomo 8 giorni dopo il terremoto. Si tratta di una guardia giurata di 43 anni, rimasto intrappolato nella sua cabina sotto l'edificio in cui lavorava a Catia Lamar, quasi del tutto distrutta dal sisma del 24 giugno. 7 squadre di soccorso di 7 paesi diversi stanno lavorando per raggiungerlo. Sono arrivate a meno di un metro da lui. E ora con la cronaca invece torniamo in Italia. È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, la compagna dell'uomo. Sentiamo.
2: È stata arrestata con l'accusa di omicidio Isabella Di Mattia, compagna 34enne di Marco Pennisi, il 62enne ucciso a Civitanova Marche in provincia di Macerata. La donna è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il delitto sarebbe avvenuto all'apice di un violento litigio tra i due nel tardo pomeriggio di ieri. A dare l'allarme erano stati alcuni vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento della coppia. Il corpo dell'uomo era stato poi trovato dal cugino, intervenuto nell'abitazione. In casa c'era anche la compagna, in evidente stato di shock. L'uomo sarebbe morto dissanguato dopo essere stato colpito con un'arma da taglio. Sul corpo sarebbero state riscontrate anche ferite alla testa. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno portato nelle ore successive al fermo della donna, poi sottoposta a interrogatorio e quindi arrestata. La procura non riterrebbe credibile la versione della legittima difesa. Proseguono gli accertamenti in attesa dell'autopsia. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Corte di Giustizia Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante.
3: In un contesto delicatissimo nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, la Corte Europea di Giustizia ha deciso di confermare la multa di 4,1 miliardi di euro imposta a Google dalla Commissione Europea. L'ammenda risale al 2018 e fu decisa da Bruxelles in reazione alla strategia della società americana di imporre i suoi programmi, Google Chrome e Google Play, ai produttori di cellulari diversi da Apple. Da tempo la Commissione europea accusa Google di atteggiamento anticoncorrenziale. In un primo tempo la multa era stata fissata a 4,3 miliardi, poi rivista a 4,1 miliardi in primo grado. Ora la Corte in appello ha confermato la decisione del Tribunale, dando nei fatti ragione alla Commissione. La sentenza giunge in un momento delicato nei rapporti con Washington. Qualche giorno fa l'amministrazione Trump ha minacciato nuovi dazi nel caso alcuni paesi membri, come la Francia o l'Italia, non aboliscano la tassa sulle attività digitali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dublino.
0: Stop al progetto in Sardegna per un glamping davanti all'isola di Tavolara, perché il Dipartimento per il Mezzogiorno del governo di Palazzo Chigi ha disposto la revoca dell'autorizzazione che invece era stata concessa per questo progetto.
4: Stop al progetto per l'installazione di un glamping da parte della società Tavolara Bay sul promontorio della località costiera del nord-est della Sardegna, all'aeroporto San Paolo. Perché la finanza ha niente più zona economica speciale, il piano non ha più le autorizzazioni del governo. Il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi ha disposto la revoca dell'autorizzazione del 6 febbraio 2026 che aveva consentito il progetto. Una decisione che arriva dopo la revoca adottata dal Consiglio Comunale, che segue una serie di iniziative di protesta in piazza contro l'investimento.

0: opporsi era stata anche la regione, con istanze in ogni sede. Non è mai stata una battaglia contro qualcuno, il commento del vicepresidente della regione, assessore alla programmazione e bilancio Giuseppe Meloni. È stata una battaglia per il rispetto delle regole, dell'autonomia speciale della Sardegna e delle prerogative che la Costituzione e il nostro Statuto ci riconoscono. Per Meloni la revoca dell'autorizzazione dimostra che c'erano fondati motivi per contestare quel provvedimento. Lo statuto speciale non è una dichiarazione di principio, conclude il vicepresidente, ma uno strumento vivo attraverso cui la Sardegna esercita le proprie competenze e tutela il territorio, il paesaggio e il diritto delle comunità a partecipare alle scelte che la riguardano. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: 13 e 11 minuti, siamo alla pagina sportiva che anche oggi ci porta a Wimbledon, dove ci sono diversi azzurri impegnati, e poi naturalmente ai mondiali di calcio. Carlo Genta, ciao Carlo.
2: Ciao Alessio, sì, hai citato i mondiali, sugli azzurri a Wimbledon vediamo cosa propone la giornata. Ai mondiali invece, dopo una notte in cui le europee su tutte, Inghilterra e Belgio, si salvano davvero per il rotto della cuffia. L'Inghilterra nel finale con Kane, dopo che la Repubblica Democratica del Congo stava giocando una grandissima partita, e addirittura in maniera più rocambolesca il Belgio, che all'85esimo era sotto 2-0 molto meritatamente con il Senegal, ha pareggiato negli ultimi due minuti e poi all'ultimo minuto dei tempi supplementari un rigore che è stato trasformato da Tielemans, che ha dato al Belgio gli ottavi di finale. Nella notte Stati Uniti si confermano comunque una squadra seria, battendo 2-0 la Bosnia Erzegovina. E stasera cose interessanti alle 21 Spagna-Austria, nella notte all'1 c'è Cristiano Ronaldo contro Modric, tanto per semplificare il confronto tra Portogallo e Croazia, alle 5 dell'alba prossima Svizzera-Algeria. Quindi questo il programma di oggi. E per inciso, l'Inghilterra vista ieri contro i padroni di casa del Messico all'Azteca, io quasi non li darei favoriti.
1: È iniziato anche il percorso di Malagò alla guida della FIGC in queste ultime ore.
2: Sì, è iniziato il percorso di Malagò e ci sono molte voci che si rincorrono quanto al commissario tecnico, che a questo punto potrebbe essere Conte, sponsorizzato da mezza Serie A praticamente, quindi un Conte con sponsor eccellenti nel campionato di Serie A. Si torna a parlare di Paolo Maldini nel ruolo di possibile direttore tecnico, quando questa ipotesi sembrava essere tramontata. Insomma, telefoni che squillano, ma bisognerà aspettare qualche giorno e soprattutto bisognerà capire quali pressioni, potrebbero, mi sembra difficile parlare di condizionamenti quando si tratta di Malagò, però insomma le pressioni sui vari fronti sono tante, ecco Alessio.
1: Grazie Carlo, ci aggiorniamo con te più tardi, con tutti i convocati. Un aggiornamento anche per quanto riguarda il punteggio delle partite di Wimbledon in corso. Sonego in vantaggio su Diallo, 7-6, ha vinto il primo set. Per quanto riguarda il femminile invece, Grant ha perso contro Buzkova il primo set per 7-5. Ci fermiamo, c'è la pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Ucraina, raid russi su Kiev, almeno 17 vittime. Kalas propone nuove sanzioni contro Mosca. Medio Oriente a Gaza, dall'inizio della guerra 21.000 vittime tra i minori, dice Save the Children, l'80% sono senza casa. 62enne ucciso in casa sua a Civitanova Marche, arrestata la compagna. Le Fevriani consacrati in Svizzera, arriva la scomunica del Papa, un atto scismatico. Google abuso di posizione dominante, la Corte europea conferma la multa record da 4 miliardi. A Wimbledon in campo oggi 5 azzurri, mondiale di calcio, stasera la sfida Spagna-Austria. Eccoci qua, 13 e 16 minuti in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. Come sempre ve lo ricordo, 349-238-6666, se volete dare il vostro contributo, dire la vostra per commentare i fatti principali di questa giornata, le notizie principali, avete appena sentito i titoli principali di oggi. Ci colleghiamo subito con l'Ucraina, con Kiev, dopo questa notte di massicci bombardamenti russi. Lo facciamo con un giornalista, un collega, collaboratore del Domani, Davide Maria De Luca, buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Allora, Davide Maria De Luca, che come sapete vive in Ucraina e segue questo conflitto ormai da molto tempo e lo racconta, devo dirlo, anche con tutta una serie di interventi social, di approfondimenti che sono sempre importanti, interessanti, ricchi di particolari. Andiamo al sodo, cosa è accaduto questa notte? Perché insomma questa serie di raid molto molto pesanti ci hanno riportato un po' indietro nel passato, quando c'erano stati insomma attacchi altrettanto pesanti. Cosa è successo?
8: Sì, ieri notte è arrivato un nuovo attacco massiccio, un nuovo attacco di massa, come si chiama qui, un attacco che era atteso. Kiev non aveva subito bombardamenti per 2 settimane, quindi ormai si contavano i giorni, si sapeva che questo attacco stava arrivando. Ieri notte è stato molto molto annunciato, tanto che già intorno alle 10 di sera la polizia ucraina era in giro per la città e invitava le persone a tornare a casa, a cercare un rifugio, a non restare all'aperto. E poi l'attacco è arrivato, è stato un nuovo attacco che ha di nuovo rotto tutti i record precedenti, circa 500 droni, almeno 70 missili che sono arrivati contro la città e danni veramente veramente in tutta Kiev. Secondo il sindaco sono stati danneggiati almeno 30 località diverse, almeno una ventina di edifici, e il danno più grave è stato un palazzo che è stato praticamente sventrato per metà da un missile balistico russo, probabilmente. Esattamente cosa sia successo sta ancora venendo ricostruito. È lì che sono avvenute la maggior parte delle vittime, se ne contano 18 ormai al momento, però intanto tra le macerie si scava ancora per cercare eventuali superstiti, ci sono circa 6 dispersi al momento, quindi un nuovo violentissimo attacco che il Cremlino considera una risposta ai bombardamenti ucraini contro le raffinerie di petrolio russe, e un attacco che certamente non sarà l'ultimo. Qui ormai è ripartito il conta la rovescia, tra una settimana all'incirca ci aspettiamo un altro attacco simile a questo.
1: Davide Maria De Luca in collegamento da a Kiev, insomma attacchi che tornano diciamo ciclicamente molto pesanti anche sulla capitale e che danno sempre questo messaggio che insomma non si esce da questa guerra, non ci sono spiragli al esatto. Momento, ecco, perché insomma, nelle ultime settimane sembrava un pochino più di attualità, si era addirittura parlato di un possibile colloquio tra Putin e Zelensky, entrambi avevano ammesso questa possibilità e invece no, ecco, è cambiato qualcosa? Cosa è cambiato o siamo sempre nell'ordine dei cicli che abbiamo visto tante volte in questa guerra?
8: No, hai fatto una ricostruzione assolutamente corretta degli sviluppi delle ultime settimane. Il fatto che sul fronte la situazione sembra che si sia parzialmente stabilizzata, con i russi che avanzano veramente molto poco anche rispetto ai mesi precedenti, e soprattutto questa rinnovata intensità degli attacchi ucraini in Russia. Abbiamo visto ci sono code per fare benzina in almeno metà della Federazione Russa a causa dei bombardamenti ucraini. Ecco, tutti questi nuovi fatti avevano fatto sperare avevano fatto sperare che ci potesse essere un'apertura verso le trattative, e però purtroppo Putin su questo ci ha risposto proprio pochi giorni fa, quando ha detto in un'intervista che effettivamente gli ucraini gli avevano promesso, gli avevano offerto una sospensione reciproca degli attacchi a lungo raggio, insomma non bombardate più Kiev e noi non bombarderemo più le vostre raffinerie di petrolio.

0: diplomatica, la piano piano questa guerra stia salendo di livello, ma al di là di questa appunto impressione, Davide Maria De Luca, ti voglio chiedere però, perché sullo sfondo, per quanto riguarda la politica interna ucraina, c'è anche il tema delle elezioni. Secondo alcune, diciamo, ricostruzioni giornalistiche interne, ci sarebbero stati dei piccoli movimenti, un incontro tra Zelensky e Zalushny, l'ex capo dell'esercito ucraino, che pare che abbia detto che vuole candidarsi. Che cosa si sta muovendo da questo punto di vista interno all'Ucraina?
1: Sì, esatto. Allora, come forse sapete, il mandato del presidente Zelensky e del Parlamento è scaduto nel 2024. Al momento i loro mandati sono prorogati perché siamo in una situazione di legge marziale, però ovviamente il tema delle elezioni, se farle e quando farle, è un po' il pane quotidiano dei notisti politici ucraini. Se ne legge continuamente sulla stampa ucraina e se ne discute nelle televisioni. Ufficialmente il presidente Zelensky ha sempre detto che, tranne situazioni straordinarie, tranne un aiuto importante degli alleati e magari addirittura la concessione di una tregua da parte della Russia, ecco, senza questi fattori Zelensky ha sempre detto che le elezioni sono assolutamente impossibili, bisognerà aspettare il cessate il fuoco, la tregua o addirittura la pace. Dietro le quinte però la situazione è molto più movimentata. La cerchia ristretta di Zelensky, quindi diciamo i suoi più stretti alleati politici, questa idea che in qualche modo forse le elezioni si possano tenere anche con il paese in guerra, la suggeriscono da un po' di tempo ormai, forse quasi dal 2023, quando sono arrivate le prime voci. E ora, come dicevi tu, queste voci sono di nuovo tornate a circolare. Si parla della possibilità forse di organizzare elezioni in autunno. Non c'è niente di ufficiale, siamo sempre a livello di retroscena, ricostruzioni, elaborazione di strategia da parte di forze politiche dietro le quinte, però effettivamente sembra che con questa stabilizzazione del fronte l'idea di nuove elezioni possa essere di nuovo presa in considerazione. E forse, fanno notare alcuni, potrebbe averci qualcosa a che fare con questo ritorno del discorso sulle elezioni anche il fatto che per la prima volta alcuni sondaggi sembrerebbero dare Zelensky vincitore alle elezioni contro i suoi due principali avversari, ossia l'ex comandante in capo delle forze armate Zalužny, che tu hai ricordato poco fa, e l'attuale Kirilo Budanov, l'ex capo dell'intelligence militare e oggi braccio destro del presidente ucraino. Sondaggi che sembrano dare finalmente un vantaggio a Zelensky dopo che per molto tempo era dato secondo, addirittura terzo, e quindi forse di nuovo appunto chiacchiere sulla possibilità di elezioni. Ma resta tutto da vedere, è un capitolo questo apertissimo al momento.
0: Davide Maria De Luca da Kiev, grazie, buon lavoro, a presto. Il collaboratore del Domani, lo ripeto, che anche tramite i social racconta ormai quasi quotidianamente questo conflitto dall'Ucraina da molto tempo. Adesso invece chiudiamola qua con la pagina, diciamo, internazionale, e veniamo a una questione interna di casa nostra. Casa è una parola che in questa circostanza non è una coincidenza. Giuseppe Latour, collega del Sole 24 Ore, perché parliamo proprio di casa, perché effettivamente il piano casa è legge, è stato approvato, ci siamo. Raccontaci un po', diciamo, se vuoi, anche dal punto di vista politico, come ci si è arrivati, ma soprattutto poi quali sono i punti principali, no, di questo piano, a cosa serve, qual è il punto di partenza. C'è bisogno di case soprattutto per una certa fascia della popolazione.
2: Esatto, il titolo è che siamo più o meno arrivati dove eravamo partiti, nel senso che il governo inizio maggio ha lanciato questo piano casa, un decreto legge in termini più formali, che è sostanzialmente un'operazione per garantire la realizzazione di 100.000 alloggi in 10 anni con 10 miliardi di euro. Queste erano le cifre chiave date dalla Premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. Il decreto, nel passaggio parlamentare, nella cosiddetta conversione, non ha cambiato molto fisionomia, per cui siamo, diciamo, un po' tornati al punto di partenza. Ci sono state delle correzioni, dei piccoli aggiustamenti, però l'architrave è rimasto identico, e è composto da tre elementi fondamentali. Il primo è un piano di riqualificazione delle case popolari. Il primo è probabilmente quello che vedremo per primo, quello più immediato, del quale scriviamo oggi con Flavia Landolfi in pagina 3, perché ci sono lunghissime liste d'attesa.

0: 250.000-300.000 famiglie a seconda delle rilevazioni che aspettano una casa popolare, ma in Italia ci sono anche tantissimi immobili inagibili, tante case popolari inagibili, sono 61.000. Oggi in pagina 3 c'è una mappa della loro collocazione regione per regione. Quindi l'obiettivo, il primo obiettivo è rimettere in circolazione queste 61.000 case inagibili che hanno bisogno di piccola manutenzione, che possono essere quindi rimesse a disposizione delle famiglie in lista.
1: Ti faccio subito una domanda su questo: le cifre stanziate, visto che noi siamo il Sole 24 Ore, quindi siamo anche quelli che poi danno la patente, no, di fattibilità, diciamo l'infrastruttura della notizia. Le cifre messe a budget bastano per questa riqualifica di cui si parla da anni?
0: Allora, per questa riqualificazione possono bastare, ci sono dubbi sull'arco temporale, perché si parla di mettere a terra, di riqualificare questi immobili nel giro di un anno, l'ha detto il ministro Salvini. In realtà queste le cifre che ci sono a disposizione su un arco temporale più lungo, quindi i soldi potrebbero bastare, ma il dubbio è che il tempo che è stato posto come obiettivo sarà
1: Cioè ci vorrà più
0: effettivamente quello.
1: tempo.
0: Potrebbe volerci
1: Però
0: più
1: se
0: tempo.
1: tutto va bene ci si potrebbe comunque arrivare.
0: Sì,
1: Meglio tardi che mai.
0: anche perché su questo ci sono anche fondi regionali che sono stati stanziati, insomma ci sono tante risorse, per cui questo in realtà di tutti gli obiettivi posti è quello più realistico.
1: Ma questo era solo il primo.
0: Secondo
1: Secondo.
0: obiettivo è la rigenerazione cosiddetta di immobili pubblici. Abbiamo scritto qualche giorno fa che andando a censire il patrimonio immobiliare pubblico ci si è accorti, insomma, si è rilevato che un immobile pubblico su due è vuoto, su 10, scusami, è inutilizzato, è vuoto,
1: Sì.
0: e quindi l'obiettivo è andare a recuperare una parte di questi immobili riconvertendo. Ci sono diversi strumenti all'interno del piano che puntano in questa direzione, un fondo che sarà gestito da Invimit, una mappatura che farà un commissario, insomma, senza andare troppo nel tecnico, però l'obiettivo è prendere questi immobili che sono in capo a comuni, ministeri, agenzie locali, insomma, soggetti pubblici di varia natura, recuperarli, rimetterli a disposizione di operazioni di edilizia residenziale cosiddetta sociale, che è la fascia che sta un po' sopra quella delle case popolari.
1: E anche questo è un obiettivo di cui si è parlato tante, tante volte, però è importante, cioè, immaginare questa cosa qua, perché insomma, pensare a tutti questi immobili, no, vuoti, abbandonati, è quasi doloroso perché è veramente uno spreco, no? Quindi si punta anche a questo e anche qui ti chiedo, è realistica questa ipotesi?
0: Questa è un po' meno della precedente, ma non perché non si possa fare, ma perché proprio come dicevi tu, non è un'operazione nuova, non è qualcosa di cui si parla adesso per la prima volta. Si mettono a disposizione degli strumenti, ci si proverà, quindi vediamo se ci si riuscirà. Sicuramente uno dei punti è che questo piano viene lanciato alla fine della legislatura, quando c'è meno tempo per fare le cose e sarebbe un piano con un respiro, con la necessità di
1: più
0: più tempo
1: ampio,
0: davanti.
1: insomma. E poi?
0: Il terzo pilastro, che è quello più innovativo, ma anche quello più sfidante, diciamo così, o più complicato, è quello privato. Qui si guarda alla cosiddetta fascia grigia, cioè i soggetti che le famiglie che non hanno possibilità di accedere alle case popolari per questioni di reddito, ma neanche per le stesse questioni di reddito al mercato libero. Sono famiglie, sono studenti fuori sede, sono dipendenti pubblici e privati che hanno necessità di abbandonare il loro luogo d'origine, di trasferirsi in città dove vivere costa molto. Insomma, noi viviamo a Milano, è un caso tipico quello di dipendenti purtroppo a non altissimo reddito che però svolgono funzioni essenziali per la vita delle città.
1: Si è parlato di insegnanti, forse è l'ordine
0: Esatto.
1: questo, siamo in questo ambito qua.
0: Siamo anche in questo ambito qua, si parla anche di dipendenti privati e c'è stato un emendamento proprio in fase di conversione dedicato ai dipendenti pubblici. Ci sono dentro anche gli operatori sanitari, che sono un'altra categoria fondamentale per la vita delle
1: E qui
0: città.
1: cosa si prevede?
0: Qui si prevede che i soldi ce li mettano aiutano i privati, cioè si danno agevolazioni, semplificazioni ai privati per andare a imbastire operazioni nelle quali si faccia il cosiddetto, la cosiddetta edilizia convenzionata, cioè una quota di quanto realizzato va sul mercato libero, una quota di quanto realizzato va invece a canone e prezzi calmierati sotto il livello di mercato di almeno il 30%. E qui c'è uno dei problemi.

0: dei dubbi fondamentali del piano c'è la sostenibilità di queste operazioni, nel senso che la quota minima prevista di immobili, di alloggi a canone calmierato è molto molto alta, il 70% di questi investimenti privati, e quindi facendo due conti molti hanno il dubbio che possa non
1: convenire. Che ai privati convenga, diciamo, entrare in questa operazione, perché dovendo poi garantire,
0: esatto,
1: quel 70%, i margini di guadagno sul mercato privato non sarebbero abbastanza,
0: esattamente questo. Ci sono dei numeri che sono stati calcolati oggi nell'articolo, citiamo delle cifre fatte dal Lance, delle simulazioni fatte dal Lance, che sostanzialmente dicono: se questa operazione la fai a Milano c'è un margine, non elevatissimo, ma c'è un margine.
1: Se la fai a Campobasso
0: è un po' un problema, ecco, e magari i numeri non girano, e quindi il dubbio è che in provincia, in città più piccole, queste operazioni private non potranno essere fatte.
1: È emendabile questa cosa? No, è legge, però si potrà eventualmente correggere questo aspetto, secondo te?
0: Si potrà correggere in futuro, chiaramente. Abbiamo chiuso il passaggio parlamentare, si va adesso alla Gazzetta Ufficiale, come si dice, quindi adesso è così, poi vediamo se alla prova dei fatti saranno magari smentiti questi numeri e queste simulazioni.
1: E i fondi che sono stati stanziati ci sono? Sono fondi veri?
0: I fondi che sono stati stanziati ci sono, anche qui c'è una polemica, perché in realtà molti di questi fondi, una parte di questi fondi sono, come si dice, una partita di giro. L'esempio più clamoroso, insomma, di cui si è parlato di più è che ci sono 4,8 miliardi di questo pacchetto di risorse che venivano da fondi comunali destinati alla rigenerazione delle città, quindi in qualche modo un po' la stessa cosa, cioè li hai spostati dalle piazze e li hai messi
1: nelle case,
0: residenziale, nelle case, però insomma sempre di quello stiamo parlando, sempre in qualche modo di edilizia, per cui i fondi ci sono, ma alcuni di questi sono stati spostati
1: da altri, esatto. Quindi. Giuseppe Latour, grazie come sempre, buon lavoro, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Ci fermiamo, c'è il break, a tra poco.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: A metà seduta le borse europee si scrollano di dosso la debolezza del settore tech e allungano il passo in attesa dei dati sul lavoro americano, utili per avere indicazioni sulle prossime mosse della Fed. Milano più 1,1% è la migliore dopo che i dati Istat hanno evidenziato il calo del tasso di disoccupazione in maggio. Rialzi poco inferiori per Parigi e Francoforte, mentre in rosso Amsterdam, che sconta la forte esposizione ai titoli tecnologici penalizzati dai dubbi sulla domanda. Intanto resta alta l'attenzione sul Medio Oriente, con il presidente Trump che ha definito molto positivi gli incontri USA-Iran in Qatar, cosa che ha portato il prezzo del petrolio al minimo in 4 mesi. Sull'azionario a Milano corrono Fincantieri più 5% e Leonardo, così come A2A, dopo

0: dopo l'accordo con Equinix sui data center. In coda Prysmian e Nexi dopo i rialzi precedenti. Infine l'euro si rafforza poco sopra 1,14 dollari. Spread stabile a 79 punti. Stefania Arcudi da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato con il Sole 24 Ore.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Effetto giorno.
7: Enrico Pagliarini, buongiorno, ci senti?
8: Presente, presente,
7: qua.
8: Buongiorno.
7: Eccolo
8: a tutti.
7: Qua. Fantastico.
8: Ciao.
7: Allora Enrico, con te vogliamo riprendere una notizia che era sulla prima pagina del Sole 24 Ore, due giorni fa. Ford riassume 350 ingegneri, l'intelligenza artificiale non ha dato i risultati sperati. Non è il primo caso, devo dire, di questi, diciamo, andirivieni, no? Tra licenziamenti umani che servono, che vanno e vengono per l'intelligenza artificiale. E quindi a maggior ragione è importante. Poi Ford è un'azienda importantissima. Ci racconti che è successo?
8: Dunque, allora, io direi innanzitutto che quello che è stato annunciato non è indicativo di una tendenza. Potrebbe, ma ad oggi è ancora presto per capire se l'intelligenza artificiale generativa, perché di questo stiamo parlando, porterà via posti di lavoro. Sicuramente in alcuni settori lo sta già facendo, è molto evidente, magari tra un attimo lo accenniamo. Quindi tornando a Ford, direi non è indicativa di una tendenza, ma indicativa dei vertici di questa azienda, che hanno fatto un errore. Con questo non li voglio condannare, nel senso che chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia, quindi hanno fatto forse un passo più lungo rispetto alla gamba.
7: Cioè l'errore è stato licenziare troppe persone.
8: Beh sì, adesso noi ovviamente non sappiamo precisamente come è stato fatto il processo di implementazione dell'intelligenza artificiale in un contesto abbastanza specifico che è quello del controllo qualità. Allora, Ford ha un problema un po' più grave rispetto ad altri brand, soprattutto negli Stati Uniti, cioè fa molti più richiami di auto per problemi che si scoprono magari dopo uno e qualche anno. Quindi il problema del controllo qualità è un problema serio. Ma si usa intelligenza artificiale non generativa da anni in tantissimi settori, in tantissime aziende, anche in Italia, con videocamere che controllano pezzi di qualsiasi genere e lo fanno benissimo, non c'è nessun problema. Quindi è molto probabile che l'errore sia stato fatto nell'implementazione di questi sistemi. Poi si è letto, alcune informazioni che abbiamo acquisito ci dicono che c'è stata anche un po' forse un'irruenza di questa decisione, per cui alcuni ingegneri hanno detto vabbè, sapete che c'è, ciao, e se ne sono andati. Quindi probabilmente è stato gestito male questo processo. Poi è anche vero che in alcuni casi non è che tutto fa l'intelligenza artificiale, cioè ancora oggi se c'è una cosa certa è che è vero che in molti ambiti ci dà un aiuto estremo con un aumento di produttività molto importante, ma non è che sostituisce in toto gli umani, potenzia molto gli umani e quindi è chiaro che in alcuni ambiti laddove con una persona fai il lavoro di tre o quattro si possono anche incontrare problemi per i posti di lavoro. Cito il caso degli sviluppatori software, che è forse il caso più emblematico, dove non c'è dubbio che i sistemi di intelligenza artificiale generativa riescono ad aiutare gli sviluppatori, però aiutano gli sviluppatori tendenzialmente abbastanza esperti, che aumentano la produttività e quindi in alcune aziende, ma questi sono segnali che stiamo vedendo già da qualche mese, si stanno rallentando un po' le assunzioni di figure junior. Mm-hmm. E questo è un caso emblematico, però potremmo citare altri casi, che ne so, caso della grafica. Sì. Non c'è dubbio, questa è una cosa che si può sperimentare anche personalmente, cioè se una persona ti chiede, non so, qualche migliaio di euro per fare un certo compito, beh, tu potresti anche dire, ma sai che forse lo riesco a fare magari non così bene con l'intelligenza artificiale, allora anche lì un bravo tecnico con l'aiuto dell'intelligenza artificiale fa il lavoro di due o di tre. Poi ci sono tanti altri ambiti dove i punti interrogativi rimangono e quindi ci si chiede, ma effettivamente questa intelligenza artificiale può aiutare molto le persone, addirittura sostituirle? Cito un altro tema di cui si sta parlando tantissimo, sì, che è il costo, cioè laddove i sistemi di intelligenza artificiale promettono e magari mantengono anche la promessa di quasi sostituire o comunque affiancare in maniera pesante le persone che continuano a lavorare in azienda, si sta scoprendo che poi usandola molto ci costa anche un sacco di soldi. Quindi uno dice, ma se mi costa 5.000 euro al mese, il dipendente me ne costa 3.000,
7: allora me prendo due di dipendenti e ci vado in pari. Io mi fermerei qua, perché chiaramente poi si apre un dibattito, ma insomma l'importante, e ti ringrazio Enrico Pagliarini, ricordo 2024, venerdì alle 22.45, la domenica alle 14, per approfondire questi argomenti, la notizia che riguarda Ford in questo caso, ma credo che sul fatto che l'intelligenza artificiale necessiti degli umani per essere addestrata e poi però consenta di farne a meno, è un tema di cui parleremo ancora molto in avanti. Break.
6: Monge, la famiglia italiana del pet food,
9: vi presenta Strade in diretta.
10: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Milano Venezia, a causa di una perdita di carico accidentale, code al momento di 10 km tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia, con code in uscita al casello di Desenzano per entrambe le provenienze. Andiamo ora sulla 14 Adriatica, dove proseguono le code a causa di un incidente tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Taranto. Code inoltre in uscita a Cesena per chi proviene da Bologna. Infine al sud, sulla 2, autostrada del Mediterraneo, a causa di un mezzo pesante incendiato, si code tra Ponte Cagnano e Battipaglia in direzione Reggio Calabria. Per questo appuntamento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
9: Punto Autotrasporti.
11: Un saluto da Giovanni Savarese e benvenuti a Punto Autotrasporti. La riforma della governance dei porti italiani è all'esame della Camera, con l'obiettivo di accentrare in una nuova società, Porti di Italia, il coordinamento delle politiche portuali. In audizione alla Commissione Trasporti, Conftrasporto ha sollevato più di un dubbio, dal rischio di incostituzionalità fino al mancato coinvolgimento delle associazioni nelle decisioni. Con noi c'è Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, che saluto. Partiamo dal punto più tecnico. Cos'è che non vi convince della scelta di affidare la governance e le opere a una società per azioni come Porti d'Italia?
12: La premessa è che noi abbiamo sempre sostenuto la necessità che si arrivasse ad una modifica con dei correttivi che sono necessari, alcuni dei quali anche dettati dall'Unione Europea, quindi che si arrivasse ad una modifica della 84-94. Quindi siamo convinti che bisogna avviare un processo di riforma e che le questioni irrisolte della portualità italiana restano ancora tante. In linea di principio abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a sostenere che sia utile immaginare una programmazione, una gestione centralizzate della portualità italiana, soprattutto in termini di programmazione degli investimenti, strategia nazionale e vocazione delle singole dei singoli porti, in ragione anche del posizionamento che hanno all'interno del nostro paese. Quindi il principio di coordinamento è certamente un valore positivo, e ricordiamolo che anche nell'ultima riforma fatta dal ministro Delrio è stato fatto un tentativo con la conferenza.

0: Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Autorità Portuali, è stato fatto un tentativo proprio di dare un indirizzo che rispondesse ad una logica nazionale. Detto questo, ci convince poco il fatto che questa Porti d'Italia SPA, per come è stata concepita, fa sostanzialmente due cose, tra le due cose che ci convincono di meno. Sottrae competenze alle regioni che, come si sa, per effetto del potere che gli viene attribuito dalla Costituzione su alcune scelte che dovrebbero essere in capo a questa Porti d'Italia SPA, ha una competenza quantomeno concorrente e quindi da qui il rischio che possano prodursi dei contenziosi. E dall'altro, di fatto, c'è uno svuotamento di alcune funzioni delle autorità di sistema portuale che invece, secondo noi, sono fortemente connesse alla propria territorialità.
1: C'è quindi un mancato coinvolgimento delle associazioni in questo percorso di riforma. Ma com'è stato possibile? Cosa è successo? Cosa cambia per chi rappresenta autotrasportatori e operatori logistici?
0: Noi crediamo che sia sempre nell'interesse di chi deve decidere avere il confronto e il contributo che le imprese che operano, in questo caso nell'ambito del sistema portuale, possono dare. Perché le imprese sono quelle che fanno i porti, sono quelle che fanno gli investimenti e sono quelle che sulla propria pelle poi vivono anche i tanti problemi che interessano la portualità italiana. E quindi un passaggio, un confronto, fermo restando che legittimamente ciascun governo deve decidere quello che fare, ma un confronto con il mondo della rappresentanza delle imprese, secondo noi sarebbe stato molto utile. Si è scelto di presentare un disegno di legge in Parlamento e quindi proveremo in Parlamento a far sentire quelli che sono i nostri consigli.
1: Lei ha parlato, se non sbaglio, di un rischio concreto, cioè quello di una riforma che resti incompiuta. Cosa dovrebbe succedere nei prossimi mesi perché non succeda questo, perché non sia così?
0: Allora, quello che noi ci aspettiamo è che in qualche modo si possano intervenire su questioni che hanno una necessità di trovare delle soluzioni. Quindi la prima cosa è trovare delle soluzioni a temi che secondo noi non sono stati affrontati in questa riforma. E ritorno a quello che dicevo all'inizio, più che di riforma incompiuta, il rischio potrebbe essere, speriamo di sbagliare, ma il rischio potrebbe essere quello di una riforma che non parte, perché se fosse vero, quello che noi abbiamo, il rischio che noi abbiamo evidenziato, cioè un rischio di, conflitto di competenze, e allora se fosse così, ci troveremmo di fronte ad un contenzioso che si apre con un livello, diciamo, istituzionale del nostro paese che potrebbe addirittura bloccare la riforma. Ma magari ci sbagliamo, vedremo che cosa succede poi in Parlamento.
1: Grazie a Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio. È tutto per questo appuntamento. Un saluto da Giovanni Savarese.
2: Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
3: I even had a conversation with Theodore Roosevelt. I said, what did you think about the Panama Canal? Do you consider that your greatest achievement? How do you feel about the fact that the Democrats gave the Panama Canal away to Panama for $1? The call of duty. Now, as I see my two beautiful sons sitting there, I think I'm going to give one to myself, one to them, and we'll have a threesome, okay? I'll pick out one of the two. I'll give them the Congressional Medal of Honor for something.
4: Giulia, raccontaci tutto, buongiorno.
5: Allora, questa è l'ultima uscita pubblica
4: Sì.
5: di Donald Trump, la prossima sarà quasi certamente il 4 luglio per la festa dell'indipendenza ed è andato a fare questo comizio con un viaggio inaugurale del suo nuovo Air Force One. Sui giornali di oggi, su tutti i giornali americani e non, si parla naturalmente di questa sorta di dichiarazione dei redditi che ha dovuto fare e da cui emerge che ha guadagnato 2,2 miliardi lui e la sua famiglia. Durante questo poco più di un anno di presidenza, ma c'è anche quest'altro tema che è da sempre molto controverso. Questo nuovo Air Force One gliel'ha regalato il Qatar. È un Boeing e è stato, dopo averlo ricevuto, hanno dovuto equipaggiarlo con tutti i requisiti di
4: Sì.

0: sa che ha bisogno di un aereo presidenziale, quindi è costato un altro milione di dollari. E quando Donald Trump lascerà la Casa Bianca, l'accordo prevede che se lo tenga questo aereo. Quindi che questa presidenza abbia tutte queste anomalie. Ieri, tra l'altro, Donald Trump, in questo lunghissimo discorso, si sono rotti i teleprompter, cioè quegli schermi da cui legge i suoi discorsi, certo. E quindi è andato a braccio. E la cosa sconvolgente è che parlava di Theodore Roosevelt, che è il presidente morto nel 1919 e che aveva siglato poi l'accordo per ridare a Panama il canale di Panama. Lo sapete, un tema che Donald Trump aveva tirato fuori all'inizio della sua presidenza, aveva detto che doveva, visto che gli americani avevano dato un contributo importantissimo per la sua costruzione, dovevano averne la proprietà, i diritti di passaggio. Poi la cosa forse è stata superata da obiettivi ancora più ambiziosi, diciamo, però c'era, quindi resta nella sua testa questa ossessione per il canale di Panama. Il problema è che con Theodore Roosevelt ovviamente non ha potuto parlare, ha parlato in un museo con una sorta di avatar di naturalmente creato con sistemi di intelligenza artificiale generativa, e lui è sembrato a tutti che veramente fosse convinto di aver parlato con Theodore Roosevelt. Poi in prima fila c'erano i suoi due figli, i figli del primo matrimonio, Donald Jr. e Eric, e lì addirittura, di nuovo secondo molti un sintomo della demenza senile che fa perdere per esempio le inibizioni anche nel linguaggio, e ha detto sì, qui davanti ci sono i miei due beautiful sons, bellissimi figli, e perché non facciamo un threesome, che sapete che è quella famosa definizione che è costato il posto a Mediaset al compagno nonché padre della figlia di Giorgia Meloni, Gianbruno, che disse a due giornaliste di fare un bel threesome, cioè un incontro sessuale a tre, ed è un termine usato solo nel contesto sessuale. Questo avete sentito anche, comunque la gente rideva, e poi ha anche detto che vorrebbe dare, prima di lasciare la Casa Bianca, la più grande onorificenza che può dare il presidente, la Congressional Medal, sia ai suoi due figli che a se stesso. Non sa ancora bene per quale ragione, però pensa che lo farà. Tutto questo ve lo dico perché, seguendo oltre ai dati, ai numeri, ripeto, ci sono analisi su questo, su questi conflitti di interesse, su queste transazioni, ma ne abbiamo parlato n volte, cioè guarda caso 10 minuti prima di annunciare la tregua con l'Iran ci sono i movimenti sui futures, sul petrolio, il giorno prima di annunciare la commercializzazione di un farmaco vengono acquistate le azioni di quell'azienda farmaceutica che ovviamente poi salgono. Insomma, sono tutti indizi di vero e proprio insider trading, cioè arricchirsi in modo sui mercati finanziari perché si hanno delle informazioni privilegiate, e presidente di informazioni privilegiate ne ha tantissime.
1: Che altro, Giulia?
0: Beh, naturalmente ci sono anche un po' di mondiali, perché la squadra degli Stati Uniti sta avanzando, zero praticamente Iran e Ucraina, questo è un po' preoccupante. E in Germania intanto, come abbiamo detto, questo weekend ci sarà un altro incontro dell'AfD, e i partiti più piccoli, soprattutto di estrema sinistra, che forse non entreranno neanche nel prossimo Parlamento, hanno annunciato grandi proteste, e gli analisti politici dicono pessimo modo di contrastare l'AfD. Sentiamo.
2: Das sind noch mal 2% mehr, ne? Also bei diesen Protesten ist es vor eine viel good Veranstaltung für diejenigen, die sich da versammeln.
0: Quindi questo analista si fa un favore. Sì, questo è un 2% in più, già solo per aver annunciato queste proteste, perché abbiamo detto l'altro giorno, sondaggi, in questo momento l'AfD, che ha circa l'11% dei seggi in Parlamento, se si votasse oggi si calcola che arriverebbe al 29, con la CDU al 22, secondo appunto, se si continua a contrastarle in questo modo, tra l'altro nel proseguio dell'intervento diceva un po' quello che sentiamo sempre anche noi, cioè che sono non dei post-fascisti, non dei post-nazisti, sono proprio dei nazisti, e così gli facciamo guadagnare secco, subito, così, un altro 2%. Vedremo, insomma, però sicuramente probabilmente non è questo il terreno in cui in Germania contrastare l'AfD, bollandoli semplicemente come dei neonazisti. In Spagna tantissimo spazio allo scisma che potrebbe veramente concretizzarsi all'interno della Chiesa Cattolica, con l'ordinamento dei quattro vescovi. Sì. E poi tipo a Malta segnalo, perché mi ha colpito positivamente,
1: siamo in chiusura, però, sì.
0: Con molto ritardo è iniziato il processo a Daphne Galizia, quella giornalista era stata assassinata credo più di 5 anni fa. Ci è voluto del tempo, però questo processo finalmente inizia e forse
1: dovremmo raccontarlo. Esatto. Va bene, Giulia Crivelli, grazie a tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi e Alessandro Schirano, ciao a tutti.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
6: evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono le 14.
2: GR24, il sole 24 ore.

Di nuovo ben ritrovati con l'aggiornamento di GR24 in primo piano, le vicende Rai, i componenti dell'opposizione della Commissione di Vigilanza Rai, compresa la Presidente Barbara Floridia, si sono dimessi dalla Commissione di Vigilanza sulla Rai. L'ho consegnato ai Presidenti di Camera e Senato le mie dimissioni, ha scritto così poco fa la Presidente Floridia su Facebook. Ucraina, raid russi su Kiev, pesanti attacchi nella notte con droni e missili, 17 morti, oltre 60 feriti il bilancio. Il presidente ucraino Zelensky rinnova la sua richiesta agli Stati Uniti per le licenze per produrre i sistemi di difesa Patriot. L'alto commissario europeo per la politica estera Kallas propone un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. La cronaca, il 62enne ucciso ieri in casa sua a Civitanova Marche è stata fermata oggi con l'accusa di omicidio la compagna di 34 anni. Su di lei fin dall'inizio si erano concentrati i sospetti degli inquirenti. Le Fevriani consacrati ieri in Svizzera, come era atteso, è arrivata la scomunica da parte del Papa che parla di atto scismatico. E poi Google con la Corte Europea che ha confermato la maxi multa da 4,1 miliardi per abuso di posizione dominante. In chiusura lo sport, il tennis, in campo oggi 5 azzurri a Wimbledon per i mondiali di calcio, stasera la sfida dei sedicesimi di finale in programma è Spagna-Austria. È tutto, vi lascio a tutti i convocati.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: In collaborazione con
4: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
5: These guys are creating a legacy in this country, and with that amazing fans, everything is possible.
6: Thank you so much.
5: Why not us? Why not us?
6: Why not us?
5: Why not us?
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Fatiman! 2-0 per gli States con l'uomo in meno! Dal dischetto è l'anima del Belgio, 3-2. Kane da solo prende in mano l'Inghilterra, ci sono problemi, ci pensa lui, Harry Kane, 2-1.
2: It was amazing, to be honest. Crazy game, obviously. We're in a World Cup. We're fighting for every moment, every little margin. So I want the boys to enjoy it with the fans like we did. And then we go again in 4 days.
3: E poi tutti a cantare Wonderwall con Harry Kane, che abbiamo sentito in questa serata notte in cui l'Europa, la vecchia Europa, salva la pelle e resta nella Coppa Cesarini, perché ormai è appurato che la Coppa del Mondo è diventata la Coppa Renato Cesarini, perché si segna sempre gli ultimi 5 minuti, incredibile. Ma prima di ogni cosa, nel salutare Riccardo Mancini, che ha raccontato peraltro la partita del incredibile di Belgio-Senegal su DAZN, che farà altrettanto con la Spagna di stasera. Ciao Riccardo.
4: Eccoci, ciao ragazzi, ciao a tutti.
3: Eccolo, buongiorno Ricky. Io però vado subito in Piazza del Campo. Pardo c'è?
5: Vai. Il signor Pardo non è al momento raggiungibile.
3: No, non è raggiungibile. Io voglio, prima cosa, voglio le formazioni ufficiali in Piazza del Campo per il palio da Pardo, che lo racconterà dopo. Beh, parto ovviamente parto da te, Rick, perché il Belgio era meritatamente fuori, con le sue macerie da fine impero, con le mani in faccia tra Trossard e Tielemans, protagonista della partita. Il Senegal dominante e poi quel finale e quel rigore.
4: Questo è il calcio, mi viene da dire. Più che altro perché ho visto un Belgio brutto per 85 minuti, certo. E non sto scherzando, certo. È stato un Belgio forse un po' troppo presuntuoso ancora una volta, quindi la Gold Generation, che ancora una volta ci dà modo di parlarne, ma in maniera negativa. E ho visto un Senegal veramente dominante, perché ha giocato bene all'interno della pressione del Belgio, ha qualità in mezzo al campo, ha profondità, ha segnato meritatamente due gol, era avanti 2-0, poi all'improvviso è svoltata la partita grazie un po' all'ingresso di Lukaku, un po' al fatto che il Senegal comunque ha abbassato un po' il suo baricentro, ha abbassato un po' il ritmo, e poi sono usciti fuori i campioni del Belgio, perché Lukaku è uno di questi, perché Tielemans è la guida e l'anima, come dicevo anche ieri, di questa squadra. Detto questo però, il Belgio deve registrarsi un pochino, perché emotivamente, perché tecnicamente, perché a livello di ritmo gli mancano tantissime cose, e rischia di non fare troppa strada ancora in questo mondiale se continua così. E soprattutto è ancora una volta l'ennesima dimostrazione che questa è una generazione che sì, potenzialmente poteva fare tantissime cose, ma invece ci dà queste dimostrazioni.
3: Amico mio, la mia sensazione è che non registreranno nulla e non faranno molta strada, perché io ho un favorito chiaro al prossimo giro tra il Belgio e gli Stati Uniti, e non è il Belgio. Anche oggi abbiamo pubblico qui ben noto, Alessandro Martinotti, buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
3: È tornato a trovarci, ovviamente non a mani vuote, come bisogna fare peraltro quando venite qui.
6: Una regola.
3: Tutti convocati @radio24.it per occupare quella poltrona, che quella di solito è di Cruciani, ma ormai uso Capione ce l'abbiamo noi, e per assistere in diretta a tutti i convocati. Pierluigi Pardo? C'è?
7: Sì, ciao, mi stavo ascoltando con grande interesse e condivido. No, saluto mio amico e collega. Sono d'accordo.
3: Ufficiali, dammi le formazioni ufficiali.
7: No, non ci sono, non si corre. Non si corre, non so che ti sto per dare un dolore, non si corre perché ha piovuto. Qui ormai c'è molta prudenza.
3: Ma serio? Cioè, si sa già che non si corre
7: domani. C'è già la bandiera verde. Ah. E c'è già la bandiera verde. Ti dico, le condizioni del tufo, non parliamo ovviamente del Palio di Siena, diciamo.
3: Certo. Sì, no, me l'ho detto prima.
7: Le condizioni del tufo non sono drammatiche. Sono appena stato, sono adesso a 2 metri da Piazza del Campo. Non sono drammatiche. C'è una minaccia di pioggia. E...
3: Perché per la minaccia di pioggia, non perché è piovuto e non si può asciugare. Quindi...
7: No, ha piovuto e c'è una condizione. Insomma, la verità, quello che penso, poi non sono esperto né di.
3: Né di meteo né di tuffo.
7: Come altri, e né di meteorologia. La mia sensazione, che però è condivisa da.
3: Non si voglia rischiare.
7: Se non dovesse. Ah no, se non dovesse piovere, cioè se non pioverà ci saranno polemiche, perché oggettivamente le condizioni non sono proibitive. E poi da qui alle 19.30, in questo momento c'è il sole per esempio, quindi tutto si scatta.
3: Ma infatti per quello che sono rimasto basito,
7: di pioggia,
3: per quello che sono rimasto
7: no,
3: basito,
7: ma sono d'accordo con te,
3: perché
7: la cosa mi crea anche problemi logistici, ma
3: li crea anche ai cavalli che sono lì, io immagino gli atleti di questo paglio con tutto il nervosismo.
7: Infatti fammi dire una cosa filo governativa, ma che penso, cioè che negli ultimi anni l'attenzione, la precauzione, la prudenza attorno a questa manifestazione così storica è aumentata tanto, è aumentata molto la sensibilità, e io stracondivido questo pensiero, perché io sono innamorato palio e sono innamorato dei cavalli, del cavallo, per ciò che rappresenta. Cioè mio figlio
3: sono
7: non ci va da quando c'ha 2 anni, ma oltre ad essere atleti sono animali meravigliosi, e quindi bisogna stare molto attenti e per la salute dei fantini e per la salute dei cavalli, quindi ogni forma di precauzione, di prevenzione è importante. Diciamo che questa decisione è una decisione un po' forte, perché ti assicuro, mentre qua c'è una concentrazione di motorini enorme, ma dovrebbero essere partiti tutti i motorini che c'erano in zona, ti assicuro che in questo momento insomma le condizioni sono
3: discrete,
7: quindi se non dovesse piovere oggi sicuramente qualcuno dirà che si poteva correre. Domani è previsto il sole a palla,
3: Roma. Quindi domani avremo
7: comunque la quinta volta negli ultimi 8 pali che c'è uno spostamento,
3: che è incredibile. Cioè, Riccardo Mancini, ma lei segue il paglio? Segue il paglio di sì?
4: No, purtroppo non mi intendo dei cavalli, anche se li rispetto e sono molto d'accordo con Pierre su quello che dice sui cavalli, l'importante è che siano in sicurezza eccetera eccetera, però non lo seguo, ancora non mi è mai capitato, sarebbe bello vederlo dal vivo.
3: Vederlo dal vivo è un'esperienza addirittura mistica. Io non ci capisco una sega di cavalli, ma manco fossi per i gatti, meno io ci capisco nulla, però Palio di Siena è qualcosa di diverso, differente. Stavamo dicendo dei cavallini belgi, Pierluigi, hai sentito Riccardo Mancini? Io condivido quanto ha detto.
7: No, io condivido, però la domanda, la provocazione che vi lancio è se la partita di ieri, che oggettivamente ha avuto degli aspetti un po' esoterici, da questo calcio di rigore, diciamo, quantomeno ingenuo, e mi fermo qui.
3: No, vai avanti.
7: Hai 2 gol.
3: No, vai avanti. Quantomeno ingenuo?
7: Ma non lo so, per me lo spirito del gioco è un'altra.
3: Al minuto 120 di una.
7: E non dico questo perché avevo messo 2-2 nel pronostico della Quick Cup, dove
3: stavo
7: salendo.
3: Questo pure io.
7: Pure tu hai messo 2-2?
3: Sì.
7: Io avevo messo 2-2 e vittoria del Senegal ai rigori. Vabbè, comunque, però tornando a cose invece più serie, magari ieri sera è arrivata la scintilla. Cioè, vediamolo in termini proprio psicologici. Il Belgio vive questa sensazione anche al suo interno di una squadra, come dicevate giustamente voi, a fine ciclo, a fine corsa, che ogni volta perde l'occasione, con un De Bruyne onestamente in questo momento in grande difficoltà, con Lukaku che è un giocatore a me comunque alla fine...
3: Mi
7: piace soprattutto per la dimensione del campionato italiano, magari mi piace di meno nelle grandissime partite, però secondo me è un buonissimo attaccante, verrà ricordato come un buonissimo attaccante. E insomma, questi giocatori qui, questa generazione sembra a fine corsa, e ieri invece è successa una cosa, sembra sempre un po' sfigata, no? Questo è l'immaginario. Ieri è successa una cosa che va invece nel senso completamente opposto, cioè in un mondiale fino a questo momento giocato piuttosto male, il Belgio si trova adesso agli ottavi di finale dopo una partita dove era più fuori che dentro, e ha un'avversaria che, lo ha dimostrato anche stanotte, è molto pericolosa, però diciamo non è l'Argentina. Quindi insomma, ragazzi, il Belgio ha davanti a sé un'occasione clamorosa. Se loro vivranno tutto questo in termini psicologicamente positivi,
3: io non sono
7: così convinto come te che gli Stati Uniti siano stati.
3: Ma io la interpreto da un punto di vista più cartesiano. Cioè, il Belgio mi sembra una squadra che ieri è passata per miracolo, e non so se quella possa essere la scintilla, compreso quel rigore finale. Che Riccardo, sinceramente, l'abbiamo visto e rivisto, e tu lo sai, 1 milione di volte ieri mentre c'era la revisione al VAR, io sapevo che glielo dava, ma mi piangeva il cuore. Non per Belgio e Senegal, però per il calcio, ti dico la verità.
4: Anche l'arbitro non era per niente convinto, infatti se avete visto ci ha messo un bel po' per analizzare le immagini e si è fatto convincere e alla fine l'ha dato, perché se lo richiama è quasi impossibile che non lo dia. Io mi affido molto alle percezioni che ho del Belgio e non sono per niente positive, perché ecco. Sì, potrebbe essere la scintilla, è l'ennesima volta che lo diciamo, però in campo è veramente stata poca cosa. Io non so se per l'atteggiamento presuntuoso, perché si pensava che davanti potesse avere una squadra meno qualitativa, invece gli hanno fatto veramente girare la testa per 85 minuti. Ieri il Belgio non ci ha capito granché. Rudy Garcia mette Van Aken dall'inizio, confermando in blocco la formazione vista contro la Nuova Zelanda, che aveva dato bei segnali per mettere più fisicità, per affrontare fisicamente, no? Andare a contrastare fisicamente il Senegal, ma Van Aken è stato completamente annullato dal centrocampo del Senegal, non soltanto fisicamente ma anche tecnicamente. Quindi dico, avendo in squadra gente come De Bruyne, e sinceramente e personalmente mi piange il cuore nel vederlo così in difficoltà, così in affanno, gente come Lukaku stesso, come Trossard, come Doku, anche ieri non ha fatto granché, non è riuscita a incidere alla sua maniera come fa spesso nel Manchester City. È dura perché evidentemente sono i singoli in primis a non riuscire, certo, a dare quella scossa che serve. E poi non dimentichiamo che quel litigio, sì, ok, tutto risolto perché il gol lo fa Tielemans su assist di Trossard, però poi le cose rimangono, le ruggini rimangono, e quindi occhio, cioè io non so, per questo
3: è una spia, Riccardo,
4: spia che si accende, sì, è molto luminosa anche.
3: Ma io credo che comunque non è che adesso siamo finita, è andata così e tutto risolto. Due che si mettono le mani in campo con Lukaku che fa l'arbitro sul ring, insomma, sono un segnale chiaro, perché queste cose non valgono solo per l'Olanda, di cui si è detto, insomma, di cui si è detto anche ieri, di cui si favoleggia. Pier, l'Inghilterra?
7: Sì, no, arrivo al volo qui, anche perché poi in qualche modo ci può essere anche un elemento in comune nelle due storie, perché pure l'Inghilterra ha faticato tanto. Io sono d'accordissimo con quello che dice Mancio, penso che La vera domanda è capire, ma lo scopriremo a breve, se il potere lisergico, taumaturgico del risultato sarà stato realmente così significativo, nel senso che tutte le cose, cioè siamo d'accordo tutti sul fatto che il Senegal sia stato superiore, che avrebbe meritato la qualificazione, che il Belgio ha i suoi problemi tecnici, forse a giudicare da quel litigio sono temi e problemi non soltanto di natura tecnica. Poi tante volte il calcio nei suoi snodi più repentini e più feroci riesce a cambiare le traiettorie del destino. Il Belgio ha davanti a sé a questo punto una discreta opportunità, mi verrebbe da dire che ha fatto quello che doveva fare, cioè arrivare negli ottavi, forse i quarti sono, diciamo, la linea di galleggiamento, no? Però insomma, siamo, per cui sono curioso, comunque tutte le cose che avete detto sono vere, cioè
3: no, ma comunque io continuo a pensare,
7: assolutamente non è stata all'altezza, e c'è anche un tema di calcio africano, e questo lo possiamo anche allargare al discorso su Inghilterra Congo, che sta dimostrando di essere sempre più positivo, sempre più competitivo,
3: assolutamente,
7: anche se poi in qualche partita ancora riemerge una certa mancanza di malizia, che è un tema storico.
3: Sì, lo so, ma questa arriva perché tutto il resto ce l'hanno, ma anche il Congo ieri ha fatto un figurone contro l'Inghilterra.
7: Assolutamente. Ma il Congo ha fatto un figurone e il Senegal doveva passare il turno.
3: Cioè, il Senegal doveva passare
7: il turno. È il dato politico della serata di ieri.
3: Assolutamente.
7: Il Senegal meritava di passare senza dubbio e il Congo ha fatto un figurone contro una squadra che comunque è, se non la favorita, una delle primissime outsider del mondiale. Per l'Inghilterra è un po' lo stesso discorso, cioè continua a non convincermi, però è arrivato il risultato, è arrivato in rimonta, è arrivato attraverso la sofferenza, e poi ieri è tornato Kane. La grande differenza rispetto all'Inghilterra del passato è che Kane nel frattempo è diventato, sembra essere diventato, un vincente. Lui che al Tottenham non aveva mai vinto nulla, e che in qualche circostanza, anche in nazionale, la storia recente del mondiale ce lo dice, rigore con la Francia, eccetera. Insomma,
3: ma tu hai ragione, però pensa se fosse un perdente. 71 gol stagionali sono una cifra che è come contare le stelle, cioè io non riesco ad arrivare con la mente a uno che fa 71 gol in una stagione, Riccardo. E ieri è stata una sfida personale, anche questa divertente, come quella del giorno prima tra Olise e il portiere della Svezia. Ieri sfida personale Bellingham-Pasi, che è un super portiere, ieri ha fatto delle cose incredibili. poi alla fine arriva Kane e le cose le mette a posto. Continuo a pensare, mentre saluto Simone Sandri con cui parleremo tra poco, collegato da New York. Ciao Simo, buongiorno.
6: Buon pomeriggio.
3: E io ve la lascio lì per chiudere con Riccardo Mancini, che resto convinto che Rebus Sixtantibus nel prossimo turno le padrone di casa, in maniera segnatamente gli Stati Uniti e il Messico, siano favoriti.
4: Sì, sono d'accordo sugli Stati Uniti, non lo so sul Messico, ma più che altro perché giusto il discorso che faceva Pierre, cioè aggiungo una cosa, che l'Inghilterra mi dà la sensazione di essere molto, ma molto, ma molto più squadra rispetto al Belgio, perché è giusto accomunarle per il fatto che spesso ci hanno deluso anche negli ultimi anni, anche in questo mondiale non hanno particolarmente convinto, però secondo me Tuchel ha fatto un lavoro enorme sulla squadra, sul gruppo, era questa la sua intenzione, era questo il suo obiettivo, era questo il suo target, secondo me ci sta riuscendo, al di là di Wonderball alla fine, io lo vedo proprio negli atteggiamenti in campo, si aiutano tutti, nel Belgio questo non succede,
3: certo.
4: E restando sull'Inghilterra, sì, ti dico che non è una partita facile, non è ovviamente una passeggiata con il Messico per l'Azteca, per il fatto dei tifosi di casa, perché il Messico ha entusiasmo, perché ha energia, perché ha passione, però occhio all'Inghilterra, perché al di là di Harry Kane comunque ha trovato veramente una quadra giusta.
3: Questo è vero.
4: Poi dove arriverà non si sa, è vero che fanno sempre discutere le esclusioni e mi tocca il cuore pensare che è un'Inghilterra senza Phil Foden e senza Cole Palmer e senza, se vogliamo, anche Alexander Arnold, e adesso l'Inghilterra è in difficoltà a livello di terzini destri, ma questo è un altro discorso, però vediamo, cioè vedo meno sbilanciata, ecco, messo
3: in no, sono d'accordo, la chimica esiste, il Messico che gioca nella sua tana all'Azteca a 2300 metri quello che è, con l'aria pesante, l'inquinamento, con il pubblico, con il fatto che sembra la Germania e di quella vera e di gol non ne prende mai, occhio. Grazie Riccardo, ti sentiamo stasera per Yamal contro Rangnick,
4: tanto per
3: semplificare. Ciao Riccardo Mancini. Ecco, introduco Simone Sandri, cui girerò questa domanda: Stati Uniti e Messico per me favoriti, con questo.
8: I was watching you passionately sing Country Roads and you look like a guy more from West Virginia than Murphy Santa Fe. Do you in some way feel a little bit American?
9: 200% Argentine. When that song

0: country road. Simo, Boccettino si dice sorry I'm argentino, però dice anche resto argentino, dice anche quel famoso che diventerà una suoneria dei cellulari americani, why not us, e io condivido, assomiglia ogni giorno di più a Russell Crowe il gladiatore.
1: Eccoci,
0: eccoci.
1: Eccoci, si era impegnato in un selfie con dei giovani contraddittori della torre e poi il telefono era impazzito, come sempre. Guarda, devo dire che Country Road sta agli Stati Uniti come Wonderwall sta all'Inghilterra, cioè mi sembra, questo è un tema se vuoi più largo, no? Mi sembra che comunque in questa spettacolarizzazione del mondiale, che per certi versi è anche eccessiva, perché alcune cose, ad esempio gli Hydration Break, non mi piacciono. Però siccome il mondiale è una cosa meravigliosa, il calcio è una cosa meravigliosa, il calcio dei mondiali è qualcosa di speciale, si crea, no, un effetto, e vedere McKennie e gli altri che cantavano con così tanta forza, bello, con così tanta ispirazione, questo comunque alla fine, sai, aggiunge per noi che lo guardiamo, figuriamoci per chi gioca questa partita.
0: Ma certo, cosa dice New York, Simone?
2: Sì, posso dire che sono d'accordo al 100% con Pochettino. Io sono anche americano perché ho anche il passaporto americano, ma ho avuto la stessa cosa. Mi sono alzato e mi sono messo a cantare anch'io dal mio salotto. Per cui è incredibilmente coinvolgente vedere tutto lo stadio che si è fermato per mezz'ora dopo la fine della partita a cantare Country Road. È una cosa incredibilmente coinvolgente. Devo dire che questo è un po' la fotografia, secondo me, di questo mondiale, che io avevo qualche dubbio sul tipo di mondiale che sarebbe stato, invece devo dire che è bellissimo sotto tutti i punti di vista, per l'entusiasmo, per l'interesse che sta suscitando, per il pubblico, e a differenza di Pier, io sono addirittura anche d'accordo con la Hydration Break, perché secondo me il calcio che si evolve dovrebbe avere un time out, e secondo me questo è un modo per rendere anche l'ultimo minuto molto più energetico, il fatto che ci sia questa, gli ultimi minuti, dare questa pausa, come succede in tutti gli sport, per cui a me piace, paradossalmente piace anche questo, il fatto che poi venga usato per la pubblicità è un'altra cosa.
0: Ti ricordo chiudo che dicendo, alle spalle il tagliardetto del Novara, come i telespettatori di Sole 24 TV e di DAZN possono vedere, e stai dicendo che ti piace. No, ma a me non è che
2: in C ce l'abbiamo una cosa simile, perché abbiamo in la invece del VAR abbiamo la card richiesta, che diventa una sorta di timeout. In Serie C ce l'abbiamo una cosa simile.
0: Sì, no,
2: chiudo solo, dimmi, dicendo questa cosa, che io sono negli Stati Uniti dal 1990, non avrei mai pensato di poter dire una cosa così, ma dopo aver visto, e la prova è l'approccio contro la Bosnia, anche in un uomo in meno degli USA, se domani giocassero Italia-Stati Uniti, gli Stati Uniti sarebbero oggettivamente i favoriti, ed è una cosa assolutamente incredibile che non avrei mai pensato di dire.
1: Va bene, grazie, ci facciamo vivi noi, grazie. Ci facciamo il numero.
2: Beh, ma Pier, non pensi che a livello anche di betting e di oggettivamente partirebbero come
1: ma non c'è bisogno adesso di fare questo paragone, lasciamola così, sospesa questa cosa, però diciamo non hai torto, quantomeno insomma questa tua opinione ha pieno diritto largamente favoriti forse no, però 55-45 oggi,
2: no, non largamente, ho detto oggettivamente, non largamente,
1: sì, no, ma sono d'accordo.
0: Beh, resta il why not us per Luigi, però il why not us di Pochettino, guarda, vuol dire crederci, why not us, perché?
1: Sicuramente tu sai che pubblicità è, ma io ho visto una pubblicità mesi fa, diciamo nel periodo di avvicinamento al mondiale, adesso veramente non mi ricordo di quale marchio, di un sogno americano con gli Stati Uniti che vincono il mondiale con Pulisic protagonista, non so se l'hai vista anche tu. Ora questa cosa è ancora piuttosto lontana, perché siamo soltanto nel round of 16, negli ottavi di finale, però fin qui gli Stati Uniti hanno avuto un cammino veramente molto, molto positivo, e si potrà discutere magari sul fatto che non avessero il girone più impegnativo del mondiale, però insomma hanno fatto bene, hanno vinto benissimo contro il Paraguay, che sappiamo poi che fine ha fatto, hanno passato con serenità un girone con l'Australia, perdendo l'unica partita che non aveva grande significato, che era quella con la Turchia, quindi no, per carità, è un cammino, ma poi la squadra è buona, adesso c'è questa cosa di Balogun che sicuramente può essere una complicazione, però va bene, ma è il mondo globalizzato, che fa sì che ci siano veramente delle distanze che si accorciano, e questo è un aspetto positivo,
0: no,
1: quando
0: ma
1: io
0: chiaro,
1: dico
0: chiaro.
1: E non ho cambiato idea che in un mondiale a 48, e basta vedere quello che ha fatto l'Asia, 4 europei in più secondo me dovrebbero starci, ma come garanzia ulteriore di qualità tecnica della manifestazione, però

0: tempo stesso ti dico che il concetto dell'evangelizzazione, dell'esportazione del football, del soccer a livello mondiale è una cosa anche giusta.
1: Loro hanno fatto soltanto... è chiaro che loro sono una squadra molto ben allenata, molto strutturata, e questo non è un mistero, questo è la globalizzazione, cioè sono tutti atleti e sono tutti ben allenati. Tra l'altro c'è chi dice, io condivido, che Messi i mondiali in la preparazione dei mondiali negli Stati Uniti per Messi sia stato un toccasana, si è portato De Paul, ha giocato in un campionato agonisticamente magari non e tecnicamente non sconvolgente, però fisicamente molto duro, e Messi è arrivato qui perfetto. Simone,
2: sono d'accordo anche sugli aggettivi che hai usato per la MLS. Per chiudere il discorso anche sugli Stati Uniti, gli Stati Uniti è una squadra che ha veramente tutto per far bene, perché sono organizzati bene, hanno un grandissimo allenatore e hanno, sono dei grandi atleti, questo l'abbiamo visto, ma hanno anche tanto talento. Se vediamo Tillman, Balgun, che purtroppo non giocherà, Tyler Adams, Freeman, il figlio del grande receiver dei Green Bay Packers, il che ha scelto di giocare a calcio invece che giocare a football, che è un atleta spaziale, ma è un giocatore comunque di talento, per cui è una squadra che ha talento, che adesso ha un entusiasmo incredibile. Certo, come ha detto giustamente Pierre, c'è questa sfortuna del fatto che contro il Belgio mancherà Balogun, un rosso che io trovo un po' strano, perché
1: sì, anch'io.
2: Considerato anche il fallo di Messi contro l'Algeria, se continuiamo a valutare, per fare un paragone calcio-basket, la NBA quando guarda il replay valuta l'azione nella sua complessità, se noi fermiamo col VAR come sempre e guardiamo soltanto il frame, le cose cambiano in maniera clamorosa, per cui secondo me è un po' proprio un errore di concetto, però queste sono opinioni personali.
1: Che io condivido, ma hai citato la NBA, volevo chiudere con te chiedendo, sono già partite le indagini per circonvenzione di incapace dopo lo scambio della notte che ha coinvolto i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers. Sono i giorni, è chiaro, di LeBron che fa rumore planetario, che lascia i Lakers e andrà probabilmente a Golden State, come tu mi hai detto, in tempi non sospetti. Di Kawhi che torna a Toronto, ma i Celtics che scambiano Jaylen Brown, che è un giocatore clamoroso di 29 anni, con Paul George, che è un anziano nemmeno più troppo produttivo, e un pugno di scelte, c'è qualcosa che non va, qualcosa sotto lì.
2: Quando abbiamo visto la trade di Luka Doncic ai Lakers, abbiamo detto che Nico Harrison rimarrà nella storia come l'artefice della trade più incredibile della storia. Non siamo a questi livelli, ma ci avviciniamo, perché è totalmente inspiegabile. Tutti gli addetti ai lavori sono rimasti a bocca aperta dopo questa trade. È una trade che è veramente inspiegabile, soprattutto perché Jaylen Brown ha grandissimo mercato in NBA. C'erano rumors di diverse opzioni che i Celtics avrebbero potuto avere. E sono veramente scioccato. Hai detto bene, Paul George era un ottimo giocatore. Adesso a 36 anni arriva, ha giocato 70 partite nelle ultime due stagioni. È un giocatore incredibilmente prone e tu scambi Jaylen Brown, l'MVP delle finals del 2024, il giocatore con l'assenza di Tatum ha portato i Celtics in alto, è totalmente inspiegabile. In più, non contento, rinforzi una tua rivale, perché ricordiamoci che Philadelphia è anche nella division dei Celtics, per cui è totalmente assurdo.
1: Una ragione c'è, secondo me, pilotato da Pardo, che ha una simpatia per i Celtics.
0: Carlo, mi sembra una bellissima cosa, ricordiamo che Philadelphia ha vinto 4-3 contro i Celtics, ha dimostrato di essere nettamente superiore quest'anno, non si sa come abbiamo fatto.
1: Ci sono indagini in corso, comunque, Pier.
0: questa è una buona... No, posso dire una cosa in 30 secondi, perché secondo me è arrivata da New York una suggestione molto interessante. Cioè, io vedo in questo mondiale, in generale, nell'utilizzo del VAR che c'è, è ancora una fase un po' infantile nell'utilizzo del VAR, e il paragone col basket NBA è perfetto. Cioè, mi sembra che siamo ancora, quando l'arbitro viene richiamato al VAR, ci sia quasi un po' di sudditanza e l'andare a cercare appunto il contatto fino a se stesso. Io spero e penso che si arriverà a una fase di utilizzo del VAR un pochino più matura, un po' più in linea con lo spirito del gioco.
1: Sono d'accordo, bravo.
0: Se penso al gol annullato a Vinicius l'altro giorno con la Scozia.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, è proprio questa roba qui, è come se fossimo in una fase ancora, e fa un po' ridere, perché comunque il VAR noi in Italia ce l'abbiamo da tanti anni, quindi questa fase dovremmo averla ampiamente superata, in cui si va
1: a guardare il singolo
0: e si vede se c'è stato un contatto. Però il contatto lo sappiamo, non è che il contatto è sempre fallo, no? Quindi, e poi c'è una situazione di evidente imbarazzo dell'arbitro che viene richiamato al VAR, e a quel punto tutti si aspettano che lui debba per forza fare un overrule rispetto alla sua decisione iniziale. Anche mi sembra che in questi mondiali di situazioni come queste ne abbiamo vissute molte, e il paragone con l'NBA, dove forse c'è più abitudine e quindi c'è una valutazione un pochino più complessiva e un po' più in linea con lo spirito del gioco, sia una
1: questo argomento è perfetto, soltanto che quel passo lì secondo me è il primo passo dell'uomo sulla luna, cioè non valutare il singolo contatto nel basket, lane checking a metà campo, che è facile, ma il complesso di un certo intervento nella dinamica di un certo momento. Questo è molto interessante. Grazie Simone, ci sentiamo nei prossimi giorni.
2: Grazie a voi, Pier, ti aspetto a New York, so che vieni tra poco.
1: Arriva.
0: Vengo, fra qualche giorno arrivo. Se il palio
1: lo consente,
0: per il 10 dovrebbe essere.
1: dovrebbe essere tutto finito. Va bene, immaginando questa reunion, Simone Sandri, Pierluigi Pardo a New York, se il palio è finito ci fermiamo. Grazie ragazzi, ci fermiamo per la borsa e torniamo.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le borse europee hanno consolidato il rialzo a metà giornata in attesa dei dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti, che saranno valutati dalla Fed per le prossime decisioni sulla politica monetaria. La migliore in Europa a Milano, 1,85%, che sfiorando quota 52.000 punti, mentre nel resto del vecchio continente Parigi guadagna l'1,24%, Francoforte 1,29%, Londra più 0,7%. Tra i principali titoli milanesi, bene il comparto della difesa, dopo l'ultimo pesante attacco russo a Kiev, Fincantieri sale del 7%, Leonardo del 5%, in evidenza anche Unicredit 3,8%, Invit 3,2%, tra i peggiori invece Nexi, Moncler, Prismian e Brunello Cucinelli. Cambia euro su dollaro 1,13,59. Con i mercati è tutto.
15: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
16: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta è Matoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia. Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate vai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.

0: stata un po' lunga, ma avevamo una specie d'accordo con Newcastle e ci siamo lasciati in buonissimi rapporti, ne abbiamo parlato tutti i giorni. E loro volevano il mio meglio, noi volevamo l'affare migliore per il Newcastle, quindi credo che una volta che ti lasci così è diverso. E quindi siamo felici tutti e io sono pronto a questa nuova avventura.
1: Ci racconti questa scelta? C'erano altre squadre, c'erano tante squadre di Premier, c'era City forte, perché alla fine hai scelto il Tottenham?
0: Ma diciamo che De Zerbi ha fatto una grande percentuale in questo, lo ha fatto non solamente da bresciano e da amico, ma l'ha fatto dimostrando veramente di avere un grosso lavoro dietro da fare, si sta impegnando in questo e vedremo cosa succederà nella prossima settimana.
2: Questo è Tonali in un'Inghilterra in cui molte cose stanno succedendo tra racchette e paure, tra Wimbledon ed Harry Kane. Mentre il signor Martinotti è sempre qui con me, mi ha raggiunto Gianta Ferroni, parleremo tra poco di macchine. Buongiorno Ferroni.
3: Eccoci, buongiorno a tutti.
2: Ma Davide Chinellato, corrispondente della Gazzetta dello Sport da Londra, sta seguendo il torneo di Wimbledon. Dato che seguendo il torneo di Wimbledon, tra racchette e paure, ti voglio chiedergli God save Harry Kane, no? Si dirà anche a Wimbledon questo, Davide?
4: Assolutamente, assolutamente. Ciao a tutti, prima di tutto. Ieri sera c'era un'atmosfera strana, ero nella conferenza stampa di Flavio Cobolli, che è stata interrotta perché gli addetti non si perdessero l'inizio della partita dell'Inghilterra, e quando Kane ha salvato l'Inghilterra dal disastro col Congo, anche a Wimbledon si è sentito un boato degno delle migliori esultanze durante le finali Sinner-Alcaraz, sono quelle storiche con Djokovic, Federer e Nadal. C'è tanto trasporto per l'Inghilterra in Inghilterra. Io sono tornato lunedì dal mondiale e devo dirvi che ho trovato un entusiasmo all'estero. God save Harry Kane, assolutamente.
2: Sì, l'entusiasmo che c'è in Inghilterra, cioè il clima che c'è in Inghilterra, corrisponde a quello che c'è negli Stati Uniti, Wonderwall tutti in coro, siamo felici, iscaminome, eccetera eccetera, o c'è in Inghilterra c'è un po' più di perplessità, perché non è che sta viaggiando a mille all'ora come le macchine da corsa in Inghilterra?
4: Allora, credo che la partita col Congo sia stata la peggiore, nel senso che l'Inghilterra non poteva trovare avversario peggiore. Io ho passato il test.
2: Ciao Vatica.
4: Attenzione, ho detto ai miei colleghi, attenzione che l'Inghilterra rischia più col Congo che col Brasile o con la Norvegia, perché il Congo è il tipo di squadra che dà fastidio all'Inghilterra, una che difende, una che gioca per bloccare la partita, e così è stato. Tra l'altro poi il gol del vantaggio del Congo è stato la goccia ulteriore.
2: Sì.
4: L'entusiasmo c'è alto, la convinzione, la speranza it's coming home è rimasta dall'inizio del mondiale. Le partite difficili secondo me sono finite, perché ora vanno a giocare in Messico, col Messico che è difficilissima ovviamente, però il Messico gioca in casa, quindi sicuramente non si difende, e l'Inghilterra può tirare fuori il talento enorme che ha.
2: Sì.
4: Quindi Kane, Bellingham gli altri giocatori.
2: No, certo, è comunque un viaggio complicato, quello in Messico, per molte, molte ragioni ambientali, molte ragioni anche di esterne, se così vogliamo dire, per il luogo in cui si gioca e per un Messico che onestamente sembra una squadra in missione. Ferroni, vuole sapere qualcosa da Wimbledon lei?
3: Beh, stavo seguendo cosa faceva Sonego, visto che è al tie break del terzo set.
2: Sì.
3: E quindi insomma continua. Sì. La marcia, speriamo che abbia un po' di continuità, che lui non ce l'ha sempre.
2: No, non sempre, ma io volevo sapere soprattutto come si è messo il giallo Sinner, Davide, perché abbiamo capito cos'ho, ma non ve lo dico, potrebbe risuccedere, sì.
4: Allora, ero in quella conferenza stampa ieri, secondo me è evidente che hanno capito che cos'è e hanno anche capito che non è una malattia o una cosa passeggera. Evidentemente è un problema che Jannik ha, e può essere per esempio legato alla sua reazione al caldo eccessivo, e quindi può ricapitare. È chiaro che è una cosa difficile da allenare se soffri il caldo, perché non c'è modo se non giocare più partite possibili col caldo. Il problema è che devi giocarle, e l'unica cosa che puoi fare è provare a gestirti meglio, a gestire lo sforzo fisico, a gestire soprattutto che cosa prendi durante la partita a livello di integratori, come dosi, questo tipo di cose. È evidente però che è un problema che deve gestire, uno dei tanti, E Londra la prossima settimana dovrebbe riservargli temperature un po' più alte rispetto a quelle di questi primi giorni di Wimbledon, e vedremo come reagirà. Ha il vantaggio di giocare dentro il centrale, dove chiaramente se il tetto è chiuso la fa si sente di meno.
2: No, questo è chiaro, ma se è uno che è abituato a vincere a New York, dove a settembre ci sono temperature tropicali, abituato a vincere in Australia, che ve lo dico a fare, dove ci sono temperature ai limiti dell'umano, poi adesso esce questo problema, e anche giocare a Londra, a Parigi, vabbè che fa caldo, ma diventa un problema. Io la vedo sempre come una cosa abbastanza oscura. No, volevo toccare un ultimo tema. Martinotti, lei che è un ottimo tifoso milanista, sì. 115 milioni di euro per Sandro Tonali, sono il prezzo giusto?
5: Secondo me è basso, perché se il 10% manco, io lo dico perché il 10% va al Milan, quindi per le casse io l'avrei veduto anche a 300.
2: Sì, e secondo me rimane comunque una follia dei tempi moderni, con l'Inghilterra che inietta droga nelle vene del calcio europeo, Davide, perché secondo me sono quotazioni, questa ma anche quella di Palestra, che non stanno né in cielo né in terra.
4: Il mercato della Premier League, però, se Elliot Anderson viene venduto a 135 milioni di euro, Sandro Tonali ne può valere 115. Poi possiamo discutere se è una cifra esagerata. Il problema è che la Premier League in questo momento ha dei soldi da investire che nessun altro campionato in Europa e nel mondo ovviamente ha, e quindi i prezzi sono drogati. È evidente che se, soprattutto una squadra come il Chelsea, nel caso di Palestra, se vuole un giocatore non dalla Premier League lo compra, perché comunque per il Chelsea i soldi spesi per Palestra sono bricioli in confronto a quello che può investire.
2: Ho capito, però ti trovi a competere, Davide, tu se sei uno studioso dell'NBA ti trovi a competere in un mercato comune, no? Cioè, perché non è che le squadre NBA vengano a fare l'Eurolega, in questo caso abbiamo le squadre di NBA che fanno l'Eurolega.
4: Esattamente, questo è un problema di fondo su cui magari il calcio dovrebbe riflettere. Però è sempre stato così, no? La Serie A degli anni 90, inizio anni 2000, saccheggiava gli altri campionati come sta facendo la Premier League in questo momento. Io ricordo quando l'Inter prese Ronaldo dal Barcellona, sì, pagando la clausola rescissoria, che per il Barcellona era una cifra enorme, e per l'Inter di Moratti erano, credo, 58-59 miliardi di lire, che erano una cifra normale, insomma. Credo che la Premier sia arrivata a quel livello, può permettersi di fare qualsiasi cosa sul mercato. Poi ci saranno sempre le Real Madrid, le Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, che possono permettersi investimenti simili, però quel livello di mercato che ha la Premier League non ce l'ha nessuno in questo momento.
2: Esatto, e così abbiamo disegnato i contorni della Superlega, che è uscita a calcio in culo dalla porta e rientrata dalla finestra di soppiatto, ma è entrata dalla finestra, perché di questo stiamo parlando, cioè di quella famosa Superlega per cui in Inghilterra sono scesi in piazza guidati da Boris Johnson. Grazie Davide, abbraccio.
4: Hai ragione, ciao a tutti.
2: Ci sentiamo presto. Vedo che c'è già collegato l'amico Sernagiotto, ormai superstar di questo programma. Allora, fermiamoci per il traffico.
6: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
7: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
8: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 63 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
9: Tutti i convocati anche in TV.
8: Siamo anche in diretta video, sul sito e app di Radio 24 e sulla pagina Facebook di Radio 24.
10: Non è poca cosa.
11: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
12: Monge, la famiglia italiana del pet food,
13: vi presenta Strade in diretta. Un saluto a tutti voi. Sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, a causa di una bobina di ferro in carreggiata persa da parte di un mezzo pesante, si verificano code di circa 10 km tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 nel tratto Milano-Brescia sono possibili disagi a causa di un incendio tra Cavenago e Trezzo. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo smottamenti tra il bivio per la diramazione Roma-Sud e Valmontone in direzione Napoli e smottamenti vengono segnalati anche sulla diramazione Roma Sud in direzione della 1 tra San Cesario e il bivio per la diramazione Roma Sud. Fate quindi molta attenzione alla guida. Ci spostiamo sulla 2 del Mediterraneo. Si verificano code a causa di un mezzo pesante incendiato tra Ponte Cagnano e Battipaglia in direzione Reggio Calabria. Questi al momento i maggiori disagi. Strada in diretta torna tra un'ora più tardi.

0: Endurance Race, le grandi corse.
1: Ed eccoci qui, Serna Giotto, buongiorno. L'altro giorno il mare della Grecia sullo sfondo, dove lei è stato ministro di culto, ha officiato un matrimonio, non sto scherzando. Oggi l'Edera alle sue spalle, lei è veramente un uomo dalle mille risorse.
2: Io oggi, buongiorno a tutti, mi trovo a Bassano del Grappa in mezzo alla vegetazione a prendere un po' di fresco.
1: Ecco, sembrano viti, ma non sono viti quelle dietro. Allora, mentre aspettiamo il weekend di Silverstone, che è il meno importante dei due che seguiranno, perché in quello dopo c'è Goodwood, il festival della velocità, quindi a sto giro Silverstone, al prossimo Goodwood, dove Serna Giotto accompagnerà Manuela Gostner, sua moglie nonché pilota invitata a Goodwood. Ecco, io dico che adesso decide Ferroni gli argomenti, apriamo le buste e Serna Giotto risponde.
3: Va bene,
1: mi piace così. Busta numero uno.
3: Ve ne propongo tre. Allora, uno
1: per volta,
3: una sola.
1: Allora, uno per volta.
3: Cominciamo da Spa contro Watkins Glen, le due gare che ci sono state domeniche. Grande differenza tra la gara di Spa vinta da Porsche e quella del Glen vinta da Cadillac. La grande differenza sono due piste bellissime e storiche, ma il Glen a me sembrava di vedere il Demolition Derby, e mi chiedo se siano semplicemente gli americani che guidano male. E abbiamo qui Serna Giotto, che ci ha corso tante volte.
1: Appunto. E si è anche scornato.
2: Di sicuro non guidano male gli americani, anche perché metà di quelli che corrono in America sono europei, quindi è il fatto che è una pista da pazzi, ed è un po' come Spa-Francorchamps, solo che tra due lame di guardrail. La prima volta che ho fatto il track walk lì 5 anni fa insieme a Roberto Lacorte, i ragazzi di Cetlar Racing, a curva 3 ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: qui potremmo fare qualcosa di brutto, tipo dei grandi incidenti. Noi per fortuna non li abbiamo fatti, ma domenica ne abbiamo gestito proprio tanti, e proprio tra curva 3 e curva 4, che tra l'altro curva 3, ragazzi, è dove nel 73 perse la vita François Sévert in Formula 1, ed è tutto uguale al 1973. È un po' sto concetto degli americani, del grande rispetto degli autodromi, che vengono quasi considerati dei monumenti alla velocità, quindi anche intoccabili. Però cavolo, i tempi cambiano, le velocità cambiano, le macchine cambiano, forse anche i circuiti un po' dovrebbero cambiare, non snaturarli, ma almeno un po' renderli più sicuri.
1: A me
2: quindi
1: piace
2: su
1: così.
2: Questo bene. Sì, bene, ma non benissimo. Quando sei dentro, che hai il culo che stringe e le chiappe che il giorno dopo hanno l'acido lattico, ti garantisco che non è bello.
1: A me piace così, poi tanto io non devo guidare, guidano loro. A me da cinicamente
2: facile,
1: mi piace.
2: Facile.
3: C'è stato uno degli incidenti, quello in cui la Valkyrie si è schiantata contro l'Acura, in cui lì è stato invece un grande responsabilità da parte dell'organizzazione, perché c'erano le macchine ferme in pista e quello della Valkyrie che non sapeva niente, è arrivato al massimo.
1: Sì, anche sui marci in organizzazione in America parliamone. Busta numero due.
3: La 2 ha a che fare con il WEC, da 10 giorni si corre a San Paolo. L'anno scorso la Ferrari ha beccato 2 giri dalla Cadillac. Ci chiediamo se con il BOP segreto si può fare peggio.
2: Allora, secondo il mio punto di vista, da adesso vedremo un campionato del mondo endurance diverso. Perché sapete benissimo che la 24 ore di Le Mans è il grande scoglio, anche politico, di quel campionato, dove ci sono stati delle vittime eccellenti, vedi Ferrari, che è stata un po' tarpata le ali con questo famoso BOP, e secondo me non faremo delle grandissime performance, parlo di Ferrari, a San Paolo, però sicuramente meglio del prossimo anno, dell'anno scorso, scusate, e soprattutto dopo San Paolo a fine anno vedremo una Ferrari diversa, vedremo probabilmente una Toyota più debole, vedremo una BMW ancora sul pezzo e vedremo un Alpine che recupererà un po' di punti, perché stanno ancora cercando di farla tornare nei giochi nonostante abbia detto che si ritirerà. Ecco, e questo è Fanta Politica BOP WEC.
1: Occhio con la Fanta Politica, perché questo qui non è d'accordo con noi. Busta numero 3.
3: Busta numero 3 è quella più corposa. Allora, voi, tu e Giorgio, questa settimana avete sdoganato i complotti.
1: Sì,
3: e volevo parlare di
1: orgogliosamente.
3: Volevo parlare di complotti e ubriachezza molesta andando verso lì Silverstone, perché secondo me voi siete andati a troppi matrimoni e io ho un complotto più bello del vostro.
1: Cioè?
3: Ecco. Allora comincio io. Secondo me il complotto delle bandiere gialle non esiste, perché se io fossi la FIA e voglio artificialmente dare spettacolo, tolgo il tempo a Russell e metto in prima fila le due Ferrari. E quello lì sì che secondo me è spettacolo. Invece ce n'è uno più realista, che io non ci credo neanche, però ce l'ho pronto. Quando Sainz per una varia si ferma sul rettilineo, lì automaticamente di solito si mette la virtual safety car. La Mercedes velocissima fa rientrare Kimi e fa benissimo, perché con la virtual safety car ha un vantaggio enorme nel fare il cambio in quel momento lì, ma la direzione non l'ha messa, gli ha fatto fare il cambio e l'ha messa dopo, quindi lui probabilmente avrebbe vinto la corsa in quel modo, e invece ci ha anche perso dei secondi. Allora quella, volendo, potrebbe essere un complotto sobrio.
1: Io rimango con i nostri, Giorgio.
2: Ma io anche io rimango proprio della mia idea, anzi hai rafforzato ancora di più la mia idea di complotto.
1: Bravo.
2: C'era l'interesse di far andare meglio Russell per coprire un po' di gap su Antonelli. C'era l'interesse di non far andare così forte la Ferrari lì per far tornare Mercedes, che è un po' la cocca della FIA e non solo in questo momento della stagione, e quindi alla fine hai detto due cazzate.
1: Bravo Sernagiotto, l'hai convocato tutti i giorni per smontare queste teorie inutili. No, ma cosa, chi è il bimbo? Salutiamo il bimbo. Bimbo alle tue spalle.
2: Il figlio di un mio amico, Seba.
1: Seba, saluti. Come si chiama il bimbo?
2: Elio come De Angelis.
1: Elio come De Angelis, grande, salutiamo Elio. Morale,
2: in onore, tra l'altro, in onore.
1: Morale, così a bruciapelo, comincia Martinotti, chi vince a Silverstone?
3: Hamilton.
1: Ferroni?
3: Secondo me vince Kimi e pianta un paletto di frassino nel cuore del Conte Russell.
1: Adesso non t'allargare. Giorgio?
2: Vince Russell.
1: Io non dico niente, non cazzi vostri, cioè, non mi spiace con i pronostici, e ne parliamo serenamente ne parliamo con grande serenità lunedì, quando ordiremo altre trame io e il professor Sernagiotto, e tu rosicherai, perché sai che abbiamo ragione.
2: Io per il tempo manderò dei messaggini WhatsApp di quelli criptici, quelli che si cancellano da soli anche.
1: Comunque sarà un weekend abbastanza interessante, perché alla fine si tratta di capire se la Mercedes ha proprio il mazzo in mano, o se magari Verstappen, e qui vi do un indizio sulla mia inclinazione, ovviamente intesa in senso di pronostico, se Verstappen ha davvero adesso in mano non più un bidone ma una macchina che viaggia. Vediamo. Giorgio, ci sentiamo lunedì, mi raccomando, pensa al prossimo complotto, che abbiamo sicuramente ragione, perché in questo paese tu lo sai che pensare male si fa peccato, ma non si sbaglia quasi mai. Ciao Giorgino, grazie.
2: Ma io non è che devo pensarci troppo ai complotti, sono realtà.
1: Sono i complotti che vengono a te, non sei tu che esatto. Vai verso di loro, sono i complotti che vengono a te. Ciao Giorgio, a lunedì. Ciao ragazzi, ciao. Bene, noi siamo quasi in chiusura. Volete fare pronostico anche sulle partite dei mondiali, così sbagliate anche questi?
3: Io li sbaglio tutti quelli del calcio, me ne dici uno te lo sbaglio subito.
1: Spagna-Austria,
3: dove vince la Spagna di solito, no?
1: Di solito, Spagna-Austria.
3: Vabbè, lì vado conservativo, dai.
1: Spagna.
4: 1-1. 1-1. Supplementari poi... passa l'Austria.
1: Attenzione, Portogallo-Croazia.
3: Portogallo sicuro.
4: Vince il Portogallo, 1-0.
1: Al 90esimo.
4: Sì, la fine proprio,
1: e poi
4: per poco.
1: Domani mattina alle 5 saremo tutti svegli a vedere Svizzera-Algeria.
4: Sicuro.
3: Algeria a mani basse.
4: Algeria, mi piacciono.
1: Ok, io mi prendo quindi Spagna-Austria, mi prendo l'Austria, Portogallo-Croazia, mi prendo la Croazia, e Svizzera-Algeria, mi prendo la Svizzera. Ciao a tutti.
3: Poi okay. Vediamo.
1: Vi lascio, voi ascoltatori del podcast, al racconto di Jonathan Ferroni che riguarderà.
3: Non mi ricordo quale abbiamo messo, però
1: fantastico. E quindi state attenti, così lo scoprite.
4: È un complotto.
1: Così lo scoprite da soli. Grazie a tutti, a Claudio Schettoni in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia, a Daniele D'Aquila in regia televisiva. Ci sentiamo domani.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
9: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
12: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
13: Sono le 15.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Scontro in vigilanza Rai, si dimettono i consiglieri di opposizione. 62enne uccisa a Civitanova Marche, arrestata la compagna. RC Auto, Salvini all'Ania, 9 milioni senza assicurazione e un confronto per ridurre le tariffe. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. Dunque, tutti i componenti di opposizione della commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi dalla stessa commissione di vigilanza. Lo ha confermato poco fa la stessa presidente Floridia dopo mesi di conflitto e di paralisi dei lavori. Ora andiamo all'estero. In Ucraina ci sono stati pesanti raid russi nella notte sulla capitale Kiev, 17 i morti, oltre 60 i feriti. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre i sistemi di difesa Patriot, mentre l'alto commissario europeo per la politica estera Kallas propone un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Atteso questa sera il ricevimento all'ambasciata americana per il giorno dell'indipendenza, attesi il vice premier, assente Meloni, dopo le tensioni con Trump.
15: D'ordine nel centro-destra è sdrammatizzare, nel centro-sinistra disertare. Molti rappresentanti del governo al ricevimento a Villa Taverna, mentre marcheranno visita tutti quelli dell'opposizione. Barbecue a stelle, strisce in bilico per il meteo, probabili acquazzoni dopo il picco di caldo nella residenza dell'ambasciatore americano Tilman J. Fertitta per la festa dell'indipendenza nel quartiere Parioli di Roma. Non è prevista la premier Giorgia Meloni a Padova per il congresso della UIL, ma ci sarà Arianna Meloni per sdrammatizzare drammatizzare anche riguardo alle recenti tensioni con Donald Trump. Sul palco con Fertitta prenderanno la parola i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Si lima in questi momenti a Palazzo Chigi il discorso del ministro degli esteri e da Palazzo Chigi arriveranno anche il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri dell'economia Giorgetti e della difesa Crosetto, alle prese con le spese NATO, altra questione aperta con Trump. Assenti tutti i leader dell'opposizione, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, da Fratoianni a Angelo Bonelli, a Calenda a Vannacci, in forse Matteo Renzi. Previste però le delegazioni dei partiti. Per il PD ci saranno Boccia e Gorini. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13: È stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanova Marche, la compagna 34enne dell'uomo trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto è avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due ieri pomeriggio. La donna è stata portata nel carcere di Pesaro, dicevamo, e su di lei subito si erano concentrati i sospetti degli inquirenti. Nel 2025 la raccolta dei premi assicurativi complessivamente nel settore RC Auto ha raggiunto 182 miliardi di euro, segnando una crescita del 7,8%. Sono alcuni dei dati presentati dal presidente di ANIA, Giovanni Liverani, durante l'assemblea dell'associazione a Roma. 9 milioni di auto circolano senza assicurazione, ha detto il ministro dei trasporti Salvini, che ha invitato a un confronto per sanare questa situazione. Sentiamo.
3: Noi a ieri abbiamo censite 47 milioni di auto circolanti in Italia, di cui 9 milioni senza assicurazione. Con alcune province con un tasso di mancata assicurazione inferiore al 10%, alcune province con un tasso superiore al 40%. E chi paga? Per questi 9 milioni pagano gli altri 47 milioni. Già da settimana prossima, secondo me, possiamo e dobbiamo trovarci al Ministero dei Trasporti per sanare questa profonda ingiustizia, per portarvi nuovi clienti e per ragionare anche della riduzione dell'RC Auto per la maggioranza che oggi paga e paga anche le conseguenze dell'evasione.
13: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Le sue prime parole furono: ti faccio impressione? In effetti non potevo fare a meno nel guardarla di provare un senso di disagio. Il suo corpo era di una magrezza estrema.
8: Si vedeva anche dall'andatura, insomma, che non era in condizioni buone, anche se poi lei mi ha detto che si stava riprendendo gradualmente, ecco.
7: Storie di dipendenze e di devianze in una puntata che si intitola Abitudini cattive.
9: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Non c'è mai giudizio nelle storie, non c'è mai giudizio e non c'è mai morale nelle storie. Questo è una cosa che per noi è molto importante che arrivi, che sia chiaro, che le persone che vogliono mandarci una loro storia lo sappiano. Non c'è nessun giudizio da parte nostra, evidentemente, ma io credo che le storie proprio in sé non abbiano giudizio. La storia, una storia di vita, ovviamente, di questo parliamo, è un pezzo dell'esistenza di qualcuno, ha diritto di cittadinanza come tutte le altre, anche se quella storia potrebbe, come si dice in questi casi, non sembrare edificante. Non ci interessano le storie edificanti, ci interessano le storie in generale, perché non siamo, insomma, non raccontiamo parabole, raccontiamo storie di vita, e quindi quello che ci interessa è avere un pezzo della vostra esistenza. E quindi io ringrazio moltissimo le persone che mi hanno dato le storie di oggi: Gabriele, che non interverrà, Yuri, che invece interverrà, e sono felice anche di raccontarvi una storia che arriva dagli Stati Uniti, che è la storia di un giornalista che si chiama Ruben Castaneda, che studiando, raccontando dall'interno la vita delle dipendenze, in particolar modo da crack, ci finisce dentro. È una puntata che parla di abitudini che sono abbastanza cattive. Benvenuti.

0: Alcuni ragazzi che avevo conosciuto a Loro Ciuffenna mi avevano parlato di un torrente con una piccola cascata che forma una pozza dove si può fare il bagno. Io non avevo mai fatto il bagno in un torrente e pensai che fosse l'occasione e il posto giusto per dare appuntamento a Serena, che di passaggio per andare a Cortona dai nonni doveva venire a trovarmi. Serena era la mia ragazza. Ci eravamo incontrati di nuovo casualmente per strada dopo 5 anni e avevamo ricominciato a frequentarci nel tentativo di ricostruire un rapporto. Arrivai al torrente nel primo pomeriggio, un paio di ore prima dell'appuntamento. Ero curioso di vedere quel torrente e quella piccola cascata che forma una pozza buona per farci il bagno, Pozzo Tondo. Stesi il mio telo da mare, che per l'occasione era diventato la torrente, misi al fresco la merenda e la bottiglia d'acqua che avevo preparato e mi sdraiai al sole, in uno spiazzo nel verde della campagna. Non ero da solo. Dall'altra parte del prato, un po' più distante dal torrente, c'erano delle persone, anzi una persona, una ragazza, che dopo pochi minuti si alzò e mi venne incontro. Io restai disteso. Le sue prime parole furono: «Ti faccio impressione?» «No, perché?» risposi con finta naturalezza. In effetti non potevo fare a meno nel guardarla di provare un senso di disagio. Il suo corpo era di una magrezza estrema. «Sono anoressica», disse senza indugi. «Ho rischiato di morire, ma adesso mi sto riprendendo. Vengo qui perché qui non c'è mai nessuno. Ho visto che hai dell'acqua. Mi faresti bere? Sono venuta qui senza portare niente». Le porsi la mia bottiglia. «Mi sarebbe piaciuto andare al mare, i miei genitori adesso sono a Viareggio. Ho provato a starci un po', ma con tutta quella gente mi sono sentita agli occhi addosso e facevano un sacco di domande sulla mia condizione. Davvero non ti faccio impressione?» «No, siediti», le dissi facendo spazio sul mio telo. «Siedi qui, che mi compensi, io ho un po' troppa pancia».
1: Più che altro parlava del suo modo di vedere le cose, e descrivendolo come distorto, cioè lei già si era resa conto, come ti ho detto, era una fase di recupero, perciò si era resa conto che lei giudicava negativamente qualsiasi cosa in quel momento, cioè quando stava male, che anche cose apparentemente normali per lei erano negative, che si vedeva comunque brutta anche se poi non lo era, oppure anche cose nella normalità alle quali nella normalità non diamo peso, ecco.
0: Si mise a ridere e fra un sorso d'acqua e l'altro mi raccontò di sé, di come si era sempre vista grassa, del suo rapporto con il cibo, di cose brutte ma anche di cose belle, dell'amore che le davano i suoi genitori, un amore che aveva scoperto da poco. Aveva sempre creduto di non essere amata. Poi iniziò a prendermi in giro. «Certo che tu hai un bel ciuffo di capelli, un ciuffo nel Ciuffenna». Il Ciuffenna è il torrente che dà vita a Pozzo Tondo. Mi sentivo come inorgoglito ad essere preso in giro da una persona che veniva presa in giro spesso e pesantemente, scioccamente. Sentivo come se mi portasse al suo pari nei suoi sentimenti, nella sua sofferenza. A un certo punto si congedò da me, ringraziandomi ancora per averla fatta bere, e con qualche altra frase di circostanza tornò dall'altra parte del prato, dopo aver fatto un tuffo nella pozza. Pozzo Tondo era, e penso che sia tuttora, un piccolo squarcio di natura che sembra uscito da un quadro di un pittore naturalista. E io, quel giorno, lo ricordo come una cornice che rappresenta fedelmente la realtà, che descrive il mondo anche nelle sue situazioni più difficili, in modo quasi scientifico. Ah, dimenticavo. Serena, la mia fidanzata, non si presentò al nostro appuntamento, e neanche in seguito.

0: Lei è Karen Carpenter con un brano che si chiama Superstar. Questa è una canzone che il nostro Luca Micheli sceglie sempre con tutte le canzoni, le sceglie con grande accortezza, e questa qua mi segnala che Karen Carpenter ha una storia tragica, oltre che lui sottolinea una voce angelica che è finita proprio con la morte di questa cantante per anoressia. Forse è stato il primo caso che ha richiamato per la prima volta l'attenzione pubblica sui disturbi alimentari, ed è la ragione per cui l'abbiamo scelta per chiudere la storia di Yuri. Pronto? Ciao Yuri, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno Matteo.
0: Ciao Yuri. Yuri è una voce oltre che una penna nota, visto che già ci ha mandato altre storie. Questa ci è piaciuta al punto che abbiamo voluto raccontarla in questa stagione e non, diciamo, lasciarla alla prossima. Yuri, quando accadeva questa storia? Quanto tempo fa?
1: Esattamente nel 90.
0: Nel 90.
1: Ricordo bene perché era in concomitanza con i mondiali in Italia.
0: Quando l'Italia giocava i mondiali di calcio, quegli anni lì, insomma.
1: Sì, in Italia.
0: Senti, parliamo quindi di 36 anni fa.
1: Eh sì, esattamente.
0: E era forse più inusuale vedere delle persone che soffrivano di disturbi alimentari o che magari lo raccontavano in quegli anni?
1: Penso di sì, in generale. Per quanto mi riguarda, era una proprio delle prime, è stata una delle prime, dei primi contatti che ho avuto con la realtà.
0: Ed è stata lei spontaneamente a venire verso di te, proprio per chiederti se era un problema che lei fosse lì con te, mi sembra di capire.
1: Sì, lei mi chiese se avevo dell'acqua, aveva sete, vide in lontananza, vide che io avevo una bottiglia e si avvicinò per quel motivo. Poi quando arrivò per presentarsi, però sapeva di avere quell'impatto, lei lo sapeva.

0: già di avere un
1: Certo.
0: impatto sulle persone, perciò diciamo mise le mani avanti, fra virgolette, ecco.
1: Senti, non sappiamo come si chiamava, non sappiamo.
0: Assolutamente no, è stato diciamo un incontro estemporaneo.
1: E non l'hai mai più rivista?
0: No, no, assolutamente. Fu una cosa di, insomma, è un episodio, diciamo, proprio di quel giorno.
1: Senti, e invece Serena?
0: Ugualmente, è stato un episodio un po' più lungo, però che si è protratto un po' nel tempo. Prima siamo stati insieme 3 anni, poi dopo 5 anni ci siamo rincontrati in quell'occasione, abbiamo provato a stare insieme qualche mese e poi da quel giorno lì poi no, che ci dovevamo incontrare non si è presentato e non l'ho più visto. È andato proprio qui.
1: Cioè, quello è stato
0: Eravamo
1: proprio il
0: molto
1: giorno
0: più.
1: in cui, ciao, a quel punto, grazie, arrivederci.
0: Sì, praticamente sì, anche perché, insomma, come sai, a quei tempi non c'erano molti mezzi di comunicazione come oggi. Io viaggiavo col telefono a gettoni, perciò anche ricercarsi era un po' più difficoltoso. E poi in quel momento, quando non si presentò, non avevo neanche più voglia, diciamo, di andare oltre, ecco.
1: Iuri, dove si trova l'oro ciuffenna?
0: Loro Ciuffenna è in provincia di Arezzo,
1: Ok.
0: un po' al confine fra le province di Firenze e d'Arezzo. Ci sono dei Montevarchi, Loro Ciuffenna, ci sono delle zone meravigliose, di campagna, di bosco.
1: Ma tu sei originario di lì? Un
0: No, assolutamente. Io sono andato, fu un,
1: caso.
0: una vacanza,
1: Ok.
0: sì, una vacanza che feci insieme ad un amico che aveva la nonna, che è una casa di proprietà della nonna.
1: Di Loro Ciuffenna.
0: Loro
1: Non
0: Ciuffenna.
1: ci sei mai più tornato a Loro Ciuffenna. Scusa, mi piace talmente il nome che voglio ripeterlo il più possibile. Non ci sei più tornato lì.
0: Sì, ci sono andato.
1: Ah, ok,
0: Non
1: perfetto.
0: è molto lontano, sì.
1: Potrebbe essere una delle mete di quest'estate, Loro Ciuffenna, lo dico per tutte le persone all'ascolto. Invece che andare a Ibiza, fatevi un giro a Loro Ciuffenna,
0: È
1: potrebbe
0: un bel
1: essere
0: posto, sì.
1: una grande sorpresa. Bravo,
0: Sono località un po', diciamo, alternative, sempre rispetto al solito mare, alla montagna.
1: esatto.
0: La
1: Adesso
0: campagna, ma molto,
1: ci sarà
0: molto bello.
1: qualcuno con la casa Loro Ciuffenna che ci sta odiando perché si ritroveranno dei pullman come la storia, insomma, dei torpedoni dell'anno scorso. Iuri, grazie mille, davvero, in bocca al lupo per tutto e a presto, alla prossima.
0: Grazie a te, ciao.
1: Ciao, ciao,
0: Ciao.
1: ciao, ciao.

Loro sono Guns N' Roses, che cantano Sympathy for the Devil. Ringraziamo ancora Yuri per averci raccontato la storia e per aver fatto la chiacchierata con noi. La prossima storia invece ce la manda Gabriele.

Mi chiamo Gabriele, ho 25 anni e scrivo perché sento il bisogno di raccontare la mia storia. Non lo faccio per visibilità, ma perché credo che possa diventare un messaggio forte e reale per tanti giovani e adulti che oggi stanno vivendo il buio della droga, della solitudine e della depressione. Sono stato abbandonato alla nascita e cresciuto in orfanotrofio, un luogo che avrebbe dovuto proteggermi e che invece è stato segnato da esperienze dolorose e traumatiche. In seguito sono stato adottato insieme ai miei fratelli da una famiglia che ho conosciuto e amato profondamente. Crescendo però, ho portato dentro di me ferite profonde. Il bullismo, il senso di rifiuto, la costante sensazione di non essere abbastanza. Quel dolore mai davvero ascoltato è diventato sempre più pesante fino a trasformarsi in una depressione silenziosa e distruttiva. Nel tentativo disperato di sentirmi qualcuno, entro nel mondo dello spettacolo, lì incontro persone che mi avvicinano alle droghe. In poco tempo mi ritrovo intrappolato in una spirale pericolosa. Il crack e altre sostanze diventano la mia fuga dalla realtà, il mio modo per non sentire più il vuoto, la solitudine e la sofferenza che mi portavo dentro da anni. La dipendenza ha preso il controllo totale della mia vita. Non ero più io. Vivevo solo per anestetizzare il dolore. Dopo un primo ricovero di 3 mesi all'ospedale Mangiagalli, torno a Napoli, ma non riesco a fermarmi. Continuo a drogarmi in modo sempre più pesante, fino a quando il mio corpo cede completamente. Finisco in coma per 3 settimane. 3 settimane tra la vita e la morte. Quando mi sono risvegliato, mi hanno detto che ero vivo per miracolo. In quel momento ho capito che stavo distruggendo tutto. Me stesso, la mia dignità, la mia possibilità di avere un futuro. Stavo morendo lentamente, senza accorgermene. Stavo per ricadere nello stesso inferno, ma qualcosa è cambiato. L'incontro con il mio attuale compagno mi ha letteralmente salvato la vita. Con il suo rapporto e con una forza che non sapevo di avere, sono riuscito a uscire dalla dipendenza. Oggi posso dirlo con lucidità. Sono rinato. Ho lasciato definitivamente quel mondo e ho scelto di dare un senso a tutto quello che ho vissuto. Mi sto formando e lavorando con persone con disabilità, mettendo la mia esperienza e le mie fragilità e anche la mia rinascita al servizio degli altri. È stato proprio attraversare il buio più totale a indicarmi la mia vera strada. Voglio raccontare cosa significa davvero cadere nella droga, cosa significa perdere il controllo, arrivare al crack, spegnersi fino a finire in coma. Voglio dire ai ragazzi che stanno iniziando o che ci sono dentro che quella non è una via d'uscita. È una trappola che ti toglie tutto: identità, relazioni, salute e vita. La depressione non è debolezza, la droga non riempie il vuoto, lo allarga. E si può rinascere, anche quando sembra troppo tardi.

0: Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Abitudini cattive.
1: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
7: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
6: Questo finché non passi a Eolo.
8: E allora tutto diventa più...
6: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
10: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
0: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
10: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
0: e sulle principali piattaforme audio.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Le borse europee proseguono il rialzo sui massimi di giornata. I dati sul mercato del lavoro americano, con 57.000 posti di lavoro creati a giugno sotto le attese degli analisti che scommettevano su 113.000, rendono meno probabile un imminente aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Così Milano sale in netto rialzo, più 1,93%, Parigi più 1,5%, Francoforte più 1,65%, Londra più 1,09%. Avvio in questo momento positivo anche per New York, con il Dow Jones più 0,17%, Nasdaq più 0,13%. Tornando in Europa, Piazza Affari, bene il comparto della difesa con Fincantieri più 7,3%, Leonardo più 5,68%, in luce anche Unicredit più 4% e A2A più 2,9%. Tra i peggiori Nexi, Brunello Cucinelli, Stellantis e Tenaris. Sul mercato valutario poco mosso il cambio euro sul dollaro, che si attesta a 1,1447, con i mercati e tutto.
14: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
16: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
17: crolli improvvisi.
18: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo, grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
19: Entro nello spazio.

Lui è Elio Smith che canta Everything Means Nothing to Me. Come vi dicevo, Gabriele ci ha mandato questa storia. Abbiamo provato a contattarlo, ma evidentemente ha preferito semplicemente che fosse la storia a parlare per lui. Ora

installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia.

0: Matteo Caccia racconta.
1: E ora invece vi racconto un'altra storia, la storia di un uomo che sapeva tutto sulla dipendenza da crack, la studiava, la documentava, la metteva in prima pagina e intanto, di nascosto, ci stava dentro fino al collo. È la storia di Ruben Castaneda.

Ruben Castaneda ha 26 anni, la prima volta che fuma crack. È un pomeriggio qualunque di Los Angeles, lui è lì per lavoro. Sta raccogliendo materiale per un pezzo su uno dei quartieri difficili della città. Ha un taccuino in mano, un obiettivo da giornalista e ha già bevuto, abbastanza ad avere quel senso di impunità che l'alcol regala alle persone che ancora non sanno riconoscerlo. Una ragazza gli fa cenno di avvicinarsi. Lui si avvicina. Lei si chiama Raven. Non è una ragazza come le altre, almeno non in quel quartiere, almeno non in quella lingua. È quella che in inglese chiamano una strawberry, una donna che offre sesso in cambio di droga. Lo scoprirà dopo. Prima scopre il crack. Dirà anni più tardi che aveva letto tutto sul crack prima di provarlo, che sapeva degli effetti, che era intrigato dall'idea di provare qualcosa su cui aveva scritto così tanto. C'è qualcosa di preciso in questa frase, qualcosa che vale la pena tenere fermo. Aveva letto tutto sul crack prima di provarlo, come se la conoscenza fosse una protezione, come se capire una cosa dall'esterno ti rendesse immune dal viverla dall'interno. Non è così, non è quasi mai così. Ruben Castaneda nell'89 viene assunto dal Washington Post, è uno dei migliori quotidiani del mondo, è un salto enorme, è la cosa per cui ha lavorato per anni. Porta con sé tutto, il talento, l'ambizione, il taccuino pieno di storie, e porta con sé anche il crack. Washington in quegli anni è il centro di qualcosa che il paese non sa ancora come chiamare. George Bush padre ha appena tenuto un discorso dalla Casa Bianca con in mano un sacchetto di crack. Lo ha mostrato alle telecamere come si mostra una prova del delitto e ha detto: «Ha l'aspetto innocuo di una caramella, ma sta trasformando le nostre città in campi di battaglia e sta uccidendo i nostri figli». Era il 1989 e aveva ragione, almeno su quello. Castaneda fa il cronista di cronaca nera, gira per i quartieri, parla con spacciatori, agenti di polizia, detective. Conosce meglio di chiunque altro le dinamiche di certi posti, come operano le gang, dove si trova la droga, come funziona il mercato notturno. Sa tutto perché ci entra dentro, ci entra per lavoro, ma poi ci entra anche per altro. La doppia vita comincia senza che lui la chiami così. Di giorno il giornalista, di notte o nei pomeriggi o tra un servizio e l'altro, qualcos'altro. Champagne e Kerry sono le ragazze che conosce e che gli procurano quello che cerca. Le chiama per nome ad anni di distanza con una precisione che fa un certo effetto. Come se i nomi fossero l'ultima cosa rimasta integra di quel periodo. Dirà, all'inizio era più eccitante. Il sesso, la transazione, l'adrenalina, lasciare che fosse lei a comprare, una protezione, una distanza dalla criminalità che stava documentando. Poi la distanza si è accorciata. Poi è sparita del tutto. Volevo solo la droga e quindi me la compravo da me.

Il 18 gennaio del 1990 il sindaco di Washington DC, Marion Barry, viene arrestato in una stanza d'albergo. L'FBI lo sorvegliava da tempo. Quella sera lo hanno incastrato con un'operazione sotto copertura. Una donna, una telecamera nascosta, un sacchetto di crack sul tavolo dell'hotel. Il Vista Hotel, camera 726. Ruben Castaneda è lì quella notte. È uno dei giornalisti che seguono la storia, è lì per lavoro. È sveglio, in movimento, carico di adrenalina. Sta seguendo quello che potrebbe essere lo scoop più grande della sua carriera. Nessuno gli dice niente. Gli ospiti non sanno nulla. Lo staff tace. Lui gira per le scale, bussa alle porte, prende appunti su appunti che non portano a niente. Torna nella sua stanza, ordina il servizio in camera, si fa portare da bere e poi pensa a Champagne, che è spesso in zona e che forse ha qualcosa per lui. Mi sentivo escluso, dirà. Avevo tutta questa adrenalina frutto della grossa storia che stavo seguendo e in più c'era l'alcol. Quella notte, mentre i suoi colleghi scrivono la storia del sindaco arrestato per crack, Ruben Castaneda fuma crack in una stanza pagata dal giornale. Non lo saprà per molto tempo, forse lo sa subito e non lo dice a nessuno. Questa è un'altra cosa che la dipendenza sa fare. Costruire una stanza senza finestre dentro di te. Una stanza dove le cose accadono e non lasciano traccia verso il fuori. C'è un momento nel racconto di Castaneda che si ferma addosso. Giugno 91, prima pagina del Washington Post, un articolo su un gruppo di donne con un passato di strada. C'è una foto, lui la guarda, la riconosce. È una delle donne a cui si era rivolto per comprare crack. Fino a quel momento, dice, era come se nella mia testa tutto quello che facevo apparisse fondamentalmente innocuo. Fondamentalmente innocuo, c'è qualcosa in questa frase, qualcosa che non riguarda solo lui, che riguarda tutti noi quando siamo dentro qualcosa che non vogliamo vedere. La costruzione di un'innocenza artificiale, il modo in cui teniamo separate le cose che non possono coesistere. Il giornalista è il consumatore, il testimone è il partecipante. Chi racconta e chi è dentro la storia. Quella foto rompe la stanza senza finestre. Non subito, non del tutto, ci vorrà del tempo, ma qualcosa si incrina. L'editore del Washington Post lo porta in ospedale. Non è Castaneda a chiederlo. La dipendenza porta con sé la negazione, dice, e fino a una o due settimane prima non si riconosceva come tossicodipendente, nonostante tutto quello che avrebbe dovuto essere evidente. I colleghi lo aiutano ad uscirne e ne uscirà. Scriverà un libro su quegli anni, si chiama Street Rising, che qualcuno ha paragonato alla serie The Wire. La differenza, tiene a sottolineare lui, è che è tutto vero. Anni dopo parlerà delle donne a cui si era rivolto con una consapevolezza che allora non aveva. Dirà che era parzialmente responsabile della loro dipendenza. Non lo dice per autoassolversi, lo dice con il tono di chi ha fatto i conti e i conti non tornano, e vive con questo. Parlerà anche di un'altra cosa, più sottile, che fare il giornalista in quei quartieri, conoscere quel mondo dall'interno, gli aveva dato una certa sicurezza e anche una certa arroganza. L'arroganza di chi pensa che stare vicino a qualcosa significhi esserne al sicuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci si chiede spesso cosa accade quando la storia che stai raccontando comincia a raccontarti, quando il confine tra osservatore e osservato si fa poroso, quando entri in un posto per capirlo e il posto comincia a entrare in te per capire te. Ruben Castaneda ha passato anni a documentare la dipendenza da crack a Washington. Ne ha scritto articoli premiati, ne conosceva i meccanismi, i prezzi, le rotte di distribuzione, i nomi delle strade. E intanto fumava crack. Non lo raccontiamo per il paradosso, lo raccontiamo perché c'è qualcosa di vero sulla dipendenza in questa storia. Qualcosa che va oltre lui, oltre il crack, oltre Washington del 1990. La dipendenza non chiede se sei intelligente, non chiede se sai, non chiede nemmeno se capisci cosa ti sta facendo. A volte la conoscenza è esattamente la trappola, cioè l'idea di sapere abbastanza da potersi fermare, da poter controllare, da poter restare sulla soglia senza mai davvero entrare. Ruben Castaneda è entrato e poi ne è uscito e ha raccontato tutto con i nomi

0: Lui è Notorious B.I.G. che canta 10 Crack Commandments, cioè i 10 comandamenti del crack. Questa storia invece l'abbiamo letta su Vice, era un pezzo in cui proprio Ruben Castaneda raccontava della sua dipendenza da crack. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale originale, raccontata dalla nostra ascoltatrice Maria Luisa.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incidente risolto sulla tangenziale ovest di Milano si procede in colonnati a tratti tra Settimo Milanese e l'allacciamento con la 7 Milano-Genova in direzione della 1. Sulla 4 Brescia-Padova per lavori si procede in colonnati tra Montebello e Soave in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova a causa di un incidente. Si verificano 2 km di coda tra Boara e Terme Eugane in direzione Padova. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code di 2 km a causa di un incidente tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Per incidente sul raccordo Bettolle-Perugia si verificano code all'altezza dello svincolo di Perugia stazione San Faustino in direzione Bettolle. Per questo appuntamento è tutto. Strada in diretta torna tra circa un'ora dopo.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Ed eccoci arrivati anche oggi alla nostra storia seriale, che è ormai giunta alla 9ª puntata. Stiamo seguendo il lunghissimo viaggio di Maria Luisa, che è una nostra ascoltatrice, che sta pedalando senza sosta da Rovereto in Trentino fino a Capo Nord. È la North Cape 4000, o 4000, questo lo scopriremo, una gara di ultra cycling di 4000 km da compiere entro il limite massimo di 26 giorni. Maria Luisa, che nel frattempo è già arrivata nella penisola scandinava, sta scoprendo tanto di sé in questi giorni e ieri ci ha raccontato dell'impatto che una gara del genere ha sul suo corpo, perché in queste condizioni bisogna tenere sotto controllo tutto, anche la propria stanchezza.
4: Allora, definire la stanchezza per me è molto difficile, perché tutte le persone che mi vogliono bene, che mi chiedono ma sei stanca, e io quasi sempre rispondo no. Per me la stanchezza spesso è più mentale che fisica. Di sicuro ho un corpo molto resistente, sempre con la stessa strategia, cioè nel senso che non voglio vincere, spesso sono tra gli ultimi, faccio le foto, mi fermo, riposo, mangio. E quindi in realtà io, se sono molto sincera, non sono stanca, non ero mai stanca. L'unico momento in cui mi definirei stanca è quando non ho più voglia di fare qualcosa lì. In qualche modo non mi dà più soddisfazione.
0: Ma oltre a lui, oltre al corpo, le protagoniste di questo viaggio sono state le terre nordiche, terre in cui a farla da padrona è la natura. Ettari ed ettari di foreste, migliaia di bacini d'acqua di diverse dimensioni, fiumi di ogni genere e tipo, e il silenzio.
4: Il silenzio è sempre un accompagnatore del viaggio. In particolare nella North Cape è stato un silenzio spesso dettato anche dai territori, soprattutto nella penisola scandinava. Mi è capitato di fare una giornata intera senza incontrare nessuna macchina, nessun tir, nessun altro ciclista, e quindi in qualche modo il silenzio governava comunque la mia giornata. Ovviamente non è un silenzio totale, perché comunque c'è la natura, c'è la mia bici che fa rumore, ci sono io, comunque con i miei pensieri e tutte le mie emozioni. Il silenzio penso che sia qualcosa che ti permette di ascoltare sia quello che c'è intorno a te, ma anche quello che c'è dentro di te.
0: È capitato di trascorrere intere giornate senza incontrare anima viva. E quindi ti ritrovi ad ascoltare ciò che l'ambiente ha da lasciare andare: il vento, il canto degli uccelli, il sole, le nuvole, la pioggia, il profumo di resina, le renne che aumentavano man mano che avanzavano verso nord, e poi tante, tante casette di legno rosse, isolate o a piccoli gruppetti di due o tre, o più grandi di cinque o sei. Qui, in questo grande nord che per così tanto tempo ho sognato e immaginato, la natura è una presenza costante, ingombrante, che domina su tutto, la natura diventa umana.
4: La bellezza della natura ci permette di incontrare un'energia che in un territorio meno bello, più trafficato, non riesci a vivere comunque in qualche modo quell'energia positiva che ti dà invece la natura, un luogo comunque che trasmette delle emozioni di una bellezza che solo la natura può dare. Non riesco tanto a descriverla con le parole. È come quando vai in cima alle montagne e ammiri l'orizzonte ed è proprio bello, ti dà nutrimento. Invece se c'è traffico, smog, casino, fai anche più fatica a goderti la fatica.
0: Si potrebbe dire che il paesaggio appare tutto uguale, ma sarebbe una bugia. Non è così. Purtroppo la prospettiva della bici che ti obbliga a stare sempre sulla strada principale, l'unica che esiste, è sempre alla stessa altezza. Non ti permette di vedere cose che magari sono più alte, o le vallate di questi territori, immense e maestose, o l'acqua che sembra spuntare da qualsiasi parte. Ma oltre alla natura ci sono stati alcuni incontri o gentilezze gratuite che hanno caratterizzato questo viaggio. Chi ti aspettava fuori casa per un applauso, è successo più volte, a chi per offrirti una tazza di tè, chi un posto per la tenda o la ricarica del telefono, chi una doccia, chi dei biscotti o della frutta.
4: Un giorno, mentre ero già nella penisola scandinava e dove ero comunque da tanti giorni da sola, mi sono svegliata la mattina e avevo voglia di un caffè, ma ero in un posto in cui il caffè non c'era, e però proprio avevo una voglia di caffè enorme. Faccio 50 chilometri e a un certo punto, in mezzo al nulla, c'era una casetta rossa, su una strada piccolissima, c'è questa famiglia, cioè quindi papà con tre figli e mamma, che sono a fare il tifo per chi sta facendo la North Cape. E quindi sono proprio lì a aspettare i gareggianti che passano. E quindi mi hanno fermato e mi chiedono se voglio un caffè. E io ero stupidissima. E quindi gli dico sì, sì, lo voglio il caffè. Quindi mi invitano alla loro casa, mi danno il caffè, mi danno i biscotti, parliamo un pochino. Mi chiedono se ho bisogno di altro, quindi il papà di questa famiglia mi chiede se voglio gonfiare la bicicletta, mi gonfia la bicicletta, anche se non era necessario, però mi gonfia la bicicletta, e questo è stato un incontro che mi ha molto dato energia, anche perché volevo proprio il caffè quel giorno.
0: Le persone qui sono gentili, forse perché vivono un po' isolate, quindi lo straniero per loro non è qualcuno da scacciare, ma qualcuno da accogliere, da far star bene. Ma a costo di ripetermi, quello che mi ha accompagnato in questo viaggio è stato il maltempo, la pioggia, che è stata pressoché incessante e variegata. Dal classico acquazzone estivo alla pioggia sottile in stile British, passando per le tempeste di acqua ghiacciata o a dei goccioloni talmente grossi da essere quasi dolorosi. Ma nonostante tutto, nonostante il tempo cupo e grigio, questi luoghi hanno riempito i miei occhi di bellezza. Rimane però la curiosità. Chissà con il sole, che meraviglia.

e la chiudiamo alla grande con Iggy Pop che canta Last for Life, una puntata che si intitolava Abitudini Cattive. Chissà come mai il nostro Luca Micheli ha scelto un pezzo di Iggy Pop per chiudere, ma glielo chiederemo. Grazie a lui, grazie ad Anita Panizza, a Paolino Corleone e Federico Bernocchi, grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Cacciaracconta @radi24.it. Avete sentito la puntata di oggi. Se volete scriverci una storia e non partecipare in voce, lo potete fare. Ci complicate un po' la vita, ma lo potete. La complicate soprattutto ad Anita Panizza, a cui esce sangue dal naso solo pensiero, ma lo potete fare. Potete mandarci una storia e ci dite: guarda, io non voglio partecipare in voce, come è successo per Gabriele. Va bene. Se la storia ha senso per noi e ha senso per voi, noi la raccontiamo. Matteo Caccia racconta @radi24.it. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Tanti gli argomenti che affronteremo nel corso della nostra serata. Parleremo del mercato dell'auto che a giugno ha fatto registrare il settimo aumento consecutivo con un più 10% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ma parleremo anche delle nuove misure antismog in Piemonte che hanno per il momento evitato il blocco strutturale dei veicoli diesel Euro 5, parleremo degli incentivi per il retrofit a gas, ma anche del nuovo portale online per le multe. Tutto questo succederà a Smart Car, l'appuntamento con la nostra trasmissione come al solito alle 20.55, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
4: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
4: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calcio lo

0: Leone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai, ai, ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
9: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
10: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
11: Così?
10: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
11: Stai zitto!
12: Perché mi ha fatto riflettere.
11: Ah.
12: Ed è per questo che sono tornato.
11: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
12: Credo di averti violentato.
11: No, non mi ha violentata.
13: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
14: Sono le 16.
15: GR 24, Il Sole 24 Ore.

0: Scontro in vigilanza Rai, si dimettono i consiglieri di opposizione. Lavoro, il tasso di inattività cresce ancora, raggiunge il 33%. Il maltempo si sposta al centro-sud, bomba d'acqua nel napoletano, a Siena Palio rinviato a domani. Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Tutti i componenti di opposizione della Commissione di Vigilanza RAI, compresa la Presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, si sono dunque dimessi consegnando una lettera di dimissioni ai presidenti delle Camere. È una decisione sofferta ma necessaria, ha detto Floridia. Un atto politico necessario, effetto della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia, dicono i capogruppi dell'opposizione, Graziano del PD, Carotenuto del Movimento 5 Stelle, Bonelli e De Cristoforo per AVS. La cronaca, un quad è precipitato in una zona impervia sul Monte Saccarello nel territorio del comune di Realdo in provincia di Imperia. Nell'incidente, secondo le prime informazioni dei soccorritori, sarebbero morte 3 persone. È in corso una vasta operazione di soccorso. Era i numeri dell'economia con l'occupazione, dati diffusi oggi dall'Istat, occupazione che resta stabile, ai massimi dunque storici, ma scende il tasso di disoccupazione, ma continuano ad aumentare gli inattivi.
1: Nel mese di maggio, fa sapere l'Istat, il numero di occupati in Italia è sostanzialmente stabile rispetto al mese prima e sempre ai massimi storici, oltre 24,3 milioni di persone, 228.000 in più rispetto a un anno fa.

0: Un tasso di occupazione anch'esso ai massimi, il 63%. Scende anche il tasso di disoccupazione al 5% quello generale e al 15,1% quello giovanile, in calo sia rispetto ad aprile che su base annua. La brutta notizia è invece l'aumento degli inattivi, gli italiani cioè fra 15 e 64 anni che il lavoro non ce l'hanno e non lo cercano. Dopo il minimo toccato a fine 2023, 12,2 milioni, di persone, gli inattivi sono cresciuti fino a sfiorare i 12 milioni e mezzo. Il tasso di inattività è del 33,6% rispetto alla media europea del 25%. Circa un italiano su tre non cerca neppure un lavoro. Fra le donne è il 42%, fra gli uomini il 25%. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: L'intelligenza artificiale, nuova infrastruttura del potere, è divenuta il terreno primario di competizione geopolitica con una corsa all'indipendenza e alla supremazia tecnologica che riflette una nuova idea di sovranità. Lo ha detto oggi il presidente del Garante per la Privacy, Pasquale Stanzione, alla presentazione della relazione annuale. Stanzione sottolinea come l'uso degli algoritmi sia intensificato in guerra dall'Ucraina all'Iran, ridefinendo, ha detto, quella deterrenza su cui per decenni si era fondato l'equilibrio geostrategico in una sorta di nuova guerra fredda. Dopo i temporali di ieri al nord, il maltempo si sta spostando al centro-sud. C'è stata una bomba d'acqua nel napoletano.
2: Da nord a sud il maltempo con violenti temporali e vento forte sta colpendo diverse località. Danni e disagi a Pordenone, dove si sono registrati principi di incendio in abitazioni private riconducibili a scariche elettriche provocate dal temporale, e alberi caduti, cosa che è avvenuta anche ad Ancona e in diversi comuni dell'Emilia Romagna. A Bologna allagamenti anche in stazione centrale. Per le condizioni meteo non si correrà oggi, ma è stato rinviato a domani il Palio di Siena. Permangono problemi anche nella capitale, mentre scendono le temperature, nevica d'estate e si imbianca il passo dello Stelvio. A sud la perturbazione si sposta verso la Puglia, al momento è la Campania comunque a subire maggiormente le conseguenze di acquazzoni improvvisi e molto abbondanti. Una bomba d'acqua nell'area Flegrea ha messo fuori uso diverse strade. La prefettura a Napoli ha convocato il comitato coordinamento e soccorsi. Strade allagate e alberi caduti, in più comuni dell'isola d'Ischia. La protezione civile della regione Campania ha già prorogato l'allerta meteo di colore giallo per forti e improvvisi temporali fino a mezzanotte di domani. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: È tutto, vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato. Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 Ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
1: Missili e droni su Kiev, l'attacco più massiccio, Hormuz, la diplomazia fa piccoli passi. Benvenuti a una nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
3: We've also seen devastation across the Ukrainian capital, Kiev.
4: Вони замітили, що ми стоїмо у дворі, підбігли до нас, почали кричати.
5: Diplomatic activity in Doha, Qatar has concluded following 2 days of indirect technical talks.
6: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Ancora una volta buona giornata e ben ritrovati. Da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Natalia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre lo ricordo c'è il 349-238-6666, domande e commenti, se amate i social ci trovate su X, nessun luogo 24 ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram e se siete a casa

Comodamente seduti sul divano, accendete la televisione, il canale del digitale terrestre è il 63. Sono le 16.07 e una manciata di secondi qui a Milano, le 17.07 e 30 secondi esatte a Kiev, capitale dell'Ucraina, colpita nella notte da un pesante attacco aereo russo.

0: Quella appena trascorsa è stata forse la notte più dura e più lunga per la capitale ucraina, e questo fin dall'inizio dell'invasione su larga scala da parte della Russia. Russia che ha usato almeno 70 missili, anche balistici, quasi 500 droni, e ha dichiarato che è una ritorsione per i raid ucraini sulle infrastrutture energetiche russe, che pure anche nei giorni scorsi erano continuate. Zelensky è stato costretto a tornare in fretta e furia dall'Irlanda, dove era in visita. Questo attacco russo era atteso, gli allarmi si erano propagati in tutta la capitale, la maggior parte della popolazione è scesa nei seminterrati, nella metropolitana di Kiev, che da sempre, così come quella di Kharkiv, funge evidentemente anche da riparo e da rifugio. Ma i morti sono tanti, sono almeno 20 al momento, sono almeno un centinaio i feriti. Vi daremo conto di quello che è successo con le voci che arrivano proprio dalla capitale ucraina, per capire anche se dopo questi reciproci attacchi quell'ipotesi così remota di un colloquio, di un faccia a faccia, di una tessitura negoziale tra Mosca e Kiev si allontani definitivamente. Ma poi parleremo, a proposito di tessitura diplomatica, di un cauto ottimismo che forse potrebbe albergare un po' in tutti dopo un round negoziale, l'ennesimo, questa volta a Doha in Qatar. Mediatori pakistani e qatarini che stanno indirettamente facendo parlare Stati Uniti e Iran. Titolavamo qualche passo, forse dobbiamo decidere se sono passi in avanti quelli fatti dalla diplomazia o semplicemente passi laterali, perché come sempre accade, appena c'è una ventata, un filo d'aria di ottimismo, arriva subito una doccia gelida. L'Iran, per esempio, ha da pochissimo smentito il fatto che avrebbe dato l'ok agli ispettori della IAEA di visitare i luoghi dei siti nucleari in Iran. Staremo a vedere. Dall'altra parte c'è la nettissima sensazione che l'amministrazione americana, comunque vadano le cose, voglia dire la guerra sta per finire, noi abbiamo comunque vinto, e staremo naturalmente a vedere. Il tutto avviene mentre le autorità iraniane si preparano a celebrare le esequie dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema, ucciso in un raid aereo il primo giorno di guerra. E attorno a questo funerale, le cui esequie si dureranno anche parecchi giorni, e si sta scatenando un po' una guerra nella guerra, perché sono arrivate le neanche tanto velate minacce israeliane e le controminacce da parte iraniana. Fra l'altro si è chiuso, diciamo positivamente, poi entreremo nel dettaglio, questo round negoziale in Qatar. Il prossimo inizierà il 18 luglio, e anche questa tempistica piuttosto dilatata non sappiamo bene a cosa, se fa pendere l'ago della bilancia verso l'ottimismo o verso il pessimismo. Peraltro non si sa nemmeno ancora dove si terranno i prossimi round negoziali. Allora iniziamo il nostro racconto, iniziamo a parlare di guerra tra Russia e Ucraina. Vi porto a Kiev con la voce del sindaco Vitali Klitschko.
1: Un edificio nel distretto di Darnitsky è stato letteralmente raso al suolo. Ora è in corso un'operazione di salvataggio. Stiamo cercando delle persone sotto le macerie, tra cui una ragazza di 15 anni e la sua famiglia. Questo è stato uno degli attacchi più pesanti subiti da Kiev. Abbiamo riportato danni in tutta la città. E ad essere più colpiti sono stati gli edifici residenziali. È stata danneggiata anche la postazione ambulanze. Abbiamo perso 9 ambulanze. I servizi di emergenza sono attivi in diversi punti della città. Stanno aiutando le persone colpite.

0: E mentre il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, snocciolava i dati tragici di quest'ultimo attacco russo, nel frattempo il Center for Strategic International Studies, un think tank di Washington molto autorevole sui fatti e sulle questioni belliche, pubblicava il nuovo bilancio del conflitto in corso, lo ricordiamo, da quasi 4 anni e mezzo. Ebbene, più di 2 milioni di soldati morti e feriti nella guerra tra Ucraina e Russia. Secondo l'analisi, le perdite maggiori sono state accusate dalla Russia. L'invasione è costata sinora 1,4 milioni di morti e feriti nelle forze armate. In particolare, 450.000 uomini sono stati uccisi. È una cifra superiore di 4 volte rispetto ai caduti, per esempio, degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Giusto per dare un'idea di quello che è accaduto. Secondo l'Ucraina, sempre secondo il think tank di Washington, ha perso complessivamente tra 525.000 e 625.000 uomini. I morti oscillerebbero tra 125.000 e 150.000. In base allo studio. Perché dobbiamo usare il condizionale? Perché da una parte c'è una forte opacità sulle cifre che arrivano naturalmente dalla Federazione Russa e allo stesso tempo Kiev non aggiorna costantemente e regolarmente i dati, per cui il Center for Strategic and International Studies, per dare un quadro il più completo e più vicino alla realtà possibile, si è affidato anche ai dati forniti parallelamente dai governi di Stati Uniti e di Regno Unito. Sempre secondo questo studio, al momento nella front line ci sarebbero 400.000 russi che premono al fronte contro circa 250.000 ucraini in prima linea. Il controllo del territorio da parte della Russia in Ucraina si è ridotto nella primavera del 2026, questo afferma lo studio, perché le forze di Mosca avrebbero perso più territorio di quanto ne abbiano lentamente conquistato ad aprile e a maggio, con una perdita netta di circa 400 chilometri. Allora, andiamo in diretta a Kiev. La voce è quella di Piero Meda, direttore paese per WeWorld. Meda, buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, che cosa ha potuto osservare purtroppo tra questa notte e questa mattina nella capitale ucraina, Piero Meda?
1: Sì, ieri notte c'è stato, le sirene sono iniziate a suonare molto presto. Di solito gli attacchi sulla capitale iniziano dopo mezzanotte, invece già ieri verso le 9, 9 e mezza sono partite le sirene antiaereo e sono partiti i messaggi dell'emergenza, di sicurezza, che si sarebbe stato un attacco molto forte sulla città. Tutta la notte interrottamente sono stati colpiti da missili e droni, si parla più di 60 missili, anche quelli supersonici, più di quasi 500 droni, e quindi c'è stato un attacco continuo soprattutto su target civili, quindi condomini, appartamenti, case. E quindi abbiamo passato una notte tremenda, tragica, nei sotterranei, nelle metropolitane, dove si sono affollate presto, e ad aspettare di vedere dove erano i danni e quali sono stati. Si parla più di 13 morti al momento, ma i dati non sono ancora definitivi perché bisogna scavare.
0: La voce, il racconto drammatico di Piero Meda, il direttore paese in Ucraina per WeWorld, una delle tante ONG che fin dall'inizio del conflitto cercano di alleviare le sofferenze dell'Ucraina invasa dalla Russia. Ecco, a 4 anni e mezzo dall'inizio del conflitto su larga scala, com'è cambiato il vostro intervento, Piero Meda? Ricordavo che siete stati tra i primi a intervenire.
1: Sì, noi siamo entrati nei primi giorni di marzo 2022, quindi dopo nemmeno di 2 settimane dal 24 febbraio che è iniziata la grande invasione. Sicuramente c'è un'evoluzione, siamo al quinto anno di questa invasione, a febbraio purtroppo si festeggerà la chiusura del quinto anno. E i nostri interventi sono cambiati, anche se i bisogni sono rimasti sempre gli stessi. È una guerra moderna, una guerra psicologica. E i bambini, le bambine sono quelli che sono poi sempre più colpiti, i bambini che ricordiamo che alcuni bambini non hanno mai partecipato a una scuola in presenza, non sono mai andati in una classe e hanno dei zaini a casa per andare nei rifugi interni e non gli zaini per andare a scuola. Sì. Ma poi non sono solo i bambini, sono giovani, donne, gli anziani, tutte le persone che hanno dovuto abbandonare le loro case o cambiare totalmente la loro vita.
0: Piero Meda, domanda che contiene forse anche in parte la risposta, perché 4 anni e mezzo di trauma di questo tipo chiaramente lasciano un'ipoteca particolarmente pesante sul futuro della popolazione ucraina, perché quando tu costringi, a quello che ci sta raccontando, milioni di giovani ucraini, non puoi aspettarti che da adolescenti e da giovani ragazzi e ragazze avranno come dire, lo stesso percorso che può avere un occidentale in un periodo di pace. Cosa vi aspettate per l'Ucraina del futuro?
1: Assolutamente, noi parliamo di diritto al futuro a livello globale, ma in Ucraina abbiamo deciso di chiamarlo diritto al sogno, proprio perché noi auguriamo che ci siano sonni tranquilli, quindi la possibilità anche molto pratica di dormire senza le sirene, dormire senza andare a spostarsi nei rifugi antiaerei, ma anche la possibilità di sognare un futuro di pace. Quello che stiamo cercando di fare è proprio trasformare tutta questa guerra in un laboratorio positivo, un laboratorio trasformativo, e che quella generazione non cresca piena di odio, ma cerchi di avere una speranza in un futuro migliore in Ucraina. Non è facile sicuramente, ma ci si prova.
0: E allora grazie mille a Piero Meda, direttore paesi di Ucraina per WeWorld, un grande in bocca al lupo, un buon lavoro, alla prossima.
1: Crepi, e grazie a voi per comunicare.

0: Tantissimi messaggi come sempre al 349-238-6666, sul digitale terrestre, notazione tecnica, sul digitale terrestre non era il 246, sì, ha ragione, ma adesso è il 63, dopo un leggero periodo di transizione, di sovrapposizione, adesso noi raccontiamo e diciamo che siamo sul canale 63, che fra l'altro è molto più facilmente raggiungibile. Vi faccio sentire ancora voci del terzo settore che questa notte hanno passato alcune ore particolarmente impegnative. Avete sentito la voce anche di Vitale Klitschko, bilancio tutto in divenire, si scava ancora sotto le macerie, colpiti tutti i target civili. Robin Meldrum è il coordinatore paese di Medici Senza Frontiere per l'Ucraina e ci racconta anche lui l'attacco che ha vissuto in prima persona.
1: Last night was another very heavy attack on Kyiv, the capital of Ukraine.
2: La scorsa notte c'è stato un altro attacco molto pesante su Kyiv, la capitale dell'Ucraina. Non è stato il primo, ma è stato intenso. La maggior parte delle persone è andata nei seminterrati o nei rifugi. Nel mio stabile, in queste situazioni, vado in fondo alla tromba delle scale, in un seminterrato dove si possono sentire abbastanza chiaramente i suoni all'esterno. È abbastanza spaventoso quando si sentono i droni che volano non lontano, sopra il tetto dell'edificio, senza sapere dove atterreranno, immaginando che possano di nuovo colpire le infrastrutture civili. Pensi, potrebbero essere colpiti dei palazzi residenziali, potrebbe essere colpito il mio vicino di casa. Vivo in un quartiere proprio al centro di Kyiv. E ad essere colpiti stavolta sono stati i palazzi residenziali. Quindi apparentemente nessun obiettivo militare, infrastrutture o altro. Voglio dire, senti i suoni di queste cose che passano sopra e non sai dove colpiranno e non sai che cosa colpiranno. E questo, voglio dire, causa un alto grado di ansia, direi, e di insonnia.
1: It causes a high degree of anxiety, I would say, and sleeplessness.
0: Le voci che arrivano in diretta dalla capitale ucraina dopo il più massiccio attacco mai avvenuto dall'invasione su larga scala 4 anni e mezzo fa da parte della Federazione russa. Il conflitto sta cambiando, lo stiamo raccontando tante volte in maniera forse anche un po' cinica e forse asettica, però è un pezzo della storia. Quando raccontiamo di tecnologia, raccontiamo di droni, raccontiamo di una convivenza tra elementi di vecchie guerre, le trincee, e quelle nuove, appunto l'altissima tecnologia. Quello che anche sta cambiando è il lavoro degli operatori umanitari, di chi deve prestare il soccorso. È sempre la voce di Robin Meldrum, da questo punto di vista è illuminante. Lui dirige tutto il team di Medici Senza Frontiere in Ucraina e proprio partendo dai droni ci racconta come anche il loro lavoro di soccorritori in qualche modo cambia, perché ormai si può dire che nessun luogo all'interno dell'Ucraina è al riparo da possibili raid o bombardamenti. MSF lavora soprattutto naturalmente in front line, ma sentite i dettagli proprio da Robin Meldrum.
1: A lot of our emergency responses focus closer to the front lines.
2: Molti dei nostri interventi d'emergenza si concentrano a ridosso della linea del fronte e il ritmo dello sviluppo tecnologico in questa guerra è assolutamente straordinario. La portata, la capacità di puntamento e il potere esplosivo dei droni da guerra cambiano di mese in mese, a volte persino di settimana in settimana. Ciò significa che le zone in cui prima riuscivamo a fornire consulti medici di base non sono più sicure. L'area considerata troppo pericolosa per potervi accedere nei pressi della linea del fronte si sta espandendo. Si sta espandendo mese dopo mese. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala nel 2022 abbiamo dovuto evacuare una moltitudine di ospedali e 4 di questi sono stati successivamente distrutti del tutto. Questo è ciò che sta accadendo alla sanità in Ucraina. Lavoriamo il più vicino possibile per essere presenti nei luoghi in cui incontriamo le persone con i bisogni più grandi, ma dobbiamo stare attenti. L'area vicino alla linea del fronte che riusciamo effettivamente a raggiungere in sicurezza sta cambiando di mese in mese.
0: La voce del responsabile di Medici Senza Frontiere per l'Ucraina, Robin Meldrum, raggiunto proprio pochi minuti fa. 349-238-66

0: missili. Nel frattempo vi do conto del fatto che continuano piano piano a togliersi tutti quegli aloni di mistero sul quella distruzione, il sabotaggio dell'oleodotto Nord Stream 1 e Nord Stream 2 che furono fatti esplodere, lo ricorderete, nel settembre del 2022. La procura di Berlino ha formalmente accusato oggi le autorità ucraine di aver ordinato il sabotaggio. I fatti si sono svolti, come già anticipato da vari media negli scorsi mesi. Il principale sospettato, Sergei Kuznetsov, un ex militare ucraino di alto livello, avrebbe reclutato sommozzatori preparatissimi e uno skipper e si sarebbe procurato l'esplosivo. Il gruppo avrebbe poi noleggiato una barca nel nord della Germania, si sarebbe diretto verso la zona del sabotaggio e da lì avrebbe avviato questa operazione. Le ricostruzioni precedenti, la novità è questa, davano le autorità di Kiev all'oscuro di quello che è accaduto, ma secondo la procura di Berlino invece il gruppo stava agendo su ordine di Kiev. Capite bene che se verrà confermata questa ipotesi accusatoria cambieranno molte carte anche a livello politico. Torniamo per un istante ancora su Kiev, capitale ucraina. La voce è quella di Luca Rifiorati, coordinatore dei progetti di Emergency, che ci racconta ancora una volta questa notte da incubo.
1: Nella notte tra il 1 e il 2 luglio Kiev è stata nuovamente teatro di un pesante attacco su larga scala, un attacco che anche io ho vissuto in prima persona, visto che in questi giorni mi trovo nella capitale ucraina per una serie di incontri legati alle attività che Emergency implementa nel paese. Già nel tardo pomeriggio di ieri era evidente che la situazione sarebbe potuta peggiorare. I canali di informazione diffondevano notizie rispetto all'arrivo di un attacco di grandi dimensioni e anche per questo è stato difficile prendere sonno. Poi, poco dopo le 2 di notte, le prime esplosioni hanno iniziato a farsi sentire in città e siamo dunque scesi ai piani inferiori della struttura che ci ospita per poterci mettere al riparo. L'attacco è andato avanti per circa 3 ore. La capitale è stata colpita da decine di missili da crociera e balistici, oltre che da numerosi droni. Il bilancio provvisorio è di 13 persone che hanno purtroppo perso la vita e più di 30 feriti. Questa mattina, camminando per le strade del centro, è impossibile non vedere i segni lasciati dall'attacco. Vi sono ancora squadre di soccorso e vigili del fuoco al lavoro per spegnere gli incendi e per mettere in sicurezza gli edifici e assistere la popolazione. È in questo contesto che come Emergency continuiamo a operare in Ucraina, nell'est del paese, cercando di migliorare l'accesso a servizi di medicina di base per la popolazione civile che è vittima del conflitto armato.
0: La voce di Luca Rifiorati, coordinatore dei progetti di Emergency in Ucraina. Il tema della sanità, della salute pubblica in un paese in guerra è fondamentale. Ci torneremo nelle prossime puntate di Nessun Luogo Lontano, perché più il conflitto avanza nella sua durata, più naturalmente alcune patologie diventano sempre più difficili da curare, la stessa struttura medica va in sofferenza ed è un problema strisciante e nascosto sul quale torneremo. Un altro problema naturalmente sono questi attacchi che stiamo raccontando. Vi faccio sentire la voce di Oleksandr Daniliuk, raggiunto dalla nostra Antonia Natalia. È un ex membro, era il direttore dell'agenzia di intelligence estera ucraina, oggi dirige un think tank. La domanda è molto semplice: l'Ucraina sta pagando i raid che ha effettuato negli ultimi giorni e settimane sulle infrastrutture energetiche russe? Sta pagando il fatto di aver rallentato l'avanzata russa? Sentite.
2: Non credo che si possa dire che l'Ucraina al momento sia in netto vantaggio, ma sì, senza dubbio possiamo parlare di sviluppi e di cambiamenti positivi. E questo soprattutto perché l'Ucraina si è finalmente concentrata sull'ottenere una superiorità di fuoco, invece di tentare di condurre qualche tentativo di controoffensiva di terra, tentativi che richiedevano un tributo molto costoso al personale coinvolto e che inoltre non hanno concesso nessuna superiorità strategica né alcuna possibilità di porre fine a questa guerra. Al momento penso che non ci sia differenza se l'Ucraina controlla il 20% del Donbass o se lo controlla completamente. Anche se controllassimo il 100% del territorio, questo non porrebbe fine alla guerra. La fine della guerra, con la vittoria, si ottiene attraverso la nostra capacità di infliggere danni, attraverso la nostra capacità di rendere insostenibili e inaccettabili i costi di questa guerra per la Russia. Sul fronte militare, per migliorare la capacità di aumentare i danni e quindi i costi, bisogna ottenere maggiori capacità di fuoco. Se parliamo di tendenze sul campo, per un periodo abbiamo avuto una discrepanza tra le nostre capacità a corto raggio e le capacità di colpire in profondità, mentre adesso abbiamo questo nuovo

0: nuovo programma per droni a media gittata che finalmente possono raggiungere i bersagli a una profondità operativa di centinaia di chilometri e si vede che sta funzionando abbastanza bene. È qualcosa che i russi avevano capito intorno al 2023 o all'inizio del 24. Non è tanto che il gap di noi ucraini fosse tecnologico, è che all'epoca l'idea di colpire così in profondità non era molto popolare sul piano politico. Non si voleva investire in operazioni del genere, mentre adesso l'Ucraina ha queste capacità. È un'evoluzione logica. Allo stesso tempo, credo che i russi abbiano raggiunto un certo limite della loro capacità di finanziare la guerra, il che è un bene. E penso che la stabilizzazione nello stretto di Hormuz smetterà di fornire ai russi quelle entrate extra che avevano ottenuto negli ultimi mesi.
1: Queste le previsioni che arrivano da Alexandre Daniliuk, ex capo dell'intelligence estera ucraina, adesso analista. Piccola pausa, i numeri della borsa, poi torniamo.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Listini tutti decisamente in rialzo dopo i dati del mercato del lavoro statunitense che allontanano le ipotesi di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed. Wall Street viaggia con il Dow Jones a più 0,79%, mentre in Europa Milano è sull'1,78%, Francoforte più 2,16%, Parigi più 1,73%, Londra più 1,69%, Amsterdam cauta in crescita solo dello 0,3%, frenata da diversi titoli tecnologici. Calmo lo spread BTP Bund a 78,3 punti base, nel settore energia il petrolio in calo dell'1,4 a 67,5 dollari al barile, mentre il gas sale del 2,2% a 43,7 euro al megawattore. In chiusura cambia su dollaro 1,14,14, con i mercati è tutto.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Nessun luogo è lontano.
2: La notte più lunga per Kiev, i numeri che arrivano da un prestigioso think tank di Washington, i numeri della guerra naturalmente, la procura tedesca che punta il dito sulla leadership di Kiev sapeva di quell'atto di sabotaggio del Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Stanno cambiando un po' di cose nello scenario politico e non soltanto della guerra tra Russia e Ucraina. 349-238-6666, qualcuno scrive: infliggere perdite insopportabili può spingere al negoziato interlocutori razionali, ma un Putin alle corde sarebbe ancora tale? O a quel punto sarebbe la resa a rappresentare un costo politico inaccettabile, facendo apparire preferibili soluzioni estreme? Così un ascoltatore molto intelligentemente commenta la voce di Alexander Daniluk, che diceva: da parte ucraina stiamo cercando di rendere insopportabile il costo russo di questa guerra. E qualcun altro, Raffaele da Firenze: la formale accusa della giustizia tedesca in relazione al sabotaggio Nord Stream si direbbe spianare la strada politica al generale Zaluzhny, fresco di annunciata candidatura alle future elezioni. Ha ragione l'ascoltatore, aggiungo che c'è anche Budanov in corsa, anche se gli ultimi sondaggi danno un Zelensky un pochino in ripresa. Lo vedo già collegato, buongiorno e ben ritrovato Nessun Luogo Lontano anche a Paolo Magri, preside il comitato scientifico di ISPI. Ciao Paolo, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
2: Allora, dopo l'intenso bombardamento di Kiev questa notte, sembra che le prospettive di un possibile incontro, dialogo, negoziato, chiamiamolo come vogliamo, punto d'incontro tra Mosca e Kiev, si allontanino un po' di più. È un all-in quello che stanno giocando Mosca e Kiev, se la stanno puntando tutta a questo punto.
3: Beh, sai, da 4 anni ormai commentiamo questa guerra e diciamo... se l'Ucraina mette la Russia con le spalle al muro, la Russia reagirà con il peggio. Sappiamo cosa intendiamo per il peggio e non è successo. Poi ci diciamo che i russi stanno avanzando e gli ucraini perdendo, e poi dopo che avanzano gli ucraini, e poi diciamo quando c'è una situazione un po' di contrapposizione simile, diciamo forse questo è il momento del dialogo. Perché è vero che se uno sta vincendo non si ferma, e se invece tutti e due stanno un po' perdendo c'è più la possibilità che il dialogo ci sia. In realtà non c'è nessuna chiarezza in tutto ciò. Quello che è certo, ed ho ascoltato la prima parte della trasmissione, sì, è che i russi hanno reagito. Mi spiace smentire l'ex direttore dei servizi che tu hai intervistato prima e non ha risposto alla tua domanda. La domanda era: ma questo attacco di Kiev è la risposta alle incursioni ucraine in Russia dei giorni scorsi? Chiaramente è tale. I russi hanno ingoiato il rospo. Ieri Putin ha dovuto ammettere che sì, qualche problemino la distribuzione degli impianti ce lo sta creando, e nella notte c'è la risposta. La risposta è che la Russia utilizza ciò che ha ancora in misura maggiore dell'Ucraina, i missili. L'Ucraina ha tanti droni, la Russia ha un mix di missili e di droni in grado di colpire, e la difesa, ne parlavi prima, i Patriot, la difesa per intercettare questi missili non è adeguata, tanto è vero che di questi missili decine, centinaia, alcuni sono andati a segno, vedi le distruzioni che avete mostrato. Quindi siamo ancora nella nebbia di non capire chi vince e chi perde, non capire se il negoziato parte o non parte, non capire se la Russia con le spalle al muro giocherà carte che nessuno vuole neppure citare.
2: La voce e l'analisi di Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI. Tra poco tornerò ai tanti messaggi al 349-238-6666. Nel frattempo, Paolo, le agenzie battono l'ennesimo, giusto per commentare cose che abbiamo già commentato altre volte, ma l'attualità internazionale ci consegna questa, una sorta di ricorso, un serpente niciano che si morde la coda. Donald Trump torna ad attaccare la NATO e gli Stati Uniti spendono per la NATO più di qualsiasi altro paese. Ora, notizia d'agenzia che potremmo derubricare alla solita bizzarria di Donald Trump, però si avvicina il vertice NATO e qua siamo alla vigilia di un importante vertice, forse tra i più importanti dell'Alleanza Atlantica. In tutto questo caos nebbioso, come giustamente l'hai definito, riesci a trovare un punto fermo? La NATO scricchiola, l'Unione Europea non dimostra sempre la stessa assertività che forse ci si aspetterebbe, le relazioni diplomatiche sembrano evaporare come neve al sole. A cosa ci possiamo attaccare per leggere quello che sta accadendo in questi mesi, in questi anni?
3: Beh, diciamo che Trump non ci aiuta a mettere i punti fermi, a leggere. Certo che stando sulla NATO in questo momento sta continuamente alzando l'asticella. Ha ottenuto un anno fa circa la promessa del 3,5 più 1,5, il 5% dei paesi NATO, che sappiamo sarà difficilissimo, dobbiamo essere molto onesti in questo, sì. Ma quello era il modo per tenerlo coinvolto nella NATO e era la risposta alla sua richiesta di condividere i costi. Adesso, dopo aver ottenuto ciò, dice che non solo che i costi sono sempre sostenuti dagli americani, e in più sta alzando l'asticella, perché dice non si tratta solo di condividere i costi, ma di scaricare le responsabilità sull'Europa. Ed ecco che lui, per farlo capire, minaccia di ritirare i soldati e ha già invece confermato il ritiro di armi. Quindi è un problema, è sicuramente un problema. Allora, diamo la lettura positiva. Il grande negoziatore, l'uomo dell'arte del negoziato, prepara con messaggi

0: ben calibrati, il vertice NATO mette con le spalle al muro i paesi della NATO, creando un clima di panico. Messaggio più critico, la lettura più critica è che a forza di erodere questa alleanza, di creare tensioni, le tensioni su Hormuz, l'alleanza non c'è più, perché non dimentichiamolo che la forza della NATO è che è un'alleanza politico e militare, cioè dei paesi amici che mettono insieme la difesa. Poca l'Europa, molto l'America, dobbiamo sempre essere onesti.
1: Certo.
0: Ma se tu mini il concetto di amici e il concetto di alleanza politica, metti inevitabilmente in discussione, qualunque sia l'importo delle armi, l'utilizzo comune di una difesa.
1: Chiarissimo. Se il collante è anche la fiducia politica, la fiducia tra i leader, e questa inizia a vacillare, vacilla da parecchio tempo, abbiamo un serio problema. Visto che sei così abile nel trovare motivi di ottimismo anche in situazioni non particolarmente confortanti, adesso ti sfido, perché dobbiamo fare il punto sull'Iran e sullo stretto di Hormuz. I segnali dagli Stati Uniti sono, direi, inequivocabili, e qua veramente è la super challenge per Paolo Magri, perché stanno dicendo sostanzialmente, sia Vance che tutti gli altri, comunque vadano le cose, noi abbiamo vinto. E il messaggio agli altri, al resto del mondo, è: adesso abbiamo rotto il vaso, i cocci sono vostri, noi cantiamo vittoria.
0: Siamo quando eravamo bambini che si giocava, che a un certo punto stava andando male il gioco con la biglia, qualunque cosa, dicevi al tuo amichetto: basta, io ho vinto, adesso basta.
1: Esatto.
0: C'era un bellissimo titolo oggi, credo che fosse il Wall Street Journal, un giornale non nemico di Trump necessariamente, che titolava: Trump non voleva le guerre eterne, si trova col negoziato eterno. Whatever war, whatever talk.
1: Sì.
0: Il punto è che il negoziato, quell'accordo, che era un accordo vaghissimo sul nucleare, ma che metteva nero su bianco alcuni punti concordati per arrivare poi a discutere il nucleare, si sta incartando sui punti negoziati. Hormuz, pedaggio senza pedaggio, i fondi congelati, il ritiro del Libano. E qui c'è, non è ancora iniziato il vero dibattito sul nucleare. Quindi per Trump dire ho vinto, quando nella migliore delle ipotesi si arriva dopo 4 mesi di tensione e di tutto ciò che è successo a un peggioramento dello status quo precedente, è un'operazione sovrumana. Però Trump ci ha abituato alle operazioni di comunicazione sovrumana, e quindi a lui basta ripetere che l'accordo tiene, e qui gli iraniani gli danno corda, perché stiamo attenti. Sì. Che Trump dice il cessate il fuoco tiene, l'accordo tiene, ma nonostante tutto ciò che succede gli iraniani dicono la stessa cosa, che ci fa pensare che lo scenario possibile è quello appunto di un negoziato eterno. D'altra parte, se ci pensi, è quello che abbiamo avuto dopo l'invasione del Donbass nel 2014. Ci sono stati 10 anni di negoziati continui, una guerra che continuava, cioè un cessate il fuoco finto, e fino ad arrivare poi alla riesplosione 4 anni fa. Ecco, lo scenario potrebbe essere quello, qui complicato dal fatto che c'è di mezzo Hormuz. E su Hormuz abbiamo visto un teatro, perché noi abbiamo visto in un giro di pochi giorni, prima l'Oman sotto pressione americana che fa passare le navi nel pezzo di mare suo, scaricando gli iraniani, e immediatamente gli iraniani bombardano le navi per far capire qui non se ne parla, è il punto cruciale. Dopo 3 giorni arriva l'annuncio che l'Oman e l'Iran stanno negoziando sul pedaggio. Il pedaggio non nei 60 giorni, perché l'Iran aspetta l'accordo, dice no, nei 60 giorni noi non lo facciamo pagare, e anche dopo lo faremo pagare su base volontaria, e non sarà un pedaggio per passare da Hormuz, ma per la copertura dei costi per tenere aperto lo stretto. Un po' usano l'esempio dello stretto di Malacca, dove c'è qualcosa di simile gestito da una fondazione giapponese. Ecco, qui ci fa capire quanto sia delicata e complicata la situazione. D'altra parte, sai, per una nave che passa lì deve pagare 1 milione per nave di assicurazioni in questo momento. È così pericoloso che il nolo è 1 milione. Se l'Oman e l'Iran ti chiedono $300,000 per far passare la nave, hai risparmiato $700,000. Però c'è un principio che viene messo in discussione, quello della libera circolazione, e c'è per Trump, sarebbe una beffa, dopo aver detto che si passa liberamente, gratuitamente, creare un precedente sarebbe un problema molto serio.
1: Grazie mille, come sempre a Paolo Magri per il suo contributo, presiede il comitato scientifico di ISPI, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Paolo, grazie.
0: Grazie mille.
1: Allora, vado ai vostri messaggi al 349-238-6666. Vi anticipo che tra pochissimo torneremo sul dossier Iran in maniera un pochino più verticale. Perché? Perché c'è stata questa ennesima smentita da parte del team di negoziatori iraniani proprio sul tema del nucleare. Cioè, Trump, l'amministrazione Trump diceva: ci saranno controlli periodici anche da parte della IAEA, l'agenzia dell'ONU per il nucleare. In realtà Teheran ha smentito. E qua siamo al solito gioco di ping pong, per cui c'è una dichiarazione e una smentita. Comunque, Marco da Gessate ci conforta la metafora efficace, la battuta di Paolo Magri, basta, io ho vinto a riso di gusto, meno male che abbiamo strappato un sorriso perché la situazione è particolarmente funesta. Qualcun altro scrive, Maria da Venezia: Russia in Europa, NATO fuori, non nemici, no parti per i fabbricanti di morte. E immagino sia un durissimo attacco verso l'alleanza atlantica. Qualcun altro, Ugo da Milano: ma il costo che sta sostenendo l'Ucraina è sostenibile anche a lungo termine? Bella domanda. Lo è sostenibile finché vi sono gli aiuti che arrivano soprattutto dai volenterosi e da parte dell'Unione Europea. Senza, evidentemente, l'Ucraina non ce la potrebbe assolutamente fare. E qualcun altro torna sulla questione NATO, spese statunitensi, l'abbiamo ripetuto un sacco di volte, non c'era paragone, ci sarà un po' di più paragone quando i paesi europei e i membri europei della NATO alzeranno l'asticella rispetto al PIL. Peraltro teniamo conto che l'Italia lo ha già fatto, ma la maggior parte dei paesi lo stanno facendo con una serie di accortezze proprio a livello di bilancio, di iscrizioni di partite varie. Per il momento quel raggiungimento, quel 5% è ancora piuttosto difficile, anche politicamente peraltro. Piccola pausa, sentiamo come se la cava che è la guida, poi torniamo.
2: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
3: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla 22 del Brennero si verificano 2 chilometri di coda tra Pegognaga e Mantova Sud in direzione del Brennero. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia, si verificano lunghe code per un veicolo in avaria tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 1 nel tratto Milano-Bologna per incidente si procede in coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Bologna. Rallentamenti per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, a causa di un incidente, si verificano code di 3 km in direzione Napoli tra Frosinone Ceprano e code di 2 km in direzione Roma tra Ferentino e Anagni. Questi maggiori disagi al momento, più tardi.
2: Nessun luogo è lontano

0: La notte più lunga per Kiev in Ucraina, ma anche i numeri del conflitto tra Russia e Ucraina e poi lo stretto di Hormuz con il round negoziale in Qatar, che sarebbe andato bene, nel senso che qualche passo è stato fatto. Il problema è che dobbiamo capire se i passi sono stati fatti in avanti, sono stati fatti lateralmente o addirittura indietro, perché siamo abituati a una serie di dichiarazioni e controdichiarazioni. Un paio di messaggi al volo. Massimo da Varese, che ci fa i complimenti per l'onestà riguardo al Nord Stream. Ma ci mancherebbe altro, caro ascoltatore, noi non abbiamo mai offuscato alcune tematiche. Quando fu arrestato l'ucraino l'abbiamo detto immediatamente, e quando con Antonio Tala confezionammo una mitica oramai puntata di Black Ops, la mettemmo quell'opzione tra le due tesi possibili. Quindi assolutamente da parte nostra, visto che qualcuno ci accusa di derubricare alcune notizie e invece portarne solo alcune, assolutamente non è così. Torniamo sull'Iran, torniamo su questa partita che si sta giocando, che, come diceva Paolo Magri, rischia di diventare qualcosa di strutturale, cioè una lunghissima negoziazione tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, che potrebbe davvero durare tantissimo, magari con uno stretto di Hormuz più o meno aperto, più o meno chiuso. Maziar Ghiabi insegna scienze sociali, dirige il centro studi sull'Iran all'Università di Exeter nel Regno Unito. Professore, buongiorno e ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, un piacere, come sempre.
0: Allora, aggiungerei un po' di complessità al tutto, perché si stanno preparando le esequie di Ali Khamenei. Dureranno alcuni giorni, c'è già

0: la longa manus israeliana, quantomeno a livello di retorica, perché dice alluso alla possibilità che insomma questi esequi siano oggetto da parte dei raid israeliani. L'Iran ha risposto in maniera, attenzione, che non permetteremo a nessuno di turbare questo momento. Ma cosa significano i funerali di Khamenei per l'Iran di oggi?
1: Sono un evento ovviamente straordinario, storico. Ricordiamo che nell'ultima occasione in cui un leader supremo iraniano, in quel caso fu l'ayatollah Ruhollah Khomeini, morì nel 1989, ci furono milioni di persone per le strade. Al tempo si trattò di uno degli eventi di massa più grandi mai registrati nella storia moderna. In questo caso la situazione è diversa. L'Iran è in una guerra attiva in cui il nemico ha una potenza di fuoco estremamente forte e penetrante, anche capace di colpire in ogni luogo ad ogni istante, almeno questa è l'immagine che Israele sì. Sta dando di se stessa. Diciamo che questo funerale poi si staglia in una mitologia più grande, che è quella mitologia dello sciismo, in cui magari per gli ascoltatori, per dire due parole, si potrebbe dire che il leader supremo è una figura che è l'erede del dodicesimo imam, che è un imam che ha vissuto parte della sua vita in occultazione, ovvero senza farsi vedere, cosa che per noi è interessante perché anche il leader supremo attuale, Mojtaba Khamenei, è in occultazione sì. E passa messaggi scritti a mano. Insomma, tutto sta avendo una sorta di aura mitologica che in gran parte è stata consegnata, così diciamo, a piene mani dagli israeliani e dagli americani, che hanno dato legittimità a Mojtaba Khamenei quando lui avrebbe avuto fatica a averne.
0: Questo è il significato anche allargato del funerale, ma stando su qualcosa di molto più prosaico, cioè sull'esito di questo round negoziale, mi pare, professore, che la notazione importante da registrare è che l'Iran smentisce potenziali visite della IEA ai siti nucleari. Cioè, la mia domanda era: abbiamo fatto passi in avanti, di lato o indietro? Forse così sono passi indietro addirittura.
1: Secondo me stiamo girando un po' in cerchio al momento, cioè si fanno due passi avanti, poi di lato, poi indietro, poi si ritorna al punto di partenza, è un tango, per dirla con il lessico delle danze. Però quello che si può dire è questo: io penso che l'accesso dell'Agenzia Nucleare Internazionale ai siti iraniani è un passo che l'Iran concederà solo quando avrà delle garanzie serie e materiali. Questo accesso è un accesso importantissimo perché darà diciamo le prove su scala internazionale di ciò che rimane del programma nucleare iraniano, incluso i famosi chili di uranio arricchito. E l'ambiguità intorno alla presenza dell'uranio arricchito è parte della strategia diplomatica. Se l'Iran ha accesso a questo uranio arricchito, ha un potere negoziale molto forte. Se questo uranio arricchito è sepolto sotto tonnellate di roccia bombardate, difficilmente localizzabili oppure non utilizzabili, allora il potere negoziale iraniano è meno forte.
0: Certo.
1: Perché intorno a questo uranio arricchito si gioca anche la partita della reintroduzione diciamo dei capitali iraniani bloccati sì. dalle sanzioni all'estero. Che tipo di relazione l'Iran avrà con lo stretto di Hormuz? Ci sono praticamente questo uranio arricchito, questa specie di massa presente che potenzialmente può diventare una bomba nucleare, anche se l'Iran ha sempre negato l'intenzione di costruirne sì. una, che però che preoccupa moltissimo soprattutto gli israeliani.
0: Certo.
1: Anche se diciamo che in un'ottica logica, razionale, anche come abbiamo visto in questa guerra, risposta iraniana da un punto di vista militare non è mai stata completamente fuori controllo. Per ogni attacco americano-israeliano l'Iran ha risposto in una maniera più o meno proporzionale. E poi ovviamente siamo stati nell'ottica di un'escalation in cui le risposte sono sempre state più forti. Quindi è difficile pensare che l'Iran possa mai utilizzare la bomba nucleare quando il nemico possiede migliaia di bombe nucleari. Certo. Questa è la mia interpretazione, insomma, personale.
0: Sì, sì, chiarissimo. Come sempre, il professor Ghiabi, Università di Exeter, che ringrazio. Ho come la sensazione che ci sentiremo a breve per commentare questo strano tango in salsa persiana, appunto, che ci ha raccontato. Professore, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
1: Buon lavoro anche a lei.

0: Due passi avanti, due passi laterali e due passi indietro. Questo è il giro di tango, di valzer. Scegliete voi la danza che preferite, naturalmente. Per cercare di descrivere quello che sta accadendo oramai da parecchie settimane, in effetti il professor Ghiabi stava poi dando ragione a quella visione che ci aveva proposto Paolo Magri, cioè non più guerra perenne ma negoziazione perenne con delle fiammate evidentemente che ogni tanto vanno a scompaginare le carte sul tavolo. Qualcuno scrive, chiudo con i vostri messaggi, 349-238-6666, ma prima della guerra si passava liberamente nello stretto di Hormuz? Assolutamente sì, gentile ascoltatore. E qualcun altro, Claudio da Brescia, ma se alle prossime elezioni americane tornasse un presidente, lo metto tra virgolette, è normale, la NATO tornerà quella di una volta e riprenderà il multilateralismo? Bellissima domanda, da milioni di dollari, ci vorrebbe un analista politico. Non lo sono, metto i miei 2 centesimi su questo scenario, e la risposta è molto chiara: no, nel senso che Donald Trump, se un merito l'ha avuto da questo punto di vista nelle elezioni transatlantiche, ha forzato i membri europei a una presa, a un bagno di realtà, a una presa di coscienza che la spesa militare rispetto agli Stati Uniti era troppo bassa, che non si può pensare come paesi europei di vivere sempre sotto l'ombrello statunitense, e quindi una serie di atti, di operazioni politiche, militari, di investimento che vanno intraprese facendo finta che gli Stati Uniti non sono più quelli di una volta. Qualcun altro mi fa eco in qualche modo, Claudio, era sempre Claudio da Brescia, lo scriveva prima, si è autorisposto in realtà, non tutto il male viene per nuocere, ora più che mai è urgente e necessaria una difesa europea in un'Europa federale. Ha perfettamente ragione, per quanto poco possa contare, e conta poco la mia opinione, sono perfettamente d'accordo con lei. Gianni da Verona si stupisce di alcuni ascoltatori filorussi e dice amanti del dittatore russo, ma gentile Gianni, ognuno può avere le opinioni che vuole, lo sa quello che ci guida, no? Tutte le opinioni sono legittime, l'importante è che siano belle sostanziate, cioè che ci sia informazione dietro quell'opinione, e quell'opinione non sia derivante da un reel guardato su Instagram, da magari qualche opinione in libertà da gente che non dovrebbe avere opinioni su quel tema, sentita in qualche talk show televisivo, e qua direi che mi posso fermare. Tempo davvero scaduto, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! E su questo continuiamo a pensarci. Non devo pensare invece per ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessuno Lontano, tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
1: Le monde è fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte. La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere! Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, hey, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai, ai, ai.
8: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
15: Sono le 17.
16: GR24, Il Sole 24 Ore.
15: Vigilanza Rai, si dimettono i consiglieri di opposizione, compresa la presidente della commissione Floridia, centrodestra, ci dimettiamo anche noi. Vaticano e lefebvreani sono scomunicati, anche fedeli che aderiscono al culto. Almeno 20 morti per l'attacco russo su Kiev, Nord Stream, Berlino accusa l'Ucraina. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Tutti i componenti di opposizione della Commissione Vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, si sono dimessi, consegnando una lettera ai presidenti delle Camere. È una decisione sofferta, ma necessaria e inevitabile. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito, afferma Floridia. Un atto politico necessario, effetto della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia per le divisioni della maggioranza, dicono i capogruppo dell'opposizione, e subito dopo si sono dimessi anche i componenti del centrodestra. Anche noi come le opposizioni ci dimettiamo perché la Commissione di Vigilanza RAI è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra. Lo scisma lefebvreano, arriva la scomunica da parte del Vaticano.
17: A firmare il decreto è stato il cardinale Victor Manuel Fernandez, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede. Ad essere scomunicati sono i due vescovi lefebvreani che, sfidando il Vaticano, ieri hanno ordinato i quattro nuovi vescovi, anche loro scomunicati. L'atto, che ufficializza lo scisma della fraternità sacerdotale San Pio X, arriva dopo i ripetuti appelli rivolti dalla Santa Sede al movimento fondato da Monsignor Lefebvre, un confronto che si è ulteriormente aggravato a causa delle consacrazioni episcopali celebrate senza mandato pontificio, contro la volontà del Santo Padre e in aperta violazione del diritto canonico, si legge nel decreto, che ammonisce anche i chierici e i fedeli laici a non aderire allo scisma della fraternità per non incorrere anche loro nella scomunica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: È salito ad almeno 20 morti il bilancio dell'attacco russo su Kiev nella notte. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso in diverse zone. Si scava anche tra le macerie di un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato. Il sindaco della capitale, Klitschko, ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto il raid come il più massiccio dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha parlato di 70 missili e 500 droni lanciati contro l'Ucraina. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del Nord Stream nel 2022. A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato, spero di farcela, lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella, emozionato davanti alla Basilica gremita per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio. Dopo il silenzio dei presenti nella Basilica è scattato un applauso. Un quad cabinato multiposto è precipitato sul Monte Saccarello in provincia di Imperia. Nell'incidente sono morti 3 escursionisti francesi. L'operazione di recupero dei corpi, che si trovano in fondo a una scarpata a circa 300 metri sotto il piano stradale, sono resi difficili dal forte vento. Arrestata la compagna di Marco Pennisi, ucciso a Civitanova Marche.
18: È stata arrestata con l'accusa di omicidio Isabella Di Mattia, compagna 34enne di Marco Pennisi, il 62enne ucciso a Civitanova Marche in provincia di Macerata. La donna è stata trasferita nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il delitto sarebbe avvenuto all'apice di un violento litigio tra i due nel tardo pomeriggio di ieri. A dare l'allarme erano stati alcuni vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento della coppia. Il corpo dell'uomo era stato poi trovato dal cugino, intervenuto nell'abitazione. In casa c'era anche la compagna, in evidente stato di shock. L'uomo sarebbe morto dissanguato dopo essere stato colpito con un'arma da taglio. Sul corpo sarebbero state riscontrate anche ferite alla testa. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno portato nelle ore successive al fermo della donna, poi sottoposta a interrogatorio e quindi arrestata. La procura non riterrebbe credibile la versione della legittima difesa. Proseguono gli accertamenti in attesa dell'autopsia. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E questa era l'ultima notizia, adesso Focus Economia con Vincenzo Miglietta. Il GR torna alle 18.

0: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

E allora eccoci pronti per una nuova puntata di Focus Economia. Sono le 17:07 minuti e 15 secondi in studio. Lo avete sentito anche dalla sigla iniziale oggi, Vincenzo Miglietta. Buon pomeriggio, domani ritroverete Sebastiano Barisoni. Due come sempre le linee guida della nostra trasmissione: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le principali notizie economiche dall'Italia e dal mondo. E allora subito un primo sguardo, e poi ci torneremo tra brevissimo ai mercati, perché il FTSE MIB in questo momento guadagna l'1,76%, restando stabilmente, almeno nelle ultime settimane, sopra i 52.000 punti. Molto bene Fincantieri, che guadagna quasi l'8%, Leonardo più 6,73%. Unicredit più 4,04%, qui bisogna fare un piccolo approfondimento dicendo che Unicredit guadagnerebbe, almeno secondo gli esperti, perché sembrerebbe ormai vedere il traguardo, l'operazione su Commerzbank. Bene anche A2, A3,69, male ST Microelectronics, meno 0,71, male Tenaris, male Prismian e male Nexi. Questo per quanto riguarda il FTSE MIB, ma Vito. Torneremo tra breve. Velocemente anche lo spread sulla piattaforma secondaria MTS vale 78 punti, quello tra i decennali italiani e il Bund tedesco, con un rendimento del 3,68%, ultimo dato molto importante, ma solamente per iniziare a dare uno sguardo agli indicatori più importanti. Il cambio euro su dollaro pari a 1,140, questo per quanto riguarda i mercati, ma chi ci segue assiduamente sa che ci torneremo più volte nell'arco del nostro programma. Per quanto riguarda invece gli argomenti scelti insieme alla nostra redazione, e colgo l'occasione per ringraziare Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa in redazione, nell'assistenza di questo programma. In regia abbiamo invece a Roma Alessandro Chiappini e a Milano Gianmarco Ferronato. Dicevo, per quanto riguarda invece gli argomenti scelti oggi nella puntata del 2 luglio di Focus Economia, parleremo inizialmente di autotrasporto, tornando tra i suoi nodi strutturali, quelli che conosciamo: carenza di infrastrutture, difficoltà nei valichi, difficoltà anche nel trovare degli autisti. E poi vi sono dei problemi congiunturali, tipo l'estate che ormai è scattata, il maggiore traffico che si ha sulle strade, sulle autostrade, con ricadute sulla logistica, e soprattutto c'è la preoccupazione su quella che potrebbe essere una tempesta perfetta estiva, ovvero un sistema ferroviario probabilmente sotto pressione per tanti motivi, a partire da quelli di urgenti lavori, dunque traffico che potrebbe poi ripercuotersi su quello autostradale, rallentando ulteriormente la logistica. E parleremo di tutto questo. Parleremo poi invece di quello che con grande soddisfazione viene rivendicato dal governo, ma anche da tante imprese che vi lavorano: sono i numeri dell'export che sta segnando il nostro paese, arrivato ad essere ben il quarto paese al mondo per esportazioni. Allora oggi facciamo riferimento e faremo riferimento ai numeri SACE, il rapporto SACE in Italia, crescita del 2% nel 2026, con un'accelerazione prevista nel prossimo biennio, arrivando a sfiorare nel 2028 quei 700 miliardi fissati come un'asticella possibile da parte del ministro degli esteri Tajani. Tutto questo in una congiuntura economica che almeno da un anno a questa parte ha visto prima la sfuriata di Trump con i dazi, le grandi preoccupazioni che si avevano sull'export italiano, in parte previsioni che non si sono avverate, la capacità poi degli operatori del settore
settore, anche di guardare a nuovi mercati internazionali, e dunque un elemento questo da tenere in considerazione. Dicevamo i dazi e poi il conflitto in Medio Oriente, molto è cambiato dal 27 febbraio in poi. Questo dunque il nostro secondo approfondimento. Aziende italiane che esportano, ma anche tante aziende estere interessate ad investire nel nostro paese, dunque la capacità di attrazione del nostro paese di aziende estere, che rappresentano al momento appena lo 0,4% delle imprese attive, ma generano il 21% del fatturato nazionale. Dunque teniamo bene a mente questi numeri: 0,4 in rappresentanza, ma il 21% del fatturato, numeri che invece crescono ulteriormente quando si va a vedere che questo 0,4 investe il 38,3% totale della ricerca e sviluppo privata in Italia. Dunque veramente i numeri certe volte dicono tutto. A voi una prima considerazione, e poi cercheremo di farla insieme durante la nostra trasmissione. Poi stiamo parlando dell'estate, il tempo caldo ci accompagna nonostante gli acquazzoni delle ultime 24 ore, ma quando si pensa all'estate si pensa molto ad incrementare il nostro turismo, ma c'è anche chi poi guarda all'estero, comunque pensa di raggiungere le mete italiana attraverso dei voli aerei. Allora c'è il nodo che, pur calando il prezzo del jet fuel a seguito della riapertura per quanto parziale dello stretto di Hormuz, non calano i biglietti, il costo dei biglietti aerei, che restano ancora cari. Dunque questo sarà oggetto ancora di un nostro approfondimento. Nel frattempo, se volete mandarci delle prime considerazioni o anche delle domande sui temi che vi ho appena esposto, potete scriverci al 349-238-6666 oppure seguire le nostre dirette sui canali social, i principali canali social, e poi anche il digitale terrestre al 246. La squadra di Focus Economia di oggi l'ho ricordata, e allora diamo un primo sguardo ai mercati in generale.

allora qualche errore si compie sempre. Il canale digitale giustamente non è il 246 ma è diventato il 63. Ecco perché stamattina in effetti stando a casa non lo vedevo e avrei dovuto sintonizzare e cambiare sul 63 del digitale terrestre. Allora, come sempre mi piace in questa prima pagina dedicata ai mercati partire un po' da lontano. Allora, più lontano dei mercati asiatici non c'è nulla. Vediamo come hanno chiuso questa mattina in maniera comunque discordante, perché male hanno chiuso sia Tokyo che Shanghai, il primo con un meno 2,47%, il secondo con un meno 2,03%, bene invece Hong Kong più 0,76. Soprattutto Tokyo e Shanghai sono stati penalizzati da quella che ciclicamente, almeno nell'ultimo anno, è diventata un po' la paura che qualcosa possa accadere intorno ai titoli tecnologici. C'è chi parla di bolla speculativa, c'è chi parla banalmente solamente di una rientro da per coloro che hanno investito molto. Parliamo a livello borsistico, di mercati finanziari, su questi titoli, ma comunque in generale i titoli del settore oggi comunque reggono e vanno oltre questi timori almeno espressi ad inizio di giornata nei mercati asiatici. È un andamento questo che non ritroviamo infatti sui mercati europei, perché vediamo che Londra guadagna il 2,03%, Francoforte il 2,35%, Parigi l'1,94%, il FTSE MIB, l'abbiamo detto, con una buonissima percentuale di più 1,76%, ma quello che più è interessante è che rimane stabilmente sopra i 52.000 punti, per l'esattezza 52.510 punti, questo per quanto riguarda il FTSE MIB. E ancora il mercato di riferimento mondiale, che è Wall Street, vediamo un Dow Jones che è l'unico listino in questo momento positivo, 0,65%, Standard & Poor's 500 è sulla parità e negativo anche il Nasdaq che perde lo 0,70%. Venendo al FTSE MIB, se vogliamo vedere insieme velocemente alcuni titoli, dicevamo come sia sempre interessante guardare il blocco delle banche, perché pesano notevolmente sui 40 titoli del listino, essendo almeno 10 i titoli quotati. Allora Intesa San Paolo più 2,17, in questo gruppo faccio rientrare non solo le banche ma anche i player legati alle assicurazioni come Generali più 0,99, FinecoBank più 1,95 ed ancora Biperbanca più 1,29, Banco BPM più 0,83, Monte dei Paschi di Siena più 1,20, Banca Mediolanum più 2,28%. Dicevo in apertura di programma interessante anche la quotazione di Unicredit più 3,79%, qui c'è una spiegazione precisa perché secondo molti osservatori Unicredit starebbe per raggiungere il traguardo della battaglia, se così la vogliamo figurare, nei confronti di Commerzbank. Direi che comunque per quanto riguarda un primo sguardo ai mercati è più che sufficiente. Allora molto molto veloci sulle notizie in breve. L'oro guadagna il 2,14% raggiungendo 4.117,1 dollari l'oncia, mentre il petrolio è in flessione, il WTI, che è forse quello più interessante da seguire perché elemento di riferimento per il mercato nordamericano, perde flette dell'1,22% raggiungendo 67,74 dollari al barile, mentre il Brent perde lo 0,94 fermandosi a 70,9 dollari al barile. Molto interessante anche l'argento che è a 61.000, ma per quanto riguarda i carburanti, come sempre
prendiamo veramente un minuto per ricordare i valori pre e post il giorno dell'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti e di Israele il 27 febbraio. Abbiamo detto oggi petrolio a 67, il WTI, il Brent a 70. Prima dell'attacco il WTI era a 66, il Brent a 72, è arrivato il petrolio ad un picco tra il 29 e il 30 aprile a 126,41 dollari al barile. Questo per dire che siamo tornati veramente a livelli pre-crisi della guerra, della crisi del Golfo, e tante cose si spiegano e altre non si spiegano. Quello che si spiega è che stanno giustamente continuando i bassi dei prezzi dei carburanti sulla rete distributiva, così almeno secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base ai prezzi medi alla pompa relativi ad oggi. Allora, in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale si registrano un valore pari a 1,804 euro al litro per la benzina e 1,882 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,893 euro al litro per la benzina e 1,968 euro al litro per il gasolio. Il gas che è punto di riferimento anche per i costi energetici per tante aziende cosiddette energivore, ma anche non, si mantiene su prezzi più alti rispetto ad un anno fa, ma comunque sotto a quei livelli di timore che si sono avuti. Oggi viene quotato a 43,8 euro al megawattora, segnando un più 2,5%. Molte domande vengono fatte, almeno negli ultimi giorni, ai ministri competenti, in questo caso Giorgetti e D'Urso. Cosa farà il governo sul taglio delle accise? Ma sapete meglio di me che ormai questo taglio è veramente residuale, pari a pochi centesimi, ma comunque il governo deciderà nei prossimi giorni, soprattutto in base a cosa accadrà nei negoziati di Hormuz, ha detto il ministro Urso. 14 luglio vi sarà il tavolo automotive, presenteremo misure messe in campo, così ancora Urso. Vi invito poi a fare delle belle ricerche sul sito di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, in generale su tutto ciò che è energetico, perché grazie anche al lavoro dei colleghi emerge che dal crisi di Hormuz in poi, e questo l'avevamo affrontato anche recentemente, è un dato di fatto, quindi non è né bello né brutto a dirsi, ma gli Stati Uniti stanno guadagnando, stanno vendendo più petrolio, in questo caso specifico il gas liquefatto che gli Stati Uniti esportano è salito ben al 62% dal

0: su una miriade di cellulari, e secondo Google questa è una sentenza che non riconosce gli investimenti che sono stati fatti. Tra l'altro Google dice anche Android di fatto è gratis, ma a monte ci sono investimenti che comunque vanno riconosciuti e vanno tutelati. Arriveremo tra brevissimo ai numeri sul lavoro del nostro paese, prima però quelli che riguardano la Spagna, perché a giugno vi sono stati quasi 30.000 disoccupati in meno, il totale è sotto i 2,3 milioni, al punto che il Premier Sanchez ha commentato: la Spagna batte di nuovo il suo record di occupazione. Di occupazione si è occupata anche l'Eurostat, segnalando che a maggio il tasso di disoccupazione rimane stabile al 6,2% nell'Eurozona. E cala il numero degli occupati a maggio, lo certifica invece l'Istat, spiegando che il ribasso, meno 0,1% pari a 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine, tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. Sale sempre a maggio il tasso di inattivi al 33,6%, più 0,2%, e questo sono numeri diffusi dall'Istat. Sono tanti commenti in funzione dei dati dell'Istat, ne prendiamo uno tra tutti, quello di Adapt: il mercato del lavoro continua a mostrare una buona tenuta complessiva, ma i dati di maggio invitano alla prudenza, commenta Francesco Seghezzi, presidente di Adapt. Oggi a margine, ma soprattutto negli interventi ufficiali all'Assemblea dell'ANIA, parliamo di assicurazioni, interventi molto importanti quelli del Ministro dell'Economia Giorgetti e del Ministro degli Esteri Tajani. Giorgetti è tornato, come fa spesso, a sottolineare l'importanza della solidità finanziaria del nostro Paese. Allora ascoltiamo questo passaggio.
1: Il mio compito non è entrare nelle scelte di investimento, ma sottolineare i risultati raggiunti anche a beneficio di chi investe in Italia e sull'Italia. La solidità finanziaria del Paese non è stata alterata nemmeno dagli shock degli scorsi mesi. Il merito è del sistema produttivo, che si sta mostrando in grado di affrontare anche lo shock del conflitto in Medio Oriente e le tensioni sul mercato energetico. Da marzo il PIL ha rallentato, ma non ha subito cadute, e ora siamo al lavoro perché si possa recuperare il tempo perduto.
0: E quindi lo avete sentito dalle parole dello stesso ministro dell'economia Giorgetti, lo ammette lo stesso ministro, vi sono stati effetti sul prodotto interno lordo, dunque sulla crescita, nulla che però sia sfuggito al controllo, ed è in azione l'intervento delle istituzioni, del governo, ma di tutto il fronte produttivo, per cercare di recuperare in termini di crescita quello che la crisi in Medio Oriente ha portato. Dicevamo l'intervento di Giorgetti, ma anche del ministro degli esteri Tajani. E allora Tajani soprattutto parla in funzione della prossima legge finanziaria. Di fatto il governo è sempre alla ricerca di nuovi fondi, e allora Tajani dice: una grande sfida utilizzare parte di 2.000 miliardi di risparmio privato, che di fatto sono miliardi dormienti. Forse qualcuno non sarà d'accordo su questa ipotesi, ma andiamo ad ascoltare Tajani.
2: Io credo che questo Paese abbia delle straordinarie potenzialità ancora non espresse. Nonostante i dati, che sono sostanzialmente positivi, possiamo fare ancora di più. Se è vero come è vero che nella pancia delle banche dormono quasi 2.000 miliardi di risparmio privato, ci dobbiamo domandare come e perché non sono stati ancora messi in circolazione nel nostro Paese. Quindi una collaborazione tra il governo, lo Stato e il mondo imprenditoriale, coloro che detengono una parte importante del risparmio, ecco, sia fondamentale. Ripeto, è la grande sfida che abbiamo di fronte, e io sono sicuro che insieme questa sfida

0: potremo vincere per il benessere di tutti i nostri concittadini che diranno grazie al mondo assicurativo e agli altri investitori privati che permetteranno all'Italia di essere un paese più moderno, più competitivo, più ricco, più in grado di affrontare le grandi sfide del futuro e non rimanere indietro in un mondo che sta cambiando.
1: Ma indubbiamente può essere anche un'ipotesi di lavoro, non solo di scuola, quella avanzata dal ministro Tajani, perché 2.000 miliardi di risparmi detenuti dagli istituti di credito finanziari che sono lì fermi, indubbiamente potrebbero avere un utilizzo migliore, però sono i risparmi di tutti noi, dunque scriveteci anche al 349-238-6666 se questa ipotesi può essere fattibile, se comunque vedete delle ipotesi di rischio, non che qualcuno possa mettere le mani su questi risparmi assolutamente, o se stanno bene dove stanno. Di sicuro Tajani non per questi risparmi dormienti, ma in generale invece sugli extra profitti relativi alle imprese energetiche, per esempio, o alle banche, che indubbiamente hanno avuto dei bilanci molto positivi, è tornato ad esprimere la posizione, quella espressa più volte da Forza Italia: io sono contrario a prelievi forzati. Questa la posizione di Tajani, lo abbiamo detto, Giorgetti e Tajani intervenuti all'assemblea dell'ANIA, parliamo di assicurazioni. Allora, un dato tra tutti: nel 2025 la raccolta premi assicurativi è cresciuta del 7,8%, raggiungendo 182 miliardi. Con questo dato ci fermiamo per il meteo e poi di nuovo insieme.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, celofanato con il Sole 24 Ore.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera decisamente instabile con temporali sparsi, anche forti al centro, in Sardegna, Basilicata e rilievi del sud. Più soleggiato al nord. Domani sole protagonista su gran parte d'Italia, tempo ancora instabile dal basso Lazio alla Sicilia, sui rilievi del sud e sulla bassa Sardegna. Temperature in aumento. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
11: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
12: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero.

0: nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Focus Economia.

0: E allora ripartiamo dal tema dell'autotrasporto. Dicevamo in apertura di programma, tra nodi strutturali e problemi congiunturali. Ne parliamo con Alessandro Peron, segretario generale FIAP. Buonasera Peron.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie della sua partecipazione. Allora, prima di arrivare e tornare sugli importanti nodi strutturali, lo dicevo però in apertura di programma, tra i tanti me ne vengono in mente alcuni. Allora, il nodo delle infrastrutture, il nodo della mancanza di autotrasportatori, il problema del carburante, vi sono poi dei problemi congiunturali. In questo caso vi rientra però anche il problema del carburante, perché dopo aver sospeso il fermo nazionale sulla base degli impegni assunti dal governo, le imprese attendono ancora lo sblocco del credito d'imposta da 300 milioni di euro contro il caro gasolio. Allora Peron, partirei da qua.
1: Sì, noi stiamo ancora attendendo, nel senso che abbiamo aspettato la conversione in legge del decreto che è arrivato il 28 giugno e attendevamo immediatamente il decreto attuativo che rende possibile poi alle nostre imprese di poter usufruire di questi 300 milioni, che attenzione sono 300 milioni che non vanno solo a recuperare quello che è stato l'extra costo del caro gasolio, ma in realtà il nostro settore ha la possibilità, ha un recupero delle accise, cioè un'accisa agevolata per chi ha fatto degli investimenti su veicoli di nuova generazione, per cui tutte quelle imprese che hanno investito su veicoli più tecnologici ma soprattutto più ecologici hanno diritto a un'accisa agevolata. Questa accisa, con le manovre del governo che ha dovuto, diciamo, proprio per far fronte anche a tutti noi cittadini in questo aumento del caro carburante, ridurre le accise per tutti, ha penalizzato proprio queste imprese, per cui questi 300 milioni andrebbero a ristorare in realtà, certo, queste imprese che erano più, diciamo, virtuose, per cui è un po' un paradosso che le imprese virtuose oggi si trovano ad aspettare e al momento non abbiamo ancora lumi di quando sarà possibile, diciamo, poter attivare poi tutte le modalità, il portale perché vengano caricati tutti i dati, per cui poi le imprese possano almeno sperare di ottenere, anche perché poi le devono spendere entro fine anno questi soldi.
0: Chiaro. Tutto questo va poi ad inserirsi in un periodo dell'anno particolare, perché questi sono i mesi probabilmente dove c'è una maggiore programmazione, perché poi inevitabilmente, per quanto il vostro settore è un settore che lavora 365 giorni all'anno, ma comunque un minimo di fermo estivo, per quanto scaglionato, vi sarà. Dunque tra maggio, giugno, luglio si dà il massimo, immagino io, però nel vostro settore. Dunque non poter fare una programmazione perché non si sa quando poter utilizzare questo credito non è il massimo. Ma sul settore, lo ricordavamo, pesano anche delle criticità strutturali. Non torniamo, o ci possiamo anche tornare, sul problema dei valichi, sul problema della mancanza degli autisti, ma di fatto però l'estate coincide tradizionalmente con il picco delle spedizioni, quest'anno quindi ad un traffico che va ad aumentare, ci potrebbero essere un surplus di congestione dovuto anche ai cantieri ferroviari e tanti altri elementi. Siete preoccupati per questo?
1: Ma sicuramente sì, lei ha toccato molti punti che, visti, diciamo, divisi, possono sembrare ininfluenti, ma tutti insieme vanno a concorrere a un momento particolare. In questo momento sicuramente voi sappiamo che in Italia le fabbriche ad agosto chiudono, per cui tutti corrono, insomma, a fare gli acquisti o a spedire le consegne nel mese, certo, di luglio. Abbiamo un problema della permeabilità alpina, cioè abbiamo lavori nel Friuli e Montebianco, un problema di limitazione dell'Austria, che questo va sicuramente a inficiare tutto quello che è l'export verso via terra. Se poi vado a pensare al mare, per cui utilizziamo le cosiddette autostrade del mare,

0: visto che noi abbiamo questa grande fortuna anche per collegare Sardegna e Sicilia, ma ci troviamo di fronte a una tassa, che io la chiamo così, ma quello che viene chiamato l'ETS, che oggi ha portato negli ultimi due anni a un aumento del 70% sul, diciamo, i noli marittimi per quanto riguarda il collegamento con le isole sulla Sicilia, e addirittura del 100% sulla Sardegna. Da lì poi vado sul ferro, ma allora lì sul mondo ferroviario abbiamo tutti i lavori in corso, sia in Italia, sia addirittura, se poi vado a guardare oltre confine, sulla Germania, che è tutto bloccato. E naturalmente, per concludere, allora vado su strada e poi mi trovo in alcuni tratti autostradali il divieto di sorpasso, in maniera anche così, diciamo, unidirezionale, senza alcun senso, che va solo a intasare e a rendere ancora più critica una situazione che già, per cui è un'estate calda, come suol dire. Certo, speriamo, certo, che questi 300 milioni arrivino, perché aiuteranno almeno a rinfrescare qualcosina, ma soprattutto rende questo lavoro sempre più complesso e più difficile. Lei prima ha toccato il tema della mancanza di autisti. Beh, certo, in un contesto di questo tipo sfido qualsiasi a voler venire a lavorare in un settore dove, come ha notato, ci sono tutta una serie di complicazioni che rendono questo lavoro molto complesso, ma anche molto importante. Chiaro, perché vorrei ricordare a tutti che la merce che tutti noi riceviamo a casa ogni giorno, quando facciamo quel click su quel portale e-commerce o che troviamo al nostro negozio preferito, è arrivata perché qualcuno l'ha portata, e le nostre industrie, diciamo, fatturano proprio perché c'è qualcuno che consegna la merce.
1: Certamente, certamente. Per correttezza bisogna ricordare sempre che un minimo, in alcuni casi, ma anche un qualcosa di più importante in altri, e parlo di manutenzione, va fatta sia sul ferro, sia sulle autostrade del mare, sia sulle autostrade. Quindi quando vediamo i cantieri o accusiamo il ministro di turno di rovinarci la vacanza, qui non sto facendo assolutamente una difesa dell'attuale ministro, potevano essere di mille altri colori, allora o le manutenzioni le facciamo ed evitiamo che poi accadano determinati fatti di cronaca, certo, che poi veramente colpiscono tutti, oppure, quindi la manutenzione va fatta, però forse va fatta con una programmazione diversa, eccetera eccetera, ma tutto ciò che dice però un segretario generale della FIAP resta ed ha assolutamente ragione. Però cosa vuol dire quando dalla vostra categoria molti dicono che l'Italia rischia di trasformarsi progressivamente da penisola a isola? Parliamo, questo immagino io, dei confronti e del rapporto tra Italia e il resto dell'Europa.
0: Sì, allora l'Italia è fondamentalmente una penisola, una piattaforma logistica sul Mediterraneo, ma se fino, diciamo, a 2000 anni fa le Alpi sono state una forma di difesa, oggi per noi esportare in Europa lo possiamo fare o naturalmente passando per le Alpi, e oggi, diciamo, i canali più importanti sono sicuramente Frejus e Montebianco, che, come giustamente ha detto lei, hanno necessità di opere di adeguamento e di manutenzione, oppure passiamo per il Brennero, che è una delle direttrici più importanti, dove in questo caso invece abbiamo una limitazione unilaterale di un altro Stato che decide di creare dei divieti senza tener conto che per noi poi esportare diventa più complesso. È chiaro che questo mi limita, allora, però noi abbiamo una gran fortuna, abbiamo il mare e noi siamo una grandissima, abbiamo la fortuna di avere moltissime coste, moltissimi porti, per cui possiamo usare le cosiddette vie del mare, autostrada del mare, certo, per arrivare nei nuovi mercati. Ma anche lì l'Europa si è inventata questo ETS, portando, e anche va naturalmente a, io non dico, non è esattamente tassare, ma va comunque a costruire un extra costo per quelli che sono i noli marittimi, portando, diciamo, le tariffe addirittura al 70%, come dicevo prima, al 100%. Questo lo dico non tanto per il nostro settore, perché poi sicuramente l'impatto principale viene sulle nostre imprese, ma queste, bene o male, non possono certamente creare un bilancio in perdita, per cui prima o dopo dovranno ribaltare questi costi sull'industria, sulla filiera agroalimentare. Ecco che oggi un'azienda siciliana, un'azienda della Sardegna, sia che sia una piccola media impresa industriale, sia che sia un produttore agroalimentare, si trova in una grande complessità di non essere competitivo, perché non ha, diciamo, un prezzo anche di logistica che sia adeguato a quelli che sono i suoi concorrenti europei. Per cui molte volte noi vediamo questi problemi come problemi legati all'autotrasporto, ma in realtà qui stiamo parlando di competitività del paese, cioè quando un'Austria vieta aumenta i cosiddetti divieti, quando io ho un extra costo che mi va a portare un olo marittimo, che ne so, dalla Sardegna all'Italia da 600 euro a 1200 euro per imbarcare un semirimorchio carico di merce,
1: certo,
0: non è solo un problema dell'autotrasporto, è un problema di competitività, diciamo, delle nostre imprese industriali e soprattutto delle piccole e medie imprese, perché una grande industria facilmente delocalizza, ma una piccola e media impresa non riesce.
1: Chiaro.
0: Qui noi stiamo mettendo in discussione tutto quello che è il concetto del Made in Italy.
1: Sì. Un'ultima domanda, abbiamo veramente 30 secondi per la sua risposta, poiché si parla tanto di rallentamento nella transizione energetica, eccetera, eccetera, di veicoli elettrici, non elettrici, anche qui torniamo al discorso della programmazione. È difficile anche per voi e chi volesse cambiare un mezzo da un gasolio a qualcosa di più ecologico, fare delle scelte adesso?
0: Beh, assolutamente sì, più che altro perché abbiamo contratti con i nostri clienti che durano un anno per anno e non sono neanche vincolanti, per cui come faccio io a fare una pianificazione se i miei stessi clienti oggi comprano i servizi di trasporto e logistica solo al miglior prezzo e con i cosiddetti tender a miglior offerta. Dall'altra parte vorrei ricordare una cosa importante: le infrastrutture in qualsiasi paese le ha sempre fatte uno Stato, non si può pensare che il mercato faccia un'infrastruttura, per cui se io voglio puntare oggi sull'elettrificazione per esempio anche dei mezzi leggeri o di alcune tratte per i mezzi pesanti, lo posso fare solo se ho un'infrastruttura adeguata e oggi siamo molto lontani.
1: Perfetto, torneremo su questo. Grazie ad Alessandro Peron, segretario generale FIAP e spazio, in questo caso, al traffico.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia. A causa di un veicolo in avaria si verificano ancora lunghe code di circa 8 km tra Peschiera e Verona Sud verso Venezia. Si viaggia incolonnati per incidente sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 8 Fiera via Michelino e lo svincolo 5 Bologna quartiere Lame in direzione della 1. Ci spostiamo proprio sulla 1 Milano-Bologna, code di 4 km per un incidente tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per incidente si procede incolonnati per circa 6 km tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Infine code per un incidente sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di via Nagnina in direzione della Casilina. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
4: Focus Economia.

0: io lo vi.
1: Più 1,60 alla chiusura del FTSE MIB a 52.428 punti. Bene Fincantieri, Leonardo Unicredit A2A, male Nexi, Tenaris, ST Microelectronics e Prismian. Lo spread si è fermato a 78 punti, dunque parliamo dello spread tra BTP e Bund, con un rendimento al 3,68%. Per quanto riguarda Wall Street, che logicamente è aperta, visto il fuso orario, bene il Dow Jones, male Standard & Poor's 500 e Nasdaq, che sono in terreno negativo, mentre per quanto riguarda il resto dei mercati europei, molto bene Londra 1,77, Francoforte più 2,02, bene anche Parigi più 1,66. Questo per fare il punto borsa, ma parliamo ora di quello che secondo molti è un fenomeno tutto italiano. Parliamo di che cosa? Del successo e dell'incremento dell'export del nostro paese, nonostante che cosa? Nonostante i dazi, nonostante la crisi dei prodotti petroliferi, nonostante la crisi del Golfo. E allora di tutto questo parliamo con Alessandro Terzulli, capo economista di SACE. Buonasera Terzulli.
2: Buonasera a voi e grazie.
1: Grazie Terzulli della sua partecipazione. Noi facciamo riferimento al rapporto Export 2026 di SACE, re puntino o trattino agire, e quindi anche un gioco di parole nel sottolineare come l'Italia ha tutte le capacità di reagire, e lo ha messo in mostra, perché di fatto in un quadro globale caratterizzato da incertezza, conflitti, barriere commerciali e vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, l'export italiano conferma una capacità di tenuta e prospettive di crescita. Terzulli, lascio a lei i numeri perché sicuramente magari li spiega meglio di me.
2: Sì, siamo sicuramente in un contesto non semplice, anzi direi complesso, un contesto che allo stesso tempo è fragile, diverse delle crisi e degli shock diciamo che più recenti o che ancora sono in corso, lei li ha ben citati. Nonostante però tutto questo, i dati ci stanno mostrando una buona capacità di adattamento delle imprese italiane a un contesto così difficile. Uno su tutti, il dato di crescita dell'export italiano di beni in valore del 2025 è più 3,3%. Ora, tanti sono stati gli effetti che hanno influenzato questi risultati, alcuni temporanei, però va riconosciuto anche diciamo un certo coraggio che le imprese sostanzialmente hanno avuto, una certa capacità di tenuta, soprattutto nell'andare alla ricerca di mercati nuovi, di crescere in mercati in cui non è assolutamente semplice farlo. E su questa scorta qui sostanzialmente noi delineiamo quello che è lo scenario base sostanzialmente del nostro quadro previsivo che abbiamo presentato oggi, che ha un orizzonte temporale di 3 anni, dal 26 al 28. E prevediamo per le esportazioni italiane di beni una crescita del 2% quest'anno, seguita da un'accelerazione nel biennio successivo, più 2,5% nel 27, più 2,8% nel 28. Si delinea una quindi traiettoria di crescita che è assolutamente coerente con la strategia del nostro paese di raggiungere, insomma, in base a quello che è la dinamicità della domanda internazionale, la capacità delle imprese di intercettarla e le azioni che poi il sistema, tra cui anche SACE, metteranno in atto, di raggiungere l'obiettivo dei 700 miliardi nel 2027. Tutto questo però chiaramente richiede delle leve, e parlando di leve anche in termini di raccomandazioni concrete che noi suggeriamo alle imprese che supportiamo, c'è sicuramente quella di una diversificazione che è triplice dal nostro punto di vista. Triplice perché deve riguardare i mercati, in parte ne abbiamo visto i benefici nel 25, ma è un processo che ha ancora molto potenziale da esprimere. Una diversificazione dei fornitori, perché chiaramente quando si esporta, se si vuole esportare certo, di più e bene, questo implica anche importare di più e bene, e poi l'integrazione nelle cosiddette, insomma, filiere estere, cosa tutt'altro che semplice, ma sulla quale anche ci sono grandi opportunità.
1: Tra l'altro una parte, è tutto importante quello che ha detto Terzulli, ma una cosa sottolineerei, cioè assicurarsi anche l'approvvigionamento di quelle materie prime che poi servono per il nostro export, perché la storia recente dall'Ucraina in poi ha insegnato che Molte volte alcuni percorsi, alcuni tratti delle catene internazionali possono andare in crisi, quindi questo è un aspetto che veramente sottolineerei da tenere in considerazione. Terzulli, abbiamo detto una strategia che si è basata sostanzialmente su una conferma dell'export italiano sui mercati maturi, ma anche nella capacità di andare a scovare quei nuovi spazi geografici ad alto potenziale. Allora, due domande, perché poi il tempo stringe: quanto pesa ancora, se abbiamo avuto dei danni, dai dazi americani, e poi invece come l'Italia ha saputo ricalibrarsi sul resto dei mercati internazionali?
2: Ma allora è chiaro che quando si elevano delle barriere commerciali un impatto negativo c'è. C'è però da dire che, per quello che abbiamo osservato finora, questo impatto negativo è stato sicuramente minore di quello che ci si poteva attendere. È stato minore per vari fattori. Innanzitutto, queste barriere commerciali innalzate dall'amministrazione Trump hanno avuto un andamento molto erratico, molte stop e ripartenze, quindi l'applicazione non è avvenuta lungo l'intero anno del 2025. Però la storia non è solo questa. Ormai l'Italia, le esportazioni italiane chiaramente hanno una leva competitiva che non è una leva competitiva di prezzo, non di prezzo, basata sulla qualità, no? E quindi, a fronte di questa qualità, i consumatori esteri oppure le imprese estere che acquistano i nostri beni sono disposte anche a pagare di più a fronte di una riconosciuta qualità che rende il nostro prodotto, adesso non voglio esagerare, unico, ma in alcuni casi in effetti lo rende unico. E quindi, se vogliamo, gli incrementi poi dei dazi che sono stati traslati a valle sui prezzi finali dei prodotti hanno inciso, però meno, perché in fondo poi il consumatore americano, che ha una certa capacità di spesa, ha comunque voluto acquistare il nostro prodotto seppure ad un prezzo superiore, e riteniamo che questo continuerà a essere così anche quest'anno. Poi quest'anno ci sarà chiaramente l'applicazione dell'accordo che la UE ha raggiunto con gli Stati Uniti, assolutamente.
1: Certo.
2: C'è anche, parlavamo prima, di una capacità di adattamento, lungi dall'essersi esaurito, dall'essere terminato, è iniziato questo processo, questo va detto, però nella dinamica dello scorso anno, del famoso più 3,3%, ad esempio abbiamo visto delle performance molto molto interessanti in mercati non semplici. Negli Emirati Arabi Uniti il nostro export lo scorso anno è cresciuto di oltre il 19%, in un mercato come l'India è cresciuto di oltre il 9%, arrivando quasi 6 miliardi, ottime performance in Marocco, insomma buone performance in quelli che noi definiamo come i 16 mercati strategici ad alto potenziale per le imprese italiane. Per dare un'idea, questi sono 16 mercati, sono dislocati in modo abbastanza eterogeneo a livello geografico, rappresentano 83 miliardi dei 643 miliardi di export italiano, ma che hanno una dinamica, secondo le nostre previsioni, superiore a quella media, più 4,4% ad esempio l'export verso questi mercati nel biennio 27-28 in media, certo, rispetto alla media italiana del 2,7%, insomma.
1: Dunque incrementi anche a doppia cifra, direbbe qualcuno, per alcuni mercati. E tra l'altro, Terzulli già lo ha detto, ma ci possiamo tornare, non stiamo parlando, come magari qualcuno potrebbe pensare, solamente dell'agroalimentare, che ripeto è colonna portante del nostro export, ma quello che è stato vincente anche nella tenuta dell'export italiano, se non sbaglio, è proprio stata la capacità di esportare macchinari, farmaceutica, dunque settori che potevano essere microsettori e di nicchia per il nostro paese, ma che sono molto apprezzati nel resto del mondo.
2: Sì, no, assolutamente. L'agroalimentare ha raggiunto livello record dei 73 miliardi, c'è stato un forte traino della farmaceutica lo scorso anno con una serie di effetti temporanei, però anche qui non cancellerei la virtù di questo risultato, no? Noi abbiamo, certo, da un lato gli investimenti di molte multinazionali, anche statunitense qui, e non lo sottovaluterei questo, siamo un paese che non attrae facilmente gli investimenti dall'estero, nel farmaceutico lo fa, e non sminuirei nemmeno sostanzialmente la portata di diverse imprese italiane di assoluta qualità nel settore farmaceutico, che non sono tanto grandi quanto magari multinazionali statunitensi, sono imprese più di dimensioni medio grandi, ma che hanno una competitività elevata. Non ci dimentichiamo poi, ad esempio, che anche l'export fatto da alcune multinazionali che si sono insediate sul nostro territorio territorio riguarda dei farmaci di ultima generazione. Pensiamo ai farmaci, diciamo, anti-obesità, certo, vengono certo. prodotti a Sesto Fiorentino. Bene. E che lo scorso anno hanno dato un contributo alla crescita dell'export non banale. Infine, perfetto. Lei citava la meccanica strumentale, sì. Non ci dimentichiamo che questo è il principale settore dell'export italiano, senza nulla togliere i beni di consumo, sostanzialmente è qui che sappiamo esprimere una qualità elevata e che quest'anno forse sostanzialmente non cresceranno tanto, ma invece nel biennio 27-28 noi vediamo in forte
1: un'accelerazione. Benissimo, grazie ad Alessandro Terzulli, capo economista di SACE. Noi ci fermiamo per il GR delle 18 con Elisabetta Fiorito.
0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai.
5: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei! Ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
8: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
9: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capo Boi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Sono le 18.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: L'attacco a Kiev, salgono a 20 le vittime. Bernini accusa l'Ucraina di sabotaggio nel Nord Stream. Caos in vigilanza Rai, si dimettono maggioranza e opposizione. Al centro lo stallo sulla presidenza e la vendita del Teatro delle Vittorie. Tennis Wimbledon, Sonego va avanti, in campo Berrettini e Cobolli, stasera Jasmine Paolini. Buonasera ad Elisabetta Fiorito e dalla redazione. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi notturni, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari, almeno 20 i morti.
1: È stato forse il peggior attacco contro la capitale ucraina Kiev dall'inizio della guerra, con almeno 21 vittime e 85 feriti, quello scatenato la scorsa notte dall'aggressore russo. Quasi 500 droni e oltre 70 missili hanno preso di mira il paese, colpendo in particolare la capitale, con un'allerta aerea che è durata oltre 11 ore. All'alba le macerie e gli incendi provocati dall'attacco erano ben visibili in diverse zone della città. Nonostante le affermazioni russe di aver preso di mira solo obiettivi militari, il presidente Zelensky ha informato che sono stati colpiti anche una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e alcune aziende. Danneggiata l'infrastruttura energetica e quella telematica. Zelensky ha preso atto della non volontà russa di negoziare, ha chiesto agli alleati la fornitura di nuovi sistemi di difesa antiaerea ed è tornato a sollecitare la licenza per produrre localmente in Ucraina i missili Patriot statunitensi. Il sindaco Klitschko ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino. Dal canto suo l'alta rappresentante europea Kallas ha ribadito che le sole parole di condanna non bastano più, occorre ora sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo. Da ricordare anche che entro metà luglio è attesa l'approvazione dai paesi europei del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Caos in commissione vigilanza Rai, si sono dimessi tutti i componenti dell'opposizione a partire dalla presidente Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. È una decisione sofferta ma necessaria e inevitabile, uno spettacolo desolante, la misura è colma, afferma Floridia. Un atto politico necessario, effetto della paralisi che da mesi impedisce alla commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia per le divisioni della maggioranza, dicono i capigruppo di opposizione. Si sono poi dimessi anche i consiglieri di maggioranza. Al centro delle polemiche lo stallo sulla presidente designata Simona Agnes e la vendita del Teatro delle Vittorie. Una donna di 34 anni è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitanove Marche, in provincia di Macerata, e trasferita nel carcere di Pesaro. Il delitto, avvenuto nel contesto di un violento litigio tra i due, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue da suo cugino dopo che una coppia di condomini aveva sentito urlare dalla casa. I sospetti della polizia si sono subito incentrati sulla donna, portata in commissariato, è stata interrogata e arrestata nelle scorse ore. Il presidente della provincia di Terni, Stefano Bandecchi, sarebbe indagato per corruzione in un'indagine della procura che ipotizza per l'affidamento di lavori pubblici per la sistemazione di una strada nell'Orvietano. Sono coinvolti due pubblici ufficiali e un imprenditore. Solo a Bandecchi e all'altro funzionario pubblico verrebbe contestato il reato di corruzione, a tutte e tre quello di turbata libertà del procedimento. E adesso andiamo a Wimbledon, sul tappeto verde, serata importante per gli italiani, ma ci racconta tutto in diretta Dario Ricci. Dario.
2: Sì, buonasera. Partiamo dalle buone notizie. Tabellone maschile, Lorenzo Sonego al quinto set, dopo oltre 4 ore di sfida, supera il canadese Diallo 6-2 al quinto set e quindi va avanti nel torneo. Attualmente in campo Matteo Berrettini, avanti 2-7-0, 6-4, 7-5 contro il francese Field, che però è a sua volta in vantaggio per 4-1 servizio Berrettini nel terzo set. In campo anche Flavio Cobolli contro l'australiano Duckworth, primo set vinto da Cobolli al tie break 7-6, 7-4 nel tie break, 6-3 per Duckworth nel secondo parziale, 1-1 servizio per l'australiano nel terzo set. Per quanto riguarda le donne, eliminata l'esordiente Grant 2-7-0, 5-7-3-6 contro la Buzkova alle 20. Tocca a Jasmine Paolini, che affronta la svizzera Golubic.
0: Grazie a Dario Ricci, e questa era l'ultima notizia. Adesso Focus in Economia con Vincenzo Miglietta. Il GR torna alle 19.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 euro.
6: Focus Economia.

0: Allora eccoci di nuovo insieme Focus Economia in studio oggi Vincenzo Miglietta. Rientriamo seguendo un filone legato all'export e agli investimenti. Abbiamo affrontato anche la forza dell'Italia per l'export, i numeri di SACE, obiettivi quelli estesi al 2028 di raggiungere l'obiettivo rimarcato dal governo di raggiungere un export tra i 690 e 700 miliardi di euro. È stato sottolineato più volte in questi giorni il risultato eccezionale del nostro paese di essere diventato il quarto paese al mondo come export. Ma altrettanto importanti sono anche gli investimenti che dall'estero arrivano nel nostro paese, perché è inutile nasconderlo, gli investimenti esteri nel nostro paese hanno un peso importantissimo. È fondamentale la capacità anche di attrarre nel nostro paese gli investimenti, e allora le imprese estere sono un motore di crescita per l'Italia. Di tutto questo parliamo con il presidente della LUIS, presidente Giorgio Fossa. Buonasera presidente.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie presidente della sua partecipazione. Allora prendiamo spunto da che cosa? Dai dati del rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere promosso da Confindustria e LUIS e presentati oggi alla LUIS, che mostrano presidente un impatto delle imprese estere che va ben oltre i confini delle singole aziende. Parliamo allora di un vero e proprio effetto moltiplicatore per l'Italia. Quanto contano presidente queste realtà per il nostro tessuto economico?
1: Ma guardi, contano moltissimo, i numeri lo dimostrano con chiarezza. Pur rappresentando appena lo 0,4% delle imprese attive, generano il 21% del fatturato nazionale, grosso modo 880-890 miliardi di euro, e aiutano l'export, il nostro export, perché da sole fanno il 35,8% di questo. Il dato più straordinario è l'effetto moltiplicatore sulle nostre filiere e sui territori, soprattutto in termini di occupazione. Diciamo che gli addetti diretti sono grosso modo 1,8 milioni, ma ne sostengono complessivamente ben oltre i 6 milioni, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3, per cui diciamo più di tre volte
0: certo.
1: Tanto. Attrarre imprese estere quindi non significa solo importare capitale, che è sempre utile, ma significa radicare sul territorio innovazione, dare ossigeno alle nostre piccole e medie imprese che attraverso le imprese estere si affacciano anche sui mercati internazionali, fare ricerca e sviluppo. Le aziende estere da solo coprono il 38,3% della ricerca privata in Italia e creano di conseguenza occupazione molto qualificata.
0: Presidente, questi sono numeri veramente sorprendenti, perché lo dicevamo in apertura, lo ha ripetuto anche lei, pur rappresentando appena lo 0,4% delle imprese attive, le imprese estere generano il 21% del fatturato nazionale, ma è quest'ultimo dato che lei ci ha fornito è importantissimo. Le aziende estere coprono il 38,3% della ricerca e sviluppo privata in Italia. Ci rendiamo conto di quanto veramente, al di là del nazionalismo, dei campanilismi, è necessario attrarre sempre di più investimenti esteri, perché non è un fatto che qualcuno venga da noi e ci porti via le imprese, ma declinata secondo i numeri che ci sta dando il presidente Fossa è veramente una ricchezza in più che resta e si moltiplica nel nostro paese. Allora presidente, la domanda conseguente è questa: come riusciamo a consolidare questa presenza e attrarre nuovi investimenti, soprattutto valorizzando quel potenziale ancora inespresso di molti territori fuori dalle solite aree forti? Di cosa hanno in sostanza bisogno concretamente le imprese estere per venire nel nostro paese?
1: Dunque, gli investitori internazionali cercano fondamentalmente tre cose, che sono la certezza, la rapidità e le infrastrutture efficienti. Per fare questo il nostro paese ha senza dubbio necessità di abbattere la burocrazia ed eliminare quei colli di bottiglia amministrativi che noi spesso abbiamo denunciato. Una via però esiste ed è già stata tracciata. Dobbiamo estendere e applicare i modelli di successo come gli sportelli unici delle zone economiche speciali, le cosiddette ZES, che sono alla base di della grande crescita che ha avuto negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, il Mezzogiorno d'Italia. Queste zone speciali sono capaci di garantire tempi certi e risposte immediate a chi vuole fare impresa, e questo è sicuramente un booster a favore del nostro paese. Inoltre non possiamo ignorare i fattori di costo strutturale, e qui purtroppo abbiamo delle negatività. Per esempio l'energia, sappiamo che in Italia è ancora troppo cara rispetto ad altri competitori, e la necessità di creare un punto di riferimento istituzionale chiaro e coordinato tra i ministeri, le regioni, il sistema della rappresentanza imprenditoriale diventa fondamentale. Dobbiamo sostanzialmente, per richiamare più imprese straniere a capitale straniero in Italia, dobbiamo liberare quel potenziale inespresso del nostro paese, offrendo un percorso semplice, fluido e riconoscibile. In molti casi si è avverato, come abbiamo detto, appunto attraverso la ZES, ed è per quello che le imprese italiane chiedono che queste zone economiche speciali siano allargate anche al resto del paese.
0: Chiaro, chiaro, Presidente. Dunque, per ricapitolare, un po' i colli di bottiglia sono la burocrazia, di fatto, e poi quei costi strutturali, tra tutti il Presidente Fossa ricordava il costo dell'energia. In generale è necessario liberare il potenziale inespresso del resto del paese. Presidente, un elemento, un fattore fondamentale in una congiuntura storica ed economica in cui prevale molto la tecnologia, l'intelligenza artificiale, vediamo anche come questa influisce sui mercati finanziari di oggi, i mercati che comunque, partendo dall'Asia per arrivare ai mercati europei, soffrono di questa ricorrente ciclicità di voci sulla tenuta o meno dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Ho fatto una premessa molto lunga, Presidente, per arrivare a dire che in questo contesto quanto è importante il capitale umano, la formazione, che ruolo gioca la formazione, quali sono le competenze più urgenti richieste oggi per guidare le imprese che si affacciano ai prossimi anni, ai prossimi decenni?
1: La formazione ha rappresentato sempre un asset strategico, ma in particolare in una stagione di forti tensioni globali come l'attuale è ancora più strategica, appunto per la sicurezza economica e l'innovazione del paese. La sfida che abbiamo davanti oggi è formare una nuova classe di leader e imprenditori capaci di governare la complessità globale e tutte le tecnologie emergenti, a partire appunto dall'intelligenza artificiale, che stanno ridisegnando i mercati. Servono solide competenze, sia tecniche che digitali, ma queste da sole non bastano. Devono essere integrate da flessibilità, visione geopolitica e soprattutto da capacità manageriali di governare sostanzialmente il disordine attuale e cercare di ridurre quello che è complicato a semplicità. La nostra università, la LUIS, è fortemente impegnata in questo, vale a dire a formare talenti che sappiano interpretare il cambiamento e che diventino a loro volta un fattore di attrazione e radicamento per le grandi imprese internazionali del nostro paese. Anche perché proprio oggi molti amministratori delegati, presidenti di imprese a capitale estero, hanno proprio segnato sul capitale umano uno dei primi punti, la disponibilità di capitale umano di livello, uno dei primi punti che i loro quartier generali, prima di fare un investimento nel paese A o nel paese B, vanno ad individuare.
0: Chiarissimo. Presidente, avremmo tante altre domande perché la formazione è importantissima, è importante anche poi trattenere gli elementi che per esempio un'università così importante come la LUISS riesce a formare. Ne parleremo sicuramente prossimamente qui a Focus Economia. Grazie al presidente della LUISS, Giorgio Fossa. Buonasera, presidente.
1: Grazie a voi e buonasera a tutti.

0: Dunque, formazione, la necessità di trattenere anche i nostri giovani nel nostro paese, argomento così importante. Ma nell'ultima parte di Focus Economia noi ci caliamo in maniera veloce e importante nel clima estivo, non solo perché il caldo di questi giorni, salvo la parentesi dei temporali delle ultime ore, comunque è tornato a farsi sentire. Allora, la necessità dell'estate di pensare alle prossime vacanze si fa più impellente ed è un tema molto importante quello del prezzo dei biglietti aerei. Ne parliamo con la collega del Sole 24 Ore, Mara Monti. Buon pomeriggio, Mara.
1: Buon pomeriggio Vincenzo e buon pomeriggio ai radioascoltatori di Radio 24.
0: E grazie della tua partecipazione, perché il tema è molto importante, Mara, perché tu ne hai scritto, quindi i nostri ascoltatori che volessero approfondire basta che cerchino sul nostro sito del sole24ore.com. Qual è l'importanza del tema? Perché nonostante le frenate, le accelerazioni e le nuove frenate nell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, comunque Hormuz, lo stretto di Hormuz leggermente più aperto rispetto a prima, è dunque vi è stato un drastico calo del prezzo del petrolio, prezzo del petrolio e calo del prezzo che non si è abbattuto e non si è ritrovato con la stessa celerità sul prezzo del jet fuel, dunque sul carburante per gli aerei. I prezzi dei biglietti aerei sono ancora cari, con percentuali veramente abbastanza sorprendenti ancora. E poi, Mara, aggiungo anche un altro elemento, comunque proprio perché ci si avvicina all'estate la domanda di biglietti aerei resta molto elevata e allora le compagnie aeree, immagino io, stiano giocando su questi due elementi.
1: Sì, c'è stato un vero e proprio cortocircuito nel settore del trasporto aereo a causa di questo conflitto che c'è stato, che ha bloccato tutti i traffici del Golfo, dello Stretto di Hormuz, e dove appunto almeno il 30% del carburante per aviazione passava appunto per questo punto veramente molto importante. E ora con gli accordi che ci sono stati abbiamo visto che appunto il prezzo del petrolio è tornato ai livelli pre-crisi, ma non è così per il jet fuel, che nonostante abbia avuto un calo del 26% rispetto ad un mese fa è ancora il 29% più alto rispetto ad un anno prima. Quindi diciamo che c'è un allentamento delle tensioni sul jet fuel che aveva toccato record storici mai visti in passato e quindi con un impatto ovviamente sui costi delle compagnie, perché appunto il costo del carburante rappresenta circa il 30% dei costi complessivi. Certo. E quindi diciamo che ovviamente questo calo non si è visto immediatamente sul prezzo dei biglietti aerei, che continuano ad essere elevati perché ovviamente le compagnie aeree, che hanno dovuto pagare un prezzo maggiore per il rifornimento, adesso stanno cercando di monetizzare questo costo. E quindi diciamo che c'è una certa differenza, ad esempio, se guardiamo negli Stati Uniti e in Europa. Perché
0: questo è importante, sì. Mara. Infatti, era interessante poi andare a vedere anche le varie differenze geografiche. Dici.
1: Sì, perché appunto negli Stati Uniti le compagnie aeree non adottano contratti di copertura contro il rischio di aumento dei prezzi del carburante, quindi tutti gli aumenti li riversano sul prezzo del biglietto aereo, quindi sui passeggeri. Non è così invece in Europa, dove invece le compagnie adottano questi strumenti di copertura contro il rischio, quindi diciamo che i prezzi sono un pochino più stabili. Infatti da una indagine che uscirà nei prossimi giorni sul Sole 24 Ore andremo a vedere che ad esempio in Europa i prezzi dei biglietti delle low cost, delle compagnie low cost, sono tendenzialmente più bassi rispetto ad un anno fa e rispetto ad esempio se confrontati con i prezzi delle compagnie principali come Air France, Lufthansa o British Airways. Questo perché le compagnie low cost prediligono l'obiettivo di riempire gli aerei, invece le compagnie, diciamo le leading company, puntano ad avere una redditività superiore. Quindi c'è una certa differenza nell'approccio a questi problemi.
0: Quindi praticamente le low cost puntano, come dicevi tu, a riempire gli aerei, e le altre, quelle più tradizionali, a far pagare di più il singolo biglietto, e magari poi hanno anche, viaggiano magari con percentuali dell'aereo anche.

0: A 70,56 dollari al barile, anche oggi in flessione. Il WTI, che è il greggio di maggiore riferimento per il mercato americano, anch'esso è in flessione dell'1,3%. Sono questi valori di fatto uguali al giorno prima dell'attacco tra Iran e Stati Uniti, perché il WTI oggi è a 67,65, il 27 febbraio era a 66,88, il Brent 70,56, oggi il Brent il 27 febbraio era addirittura 72,68, quindi di base non ci sarebbero le motivazioni perché il jet fuel costi ancora così tanto, ma il complesso mondo delle compagnie aeree va sfaccettato anche su tanti aspetti. Dicevamo, Mara, dunque il costo del jet fuel, il fatto che comunque siamo a ridosso dell'estate e dunque la domanda è necessariamente alta, e poi comunque non c'è, questo è uno spunto molto importante, Mara, non c'è quella disponibilità di velivoli che tutte le compagnie potenzialmente potrebbero mettere in pista, perché se non sbaglio ci sono stati anche problemi con i motori, con necessità di revisioni varie. Se ci puoi fare il punto in maniera molto veloce, circa un minuto. Grazie, Mara.
1: Certo. Allora, tieni conto che per quanto riguarda il prezzo del jet fuel, la IATA, che è l'associazione delle compagnie aeree, ha previsto un ritorno ai livelli precedenti il conflitto in almeno 2 anni. Quindi diciamo che c'è una rigidità nell'adeguamento dei prezzi del jet fuel rispetto al petrolio, molto più rigida rispetto al resto del mercato. Quindi si aspetta, e anche diciamo le compagnie aeree sostengono che il prezzo del carburante sia comunque più alto rispetto ad un anno fa, certo, per tutto il resto della stagione. E quindi la buona notizia è che comunque i rischi di una mancanza di carburante, cosa che a un certo punto è stata paventata, questo rischio è venuto meno, perché comunque c'è stata la possibilità di sostituire quel jet fuel che proveniva dallo stretto con altri rifornitori, in particolare con le importazioni dagli Stati Uniti e dalle raffinerie della Nigeria. E molte altre raffinerie in Europa hanno lavorato molto più jet fuel che diesel.
0: Quindi qualcosa la crisi ha insegnato. Bene, bene così, grazie a Mara Monti, collega del Sole 24 Ore. Noi di fatto siamo in chiusura della trasmissione. Domani, vi ricordo, il nuovo Sebastiano Barisoni, Focus Economia, tra brevissimo la Zanzara. Un saluto da Vincenzo Miglietta.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai, ai, ai.
6: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto

0: accolto l'invito della tua ASL. Non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Un mercato del lavoro americano meno forte del previsto allontana la stretta monetaria da parte della Federal Reserve, spinge al rialzo l'azionario, pesa sul dollaro e favorisce gli acquisti sull'oro. Ma a spingere al rialzo l'Europa è anche il maxi piano di tagli fiscali da 10 miliardi di euro annunciato in Germania per rilanciare l'economia. In questo quadro gli indici europei chiudono una seduta in netto rialzo dopo la pausa della vigilia con il DAX di Francoforte che ha aggiornato i massimi storici intraday e archivia la seduta in progresso del 2%. Rialzo dell'1,6% per Parigi e Madrid, resta indietro Amsterdam appesantita dai tech. Chiusura con slancio anche per Milano, più 1,6% spinta dagli acquisti sui titoli della difesa. In testa Fincantieri e Leonardo con rialzi di quasi il 7%. Tra le banche gli acquisti si concentrano su Unicredit, più 4%, col mercato che scommette sul successo dell'offerta su Commerzbank. Scende sui minimi da 4 mesi il prezzo del petrolio con i progressi positivi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Sul valutario l'euro risale a 1,1447. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp, Radio 24.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
6: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
7: Senta, io volevo parlare ancora di Amarena.
8: Sì.
7: Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata ai vostri toni. Dottor Cruciani, mi lasci parlare, sono tranquilla.
8: Ciao Antonella, ciao.
7: Scusa. Ma fanculo Cruciani.
8: Ma vada a fare il culo lei, signora.
9: Questo finalmente.
7: Ma vaffanculo, spengo.
10: La

0: Ma io mi domando, ma questa cos'è, la radio dei culattoni?
1: Ma no.
2: Oggi è diventata una baraccata dove tutti vanno a recriminare dei diritti che abbiamo nella Costituzione, col buco del culo fuori, con i guinzaglietti al collo, sputtanando gli anni di lotta che abbiamo fatto per ottenere queste cose, e ci hanno riportato agli anni Ottanta. Le persone ci vedono come dei diversi.
3: Tu non sei mai stato discriminato.
2: Mai. A me Frocio
3: c'hai
2: non
3: scritto
2: mai detto
3: Frocio
2: nessuno.
3: Qui in fronte.
2: Mai detto
3: sei palesemente
2: nessuno.
3: Frocissimo.
2: Ma vaffanculo sta comunità
3: ma
2: di
3: stiamo,
2: merda.
3: Ma scusami,
2: che
3: Giuseppe. Ma chi discrimina? Che siamo
2: che
3: noi discriminati,
2: finiti.
3: Idiota!
4: Io farei un'isola deserta tipo Vacinara. Metterei i migranti e gli uomini come te.
2: Inclusiva di sto cazzo.
3: Frocissimo.
0: Io voterò Vannacci, perché se cambia qualcosa te lo diamo noi gay pride. Te lo diamo sulle orecchie.
5: Qual è il limite di questa trasmissione?
6: Discorso molto lungo, amico mio. Discorso molto lungo.
7: Luciano, tu non hai capito che stai finendo. Guarda, ti manca poco. Ti manca poco e che tu il microfono non lo vedi più.
8: La colpa di tutto questo ha un nome e un cognome.
6: Che
8: si chiama che. Giuseppe, che è un nome biblico, e di cognome fa Cruciani.
7: Mi devono lasciare andare a fare i gay.

0: siccome sto avvelenato stasera, voi non avete nemmeno idea come sto inviperito. Non per Parenzo, naturalmente, che invece sarà ospite dell'ambasciata americana. E come ti,
1: certo,
0: sbagli, dei poteri
1: poco
0: fortissimi.
1: Infatti
0: dei poteri
1: mi sa
0: fortissimi.
1: Che me ne vado, se mi fai girare i coglioni,
0: culo.
1: Me ne vado tra
0: fermo
1: un
0: là,
1: po'.
0: Fermo là,
1: vado
0: fermo
1: dal dottor Fertitta.
0: Sì, Fertitta, siete schiavo come al solito, schiavo,
1: sì, sì,
0: schiavo,
1: sì,
0: dei poteri forti.
1: Vado anche col cappellino, mi metto anche il cappellino Make America Great Again, mi metto anche il cappellino rosso, la bandiera della NATO. Vedrai come mi presento.
0: Fermo,
1: vedrai,
0: giù,
1: sì,
0: giù,
1: sì,
0: giù,
1: sì,
0: giù.
1: Fate il succhione.
0: Allora, la prima cosa per cui sono avvelenato riguarda come al solito le femministe di sta minchia. Perché dico le femministe di sta minchia? Termine che può sembrare volgare, apparentemente volgare, ma non è volgare. Anzi, fotografa la realtà. Cioè, fotografa la realtà delle cose, come stanno effettivamente le cose in questo paese, dove le femministe si mobilitano per delle minchiate. Poi, quando si tratta di una donna, di una donna che di nome fa Nessi e di cognome fa Guerra, alcuni di voi non conoscono queste storie che riguardano soprattutto i giornali, i siti, eccetera, ma è una donna che è stata condannata per adulterio in Egitto. Sì, non te ne frega un cazzo, perché non puoi fare
1: nulla,
0: i tuoi collegamentini,
1: nulla.
0: Non puoi parlare delle tue cazzate di politica. No, è un caso concreto, reale, di una persona in carne e ossa, che riguarda naturalmente il femminismo italiano immobile. Questa signora, condannata in Egitto a 6 mesi per adulterio, è stata prima ieri presa dalla polizia, poi è stata liberata. Tajani dice che bisogna fare il ministro degli esteri, dice che bisogna graziarla. No, Tajani, non bisogna graziarla, bisogna che vadano le teste di cuoio italiane a prendere questa signora e a riportarla in Italia, perché un paese che la condanna per adulterio è un paese del cazzo, è chiaro?
1: Certo.
0: È un paese del cazzo, eh no? Io non dico di fare guerra all'Egitto, però ci siamo rotti i coglioni di questi paesi che hanno l'adulterio, e ripeto, l'adulterio. Però non vedo folle oceaniche di donne di sinistra o di gay pride davanti all'ambasciata egiziana a Roma. Non vedo questa mobilitazione per un caso concreto. E uno. Seconda cosa, a proposito di puzza sotto il naso e di snobismo, leggo da qualche parte, poi verificherò se effettivamente è così, perché non ho ancora sentito l'audio
1: intanto
0: originale.
1: Intanto lo dici, poi dopo verifichi.
0: Che il sindaco,
1: questo è il tuo modo di fare,
0: sì,
1: giornalismo,
0: sì, sì, ma
1: verificherò,
0: ma stai zitto,
1: intanto
0: un attimo,
1: dici la stronzata,
0: stai,
1: e poi
0: zitto
1: dopo dici
0: un
1: verificherò
0: attimo, stai zitto un secondo, stai, no, se effettivamente questo è il tono, voglio dire,
1: ah,
0: il sindaco da te glorificato, il sindaco da te glorificato,
1: sì,
0: di Genova, la dottoressa Salis,
1: ah,
0: la dottoressa,
1: ottima,
0: Salis,
1: mi piace molto.
0: Pochi giorni fa, immortalata al mare e meravigliosamente libero, ha titolato La Salis bollente, parentesi chiusa, ha detto che essere cresciuta in una famiglia di sinistra è un vantaggio, ti dà un grande vantaggio. Implicitamente significa che chi è cresciuto in una famiglia di destra è svantaggiato. Perché sarebbe un vantaggio essere cresciuti in una famiglia di sinistra?
2: Politologo.
0: No, politologo un cazzo. Perché praticamente si alimentano dei sentimenti positivi e non la paura. Dunque, chi nasce in una famiglia, che ne so, di centro, di destra, mamma, io non riesco nemmeno a dirlo, cioè avrebbe a casa i sentimenti della paura. Io dico, ragazzi, ma come cazzo vi escono ste cose?

0: Ma come dire? E tu non è. Ma giusto che? Ma giusto un cazzo! La mia proposta di candidare Mario Roggero, che il 15 luglio molto probabilmente andrà in carcere tra pochissimi giorni, oggi è il 2, 13 giorni, incontra il suo favore ed è la cosa più importante. Come al solito i politici se ne fottono. Invece la mia proposta è molto chiara: candidare Mario Roggero in Parlamento se dovesse finire in prigione. Oggi, intervistato dal dottor Giordano sul quotidiano La Verità, dice di essere ovviamente d'accordissimo, chiaro, d'accordissimo con questa cosa qua. Una cosa utile per tutti gli italiani, per provare a cambiare qualcosa. Codesto gioielliere, lo ripeto per l'ennesima volta, codesto gioielliere che ricostruisce in modo diverso le cose che sono accadute e non parla di un'esecuzione, come dice Parenzo, ma di una cosa molto molto diversa, entrerà in prigione. Certo. Considerato un assassino da Davide e da altre persone il 15 luglio. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Allora, forse è un nuovo caso Rami, non lo sappiamo ancora. In fuga dai carabinieri si schianta in moto. Un pregiudicato già condannato e ovviamente libero, perché in Italia gli assassini sono quasi sempre liberi dopo pochi anni. Questa è la realtà. Un signore a Pescara.
1: Ma non è così,
0: assolutamente così. Questo
1: assolutamente,
0: qua ha assassinato una persona. Ha assassinato una persona e dopo 10 anni è libero. Questa è la realtà dei fatti. È il paese che avete voluto voi. Gli assassini dopo 10 anni in libertà. In semilibertà. Infatti era con un motorino, con un altro pregiudicato. È sfuggito a un blocco dei carabinieri che l'hanno inseguito e poi si è schiantato contro la gazzella dei carabinieri. Adesso mettete sotto accusa di nuovo i carabinieri. Metteteli sotto accusa di nuovo. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Allora, intanto bisogna prepararsi tutti, perché stasera io sarò all'ambasciata americana dove
0: tra i ricchi, servito e riverito, vergognati, vai in una mensa della Caritas.
1: Stai calmo, tu non ci sei mai andato. Io quando facevo l'inviato andavo anche nelle mense della Caritas.
0: Non ci sono mai andato.
1: Invece stasera
0: te lo posso dire tranquillamente.
1: E colgo l'occasione per darti anche dei dettagli. Ospite dell'ambasciatore Fertitta.
0: Vabbè, l'abbiamo capito, sì. E dunque, ma
1: no,
0: che cazzo ce ne frega
1: niente,
0: a noi?
1: Non sapete niente, a te non t'hanno invitato perché sei un povero stronzo,
0: no,
1: amico di Vannacci e dei russi. Quello sei tu. Tu sei uno stronzo, amico di Vannacci e dei russi. E quindi
0: fosse amico di Vannacci sarebbe anche amico di Trump, diciamo, di conseguenza.
1: Allora, ma non lo so,
0: di Putin,
1: leggo testualmente l'invito che ho ricevuto. Un secondo solo, The Ambassador of the United. Sai che mi commuovo, posso dirti che mi
0: mettete la musica drammatica.
1: The Ambassador of United States of America to Italy, Tillman J. Fertitta, è lieto di invitarti ai 250 anniversario of American Independence.
0: È un foglio ciclostilato.
1: Per favore,
0: non è personalizzata sta cosa.
1: Business casual. No, Mr. Parenzo ce l'ha scritto.
0: Ma Mr. Parenzo l'ha scritto.
1: Ore.
0: Ma che
1: l'ha scritto?
0: Ma chi te l'ha data sta cosa? Il sottopancia del segretario.
1: Business casual, no tie, quindi non voglio una cravatta. Summertime. Io sarò tra poco a Villa Taverna, a fianco dell'ambasciatore americano per dirgli grazie. Io andrò lì,
0: lo abbraccerò e gli dirò perché grazie. Non ho capito.
1: Dirò parole semplicissime: grazie per averci liberato assieme ai partigiani merde anti-americane della regia. Questo paese è un paese dove ci sono delle merde anti-americane nell'estrema destra come nell'estrema sinistra. Ecco perché questo, perché merde. Io avrò il cappellino degli Stati Uniti. Quello è una grande democrazia nonostante Trump. Io sono carichissimo per l'Independence Day.
0: Ma che me ne frega a me?
1: Carichissimo.
0: A te salta tutto. L'inno israeliano, l'inno americano, tutto tranne l'inno italiano. Di quello non te ne frega un cazzo.
1: L'inno italiano e l'inno europeo. Ma io quando vedo una bandiera della NATO sventolare,
0: la bandiera della NATO, questo è impazzito.
1: La bandiera americana. Io impazzisco.
0: Allora, in questi giorni mi sono rotto i coglioni delle discussioni sul caldo. parte che ormai non c'è più il caldo, in questi due giorni è diminuito. Vabbè, il caldo c'è? In televisione. Beh, riempiono i palinsesti di discussioni sul caldo, fanno benissimo, perché sì, ma fanno
1: fatto
0: benissimo,
1: fatto il 6%,
0: ma noi scusami,
1: ho fatto il 6,
0: sì, giù.
1: Col caldo,
0: ma
1: ho fatto
0: noi,
1: il 6.
0: Ma a noi che cosa cazzo ce ne frega del caldo? Se c'è caldo, se non c'è caldo, se fa caldo, ci sono 40 gradi e pazienza, poi arriverà il momento in cui ce ne saranno 25. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega se fa caldo? Tutti preoccupati, il riscaldamento globale, il pianeta brucia, è colpa... C'è sempre stato, sono cicli, avete rotto il cazzo!
1: È arrivato
0: porca
1: lui, il biologo,
0: puttana, dai! Battaglia contro Bassetti, battaglia contro Bassetti, grande battaglia. Franco Battaglia, un climatologo, che no, non è manco un climatologo, scusa, è uno scienziato con i coglioni così, perché è contro il mainstream del solito racconto piagnone dell'uomo colpevole di tutto, vai.
2: A Dubai ci sono non due giorni di seguito di temperature oltre i 40, ci sono due mesi di seguito di temperature oltre i 40. Qual è il problema? A Dubai hanno una climatizzazione degli ambienti interni al 100%, in Francia ce l'hanno al 25%. Allora non è che sono morti in Francia per il caldo.
3: E la bolletta chi ce la paga?
2: Sono morti in Francia perché non hanno climatizzazione interna.
3: Chi paga, babbo?
0: Che grande battaglia dice che non è vero che ci sono 1300 morti per il caldo, ha ragione. Sono tutte bufale che voi propagandate per prendere magari soldi di qualche finanziamento, perché questa è la realtà, i soldi di qualche finanziamento.
1: Voi chi?
2: Ci sono 5 bugie che io vorrei sfatare. Primo.
4: 5 addirittura.
2: 5. Primo.
1: Addirittura
2: hanno detto 1300 morti per il caldo in Europa, di cui 1000 in Francia.
1: È vero. OMS,
0: ma quando?
2: Non è vero.
0: È tutto falso, è tutto falso. Fermi tutti, che tra poco una straordinaria, una straordinaria briganti contro i calciatori che vanno forse a puttane. Fermi tutti.
5: Monge, la famiglia italiana del pet food, vi presenta Strade in diretta.
6: Un saluto a tutti voi. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente, chiuso il bivio 1 a 15 Parma-La Spezia in direzione Milano per chi proviene da Bologna ed è diretto alla Spezia. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, per incidente code di 7 km tra Ferentino e Ceprano verso Napoli. Nel tratto Firenze-Roma della stessa 1 si rallenta per materiali dispersi tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sulla 14 Bologna-Taranto, code di 4 km per incidente tra Bologna Borgo Panigale e ramo Casalecchio in direzione Ancona. Code per lo stesso incidente sul ramo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e il bivio per la 14 in direzione di quest'ultima. È tutto, massima prudenza alla guida.
5: La Zanzara.
7: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire, chiamate l'824 0024 o zappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
8: Lorenzo, ma quando caghi il cazzo col cambiamento climatico, perché non dici che dovrebbero smettere di tirare le bombe a destra e a sinistra, le bombe democratiche che inquinano quanto 18 centrali a carbone? Gli mortacci tua, Parenzo.
9: Cruciani del cazzo, che ora vuole querelare quella pseudo-influencer perché l'ha chiamato razzista.
0: No,
9: cucciolo, quella fighettina mestruata di Cruciani. È arrabbiato, poverino, ma vaffanculo.
0: Quanto è bello quando mi insultano, guarda, ti giuro, mi insultano e provo un brivido pazzesco. Cioè, provo un brivido sinistro quasi. Oserei dire sinistro, perché non è normale che uno venga insultato e prova un qualche godimento, no? Cioè, un certo masochismo in una cosa di questo tipo. Lo posso anche ammettere, potrei anche esplorarlo mentalmente, cosa significa questo masochismo. Ma questo signore qua mi ha fatto godere tantissimo. No, amico mio, poi te lo posso dire, non querelo nessuno, perché mi rompe i coglioni solo chiamare un avvocato. Ho tanti amici avvocati, naturalmente. No, non c'è nessun incasso. Non c'è nessun incasso. Cioè, mi rompe i coglioni avviare delle cause. Certo, mi prudono le mani quando qualcuno mi dà del razzista. Io sono la persona meno razzista che esista sulla faccia della terra, naturalmente.
1: Però,
0: la persona
1: però,
0: meno
1: sai,
0: razzista.
1: Quello che tu dici
0: sono le semplificazioni di qualche invece. Ma quale
1: equivocabile? Fatti due domande.
0: Tu stai andando al ricevimento dell'ambasciata,
1: sì?
0: Di un signore,
1: sì,
0: nominato da Trump,
1: sì, sì,
0: considerato,
1: sì,
0: il peggior razzista di tutti i tempi. No, lui,
1: sì.
0: Trump, da voi.
1: No,
0: adesso avete cambiato opinione per Israele.
1: No,
0: sì,
1: mio caro,
0: buonanotte.
1: Non fare il furbetto con me. Per me l'America è importante sempre, sì, a prescindere.
0: Fammi
1: da chi
0: sentire
1: c'è
0: la Salis
1: bianca
0: sul fatto che è meglio crescere in una famiglia di sinistra. La Salis.
1: Tu sei invidioso della Salis, perché la Salis è una grande sindaca di Genova.
0: Invidioso di
1: una grande
0: sindaca. Che cazzo me ne frega, mica voglio fare il sindaco di Genova.
1: Perché non ce l'avete.
0: Ma quale paura,
1: ma c'è il 20% di destra, una come lei. Non avete una donna di destra.
0: Che ha fatto? Che ha detto?
1: Sindaco.
0: Che ha detto? Che ha fatto?
1: Ha vinto le elezioni e sta governando quella città.
0: Sta governando da un anno senza alcun
1: risultato. Ha vinto le elezioni e sta governando quella città. Ma perché ce l'hai così con lei? Perché ti fa paura?
4: E devo dire che fondamentalmente essere cresciuta in una famiglia di sinistra ti dà un grande vantaggio.
0: Quale sarebbe?
4: Ad alimentare sentimenti positivi e non la paura negli altri. Noi non alimenteremo mai la paura nella nostra città.
0: Cioè, dunque, uno nasce in una famiglia di sinistra
1: e nasce senza paura,
0: sì,
1: per l'immigrazione.
0: Senza, invece di destra sono degli stronzi.
1: Eh beh, direi, se fin da piccolo ti dicono guarda
0: d'accordo,
1: che quello lì nero arriva.
0: Sei d'accordo
1: arriva
0: con questa puttanata?
1: Ma mi sembra una cosa
0: sei
1: talmente evidente. Io non ho mai
0: boiata,
1: avuto paura dell'immigrazione.
0: Ah, vai a cagare.
1: Io sono
0: pure
1: cresciuto
0: tu
1: in una famiglia
0: ma
1: di
0: dai
1: sinistra. Non ho mai
0: ma
1: avuto
0: va,
1: paura
0: ma si dovrebbe vergognare della frase che ha detto
1: mai,
0: questa sindaca o
1: mai
0: sindaco,
1: avuto paura
0: come cazzo si dice. Scusate se ho detto sindaca.
1: Poi,
0: scusate
1: peraltro,
0: se l'ho detto.
1: La cosa
0: scusate
1: che ha fatto il Libero è vergognosa. Prendere la foto di lo avrebbero fatto con Sala di prendere la foto di.
0: Ma ci sono le foto, ci sono i fotografi,
1: di prendere
0: sei un
1: Sala
0: personaggio pubblico, sei
1: no,
0: un personaggio
1: caro, no,
0: pubblico,
1: no, un
0: sì, è vero,
1: vergognoso,
0: lo sai perché ti dico,
1: vergognoso,
0: perché per fortuna
1: con
0: ancora
1: Sala l'avrebbero fatto,
0: zitto,
1: con
0: no,
1: Sala
0: non l'avrebbero fatto, te lo dico io,
1: allora
0: sai perché,
1: basta, ti sei
0: perché quella è figa,
1: con
0: dunque,
1: Sala l'avrebbero
0: e dunque
1: fatto
0: in copertina ci vanno le fighe,
1: allora è un giornale
0: è chiaro,
1: sessista,
0: non ci vanno le cose,
1: ma quello è un sindaco,
0: è chiaro o no,
1: ma che c'entra,
0: sulle copertine,
1: che c'entra con la politica
0: ci vanno le fighe,
1: quelli hanno fatto, quelli hanno fatto, e che c'entra questo, e allora cos'è politica,
0: che non conta la bellezza.
1: Cos'è quello? Un giornale
0: non conta
1: di gossip o un giornale?
0: Non conta la bellezza politica.
1: Quello?
0: Dai.
1: È un giornale di gossip quello lì, allora.
0: Entra, mamma mia, non sai come rispondere.
1: Stai difendendo una
0: calma,
1: cosa
0: calma, calma.
1: È un giornale di gossip
0: hanno fatto
1: o è un
0: bene
1: giornale di politica?
0: Tutte e due.
1: Hanno fatto giurale bene perché ci scrivi e perché ti pagano.
0: No, non ho mai scritto.
1: Solo per quello.
0: Non scrivo,
1: ci scrivi
0: non
1: e
0: scrivo,
1: ti pagano.
0: Non ci scrivo.
1: E quindi difendi qualsiasi immondizia. Come quando fecero quel titolo di merda, patata bollente contro la Raggi. Vergognosi.
0: Purtroppo sono stati condannati. Purtroppo sono stati
1: vergognosi.
0: Purtroppo
1: sono stati condannati per quella roba. Hanno fatto benissimo. Ho goduto come un pazzo quando hanno dovuto
0: purtroppo
1: pagare,
0: purtroppo
1: ho goduto come un pazzo e spero che la Salis gli porti via
0: allora
1: tutto ad Angelucci, gli porti via tutto con quel titolo, con quella foto, gli deve portare
0: non mi pare
1: via
0: che se la sia presa.
1: Anche le flebo
0: no
1: delle cliniche,
0: non mi pare che
1: anche
0: se la sia
1: le flebo
0: no
1: delle cliniche,
0: ma perché uno non può dire Salis bollente perché
1: anche
0: sta male a prendere il sole,
1: anche i catetere gli deve portare via, altro che
0: allora,
1: fare i fessacchiotti
0: come sapete stanno uscendo intercettazioni su intercettazioni. Chat private, anzi no intercettazioni, chat private che riguardano un'indagine sui giocatori sostanzialmente che vanno a puttane in alcuni casi, in altri casi frequentano ragazze con l'intermediazione di un'agenzia. C'è un caso di una ragazza minorenne che nega di aver avuto un rapporto sessuale, peraltro 17 anni e 8 mesi la ragazza,
1: ecco
0: 20 anni. No, io non sto, non
1: ecco
0: sto difendendo, è un fatto.
1: D'ufficio.
0: Il ragazzo aveva 20 anni, bastoni quella 17
1: ecco
0: anni. 17 anni e 8 mesi, io non
1: adesso
0: dico niente. Io non dico niente. Lei sostiene, ma tu non hai letto un cazzo, di non aver avuto alcun rapporto sessuale con lui.
1: Ma io ho letto e come?
0: Cioè,
1: però
0: non hai
1: visto
0: letto
1: anche
0: una mazza, non hai letto una mazza. L'accusa è di prostituzione minorile, non c'è dubbio. Comunque la Briganti scatenata. Senti, perché poi si parla
1: non è
0: di,
1: solo la Briganti,
0: si parla di bacche da Nova. A parte la questione della minorenne,
1: c'è
0: in generale, sul linguaggio, sul fatto che le persone vengono reclutate, le vacche da mungere inserite in un catalogo. Ma è chiaro che se tu parli poi in privato usi un certo tipo di espressioni. Se tu mi sputtani con i messaggi, è chiaro che poi questi messaggi qua sono messaggi che si possono usare con un tono colloquiale, porca troia. Che linguaggio usa uno nel privato, di solito? Può usare anche un linguaggio di questo tipo, dai, via.
10: Sono calciatori che ordinavano le donne come se fossero pezzi di sushi, contribuivano alla mercificazione del corpo delle donne con uno schema assolutamente patriarcale.
0: Ma quale patriarcale? Volevano frequentare quelle e le stesse donne volevano frequentare i calciatori. a pagamento o non a pagamento. La Brigatti, quando non rompe il cazzo qua, va a rompere il cazzo a Rete 4. Incredibile. Senti, squalifichiamoli.
1: Comunque,
0: non è un bello, a vita.
1: Bella immagine. Squalifica.
0: Ma non è una bella immagine, è il mondo reale! Il mondo reale!
1: Il mondo reale non è così una merda come tu lo vuoi far rappresentare.
0: Non è il mondo reale, è un pezzo del mondo reale.
1: C'è un pezzo.
0: Ci sono. Senti qua.
1: Sì, ci sono, senti qua. Ci sono, non c'è dubbio.
10: Quindi ho una soluzione al di là dei processi: squalificarli a vita.

0: di trovare un bel lavoro.
1: Quindi vuoi una soluzione a livello sportivo, cioè il calciatore Sabatini sorride, però in realtà
0: non sono degni di portare la maglia.
1: Se non c'è reato penale, però squalifichiamoli in campionato.
0: Per una questione di valori si trovano un bel lavoro da 300-500 euro al mese e capiscono il valore dei soldi e il rispetto delle donne, soprattutto che non sono pezzi di sushi.
2: Vabbè. Ivo da Ancona, vai, forza. Ivo da Ancona, dimmi Ivo.
3: Cruciani,
2: dimmi,
3: ti volevo dire, ti volevo dire che o sei ipocrita o sei un imbecille con me, sta facendo.
2: Non lo so, io a che cosa ti riferisci, amico mio?
3: Io mi riferisco al gioielliere. Allora, sto gioielliere, è troppo che la porti in giro sta facendo.
2: È troppo, il 15 luglio va in galera, così voi siete contenti.
3: La sentenza, devi leggere quella, capito?
2: Sì, perché vale solo la sentenza, vale solo la sentenza.
3: Stai insultando anche i giudici.
2: No, io non sto insultando i giudici, contesto la sentenza, contesto la sentenza. Vabbè, non si sente un cazzo. Daniele da Roma, vai, dimmi.
4: È un imbecille.
2: Dimmi, caro, dimmi. Senti, dimmi, amore.
4: Ma dimmi, amore. Che cazzo è che ieri dicevi?
2: Dimmi, amore, dimmi, tesoro.
4: Giubilano. Ma che cazzo è? Dimmi il nome della sinistra, dimmi uno solo.
2: Molte persone erano contente, ma non mica.
4: Vicente,
2: molte persone erano contente.
4: Calma,
2: devi stare calmo. Sei un po' esaltato. Sei un po' esaltato. È un po' esaltato questo qua. Sei un po' su di giri. Dennis da Pisa. Sentiamo Dennis da Pisa. Dopo ti metti in onda, non ti preoccupare. Dimmi, Dennis, dimmi.
5: Fagianone, mi senti?
2: Come, che hai detto?
5: Fagianone. Ascoltami, Fagianone. Non fare giù quando ti gratto dove ti prude,
2: no,
5: però.
2: Sono qui, ma ti ho chiamato apposta. Hai chiamato apposta pure tu per rompere i coglioni. Certo, forza, dai.
5: No, certo. Caso Roggero.
2: Ancora.
5: Te e quegli altri. Sì, te e quegli, perché nessuno ha capito la verità.
2: E qual è la verità? Sentiamo la verità.
5: E quegli altri due somaroni.
2: Sì,
5: lo
2: sentiamo.
5: Sfruttando politicamente.
2: Perché cosa?
5: Voi andate a fare caporalato politico, andate a raccattare il furgone.
2: Che andiamo a fare?
5: Caporalato politico.
2: Vai all'Accademia della Crusco, al simposio di filosofia, non ci cagare il cazzo.
6: Fermo
2: che ti rimetto in onda, non ti preoccupare, fermo.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
8: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
9: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione,

0: e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Le 19.
8: GR 24, il sole 24 ore.
7: Meloni al congresso UIL annuncia la detassazione degli aumenti contrattuali sarà confermata nella prossima legge di bilancio. Ucraina inferno su Kiev, almeno 21 morti per l'attacco russo. Callas, servono nuove sanzioni. In Venezuela 8 giorni dopo il terremoto estratto vivo dalle macerie un uomo. Mondiale di calcio, ostacolo Austria sulla strada della Spagna. Tennis Wimbledon, Sonego avanti in campo Cobolli e Berrettini. Stasera tocca a Paolini. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Prima l'intervento del segretario Bombardieri, poi un lungo intervento della presidente del Consiglio Meloni, che ha rivendicato alcune misure del proprio governo, annunciandone anche altre nella prossima legge di bilancio, così al congresso della UIL a Padova. Ma facciamo il punto in diretta con Teresa Trillo. Buonasera Teresa.
9: Sì, buonasera. Molti i temi toccati dal segretario Pierpaolo Bombardieri: fisco, lavoro e salari, morti sul lavoro, intelligenza artificiale, basta precariato e contratti pirata, ha detto il segretario, che si avvia verso la riconferma alla guida del sindacato. Giorgia Meloni, accolta dagli applausi anche da un robot a proposito di intelligenza artificiale, ha ascoltato l'intervento in platea. Sul fisco il segretario della UIL ha proposto di tagliare le tasse locali, le addizionali non possono diventare il bancomat di regioni e comuni, dice, a pagare sono sempre i dipendenti e pensionati. Ma sentiamo Bombardieri.
10: Presidente Meloni, noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni, ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta, questa cosa non funziona più.
9: Meloni nel suo intervento ha rivendicato le misure messe in campo dal governo per il lavoro, a cominciare dal decreto sul salario giusto e poi taglio delle tasse con la riforma IRPEF, ha ricordato. Meloni ha anche annunciato che con la prossima manovra il governo punta a confermare la detassazione del 5% degli aumenti contrattuali. Ma sentiamo Meloni e poi la linea torna allo studio.
11: E allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti. E voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
7: Bene, grazie a Teresa Trillò. Governo impegnato con il ricevimento per l'Independence Day offerto dall'ambasciatore Tillman Fertitta a Roma, Villa Taverna, un appuntamento che quest'anno assume ancora più rilevanza dopo il recente scontro tra la Premier Meloni e il presidente americano Trump.
12: Alla fine quasi tutto il governo a varcare la soglia della villa, dove verrà servito l'ampio buffet di specialità stelle e strisce accompagnato da fuochi d'artificio finali. La volontà è infatti quella di ricucire lo strappo dopo il durissimo faccia a faccia tra Donald Trump e Giorgia Meloni al G7 di Evian, in vista anche del nuovo incontro che i due avranno questa volta ad Ankara al vertice della NATO. Le presenze sono dunque di peso. Se Giorgia Meloni, salvo sorprese, non ci sarà perché impegnata con il congresso della UIL a Padova, ci sono invece due vice premier, Tajani e Salvini, che insieme al presidente del Senato La Russa e al padrone di casa, l'ambasciatore americano Fertitta, prenderanno la parola dal palco. Presente anche il sottosegretario Alfredo Mantovano, folta la delegazione di ministri, tra cui quello dell'economia Giorgetti e quello della difesa Crosetto. Confermata anche Arianna, sorella della Premier Meloni e responsabile della segreteria politica del partito. Per il centrodestra, unico leader assente, Vannacci. Al contrario, sul

0: Delle opposizioni disertano tutti i leader, a cominciare da Elly Schlein e Giuseppe Conte. La prima aveva già disertato l'anno scorso, mentre il leader pentastellato è impegnato nelle stesse ore a Napoli con la presentazione del suo libro Forfè, da Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Carlo Calenda, il quale racconta di non essere stato invitato. In forse Matteo Renzi, lui sì, sarebbe stato invitato, dice, personalmente dall'ambasciatore. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Colpo di scena in commissione di vigilanza Rai, rassegnano le dimissioni i componenti di opposizione e a seguire lasciano anche i consiglieri di centrodestra.
2: Finisce con le dimissioni di massa lo stallo in commissione Rai. Dapprima arrivano quelle delle opposizioni, poi quelle della maggioranza. Decisione sofferta ma necessaria per la presidente 5 Stelle Barbara Floridia per una commissione che non esiste. D'accordo tutti i capigruppo delle opposizioni. Così sulla Rai l'ex capogruppo in commissione del PD Stefano Graziano.
3: È un atto di protesta e anche di libertà insieme, ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato.
2: Tra i motivi del contendere, il fermo sul dossier della presidenza Rai, per la quale la designata Simona Agnes rimane in attesa di soluzioni, non avendo mai incassato il sì delle opposizioni. La riforma della governance e la vendita del Teatro delle Vittorie, avversata dalle opposizioni, così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
4: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della Rai, abusando della norma che richiede due terzi, che la destra concesse a Claudio Petruccioli.
2: Adesso la maggioranza chiede che si formi una nuova commissione con un nuovo presidente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi notturni, con la perdita degli aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Ma facciamo il punto su quanto avvenuto nelle ultime ore in Ucraina.
5: È stato forse il peggior attacco contro la capitale ucraina Kiev dall'inizio della guerra, con almeno 21 vittime e 85 feriti, quello scatenato la scorsa notte dall'aggressore russo. Quasi 500 droni e oltre 70 missili hanno preso di mira il paese, colpendo in particolare la capitale, con un'allerta aerea che è durata oltre 11 ore. All'alba le macerie e gli incendi provocati dall'attacco erano ben visibili in diverse zone della città. Nonostante le affermazioni russe di aver preso di mira solo obiettivi militari, il presidente Zelensky ha informato che sono stati colpiti anche una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e alcune aziende. Danneggiata l'infrastruttura energetica e quella telematica. Zelensky ha preso atto della non volontà russa di negoziare, ha chiesto agli alleati la fornitura di nuovi sistemi di difesa antiaerea ed è tornato a sollecitare la licenza per produrre localmente in Ucraina i missili Patriot statunitensi. Il sindaco Klitschko ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino. Dal canto suo, l'alta rappresentante europea Kallas ha ribadito che le sole parole di condanna non bastano più. Occorre ora sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo. Da ricordare anche che entro metà luglio è attesa l'approvazione dei paesi europei del 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Nel Venezuela, piegato dal terribile terremoto a distanza di diversi giorni dal sisma, c'è ancora spazio per storie di incredibili salvataggi.
6: Quasi 8 giorni sotto le macerie ha trascorso Hernán Gil, la guardia di sicurezza di 43 anni.
7: Necesito que mires un poco hacia la cámara.
6: I soccorritori cileni gli chiedono di guardare verso la telecamera e di indossare gli occhiali di protezione. Più di 100 persone provenienti da 10 paesi hanno lavorato per oltre 72 ore e questa mattina finalmente è stato tratto in salvo. Prima del loro ritorno in Italia, la presidente Delcy Rodríguez ha conferito ai soccorritori italiani l'onorificenza Eroe del Venezuela per il valore positivo della cooperazione e dell'amicizia tra i popoli.
8: Entre los pueblos.
6: Ogni salvataggio sembra un miracolo. Luciano, un bambino che era rimasto intrappolato insieme ai suoi, esce per primo. Lo segue sua madre, che abbraccia i soccorritori, e dopo il papà. Ogni storia è unica e sostiene la speranza. 6.461 persone sono state tratte in salvo da più di 4.000 brigatisti, afferma il presidente dell'Assemblea Nazionale. Jorge Rodríguez ha detto che il governo insistirà nel continuare a cercare persone vive tra le macerie. Il governo ha decretato questo mercoledì 7 giorni di lutto nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E in Venezuela i bambini stanno affrontando rischi sanitari sempre maggiori, lo dichiara Save the Children, che offre un quadro anche di un'altra tragedia che colpisce i bambini in Medio Oriente, nella striscia di Gaza. Dopo 1000 giorni di guerra, i bambini di Gaza raccontano di aver perso la casa, la scuola e il senso di sicurezza, ma non la speranza nel futuro, afferma Save the Children. 625.000 quelli che hanno perso i 3 anni di istruzione formale, il numero di morti 21.000. È una stima per difetto. Elena Gentili, portavoce di Save the Children, al microfono di Valeria De Rosa.
8: Dopo 1000 giorni di guerra ci sono riportati almeno 21.000 minori che sono stati uccisi dalle forze israeliane durante il conflitto. Questo è un numero che purtroppo potrebbe essere molto più elevato, proprio perché non abbiamo idea, è un numero ignoto di quanti possono essere sepolti sotto le macerie. Oltretutto ci sono centinaia di migliaia di bambini e adolescenti sfollati, si parla di circa l'80% dei minori di Gaza che vivono in rifugi improvvisati, all'aria aperta, e sì, hanno subito sfollamenti più e più volte negli ultimi 1000 giorni. Di questi, 7.000 bambini sono minori non accompagnati. La situazione che sta devastando i minori a Gaza è anche quella della malnutrizione e della fame. All'oggi si stimano 245.000 minori a rischio o già colpiti da malnutrizione.
1: E torniamo in Italia con le notizie. La Procura di Ravenna ha chiuso le indagini sulle 3 esondazioni che tra maggio 2023 e settembre 2024 hanno colpito Faenza e il bacino del Senio, accusando 14 dirigenti e funzionari comunali, regionali e della protezione civile, tecnici, progettisti e amministratori di ditte coinvolte nelle opere. Secondo la ricostruzione della Procura e dei Carabinieri, gli indagati avrebbero provocato o non impedito le alluvioni con una lunghissima e perdurante catena di negligenze, inefficienze burocratiche e omissioni. Tragedia nell'Imperiese, quad precipita in un dirupo in una zona impervia, morte le 3 persone a bordo, 3 turisti, 70enni francesi.
9: Sono 3 escursionisti francesi le vittime dell'incidente avvenuto sulle Alpi Marittime tra Monesi di Triora, provincia di Imperia, e il confine con la Francia, una zona impervia sul Monte Saccarello, lungo la Via del Sale. I 3 turisti settantenni viaggiavano a bordo di un quad quando sono precipitati a causa di una manovra sbagliata sul piazzale vicino a un rifugio. L'autista è andato sul prato, ha sbagliato manovra e sono precipitati nel dirupo, ha raccontato il titolare del rifugio. Particolarmente complicate le operazioni di recupero dei corpi. Il mezzo, un cabinato multiposto, è precipitato in fondo a una scarpata 300 metri circa sotto il piano stradale e il forte vento ha reso più difficile l'intervento dei vigili del fuoco con 2 squadre a terra e un elicottero. I 3 abitavano alla Brig, piccolo comune d'Oltralpe a ridosso del confine con l'Italia. A quanto pare frequentavano abitualmente la zona. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, indagato in un'inchiesta della Procura di Milano su un presunto giro di prostituzione minorile, non si presenterà all'interrogatorio fissato per domani, lo ha reso noto il suo legale. Il giocatore si avvale della facoltà di non rispondere. A Roma circa 10.000 tifosi della Lazio stanno sfilando tra Ponte Milvio e lo Stadio Olimpico in aperta contestazione contro il presidente del club Claudio Lotito. Già nel campionato scorso gran parte del tifo laziale prese a disertare le partite casalinghe dei biancocelesti per protesta contro Lotito. Sport e non solo calcio, anche oggi di scena, ci racconta tutto in diretta Dario Ricci.
10: Sì, buonasera, proprio ragione Marco, e allora partiamo dal tennis, tabellone maschile di Wimbledon che oggi sta sorridendo agli azzurri. Lorenzo Sonego batte al 5° set il canadese Diallo dopo una sfida di oltre 4 ore e accede così al 3° turno, e proprio pochi istanti fa al 3° turno è approdato anche Matteo Berrettini, che in 4 set ha superato il francese Phil. In campo attualmente c'è Flavio Cobolli, lo ricordiamo, finalista dell'ultimo Roland Garros, contro l'australiano Duckworth. 2-1 avanti Cobolli, avanti per 2-1 anche nel quarto parziale sul servizio di Duckworth in questo istante. Tra le donne, eliminata l'esordiente Grant, che ha perso in 2 set contro la ceca Buzkova. trova da pochi istanti in campo anche Jasmin Paolini contro la svizzera Golubic, che ha però già realizzato il break in apertura del primo set, quindi Golubic avanti 1-0, 30-0 sul proprio servizio. E poi stasera naturalmente mondiali di calcio, archiviata la qualificazione agli ottavi degli Stati Uniti, che hanno eliminato nella notte scorsa, di fatto nella notte italiana, la Bosnia per 2-0. Ci aspettano alle 21 italiane a Los Angeles un interessante Spagna-Austria, seguito subito dopo all'una di notte a Toronto da un ancora più accattivante Portogallo-Croazia. Poi domattina, quando ormai il sonno si farà sentire, perché cerchiamo di vederle tutte, alle 5 italiane a Vancouver tocca a Svizzera ed Algeria.
1: Grazie a Dario Ricci, finisce qui questa edizione di GR24 condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia ad Anna Riva, vi lascio in compagnia di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, prossimo GR24 alle 21.
11: GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.
12: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
13: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Man, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Man. Connettiamo economie, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
14: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
15: La Zanzara.

0: Guaggiù, si vuole parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024. Oppure si vuole mandare un faccio i messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: No, no, Crucio, ascoltavo la Zanzara adesso, la replica. K.A. Senta la H. K.A. ed è il vero livornese. Parenzo fai K.A. Non K.A. Parenzo fai K.A. ed è il vero livornese, te lo assicuro.
2: Quindi Cruciani neanche usa l'aria condizionata perché gli dà fastidio? Cioè lui se strizza i capelli riempie una tanica di olio, allora... si piscia addosso quando va in moto e si cambia le mutande una volta al mese. Mamma mia, chissà che odore.
3: Allora, precisiamo bene qual è il vademecum crucianiano per la pulizia. Doccia due volte a settimana al massimo e pulizia quotidiana molto rapida, molto rapida, con del sapone che passa sotto le ascelle. Quando capita, naturalmente, quando capita. Adoro andare a dormire con il sudore addosso, una cosa meravigliosa, una cosa che mi entusiasma. L'odore acre, sporco, cattivo del sudore mi fa impazzire, anche sessualmente, una cosa che divento pazzo. Cioè divento pazzo con l'odore vero, reale, il sudore, il pelo, tutto quello che è realtà, non tutto quello che è artefatto, i profumi, dai, i profumi non funzionano,
4: la doccia,
3: dai.
4: La doccia, lo fanno dalla
3: doccia,
4: notte dei tempi,
3: la doccia ma quando mai?
4: Io ne faccio due al giorno, pensate, una la mattina quando esco di casa e una la sera prima di andare a letto, perché voglio andare a letto pulito.
3: Cioè, vuoi andare a letto pulito. Se tu dopo prima di andare a letto fai la doccia prima di andare a letto.
4: Certo,
3: prima di andare a letto.
4: Certo.
3: A letto, mai fatta
4: la mattina
3: in vita mia.
4: Quando
3: mai,
4: mi sveglio prima di andare a letto, voglio andare, specie d'estate,
3: mai,
4: quando si suda, voglio andare a letto pulito, dalle mie lenzuola, voglio essere pulito.
3: Ma figurati. Allora,
4: figurati tu,
3: mi segnalano,
4: la gente civile, l'Occidente, anche questo l'Occidente.
3: Mi segnalano che a Civitanova Marche una donna di 34 anni uccide il suo compagno di 62 dopo una lite violenta, ma nessuno grida al compagnicidio o allo uomicidio, no? Nessuno.
4: Vabbè,
3: ma è solamente un tragico omicidio, un drammatico omicidio, come andrebbero chiamati tutti gli ammazzamenti.
4: La destra l'ha voluto introdurre
3: tutti gli ammazzamenti
4: di femminicidio. Perché l'avvocato Buongiorno l'ha voluto fare?
3: Errore madornale.
4: L'ha voluto fare perché giustamente ha ritenuto importante creare una fattispecie giuridica che fosse di monito.
3: Fattispecie
4: Come si chiama? Si chiama così.
3: Ma
4: si chiama fattispecie, mi dispiace per
3: De Micheli
4: te
3: contro
4: e per quei
3: Sallusti.
4: Quattro zoticoni.
3: Senti.
4: Zoticoni sì, che sì. Ti ascoltano.
3: De Micheli contro, De Michele contro Sallusti.
5: Quindi non c'è nessun sistema patriarcale da noi.
6: Questo è il tema, cioè la cultura patriarcale.
3: Ma non esiste.
6: E il diritto che invece evita. E no, c'è ancora.
3: C'è ancora.
6: Ma c'è ancora, ma il diritto non ci sarebbero mica 200 femminicidi all'anno.
3: 200 femminicidi all'anno. Dunque, voglio segnalare per l'ennesima volta alla dottoressa De Micheli del Partito Democratico che non esiste questo numero, è un falso, un fake. Un fake totale,
4: un fake totale.
3: Secondo le segnalazioni del Ministero dell'Interno, che ha approvato il termine femminicidio, dal 1 gennaio al 30 marzo, numero 3, un dramma sempre, ma numero 3.
4: Ah.
3: Se tanto mi dà tanto, siamo a quanto? 3 per 4, 12. A 12, non 212. Che va benissimo, non ce ne vorrebbe nemmeno
4: come
3: uno.
4: Va benissimo.
3: No, va benissimo, nel senso, va bene.
4: Vuol
3: nel senso,
4: dire
3: è
4: che
3: un
4: una
3: dramma.
4: Fattispecie, vedi, sì, che
3: non
4: stai
3: c'è
4: confermando
3: alcuna
4: che c'è.
3: Fattispecie, nessuna. L'avete voluta voi per le vostre ideologie del cazzo. Allora, siamo con Daniele da Roma. Che vuoi, Daniele? Sei quello di prima, che vuoi? Che vuoi, amico?
7: Senti, ma come fai parlare oppure fai la checchetta esterica e mi attacchi?
3: Sì, Daniele, è importante che tu riesci a in qualche modo ad esprimerti. A dire una cosa che abbia un senso logico, capito? Che,
7: allora,
3: che, oppure un insulto, un vaffanculo.
7: Cominci
3: male, cominci molto molto male. Devi capire che in questa trasmissione non c'è la dittatura di Daniele da Roma, né di Stefano da Torino, né di Dennis da Pisa, né di Nicola da Ravenna, né di Roberto da Bergamo. C'è la dittatura assoluta del conduttore o dei conduttori. Questo è. Dunque, non è che tu dici fammi parlare, no! Tu parli se io voglio. Chiaro?
8: Oh, chiaro? Mamma mia.
4: Per far, per far capire che cos'è un regime. E per far capire cos'è un regime. Così uno così capisce.
3: Bravissimo.
4: Che cos'è un regime.
3: Hai
4: qual è
3: la pervasività,
4: qual è l'arroganza, almeno
3: regime.
4: Questo serve
3: è un totale
4: per far
3: regime.
4: Capire che
3: ma
4: cos'è
3: nella Maria, ma te lo confermo io, è un regime totale, una dittatura assoluta, ma anche la tua ogni tanto, anche tu partecipi a questa dittatura quotidie, come direbbe qualcuno bravo.
4: Sono la mia è una dittatura morbida,
3: gentile.
4: Sì, esatto, gentile.
3: Daniele, dimmi avanti.
7: Senti,
3: forza.
7: Quanto hai goduto quando hai scoperto che quello lì era italiano? Zero, perché nessuno ha avuto giubilio nello scoprire che era italiano, coglione. Nessuno. Solo tu ti sei
3: al contrario.
7: Stavi per sborrare quando hai
3: letto
7: che era
3: questi termini.
4: Mamma mia,
3: questi termini
4: schifosa.
3: Io non li sopporto. Dunque, tu adesso te ne vai a fare in culo nel tuo antro di merda da dove, vieni. E ti mando serenamente e morbidamente a fare in culo. Chiaro? Perché questi termini da noi non si usano, da noi non si possono fare due cose, lo sapete benissimo. Dunque vai a fare in culo. Dennis da Pisa, vai.
9: Ah, oh, dittatore. Allora,
3: dimmi.
9: Ascolta, dittatore.
3: Dimmi.
9: La storia di Ruggero la state utilizzando in maniera vergognosa. State legittimando, giustificando l'omicidio per rabbia e per disperazione. Mm. E il prossimo Ruggero che arriverà sarà merito e colpa anche tua e del due somari.
3: Ma scusa,
9: che
3: non ho capito. Tu sei a favore della condanna, dunque, no? Mi sembra di capire.
9: No,
3: giusto?
9: Io sono
3: a favore di quello che decidono i giudici, a prescindere.
9: Il tuo operato,
3: il mio operato quale
9: politico,
3: ancora questo
9: operato.
3: Ah, tu sei quello del caporalato.
9: Non te lo spiego.
3: Il caporalato.
4: Una bella, posso dirti che però è una bella.
3: Ma l'ho capito benissimo. Volevo farglielo spiegare a questo imbecille che forse non l'ha capito. Guarda, non c'è nessun caporalato politico. Io sono da tempo sostengo la possibilità, anzi la legittimità della legittima difesa anche fuori dal negozio.
9: Lo so, sarete responsabili dei prossimi Ruggero.
3: Sì.
9: Scapocchiato dovrebbe lottare, non sta lì a piangere per andare all'ambasciata a mangiare tartine.
3: Lo so, purtroppo
9: hai
3: è fatto
9: capito?
3: Così, non vede l'ora.
9: Dai,
3: non vede l'ora.
9: Dai,
4: quale
9: tanto
4: hamburger semmai? Io
9: cencio,
4: sto dalla parte degli amici. Ma che ti devo dire? E sono i 250 anni dell'Independence Day,
3: ma
4: una grande democrazia, ma non dobbiamo festeggiarla secondo te?
3: No, me ne sbatto
4: ma
3: i coglioni.
4: Non devi festeggiare una grande democrazia.
3: Me ne sbatto i coglioni dei 250 anni, posso dirtelo.
4: E allora vai all'ambasciata iraniana allora.
3: No, che c'è?
4: Vai all'ambasciata iraniana.
3: Stefano da Torino.
4: È più consono
3: Stefano
4: al tuo modo di comportarti. Vai all'ambasciata iraniana.
3: Dimmi, fratello.
4: Vai all'ambasciata iraniana, non mi hanno mai invitato. Per fortuna.
9: Fallo stare zitto un attimino.
3: Dimmi.
9: Venti sprepuziato.
4: Per fortuna.
9: Questione Ruggero.
3: Sì.
9: Ma tu lo vedi l'ambasciatore Pelé di questi giorni?
3: L'ambasciatore?
9: L'ambasciatore israeliano, lo vedi questi giorni durante qualche festina?
4: No, purtroppo no, lo inviterò nelle prossime settimane, però da me l'ottimo John Pellet.
9: Quando lo inviti, lo saluti.

0: grande.
1: Ci sono quelli di Hamas che si facevano esplodere sugli auto.
2: Musica, musica. Allora, posso dire una cosa? Comunque ogni tanto Vannacci sarà pure un militare, ma ha dei colpi di genio incredibile.
3: Grazie.
2: Allora, prego, generale. Allora, posso dirti una cosa? Tu sai che c'è stata un'inchiesta di Fanpage.
1: Ma una critica tua a Vannacci gliela farai mai o no?
2: Hai letto l'intervista che ho fatto al Corriere o no?
1: Ma una.
2: Anzi no,
1: al
2: Corriere,
1: a
2: Repubblica.
1: A Repubblica col concetto, ma quale Corriere?
2: L'hai letto o no?
1: Sì,
2: in cui facciamo delle critiche.
1: Hai detto che l'hai anche già votato, ma quale critica?
2: L'ho detto mille volte. Aspetta, giù un attimo.
1: Hai detto che hai già votato.
2: Giù un attimo, certo, è vero. Qual è il problema? Ma scusa, che mi vuoi impedire di votare alle persone? Non ho capito. Cioè, sono degno o sono indegno a seconda del fatto che uno vota Vannacci o no?
1: Ma sapevamo tutti che l'avevi già votato.
2: Allora,
1: lo sapevamo tutti.
2: Ma l'ho detto l'anno scorso, per cui non è che problema c'è. Allora, tu sai che Fanpage ha fatto un'inchiesta in cui se tu ti vuoi scrivere al movimento di Vannacci, puoi anche chiamarti Hannibal Lecter e ti puoi scrivere come Hannibal Lecter, no? Vannacci ha fatto la stessa cosa.
1: Per far vedere che è farlocco,
2: sì, benissimo.
1: Far vedere che è tutto
2: stessa
1: farlocco.
2: Cosa al Partito
1: Però
2: Democratico.
1: Senti,
2: dopo l'indagine farlocca di Fanpage sul nostro sito di partito, anche noi abbiamo iscritto al PD Hannibal Lecter. Facciamo ufficialmente parte del partito di Elie Schlein. E ringrazio Fanpage per aver finanziato con 30 euro Futuro Nazionale. Ma i soldi di Fanpage sono stati spesi meglio. Hanno fatto l'iscrizione al Partito Democratico con Ciao Lecter. Hanno risposto in automatico, naturalmente con Ciao Lecter.
1: Ah, ciao!
2: No, è la cosa di iscrizione, cretino. Nicola da Ravenna, dimmi, Nicola.
4: Pronto?
1: Cosa dimostra?
2: Dimmi questo, scusa. Dimostra che sono delle puttanate, dai. Dimmi. Nicola, dimmi.
1: Ma non c'è nulla di strano a chiamarsi Hannibal Lecter e
2: ma se tu dai 30
1: vedo...
2: euro dai 30 euro
1: no,
2: poi ti puoi
1: scusami,
2: scrivere quello
1: ma
2: che
1: lo
2: vuoi
1: trovo... no ma era solo per dire su questo ha ragione Vannacci
2: Roberto...
1: Hannibal Lecter sarebbe perfetto dentro quel partito, io non lo dicevo, guarda questa volta non lo stavo
2: ma forse non hai capito che sei iscritto al Partito Democratico con lo stesso nome Nicola
1: da Ravenna, però mentre uno non è consono Hannibal Lecter che si iscrive al partito di Vannacci
2: lo trovo
1: anche in linea col partito,
2: sì, per carità. Nicola, dimmi.
4: Allora, vorrei ricordare che c'è una legge degli anni 70, fatta dal
2: Roberto da Bergamo. Roberto
5: allora
2: da Bergamo.
5: Volevo dirti una cosa, devo dare il mio sostegno alla Sardone questa volta.
2: Sì, perché? Perché cosa?
5: Perché ha fatto quel è andata a vedere con quella col burka che non si vedeva niente. Allora, io vorrei
2: per
5: un
2: quella
5: attimo...
2: incursione. Vi annuncio che intorno, credo, se arrivano in tempo alle 20:15, ci sarà un grandissimo confronto, almeno spero io, un grandissimo confronto tra la signora Sardone e un esponente islamico, il dottor
1: Ma figurati,
2: Piccardo.
1: Cosa fai? Il lancio
2: dimmi
1: di quello
2: Roberto,
1: che avverrà.
2: Dimmi. Ci sarà un grande
1: lancio,
2: vengono qui in studio Sardone versus Piccardo.
1: Ma cosa pensi di essere? Come
2: che
1: nelle trasmissioni televisive dove si dice tra poco sarà con noi l'onorevole Calè. Ma che cosa fai? I teaser
2: dimmi,
1: come
2: Roberto,
1: in televisione
2: dimmi,
1: che si fa il lancio.
2: Dimmi.
5: Il fatto è che questa qua parlava, ma se una di queste qua non parlasse, non si sa chi c'è il sotto lì. Potrebbe essere anche un terrorista ricercato all'Interpol. Chi cazzo va a vedere chi c'è il sotto lì?
2: Un terrorista ricercato all'Interpol non è che va in giro col burka in giro per Torino, dai, non diciamo cazzate. Dai,
5: ti va lì a tirargli giù il burka, ti va lì a tirargli giù il burka a vedere chi c'è sotto lì.
2: Ma perché devi andare a tirare giù il burka? Per me va vietato nei luoghi pubblici. Poi se tu entri dentro un ufficio pubblico, dentro un ufficio con tutto travestito e coperto, ci sono delle leggi eccetera, poi posso dirti la verità, per me è chiaramente una follia andare tutti coperti, una follia inaudita, le donne sono belle con i capelli che si vedono in faccia, gli occhi, uno che si vuole coprire, la copertura la trovo una roba assurda, folle, chiaramente le donne non si rendono conto in questo caso di essere, come dire, sottomesse agli uomini, questo è quello che penso io. Ma se uno gira là, non è che vado lì a dire pazienza, amen, cioè cambieranno idea tra qua. Che ti
5: uno
2: devo dire?
5: Uno potrà vestirsi così e girare indisturbato.
2: Fermo là.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: responsabilità.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Un mercato del lavoro americano meno forte del previsto allontana la stretta monetaria da parte della Fed e spinge al rialzo le borse europee, che festeggiano anche il maxi piano tedesco presentato dal cancelliere Merz, che prevede tagli fiscali da 10 miliardi di euro. Nuovi massimi storici per il DAX di Francoforte e per l'IBEX di Madrid, mentre il FTSE MIB di Milano chiude in rialzo dell'1,6%. Prosegue intanto il calo dei prezzi del petrolio ai minimi degli ultimi 4 mesi, con il Brent in area $70 al barile. Sull'azionario protagonista la difesa, con Fincantieri e Leonardo che svettano a Piazza Affari. Acquisti anche su Unicredit alla vigilia della conclusione del periodo supplementare di adesione all'offerta su Commerzbank. Debole ST con tutto il comparto tech. L'euro recupera a $1,145, mentre l'oro guadagna 2,5 punti a $4,130 l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
8: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai maestri italiani editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle imprese e dei professionisti che sanno rendere il benessere un vero stile di vita. Progetto Benessere Magazine, in edicola il 6 luglio, cellofanato, con il Sole 24 Ore.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a euro.
12: E allora tutto diventa più...
10: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
14: La Zanzara,

0: Frigerio, dovete candidarlo subito! Rogero, presidente della Repubblica, affanculo Parenzo!
1: Oh Parenzo, sei un cazzo di comunista con il Rolex, devi lasciare stare Mario Ruggero, vai a fare in culo!
2: Il diritto di perdere la testa. Crociani, ma come fai a coniare queste stronzate?
3: Assolutamente.
2: Chiamalo più correttamente il diritto di fare il boia.
3: Ecco, vedi, sono messaggi come questo indirizzati a me che mi fanno esaltare. Il diritto di fare il boia, che cazzo vuol dire il diritto di fare il boia? Quel signore là, mi sono anche stancato di ripeterlo, è un eroe nazionale, posso dirti, uno che è stato minacciato, rapinato più volte, ha un'altra data,
4: ma è
3: peraltro
4: un signore che per la giustizia italiana ha ucciso due persone,
3: allora,
4: non ce n'è,
3: e che
4: più
3: vuol
4: da
3: dire
4: discutere.
3: anche Tortora,
4: per le leggi
3: anche Tortora era uno,
4: Lega,
3: era
4: ma
3: uno
4: non
3: che aveva spacciato la cocaina, che c'è, ma
4: no,
3: lo dico in generale,
4: assolutamente no,
3: lo dico in generale, che cazzo,
4: becchi una querela,
3: ma che querela, ho detto secondo i tribunali. No, credito, secondo le prime
4: secondo
3: sentenze,
4: i tribunali,
3: no,
4: un cazzo, tant'è che è stato assolto
3: dopo,
4: da tutto,
3: dopo all'inizio, no,
4: da tutto.
3: In prima istanza,
4: ma Ruggero,
3: no,
4: ha indubbiamente sparato a quei due, non solo,
3: sì,
4: ci sono le immagini, c'è la sua,
3: lui,
4: confessione,
3: lui dice che è legittima difesa, vatti a leggere la sua interpretazione,
4: allora,
3: dei fatti con i filmati che sono stati
4: il caso
3: tagliati
4: di Ruggero, che ha ucciso,
3: io non sto paragonando nulla, io sto dicendo che le sentenze,
4: caso di un uomo,
3: no,
4: innocente,
3: sto dicendo che le sentenze si possono discutere sempre, se non si discute delle sentenze, di che cazzo parliamo? L'Italia
4: ma non
3: è monopolizzata da una sentenza
4: ma
3: che è quella
4: cosa
3: di Carrasco,
4: vuoi discutere?
3: Che è definitiva.
4: Qui ci sono le immagini che le ha uccisi. Che cazzo c'è da discutere?
3: Ma perché
4: cosa
3: tu
4: vuoi
3: credi
4: discutere?
3: Alle immagini
4: le
3: al 100%. Ci sono le interpretazioni anche sulle immagini. Si interpretano anche
4: siete
3: le immagini, certo.
4: Cioè, quindi cos'è stato? Un colpo che è partito all'impazzata. Secondo me è stata la Schlein, sai? Secondo me potete mettere in giro il fatto che è stata la Schlein. Potete mettere in giro.
3: Allora, a proposito di puttane calciatori, a proposito di puttane calciatori,
4: tra un po' diranno che siccome la Schlein in quelle ore era lì a fare un comizio, molto probabilmente,
3: no, potrebbero dire che la sinistra, potrebbero dire che la sinistra libera i rapinatori, vuole i rapinatori liberi,
4: sì,
3: dunque indirettamente
4: stata, no, ma guarda che più ci penso, non è stato Ruggero, è stato, sono stati Bonelli e Fratoianni. Bonelli teneva fermo uno dei rapinatori e Fratoianni sparava.
3: Vabbè,
4: siete semplicemente ridicoli.
3: Allora, briganti,
4: siete ridicoli,
3: briganti contro,
4: patetici,
3: vabbè, abbiamo capito,
4: ridicoli,
3: briganti contro,
4: patetici,
3: il mitologico Ruggeri sulle puttane e sui calciatori. Questa
4: vergognoso
3: è molto bella, questa è molto bella. Allora, voi sapete che nella vicenda di Bastoni, che non giudico dal punto di vista morale, perché dal punto di vista morale,
4: beh, era una, sì, minorenne quella o no?
3: Sì, ma lei nega,
4: basta,
3: lei nega, lei, a parte che tu, come
4: ascoltami,
3: sai, i rapporti sessuali tra un ragazzo di 20 anni, consenzienti ovviamente, non di prostituzione, tra un ragazzo di 20 anni, che sia calciatore o meno, e una ragazza di 17 anni e 8 mesi sono assolutamente consentiti, consenzienti naturalmente, no? Ed è il caso di cui parla la ragazza nell'interrogatorio. Poi ci sono i verbali, ci sono le chat, eccetera eccetera. Comunque, sentiamo.
5: A verbale la presunta vittima nega ci siano stati rapporti sessuali. Allora,
6: dire,
5: la parola di una donna vale sempre,
6: no,
5: bravo,
6: però c'è un
5: sia in un
6: sistema
5: caso che nell'altro.
6: C'è
5: il sistema, Annalita, si cura
6: il
5: soltanto facendo
6: evidente
5: una cosa, sì,
6: chiedono,
5: ma non confondere
6: donne come se fossero pezzi di,
5: guarda,
6: carne,
5: che lo fanno,
6: non
5: moltissime
6: indossare la maglia della nazionale,
5: Anna Marita, no, ma che stai dicendo?
3: Allora, Ruggeri dice una cosa interessante. La ragazza va dal giudice e dice: io non ho avuto nessun rapporto sessuale, non sono una escort, non sono stata pagata. Dunque, in questo caso la parola non vale, non conta un cazzo, perché sicuramente avrà detto una minchiata per coprire Bastoni oppure per non dire che è una escort. In altri casi la donna va sempre creduta, solo quando conviene al grande racconto mainstream dell'uomo cattivo che violenta la minorenne. Dai, su, ancora briganti Ruggeri, vai.
5: Queste sono persone che nella vita privata, come tutti noi, hanno il diritto di fare quello che vogliono,
6: no.
5: Non è che se perché sono ricchi allora è più,
6: no,
5: disdicevole.
6: Incarnano
5: e ti
6: valori.
5: Dico una cosa:
3: incarnano valori. I calciatori incarnano valori. Pazzesco. Dino da Bologna. I calciatori sono dei ragazzi come gli altri, con dei vizi esattamente come gli altri. Non diciamo cazzate.
4: Vabbè,
3: Dino,
4: però, se, sì, portando quella divisa,
3: dunque, non possono
4: maglia,
3: andare,
4: anzi,
3: a puttane. Non è,
4: sì,
3: questo.
4: Ma quello ci
3: i calciatori
4: quello,
3: non possono andare
4: quello
3: a puttane. Non possono,
4: ma
3: andare a puttane. Senti,
4: ma è chiaro,
3: a parte
4: che
3: le minorenni, a me mi fa orrore il fatto che ci sia una minorenne in mezzo. Comunque mi fa orrore. Ma
4: ecco,
3: posso dire? No, ma questo non c'è dubbio. Chi parla di minorenni in maniera, come dire, sguaiata appunto, al telefono è un cretino. Poi una cosa è parlare in maniera, in quel modo, una cosa sono i reati, che è un altro paio di maniche, naturalmente.
4: Ah, non c'è dubbio.
3: Ma siccome in queste ore si assiste, siccome si è parlato di vacche,
4: che se ne discuta,
3: di
4: vacche, però, no?
3: Da, ma c'è, che
4: però
3: per
4: permetterai
3: forza,
4: che siccome, visto che sono usciti, si possa discutere del contenuto, vabbè, di questi messaggi,
3: Bologna,
4: di vacche,
3: dimmi, vino da Bologna,
4: dei pezzi di carne, per, permetterai solito, che si possa discutere,
3: sì,
4: no?
3: Ma come no, per fare, dimmi.
7: Mi senti?
3: Dimmi, Dinetto, dimmi che c'è.
7: Ciao. Come al solito la Briganti è fuori dal mondo, fuori da ogni,
3: sì, ma domani
7: da ogni,
3: ne risponderà, qui ne risponderà domani, sì, sì, ne risponderà qui,
4: allora,
3: domani.
4: Di hamburger,
7: allora,
4: americani,
7: uno
4: che
7: è
4: non
7: un
4: hai
7: calciatore,
4: idea,
7: guarda, famoso, sì, è giovane, sì, è bello, è pieno, sì,
3: bello,
7: di soldi.
3: Adesso, bello, bisogna,
7: beh, beh, vabbè, bello, uno
3: Bastoni,
7: quindi, quando ha dei soldi diventa, beh, beh, vabbè,
3: qua abbiamo un signore accanto a me che è, diciamo, un Finocchio fatto e finito, e dunque Finocchio fatto e finito, una checca fatta,
4: no,
3: e finita,
4: ricchione,
3: è un ricchione, sì, scusami, un ricchione fatto e finito, vuole precisare che è un ricchione, dunque poi mi dirà se
4: benissimo,
3: secondo lui, se secondo lui
7: comunque,
3: Bastoni è un figo, no,
7: benissimo,
3: secondo me no, per un Finocchio non è uno status, non è una preda ambita, no? Una preda,
7: però
3: ride,
7: è sempre,
3: che cazzo
7: è sempre un atleta infisicato e tutto, non,
3: vabbè,
7: è,
3: comunque, vabbè,
7: non è un vecchio panzone,
3: no, allora,
7: comunque hanno poco tempo libero, tra allenamenti una cosa e l'altra,
3: dunque,
7: sono pieni di soldi, quando vanno nei locali è pieno,
3: sì,
7: di
3: vogliono
7: ragazze,
3: la pappa pronta, vogliono la pappa,
7: no,
3: pronta,
7: no,
3: certo,
7: se vanno con, è pieno di ragazze che vanno lì o per farsi mettere incinta, per mettersi,
3: no,
7: a posto,
3: adesso questo non è sempre così, ma comunque,
7: certo,
3: può succedere,
7: certo,
3: sì,
7: certo,
3: può,
7: certo,
3: vabbè,
7: oppure,
3: ma questo, ci sono anche gli anticoncezionali,
7: oppure, ma ogni tanto,
3: ma comunque non è questo il caso, perché questa ragazza all'epoca 17 anni e 8 mesi ha detto che non ha avuto nessun tipo di rapporto sessuale davanti al giudice, una deposizione, dopodiché poi si va avanti lo stesso per prostituzione minorile, perché ovviamente,
7: beh,
3: non,
7: vabbè,
3: basta,
7: ma lascia stare i 17 anni e,
3: sì,
7: tutto,
3: tu dici in generale,
7: però,
3: i calciatori,
7: però,
3: i calciatori che parlano di vacche, i calciatori, gli intermediari di questa vicenda che parlano di vacche da mungere, noi in privato diciamo le peggio cose. Cioè,
4: beh,
3: noi in privato,
4: sì,
3: diciamo,
4: è orribile,
3: ma
4: se
3: qua,
4: esce, però uno può commentare,
3: ma è, sì, ma,
4: è,
3: ma ti inchioda,
7: sì, diciamo,
3: capito? Ti inchioda,
7: diciamo,
3: che bruttura!
7: Sono, ci sono quelle da mungere, quelle da mondo.
3: Ma perché,
7: cioè,
3: tu lo dici? Tu lo dici? Tu lo dici?
7: Beh, certo. Che,
3: cioè,
7: mi
3: tu
7: frega,
3: dici,
7: beh,
3: che ci sono vacche da monta, come donne, come vacche da monta, tu, Dino da Bologna,
7: sì,
3: in privato.
7: Sì.
3: O forse,
7: beh,
3: anche
7: certo,
3: in pubblico,
7: fra amici.
3: Certo, Parenzo, che vuoi dire? Che vuoi dire?
4: Allora, io dico che con i miei amici, e non
3: parlerete
4: mai una chat in cui non parlo di
7: Padova, parlare di,
4: no,
7: fighe,
4: ma
7: come
4: il principino,
7: parlare,
4: no, io ne parlo, ma in modo elegante. È ovvio che se vedo una bella figa dico che è una bella ragazza, ma non mi metto a dire quella è una vacca da montare, ad esempio.
3: Ma può succedere in una conversazione,
4: scusa,
7: ognuno ha i propri amici,
4: esatto,
7: è quello
4: che, ed è quello che sto dicendo,
7: poi,
4: non mi stupisce che lei, che è un ascoltatore della Zanzara, non mi stupisce
3: che cosa,
4: che lei
3: parli con gli amici di vacche da monta,
4: esattamente.
3: Sì, ma posso dire, posso dire vedete, c'è una percentuale di donne, Dino me lo potrà confermare, e anche di uomini, anche nei rapporti omosessuali, che amano questo tipo di turpiloquio, amano tantissimo questo tipo di turpiloquio, tu lo sai, cioè, scusami, tanto presento la mia destra, Klaus Davi.
8: Buonasera.
3: Scusi, dottor Davi.
8: Mi piace di essere detto ricchione.
3: A te ti piace quando ti scopano, brutto ricchione?
8: No,
3: prendilo.
8: Io sono attivo.
3: Cioè, dico, scusa, però, te lo posso mettere in quel posto? No? Te lo posso, come, usi,
8: no,
3: qualche brutalità,
8: no,
3: di linguaggio?
8: Sì,
3: lo usi?
8: Nell'intimità,
3: cioè,
8: sì.
3: Brutta frocia, qualsiasi cosa.
8: Troia, eccetera.
3: Ah, un uomo, diciamo,
8: sì,
3: quando,
8: sì,
3: quando sei attivo con un uomo, brutta,
8: sì,
3: troia.
8: Sì.
3: Io lo, cioè, lo vedi, capito? Dino da Bologna.
8: Ma
3: che
8: perché dobbiamo lasciarci condizionare dal woke? Il woke distrugge la libertà di pensiero.
3: Ma ha ragione, Klaus, dai, nel privato, quelle conversazioni là, quelle chat là, se non fosse stata l'inchiesta, che cazzo servono? Perché uno deve sapere che uno utilizza la parola vacca? Non è che è un reato utilizzare la parola vacca, già, cioè, in privato.
8: Lì il contesto è diverso,
4: che...
8: perché c'è la commercializzazione delle donne,
3: sì,
8: quindi è diverso. Non è un rapporto tra me e un altro.
7: Ma non è
8: un'altra
7: commercializzazione, è solo un affitto in quei casi lì. Non,
8: insomma,
7: è commercializzazione,
8: cioè,
7: è diverso.
3: Signor Dino da Bologna. Musica. Allora, il collegamento, perché adesso parliamo d'altro, però. In collegamento, lo vedete già? Beh, il suo libro sta avendo grande successo, cara Davide. Inutile che fai che storci il naso, perché tu lo hai attaccato, lo hai massacrato. Ha scritto un libro su Quirinale. Romanzo Quirinale.
4: Romanzo Quirinale. Ha scritto un libro. Che cazzo è Italo Calvino?
3: Ma che cazzo? Che cazzo c'è tre? Pepper First. Romanzo Quirinale. Ha scritto un libro. Perché? Ok, non è che li scrivi solo tu i libri su Israele.
4: Sì, per carità.
3: Savino Balzano. Buonasera. Buonasera.
9: Eccoci nel circo.
4: Osceno. Un libro osceno scritto da una persona oscena. Un libro osceno scritto da una persona oscena. Altro che.
9: Siamo in ristampa. Minchiate. In ristampa, sì, caro ristampa. Parenzo. In ristampa.
3: Vabbè, adesso basta con la marchetta, però, sennò è troppo. Scusami, Savino, non ho capito perché è un libro osceno. Che cazzo ne sai te? Scusa, perché è osceno lui? È osceno lui perché è contro Israele.
4: Me l'ha mandato.
3: Ti sei pulito il buco del culo?
4: No, coi libri no. Io non sono un nazista.
9: L'hai detto l'altra volta.
4: Era metaforico. Era metaforico, ma è lì sulla mia scrivania. Una delle tante cazzate che hai detto. Uno schifo complottista. Uno schifo complottista degno di te. Uno schifo complottista.
3: Fermi
4: un
3: tutti, altro, fra 30 secondi. Tante 30 secondi e fra poco torniamo, perché qui la vedo male oggi, perché alcune frasi dette nei giorni scorsi qui dal dottor Davi credo che possano far andare su tutte le furie, su tutte le furie. Savino. Come che hai detto?
9: Davi, il dottor Davi, per carità. Il dottor Davi, ci inchiniamo dinanzi al dottor Davi.
8: Ma dai, era per dire.
3: Fermi tutti.
10: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro. La Zanzara.
3: Allora, Klaus Davi ha detto due cose incredibili nei giorni scorsi. Incredibili. Molto parenziano. Innanzitutto voglio far ascoltare la frase di Parenzo di ieri, incredibile, su Netanyahu. Allineato con Davi. Sentiamo Parenzo ieri su Netanyahu, un attimo, ce l'abbiamo?
4: Netanyahu è stato ed è un grande eroe perché ha salvato il suo paese.
8: Ha salvato il posto popolo.
3: Amico mio. Allora, qui accanto a me Klaus Davi. Che ha detto che ha negato il genocidio dicendo è una bufala, sì. Una bufala totale.
4: Ma cioè, questo è ovvio.
3: In privato o meno, non so se lo posso ripetere, ma lo dico lo stesso. Hai parlato, beh, lì c'è il mare, vanno al mare a Gaza, vanno al mare, poi lo dirà.
8: Non ho detto proprio
3: hai
8: così.
3: Hai detto a me là, l'hai detto a me là, non negare. Vanno
8: c'era
3: al
8: una foto che girava.
3: Beh, hai detto a me, vanno anche al mare.
8: Ma io non ero lì.
3: È una conversazione privata, non devo dirlo. È una conversazione privata. E poi hai elogiato Netanyahu dicendo che Netanyahu.
8: Grande statista.
3: Lungimirante, eccetera.
8: Lungimirante.
3: A te, Balzano, dopo queste frasi.
8: Allora, mi chiamo Klaus,
9: allora,
8: mi raccomando.
9: Per l'ennesima volta mi sottoponi un altro fenomeno con cui confrontarvi. Va bene, eccomi qua. Avete, cari ascoltatori, due possibilità per capire quello che sta accadendo a Gaza. Da un lato avete il cardinale Pizzaballa, ok?
8: Da un lato avete Pizzaballa che vi racconta
9: quello che succede a Gaza. Dall'altro lato invece avete o David Parenzo, colui il quale è esperto nel leccaggio di culi degli ambasciatori in funzione, il barboncino di Cairo, oppure l'inculatore mascherato, colui il quale sosteneva. Colui il quale sosteneva di punire i mafiosi buttandoglielo al culo. Tant'è vero che io ho un'idea geniale. Ma chiamiamo in diretta il dottor Nordio e chiediamogli se possiamo sostituire il 41 bis con Klaus Davi che lo butta in culo ai mafiosi.
4: Povero idiota, ma veramente un imbecille.
9: L'eroe mascherato se lo mette in culo agli
4: ebraghetisti. È proprio un cretino.
9: Ma noi vogliamo affidarci per capire cosa accade a Gaza a uno uno che diceva io punisco gli 'ndranghetisti buttandoglielo al culo. Ma veramente stiamo facendo? Ma ci vogliamo affidare a lui? A lui, a David Parenzo, che abbaia come un bassotto in trasmissione per accogliere gli ambasciatori. Buonasera, buongiorno, benvenuti all'aria che tira.
4: Sì.
9: E poi c'è Cairo, che cazzo succede?
8: Questo.
9: No, no, no, è David Parenzo che conduce la sua trasmissione. Basta, sì, ma c'è un limite anche alla zanzara.
4: Scusami,
3: però posso dirti una cosa, Savino? Allora, tu
4: Savino Bazzano, sacco di merda, questo è altrimenti detto. Nella carta d'identità c'è scritto Savino Bazzano, detto sacco di merda, quello c'è scritto. No. Sai che nella carta d'identità c'è scritto Giacinto detto Marco Pannella. Giacinto detto Marco Pannella. Lì c'è scritto Savino detto sacco di merda.
9: Io non riesco a prenderti più sul serio.
3: Però, scusami,
9: io non riesco più a prenderti sul serio, Davide.
4: Io non ti ho mai preso sul serio,
9: pagaccio, anche quando cerchi di essere serio.
3: Però scusami, Savino, qui, c'è un altro signore qua che ha detto una cosa considerata shock, che poi non è neppure
9: un signore.
3: Ha detto che è una bufala, perché una bufala al genocidio?
8: Perché non il genocidio è un'altra cosa, è una pianificazione sistematica della distruzione di un popolo con un'azione sistematica. Quella è una guerra.
3: Dunque, Netanyahu è un genio.
8: Uno stratega.
3: Hanno fatto bene a spianare Gaza, dunque.
8: Non si spiana nessuno, ma non è un genocidio. Un genocidio è la Shoah.
3: Distruggere Hamas è stato un bene.
8: Ma non ha distrutto. Intanto i dati chi li dà di questi genocidi? Chi li dà?
3: Dunque, Netanyahu è un genio.
8: Ho detto uno statista. Lungimirante.
9: Allora anche
8: statista.
9: Hitler è uno statista.
8: Non è Hitler. È stato eletto e adesso si va a votare in Israele. C'è della campagna elettorale. Usiamo altri argomenti. Si va a votare in Israele. In Iran non si va. Io ti rispetto, scrivi dei bei libri, ma non si va a
9: mascherare.
8: Allora è omofobo.
3: Ma Israele al nazismo.
8: Ma quale nazismo? Non sa niente di Israele. Israele ha formato una classe dirigente di arabi che sono nella magistratura,
9: Israele,
8: nella polizia, che sono nello Stato. Ma quale sterminando? Non esiste. C'è stata una guerra con dei morti, nessuno lo nega.
9: Cruciani,
8: ma non è uno sterminio, dal mio punto di vista.
9: Non è uno sterminio.
8: Ti sbagli,
9: vai. Cruciani si è cantato che tu durante la pausa hai detto che quelli fanno il bagno al mare.
8: Hanno fatto vedere una foto, io non c'ero.
9: Guarda verso il cielo e resta immobile. Tu sei stato in Israele.
8: Hai visto com'è? L'hai visto come sono perseguiti gli arabi in Israele? Lo sai quanta gente c'era al Gay Pride a Tel Aviv? 200.000 persone, di cui un quinto arabi, David, un quinto venivano. E cosa gli fanno a Gaza? Cosa gli fanno a Gaza agli omosessuali? Che fine fanno con Hamas? Perché la popolazione di Gaza si sta ribellando ad Hamas?
9: Allora facciamo così.
8: Perché si sta ribellando ad Hamas? Sono stanchi della dittatura.
9: Visto che tu fai il finto difensore dei diritti civili parlando di froci e finocchi, preoccupati dei froci e dei finocchi palestinesi che sono stati ammazzati dalle bombe del tuo Stato. Puoi fermare questo orrore?
4: Non c'è nessun genocidio, c'è una guerra drammatica, ma non c'è nessun genocidio. Nel 2025 la stima delle nascite nei territori palestinesi di circa 145.000 bambini, stima fornita dall'UNICEF. Allora, lui mi sta dicendo che con un genocidio in corso sono nati 145.000 bambini. UNICEF.
3: Ma che c'entra?
4: Ciò non toglie che c'è una guerra terribile, questo non c'è dubbio.
9: Ma vacci a vivere tu con Klaus Davi.
4: No, siccome hai detto che c'è un genocidio in corso, ti dico che nel 2025 sono nati 145.000 5.000 bambini.
9: Cuore. Anzi, non sei un uomo. Non sei un essere vivente.
4: Ho detto che c'è una guerra terribile.
9: Umano,
4: c'è una guerra, ma la responsabilità è di Hamas. Devi citofonare ad Hamas, amore.
9: Citofona Hamas.
4: Citofona
9: Hamas.
4: Anziché costruire, le fogne, hanno costruito i tunnel. Quelle merda.
9: Il barboncino di Cairo e Batcats.
3: Musica, musica. Allora, voglio capire però una cosa da Klaus Davi, che mentre parlava di genocidio che non c'è, di Netanyahu statista, e andava perso tempo per andare a rompere i coglioni alla festa degli ultra dell'Inter, e ovviamente ricevendo insulti su insulti. Ma che si è andato a fare? A cercare maschi si è andato?
8: Anche, perché no?
3: Come anche?
8: Perché
3: a cercare...
8: anche nell'Inter si può trovare. Perché sono tutti etero, scusa.
3: Ma che ne so, perché gli ultra dell'Inter non sono, cioè sono...
8: Ma figurati, tutti fanno tutto, pure le ammucchiate, cioè figurati. Ma nel senso che le faranno, ipotizzo, non lo so.
3: Hai mai trovato pane per i tuoi denti pure là?
8: Ma ovunque io li trovo, ovunque.
3: Ovunque
8: sono,
3: li trovi?
8: Sì, poi dietro l'angolo c'è il cespuglio.
3: Cioè, ma pure gli ultra dell'Inter che ti hanno insultato?
8: Ma qualcuno ci sarà, insomma, dai, sono di migliaia. Ma l'ha detto?

0: L'avvocato dell'Inter, noi accogliamo tutti, gay, etero, trans.
1: Ma dai, su,
0: l'ha detto, c'è. L'ha detto.
1: Musica, grazie Altavino. Grazie. Fermo là. Andrea da Firenze, dimmi. Andrea, dimmi.
2: Ciao Giuseppe, ascolta, io volevo dire, guarda, mi è fatto incazzare Parenzo, perché queste cose. È inutile che tu rida, Parenzo. Cioè, no, questa cosa è lui
3: niente,
2: il primo razzista, sei te. Ok,
1: ma
2: il primo razzista sei te. Riguardo al fatto di Mario Ruggero,
3: ma
2: cioè come fai a difendere?
3: Ma che ti devo fare? Ma cosa devi difendere? Ma non devi difendere Mario Ruggero.
2: Lo sai perché
3: Mario Ruggero è stato condannato con sentenza definitiva per aver ucciso due persone, punto e basta, punto e chiuso.
2: Perché a te non ti succede mai?
3: Non è un martire politico.
2: Con gente che
3: non è un martire politico, ridicolo, sei ridicolo.
1: No, fermo, Beppe da Modena, grazie. Beppe da Modena, dimmi Beppe, dimmi. Che c'è?
4: Grazie per Mario Ruggero. Grazie per Mario Ruggero. Bisogna che spingi col presidente, con Mattarella.
1: No, vabbè, questo mi pare difficile. Mi pare difficile, però ci potremmo arrivare. Prima o poi ci potremmo arrivare.
3: Non so se è un bel biglietto di presentazione.
1: Fermi tutti, fermo là, Beppe, fermo là. Fermi, restate lì.
5: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
6: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro.
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
16: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei. Ma tanto lo dimenticherai appena inizierà il fine settimana.
17: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: La Zanzara,

0: Crugiani, ma come c'hai ragione, quelle sposate un altro livello, beh amico mio.
1: David, non sai cosa ti sei perso a non andare con le donne sposate. Io da 2 anni ho una relazione con una donna fidanzatissima. 2 anni di fuoco, amico mio.
2: Beh, amico mio, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, no? Non c'è nemmeno bisogno di dirlo.
3: No, ma c'è bisogno di dirlo. Ma
2: no,
3: io
2: non dico, c'è
3: ma
2: bisogno
3: di questi mariti, ma poveri. Comunque,
2: oh, ma ho capito, ma che cosa te ne frega a te? Cosa te ne frega a te?
3: Mi dispiace.
2: Ma ti dispiace perché? Ma se tutti sono contenti, mi tranne dispiace, ovviamente
3: tutti.
2: I tranne
3: allora,
2: quelli che non sanno,
3: di dire
2: tranne
3: che il cornuto il cornuto che non sa, non so quanto sia felice. Esce di casa la mattina, dice amore, vado alla televisione o vado alla radio o vado a fare lo spazio, vado a fare qualunque lavoro, diciamo, no, vado amore, vado in ospedale perché oggi
2: vado
3: ho
2: a fare
3: un
2: l'aria
3: trapianto,
2: che tira, vado a fare
3: un medico.
2: Vado a fare l'aria
3: no,
2: che tira.
3: No, io vado a fare l'aria che tira, ma non l'esempio non è su di me. Amore, ciao, dove vai tesoro oggi? No, vado a fare un trapianto a cuore aperto, mettiamo, dice questa. Ah, benissimo. A che ora torni, amore? Ah, guarda, no, stasera faccio tardi, torno dopo le 22. Ah, benissimo, dice la mogliettina.
2: Sì,
3: e la mogliettina si organizza, si fa montare da questo, da quello, da quell'altro.
2: Ma qual è il
3: benissimo
2: problema?
3: Ora, il povero cardiochirurgo che si trova lì a fare i trapianti ancora aperto, torna a casa alle 22, stanco morto, trova la moglie e dice, ah, ciao, tesoro, com'è andata la giornata? Ah, guarda, stanchissimo, ho fatto 3 trapianti a cuore aperto. Mamma mia. E quell'altra intanto invece si è divertita. Cioè, capisci che, poveretto il cornuto, chissà
2: quanti
3: ce ne sono.
2: Te la dedico, questa te la dedico per te.

0: ceva. O mia cara miss, e forte ce vura.
1: Ma non puoi, scusami.
2: Aspetta, aspetta.
0: Cadante nu cornutone.
2: Ecco, cornutone, ecco, te la dedico. Il cornutone.
1: Grazie.
2: Te la dedico.
1: Spero di non essere
2: Paolo D'Anzio. Io non lo so.
1: Non essere... Ma non puoi mettere anche la canzone dei Profilax, Candy, il mio.

0: Paolo D'Anzio, vai Paolo.
1: Crugiani, Crugiani, senti, la settimana scorsa non sono potuto venire a, a difendere Ruggero. Questa settimana che vai a Camaiore a difendere quello che ha sparato al fio? La curiosità mia, eh?
0: Non ho capito, scusa, che cos'è che dovrei
1: andare? Non sono potuto venire a Padova, che chiedo di venire a Camaiore. Domenica vai a Camaiore, era esasperato. Era omosessuale, era esasperato. Il diritto all'esasperazione, sparo in petto a due persone, giusto?
2: Bellissimo.
1: È questo,
2: bravo,
1: no?
2: Bravissimo.
0: Allora, amico mio, non ho capito di che cosa stai parlando. Che cosa c'entra uno che subisce una rapina con un pazzo criminale che ammazza la moglie e il figlio?
1: No,
0: spiegami.
1: No, tu hai detto che era esasperato.
0: Sì, ma l'esasperazione
1: diritto,
0: per la rapina. Dopo le rapine, dopo cinque rapine. Certo, dopo cinque rapine, non lo sbrocco così
1: lo
0: a cazzo. Sì, vabbè, buonanotte.
1: Il figlio non gli piaceva. Le femmine, si travestiva e lui era esasperato.
0: Ma non dire cazzate, coglione, sono due cose diverse,
1: cosa,
0: cretino di un cretino.
1: Cosa, due omicidi, io 15 luglio stappo la bottiglia buona.
0: Ma per carità, ognuno.
1: Ruggero,
0: ma va benissimo, se per te è un criminale vai bene a fai bene a stappare. Per
1: certo,
0: me il criminale sei tu. Per me il criminale sei tu.
1: Vergognati, due pesi e due misure, fai schifo.
0: Ma quali sarebbero due pesi e due misure, scusa, spiegami.
1: Certo, quello era esasperato.
0: Dunque uno che ammazza la moglie e il figlio senza alcuna ragione.
1: Era esasperato.
0: Quello è esasperato per le rapine, cretino.
1: Era esasperato, hai detto tu il diritto allo sbrocco.
0: Ma vai a cagare. Ma certo,
1: il
0: dopo cinque rapine è certo che c'è il diritto allo sbrocco. Certo, assolutamente,
1: certo,
0: te lo confermo.
1: Allora io sbrocco perché mio figlio non gli piacciono le femmine. Allora non è un diritto allo sbrocco.
0: Alessandro da Prato, Alessandro da Prato, vai.
3: Oh, Cruciani, ascolta. Ma te, ti volevo chiedere una domanda. In una vita te la voglio fare.
0: Sì, dimmi.
3: Che sulla testa di cazzo, ma te che cazzo di problemi hai con la sinistra? Con quelli di sinistra che cazzo di problemi hai?
0: In che
3: hai?
0: Senso, scusa, spiegami che problemi ho. Cioè non ho
3: tutte
0: nessun
3: le
0: tipo
3: volte
0: di problema.
3: Spara stronzate quelli della Lega, Futuro Nazionale, che ne sparano a bizzeffa.
0: Siamo qui ad attaccare, siamo qui ad attaccare anche loro, non ti preoccupare. Siamo qui ad attaccare anche loro. Siamo qui. Ma vai a cagare, imbecille. Imbecille, tu vuoi sentire solo quello che ti conviene sentire come al solito.
3: No, non dici mai niente sulle cazzate che ha fatto del Mastro Pozzolo, vannacci.
0: Ma figurati, del Mastro Pozzolo ha fatto delle cazzate che sanno tutti, delle cazzate, il colpo
2: sparato.
0: E poi
2: il ritiro della
0: patente. Dunque, qual è il problema? Non
2: poi
0: ho capito. Ha fatto due cazzate. Dunque,
2: sì,
0: dunque
2: poi, beh,
0: non
2: insomma,
0: ho capito.
2: Tertium non
0: ma
2: datur,
0: che c'entra con le proposte?
2: Latino.
0: Io parlo di proposte
2: tertium
0: politiche, non le cagate.
2: Non
0: dimmi, Alessandro, dimmi.
3: Quali proposte hanno quelli di destra? Quali proposte hanno? L'immigrazione, poi un
0: aspetta
3: cazzo,
0: un attimo. Fermo là. Fermo, femente gatti. Fermo. Angelo da Roma, non te ne andare. Angelo da Roma, dimmi, Angelo.
4: E quindi, buonasera a tutti, anche allo stambecco di Cervinia.
0: Che è lo stambecco di

0: Serviti, ecco, chi è
1: Parenzo, chi è? Scusami.
2: Che vuoi dire, allora, Alessandro? Mi sembra che tu sei un fascista, no, Angelo? Pro Roggero, no? O sbaglio?
1: Ma Roger, io auspico in ogni sala consigliare, in ogni tribunale, in ogni comune d'Italia, sì, una foto di Roggero, nessuno lo tocchi.
2: Adesso non esageriamo, insomma, su una foto.
1: Dei 6x3 per le strade, dappertutto, grande onore a Roggero. È così, così si agisce.
2: Alessandro, come rispondi ad Angelo?
3: Alessandro, il problema è Roggero, non che non si arriva a fine mese, il problema è la rimigrazione, non che manca l'acqua, manca il cibo alle famiglie, questo perché voi siete dei populisti di merda, come sempre, prendete
1: voti, prende voti, perché a me quando io vado alla stazione che è pieno di spacciatori bambaluba, è chiaro che quelli devi prendere un camion
2: bambaluba, bambaluba, vabbè, fermo là.
4: Pensa alla violenza delle parole di questa violenza delle parole.
2: Paolo, stai ascoltando Angelo?
3: Io me la prendo con Togliatti, che ha fatto Armitti, che l'ha ammazzato, che non l'ha ammazzato a tutti,
1: sì,
3: a bastardi.
1: Ma che cazzo ma che cosa dici?
3: La prendo con Togliatti, vai a fare in culo, sei un buffone, sei. Tu la storia non la conosci, cretino.
1: Senti,
3: cretino.
1: Aspetta,
2: che faccio io? Scusa, aspetta, fermi tutti. Che cos'è che gli porterei io ad Angelo? Scusa, ma che vuol dire? L'espressione non l'avevo mai sentita. Questa, gli porterei l'acqua a quelle orecchie.
3: Perché tu il popolo non lo conosci?
2: Sì, non lo conosco.
3: Tu vivi in Umbria, vivi.
2: No, veramente vivo a Milano, coglione. Cioè, quale Umbria? Cretino di un cretino, quale Umbria? Cioè, ma di che stai parlando? Angelo, vuoi rispondere a Paolo che dice che praticamente da fascista ti avevi ammazzato prima?
1: A parte che io dei leoni a telefono non ho conosciuto tanti, poi quando dunque quello solo vediamo.
2: Dici, sono solo leoni da telefono, tu dici, no? Solo...
1: Ma lascia, io ti dico, la realtà è questa: ripulire la nazione, chiaramente, ripeto, non uno che lavora che si fa un culo così, però la feccia che c'è Rogoreto, San Basilio, Loreto.
2: Comunque, Paolo, hai sentito Angelo?
1: Pulire e portare via.
2: Hai sentito Angelo, la rimigrazione che vuole lui? Paolo, rispondi, grazie.
3: Ma io lo rimigrerei a lui. Ma chissà da dove cazzo viene, questo sarà vera dai Castelli, da qualche paese del merda, hanno Abruzzo, si è trasferito a Roma.
2: Vabbè, questo che c'entra, scusa.
3: Rimigrassero in Abruzzo. O rimigrassero in Abruzzo invece di cazzo. Cazzo.
1: Bello mio, se te fai in giro per via Gallia mi trovi, stai calmo, bello.
2: Via Gallia, Parenzo, che volevi dire ad Angelo, al dottor Angelo, al professor Angelo?
4: No, Angelo fa schifo. Angelo fa schifo, è il peggio dell'Italia che noi abbiamo.
2: Il peggio, adesso il peggio solo a destra sta, il peggio come al solito per te sta solo a destra.
1: Ma non mi rendere conto che è ora di dare una ripulita.
4: Eccolo qua, una ripulita te la devi dare tu, al tuo buco del culo, devi farti bene il bidencio e la faccia.
1: Avrebbero chiamato Falco Nero, Toro Seduto, Aquilano della Notte, avrebbero chiamato Lingua Marrone, questo sarebbe stato il tuo nome.
2: Fermi tutti,
4: devi farti il bidet, cioè lavarti la faccia.
2: Non è male. Fermi tutti.
5: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
7: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
8: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
9: In collaborazione con
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: La Zanzara.

0: Oh Parenzo, ieri sera hai detto perché non metti le foto di quei due che ha ucciso Ruggero? Perché non metti le foto di quei due? Cretino, perché non guardi le foto della moglie e della figlia di Ruggero massacrate di botte? Guardati quelle di foto prima di criticare, stupido.
1: Crucio, io per salvare dai guai Ruggero farei una bella cosa. Metodo Ilaria Salis. Un bel seggio bloccato in qualche parlamento e immunità parlamentare.
2: Beh, amici miei, nonostante la contrarietà di qualche politico, l'ho detto più volte, è l'unica strada percorribile. Se il 15 luglio il signor Ruggero andrà in carcere, bisogna fare una grande mobilitazione.
3: Ma non può uscire dal carcere, non può andare in Parlamento.
2: Uno per... eventualmente per la grazia che è stata data a tante persone, può essere data anche a Ruggero. Secondo, candidare Ruggero in Parlamento. Candidare in Parlamento Ruggero, questo bisogna fare. Allora, abbiamo qui due signori che stanno per darsi battaglia in tribunale, da quello che leggo. A me non piacciono mai le battaglie in tribunale, non le sopporto. Io non sopporto le battaglie in tribunale. Comunque, da una parte Davide Piccardo, buonasera. Rappresentante islamico italiano, come la devo definire? Direttore della Luce. Direttore editoriale della Luce, che sta molto simpatico a Parenzo, signor Piccardo, no? Mi sembra, no?
4: Amici di lunga data.
2: Colui che dice che Hamas è resistenza, diciamolo subito, no? Cioè
4: lo dice il diritto internazionale, lo ripeto.
2: Che Hamas, il diritto internazionale, dica che sia resistenza, adesso questo è quale diritto internazionale?
4: Tu sei un giornalista, dovresti saperlo.
2: No, Hamas, il diritto internazionale non dice che Hamas
4: è resistenza. Il diritto internazionale.
2: Tu hai la legittimità di dirlo che Hamas, secondo Parenzo, non è nessuna legittimità.
4: E dico che secondo me il diritto internazionale afferma che Hamas fa un'attività di resistenza.
2: Dunque, secondo te non sono terroristi, ma sono dei resistenti contro l'occupazione israeliana.
4: Secondo la definizione del diritto internazionale,
2: cioè, l'ONU però non lo dice che è così, a me non me ne frega nulla dell'ONU.
4: Hamas non è nelle liste dell'ONU.
2: No, non è nelle liste.
4: Non è nelle liste dei terroristi.
2: Parenzo, vuoi replicare a questa piccolissima cosa in apertura?
4: Non può replicare perché è un fatto.
3: Ma ti rendi conto di che immondizia stai mandando in onda? Immondizia. Hamas è condannata anche dall'Unione Europea e l'ONU lo considera un'organizzazione di terroristi.
4: Falsità. Ma stai esordendo con una falsità, Parenzo?
3: Terroristi.
2: Ma comunque, falsa, in ogni caso, non riprendiamo.
3: La luce, abbiamo internet, quella che tu devi vedere. La luce
4: da
3: è quella
4: una
3: che
4: ventina
3: devi vedere
4: d'anni,
3: tribuna,
4: Parenzo. Abbiamo internet,
3: carcere,
4: per tua sfortuna. Quindi tutte le stronzate che dici possono essere verificate in pochi secondi.
2: Ma perché gli auguri il carcere? Non ho capito. Tu gli auguri il carcere?
3: Perché lui ha fatto l'elogio del terrorismo.
4: Perché lui è abituato, da buon filo israeliano, abituato a incarcerare tutti i suoi oppositori.
3: Assolutamente.
4: I bambini.
3: Solo quel criminale assassino
4: anche
3: di Barghouti,
4: criminale
3: assassino di
4: uno
3: Barghouti.
4: Dei paesi che incarcera più minori nel mondo.
3: Criminale assassino.
2: Allora, alla mia destra,
4: criminale terrorista di Israele.
2: Allora, alla mia destra, Silvia Sardone, buonasera. Allora, cosa è successo nei giorni scorsi?
3: Non chiedermelo tra Silvia Sardone e Piccardo. Quello schifo di Piccardo, che cosa voterei io? Non chiedermelo, ti prego.
2: Ma no, Piccardo, non te lo chiedo. Se insisti, te lo chiedo.
3: Non chiedermelo, perché se io mi trovassi di fronte a un'alternativa, unica, assoluta,
4: onorato
3: definitiva
4: di questa cosa,
5: Parenzo,
4: sono onorato,
3: la possibilità
5: Parenzo,
3: di
4: giorno che dovessi scegliere me di fronte a
5: Parenzo,
4: chiunque altro, sarei veramente preoccupato. Sarebbe la mia morte civile e politica.
5: È reciproco.
4: Cioè, il giorno che dovessi avere il sostegno di Parenzo.
2: Anche tu tra Parenzo e Piccardo sceglieresti Piccardo? Beh sì, questo per le tue idee non c'è dubbio.
5: Voglio vivere da donna libera, quindi sicuramente sceglierei Parenzo.
2: In una repubblica governata da Piccardo tu saresti sottomessa, secondo te? In una repubblica
5: ci sarebbe la sharia, ci sarebbe la poligamia, ci sarebbero le donne costrette al velo anche integrale. Diciamo che non è la libertà che io sogno per me e per i miei figli. Quindi tutta la vita Parenzo.
2: Ti dipingono come un mostro. Qui abbiamo praticamente un mostro.
4: In pochi istanti ho avuto due attestati, diciamo due medaglie al valore, una da Parenzo e una da Sardone, quindi sono a posto così per stasera.
5: Bene, puoi andartene.
4: Riguardo quello che ha detto la Sardone, cioè i paesi musulmani, i paesi diciamo a maggioranza musulmana del mondo sono tantissimi. Ricordo la Sardone, se non lo sa, che ci sono quasi 2 miliardi di musulmani nel mondo, che lei li sta criminalizzando ogni giorno.
2: Tu stai dicendo che aumenteranno sempre di più.
4: No, sto dicendo semplicemente che nella maggior parte nei paesi musulmani non c'è quello che sta dicendo lei, ovvero le

0: donne sotto
1: BS. Allora, che cosa,
0: no,
1: che,
0: tutte le cose va, che lei rappresenta,
2: infatti,
0: ogni
2: in Afghanistan, guarda, essere donne in Afghanistan è una figata, non possono cantare,
0: perché
2: non
0: al
2: possono,
0: mondo esiste,
2: vanno in giro dietro una retina che non vedono un mondo mediato da, no, parlavi di paesi,
0: ascolta,
2: islamici, perdoni, parliamo dell'Iran, parliamo dell'Iran col paese islamico, parliamo della libertà delle donne in Iran, parliamo della libertà delle donne in Afghanistan, parliamo della libertà degli donne,
0: delle donne l'altro giorno,
1: adesso ci arrivo subito, infatti l'argomento di oggi non è l'Islam in generale, ma sfiora l'Islam. Fermo, fermo, ma ci stavo subito arrivando. Allora, è successa una cosa, noi da quello che sappiamo, magari la Sardone ha un'altra interpretazione, a un certo punto la Sardone, ma lei dice di no, si avvicina a una donna completamente velata. Questo è il primo audio, vai regia, Sardone, Sardone 1, vai.
3: In Italia lei non dovrebbe andare in giro velata interamente, no.
4: Sì, invece.
3: No, guardi, no.
4: Sì, invece.
3: No,
4: sì,
3: no. Invece. E mi dispiace per sua figlia, che probabilmente cresceva velata come lei. E mi dispiace perché immagino proprio che
4: no,
3: qualcuno
4: non è così, non è così, sono più libera di lei.
3: Guarda, immagino, sì.
4: Sono libera, sono.
3: Sì, può parlare con un po' di uomini adesso?
4: Sì, invece, sì.
3: Può venire
4: sono
3: a parlare,
4: libera,
3: può alzarsi
4: libera.
3: Il velo?
4: No, non lo
3: perché
4: faccio,
3: non lo può
4: perché
3: fare?
4: Sono libera di tenerlo.
3: No, in
4: sì,
3: Italia
4: invece.
3: No,
4: sì,
3: cosa deve fare? Vada
4: libera.
3: A Islamabad.
4: No, no.
3: Vada a Islamabad.
4: Non sa dire perché è ignorante.
3: Vada. No, guarda, ho laurea, dottorato e master. Lei che titolo di studio ha? Che titolo di studio ha? L'hanno fatto a studiare.
4: Sì,
3: che titolo di studio ha?
4: Sì, sì, certo.
3: Che
4: certo,
3: titolo di studio ha? Che titolo di studio ha?
4: Perché l'unica cosa che
3: titolo, mi ha dato dell'ignorante. Che titolo di studio ha?
4: Allora lei per,
3: non l'hanno fatto
4: quale diritto, con quale informazioni, con quale informazioni?
3: È in Italia, è in Italia, è in Italia.
4: Attacca la mia religione.
3: Non è l'attacca alla religione.
4: Sì, invece, sì, invece.
3: Io sto camminando.
1: Ancora, ancora, andiamo.
3: Guardi, se non si trova bene in Italia, torni nel suo paese. Posso riprendere me stessa o no? Posso ancora girare libera nel mio paese o no? Ma fatemi capire. Posso ancora girare libera o no? Dai. È ancora Italia questa. Io non so neanche che volto hai, tesoro.
4: Non mi interessa.
3: Io non so neanche
4: non
3: che volto hai.
4: Non
3: io.
4: Ok.
3: Ma che immagine hai? Che immagine hai? Il sacco della spazzatura.
1: Allora, le frasi le avete sentite tutte, com'è nata la cosa?
2: Allora, io stavo facendo, se posso parlare prima che diciamo, l'hai già detto,
0: aspetta,
2: posso parlare, posso raccontare, parli solo te,
0: Davide,
2: io so che ti do fastidio e continuerò a fare la battaglia per la libertà,
0: esci, dopo quello che ha fatto,
2: tu hai difficoltà a stare di fronte ad una donna libera, emancipata, di destra che lotta per la libertà delle donne. Questa è la libertà che
0: ma
2: tu
0: non renderti
2: e
0: ridicola,
2: tu cerchi di
0: non renderti ridicola oltre quello che hai già fatto.
2: Testa,
0: guarda che il business è finito, il business dell'islamofobia è finito.
2: Tu sei, fai il
0: ti stai cagando addosso perché adesso ti portiamo in tribunale.
2: Tesoro.
0: Tutto quello che dici.
1: Scusate ragazzi,
2: io non
0: è finita la pacchia, è finita la pacchia.
2: Non ho
0: è finito, devi cambiare lavoro.
2: Io me ne frego.
0: Trovati un lavoro serio, oppure se vuoi fare politica.
2: Me ne frego, ce l'ho già un lavoro.
0: E lavora una proposta politica seria per gli italiani.
2: Certo.
0: Smetti di andare a rompere le palle ai musulmani in giro, ad aggredire le donne musulmane, ad aggredire donne musulmane per strada,
2: a segnalare le moschee,
0: ad impedire ai musulmani di pregare. Trovati un lavoro serio, perché noi ti stiamo pagando 20.000 euro al mese per prendertela con una comunità che non ha diritti e che non ha la possibilità di
1: difendersi. Fermatevi un attimo, se no la gente non capisce. Allora, però scusa, fermatevi un attimo. Tu hai detto una cosa, scusami. Hai detto che c'è una versione diversa, cioè non ti sei avvicinata tu a quella donna.
2: No, allora è andata così. Noi stavamo facendo, se posso parlare,
1: sì.
2: Stavamo facendo un filmato in un quartiere di Torino fortemente islamizzato.
1: Sì.
2: Abbiamo fatto vedere che in dieci metri ci sono quattro macellerie halal, ci sono
0: vietato,
2: i negozi che vendono.
1: Fermo, falla finire.
2: È proprio rispettoso alle donne o in generale.
1: Non c'entra niente donna uomo, dai.
2: Beh, diciamo che lui, il fatto che sia donna a fare questa battaglia dà molto più fastidio, vero?
1: Che non
2: riesce a sottometterlo.
1: Avete fatto questi filmati là per dimostrare che questo quartiere è fortemente islamizzato.
2: Ovviamente è passata la signora ha detto a
5: quello che stava riprendendo ha inveito contro di lui, io immediatamente, dato che questo era un operatore, no, sono andata verso di lei dicendo: ma che problema hai? Cioè, sei irriconoscibile, no? Di che immagine stai parlando?

0: andata verso l'operatore, non ho capito. È lei che è andata verso l'operatore?
1: Ma loro sono andati tutti, uno contro l'altro. Sai quando tu riprendi
2: il video? E
1: sai quando tu riprendi?
0: Fermo un attimo. Allora,
1: il tema qual è? È che giusto
2: avrai
1: per
2: modo
1: giusto
2: di raccontare al magistrato.
0: Adesso puoi replicare.
2: Abbiamo visto tutti il video.
1: Aspetta. Anche tu avrai modo di raccontarlo. Me lo auguro, anche perché guarda, ti do questa notizia. Io non ti avrei mai denunciato, ma a questo punto mi hai costretto a farla per diffamazione. Mi avete dato anche dei virgolettati che io non ho mai, di frasi che io non ho mai detto. Ma al di là di questo, lo racconterai quando ti viene notificato. Allora, non preoccuparti. Ma la cosa più grave che io vedo, sai qual è? Allora, io rivendico le mie frasi sul
2: sacco della spazzatura.
1: Posso parlare o no?
2: Sei un sacco della spazzatura, hai detto.
1: Il sacco dello spazzatura.
2: Una donna che camminava per strada a Torino con sua figlia piccola, l'hai definita sacco della spazzatura.
1: Ragazzi, però
2: hai dato per scontato che fosse una donna sottomessa, l'hai detto che sua figlia non deve essere come lei, l'hai umiliata pubblicamente e nel momento in cui ti ha chiesto di non essere esposta, tu hai continuato, l'hai esposta sui tuoi social e hai iniziato con spazzatura,
1: a insultarla. Tesoro, mi vuoi
0: Voglio capire da Silvia Sardone se quella ragazza lì, secondo te, non può circolare, oltre che negli uffici pubblici dove è vietato, immagino andare tutti quanti chiusi, anche per strada secondo te dovrebbe essere vietato.
1: Però permettimi di dire una cosa.
0: Io
1: sei un sacco della spazzatura, non l'ho mai detto, perché non l'avrei mai detta nei confronti di nessuno.
0: Hai un sacco della spazzatura in testa.
1: Che è diversa?
2: Un sacco della spazzatura.
1: E quando dice la mia immagine, io ho detto: ma che immagini hai? Quella di un sacco della spazzatura, perché il niqab per me, e lo rivendico, è paragonabile a un sacco della spazzatura, ma non solo per me. Anche Wikipedia, ok, che non è certamente di destra,
0: forse non è
1: dice
0: riferito.
1: Che come il burka e il niqab è un capo di abbigliamento, simbolo dell'opzione misogina della donna nel mondo islamico, lo dice Wikipedia.
0: Perché dovrebbe essere proibito circolare per strada in quel modo?
1: Perché
0: secondo la tua...
1: oggi, come tu ben sai, è già proibito, ma c'è un'interpretazione che dice salvo giustificato motivo. Secondo me non può essere, tant'è che abbiamo presentato, e tu lo sai bene, una proposta di legge per escludere il salvo giustificato motivo dalla questione di far andare in giro la gente con le queste povere donne con 40
0: per te quella donna era sottomessa. Per te quella donna era sottomessa, chiaramente sottomessa.
1: Questa donna poverina è sottomessa, tant'è che quando lei mi insulta dandomi dell'ignorante, il niqab per me è un sacco di spazzatura. Il niqab per me è paragonabile a un sacco di spazzatura, non la donna che c'è lì sotto. La donna che c'è sotto va liberata, la donna
2: sacco
1: che c'è
2: della
1: sotto
2: spazzatura.
1: Deve essere
2: sacco della
1: tu la metti, tu la reputi
2: sacco
1: così,
2: della
1: tu la oggettifichi,
2: sacco
1: tu,
2: della
1: tu, la, tu la oggettifichi
2: come
1: tale.
2: Detto, una donna
1: il niqab è per
2: una
1: me un sacco della spazzatura
2: per
1: e lo rivendico
2: tesoro, sua figlia.
1: E lo rivendico e io mi auguro che sua figlia possa crescere in un paese libero. Tu ti devi vergognare perché tu tesoro mio
2: e questa cosa la racconterai al giudice, la spiegherai al giudice,
1: ma io dico ma se mai dovessi avere delle figlie le metteresti mai con
0: Fermi tutti.
1: Il niqab è per me paragonabile ad un sacco di... Io non ho aggredito nessuno, io l'ho aggredita.
2: Non l'ho aggredita verbalmente.
1: Anzi, è lei che mi dà dell'ignorante, perdoni. E quando mi dà dell'ignorante, lei, poverina, dice anche chiaramente, indirettamente, di non aver potuto studiare. Perché queste donne non possono neanche studiare. Vergognati.
0: Ragazzi, mi sembra che la questione sia chiara. Fermatevi un attimo. Che ricominciamo? Abbiamo ancora dei minuti.
1: Come fai a difendere il velo integrale?
0: Fermatevi un attimo. Vi dovete fermare un secondo. Fermi là.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Un mercato del lavoro americano meno forte del previsto allontana la stretta monetaria da parte della Fed e spinge al rialzo le borse europee, che festeggiano anche il maxi piano tedesco presentato dal cancelliere Merz, che prevede tagli fiscali da 10 miliardi di euro. Nuovi massimi storici per il DAX di Francoforte e per l'IBEX di Madrid, mentre il FTSE MIB di Milano chiude in rialzo dell'1,6%. Prosegue intanto il calo dei prezzi del petrolio ai minimi degli ultimi 4 mesi, con il Brent in area $70 al barile. Sull'azionario protagonista la difesa, con Fincantieri e Leonardo che svettano a Piazza Affari. Acquisti anche su Unicredit alla vigilia della conclusione del periodo supplementare di adesione all'offerta su Commerzbank. Debole ST con tutto il comparto tech. L'euro recupera a $1,145, mentre l'oro guadagna 2,5 punti a $4,130 l'oncia. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: La felicità è un'arte che si impara. Da Seneca alla scienza contemporanea, 100 idee semplici e potenti per vivere meglio. Un viaggio tra filosofia e ricerca scientifica per scoprire il potenziale che è nascosto dentro di noi. Genius di Mauro Nardocci. Dal 4 luglio in edicola con il Sole 24 Ore a €12,90 in più e in libreria.
10: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
5: La Zanzara.

0: Allora, eccoci qui, sempre Davide Piccardo alla mia sinistra e alla mia destra Silvia Sardone, che stanno combattendo da circa 10-15 minuti sulla questione del velo islamico e su quello che è successo a Torino l'altro giorno, dove una donna islamica si è confrontata con la Sardone. La Sardone le ha detto: perché stai girando così? Avete sentito tutti gli audio, qualcuno vada a vedere anche i video. C'è stata una denuncia per molestie e altri possibili reati da parte appunto di alcuni islamici.
1: Non da parte della signora, tra l'altro.
0: Non da parte della signora. Ora io voglio capire una cosa, secondo te.
2: Permettimi di dire una cosa a Piccardo, sì, scusami. Sì, una cosa molto rapida. Io ovviamente sono per la libertà di culto e anche per la libertà di abbigliamento, ognuno può andare vestito come gli pare, ma io starò sempre dalla parte di chi difende il diritto e voglio continuare a vedere le gonne e le minigonne della Sardone, voglio continuare a vederle perché questo è l'Occidente. Non ho nessuna intenzione di vedere
0: questo,
2: persone. Vuol dire semplicemente che se governasse Piccardo, noi non vedremmo più le gonne e le minigonne della signora Sardone.
3: Tu,
2: e invece noi abbiamo il diritto
3: di un quadro costituzionale,
2: tu sei un oscurantista.
3: Che noi rispettiamo. Siamo all'interno di un quadro costituzionale che noi rispettiamo e vorremmo
2: tu
3: anche che la signora
2: una persona
3: Sardone
2: molto
3: lo
2: pericolosa.
1: Scusami, ma se tra quelli che mi denunciano dicono che ha fatto qualcosa a cui dobbiamo aspettare.
3: Per questo motivo,
1: se tra quelli che mi denunciano c'è gente che dice che il califfato è qualcosa a cui noi dobbiamo aspirare. Mi spieghi questo, come ci si concilia con la libertà delle donne?
0: Adesso ci arrivo, però.
1: Nel califfato le donne vanno in giro libere con la minigonna.
0: È uno di quelli che ti hanno denunciato, ha detto questa frase.
1: Certo, ha detto, virgolettato, proprio: il califfato è qualcosa a cui noi dobbiamo

0: però voglio che Piccardo mi spieghi,
1: che
0: Piccardo mi spieghi una cosa. Allora, secondo te lei ha diritto di fare politica per vietare il velo integrale, sì o no? Questo è.
2: Lei non ha il diritto di criminalizzare un'intera comunità. Lei non,
1: non
2: ha criminalizzo diritto di criminalizzare nessuna un'intera comunità
1: non
2: religiosa.
1: Non criminalizza nessuna comunità religiosa. Il ditino così lo
2: voglio
1: dare a qualcun altro, uno delle tue tante donne, a me no.
2: Nelle capitali europee, nelle città europee,
1: allora
2: a denunciare che cosa? L'islamizzazione.
1: Questo.
2: Ma non i reati, non ci sono reati.
1: L'islamizzazione.
2: Vede in un mercato,
1: certo,
2: vede
1: perché io credo che l'islam sia politico prima che religioso
2: e dice che questo è un pericolo.
1: Io non voglio sentire il richiamo del muezzin nella mia città.
0: Scusami, tu stai dicendo parla di
1: legalità. Costituzionale che io vada in giro per le capitali europee a far vedere l'islamizzazione
2: per la sua religione,
1: ma mica
2: la per il suo credo
1: perdono.
2: Religioso
1: sei tu che la criminalizzi nel momento stesso in cui tu dici che l'islamizzazione è qualcosa di negativo se ti piace tanto però, cioè, se a te piace tanto l'islamizzazione dov'è il problema se io faccio
2: no,
1: vedere
2: io sono un
1: che in giro
2: italiano
1: per l'Europa
2: e sono musulmano.
1: Ci sono
2: io
1: le
2: sono un cittadino italiano e sono musulmano cosa dovrei fare? Faccio parte dell'islamizzazione? Io sono l'islamizzazione
1: le cortigiane che ho fatto vedere a Londra
2: le persone musulmane
1: di fede
2: islamica come me cosa devono fare secondo te devono andare in Islam
0: musica no allora lui stava dicendo una cosa restiamo sul punto. Tu stai dicendo che lei va in giro per le città eccetera a molestare le persone, questo stai dicendo?
1: No,
0: tu
2: lei sta criminalizzando un'intera comunità.
1: Okay, non è vero.
0: Questa è la tua opinione, questa è la tua opinione, ma si può fare politica
1: non possiamo avere di questo punto.
0: Sì, ok, si può fare politica
2: tutta la politica
0: contro il velo integrale
2: lei
0: in questo
2: momento tutta la politica che vuole e sarà la mia avversaria politica fino a quando
1: il ditino così lo fai dai a qualcun altro.
0: Quello però lo decide qualcun altro.
1: Il ditino così a una delle tue
2: giudice per questo
1: no.
2: Abbiamo
0: che reato avrebbe commesso secondo te in quel caso?
1: Ah, vi do l'elenco io dei reati.
0: Aspetta, fallo dire a lui, la denuncia l'ha fatta lui.
1: Ah, forse neanche
2: lei. Lei ha aggredito una persona verbalmente, l'ha esposta pubblicamente nel momento in cui quella donna ha chiesto esplicitamente di non essere mostrata, di non essere
1: l'ha come ho fatto
2: umiliata e continua l'ha umiliata pubblicamente definendo
1: una donna che neanche voi siete in grado di riconoscerla
2: una violenza verbale, un'umiliazione di fronte a una figlia minore
1: che è velata
2: questo
1: da destra a piedi
2: di violenza assistita.
1: Come faccio ad aver mostrato
2: non
1: una donna che non si mostra
2: il
1: perché
2: problema
1: voi
2: è che
1: le vietate di mostrarlo con il velo islamico
2: la Cisinte, la tua collega è andata in giro per tutta l'Italia a segnalare
1: le moschee
2: e dopo le moschee vengono bruciate come a Cagliari. La responsabilità politica di questa cosa di chi è la responsabilità politica quando i musulmani vengono picchiati per strada?
0: Musica allora però scusami tanto ragazzi allora questa tu stai dicendo una cosa precisa scusami questo stai dicendo una cosa precisa tu stai dicendo che siccome loro sono contrari alle moschee abusive vanno davanti alle moschee
2: perché loro hanno fatto una legge per impedirci di
1: hanno iniziato con le minacce di morte
0: e dunque se vengono poi
1: che le minacce di morte non ci fermano
0: allora fermi
2: quale minacce di morte di cosa stai parlando
1: allora io
2: guarda
1: ti informo
0: però scusate
1: ti
0: ragazzi
2: guarda che ti guardo di nuovo
0: tu stai dicendo che loro istigano la violenza tu stai dicendo che lei istiga la violenza
2: minacce di morte dai suoi follower
1: anche
2: le minacce
1: di morte dai
2: suoi
1: follower sono i miei follower
2: per i tuoi discorsi di odio sei una seminatrice
1: di odio nei confronti quando io dico
2: no,
1: voi mi minacciate di morte, non mi riferisco ovviamente a te, voglio chiarire le mie dichiarazioni.
2: Sei una seminatrice
1: e
2: di odio.
1: E quelli che ti seguono, una parte di quel grazie al fatto che voi fomentate
2: la
1: odio,
2: nazionale di
1: voi
2: questo
1: fomentate
2: paese.
1: Odio,
2: ci sono 3 milioni
1: di musulmani
2: in questo
1: quindi
2: paese
1: che cosa succede?
2: E sono
1: che una certa comunità prima ha iniziato minacciandomi di morte, quando ha capito che minacciandomi di morte io non mi sarei fermata, hanno deciso di iniziare con le denunce, ma io così
0: musica. Allora, ragazzi, però scusate, allora, devo dare ordine. Allora, lui sta dicendo una cosa. Fatemi chiudere questa cosa qua, perché sennò altrimenti non andiamo da nessuna parte. Lui sta dicendo una cosa: che tu, con i tuoi discorsi contro l'Islam radicale, contro le donne col velo, contro le moschee abusive, contro la cosiddetta islamizzazione, che secondo te è in corso dell'Italia. E questa è un'opinione politica. Se lei pensa che ci sia in corso un'islamizzazione, non è che le puoi togliere la libertà di pensarlo.
3: Ma scusami, posso dire una cosa
0: in più? Aspetta un secondo. Tu pensi che questa roba qua sia istigazione all'odio?
3: Certo.
0: Cioè, sia istigazione all'odio dire che l'Italia si sta islamizzando, che c'è troppo estremismo islamico, che le moschee vanno fatte regolarmente, questa è istigazione all'odio.
2: Quando tu prendi una comunità religiosa e tutti i giorni la segnali.

0: come la causa dei problemi di questo paese, tu stai creando un clima di odio. E quando qualche spostato, qualche malato di mente, qualche estremista fa un atto violente, violento, il brodo di cultura, il brodo di cultura di quella roba lì, lo state creando voi. La responsabilità politica di questa
1: è vostra. La risposta.
2: Quando tu fai dei post dicendo falsità sulla mia
0: quali
2: persona,
0: falsità avrei detto?
2: Come per esempio?
0: Quali? Dimmi.
2: Esempio,
0: dimmi
2: che ho detto una. Che sei un sacco di spazzatura. Io che ho molestato una donna. Io non ho mai molestato nessuno.
0: Abbiamo i video.
2: E la gente mi minaccia di morte. Quindi diciamo
0: i video.
2: Gente indirettamente collegati alla te mi minaccia di morte.
0: Secondo te mi devi denunciare.
1: Scusami un attimo. Silvia,
2: non ti avrei mai denunciato. Ma una volta che tu mi utilizzi perché sei un poveretto per avere visibilità,
1: musica. Ragazzi, state dicendo le stesse cose. Allora, questo qua è il sacco della spazzatura. Silvia, è un sacco della spazzatura nero.
2: Ma mi spieghi che differenza c'è tra questo sacco della spazzatura?
0: Sei ancora in tempo. Però devi trovare un lavoro serio. Silvia, ti devi trovare un lavoro serio. Come gli italiani.
2: Guarda, io sono una grande giuslavorista. Tu probabilmente non sei un
0: prendo il tram, vanno in ufficio, vanno in fabbrica, lavorano.
1: Secondo te
0: tu hai scelto una scorciatoia. Molto semplice, molto facile. Hai scelto una scorciatoia.
1: Sta dicendo che sei una scorciatoia.
2: E farò vedere l'islamizzazione. Io so che a te dà fastidio. Che io faccia vedere le donne costrette al matrimonio da piccoline.
0: Perché questo
2: bambini,
0: non è un atteggiamento cristiano.
2: Tu stai disonorando
0: la croce che porti al collo.
2: Le spose bambine.
0: Perché è un atteggiamento cristiano. Sei aggressiva, sei violenta.
2: La poligamia.
0: Io sono violenta. Hai un linguaggio violento.
2: Io ti ringrazio perché aumentiamo le querele.
0: Fermi tutti.
2: E le minacce di morte che mi arrivano sotto il tuo post, che cosa sono?
1: Dai, ragazzi,
0: sotto il mio
1: fermi.
0: Posto non ho visto nessuna minaccia.
2: Ah, no, alle tre giro poi.
1: Allora, d'accordo. Girate quello che volete. Fermi un attimo. Allora, questo qua, secondo te. Ragazzi, questo sacco della spazzatura, secondo Silvia Sardone, sarebbe uguale al niqab.
2: Certo, no? Anche secondo Wikipedia è un simbolo di sottomissione delle donne.
1: La parola spazzatura.
2: È come un sacco nero.
1: Sì, d'accordo. Sacco però nero? Se tu dici, io sto dicendo, faccio l'avvocato del diavolo. Sì. Se tu evochi il sacco della spazzatura.
2: Perché è una forma, è assolutamente informe. Perché loro sai che devono usare le vesti larghe.
0: Citerai Wikipedia.
2: Ma ti dà fastidio. Lo possiamo dire che questo è uguale al velo integrale perché dopo le fate andare vestite, anzi l'Islam radicale le fa andare
1: vestite. Voglio chiarire questa cosa, aspetta, scusa, voglio chiarire questa cosa, fermi un attimo, adesso alzo la voce, voglio chiarire questa cosa. Lei oggettivamente, Piccardo, poi ve la vedrete in tribunale, non ha detto che quella donna sotto...
0: Ma c'è il video?
1: No, non ha detto che quella donna sotto il velo è sacco della spazzatura.
2: Anzi,
1: ha detto che è vestita come un sacco della spazzatura.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: allora,
1: rimettiamo l'audio.
0: Se uno arrivasse e ti dicesse sei vestita come, non lo so,
1: una puttana,
0: come una strega.
2: Alcuni islamici costantemente mi dicono che mi vesto a puttana. E sai perché lo dicono?
1: Fermo un attimo. Quando tu dici alla donna vada a Islamabad, probabilmente quella donna, da quello che ho sentito, dalla voce che ho sentito, quella donna mi pare italianissima dall'accento che ho sentito.
0: È italiana.
1: Allora, tu la conosci quella donna?
0: Io so chi è.
1: Sai chi è?
0: Non la conoscevo, ma abbiamo
1: fermo. Allora, fermi tutti. Allora, io
2: come non l'avete recuperata subito?
1: Scusami,
2: non si vedeva?
1: Sì. Vabbè, lascia perdere.
2: Non
1: adesso questo non è importante.
0: Ma io non conosco tutti i musulmani
2: italiani. Era riconoscibile
0: o no? Io non conosco 3 milioni di musulmani.
1: Per te è una scelta andare in giro così, è una scelta che va rispettata, andare in giro completamente coperti. Dimmi la verità.
0: Non è

0: non è la lettura e il modello di Islam che
1: vabbè,
0: io
1: ma lascia perdere, uno
0: ma è, il, è un diritto,
1: è un diritto andare un in giro così.
2: Se mi dici
1: scusa,
2: il nome,
1: no, è una domanda che ti faccio,
2: anche a lei che mi dà dell'ignorante,
0: è venuto qua gente con la testa di toro.
2: Scusami, mi dirti il nome così la posso,
1: ma non è la stessa cosa uno con la testa di toro che fa il,
0: c'è la gente che fa la chirurgia estetica irriconoscibile e ha diritto di farlo,
1: ma quello che c'entra, quello lo fa perché deve trombare, perché deve,
0: ma tutta la gente che va in giro con le mascherine in giro,
1: ma non è la stessa cosa,
2: è uguale.
0: C'è un valido motivo, quindi, secondo la legge, cioè, no,
2: ma,
0: secondo il legislatore, c'è un valido motivo.
2: E quale sarebbe,
0: comunque,
2: il valido motivo?
0: Stiamo parlando
2: quale
0: del rispetto umano, al di là del fatto che tu condivida o meno l'atteggiamento di una persona.
1: Fermatevi un attimo per favore. Allora, lui ha detto una cosa, perché questo è un punto interessante. Lui dice: per me uno ha diritto di girare in quel modo come tante altre persone vanno in giro con, travisando il viso, eccetera eccetera. È un diritto, ovviamente, se non c'è imposizione, ma quello lo può sapere solo lei. Lei, dalle parole che abbiamo sentito, è una persona libera, però oggettivamente per te è comunque non libera, perché c'ha quella,
0: perché è musulmana,
1: no, per te non è una,
0: quindi,
1: persona libera,
0: guarda,
1: a prescindere,
0: libera.
2: guarda e proprio in questi giorni la Dinamarca socialdemocratica, ok, ha detto che non vogliono più il richiamo del muezzin, ha detto che vogliono fare norme stringenti contro il velo,
1: sì,
2: ok,
1: detto, sì.
2: In Austria hanno fatto passare una legge contro il velo islamico sotto i 14 anni nelle scuole, anche lì sono, hanno fatto,
1: no, io
2: sono
1: dicendo,
2: islamofobi,
0: ma non
2: sono,
0: è
2: tutti
0: che,
2: islamofobi, anche i governi di sinistra sono islamofobi,
0: un'ondata,
2: non credo, no, tutti i governi anche di sinistra,
1: vabbè,
2: sono islamofobi.
1: Dunque, tu proibiresti a quella donna di girare per strada così? Rispondimi
2: io,
1: a questa cosa. Tu proibiresti a quella donna o no?
2: Io proibirei a tutte le donne con il velo integrale di girare così in Italia. Tutti devono andare in giro a volto scoperto, e per me non rappresenta il giustificato motivo una veste paragonabile al sacco della spazzatura.
1: Perché l'hai detto vada a Islamabad? Perché l'hai detto vada a Islamabad?
2: Perché l'Italia è un paese libero.
1: Quella ti rispondeva dicendo:
2: l'Italia è un paese libero, dove non, dove
0: ma scusate,
2: ma
0: il problema
1: non sarà passare,
0: il problema non è che lei se la prende con i cavi, lei se la prende col velo islamico, lei se la prende con le macellerie islamiche, lei se la prenda con le moschee,
2: guarda,
0: lei se la prende con i musulmani, tu te la prendi con i musulmani, tu pur, hai capito? Adesso non hai nemmeno il coraggio di rivendicare le tue posizioni islamofobe e dici: ah no, perché quella è il niqab non va bene.
2: Bisogna avere paura dell'islam,
0: non va bene né il velo normale del hijab, perché il hijab va bene.
2: Voi.
0: Il velo testa va bene.
2: Io non ho paura.
0: Il velo
2: testa
0: va bene. No, una domanda.
2: Sono
0: mi devi rispondere.
2: Il velo, prima
0: il velo va bene. Il velo che lascia il viso scoperto va bene.
2: Va bene.
0: Il velo che lascia il viso scoperto.
1: Mi stai chiedendo una cosa.
2: Il velo che il velo integrale per te.
0: Il velo che lascia il viso scoperto va bene.
2: Io ti sto dicendo per me. Io stiamo parlando del velo integrale.
0: Non ho niente da aggiungere.
2: A me non piace nessun tipo di velo.
1: Non le piace. Non le piace
2: nessun tipo di velo.
1: Ti sta chiedendo della poligamia. La poligamia. Ti sta chiedendo della poligamia.
0: La poligamia la pratica in tanti,
2: ma per te
0: lo sai che la praticano in tanti la poligamia?
2: È giusta?
0: In tanti
2: è giusta?
0: La praticano uomini e donne. Non
2: tu hai più mogli?
0: Uomini.
2: Tu hai più mogli?
0: Non solo gli uomini.
2: Tu hai più mogli?
0: Non solo gli uomini. In tanti
2: non
0: praticano
2: rispondi,
0: la poligamia.
2: Non mi... Hai più
0: in
2: moglie?
0: Tanti praticano la poligamia.
2: È un reato
0: uomini
2: in Italia.
0: E donne.
2: È un reato
0: in maniera
2: in
0: informale.
2: È un reato
0: in maniera informale. In tanti praticano la poligamia. È vero o non è vero?
2: A 12 anni, 13 anni,
0: non è vero che in tanti praticano la poligamia in Italia.
2: Ma come fai a non avere il coraggio di dire che a 12, 13 anni?
0: È vero o non è vero?
2: Allora no,
0: è vero,
2: in Italia
0: non è vero.
2: La poligamia non esiste. La poligamia in Italia non esiste. Non è...
1: Vabbè,
2: per te una bambina
1: stare,
2: 13 anni si può sposare.
1: Confermi la denuncia? Confermi
2: per te 13 anni
1: aspetta,
2: una bambina
0: questa
2: si può sposare.
0: Questo è un che abbiamo fatto.
1: Confermi la denuncia sì o no?
2: Che paura.
0: Però abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di adesioni. Quindi d'ora in poi le azioni legali
2: che
0: saranno
2: paura.
0: A pioggia.
1: Lei
0: ogni atto di discriminazione e persecuzione islamofoba fatto in questo paese da lei e da tutti i politici che vogliono campare sulla nostra pelle sarà sanzionato.
2: Io non voglio campare sulla tua pelle per
0: trovati un lavoro,
2: sei
0: Silvia.
2: Tu che vuoi campare
0: finché sei in tempo,
2: pelle.
0: Trovati un lavoro.
2: Io voglio lottare
0: trovati,
2: per la libertà.
0: Trovati un lavoro serio, un lavoro vero.
1: Fermi tutti.
0: Ti svegli al mattino e vai a lavorare.
2: Io non mi sottometto
1: grazie,
2: all'Islam.
1: Grazie, rimarrò fermi tutti. Italiani!
3: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
1: Lo dica, lo dica a voce alta.
3: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vi presenta Strade in diretta.
3: Una buona serata, ben ritrovati. Partiamo da Roma, dove è chiuso per incidente l'allacciamento tra il tratto urbano della A24 e la tangenziale est per chi proviene dall'Aquila e deve mettersi in tangenziale in direzione Salaria. Ci sono code sia in A24 che in tangenziale provenendo da San Giovanni. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, code per un veicolo in avaria tra tangenziale est di Milano e barriera di Milano Est in direzione Milano. In Liguria, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, rallentamenti per un incidente tra Masone e Bivio A10 verso Genova. Infine segnaliamo incolonnamenti per lavori sulla 12 Genova-Livorno tra Nervi e Recco in direzione Livorno. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra un'ora circa.
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. La natura ha impiegato molti milioni di anni per mettere a punto i tentacoli del polpo, una delle soluzioni per manipolare l'ambiente più incredibilmente sofisticate e flessibili comparse sulla Terra. Da anni, comunque molti meno, il laboratorio BioInspire Soft Robotics dell'IIT, che è una delle culle mondiali della cosiddetta robotica soffice, lavora a un braccio robotico morbido ispirato a quello del polpo e recentemente ne ha messo a punto uno dotato di ventose che integrano sensori in grado di conferire a questo tentacolo robotico la capacità di manipolare gli oggetti sulla base del tatto. Ecco, questo è stato descritto in un articolo pubblicato su Nature Machine Intelligence ed è uno dei primi esempi al mondo di questo tipo di manipolatori. Allora, benvenuta Barbara Mazzolai, che è Associate Director per la robotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia e la fondatrice del laboratorio BioInspire Soft Robotics. Bentornata a Smart City.
6: Grazie, buonasera a tutti.
5: Intanto, sembra che ci ricorda la struttura, no, di questo tentacolo robotico, come viene creato, diciamo.
6: La struttura è molto simile a quella naturale, un braccio diciamo conico fatto di materiali artificiali, in questo caso materiali soffici tipo siliconi, e all'interno questo braccio ha dei cavi che vengono posizionati in maniera tale da consentire al braccio di, ad esempio, curvare, fare torsioni, quindi esporre le ventose, in questo momento fino a 10 ne abbiamo integrate, con l'oggetto, no? Quindi l'obiettivo è poi avere queste ventose sensorizzate che possono interagire con l'ambiente circostante, ad esempio afferrare degli oggetti.
5: Benissimo, quindi questi cavi sono un po' dei tiranti, no? Che consentono di piegare nelle varie direzioni il tentacolo, è così? Più o meno?
6: Sono dei tiranti posizionati, appunto, come dicevo, proprio per consentire al braccio artificiale, una volta che un cavo o tutti e tre contemporaneamente vengono attivati, no, svolgere e eseguire
5: chiarissimo.
6: Diversi movimenti.
5: Ecco, dicevamo che ci sono queste 10 ventose che voi avete dotato di tatto. Come fanno queste ventose intanto a sentire le superfici?
6: Abbiamo integrato all'interno della ventosa degli emettitori di luce e dei ricevitori, immaginatevi molto
5: LED,
6: piccoli,
5: diciamo,
6: dei LED, sì, e quindi quello che noi andiamo a misurare, siccome la ventosa è proprio come quella naturale, noi l'abbiamo ricostruita studiando la ventosa del polpo, si può deformare, quindi andiamo a misurare proprio come si deforma, diciamo, e come cambia il raggio luminoso.
5: Il riflesso di questo raggio, in qualche modo,
6: quando questa ventosa è in contatto con l'ambiente esterno, quindi ad esempio con l'oggetto che deve afferrare.
5: E questo ci dà il senso del tatto. E qui veniamo alla parte che, devo dire, mi ha colpito di più, mi è sembrata più affascinante, perché è il modo in cui, diciamo, questo senso del tatto determina il comportamento del tentacolo, perché questo assomiglia veramente poi al modo in cui funzionano anche gli esseri viventi, no? Mi vengono in mente i riflessi che esistono, quelli che noi chiamiamo riflessi o riflessi involontari.
6: Esatto, questo è proprio l'aspetto secondo noi più interessante, perché il polpo, quindi partendo proprio dall'animale, ha un cervello, ma la maggior parte dei neuroni sono distribuiti nelle 8 braccia. Questo perché? Perché ha un braccio molto complicato da un punto di vista morfologico, no? Cioè queste braccia, non avendo degli scheri, non avendo delle strutture rigide, si possono piegare e muovere in ogni direzione. Vi sarà capitato di vedere questi video, no? Dei polpi che entrano in tutti i pertugi, no? Quindi anche, certo, in ambienti molto, molto ristretti. Quindi

0: È questo proprio che ci interessa, cioè questo controllo distribuito anche a livello delle ventose che hanno dei neuroni dedicati. Quindi ci sono anche dei comportamenti tipo riflessi, no? In più, siccome la ventosa naturale ha anche dei sensori, per esempio, non solo tattili, ma anche dei recettori, diciamo, per la percezione del cibo, no? Quindi sensori chimici, manda queste informazioni poi al controllo periferico, quindi nel braccio. E poi anche al cervello, ovviamente, no? Quindi è una struttura gerarchica, potremmo dire, che semplifica molto la complessità del controllo e anche il consumo energetico associato proprio all'utilizzo, no, del sistema nervoso. Basti pensare che il numero totale di neuroni di un polpo è molto simile, equivale a quello di un cane, per capire anche la complessità da un punto di vista dello sviluppo del sistema nervoso di questo animale eccezionale. E quindi noi abbiamo per il momento replicato, comunque imitato, replicato non, ancora no, ma
1: Ancora no.
0: imitato sì, questo controllo distribuito nel braccio e a livello delle ventose.
1: Grazie Barbara Mazzolai, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie mille, grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, Smart City si ferma qui, le nuove puntate da settembre, ma non vi lasciamo, vi diamo appuntamento come ogni anno con gli speciali estivi che ripropongono in modo ragionato il meglio della trasmissione. Per intanto, ciao a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: I numeri del mercato dell'auto italiano, le nuove misure antismog in Piemonte, ma anche gli incentivi per il retrofit a gas e il nuovo portale online per le multe. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Cominciamo con i numeri del mercato italiano, perché a giugno questo mercato ha fatto registrare un aumento di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato significativo anche perché arriva dopo 7 aumenti consecutivi di immatricolazioni, un dato che però è ancora legato molto agli incentivi promossi dal governo lo scorso mese di dicembre, che fanno ancora sentire i loro effetti sulle immatricolazioni. Vedremo il prossimo mese di luglio se questo incremento viene ancora confermato. Parliamo invece di circolazione stradale nel nord Italia, perché la regione Piemonte ha approvato l'aggiornamento del piano regionale di qualità dell'aria, riuscendo ad evitare il blocco strutturale dei veicoli diesel Euro 5 che era previsto per i centri urbani più popolosi. Una decisione che interessa oltre 300.000 mezzi circolanti sul territorio regionale. Invece di limitare la circolazione, la strategia punta su misure compensative e innovative come gli incentivi per l'uso di biocarburanti e l'impiego dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di traffico in tempo reale. Per i cittadini che sceglieranno i carburanti rinnovabili, inoltre, sono previsti sconti annui tramite apposite carte biocarburante. E dalla dimensione regionale passiamo a quella nazionale, dove il tema degli incentivi continua ad essere centrale per la sostenibilità del parco auto esistente. È stato pubblicato sul sito del MIMIT il decreto che riattiva i contributi per i retrofit a gas di veicoli già circolanti dalle classi Euro 3 alle Euro 6. La misura mira a sostenere un settore che tra il 2012 e il 2025 ha subito una contrazione superiore a quasi l'80%. Sul piatto una dotazione di 21 milioni di euro per il quinquennio 2026-2031 e riguarda la conversione di veicoli già circolanti, appunto, delle classi da Euro 3 a Euro 6, anche intestati a persone giuridiche. Restando in tema di servizi al cittadino, un'altra importante novità riguarda la digitalizzazione, che ha compiuto un passo in avanti nella gestione del rapporto tra automobilisti e pubblica amministrazione. A fine giugno è stato attivato il nuovo portale sanzioni amministrative della Polizia di Stato. Attraverso l'accesso con SPID, o carta d'identità elettronica, gli utenti possono ora gestire l'intero ciclo di una multa in un unico ambiente digitale. Dalla consultazione dei verbali notificati tramite la piattaforma Senda, alla comunicazione dei dati del conducente per il taglio dei punti fino al pagamento diretto tramite PagoPA. Una innovazione che di fatto elimina la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli o di gestire complesse

0: procedure cartacee per visionare ad esempio i fotogrammi di Tutor e Autovelox. E chiudiamo con una notizia che riguarda l'eccellenza del nostro automotive e i suoi vertici aziendali. Ferrari ha annunciato in questi giorni un importante avvicendamento nella sua direzione marketing e commerciale. Dal 1 luglio Massimiliano Di Silvestri assumerà il ruolo di Chief Marketing e Commercial Officer, entrando nel leadership team guidato dal CEO Benedetto Vigna. Di Silvestri, già noto alle cronache perché ha guidato BMW Group Italia negli ultimi 7 anni ed è stato spesso ospite anche nelle nostre trasmissioni, succede a Enrico Galliera, che ha ricoperto l'incarico per oltre 16 anni, contribuendo al rafforzamento del marchio nel mondo. Il nuovo manager porta a Maranello quindi un bagaglio di competenze maturate in circa 20 anni di esperienza nel settore dell'automotive premium e luxury. Termina qui anche questa puntata di Smart Car, che torna come al solito lunedì alle 20:55, ma io vi ricordo anche l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, che andrà in onda domenica alle 13:30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Penelope, io questa guerra non la volevo fare, io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
2: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
3: Così?
2: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
3: Stai zitto!
4: Perché mi ha fatto riflettere.
3: Ah.
4: Ed è per questo che sono tornato.
3: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
4: Credo di averti violentato.
3: No, non mi ha violentata.
5: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfetto, ora firmare con InfoCert Sign.

0: internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordani.

0: L'alleanza tra gli Stati Uniti trae la sua linfa vitale dall'alleanza tra i popoli, che passa per una fitta rete di scambi umani, economici, culturali, storici che non sono mai stati interrotti. È anche per questo che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica.
1: Ci ha tenuto con molta fermezza, avete sentito, il ministro degli esteri Tajani a sottolineare che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti va oltre ogni polemica. Sappiamo quello che è successo nelle ultime settimane con gli attacchi di Trump a Giorgia Meloni, e lo ha detto a Villa Taverna a Roma, l'ambasciata americana, dove c'è il consueto ricevimento per l'Independence Day degli Stati Uniti, che si celebra in realtà negli Stati Uniti il 4 luglio, da noi appunto si sta celebrando oggi con questa cena, che diciamo è un po' un anticipo di quello che poi potrebbe essere il rapporto, la relazione diretta poi tra Giorgia Meloni e Trump al prossimo vertice della NATO, che si svolge il 7-8 luglio ad Ankara. Oggi Giorgia Meloni non c'era, secondo i maliziosi ha trovato un qualche impegno per non essere presente, in realtà era al congresso nazionale della UIL a Padova. C'erano invece Tajani e Salvini, altri esponenti del governo, non c'erano invece i leader del centro-sinistra, ma avremo il nostro inviato che ci racconterà un po' come va questa serata. Dopodiché torneremo su una guerra che a tratti si rischia di dimenticare, ma è sempre in corso da quasi 4 anni e mezzo, la guerra russa contro l'Ucraina, con l'inferno scatenato di missili e droni questa notte su Kiev, naturalmente missili e droni russi contro Kiev e altre città ucraine. E poi ovviamente molti altri argomenti, tra cui lo sport, ovviamente con gli aggiornamenti sui mondiali e sui risultati delle italiane e degli italiani a Wimbledon. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp al 349-238-6666. E come sempre cominciamo con la sintesi della giornata. La guerra russa contro l'Ucraina, una pioggia di missili e droni ha scatenato l'inferno su Kiev e altre città ucraine nella notte. Zelensky chiede a Trump la licenza per poter produrre missili Patriot, l'Unione Europea ribadisce il sostegno e pensa a nuove sanzioni contro Mosca. Giorgia Meloni al congresso della UIL, la detassazione degli aumenti contrattuali, annuncia sarà confermata nella prossima legge di bilancio. Il ricevimento a Villa Taverna a Roma per l'Independent Day americano, assente per l'impegno a Padova la Presidente del Consiglio, anche i leader del centrosinistra, l'amicizia Italia-Stati Uniti è più forte di ogni polemica, sottolinea Tajani. Venezuela, 8 giorni dopo il terremoto, estratto vivo dalle macerie un uomo. Il femminicidio di Elisa Claps, dopo 33 anni è aperta un'indagine sulle complicità di Chiesa e istituzioni. Sardegna dietro fronte del governo che revoca l'autorizzazione per il megaprogetto extralusso a Tavolara. Mondiali di calcio maschile, ostacola Austria sulla strada della Spagna, tennis, Wimbledon, Sonego e Berrettini avanti. Cobolli in campo e stasera tocca a Jasmine Paolini. Partiamo quindi dalla guerra russa contro l'Ucraina. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi notturni, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari.
2: È stato forse il peggior attacco contro la capitale ucraina Kiev dall'inizio della guerra, con almeno 21 vittime e 85 feriti, quello scatenato la scorsa notte dall'aggressore russo. Quasi 500 droni e oltre 70 missili hanno preso di mira il paese, colpendo in particolare la capitale, con un'allerta aerea che è durata oltre 11 ore. All'alba le macerie e gli incendi provocati dall'attacco erano ben visibili in diverse zone della città. Nonostante le affermazioni russe di aver preso di mira solo obiettivi militari, il presidente Zelensky informato che sono stati colpiti anche una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e alcune aziende. Danneggiata l'infrastruttura energetica e quella telematica. Zelensky ha preso atto della non volontà russa di negoziare, ha chiesto agli alleati la fornitura di nuovi sistemi di difesa antiaerea ed è tornato a sollecitare la licenza per produrre localmente in Ucraina i missili Patriot statunitensi. Il sindaco Klitschko ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino. Dal canto suo l'alta rappresentante europea Kallas ha ribadito che le sole parole di condanna non bastano più, occorre ora sanzionare ulteriormente

0: orientità che sostengono il complesso militare e industriale russo. Da ricordare anche che entro metà luglio è attesa l'approvazione dai paesi europei del 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 ore.
1: E dopo, come dicevo, torneremo appunto a parlare di questa guerra. Ora invece il terremoto che ha sconvolto il Venezuela, piegato dal terribile sisma, a distanza di diversi giorni da questo terremoto, c'è ancora spazio, però, per fortuna, almeno per piccole grandi storie incredibili di salvataggi.
2: Quasi 8 giorni sotto le macerie ha trascorso Hernán Gil, la guardia di sicurezza di 43 anni.
3: Necesito que mires un poco hacia la cámara.
2: I soccorritori cileni gli chiedono di guardare verso la telecamera e di indossare gli occhiali di protezione. Più di 100 persone provenienti da 10 paesi hanno lavorato per oltre 72 ore e questa mattina finalmente è stato tratto in salvo. Prima del loro ritorno in Italia, la presidente Delcy Rodríguez ha conferito ai soccorritori italiani l'onorificenza Eroe del Venezuela per il valore positivo della cooperazione e dell'amicizia tra i popoli. Ogni salvataggio sembra un miracolo. Luciano, un bambino che era rimasto intrappolato insieme ai suoi, esce per primo. Lo segue sua madre, che abbraccia i soccorritori, e dopo il papà. Ogni storia è unica e sostiene la speranza. 6.461 persone sono state tratte in salvo da più di 4.000 brigatisti, afferma il presidente dell'Assemblea Nazionale. Jorge Rodríguez ha detto che il governo insistirà nel continuare a cercare persone vive tra le macerie. Il governo ha decretato questo mercoledì 7 giorni di lutto nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a una settimana dalle scosse di terremoto che, appunto, come dicevamo, hanno sconvolto il Venezuela, i bambini e le bambine stanno affrontando rischi sanitari sempre maggiori, lo dichiara Save the Children, che offre un quadro anche di un'altra tragedia che colpisce i bambini in Medio Oriente nella striscia di Gaza. Dopo 1.000 giorni di guerra, i bambini di Gaza raccontano di aver perso la casa, la scuola, il senso di sicurezza, ma non la speranza nel futuro, afferma Save the Children. 625.000 quelli che hanno perso i 3 anni di istruzione formale, il numero di morti 21.000 è una stima per difetto. Sentiamo Elena Gentili, portavoce di Save the Children, al microfono di Valeria De Rosa.
4: Dopo 1.000 giorni di guerra ci sono riportati almeno 21.000 minori che sono stati uccisi dalle forze israeliane durante il conflitto. Questo è un numero che purtroppo potrebbe essere molto più elevato, proprio perché non abbiamo idea, è un numero ignoto di quanti possono essere sepolti sotto le macerie. Oltretutto ci sono centinaia di migliaia di bambini e adolescenti sfollati, si parla di circa l'80% dei minori di Gaza che vivono in rifugi improvvisati, all'aria aperta, e sì, hanno subito sfollamenti più e più volte negli ultimi 1.000 giorni. Di questi, 7.000 bambini sono minori non accompagnati. La situazione che sta devastando i minori a Gaza è anche quella della malnutrizione e della fame. All'oggi si stimano 245.000 minori a rischio o già colpiti da malnutrizione.
1: Ora parliamo di Giorgia Meloni, oggi presente a Padova al congresso della UIL, e ha fatto questo annuncio: la detassazione degli aumenti contrattuali sarà confermata nella prossima legge di bilancio.
5: E allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti, e voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
1: Governo impegnato con il ricevimento per l'Independence Day offerto dall'ambasciatore Tilman Fertitta a Roma, a Villa Taverna, un appuntamento che quest'anno assume anche più rilevanza, come dicevamo, dopo il recente scontro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente americano Trump.
6: Alla fine quasi tutto il governo a varcare la soglia della villa, dove verrà servito l'ampio buffet di specialità stelle e strisce accompagnato da fuochi d'artificio finali. La volontà è infatti quella di ricucire lo strappo dopo il durissimo faccia a faccia tra Donald Trump e Giorgia Meloni al G7 di Eviana, in vista anche del nuovo incontro che i due avranno questa volta ad Ankara al vertice della NATO. Le presenze sono dunque di peso. Se Giorgia Meloni, salvo sorprese, non ci sarà perché è impegnata con il congresso della UIL a Padova, ci sono invece due vice premier Tajani e Salvini che insieme insieme al presidente del Senato La Russa e al padrone di casa, l'ambasciatore americano Fertitta, prenderanno la parola dal palco. Presente anche il sottosegretario Alfredo Mantovano, folta la delegazione di ministri, tra cui quello dell'economia Giorgetti e quello della difesa Crosetto. Confermata anche Arianna, sorella della premier Meloni e responsabile della segreteria politica del partito. Per il centrodestra, unico leader assente, Vannacci. Al contrario, sul fronte delle opposizioni, disertano tutti i leader, a cominciare da Elly Schlein e Giuseppe

0: Giuseppe Conte, la prima, aveva già disertato l'anno scorso, mentre il leader pentastellato è impegnato nelle stesse ore a Napoli con la presentazione del suo libro, Forfè, da Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Carlo Calenda, il quale racconta di non essere stato invitato. In forse Matteo Renzi, lui sì, sarebbe stato invitato, dice, personalmente dall'ambasciatore. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Restiamo sulla politica per parlare invece del colpo di scena avvenuto in commissione di vigilanza RAI. Rassegnano le dimissioni i componenti di opposizione e quindi a seguire lasciano anche i consiglieri di centrodestra.
2: Finisce con le dimissioni di massa lo stallo in commissione RAI. Dapprima arrivano quelle delle opposizioni, poi quelle della maggioranza. Decisione sofferta ma necessaria per la presidente 5 Stelle Barbara Floridia per una commissione che non esiste. D'accordo tutti i capigruppo delle opposizioni. Così sulla RAI l'ex capogruppo in commissione del PD Stefano Graziano.
3: È un atto di protesta e anche di libertà insieme, ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato.
2: Tra i motivi del contendere, il fermo sul dossier della presidenza RAI, per la quale la designata Simona Agnes rimane in attesa di soluzioni, non avendo mai incassato il sì delle opposizioni, la riforma della governance e la vendita del Teatro delle Vittorie, avversata dalle opposizioni, così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
4: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della RAI, abusando della norma che richiede dei due terzi, che la destra concesse a Claudio Petruccioli.
2: Adesso la maggioranza chiede che si formi una nuova commissione con un nuovo presidente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E siamo alla cronaca. Si torna a parlare del femminicidio di Elisa Claps. Sono trascorsi 33 anni dal 12 settembre del 1993, quando la studentessa sedicenne Elisa Claps scomparve dopo essere entrata nella chiesa della Santissima Trinità nella città di Potenza. Per 17 anni la famiglia ha cercato risposte tra omissioni, depistaggi e silenzi. Solo nel marzo 2010 i resti della ragazza furono ritrovati nel sottotetto della stessa chiesa. La condanna definitiva di Danilo Restivo, condannato anche in Inghilterra all'ergastolo per la barbara uccisione di una vicina di casa, madre di due bambini, ha chiuso il processo per l'omicidio, ma non le domande sulle eventuali responsabilità di chi negli anni successivi alla scomparsa della ragazza avrebbe potuto sapere e non parlò. E questo è il terreno sul quale si concentra oggi la nuova inchiesta della Procura di Potenza su complicità e silenzi di chiesa e istituzioni. A rivelarlo è Gildo Claps, fratello di Elisa, ospite dell'ultima puntata stagionale di Chi l'ha visto. Ed è definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Pio Valda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione, che oggi ha rigettato il ricorso presentato dal legale dell'imputato, accogliendo la richiesta della Procura Generale. La vittima, un pizzaiolo di 18 anni, venne ucciso il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali, scoppiata solo perché qualcuno gli aveva pestato la scarpa, queste sneakers griffate, o forse era caduta qualche goccia di drink. Questa sentenza, che definirei storica, ha commentato l'avvocato Sergio Pisani, legale dei genitori di Francesco Pio, può rappresentare un importante simbolo contro la lotta alla criminalità che affligge Napoli, una sentenza che restituisce dignità alla famiglia Maimone. Una notizia che riguarda la Sardegna, dietro front del governo che revoca l'autorizzazione per quello che doveva essere il mega progetto extra lusso sull'isola di Tavolara. Poi ne parleremo con il rappresentante della Sardegna di Legambiente. Invece saldi, c'è il conto alla rovescia per i saldi estivi, sconti al via sabato 4 luglio nella maggior parte delle regioni, tranne che a Trento e Bolzano, ma le promozioni di fatto sono già partite. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale, come ha rilevato da Ipsos per Fismo, la federazione italiana settore moda Confesercenti, e il Codacons ha fatto i conti. I saldi estivi daranno vita a un giro d'affari intorno ai 3 miliardi di euro, ma solo un italiano su due si dice pronto a fare acquisti durante il periodo di sconti e i consumatori, complici e-commerce e social media, abbiano perso interesse verso i saldi. Per chiudere lo sport, intanto per quanto riguarda i mondiali maschili di calcio, in campo Spagna e Austria, per il momento rimangono sullo 0-0. E poi invece per quanto riguarda Wimbledon tennis, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli e Jasmine Paolini avanti al prossimo turno, e quindi sono praticamente quattro gli italiani che vanno al terzo turno.

poche ore al ritorno live di Biagio Antonacci col suo Unplugged 2026, il tour che vedrà l'artista esibirsi in un'inedita versione live accompagnato dai suoi musicisti in quattro straordinarie arene per 40 concerti a partire da domani al Teatro Greco di Tindari a Patti in provincia di Messina. E arriva oggi una sorpresa per tutti i fan: il prossimo 25 settembre Antonacci pubblicherà il suo nuovo album di inediti che si intitolerà Mustang. Nel disco troverà spazio anche il singolo You and Me pubblicato lo scorso aprile. Antonacci sarà impegnato tutta l'estate con Unplugged 2026, 40 date che vedranno per la prima volta un artista sia italiano che internazionale esibirsi per così tanti concerti consecutivi in location così importanti dal punto di vista culturale, storico, artistico e architettonico. Il tour partirà dal Teatro Greco di Tindari a Patti, provincia di Messina, come si diceva, per poi proseguire dal 21 luglio all'Anfiteatro Romano di Lucera, provincia di Foggia, tornare dal 4 settembre all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, e concludersi dal 22 settembre, proprio durante la settimana di uscita del nuovo album Mustang, al Teatro Grande di Pompei, provincia Napoli.

0: E noi andiamo alla piccola pausa pubblicitaria prima di cominciare con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti, le notizie tassativamente in diretta, sintetizzate come sempre nella prima parte, la sintesi della giornata per l'appunto, e poi gli ospiti per approfondire alcune notizie in primo piano che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi naturalmente scritti al 349 238 6666. Qualcuno dice buonasera Roberta, Francesco Del Canati, secondo me dagli anni ha ragione, bisogna forse con la diretta Iani, ha ragione, bisogna fare una distinzione tra ciò che è il rapporto tra due nazioni e invece due governi che comunque sono transitori. Si riferiva alla questione Stati Uniti-Italia, di cui parleremo però dopo, e però avete sentito appunto l'incipit di Tajani di questa puntata. Partiamo col primo argomento. E il primo tema è proprio la guerra russa contro l'Ucraina, perché ci stiamo occupando moltissimo ormai dalla fine di febbraio della guerra in Medio Oriente, dei negoziati poi che sono iniziati con varie tappe ma sempre sospesi tra gli Stati Uniti e l'Iran. Si rischia di dimenticare questa guerra, la guerra scatenata da Putin ormai da quasi 4 anni e mezzo nei confronti dell'Ucraina, e stasera e stanotte c'è stato uno dei forse il peggiore è stato definito attacco

0: russo su Kiev e altre città ucraine, con una pioggia di missili e di droni che hanno creato crolli di edifici, incendi. È stato colpito anche un pronto soccorso, con un danno di aiuti umanitari di almeno 2 milioni di euro che sono andati in fumo. Insomma, e questa è il pane quotidiano da 4 anni e mezzo per quanto riguarda l'Ucraina, no? Questo inferno appunto di bombardamenti, di distruzione, di gente che scappa nei rifugi. Sono girate sui social le immagini delle tende montate nelle stazioni della metro, gente sdraiata su materassini di gomma, donne che abbracciavano i bambini. Insomma, diciamo che è veramente diventata una, tra virgolette, routine quotidiana questa, purtroppo, per gli ucraini. E Zelensky è rientrato precipitosamente da Dublino, era lì in Irlanda per una visita, e ha detto: reagiremo senz'altro a questo vigliacco attacco, un attacco di una tale portata da sorprendere proprio gli abitanti di Kiev, 52.000 persone, tra cui 4.500 bambini, che si sono appunto rifugiati nella metropolitana per proteggersi da questo fortissimo bombardamento. Poi in serata dagli Stati Uniti e dalla Casa Bianca è arrivata una dichiarazione di Trump da parte di un funzionario americano, che ha detto: Trump vuole che questa guerra si risolva affinché le uccisioni insensate cessino. Però finora sono soprattutto parole, quelle di Trump, che nella sua campagna elettorale, lo ricordiamo, aveva detto che doveva risolvere questa guerra in 24 ore, e siamo a questo punto. E sappiamo anche dei tappeti rossi stesi da Trump in varie tappe a Putin. Saluto e coinvolgo Maurizio Fioravanti, il generale che ormai conoscete bene qui a Effetto Notte, non solo. Generale, buonasera, bentornato qui a Effetto Notte.
1: Buonasera Roberta, buonasera radioascoltatori.
0: Generale, Zelensky a questo punto ha chiesto oggi a Trump di poter avere la licenza per produrre i missili Patriot, che sono dei missili per una difesa antiaerea, no? E che cosa può significare questo? Anche diciamo che fa questa richiesta non solo appunto per necessaria per la difesa dell'Ucraina, ma anche perché in questa guerra l'industria delle armi bellica ucraina si è molto sviluppata necessariamente, e adesso è in grado, soprattutto è specializzata nei droni, ma non solo. Quindi sarebbero importanti questi Patriot, e l'Ucraina sarebbe in grado di produrli, generale Fioravanti?
1: Sì, come hai da poco fa detto, è un passo importante, perché dimostra due cose. La prima, che ma lo sapevamo già, che l'Ucraina con la propria industria nazionale è in grado di costruirli, ha le capacità tecniche e oltre a tutto quello che sta facendo in maniera avanzata in tutti gli altri settori della difesa per difendersi. Il secondo motivo è proprio di cercare di avere una maggiore autonomia nel produrre mezzi di difesa, visto che le promesse un po' così alla larga fatte da tanti paesi di supporto tecnico e amministrativo, prima fra tutti gli Stati Uniti, poi al momento della consegna, della reale consegna alle unità ucraine, avvengono con molto ritardo, il che penalizza proprio la difesa stessa, non solo di Kiev ma di tutta l'Ucraina, con i risultati che purtroppo vediamo ormai da 1591 giorni, perché questi sono i giorni da quando c'è stata quell'aggressione, quel desiderio di conquista da parte di Putin nei confronti di un popolo sovrano che fa di tutto, sacrificando la propria vita pur di difendersi.
0: Generale, Zelensky tra l'altro ha sollecitato, quindi ha fatto questa richiesta a Trump sulla licenza per i Patriot, ha detto anche, siccome ci sarà il vertice NATO ad Ankara il 7-8 luglio, esatto, ha chiesto che insomma ci sia sostegno proprio concreto per quanto riguarda la difesa aerea da parte degli alleati, e ha detto: la questione della difesa aerea e missilistica deve essere tra i principali risultati attesi, a condizione ovviamente, dice, che la NATO mantenga una certa importanza per gli alleati, perché sappiamo insomma con il minacciato disimpegno di Trump tutto un po' così, un po' sospeso, un
1: ha
0: po'
1: cambiato un po' le carte in tavola, diciamo. Beh, sicuramente il prossimo summit della NATO sarà importante, prima di tutto per la NATO, per il futuro della nostra alleanza.

0: spiega in un certo modo quello che è avvenuto la scorsa notte. Gli ucraini sono passati all'iniziativa non solo in Ucraina, ma in quasi tutte le regioni della Russia, colpendo tutti i principali stabilimenti di produzione logistica che supportano le forze armate russe e non solo, ma colpendo direttamente la Russia avanzata perché è stata conquistata, cioè la Crimea, colpendola in tanti settori, tant'è vero che il 26 giugno, il governatore della Crimea ha pronunciato ufficialmente lo stato di emergenza, la non possibilità per tutti i cittadini di potersi rifornire di carburante con le proprie vetture, limitazioni nell'utilizzo dell'energia elettrica e di tanti altri settori. Questo dimostra che l'Ucraina è molto avanti con l'iniziativa nei confronti della Russia, il quale sta vivendo dal suo leader Putin un momento di grande difficoltà e questo spiega il grande attacco della scorsa notte che è stato rivolto a strutture civili e non a strutture della difesa.
1: Mentre invece appunto da Mosca dicono no, ma noi abbiamo semplicemente colpito siti militari industriali ucraini e infrastrutture energetiche, ma ci sono morti e feriti tra i civili. Generale Fioravanti, ecco, ha già risposto a una domanda che le avrei fatto un po' in conclusione, appunto quello di dire ma a che punto sta questa guerra sui due fronti? E lei ha detto che l'Ucraina, che ricordiamo per molto tempo è stata costretta dai paesi sostenitori che fornivano armi e aiuti anche finanziari a combattere con un braccio dietro la schiena, no? Si è detto molte volte, perché non
0: Così
1: poteva
0: era,
1: avere
0: così.
1: armi che arrivassero in Russia, ma semplicemente difendersi nel proprio territorio. Da un po' di tempo lei quindi ha detto ha cambiato, insomma, lo stato della propria iniziativa militare, no?
0: Esatto, così. E l'altro evento importante, sempre del 26 giugno, proprio di 6 giorni fa, insieme allo stato di emergenza della Crimea, è stata l'approvazione, l'abbiamo saputo non subito, ma dopo 2 giorni, da parte del presidente Zelensky, del nuovo piano di operazioni strategico, quindi di operazioni, quindi relativo alla difesa della guerra, e strategico, quindi non solo dell'Ucraina, per tutta la Russia, che riguarderà i prossimi 40 giorni. Quindi significa al 90% un incremento delle operazioni in tutta l'organizzazione di produzione per il supporto logistico della Federazione Russa nei confronti dell'unità al fronte. Un piano fortemente difficoltoso per Putin e per i russi, che comporta quindi determinate reazioni, la cui prima l'abbiamo vista la scorsa notte, molto, molto, come possiamo chiamarla, dirompente nei confronti del popolo ucraino, con 74 missili e 496 droni. L'obiettivo è chiarissimo: colpire fortemente tutta la nazione ucraina, in questo modo cercando di dividere la leadership dell'esercito, delle forze armate, dalla volontà popolare, perché colpendo la popolazione potrebbe, nella mentalità di Putin, partire la protesta nei confronti dei leader ucraini, ma fino adesso così non è, perché vediamo quanto sia compatto il popolo ucraino.
1: E resiste davvero da 4 anni e mezzo, questo insomma lo ricordiamo, perché è anche normale, fisiologico, generale che un popolo che è bombardato, terrorizzato e anche annientato per molti versi, dopo 4 anni e mezzo di guerra, magari chieda, no? Visto che
0: C'è
1: Putin
0: un
1: non è.
0: grosso logoramento, cioè, certo.
1: Putin, che non è riuscito a avere Kiev come aveva tentato all'inizio, no? Con i paracadutisti, eccetera, in quell'operazione del primo
0: Esatto.
1: giorno, vorrebbe, continua a dire che la tregua ci può essere solo se vengono cedute le regioni del sud-est, dell'est in particolare.
0: Dall'altro, con un parziale supporto del nuovo presidente degli Stati Uniti con l'avvento di Trump, che questo è stato in qualche modo sconvolgente non solo per gli ucraini,
1: Certo.
0: ma per tutto il mondo occidentale, perché sono cambiati un po' i rapporti diplomatici, politici, diplomatici e strategici di questa grande area che è la nostra Europa.
1: E di questo purtroppo ci siamo accorti, bisogna capire quanto ancora davvero l'Ucraina sarà in grado di resistere, no? Visto che Putin continua a sottrarsi a possibili negoziati perché dice io voglio quei territori e basta, non c'è possibilità di mediazione. dall'altra parte Kiev, abbiamo detto, eroicamente con donne, uomini, eccetera, continua a resistere, lo stesso Zelensky, insomma, no?
0: Ecco, resistono e chiedo scusa se

0: intervengo, ma
1: Prego.
0: soprattutto sviluppano ancora di più le loro capacità di difesa utilizzando il proprio settore tecnologico di ricerca e le proprie industrie. E proprio di questi ultimi giorni, lo ha detto addirittura il nuovo ministro, che da pochi mesi ucraino della difesa, che ormai nella fase terminale tutto il progetto di difesa dai droni di attacco russi che è incentrato sui fasci laser. Quindi hanno fatto gli ucraini, sono al termine di una sperimentazione innovativa che nessuno ha, per quanto ci risulta, tra le grandi potenze, quindi Stati Uniti, Cina, ma aggiungiamoci anche in parte anche l'India. Stanno terminando gli ultimi momenti proprio questa nuova tecnologia per difendersi in maniera povera, chiamiamolo povera perché costerà pochissimo, confrontandoli con gli alti costi dei missili, costerà pochissimo la tecnologia laser e probabilmente potrà essere utilizzata da chiunque del popolo ucraino con un minimo periodo di addestramento. Questo è un altro salto tecnologico che purtroppo questa tragica invasione ci fa conoscere, fa sviluppare ad un popolo che si difende, ma che comporterà comunque sempre dei danni collaterali, non secondari, perché riguarderanno vite umane.
1: Certo, e adesso pare che fino a questo momento tra gli uni e gli altri, voluto ovviamente, tutto partito da Putin, siano morti 2 milioni di soldati tra ucraini e russi. Insomma, una
0: Incredibile,
1: cosa,
0: sì.
1: una carneficina orrenda per la fame imperialistica di
0: Non
1: un.
0: può esserci giustificazione per cose, per cifre del genere, se non la pazzia e la follia di un desiderio di conquista che giammai, mai pensavamo di poter vivere, ma che purtroppo è accaduto e che sta continuando questo desiderio ad andare avanti.
1: Grazie, generale Maurizio Fiore, più avanti. Grazie molte, come
0: Grazie,
1: sempre.
0: buona serata.
1: E buona serata. Bene, ci fermiamo giusto per una piccola pausa di riflessione. Dice un ascoltatore a Sassari, ormai da Radio 24 non si prende più la radio, bisogna andare online per sentire le trasmissioni. Caspita, mi dispiace perché tra l'altro tra un po' parleremo proprio di una vicenda che riguarda la Sardegna. Comunque faremo sapere ai tecnici dell'alta frequenza, a volte può succedere che ci siano delle difficoltà. Comunque segnalava appunto Sassari. Ci sentiamo a momenti.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, vediamo le previsioni per venerdì 3 luglio. La pressione atmosferica torna ad aumentare a partire dal nord. Giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al centro-nord, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature in aumento. Tempo ancora instabile su Cilento, Calabria e Sicilia tirreniche e Sardegna meridionale con temporali. Venti da nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
3: Potrei scendere nei dettagli e dirti come funziona il Memory Parking Assist, che ti permette di parcheggiare nel tuo posto auto senza muovere un dito. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto la prima volta che lo proverai.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera, per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
9: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. Abbiamo parlato, abbiamo aggiornato sugli sviluppi della guerra russa contro l'Ucraina. Ci diceva il generale Fioravanti anche di questa arma povera di cui si sta dotando l'Ucraina, questi laser che ogni cittadino o cittadina addestrato opportunamente potrebbe poi usare per, diciamo, difesa qualche modo antiaerea. Adesso però cambiamo argomento. Vi ricordo per i vostri messaggi 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo però una notizia che vi voglio dare nella tragedia immane del Venezuela, a parte appunto che anche oggi dopo 8 giorni è stato estratto vivo un uomo, quindi questi miracoli pur in questo sconvolgimento atroce che ha vissuto e sta vivendo il Venezuela. Adesso la notizia di una bambina che è nata in un campo di sfollati. Medici e infermieri italiani sono andati a supporto del team sanitario locale, mamma e bimba stanno bene e da poco sono stati trasferiti in ospedale. C'è un medico che era lì presente della missione italiana in Venezuela, Stefano Geniere Nigra, che ha detto, questa è la sua dichiarazione: una bimba deliziosa, questa volta madre natura ha deciso che doveva andare tutto bene. Certo, nascere in un contesto come questo, però insomma anche questo è un piccolo miracolo.
10: Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente.
9: E questo è il famoso tormentone di Nanni Moretti, che ben si attaglia un po' a questo ricevimento, consueto ricevimento a Villa Taverna in vista dell'Independence Day del 4 luglio americano, che si celebra sempre con grande coinvolgimento da parte degli americani. In particolare in questo caso sono 250 anni e si nota di più se vengo o non vengo, perché effettivamente ci sono state illustri assenze e poi anche presenze, ma in un contesto tutto questo avviene che vi abbiamo raccontato in queste settimane, no? di scontro tra Trump e Giorgia Meloni, con gli insulti e gli attacchi di Trump un po' a sorpresa dopo il colloquio che avevano avuto al G7, delle reazioni che ha avuto Giorgia Meloni, poi dopo un certo punto aveva deciso di soprassedere, naturalmente, perché dice dobbiamo distinguere, come anche ricordava un ascoltatore, tra governi che poi naturalmente passano e tra stati che devono rimanere in amicizia. Mentre sicuramente è presente il nostro Vincenzo Miglietta, inviato a Villa Taverna di Radio Corriere del Sole 24 Ore. Caro Vincenzo, buonasera.
11: Ciao Roberta, buonasera. Buonasera.
9: Tu non ti sei fatto la domanda, si nota di più se vado o non vado, sei andato e basta. E adesso ci racconterai che c'erano sicuramente comunque vari esponenti importanti di spicco del governo, tra cui il ministro degli esteri Tajani. Ora sentiremo anche un passaggio di una sua dichiarazione che abbiamo sentito anche all'inizio della puntata. Il ministro degli esteri, nonché vicepresidente del Consiglio a sua volta, Salvini, la Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio, la presidente non c'era. E dicevano i maliziosi in queste ore ha cercato comunque un qualche impegno per non essere presente a Padova al congresso nazionale della UIL, e però assenti anche i leader del centrosinistra, Schlein, segretario del PD, Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, Bonelli e Fratoianni di AVS. Vincenzo Miglietta, raccontaci tu, e anzi sentiamo prima Tajani per dire

0: Qual è stata la premessa comunque per cercare di ricucire nei rapporti tra Stati Uniti e Italia?
1: L'alleanza tra gli Stati Uniti trae la sua linfa vitale dall'alleanza tra i popoli, che passa per una fitta rete di scambi umani, economici, culturali, storici che non sono mai stati interrotti. È anche per questo che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica.
0: E Vincenzo, ovviamente tutti ospiti dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che a sua volta, no, ha parlato di grande amicizia tra Stati Uniti e Italia.
2: Sì, Roberta, è così. C'è stato un pool stampa con l'ambasciatore Fertitta al quale ho partecipato e l'ambasciatore ha tenuto a ribadire anche in questa occasione che in effetti lo screzio che c'è stato tra Trump e la Meloni sono cose che capitano. I legami tra Stati Uniti ed Italia, tra Washington e Roma, sono così stretti che nulla può romperli o addirittura incrinarli. Tra l'altro Fertitta ha ricordato quanto è importante la presenza americana nel nostro paese. Adesso non sto parlando di militari e di difesa, ma lui ha citato gli 8 milioni di turisti che ogni anno vengono nel nostro paese, 40.000 giovani che studiano in Italia, per dire quanto è veramente forte il legame tra le due sponde dell'Atlantico. Tra l'altro Fertitta ha anche ricordato gli 11.000 ragazzi di un'età media di 19 anni che hanno perso la vita per la liberazione del nostro paese. Quindi questa è stata un po' la premessa per inaugurare questa bellissima festa a Villa Taverna, che, come ricordavi, festeggia tra l'altro l'Independence Day del 4 luglio, ma quest'anno cade nei 250 anni dell'indipendenza americana.
0: E negli Stati Uniti ci saranno grandi celebrazioni appunto tra 2 giorni, ma intanto questo è un piccolo anticipo, un antipasto. Proprio di antipasto, si parla di una cena a colpe di hamburger a scelta, anche tu hai potuto usufruire,
2: Eh
0: Vincenzo.
2: sì, Roberta, ma la cosa bella è che ho fatto anche un po' di foto che sicuramente non divulgerò, di personaggi anche famosi in fila ad aspettare questi famosi hamburger che di fatto assomigliano un po' agli smash burger, un po' schiacciati, oppure lì ad attendere altri tipi di piatti tipicamente americani. Però bisogna ricordare che, vista la presenza anche del ministro dell'agricoltura Lollobrigida, quest'anno, a differenza dell'anno scorso, è stato preparato anche un corner con prodotti italiani,
0: È
2: però
0: giusto, uno scambio. Meno
2: meno
0: attraenti, perché
2: desiderati,
0: meno
2: evidentemente,
0: desiderati.
2: meno attraenti, meno
0: Spero tu non
2: attraenti.
0: abbia anche fotografato qualcuno che aveva tra le fauci magari pezzi di insalata che cadevano, hamburger e cose di questo tipo, no? Vincenzo, così giusto
2: No, no, no, no, no,
0: per
2: assolutamente,
0: decoro.
2: assolutamente, ci siamo, è vero, è vero.
0: E senti, e poi appunto ci sarà il vertice NATO di Ankara il 7 e l'8 luglio, quindi parliamo di pochi giorni, tra 5 giorni, e
2: Ecco,
0: lì
2: su
0: sì.
2: questo sì, hai perfettamente ragione, perché abbiamo provato anche a farci dire qualcosa dal ministro Crosetto. Ricordavi, Roberta, il governo, a parte la Premier Meloni, è presente al gran completo. Oggi la notizia è un po' se il governo userà o meno i fondi del fondo
0: Safe.
2: cosiddetto safe dei 15 miliardi. Abbiamo un po' chiesto al ministro Crosetto, a differenza di quanto circolato in giornata, dove sembrava che la maggioranza non utilizzerà i
0: Infatti.
2: soldi, Crosetto è sembrato più possibilista, ha detto aspettate e vedrete. Abbiamo fatto la stessa domanda al ministro Giorgetti, ma da lui nessun commento. Però ecco, comunque questa festa di oggi cade in effetti a pochi giorni dal vertice della NATO, e lì è un altro appuntamento. Speriamo che Trump arrivi con un atteggiamento diverso da quello avuto al G7 di Arianna.
0: Più opportuno appunto il
2: Certo,
0: vertice
2: sì.
0: NATO di Ankara 7-8 luglio, e sarà appunto una nuova occasione di un possibile faccia a faccia tra Trump e Giorgia Meloni, e lì ci saranno occhi e riflettori puntati da tutto il mondo, in particolare sicuramente anche da noi dall'Italia, per capire come andrà. Intanto grazie di questo racconto e buon proseguimento di cena, se ancora c'è qualche hamburger così in vista,
2: Sì,
0: Vincenzo Minghetta. Sì,
2: assolutamente.
0: certo. Allora ti lasciamo andare a
2: Ci
0: mangiare.
2: facciamo onore, ci facciamo onore.
0: Molto bene, Vincenzo Miglietti, ricordo, inviato di Radio Corriere del Sole 24 Ore, lì a Villa Taverna per questo consueto consueto ricevimento per l'Independence Day americano. Bene, c'è adesso la viabilità e poi di nuovo insieme.
3: Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vi presenta Strade in diretta.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Veneto, sulla tangenziale di Mestre, code per lavori tra Castellana e Terraglio in direzione Trieste. In Lombardia, sulla 1 Milano-Napoli, incolonnamenti per un altro cantiere tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Napoli. E sul tratto appenninico della 1, sul vecchio tracciato, code sempre per lavori tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Napoli. Restiamo in autosole per aprire la consueta finestra sui cantieri notturni. È chiuso il tratto tra Parma Centro all'innesto con la 15 in direzione Milano. E in Romagna la 14 Adriatica è chiusa tra Faenza e Ravenna in direzione Bologna. A Roma la Pontina è chiusa tra Tor Decenzia e Castel di Decima in uscita dalla capitale. Vi anticipiamo infine che, sempre per lavori notturni di manutenzione, il traforo del Monte Bianco resterà chiuso in entrambe le direzioni dalle 22 fino alle 6 del mattino. Era l'ultima edizione di oggi di Strade in diretta. Da Radio Traffico vi saluta Dario De Simone con l'augurio di un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio 24.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Roberto Giordano sempre in vostra compagnia, lasciamo quindi Villa Taverna e i suoi ospiti e adesso invece ci trasferiamo in Sardegna. Perché qual è la notizia? È che in Sardegna, e spero che il nostro ascoltatore da Sassari possa sentire, non si farà, almeno per il momento, dico almeno per il momento perché per il momento parla di frenata, non si farà il glamping, cioè il camping di lusso, che unisce le due parole inglesi glamour e camping, il glamping, davanti all'isola di Tavolara, sul promontorio di Cala Finanza in Gallura, quindi nel nord della Sardegna. A bloccare il progetto della società italo-brasiliana Tavolara Bay SRL è stato il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi il governo praticamente ha fatto un dietrofront rispetto a un'autorizzazione che c'era stata invece a febbraio per questo progetto, quindi stop a bungalow a 5 stelle nei pressi di Villa Joy. La frenata di Roma arriva praticamente due giorni dopo la seduta del Consiglio Comunale di Loiri Porto San Paolo, appunto la località dove doveva svilupparsi questo progetto, che ha il Consiglio Comunale revocato in autotutela questa delibera del novembre 2025. Ieri poi c'è stato anche un presidio organizzato da cittadini, da gruppi di attivisti a Cala Finanza, mentre online era stata avviata contro questo progetto anche una raccolta firme. La società, che appunto Tavolara Bay SRL, si dice profondamente sconcertata e prepara i prossimi passi con i propri legali. Il sindaco di Loiri Porto San Paolo, Francesco Lai, dice: una vittoria del principio di leale collaborazione tra istituzioni è la dimostrazione che quando un comune esercita con serietà e rigore le proprie prerogative, lo Stato sa ascoltare e sa correggersi. La presidente della Sardegna, Alessandra Todde, ha detto su Cala Finanza: abbiamo avuto ragione, la Sardegna ha avuto ragione, il governo ha provato a decidere al posto nostro ma ha dovuto arrendersi all'evidenza e fare un passo indietro. E questo è diventato anche oggetto di un scontro politico, perché invece Fratelli d'Italia, i rappresentanti di Fratelli d'Italia, osservano che occorre, dicono, ristabilire la verità amministrativa e smascherare le strumentalizzazioni. La struttura di missione ZES, cioè zona economia speciale, interviene esclusivamente quando sussiste l'accordo delle comunità locali. Quindi Fratelli d'Italia dice: c'era comunque un accordo della comunità locale, nel caso specifico l'intervento è avvenuto solo e soltanto dopo che il comune aveva già autorizzato il progetto, quindi PD e Movimento 5 Stelle smettano, dice Fratelli d'Italia, di fare propaganda. Grande soddisfazione invece da Legambiente, da Italia Nostra, e su questo appunto allora coinvolgo Marta Battaglia, proprio presidente di Legambiente Sardegna. Buonasera Battaglia, grazie della disponibilità.
6: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
0: Allora, spero di averlo spiegato in sintesi in modo sufficientemente chiaro, Battaglia. Se lei vuole correggere qualche aspetto o aggiungere, insomma, e dire che cosa succedeva, cioè c'è stato prima un'autorizzazione, poi invece dopo è stata ritirata per le manifestazioni, per la contrarietà dei cittadini e delle cittadine, o era proprio una zona, diciamo, protetta, per cui era un progetto non sostenibile? sul territorio?
6: Ma innanzitutto l'ha spiegato benissimo, perché effettivamente è una vicenda abbastanza complicata e articolata.

0: Quello che è successo è che in una zona, nella fascia costiera, quindi tutelata in Sardegna, oltre che dalle norme urbanistiche regionali, anche dal piano paesaggistico regionale da 20 anni, quest'anno festeggiamo i 20 anni del primo piano paesaggistico adeguato al codice Urbani, ecco, in una zona costiera, nei 300 metri dalla Battigia, si è tentato di variare la zona urbanistica passando dalla zona di salvaguardia, una zona H di salvaguardia per pregio paesaggistico dell'area, a una zona F turistica, quindi reintroducendo dopo 20 anni in questa regione un modus operandi di sviluppo turistico, di sviluppo economico del territorio che occupava le aree di maggiore capacità attrattiva, quelle costiere, vista mare, in questo caso con una vista meravigliosa sull'isola di Tavolara, però diciamo tagliando poi i ponti con tutto quello che è il resto della regione, le aree dell'entroterra, i paesi e soprattutto quelle relazioni identitarie a cui noi sardi teniamo e che teniamo che anche i turisti scoprano venendo in Sardegna.
1: Ma quindi Marta Battaglia, mi perdoni il gioco, però quindi la battaglia è chiusa, è vinta in questo senso, nel senso è una frenata in questo caso oppure basta, non se ne parla più di questo glamping lì sull'isola di Tavolara?
0: Non so, diciamo che questa vicenda in particolare potrebbe andare avanti. Immagino che la società proponente abbia ancora delle aspettative rispetto al proprio progetto. Quello che rimane è la sensazione che si possano utilizzare delle procedure che sono delle procedure, quelle della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, nate per facilitare lo sviluppo nelle regioni del Sud Italia. Adesso in realtà sono 10 regioni ricomprese all'interno della ZES, che si possano utilizzare queste procedure semplificate che fanno perno presso una struttura a Roma, diciamo presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, per superare tutte quelle norme e discipline di tutela che vigono a livello regionale. Quindi il caso di Calafinanza, che non so se è chiuso o no, ha però aperto un dibattito che a noi interessa sia come associazione di livello regionale, ma anche a scala nazionale. La zona economica speciale ha una missione ben precisa, quella di facilitare lo sviluppo su alcune aree strategiche per il Mezzogiorno. In questo caso però, ecco, noi mettiamo in discussione che si trattasse di un vero progetto strategico, si trattava di un investimento turistico, ma che a fronte di un interesse, diciamo, limitato, poi andava a impattare su un bene collettivo, un bene comune e sull'interesse comune per la Sardegna e per chi viene a visitarla, che è appunto il paesaggio, l'integrità del paesaggio sulla fascia costiera. Quindi, tornando alla sua domanda, io credo che la battaglia sia iniziata, cioè c'è un dibattito ancora da svolgere, un ruolo, proprio una missione da precisare per la zona economica speciale e a livello della Sardegna un po' di riflessione da fare sulla leale cooperazione tra gli enti, quelli che si sono espressi in maniera negativa, il comune che aveva dato un indirizzo positivo per rinsaldare la squadra intorno ai valori dell'ambiente, del paesaggio che qui vogliamo difendere.
1: Grazie, molto chiara. Marta Battaglia, ricordo Presidente di Legambiente Sardegna. Buona continuazione allora, buona serata. Grazie.
0: Grazie, buona serata.

0: Ed eccoci qui, sempre in piedi col nostro Dario Ricci, caro
1: Brava,
0: Dario.
1: Sempre in piedi perché dalla mattina alle 5, 4 e mezza, 5 che ci alziamo, quindi sempre in piedi. Proprio.
0: Se può più, l'occhio
1: sì, no.
0: già che
1: No, come no, no sì. Adesso il peggio è passato, cioè finita la prima fase, tutto sommato.
0: Stiamo parlando di mondiali di calcio maschili, chiaro, tra Stati Uniti, Messico e Canada.
1: Sì, sì, finito quello... Si va in discesa e tutta in discesa è la strada della Spagna che sta affrontando l'Austria. Siamo nell'intervallo del primo tempo, Spagna in vantaggio per 1-0 con la rete di Oyarzabal al 35esimo. C'è stato il bel assist, il cross rasoterra all'altezza del dischetto di Cucurella e la conclusione dell'attaccante della Real Sociedad che ha siglato così il terzo gol personale in questo mondiale. Una decina di minuti dopo, punizione dal limite sempre per la Spagna, Baena colpisce la traversa, sul rimpallo si avventa di fatto Yamal che calcia addosso a Schlager, il portiere austriaco, pur bravo chiaramente a reagire alla conclusione della stella del Barcellona e a respingere, quindi salvando, tenendo ancora aperta una partita che però sul campo è chiaramente del tutto favorevole alle Furie Rosse, cara Roberta.
0: Favorevole anche ai nostri tennisti e tenniste, mi pare, Wimbledon.
1: Sì, sì, sotto gli occhi della principessa Kate abbiamo calato il poker, avanti Sonego, avanti Berrettini, avanti lo stesso Cobolli. Tra le donne eliminata l'esordiente Grant al secondo turno, quindi comunque un torneo positivo che per lei, che esordiva in un torneo del Grande Slam ad appena 18 anni. È andata avanti Jasmine Paolini, che ha fatto una buona impressione nel successo in due set sulla elvetica Goblic.
0: E avanti così, grazie Dario Ricci.
1: A te, ciao ciao.
0: Prossimi aggiornamenti è tra poco.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Da oggi non perderai più un cliente. Incontra Mario, l'assistente AI di Italia Online. Mario risponde per te H24, gestisce le richieste in 57 lingue e ti invia subito un riepilogo via email. Tu ti concentri sul tuo business, Mario si prende cura dei tuoi clienti e fa crescere la reputazione della tua attività. Regalati Mario, acquistalo subito. Italia Online, piacere di connetterti.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 25 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti entro luglio. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su uniroma5.it e scopri l'offerta.
11: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Sono le 22.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: E a questo punto della giornata, questi fatti principali: la guerra russa contro l'Ucraina, una pioggia di missili e droni.

ha scatenato l'inferno su Kiev nella notte e su altre città ucraine. Zelensky chiede a Trump la licenza per poter produrre missili Patriot. L'Unione Europea intanto ribadisce il sostegno all'Ucraina e pensa a nuove sanzioni contro Mosca. Giorgia Meloni al congresso della UIL. La detassazione degli aumenti contrattuali annuncia sarà confermata nella prossima legge di bilancio. Il ricevimento a Villa Taverna a Roma per l'Independence Day americano. Assente per l'impegno a Padova la Presidente del Consiglio, anche i leader del centrosinistra. L'amicizia Italia-Stati Uniti è più forte di ogni polemica, sottolinea Tajani. Venezuela, 8 giorni dopo il terremoto, è estratto vivo dalle macerie un uomo e poco fa è nata una bambina in un campo di sfollati. Il parto assistito da medici della missione italiana insieme ai locali. Il femminicidio di Elisa Claps, dopo 33 anni aperta un'indagine sulle complicità di Chiesa e istituzioni. Sardegna dietro fronte del governo che revoca l'autorizzazione per il mega progetto extra lusso sull'isola di Tavolara. Mondiale di calcio maschili, Spagna e Austria in campo. Per il momento conduce la Spagna per 1-0. Per quanto riguarda il tennis, a Wimbledon avanti al terzo turno Sonego, Cobolli, Berrettini e Paolini. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e naturalmente per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica a Carmelo Lauricella. Domani un altro giorno, quel che resta sempre uguale, l'appuntamento con Effetto Notte alle 21.

0: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.

Allora eccoci pronti per una nuova puntata di Focus Economia in studio, lo avete sentito anche dalla sigla iniziale oggi Vincenzo Miglietta, buon pomeriggio, domani ritroverete Sebastiano Barisoni, due come sempre le linee guida della nostra trasmissione, da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra le principali notizie economiche dall'Italia e dal mondo. E allora subito un primo sguardo e poi ci torneremo tra brevissimo ai mercati, perché il FTSE MIB in questo momento guadagna l'1,76%, restando stabilmente almeno nelle ultime settimane sopra i 52.000 punti. Molto bene Fincantieri, che guadagna quasi l'8%, Leonardo più 6,73%. Unicredit più 4,04%, qui bisogna fare un piccolo approfondimento dicendo che Unicredit guadagnerebbe, almeno secondo gli esperti, perché sembrerebbe ormai vedere il traguardo, l'operazione su Commerzbank. Bene anche A2, A3,69, male ST Microelectronics, meno 0,71, male Tenaris, male Prismian e male Nexi. Questo per quanto riguarda il FTSE MIB, ma vi torneremo tra breve. Velocemente anche lo spread sulla piattaforma secondaria MTS vale 78 punti, quello tra i decennali italiani e il Bund tedesco, con un rendimento del 3,68%, ultimo dato molto importante, ma solamente per iniziare a dare uno sguardo agli indicatori più importanti, il cambio euro su dollaro pari a 1,140, questo per quanto riguarda i mercati, ma chi ci segue assiduamente sa che ci torneremo più volte nell'arco del nostro programma. Per quanto riguarda invece gli argomenti scelti insieme alla nostra redazione, e colgo l'occasione per ringraziare Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa in redazione nell'assistenza di questo programma. In regia abbiamo invece a Roma Alessandro Chiappini e a Milano Gianmarco Ferronato. Dicevo, per quanto riguarda invece gli argomenti scelti oggi nella puntata del 2 luglio di Focus Economia, parleremo inizialmente di autotrasporto, tornando tra i suoi nodi strutturali, quelli che conosciamo: carenza di infrastrutture, difficoltà nei valichi, difficoltà anche nel trovare degli autisti, e poi vi sono dei problemi congiunturali tipo l'estate che ormai è scattata, il maggiore traffico che si ha sulle strade e sulle autostrade, con ricadute sulla logistica, e soprattutto c'è la preoccupazione su quella che potrebbe essere una tempesta perfetta estiva, ovvero un sistema ferroviario probabilmente sotto pressione per tanti motivi, a partire da quelli di urgenti lavori, dunque traffico che potrebbe poi ripercuotersi su quello autostradale, rallentando ulteriormente la logistica, e parleremo di tutto questo. Parleremo poi invece di quello che con grande soddisfazione viene rivendicato dal governo, ma anche da tante imprese che vi lavorano: sono i numeri dell'export che sta segnando il nostro paese, arrivato ad essere ben il quarto paese al mondo per esportazioni. Allora oggi facciamo riferimento e faremo riferimento ai numeri SACE, il rapporto SACE in Italia, crescita del 2% nel 2026, con un'accelerazione prevista nel prossimo biennio, arrivando a sfiorare nel 2028 quei 700 miliardi fissati come un'asticella possibile da parte del ministro degli esteri Tajani. Tutto questo in una congiuntura economica che almeno da un anno a questa parte ha visto prima la sfuriata di Trump con i dazi, le grandi preoccupazioni che si avevano sull'export italiano, in parte previsioni che non si sono avverate, la capacità poi degli operatori del settore anche di guardare a nuovi mercati internazionali, e dunque un elemento questo da tenere in considerazione. Dicevamo i dazi e poi il conflitto in Medio Oriente, molto è cambiato dal 27 febbraio in poi. Questo dunque il nostro secondo approfondimento: aziende italiane che esportano, ma anche
tante aziende estere interessate ad investire nel nostro paese, dunque la capacità di attrazione del nostro paese di aziende estere, che rappresentano al momento appena lo 0,4% delle imprese attive, ma generano il 21% del fatturato nazionale. Dunque teniamo bene a mente questi numeri: 0,4 in rappresentanza, ma il 21% del fatturato, numeri che invece crescono ulteriormente quando si va a vedere che questo 0,4 investe il 38,3% totale della ricerca e sviluppo privata in Italia. Dunque veramente i numeri certe volte dicono tutto. A voi una prima considerazione e poi cercheremo di farla insieme durante la nostra trasmissione. Poi stiamo parlando dell'estate, il tempo caldo ci accompagna nonostante gli acquazzoni delle ultime 24 ore, ma quando si pensa all'estate si pensa molto ad incrementare il nostro turismo, ma c'è anche chi poi guarda all'estero o comunque pensa di raggiungere le mete italiana attraverso dei voli aerei. Allora c'è il nodo che pur calando il prezzo del jet fuel a seguito della riapertura per quanto parziale dello stretto di Hormuz, non calano i biglietti, il costo dei biglietti aerei, che restano ancora cari. Dunque questo sarà oggetto ancora di un nostro approfondimento. Nel frattempo, se volete mandarci delle prime considerazioni o anche delle domande sui temi che vi ho appena esposto, potete scriverci al 349-238-6666 oppure seguire le nostre dirette sui canali social, i principali canali social, e poi anche il digitale terrestre al 246. La squadra di Focus Economia di oggi l'ho ricordata, e allora diamo un primo sguardo ai mercati in generale.

0: stando a casa non lo vedevo e avrei dovuto sintonizzare e cambiare sul 63 del digitale terrestre. Allora, come sempre mi piace in questa prima pagina dedicata ai mercati partire un po' da lontano. Allora, più lontano dei mercati asiatici non c'è nulla. Vediamo come hanno chiuso questa mattina in maniera comunque discordante, perché male hanno chiuso sia Tokyo che Shanghai, il primo con un meno 2,47%, il secondo con un meno 2,03%, bene invece Hong Kong più 0,76%. Soprattutto Tokyo e Shanghai sono stati penalizzati da quella che ciclicamente, almeno nell'ultimo anno, è diventata un po' la paura che qualcosa possa accadere intorno ai titoli tecnologici. C'è chi parla di bolla speculativa, c'è chi parla banalmente solamente di una rientro per coloro che hanno investito molto. Parliamo a livello borsistico, di mercati finanziari, su questi titoli, ma comunque in generale i titoli del settore oggi comunque reggono e vanno oltre questi timori, almeno espressi ad inizio di giornata nei mercati asiatici. È un andamento questo che non ritroviamo infatti sui mercati europei, perché vediamo che Londra guadagna il 2,03%, Francoforte il 2,35%, Parigi l'1,94%. Il FTSE MIB, l'abbiamo detto, è con una buonissima percentuale di più 1,76%, ma quello che più è interessante è che rimane stabilmente sopra i 52.000 punti, per l'esattezza 52.510 punti. Questo per quanto riguarda il FTSE MIB. E ancora il mercato di riferimento mondiale, che è Wall Street, vediamo un Dow Jones che è l'unico listino in questo momento positivo, 0,65%, Standard & Poor's 500 è sulla parità e negativo anche il Nasdaq, che perde lo 0,70%. Venendo al FTSE MIB, se vogliamo vedere insieme velocemente alcuni titoli, dicevamo come sia sempre interessante guardare il blocco delle banche, perché pesano notevolmente sui 40 titoli del listino, essendo almeno 10 i titoli quotati. Allora Intesa San Paolo più 2,17%, in questo gruppo faccio rientrare non solo le banche ma anche i player legati alle assicurazioni come Generali più 0,99%, Finecobank più 1,95%, ed ancora Biperbanca più 1,29%, Banco BPM più 0,83%, Monte dei Paschi di Siena più 1,20%, Banca Mediolanum più 2,28%. Dicevo in apertura di programma, interessante anche la quotazione di Unicredit più 3,79%. Qui c'è una spiegazione precisa, perché secondo molti osservatori Unicredit starebbe per raggiungere il traguardo della battaglia, se così la vogliamo figurare, nei confronti di Commerzbank. Direi che comunque, per quanto riguarda un primo sguardo ai mercati, è più che sufficiente. Allora, molto molto veloci sulle notizie in breve. L'oro guadagna il 2,14%, raggiungendo $4,117,1 l'oncia, mentre il petrolio è in flessione. Il WTI, che è forse quello più interessante da seguire perché elemento di riferimento per il mercato nordamericano, perde flette dell'1,22%, raggiungendo $67,74 al barile, mentre il Brent perde lo 0,94%, fermandosi a $70,9 al barile. Molto interessante anche l'argento, che è a 61.000, ma per quanto riguarda i carburanti, come sempre prendiamo veramente un minuto per ricordare i valori pre e post il giorno dell'attacco all'Iran da parte di Stati Uniti ed Israele il 27 febbraio. Abbiamo detto oggi petrolio a 67, il WTI, il Brent a 70. Prima dell'attacco il WTI era a 66, il Brent a 72. È arrivato il petrolio ad un picco tra il 29 e il 30 aprile a $126.41 al barile. Questo per dire che siamo tornati veramente a livelli pre-crisi della guerra, della crisi del Golfo, e tante cose si spiegano e altre non si spiegano. Quello che si spiega è che stanno giustamente continuando i ribassi dei prezzi dei carburanti sulla rete distributiva, così almeno secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base ai prezzi medi alla pompa relativi ad oggi. Allora, in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale si registrano un valore pari a 1,804 euro al litro per la benzina e 1,882 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,893 euro al litro per la benzina e 1,968 euro al litro per il gasolio. Il gas che è punto di riferimento anche per i costi energetici per tante aziende cosiddette energivore, ma anche non, si mantiene su prezzi più alti rispetto ad un anno fa, ma comunque sotto a quei livelli di timore che si sono avuti. Oggi viene quotato a 43,8 euro al megawattora, segnando un più 2,5%. Molte domande vengono fatte, almeno negli ultimi giorni, ai ministri competenti, in questo caso Giorgetti e D'Urso. Cosa farà il governo sul taglio delle accise? Ma sapete meglio di me che ormai questo taglio è veramente residuale, pari a pochi centesimi, ma comunque il governo deciderà nei prossimi giorni, soprattutto in base a cosa accadrà nei negoziati di Hormuz, ha detto il ministro Urso. 14 luglio vi sarà il tavolo automotive, presenteremo misure messe in campo, così ancora Urso. Vi invito poi a fare delle belle ricerche sul sito di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, in generale su tutto ciò che è energetico, perché grazie anche al lavoro dei colleghi emerge che dal crisi di Hormuz in poi, e questo l'avevamo affrontato anche recentemente, è un dato di fatto, quindi non è né bello né brutto a dirsi, ma gli Stati Uniti stanno guadagnando, stanno vendendo più petrolio, in questo caso specifico il gas liquefatto che gli Stati Uniti esportano è salito ben al 62% dal 47%, questo solo nei primi sei mesi dell'anno. I paesi asiatici sono quelli, insieme agli Stati Uniti, che più investono sull'intelligenza artificiale, è il caso anche del Giappone che prevede 10 milioni di robot entro il 2040. Oggi la Corte di Giustizia Europea ha confermato una maxi multa a Google di 4,1 miliardi per di fatto il monopolio dell'utilizzo del sistema Android su una miriade di cellulari, e secondo Google questa è una sentenza che non riconosce gli investimenti che sono stati fatti. Tra l'altro Google dice anche Android di fatto è gratis, ma a monte ci sono investimenti che comunque vanno riconosciuti e vanno tutelati. Arriveremo tra brevissimo ai numeri sul lavoro del nostro paese, prima però quelli che riguardano la Spagna, perché a giugno vi sono stati quasi 30.000 disoccupati in meno, il totale è sotto i 2,3 milioni, al punto che il premier Sanchez ha commentato: la Spagna batte di nuovo il suo record di occupazione. Di occupazione si è occupata anche l'Eurostat, segnalando che a maggio il tasso di disoccupazione rimane stabile al 6,2% nell'Eurozona. E cala il numero degli occupati a maggio, lo certifica invece l'Istat spiegando che il ribasso, meno 0,1% pari a 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi d'età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. Sale sempre a maggio il tasso di inattivi al 33,6% più 0,2% e questo sono numeri diffusi dall'Istat. Ci sono tanti commenti in funzione dei dati dell'Istat, ne prendiamo uno tra tutti, quello di Adapt. Il mercato del lavoro continua a mostrare una buona tenuta complessiva, ma i dati di maggio invitano alla prudenza, commenta Francesco Seghezzi, presidente di Adapt. Oggi a margine, ma soprattutto negli interventi ufficiali all'assemblea dell'ANIA, parliamo di assicurazioni, interventi molto importanti, quelli del ministro dell'economia Giorgetti e del ministro degli esteri Tajani. Giorgetti è tornato, come fa spesso, a sottolineare l'importanza della solidità finanziaria del nostro paese. Allora ascoltiamo questo passaggio.
1: Il mio compito non è entrare nelle scelte di investimento, ma sottolineare i risultati raggiunti anche a beneficio di chi investe in Italia e sull'Italia. La solidità finanziaria del Paese non è stata alterata nemmeno dagli shock degli scorsi mesi. Il merito è del sistema produttivo, che si sta mostrando in grado di affrontare anche lo shock del conflitto in Medio Oriente e le tensioni sul mercato energetico. Da marzo il PIL ha rallentato, ma non ha subito cadute e ora siamo al lavoro perché si possa recuperare il tempo perduto.
0: E quindi lo avete sentito dalle parole dello stesso ministro dell'economia Giorgetti, lo ammette lo stesso ministro, vi sono stati effetti sul prodotto interno lordo, dunque sulla crescita, nulla che però sia sfuggito al controllo ed è in azione l'intervento delle istituzioni, del governo, ma di tutto il fronte produttivo per cercare di recuperare in termini di crescita quello che la crisi in Medio Oriente ha portato. Dicevamo l'intervento di Giorgetti, ma anche del ministro degli esteri Tajani. E allora Tajani soprattutto parla in funzione della prossima legge finanziaria. Di fatto il governo è sempre alla ricerca di nuovi fondi e allora Tajani dice una grande sfida utilizzare parte di 2.000 miliardi di risparmio privato, che di fatto sono miliardi dormienti. Forse qualcuno non sarà d'accordo su questa ipotesi, ma andiamo ad ascoltare Tajani.
2: Io credo che questo Paese abbia delle straordinarie potenzialità ancora non espresse. Nonostante i dati che sono sostanzialmente positivi, possiamo fare ancora di più. Se è vero come è vero che nella pancia delle banche dormono quasi 2.000 miliardi di risparmio privato, ci dobbiamo domandare come e perché non sono stati ancora messi in circolazione nel nostro Paese. Quindi una collaborazione tra il governo, lo Stato e il mondo imprenditoriale, coloro che detengono una parte importante del risparmio, ecco, sia fondamentale. Ripeto, è la grande sfida che abbiamo di fronte e io sono sicuro che insieme questa sfida la potremo vincere per il benessere di tutti i nostri concittadini, che diranno grazie al mondo assicurativo e agli altri investitori privati che permetteranno all'Italia di essere un paese più moderno, più competitivo, più ricco, più in grado di affrontare le grandi sfide del futuro e non rimanere indietro in un mondo che sta cambiando.
0: Ma indubbiamente può essere anche un'ipotesi di lavoro, non solo di scuola, quella avanzata dal ministro Tajani, perché 2.000 miliardi di risparmi detenuti dagli istituti di credito finanziari che sono lì fermi, indubbiamente potrebbero avere un utilizzo migliore, però sono i risparmi di tutti noi, dunque scriveteci anche al 349-238-6666 se questa ipotesi può essere fattibile, se comunque vedete delle ipotesi di rischio, non che qualcuno possa mettere le mani su questi risparmi assolutamente, o se stanno bene dove stanno. Di sicuro Tajani non per questi

0: 2025 la raccolta premi assicurativi è cresciuta del 7,8%, raggiungendo 182 miliardi. Con questo dato ci fermiamo poi di nuovo insieme.
1: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
2: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
2: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
2: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
3: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: Come si costruisce il futuro del Mediterraneo allargato? Nasce 24 ore Next Med, la nuova piattaforma editoriale e strategica del Sole 24 ore, uno spazio che unisce informazione, analisi e business intelligence, con un osservatorio permanente che connette imprese, istituzioni e stakeholder internazionali. Perché il Mediterraneo è un sistema di relazioni, opportunità e sviluppo. Scopri di più su 24orenextmed.com. 24 ore Next Med. Connettiamo economia, abilitiamo relazioni, attiviamo il futuro.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Focus Economia.

0: E allora ripartiamo dal tema dell'autotrasporto. Dicevamo in apertura di programma, tra nodi strutturali e problemi congiunturali. Ne parliamo con Alessandro Peron, segretario generale FIAP. Buonasera Peron.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie della sua partecipazione. Allora, prima di arrivare e tornare sugli importanti nodi strutturali, lo dicevo però in apertura di programma, tra i tanti me ne vengono in mente alcuni. Allora, il nodo delle infrastrutture, il nodo della mancanza di autotrasportatori, il problema del carburante, vi sono poi dei problemi congiunturali. In questo caso vi rientra però anche il problema del carburante, perché dopo aver sospeso il fermo nazionale sulla base degli impegni assunti dal governo, le imprese attendono ancora lo sblocco del credito d'imposta da 300 milioni di euro contro il caro gasolio. Allora Peron, partirei da qua.
1: Sì, noi stiamo ancora attendendo, nel senso che abbiamo aspettato la conversione in legge del decreto che è arrivato il 28 giugno e attendevamo immediatamente il decreto attuativo che rende possibile poi alle nostre imprese di poter usufruire di questi 300 milioni, che attenzione sono 300 milioni che non vanno solo a recuperare quello che è stato l'extra costo del caro gasolio, ma in realtà il nostro settore ha la possibilità, ha un recupero delle accise, cioè un'accisa agevolata per chi ha fatto degli investimenti su veicoli di nuova generazione, per cui tutte quelle imprese che hanno investito su veicoli più tecnologici ma soprattutto più ecologici hanno diritto a un'accisa agevolata. Questa accisa con

0: le manovre del governo che ha dovuto, diciamo, proprio per far fronte anche a tutti noi cittadini in questo aumento del caro carburante, ridurre le accise per tutti, ha penalizzato proprio queste imprese, per cui questi 300 milioni andrebbero a ristorare in realtà certo. queste imprese che erano più, diciamo, virtuose, per cui è un po' un paradosso che le imprese virtuose oggi si trovano ad aspettare e al momento non abbiamo ancora lumi di quando sarà possibile, diciamo, poter attivare poi tutte le modalità, il portale perché vengano caricati tutti i dati, per cui poi le imprese possano almeno sperare di ottenere, anche perché poi le devono spendere entro fine anno questi soldi.
1: Chiaro, chiaro. Tutto questo va poi ad inserirsi in un periodo dell'anno particolare, perché questi sono i mesi probabilmente dove c'è una maggiore programmazione, perché poi inevitabilmente, per quanto il vostro settore è un settore che lavora 365 giorni all'anno, ma comunque un minimo di fermo estivo, per quanto scaglionato, vi sarà. Dunque tra maggio, giugno, luglio si dà il massimo, immagino io, però nel vostro settore. Dunque non poter fare una programmazione perché non si sa quando poter utilizzare questo credito non è il massimo, ma sul settore lo ricordavamo, pesano anche delle criticità strutturali. Non torniamo, o ci possiamo anche tornare, sul problema dei valichi, sul problema della mancanza degli autisti, ma di fatto però l'estate coincide tradizionalmente con il picco delle spedizioni, quest'anno quindi ad un traffico che va ad aumentare, ci potrebbero essere un surplus di congestione dovuto anche ai cantieri ferroviari e tanti altri elementi. Siete preoccupati per questo?
0: Ma sicuramente sì, lei ha toccato molti punti che, visti, diciamo, divisi, possono sembrare ininfluenti, ma tutti insieme vanno a concorrere a un momento particolare. In questo momento sicuramente voi sappiamo che in Italia le fabbriche ad agosto chiudono, per cui tutti corrono, insomma, a fare gli acquisti o a spedire le consegne nel mese di luglio. Abbiamo un problema della permeabilità alpina, cioè abbiamo lavori nel Friuli e Montebianco, un problema di limitazione dell'Austria, che questo va sicuramente a inficiare tutto quello che è l'export verso via terra. Se poi vado a pensare al mare, per cui utilizziamo le cosiddette autostrade del mare, visto che noi abbiamo questa grande fortuna anche per collegare Sardegna e Sicilia, ma ci troviamo di fronte a una tassa, che io la chiamo così, ma quello che viene chiamato l'ETS, che oggi ha portato negli ultimi due anni a un aumento del 70% sul, diciamo, i noli marittimi per quanto riguarda il collegamento con le isole sulla Sicilia e addirittura del 100% sulla Sardegna. Da lì poi vado sul ferro, ma allora lì sul mondo ferroviario abbiamo tutti i lavori in corso, sia in Italia, sia addirittura, se poi vado a guardare oltre confine, sulla Germania, che è tutto bloccato. E naturalmente, per concludere, allora vado su strada e poi mi trovo in alcuni tratti autostradali il divieto di sorpasso, in maniera anche così, diciamo, unidirezionale, senza alcun senso, che va solo a intasare e a rendere ancora più critica una situazione che già, per cui è un'estate calda, come suol dire. Certo, speriamo che questi 300 milioni arrivino, perché aiuteranno almeno a rinfrescare qualcosina, ma soprattutto rende questo lavoro sempre più complesso e più difficile. Lei prima ha toccato il tema della mancanza di autisti. Beh, certo, in un contesto di questo tipo sfido qualsiasi a voler venire a lavorare in un settore dove, come ha notato, ci sono tutta una serie di complicazioni che rendono questo lavoro molto complesso, ma anche molto importante. Chiaro, perché vorrei ricordare a tutti che la merce che tutti noi riceviamo a casa ogni giorno, quando facciamo quel click su quel portale e-commerce o che troviamo al nostro negozio preferito, è arrivata perché qualcuno l'ha portata, e le nostre industrie, diciamo, fatturano proprio perché c'è qualcuno che consegna la merce.
1: Certamente, certamente. Per correttezza bisogna ricordare sempre che un minimo, in alcuni casi, ma anche un qualcosa di più importante in altri, e parlo di manutenzione, va fatta sia sul ferro sia sulle autostrade del mare, sia sulle autostrade. Quindi quando vediamo i cantieri o accusiamo il ministro di turno di rovinarci la vacanza, qui non sto facendo assolutamente una difesa dell'attuale ministro, potevano essere di mille altri colori. Allora, o le manutenzioni le facciamo ed evitiamo che poi accadano determinati fatti di cronaca, certo, che poi veramente colpiscono tutti, oppure, quindi la manutenzione va fatta, però forse va fatta con una programmazione diversa, eccetera eccetera. Ma tutto ciò che dice però un segretario generale della FIAP resta ed ha assolutamente ragione. Però cosa vuol dire quando dalla vostra categoria molti dicono che l'Italia rischia di trasformarsi progressivamente da penisola a isola? Parliamo, questo immagino io, dei confronti e del rapporto tra Italia e il resto dell'Europa.
0: Sì, allora l'Italia è fondamentalmente una penisola, una piattaforma logistica sul Mediterraneo, ma se fino, diciamo, a 2000 anni fa le Alpi sono state una forma di difesa, oggi per noi esportare in Europa lo possiamo fare o naturalmente passando per le Alpi, e oggi, diciamo, i canali più importanti sono sicuramente il Friuli e Monte Bianco, che, come giustamente ha detto lei, hanno necessità di opere di adeguamento e di manutenzione, oppure passiamo per il Brennero, che è una delle direttrici più importanti, dove in questo caso invece abbiamo una limitazione unilaterale di un altro Stato che decide di creare dei divieti senza tener conto che per noi poi esportare diventa più complesso. È chiaro che questo mi limita, allora, però noi abbiamo una gran fortuna, abbiamo il mare e noi siamo una grandissima, abbiamo la fortuna di avere moltissime coste, moltissimi porti, per cui possiamo usare le cosiddette vie del mare, autostrada del mare, certo, per arrivare nei nuovi mercati. Ma anche lì l'Europa si è inventata questo ETS, portando, e che va naturalmente a, io non dico, non è esattamente tassare, ma va comunque a costruire un extra costo per quelli che sono i noli marittimi, portando, diciamo, le tariffe addirittura al 70%, come dicevo prima, al 100%. Questo lo dico non tanto per il nostro settore, perché poi sicuramente l'impatto principale viene sulle nostre imprese, ma queste bene o male non possono certamente creare un bilancio in perdita, per cui prima o dopo dovranno ribaltare questi costi sull'industria, sulla filiera agroalimentare. Ecco che oggi un'azienda siciliana, un'azienda della Sardegna, sia che sia una piccola media impresa industriale, sia che sia un produttore agroalimentare, si trova in una grande complessità di non essere competitivo, perché non ha, diciamo, un prezzo anche di logistica che sia adeguato a quelli che sono i suoi concorrenti europei. Per cui molte volte noi vediamo questi problemi come problemi legati all'autotrasporto, ma in realtà qui stiamo parlando di competitività del paese, cioè quando un'Austria vieta aumenta i cosiddetti divieti, quando io ho un extra costo che mi va a portare un olio marittimo, che ne so, dalla Sardegna all'Italia da 600 euro a 1200 euro per imbarcare un semirimorchio carico di merce,
1: certo,
0: non è solo un problema dell'autotrasporto, è un problema di competitività, diciamo, delle nostre imprese industriali e soprattutto delle piccole e medie imprese, perché una grande industria facilmente delocalizza, ma una piccola, certo, media impresa non riesce.
1: Chiaro,
0: e
1: chiaro.
0: Qui noi stiamo mettendo in discussione tutto quello che è il concetto
1: però
0: del Made in Italy.
1: Sì. Un'ultima domanda, abbiamo veramente 30 secondi per la sua risposta, poiché si parla tanto di rallentamento nella transizione energetica, eccetera eccetera, di veicoli elettrici, non elettrici, anche qui torniamo al discorso della programmazione. È difficile anche per voi e chi volesse cambiare un mezzo da un gasolio a qualcosa di più ecologico, fare delle scelte adesso?
0: Beh, assolutamente sì, più che altro perché abbiamo contratti con i nostri clienti che durano un anno per anno e non sono neanche vincolanti, per cui come faccio io a fare una pianificazione se i miei stessi clienti oggi comprano i servizi di trasporto logistica solo al miglior prezzo e con i cosiddetti tender a miglior offerta. Dall'altra parte vorrei ricordare una cosa importante: le infrastrutture in qualsiasi paese le ha sempre fatte uno Stato, non si può pensare che il mercato faccia un'infrastruttura, per cui se io voglio puntare oggi sull'elettrificazione, per esempio, anche dei mezzi leggeri o di alcune, sì, tratte per, sì, i mezzi pesanti, lo posso fare solo se ho un'infrastruttura adeguata, sì, e oggi siamo molto lontani.
1: Perfetto, perfetto, torneremo su questo. Grazie ad Alessandro Peron, segretario generale FIAP, ci fermiamo poi di nuovo insieme.
2: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
3: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
2: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
3: Stiamo parlando anche di guerre stellari e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sull'app e sul sito di Radio 24
2: e sulle principali piattaforme audio.

0: E allora eccoci di nuovo insieme Focus Economia in studio oggi Vincenzo Miglietta. Rientriamo seguendo un filone legato all'export e agli investimenti. Abbiamo affrontato anche la forza dell'Italia per l'export, i numeri di SACE, obiettivi quelli estesi al 2028 di raggiungere l'obiettivo rimarcato dal governo di raggiungere un export tra i 690 e 700 miliardi di euro. È stato sottolineato più volte in questi giorni il risultato eccezionale del nostro paese di essere diventato il quarto paese al mondo come export, ma altrettanto importanti sono anche gli investimenti che dall'estero arrivano nel nostro paese, perché è inutile nasconderlo, gli investimenti esteri nel nostro paese hanno un peso importantissimo. È fondamentale la capacità anche di attrarre nel nostro paese gli investimenti, e allora le imprese estere sono un motore di crescita per l'Italia. Di tutto questo parliamo con il presidente della LUIS, presidente Giorgio Fossa. Buonasera presidente.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie presidente della sua partecipazione. Allora prendiamo spunto da che cosa? Dai dati del rapporto 2026 dell'Osservatorio Imprese Estere promosso da Confindustria e LUIS e presentati oggi alla LUIS, che mostrano presidente un impatto delle imprese estere che va ben oltre i confini delle singole aziende. Parliamo allora di un vero e proprio effetto moltiplicatore per l'Italia. Quanto contano, presidente, queste realtà per il nostro tessuto economico?
1: Ma guardi, contano moltissimo, i numeri lo dimostrano con chiarezza. Pur rappresentando appena lo 0,4% delle imprese attive, generano il 21% del fatturato nazionale, grosso modo 880-890 miliardi di euro, e aiutano l'export, il nostro export, perché da sole fanno il 35,8% di questo. Il dato più straordinario è l'effetto moltiplicatore sulle nostre filiere e sui territori, soprattutto in termini di occupazione. Diciamo che gli addetti diretti sono grosso modo 1,8 milioni, ma ne sostengono complessivamente ben oltre i 6 milioni, 6 milioni e 2, 6 milioni e 3, per cui diciamo più di tre volte certo. Tanto. Attrarre imprese estere quindi non significa solo importare capitale, che è sempre utile, ma significa radicare sul territorio innovazione, dare ossigeno alle nostre piccole e medie imprese che attraverso le imprese estere si affacciano anche sui mercati internazionali, fare ricerca e sviluppo. Le aziende estere da solo coprono il 38,3% della ricerca privata in Italia e creano di conseguenza occupazione molto qualificata.
0: Presidente, questi sono numeri veramente sorprendenti, perché lo dicevamo in apertura, lo ha ripetuto anche lei, pur rappresentando appena lo 0,4% delle imprese attive, le imprese estere generano il 21% del fatturato nazionale, ma è quest'ultimo dato che lei ci ha fornito è importantissimo. Le aziende estere coprono il 38,3% della ricerca e sviluppo privata in Italia. Ci rendiamo conto di quanto veramente, al di là del nazionalismo, dei campanilismi, è necessario attrarre sempre di più investimenti esteri, perché non è un fatto che qualcuno venga da noi e ci porti via le imprese, ma declinata secondo i numeri che ci sta dando il presidente Fossa, è veramente una ricchezza in più che resta e

0: si moltiplica nel nostro paese. Allora, Presidente, la domanda conseguente è questa: come riusciamo a consolidare questa presenza e attrarre nuovi investimenti, soprattutto valorizzando quel potenziale ancora inespresso di molti territori fuori dalle solite aree forti? Di cosa hanno in sostanza bisogno concretamente le imprese estere per venire nel nostro paese?
1: Dunque, gli investitori internazionali cercano fondamentalmente tre cose, che sono la certezza, la rapidità e le infrastrutture efficienti. Per fare questo, il nostro paese ha senza dubbio necessità di abbattere la burocrazia ed eliminare quei colli di bottiglia amministrativi che noi spesso abbiamo denunciato. Una via però esiste ed è già stata tracciata. Dobbiamo estendere e applicare i modelli di successo come gli sportelli unici delle zone economiche speciali, le cosiddette ZES, che sono alla base di della grande crescita che ha avuto negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, il Mezzogiorno d'Italia. Queste zone speciali sono capaci di garantire tempi certi e risposte immediate a chi vuole fare impresa, e questo è sicuramente un booster a favore del nostro paese. Inoltre non possiamo ignorare i fattori di costo strutturale, e qui purtroppo abbiamo delle negatività. Per esempio l'energia, sappiamo che in Italia è ancora troppo cara rispetto ad altri competitori, e la necessità di creare un punto di riferimento istituzionale chiaro e coordinato tra i ministeri, le regioni, il sistema della rappresentanza imprenditoriale diventa fondamentale. Dobbiamo sostanzialmente, per richiamare più imprese straniere, a capitale straniero in Italia, dobbiamo liberare quel potenziale inespresso del nostro paese, offrendo un percorso semplice, fluido e riconoscibile. In molti casi si è avverato, come abbiamo detto, appunto attraverso la ZES, ed è per quello che le imprese italiane chiedono che queste zone economiche speciali siano allargate anche al resto del paese.
0: Chiaro, chiaro, Presidente. Dunque, per ricapitolare, un po' i colli di bottiglia sono la burocrazia, di fatto, e poi quei costi strutturali, tra tutti, il Presidente Fossa ricordava il costo dell'energia. In generale è necessario liberare il potenziale inespresso del resto del paese. Presidente, un elemento, un fattore fondamentale in una congiuntura storica ed economica in cui prevale molto la tecnologia, l'intelligenza artificiale, vediamo anche come questa influisce sui mercati finanziari di oggi, i mercati che comunque, partendo dall'Asia per arrivare ai mercati europei, soffrono di questa ricorrente ciclicità di voci sulla tenuta o meno dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Ho fatto una premessa molto lunga, Presidente, per arrivare a dire che in questo contesto quanto è importante il capitale umano, la formazione, che ruolo gioca la formazione e quali sono le competenze più urgenti richieste oggi per guidare le imprese che si affacciano ai prossimi anni, ai prossimi decenni?
1: La formazione ha rappresentato sempre un asset strategico, ma in particolare in una stagione di forti tensioni globali come l'attuale è ancora più strategica, appunto per la sicurezza economica e l'innovazione del paese. La sfida che abbiamo davanti oggi è formare una nuova classe di leader e imprenditori capaci di governare la complessità globale e tutte le tecnologie emergenti, a partire appunto dall'intelligenza artificiale, che stanno ridisegnando i mercati. Servono solide competenze, sia tecniche che digitali, ma queste da sole non bastano. Devono essere integrate da flessibilità, visione geopolitica e soprattutto da capacità manageriali di governare sostanzialmente il disordine attuale e cercare di ridurre quello che è complicato a semplicità. La nostra università, la LUIS, è fortemente impegnata in questo, vale a dire a formare talenti che sappiano interpretare il cambiamento e che diventino a loro volta un fattore di attrazione e radicamento per le grandi imprese internazionali del nostro paese. Anche perché proprio oggi molti amministratori delegati, presidenti di imprese a capitale estero hanno proprio segnato sul capitale umano uno dei primi punti, la disponibilità di capitale umano di livello, uno dei primi punti che i loro quartier generali, prima di fare un investimento nel paese A o nel paese B, vanno ad individuare.
0: Chiarissimo. Presidente, avremmo tante altre domande perché la formazione è importantissima, è importante anche poi trattenere gli elementi che per esempio un'università così importante come la LUIS riesce a formare. Ne parleremo sicuramente prossimamente qui a Focus Economia. Grazie al presidente della LUIS, Giorgio Fossa. Buonasera, presidente.
1: Grazie a voi e buonasera a tutti.

0: E dunque formazione, la necessità di trattenere anche i nostri giovani nel nostro paese, argomento così importante. Ma nell'ultima parte di Focus Economia noi ci caliamo in maniera veloce e importante nel clima estivo, non solo perché il caldo di questi giorni, salvo la parentesi dei temporali delle ultime ore, comunque è tornato a farsi sentire. Allora, la necessità dell'estate di pensare alle prossime vacanze si fa più impellente ed è un tema molto importante quello del prezzo dei biglietti aerei. Ne parliamo con la collega del Sole 24 Ore, Mara Monti. Buon pomeriggio, Mara.
1: Buon pomeriggio Vincenzo e buon pomeriggio ai radioascoltatori di Radio 24.
0: E grazie della tua partecipazione, perché il tema è molto importante, Mara, perché tu ne hai scritto, quindi i nostri ascoltatori che volessero approfondire basta che cerchino sul nostro sito del sole24ore.com. Qual è l'importanza del tema? Perché nonostante le frenate, le accelerazioni e le nuove frenate nell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, comunque Hormuz, lo stretto di Hormuz leggermente più aperto rispetto a prima, è dunque vi è stato un drastico calo del prezzo del petrolio, prezzo del petrolio e calo del prezzo che non si è abbattuto e non si è ritrovato con la stessa celerità sul prezzo del jet fuel, dunque sul carburante per gli aerei.
1: Sì, c'è stato un vero e proprio cortocircuito nel settore del trasporto aereo a causa di questo conflitto che c'è stato, che ha bloccato tutti i traffici del Golfo, dello Stretto di Hormuz, e dove appunto almeno il 30% del carburante per aviazione passava appunto per questo punto veramente molto importante. Ora, con gli accordi che ci sono stati, abbiamo visto che appunto il prezzo del petrolio è tornato ai livelli pre-crisi, ma non è così per il jet fuel, che nonostante abbia avuto un calo del 26% rispetto ad un mese fa, è ancora il 29% più alto rispetto ad un anno prima. Quindi diciamo che c'è un allentamento delle tensioni sul jet fuel che aveva toccato record storici mai visti in passato, e quindi con un impatto ovviamente sui costi delle compagnie, perché appunto il costo del carburante rappresenta circa il 30% dei costi complessivi. Certo. E quindi diciamo che ovviamente questo calo non si è visto immediatamente sul prezzo dei biglietti aerei, che continuano ad essere elevati, perché ovviamente le compagnie aeree che hanno dovuto pagare un prezzo maggiore per rifornimento adesso stanno cercando di monetizzare questo costo. Quindi diciamo che questo c'è una certa differenza, ad esempio, se guardiamo negli Stati Uniti e in Europa. Perché
0: questo è importante, sì. Mara. Infatti era interessante poi andare a vedere anche i vari le

0: varie differenze geografiche. Dici.
1: Sì, perché appunto negli Stati Uniti le compagnie aeree non adottano contratti di copertura contro il rischio di aumento dei prezzi del carburante, quindi tutti gli aumenti li riversano sul prezzo del biglietto aereo, quindi sui passeggeri. Non è così invece in Europa, dove invece le compagnie adottano questi strumenti di copertura contro il rischio, quindi diciamo che i prezzi sono un pochino più stabili.
0: Bene, bene così, grazie a Mara Monti, collega del Sole 24 Ore. Noi di fatto siamo in chiusura della trasmissione. Domani vi ricordo il nuovo Sebastiano Barisoni, Focus Economia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.

0: Io sono Paolo Ruffini.
1: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
0: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
1: E sei down?
0: Sì.
1: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, a te però, se no?
0: Eh?
1: Puppa!
0: Paolino.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Potrei raccontarti di come regoli sedili, specchietti, luci, radio e applicazioni protette con impronta digitale grazie ai diversi profili utente. Potrei, ma tanto lo dimenticherai appena inizierai il fine settimana.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe A con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera. Per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Un libro ti porta ovunque. L'estate 2026 comincia in edicola con Il Sole 24 Ore e tanti bei libri illustrati per non annoiarsi mai. Arte, natura, creatività e molto altro per accendere la curiosità di bambini e ragazzi. Dal 2 luglio in edicola con Il Sole 24 Ore, ogni volume a soli 6,90 €.
9: Le 23.
10: GR24, Il Sole 24 Ore.
9: Zelensky promette vendetta dopo l'attacco russo su Kiev e a Trump dice facci produrre i Patriot. Prove di disgelo, Italia-Stati Uniti al ricevimento di Villa Taverna per il 4 luglio, Tajani amicizia più forte di ogni polemica. Caos in commissione di vigilanza Rai, si dimettono i componenti dell'opposizione e a ruota lasciano anche quelli di centrodestra. Mondiali, la Spagna batte l'Austria e va agli ottavi, poker azzurro a Wimbledon. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carmelo Lauricella in regia. È di almeno 25 morti e più di 80 feriti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del violento attacco russo su Kiev e tutte le principali città ucraine. Il peggior attacco dall'inizio della guerra. La pioggia di 500 droni e 70 missili è durata ore, ha raso al suolo palazzi e distrutto un magazzino della Croce Rossa con 2 milioni di euro di aiuti umanitari.

0: Il presidente ucraino Зеленський promette vendetta.
1: Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму «Перл».
0: Реагiremo certamente, ha detto in un video postato online, sentite le sue parole in sottofondo, ed è tornato a chiedere agli Stati Uniti la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot. Il presidente Trump vuole che questa guerra si risolva affinché le uccisioni insensate cessino, ha fatto filtrare la Casa Bianca, ma la mediazione statunitense è al palo. In serata, intanto, dopo le recenti frizioni Trump-Meloni, prove di dialogo Roma-Washington. Al ricevimento per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti presso Villa Taverna, residenza ufficiale dell'ambasciatore americano a Roma, che è tornato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Tra Italia e Stati Uniti relazioni ottime, ha detto Fertitta, tra Trump e Meloni c'è un rapporto di lunga data, ogni tanto tra leader possono esserci piccoli disaccordi. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ha detto il ministro degli esteri Tajani, parole rimarcate anche dal vice premier e leader della Lega Matteo Salvini.
2: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
3: Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
0: Caos in commissione di vigilanza Rai, si dimettono tutti i parlamentari dell'opposizione, serve un segnale forte davanti all'arroganza della maggioranza, dice la presidente Floridia dei 5 Stelle, a ruota lasciano anche i componenti del centrodestra, la commissione è stata strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra, attaccano dicendosi pronti a dare un nuovo presidente alla Rai in tempi brevi. Siamo allo sport, mondiale di calcio, ma non solo. In primo piano ci racconta tutto Dario Ricci. A te, Dario.
4: Sì, buonasera. La Spagna che cala il tris, l'Italia il poker, ma sull'erba di Wimbledon. Queste le carte della serata sportiva. Partiamo proprio dai mondiali di calcio con gli spagnoli che a Los Angeles non hanno alcun problema a regolare l'Austria per 3-0 nei sedicesimi di finale. Gran protagonista Oriozabal, doppietta per l'attaccante della Real Sociedad che arriva così a 4 reti personali in questo torneo. Poi nel mezzo il colpo di testa di Pedro Porro, il 3-0 per la Spagna è servito, iberici che agli ottavi aspettano la vincente della sfida che si giocherà fra un paio d'ore all'una di notte italiana tra Portogallo e Croazia, poi alle 5 del mattino Svizzera-Algeria. Dicevamo del poker azzurro sull'erba di Wimbledon, accedono al terzo turno Sonego che in 5-7 batte il canadese Diallo, Berrettini che in 4-7 la meglio sul francese File, Cobolli che sempre in 4-7 regola l'australiano Duckworth, e tra le donne avanti anche la Paolini che batte in 2-7 la svizzera Golubic, eliminata invece la giovane Grant, eliminata appunto in 2-7 dalla ceca Bozukova.
0: Grazie a Dario Ricci, finisce qui questa edizione di GR24, la prossima è a mezzanotte.

0: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Chi divide il letto divide anche i batteri, e quanto emerge da uno studio pubblicato su Cell Press Blue, che mostra come la convivenza e soprattutto la vita di coppia favoriscano lo scambio di microorganismi tra bocca e intestino, contribuendo naturalmente a plasmare il nostro microbiota, quell'insieme di virus, funghi e batteri così importante per la nostra salute. Saluto e ringrazio il professor Nicola Segata, che è in linea con noi, professore dell'Università di Trento e coordinatore della ricerca. Professor Segata, il vostro studio sottolinea che alcuni batteri della bocca possono raggiungere l'intestino. Quanto è importante questa scoperta?
2: Batteri orali e intestinali sono chiaramente in collegamento, però ci sono delle barriere che impediscono a gran parte dei batteri orali di colonizzare nell'intestino, soprattutto se si parla di un intestino sano, di una persona sana. Quello che abbiamo trovato è che addirittura se due persone vivono assieme nella stessa casa o condividono un qualche spazio, c'è condivisione sia del microbioma orale che del microbioma intestinale. Due persone che iniziano a vivere assieme ad un certo punto, dopo 2 o 3 anni condividono circa il 30% dei batteri intestinali e anche il 30% dei batteri orali, e partendo dal punto che prima di incontrarsi molto probabilmente non condividevano neanche un singolo batterio. È importante poi perché se questa coppia si bacia, la trasmissione microbiota orale è molto più elevata e si raggiunge circa il 50%.
1: Se la convivenza influenza il nostro microbiota, professor Segata, quali sono invece le abitudini che più ci aiutano a mantenerlo sano e in equilibrio?
2: Ma gli aspetti che influenzano il nostro microbioma sono moltissimi, e quelli che li influenzano in modo positivo sono chiaramente la dieta, una dieta sana, una dieta equilibrata, soprattutto una dieta ad alto contenuto di cibi a base vegetale diversi, ma anche lo stile di vita, l'uso di medicinali e molto molto altro. Ecco, la nostra scoperta non si è basata su questo, non si è focalizzata su questo, però è importante capire che siccome acquisiamo i nostri batteri dalle persone con cui conviviamo, in un certo qual senso possiamo addirittura dire che un microbioma sano della persona con cui viviamo, quindi lo stile di vita sano e la nutrizione sana della persona con cui viviamo, influenza in qualche modo anche il nostro microbioma, quasi in modo indipendente dalla nostra dieta, perché acquisiamo anche i batteri delle persone con cui conviviamo.
1: Ringrazio il professor Nicola Segata e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Vi auguro un buon ascolto, una buona giornata, un saluto dalla vostra Nico.

0: piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: L'hanno definita una giornata storica, una festa, un punto di vista quantomeno curioso se si pensa che hanno aperto una violenta frattura all'interno della Chiesa, uno scisma. I Lefevriani, il gruppo ultratradizionalista che rifiuta il Concilio Vaticano II, ha ignorato l'appello del Papa. Eccoli, quattro vescovi consacrati in modo illegittimo a Econ in Svizzera, nel cantone Vallese. Per loro e per i consacranti è scattata la scomunica automatica. Non sono più in comunione con la Chiesa, non potranno più celebrare pubblicamente messa, né ricevere o amministrare sacramenti.
2: Allora, molti diranno che non è un tema di loro interesse l'annuncio di scisma che sta avvenendo nell'ambito, diciamo, della Chiesa Cattolica. Non è sicuramente un tema che possa in qualche maniera riguardare i non credenti dal punto di vista proprio della pratica religiosa. È un tema comunque, secondo me, che dà un ulteriore tassello di spiegazione dell'epoca in cui stiamo vivendo. Non a caso il giorno della proclamazione dei quattro vescovi che hanno poi determinato questa posizione della Chiesa c'erano presenti molti rappresentanti della destra italiana, hanno anche litigato tra loro, Forza Nuova ha litigato con Borghezio per capire se bisogna essere intransigenti Lefevriani.

0: E quindi disconoscere comunque la sacra romana, santa romana chiesa, oppure essere più concilianti. E il fatto che in questo momento esista quello che ho sempre definito il sex appeal del punto di ripristino. C'è una forte corrente che attraversa non soltanto l'Occidente, come noi lo conosciamo, ma attraversa in generale l'umanità che ha determinato e segnato il cammino del progresso, da una grande e profonda nostalgia del ritorno al passato. E non tornare indietro anche dal punto di vista della considerazione di un'istituzione religiosa molto importante, fa parte comunque del senso del tempo. Non si riesce a gestire, non si riesce a elaborare la complessità che oggi presenta vivere nel mondo contemporaneo, quindi si pensa sia più rassicurante, più positivo, più facilmente gestibile, un ritorno al passato, ritornare a un punto di ripristino, appunto, a una chiesa che si ferma solamente in una sorta di congelamento dell'aspetto rituale e abbandoni ogni altro aspetto che ha determinato comunque l'evoluzione più interessante e più importante della Chiesa, l'aspetto sociale, l'interesse per le persone, l'interesse per la sofferenza dell'umanità. E questo fa scopa, devo dire, perfettamente, con l'idea di ritorno comunque a delle istituzioni che non tengano più conto di quello che oggi viene considerato in termini di spregiativo il pensiero woke, cioè la sensibilità e la capacità di leggere anche quelli che fanno parte della fragilità dell'umanità. Quindi oggi di questo parleremo. Oggi parleremo del tema di cui tutti stanno parlando in questo momento, i giornali oggi ci aprono quasi tutti i quotidiani, della tensione tornata fra appunto la Chiesa Cattolica Romana e il movimento scissionista che nasce con Monsignor Lefebvre. Hanno consacrato quattro vescovi, l'hanno fatto contro naturalmente il consenso, senza il consenso della Santa Sede, e quindi questo è un comportamento scismatico che comporta la scomunica, late sentenze, cioè sono scomunicati automaticamente queste persone e si mettono apertamente contro la Chiesa. Dobbiamo capire esattamente cosa significa questo movimento, qual è la sua importanza, qual è il suo peso e quanto si concilia un po' con lo spirito dei tempi. Il numero è sempre 800240024 e naturalmente oggi, visto la complessità del tema e la specificità del tema, occorre avere strumenti anche interessanti e importanti di studio e approfondimento per parlarne. Quindi abbiamo due ospiti. Innanzitutto sentiamo Don Lorenzo Prezzi, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Che è un religioso l'acuità dionia, è stato direttore della rivista Il Regno e Testimoni, attualmente direttore del portale Settimana News. E abbiamo anche un professore, professor Vito Limone, buongiorno professore.
2: Buongiorno, salve, buongiorno.
0: Che è professore associato di storia del cristianesimo alla facoltà di filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e anche segretario scientifico del Centro Studi Patristici Genesis. Io comincio con lei, professore, perché mi interesserebbe un inquadramento storico di quello che sta accadendo. Oggi Corrado Augias fa una pagina intera su Repubblica raccontando tutte l'ultimo millennio di scissioni, dallo scisma d'Oriente alla riforma protestante, allo scisma anglicano. Ecco, nell'ambito dei grandi momenti di scissione, diciamo del corpus della Chiesa Cattolica, cosa rappresenta il momento lefebriano? È qualcosa che ha una sua incidenza o semplicemente è una cosa trascurabile sia dal punto di vista dei numeri che del consenso.
2: No, certamente non è un aspetto trascurabile dal punto di vista dei numeri. Le stime sono approssimative, però si va attorno ai 500-600 mila persone legate al, chiamiamolo, movimento appunto dei lefebriani, quello che è più propriamente la fraternità San Pio X in realtà. Quindi dal punto di vista numerico stiamo parlando con una presenza importante all'interno della Chiesa e nel mondo del cristianesimo di oggi. Dall'altra parte, la storia della Chiesa è caratterizzata e attraversata da numerose ferite, appunto numerosi scismi, li ha menzionati anche già prima lei, dallo scisma d'Oriente allo scisma che più comunemente prende il nome appunto di riforma protestante, lo scisma anglicano. ma vorrei menzionare anche lo scisma donatista. Questo è un aspetto molto interessante perché nella lettera che Papa Leone ha mandato qualche giorno fa, appunto il 29, in occasione della festa di Santi Pietro e Paolo, chiedendo ai lefebriati di non proseguire, c'è una frase molto interessante che è «ritornate sui vostri passi», che è tratta, che proviene da un commento ai Salmi di Sant'Agostino, laddove Agostino si riferisce proprio ai donatisti, allo scisma donatista, quindi è anche interessante vedere questo collegamento.
0: E quali erano i collegamenti, per capire, perché sono lacune che logicamente ha in prima persona, la persona che parla, ma anche le persone che ci ascoltano. Qual era il nesso, la cosa è legato, a parte la citazione?
2: Sì, il primo grande scisma della storia è lo scisma donatista, che prende il nome da questo personaggio, un prete di nome Donato dell'Africa del Nord, il quale riteneva che alcuni sacerdoti che avevano apostatato dalla loro fede, dalla fede cristiana, nel tempo delle persecuzioni dei romani verso i cristiani, non potessero più continuare ad esercitare la loro funzione, il loro ministero. E questo suscitò una grande frattura all'interno della Chiesa africana del secolo IV, al punto tale che lo stesso Agostino intervenne apertamente contro i donatisti, perché i donatisti ritenevano che il valore del sacramento dipendesse dal valore morale di colui che lo esercita, mentre Agostino ritiene che il valore del sacramento dipenda intrinsecamente da Cristo. E i donatisti furono scomunicati, ecco appunto, già nel 314 sotto l'imperatore Costantino.
0: Cioè il carisma viene da una regolare trasmissione di quello che è non soltanto il messaggio spirituale, ma anche, diciamo, la pratica e gli strumenti che ha all'interno della Chiesa per creare appunto anche l'istituto del sacerdozio. Non basta essere brave persone, ma bisogna essere consacrati da chi ha titolo per farlo.
2: Esattamente, sì. Ed è questo che sta dicendo, è molto interessante perché si collega ad un passaggio che si trova proprio all'interno del decreto di scomunica e della nota esplicativa che è stata pubblicata stamattina, datata appunto 2 luglio, a firma del cardinale Fernandez e presso appunto la Congregazione per la Dottrina della Fede, dove si dice chiaramente che i sacerdoti, i preti scomunicati del movimento appunto dei lefebriani non possono amministrare i sacramenti, con la precisazione che i sacramenti della confessione e del matrimonio non sono validi. Quindi questo va proprio nella direzione di quello che è recentemente successo. Certamente.
0: Quindi, questo è molto interessante. Io secondo la domanda anche all'altro ospite, proprio fare una domanda banalissima, pur se chi ci ascolta, Don Lorenzo Prezzi. Se per paradosso, visto che una persona in prima linea nella fraternità appunto delle Febrani è un prete italiano, Davide Pagliarani, se in teoria un prete lefebriano in Italia celebrasse un matrimonio che non ha validità.
1: Così è, dal punto di vista canonico non ha più alcuna validità e quindi giuridicamente non si può trasmettere neanche in senso civile, quindi rimarrebbe un atto, diciamo, cultuale senza conseguenze né canoniche né civili.
0: Cioè, in base al concordato che riconosce comunque anche l'istituto religioso, uno va da un sacerdote lefebriano, dice mi sposi, però non può essere nemmeno trascritto in un registro praticamente.
1: No, perché non verrebbe accettato dalla diocesi di riferimento e quindi sarebbe tutto invalido, ecco.
0: Come fare il matrimonio celtico, il matrimonio che ne so, sì, del Signore degli Anelli, è una cerimonia fine.
1: Esattamente, non di più.
0: E quale altra ricaduta ci sarebbe proprio su un piano concreto, secondo lei? E altra domanda, il fatto che ci sia un italiano in questo momento in un posto di rilievo nella fraternità lefebriana crea un ulteriore allarme dal punto di vista proprio di quello che è l'istituzione ufficiale in Italia?
1: Non direi particolarmente, perché il superiore generale attuale non è, sì, ha radici italiane, ma il movimento lefebriano in Italia è abbastanza contenuto, non ha quindi delle ricadute particolarmente forti, ecco.
0: Qual è stato l'atteggiamento degli ultimi papi nel confronto, in confronto, diciamo, di Monsignor Lefebvre? La fraternità San Pio X nasce nel 1970, ci fu una frattura nell'88 quando Lefebvre consacrò i primi quattro vescovi senza mandato papale allora, e poi ci furono dei riavvicinamenti cauti e dei discostamenti altrettanto repentini, mi sembra.
1: Sì, ci sono state, è una lunga stagione, quella che va appunto dagli anni 70 fino ad oggi. I tentativi di dialogo nei confronti del movimento lefebvriano sono stati molti, sia prima dell'88, sia dopo, in particolare verso il 2001, poi ancora il 2007-2009, poi ancora verso il 2015-2016. Ci sono stati comunque, diciamo che il dialogo non è mai stato interrotto formalmente, e però i momenti di intenso confronto, magari con tentativi di stesure di protocolli su cui firmare reciprocamente, non hanno mai ottenuto un risultato pieno.
0: Cioè, l'idea è quella di trovare un punto d'incontro. Oggi, sì, se uno vuole seguire una messa ancora, diciamo, celebrata in latino, ma ci sono tante chiese a Roma, lo so, dove uno può andare e farlo tranquillamente senza necessariamente sentirsi di aderire al movimento lefebvriano. Ma qual è il vero punto di caduta? Cioè, cosa vogliono? Anche perché non è forse chiaro a tutti. Il loro è un ritorno drastico pre-concilio Vaticano II. Tutto quello che c'è stato prima gli sta bene. Dal Vaticano II in poi, secondo loro, è iniziata una sorta di tracollo della Chiesa da arginare, questo?
1: Sì, sostanzialmente il loro immediato rifiuto è quello del Concilio e di alcune decisioni in particolare del Concilio, penso all'ecumenismo, all'apertura del dialogo con le altre fedi, al rinnovamento della liturgia, a una diversa concezione anche e giudizio sulla modernità. Ma in radice la cosa è più grave, perché in realtà loro enfatizzano a tal punto la tradizione, che peraltro è quella ottocentesca, quella a cui fanno riferimento, fino a cancellare la normatività della scrittura, perché tradizione e scrittura vanno assieme. Se si privilegia unicamente la tradizione senza l'alimentazione costante rispetto alla scrittura, si arriva appunto allo scisma e probabilmente anche all'eresia.
0: Qual è l'ultimo papa che loro riconoscono come loro vero papa? Lei ha detto ottocentesco, qual è il loro papa di riferimento, ecco, per capirsi?
1: Di per sé loro hanno, ancora oggi, riconoscono la liceità del papa, riconoscono i papi come veri e come regolari, non sono, se, come si dice, sede vacantisti, cioè l'idea che non c'è più un papa vero. Loro in questo si dividono rispetto ad altre frazioni del tradizionalismo. Loro hanno sempre...
0: ci sono poi, quando entriamo nel campo del complottismo, c'è di tutto, figuriamoci, il papa vero, il papa finto, il papa extraterrestre, di tutto si è detto. Loro però sono ancorati, mi sembra un principio molto chiaro.
1: Sì, però loro ammettono che il Papa è legittimo, però non accettano il suo magistero, di conseguenza, a meno che il suo magistero non coincida con i loro pensieri, ecco.
0: Ma mi sembra un paradosso, però, scusi, se non ammette che il Papa è legittimo, come che dicono, io sono cattolico ma non pratico, cioè, o lo sei o non lo sei, se no sei un osservatore. Se riconosci la legittimità del Papa, devi attenerti a quello di cui il Papa si fa, diciamo, tramite, secondo me. Però ci fermiamo un istante, perché le domande sono complesse, piacerebbe anche che ne disse qualcuno al pubblico. A tra poco.
3: Il 6 luglio arriva in edicola in allegato gratuito con il Sole 24 Ore Progetto Benessere Magazine, la nuova rivista edita dai Maestri Italiani Editore che racconta il mondo della medicina e della salute in modo del tutto nuovo, con interviste a medici d'eccellenza e focus sul mondo della prevenzione, del turismo e del wellness. Un viaggio alla scoperta delle

0: Ben trovati, vediamo le previsioni per venerdì 3 luglio. La pressione atmosferica torna ad aumentare a partire dal nord. Giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo al centro-nord, con cielo sereno, poco nuvoloso e temperature in aumento. Tempo ancora instabile su Cilento, Calabria e Sicilia tirreniche e Sardegna meridionale con temporali. Venti da nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
1: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
2: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Melog.
5: Allora, stiamo parlando con ospiti più che competenti della notizia forse più rilevante oggi nelle cronache dei giornali, che è la scomunica partita dal Papa nei confronti appunto dei quattro vescovi che sono stati ordinati nell'ambito del movimento nato da Monsignor Lefebvre, e che segna ancora una volta una profonda distanza da quello che è un movimento scismatico a tutti gli effetti e quella che è, diciamo, la difesa dell'ortodossia e della Chiesa Cattolica. Voi dite, molti scrivono, ma è un tema che non ci interessa, sono fatti che non ci riguardano, non sono credente, ma invece secondo me, ripeto, è molto importante per definire e capire un particolare momento che stiamo vivendo. Quando quello che sono gli anni che noi definiamo contemporaneità saranno studiati a posteriori, si parlerà del movimento MAGA in America, si parlerà di un forte movimento di ritorno reazionario nell'Europa che è stata massacrata, distrutta, vilipesa da quelli che furono gli anni del nazifascismo, si parlerà anche probabilmente di questa deriva di quello che in fondo è lo spirito culturale che ha sempre in qualche maniera informato l'Occidente. L'Occidente è stato tranquillamente, soprattutto l'Europa, improntato su un filone religioso ben preciso. Il fatto che oggi si crei in contemporanea anche questo tipo di scissione, secondo me vale la pena di rifletterlo proprio come segno dei tempi da interpretare e da leggere. Vorrei sapere se il professor Vito Limone, ricordo associato di storia del cristianesimo alla facoltà di filosofia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, su questa lettura in qualche maniera ha dei punti di approfondimento o di confronto più specifici e dettagliati. È secondo lei anche un segno dei tempi da interpretare in tutta una chiave più ampia di volontà di ritorno al passato che sta attraversando l'Occidente?
6: Sì, sicuramente la cifra caratterizzante del movimento dei lefebriani è questo atteggiamento reazionario, conservatore e ultra tradizionalista. Certamente l'aspetto anche interessante è che è un'occasione in cui la Chiesa di Papa Leone si trova costretta a fare una riflessione su se stessa. E questo ha dei risvolti non soltanto di tipo disciplinare ma anche dottrinale, perché lo si diceva anche prima, i lefebriani non rifiutano in realtà l'autorità del Papa, anzi loro si percepiscono come cattolici pienamente all'interno della Chiesa. Basta ascoltare, riprendere l'omelia del superiore appunto della fraternità Don Davide Pagliarini proprio in occasione della celebrazione delle ordinazioni episcopali di ieri. Loro si considerano totalmente all'interno della Chiesa, ma hanno fatto qualcosa senza il mandato del Papa. L'ordinazione

0: quattro vescovi.
1: Mi scusi il termine tranchant, ma non sembra un po' una furbata questa, tenere un piede dentro e un piede fuori?
0: Perché... sì, infatti è una posizione paradossale, perché
1: e noi siamo dentro, siamo... però non siamo d'accordo. Ma...
0: esatto, sì, sì.
1: Cioè, non stiamo parlando di un club delle bocce, alla fine sono persone che stanno in un'istituzione che ha delle sue regole, no?
0: Sì, sì, assolutamente paradossale, ma infatti questo aspetto di paradossalità del movimento dei lefebriani era stato già segnalato da Giovanni Paolo II. Un documento che era uscito nella lettera apostolica motu proprio, uscita qualche giorno dopo in realtà la famosa prima ordinazione dei quattro vescovi nel 1988, e lì Giovanni Paolo II dice chiaramente che la concezione che i lefebriani hanno della tradizione è contraddittoria. Il profilo del movimento dei lefebriani è assolutamente contraddittorio. Ritengono di far parte della Chiesa, di essere cattolici e di considerarsi come rappresentanti del Papa, ma in realtà hanno optato qualcosa senza l'autorizzazione e operano senza l'autorizzazione del Pontefice, senza l'autorizzazione del Papa. Quindi un profilo assolutamente paradossale.
1: Ma ci sono, almeno dal suo osservatorio, movimenti molto più radicali, spesso si vedono soprattutto fra editorialisti che scrivono sui quotidiani, devo dire, in cui viene messa proprio totalmente in discussione anche da persone che in realtà non rappresentano nulla né dal punto di vista della gerarchia né si sono mai distinte nella vita come persone particolarmente dedicate alla pratica religiosa, ma nell'ambito di accuse generali al cosiddetto mondo woke, cioè mondo che improvvisamente si è frammentato in una serie di abbassamenti delle proprie identità, dei propri orgogli nazionali, delle proprie idee fondative, via dicendo, esiste anche una Chiesa che ormai fa quasi patti col diavolo. Ci sono persone editorialiste, non voglio fare i nomi perché gli farei una pubblicità indebita, che ogni giorno si permette di dire che il Papa, soprattutto col Papa precedente, Papa Francesco, prestava più fianco, diciamo, questo tipo di accuse. Ma la Chiesa non è più quella di una volta, la Chiesa si sta aprendo, la Chiesa in questo momento non ha più legittimità. Ecco, esiste qualcosa di meno importante ma definito in questo filone?
0: Sì, allora sicuramente il movimento dei lefebriani, ed è questa forse una delle ragioni anche della crescita numerica esponenziale negli anni del movimento, ha intercettato una sensibilità ultraconservatrice, tradizionalista e reazionaria circolante in Europa e non solo. Però dall'altra parte io leggerei la reazione a questa reazione, cioè la lettera del Papa e anche il decreto pubblicato appunto stamattina, in realtà come una dimostrazione della forza della Chiesa Cattolica, perché nella lettera, per quanto naturalmente i lefebriani siano scomunicati, continua ad esserci una incessante, indefettibile richiesta di dialogo, di apertura, di trovare una mediazione, di riconciliazione. Quindi in questa ferita
1: questa diciamo, è la chiave di modernità e di adeguamento ai tempi che cambiano della Chiesa, perché
0: sì,
1: una Chiesa
0: sì,
1: ad altri tempi sì, avrebbe issato le ghigliottine sulle piazze, ci sono per voi, sì, e vi aspettano.
0: Sì, sì, cioè uno dei vescovi che è stato scomunicato appunto ancora stamattina, ieri, è stato scomunicato in realtà per la seconda volta, quindi questa apertura da parte della
1: Chiesa. Che è quello americano?
0: Esatto, esattamente, ci sono due...
1: Si rifà la Vandea, i movimenti della Vandea, esatto, anti-giacobini, figuriamoci, esatto. Ritornare
0: sì,
1: indietro.
0: Questa è la dimostrazione da parte della Chiesa di essere aperti anche di fronte al perdurare dell'errore, credo sia una dimostrazione di forza più che di debolezza, ed è curioso perché proprio nella omelia di ieri del superiore appunto di Don Davide Pagliarini invece si dice che loro non vogliono che il Papa si umili, utilizza proprio queste parole, stando assieme a leader di false religioni.
1: Ma vedo anche difficile che si possa in qualche maniera allineare al pensiero trampiano, che praticamente si paragona lui a Gesù Cristo stesso, quindi non trovo un'area di riferimento che possa soddisfare anche il pensiero più reazionario. Sentiamo Massimo da Cremona, primo ascoltatore. Massimo.
2: Sì, buongiorno, chiamo da Cremona. Allora, a me sembrano discorsi abbastanza, diciamo, inutili tutte questi, lo scisma, non scisma. Premetto che non sono un cattolico praticante.
1: Lo lasci decidere al Papa, però, scusi, non è roba nostra.
2: Però mi sembra
1: se
2: che
1: si muove avrà le sue ragioni.
2: No, ma questi discorsi.

0: Io dico, guardatevi, io ero una volta votavo a sinistra, guardatevi attorno in qualsiasi paese, città, donne col burka, senza burka, tutte bardate, 3, 4, 5 figli ciascuna. Questi problemi dello scisma fra 30 anni non esistono più, perché c'è un'invasione, se non se ne rende conto il Papa e la Chiesa, che è per l'accoglienza.
1: Ma cosa dovrebbe fare? Le dico una cosa paradossale, no, se lei fosse Papa... In questo momento il Papa, e guardi, io sono fra i più laici osservatori possibili, assolutamente, se non ribadisse proprio questo principio di differenza rispetto ad ogni integralismo, proprio con l'atteggiamento che stanno descrivendo i nostri ospiti, quale sarebbe il punto di differenza?
0: No, ma va bene, è giusto che faccia, diciamo, che li tratti come eretici, però i problemi sono altri e mi pare che la Chiesa non li veda o fa finta di non vederli.
1: Sentiamo Don Lorenzo Prezzi, questa è una quella viene da Massimo Cremona, che la mette in maniera molto velata, è un po' l'accusa, la Chiesa si sta in qualche maniera mostrando in belle nei confronti del pericolo dell'islamizzazione dell'Europa, e quindi ci vorrebbe una sorta di seconda riconquista, come successe al tempo dei re cattolici che cacciarono i musulmani dalla Spagna, una cosa del genere. Ecco, Lorenzo Prezzi, lei come risponderebbe in termini comprensibili a questo ascoltatore?
2: Ma sì, il problema è del dialogo con le fedi, il vero nucleo importante è scommettere sul fatto che le fedi non producono violenza, e questo è stato il punto sia degli incontri ad Assisi sia dell'ultimo documento di Abu Dhabi firmato dai musulmani e da Papa Francesco. Naturalmente uno può partire dalla propria, come dire, esperienza quotidiana e magari spaventarsi di una crescita dell'immigrazione, e però la scelta è fra buttiamoli tutti a mare o impariamo a convivere, perché di loro non abbiamo bisogno. E in secondo luogo c'è una dimensione di fede che impedisce la risorgenza di forme di odio razziale e interreligioso. Mi sembra che questo sia un passo di grandissimo rilievo per il futuro di tutti.
1: Io sono convinto, ma sinceramente un atteggiamento veramente laico, che non è ritornando al mito di Santiago Matamoros, che è stato, diciamo, il simbolo di una sorta di riscossa dell'Europa cristiana nei confronti di una vera, reale, concreta, cruenta invasione, che però ha determinato anche delle importanti contaminazioni culturali. Oggi non è questo l'atteggiamento, oggi anzi, più la Chiesa si dimostra diversa dall'integralismo, dall'oltranzismo, dal desiderio di sopraffazione, più rappresenterà comunque una boa per tutti quelli che credono che ci siamo in qualche maniera civilizzati rispetto al passato. Ci fermiamo un istante.
3: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Allora, intanto ringrazio Valeria Bernardi e Lorenzo Nespoli che mi seguono da Milano, Maurizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo i miei ospiti, Don Lorenzo Prezzi, che è religioso della comunità deoniana, direttore delle riviste Il Regno e Testimoni, attualmente direttore del portale Settimana News, e poi il professor Vito Limone, associato di storia del cristianesimo alla facoltà di filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e anche segretario scientifico del Centro Studi Patristici Genesis. Io con due persone che esattamente hanno cognizione e strumenti di approfondimento del tema del giorno, quello dello scisma nell'ambito della Chiesa Cattolica, riacuito con la nomina di quattro vescovi da parte della Fraternità Sacerdotale San Pio X in Svizzera. Volevo leggerlo e capirlo come un possibile segno nei tempi. Ho chiesto al pubblico: ma partecipate, pensate che ne dite? Ma avrei avuto probabilmente molta più attenzione se avessi detto quale pensate che sia la soluzione, cosa dovrebbe fare il Papa in

0: indossare l'armatura, la spada e l'elmo e indire una nuova crociata, una crociata di liberazione. Ma guardate che in qualunque battaglia ne usciremo perdenti se pensate che lo scontro diretto possa essere la via giusta. Secondo me in questo momento è un momento molto interessante da osservare quello che è l'atteggiamento della Chiesa rispetto al turbinio che c'è nel mondo occidentale e soprattutto rispetto a questo cambiamento veloce che c'è negli Stati Uniti d'America, che improvvisamente è diventato un polo attrattivo di idee che nulla hanno a che fare con il progresso e la civilizzazione dell'Occidente degli ultimi decenni. E questo è un momento cruciale, un momento molto difficile. Riprendo con il professor Vito Limone proprio questo tipo di riflessione. Lei ha citato uno dei quattro vescovi, un americano che già era stato a sua volta colpito dalla scomunica. Evidentemente non dà nessun valore alla scomunica, se nonostante essere scomunicato si fa scomunicare per la seconda volta, che è una persona, leggo la sua biografia, abbastanza controversa come persona, ma in tutto il movimento lefebriano c'è un côté che in effetti è abbastanza innominabile, perché poi attirano le attenzioni, le simpatie, l'illusoria concomitanza anche con quelle che sono delle forze che nulla hanno in sé in realtà di spirituale o di attenzione religiosa, ma semplicemente che vedono lì una sorta di punto d'appoggio ecclesiale che è più vicino alle loro idee. Ecco, secondo lei potrebbe rappresentare il lefebvrismo una sorta di côté, di punto riferimento religioso e tutto il movimento che sta attraversando l'Europa, o prevale quello che è un'idea molto più radicale, che è quella che viene dall'America, che poi in realtà poco a che fare con il lefebvrismo, ma è diventato una sorta di quasi gnosticismo articolato su temi assolutamente diversi rispetto a quelli tradizionali, nuovi profeti, nuovi messia, nuovi nemici, incarnazioni, presenze demoniache, rettiliani, c'è di tutto. Ecco, secondo lei c'è una risposta a questa domanda, Vito Limone?
1: Sì, allora, ci sono secondo me due aspetti da distinguere. Da una parte, senz'altro, il movimento dei lefebriani tende a intercettare un interesse ultraconservatore e tradizionalista molto generico, variegato e multiforme.
0: Sì, con la pretesa però ci noi siamo dentro, siamo diversi, esatto, ma siamo comunque dentro.
1: Esattamente.
0: Una presa in giro,
1: esatto.
0: Ma è così.
1: Sì, molto, come dire, multiforme, variegato, dove ci va dentro un po' tutto, è anche un po' difficile fare delle differenziazioni molto nitide. Dall'altra parte ci sono degli aspetti
0: dottrinali. Scusi, perché nessuno si sente eretico o si sente anima dannata stando dentro, questa è una sorta di lettura
1: sì, loro sì, certo,
0: molto propagandistica.
1: Loro si percepiscono come cattolici, assolutamente, certo. Loro si percepiscono come interni al cattolicesimo, assolutamente legati al Papa, non percepiscono assolutamente la scissione rispetto alla Chiesa cattolica, niente affatto. Dall'altra parte ci sono dei temi dottrinalmente non negoziabili per i lefebriani, alcuni li si menzionava anche prima, cioè una certa riluttanza nei confronti del dialogo interreligioso, del dialogo con le altre fedi, dell'ecumenismo, la ripresa della tradizione ottocentesca, la messa in latino è soltanto l'iceberg, la punta dell'iceberg in un certo senso di questo atteggiamento antimodernista dei
0: quindi antimodernismo,
1: dei
0: antiscientismo, tutto, diciamo.
1: Assolutamente, sì, assolutamente, ma questo, ripeto, basta leggere proprio l'omelia appunto di Don Davide Pagliarini, che è il superiore appunto della fraternità, dove si vede chiaramente che loro si percepiscono cattolici, ma nello stesso tempo non fanno un passo indietro rispetto ad alcune posizioni dottrinali teologiche che sono state sempre caratterizzanti della fraternità. E questo punto, cioè il fatto che ci sia una rottura dottrinale teologica fra la fraternità e la Chiesa cattolica, era già emersa nel 2009 con Papa Benedetto XVI. Già lì, in un documento che era stato pubblicato nel marzo del 2009, già il Papa aveva sottolineato che il punto su cui è necessaria una discussione con i lefebriani è la materia dottrinale, la materia teologica, e se si vuole provare a creare un dialogo con loro, si deve partire proprio dalla questione dottrinale, cioè cercare di persuaderli innanzitutto per quanto riguarda la dottrina.
0: Io leggo un piccolo profilo fatto da Jacopo Scaramuzzo oggi su Repubblica, proprio su Don Pagliarini, che risvela un lato che naturalmente loro non dicono e non rivelano, che però mi dà un'idea. Questo Don Pagliarini, prima di sbarcare ad Albano, che è la sede italiana e le Febriani, anni fa in questo luogo furono organizzati i funerali di Erich Priebke. Lui comunque sia è stato, ha guidato un seminario in cui era vescovo uno dei quattro consacrati da Lefebvre, Richard Williamson, che al tempo di Benedetto XVI disse che le camere a gas dei nazisti non erano mai esistite.
1: Esatto, infatti
0: non è che proprio sono degli angioletti, diciamo.
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Assolutamente, infatti cosa era successo? Che nel gennaio del 2009 Papa Benedetto XVI aveva tolto la scomunica ai quattro vescovi ordinati lefebriani, fra cui era naturalmente quello da appunto appena menzionato, ma nel marzo di quello stesso anno fu necessario pubblicare questo documento in cui lui in qualche modo giustificava questa sua apertura nei confronti dei lefebriani, proprio perché nel frattempo erano circolate queste posizioni molto discutibili sulla Shoah e sulla posizione.
0: Questo non mi fa pensare, professore, che ci sia un doppio livello, come sempre in tutte le manifestazioni di pensiero, un livello esteriore e un livello interno in cui si danno di gomito e dicono: ma no, poi una volta che comandiamo noi accade questo, perché sennò l'estrema destra più becera e più ignorante e non andrebbe a tipo Borghezio, me ne prendo tutte le responsabilità nel dirlo, a rendere omaggio alla consacrazione di questi vescovi.
1: Ma infatti appunto c'è un aspetto del movimento lefebriano per cui si presenterebbe come un miscuglio, come una sintesi di posizioni reazionarie, ultratradizionaliste, in alcuni casi discutibili, e dall'altra parte ci sono dei punti dottrinali, teologici, specifici, caratterizzanti del movimento, a partire da cui forse sarà possibile una conciliazione.
0: Noi abbiamo dato qualche elemento di pensiero, di riflessione, poi ognuno ne faccia gli elementi e le considerazioni che vuole. Ringrazio Don Lorenzo Prezzi, ringrazio il professor Vito Limone e ci sentiamo domani.

0: City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. La natura ha impiegato molti milioni di anni per mettere a punto i tentacoli del polpo, una delle soluzioni per manipolare l'ambiente più incredibilmente sofisticate e flessibili comparse sulla Terra. Da anni, comunque molti meno, il laboratorio BioInspire Soft Robotics dell'IIT, che è una delle culle mondiali della cosiddetta robotica soffice, lavora a un braccio robotico morbido ispirato a quello del polpo e recentemente ne ha messo a punto uno dotato di ventose che integrano sensori in grado di conferire a questo tentacolo robotico la capacità di manipolare gli oggetti sulla base del tatto. Ecco, questo è stato descritto in un articolo pubblicato su Nature Machine Intelligence ed è uno dei primi esempi al mondo di questo tipo di manipolatori. Allora, benvenuta Barbara Mazzolai, che è Associate Director per la robotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia e la fondatrice del laboratorio BioInspire Soft Robotics. Bentornata a Smart City.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Intanto, se in breve ci ricorda la struttura, no, di questo tentacolo robotico, come viene creato, diciamo.
2: La struttura è molto simile a quella naturale, un braccio diciamo conico fatto di materiali artificiali, in questo caso materiali soffici tipo siliconi, e all'interno questo braccio ha dei cavi che vengono posizionati in maniera tale da consentire al braccio di, ad esempio, curvare, fare torsioni, quindi esporre le ventose, in questo momento fino a 10 ne abbiamo integrate, con l'oggetto, no? Quindi l'obiettivo è poi avere queste ventose sensorizzate che possono interagire con l'ambiente circostante, ad esempio afferrare degli oggetti.
1: Chiarissimo, quindi questi cavi sono un po' dei tiranti, no? Che consentono di piegare nelle varie direzioni il tentacolo, è così? Più o meno?

0: Sono dei
1: Ok.
0: tiranti posizionati, appunto, come dicevo, proprio per consentire al braccio artificiale, una volta che un cavo o tutti e tre contemporaneamente vengono attivati, no, svolgere e eseguire,
1: Chiarissimo, chiarissimo.
0: diversi movimenti.
1: Ecco, dicevamo che ci sono queste 10 ventose che voi avete dotato di tatto. Come fanno queste ventose intanto a sentire le superfici?
0: Abbiamo integrato all'interno della ventosa degli emettitori di luce e dei ricevitori, immaginatevi molto
1: LED,
0: piccoli,
1: diciamo,
0: dei LED, sì, e quindi quello che noi andiamo a misurare, siccome la ventosa è proprio come quella naturale, noi l'abbiamo ricostruita studiando la ventosa del polpo, si può deformare, quindi andiamo a misurare proprio come si deforma, diciamo, e come cambia il raggio luminoso.
1: Il
0: Quando la
1: riflesso,
0: ventosa il
1: diciamo, in qualche
0: riflesso,
1: modo, di
0: sì,
1: questo raggio.
0: in qualche modo quando questa ventosa è in contatto con l'ambiente esterno, quindi ad esempio con l'oggetto che deve afferrare.
1: E questo ci dà il senso del tatto. E qui veniamo alla parte che, devo dire, mi ha colpito di più, mi è sembrata più affascinante, perché è il modo in cui, diciamo, questo senso del tatto determina il comportamento del tentacolo, perché questo assomiglia veramente poi al modo in cui funzionano anche gli esseri viventi, no? Vengono in mente i riflessi che esistono, quelli che noi chiamiamo riflessi o riflessi involontari.
0: Esatto, questo è proprio l'aspetto secondo noi più interessante perché il polpo, quindi partendo proprio dall'animale, ha un cervello, ma la maggior parte dei neuroni sono distribuiti nelle 8 braccia. Questo perché? Perché ha un braccio molto complicato da un punto di vista morfologico, no? Cioè queste braccia non avendo degli scheletri, non avendo delle strutture rigide, si possono piegare e muovere in ogni direzione. Vi sarà capitato di vedere questi video, no? Dei polpi che entrano in tutti i pertugi, no? Quindi anche
1: Certo.
0: in ambienti molto, molto ristretti. Quindi è questo proprio che ci interessa, cioè questo controllo distribuito anche a livello delle ventose che hanno dei neuroni dedicati. Quindi ci sono anche dei comportamenti tipo riflessi, no? In più, siccome la ventosa naturale ha anche dei sensori, per esempio, non solo tattili, ma anche dei recettori, diciamo, per la percezione del cibo, no? Quindi sensori chimici, manda queste informazioni poi al controllo periferico, quindi nel braccio e poi anche al cervello, ovviamente, no? Quindi è una struttura gerarchica, potremmo dire, che semplifica molto la complessità del controllo e anche il consumo energetico associato proprio all'utilizzo, no, del sistema nervoso. Basti pensare che il numero totale di neuroni di un polpo è molto simile, equivale a quello di un cane, per capire anche la complessità da un punto di vista dello sviluppo del sistema nervoso di questo animale eccezionale. E quindi noi abbiamo per il momento replicato, comunque imitato, replicato no, ancora no, ma
1: Ancora no.
0: imitato sì, questo controllo distribuito nel braccio e a livello delle ventose.
1: Grazie Barbara Mazzolai, buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie mille, grazie a voi.
1: Cari ascoltatori, Smart City si ferma qui, le nuove puntate da settembre, ma non vi lasciamo, vi diamo appuntamento come ogni anno con gli speciali estivi che ripropongono in modo ragionato il meglio della trasmissione. Per intanto, ciao a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: I numeri del mercato dell'auto italiano, le nuove misure antismog in Piemonte, ma anche gli incentivi per il retrofit a gas e il nuovo portale online per le multe. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Cominciamo con i numeri del mercato italiano, perché a giugno questo mercato ha fatto registrare un aumento di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato significativo anche perché arriva dopo 7 aumenti consecutivi di immatricolazioni, un dato che però è ancora legato molto agli incentivi promossi dal governo lo scorso mese di dicembre, che fanno ancora sentire i loro effetti sulle immatricolazioni. Vedremo il prossimo mese di luglio se questo incremento viene ancora confermato. Parliamo invece di circolazione stradale nel nord Italia, perché la regione Piemonte ha approvato l'aggiornamento del

0: piano regionale di qualità dell'aria, riuscendo ad evitare il blocco strutturale dei veicoli diesel Euro 5 che era previsto per i centri urbani più popolosi. Una decisione che interessa oltre 300.000 mezzi circolanti sul territorio regionale. Invece di limitare la circolazione, la strategia punta su misure compensative e innovative, come gli incentivi per l'uso di biocarburanti e l'impiego dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di traffico in tempo reale. Per i cittadini che sceglieranno i carburanti rinnovabili, inoltre, sono previsti sconti annui tramite apposite carte biocarburante. E dalla dimensione regionale passiamo a quella nazionale, dove il tema degli incentivi continua ad essere centrale per la sostenibilità del parco auto esistente. È stato pubblicato sul sito del MIMIT il decreto che riattiva i contributi per i retrofit a gas di veicoli già circolanti dalle classi Euro 3 alle Euro 6. La misura mira a sostenere un settore che tra il 2012 e il 2025 ha subito una contrazione superiore a quasi l'80%. Sul piatto una dotazione di 21 milioni di euro per il quinquennio 2026-2031 e riguarda la conversione di veicoli già circolanti, appunto, delle classi da Euro 3 a Euro 6, anche intestati a persone giuridiche. Restando in tema di servizi al cittadino, un'altra importante novità riguarda la digitalizzazione, che ha compiuto un passo in avanti nella gestione del rapporto tra automobilisti e pubblica amministrazione. A fine giugno è stato attivato il nuovo portale sanzioni amministrative della Polizia di Stato. Attraverso l'accesso con SPID, o carta d'identità elettronica, gli utenti possono ora gestire l'intero ciclo di una multa in un unico ambiente digitale. Dalla consultazione dei verbali notificati tramite la piattaforma Senda, alla comunicazione dei dati del conducente per il taglio dei punti fino al pagamento diretto tramite PagoPA. Una innovazione che di fatto elimina la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli o di gestire complesse procedure cartacee per visionare ad esempio i fotogrammi di Tutor e Autovelox. E chiudiamo con una notizia che riguarda l'eccellenza del nostro automotive e i suoi vertici aziendali. Ferrari ha annunciato in questi giorni un importante avvicendamento nella sua direzione marketing e commerciale. Dal 1 luglio Massimiliano Di Silvestri assumerà il ruolo di Chief Marketing e Commercial Officer, entrando nel leadership team guidato dal CEO Benedetto Vigna. Di Silvestri, già noto alle cronache perché ha guidato BMW Group Italia negli ultimi 7 anni ed è stato spesso ospite anche nelle nostre trasmissioni, succede a Enrico Galliera, che ha ricoperto l'incarico per oltre 16 anni, contribuendo al rafforzamento del marchio nel mondo. Il nuovo manager porta a Maranello quindi un bagaglio di competenze maturate in circa 20 anni di esperienza nel settore dell'automotive premium e luxury. Termina qui anche questa puntata di Smart Car, che torna come al solito lunedì alle 20:55, ma io vi ricordo anche l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai temi dell'auto e della mobilità, che andrà in onda domenica alle 13:30. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Mezzanotte.
2: GR 24, il sole 24 ore.
1: Putin scatena l'inferno su Kiev, almeno 25 morti, Zelensky promette vendetta. Prove di dialogo Italia-Stati Uniti al ricevimento di Villa Taverna, Tajani amicizia più forte di ogni polemica. L'Unione Europea conferma la multa da 4,1 miliardi a Google. Mondiali, la Spagna domina l'Austria e va agli ottavi poker azzurro a Wimbledon. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carmelo Lauricella in regia. In apertura la situazione in Ucraina dopo il violento attacco russo su Kiev e tutte le principali città ucraine, il peggior attacco dall'inizio della guerra.
3: Il giorno dopo l'attacco più violento contro Kiev dall'inizio dell'aggressione russa, l'Ucraina ha fatto i conti coi danni provocati da una notte insonne segnata da lunghe ore di allarmi antiaerei. Nelle ore successive si sono contate oltre 20 vittime e più di 80 feriti. Quasi 500 droni e oltre 70 missili hanno preso di mira il paese, colpendo in particolare la capitale. All'alba le macerie e gli incendi provocati dall'attacco erano ben visibili in diverse zone della città. Se Mosca ha fatto

0: fatto spallucce sostenendo di aver preso di mira solo obiettivi militari, il presidente Zelensky ha informato che sono stati colpiti una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e alcune aziende, danneggiata anche l'infrastruttura energetica e pure quella di internet.
1: Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму Pearl.
0: Зеленський ha promesso una reazione, ha chiesto agli alleati la fornitura di nuovi sistemi di difesa antiaerea ed è tornato in serata sui social a sollecitare Washington chiedendo la licenza per produrre localmente in Ucraina i missili Patriot statunitensi. Dal canto suo, l'alta rappresentante europea Callas ha ribadito: occorre ora sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo. Entro metà luglio è attesa l'approvazione da parte dei paesi europei del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il presidente Trump vuole che questa guerra si risolva affinché le uccisioni insensate cessino. Ha fatto filtrare la Casa Bianca, ma la mediazione statunitense è al palo. Ieri sera, intanto, dopo le recenti frizioni Trump-Meloni, prove di dialogo Roma-Washington al ricevimento a Villa Taverna, residenza ufficiale dell'ambasciatore americano a Roma, che è tornato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Tra Italia e Stati Uniti relazioni ottime, ha detto Fertitta, tra Trump e Meloni c'è un rapporto di lunga data. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ha detto il ministro degli esteri italiani, parole rimarcate anche dal vice premier e leader della Lega Salvini.
3: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
4: Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
2: Veniamo alla politica interna. Al congresso della UIL, Giorgia Meloni anticipa che il governo con la prossima manovra punta a confermare la detassazione del 5% degli aumenti contrattuali.
5: E allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti. E voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
2: Sul fisco, Pierpaolo Bombardieri ha proposto di tagliare le tasse locali, le addizionali, dice il segretario Willa, non possono diventare il bancomat di regioni e comuni e a pagare sono sempre dipendenti e pensionati.
6: Presidente Meloni, noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni. Ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta, questa cosa non funziona più.
2: Colpo di scena in Commissione Vigilanza Rai, si dimettono tutti i componenti dell'opposizione e a ruota lasciano anche quelli di centrodestra.
7: Finisce con le dimissioni di massa lo stallo in Commissione Rai. Dapprima arrivano quelle delle opposizioni, poi quelle della maggioranza. Decisione sofferta ma necessaria per la presidente 5 Stelle Barbara Floridia per una commissione che non esiste. D'accordo tutti i capigruppo delle opposizioni. Così sulla Rai l'ex capogruppo in commissione del PD Stefano Graziano.
8: È un atto di protesta e anche di libertà insieme, ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato.
7: Tra i motivi del contendere, il fermo sul dossier della presidenza Rai, per la quale la designata Simona Agnes rimane in attesa di soluzioni, non avendo mai incassato il sì delle opposizioni, la riforma della governance e la vendita del Teatro delle Vittorie, avversata dalle opposizioni, così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
9: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della Rai, abusando della norma che richiede dei due terzi, che la destra concesse a Claudio Petruccioli.
7: Adesso la maggioranza chiede che si formi una nuova commissione con un nuovo presidente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Ora in Venezuela, dove a distanza di giorni dal terremoto c'è ancora spazio per storie di salvataggi incredibili.
10: Quasi 8 giorni sotto le macerie ha trascorso Hernán Gil, la guardia di sicurezza di 43 anni.
11: Necessito che mi un poco hacia la camera.
10: I soccorritori cileni gli chiedono di guardare verso la telecamera e di indossare gli occhiali di protezione. Più di 100 persone provenienti da 10 paesi hanno lavorato per oltre 72 ore e finalmente è stato tratto in salvo. Prima del loro ritorno in Italia, la presidente Delcy Rodríguez ha conferito ai soccorritori italiani l'onorificenza Eroe del Venezuela per il valore positivo della cooperazione e dell'amicizia tra i popoli.
12: Entre los pueblos.
10: Ogni salvataggio sembra un miracolo. Luciano, un bambino che era rimasto intrappolato insieme ai suoi, esce per primo. Lo segue sua madre, che abbraccia i soccorritori, e dopo il papà. Ogni storia è unica e sostiene la speranza.
13: E arriviamo a 6.461
10: persone sono state tratte in salvo da più di 4.000 brigatisti, afferma il presidente dell'Assemblea Nazionale. Jorge Rodríguez ha detto che il governo insistirà nel continuare a cercare persone vive tra le macerie. Il governo ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: La Corte Europea conferma la maxi multa da 4,1 miliardi a Google.
14: In un contesto delicatissimo nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, la Corte Europea di Giustizia ha deciso di confermare la multa di 4,1 miliardi di euro imposta a Google dalla Commissione Europea. L'ammenda risale al 2018 e fu decisa da Bruxelles in reazione alla strategia della società americana di imporre i suoi programmi, Google Chrome e Google Play, ai produttori di cellulari diversi da Apple. Da tempo la Commissione europea accusa Google di atteggiamento anticoncorrenziale. La sentenza giunge in un momento delicato nei rapporti con Washington. Qualche giorno fa l'amministrazione Trump ha minacciato nuovi dazi nel caso alcuni paesi membri, come la Francia o l'Italia, non aboliscano la tassa sulle attività digitali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dublino.
2: Siamo allo sport. Ai mondiali di calcio la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica per gli ottavi di finale, doppietta di Oyarzabal e assolo di Pedro Porro. Per il tennis, al torneo di Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, che per il terzo turno affronta l'americano Brooksby. In campo anche Flavio Cobolli, che ieri ha eliminato Duckworth e oggi affronta il russo Khachanov, e Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio sul canadese Diallo e se la vedrà ora con l'americano Fritz. Sentiamo Sonego a Sky Sport.
15: La fiducia è sicuramente importante, soprattutto a questo livello. E ho lavorato tanto in allenamento per cercare di acquisirne sempre di più. E mi piace stare nella lotta e si è visto, era quello che comunicavo anche al mio team oggi. E quando c'erano le difficoltà ero ancora più gasato nell'affrontarle ed è quello che mi dà poi la tranquillità e la fiducia per giocare nei momenti importanti.
2: Tra le donne va avanti Yasmin Paolini, che supera in 2-7 l'elvetica Golubic e affronterà ora la greca Sakkari. È tutto, grazie a Carmelo Lauricella in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Senta, io volevo parlare ancora di Amarena.
4: Sì.
3: Mi ascolti, guardi che io sono molto tranquilla, quindi non sono abituata allora ai vostri toni. Dottor Cruciani, mi lasci parlare, sono tranquilla.
4: Ciao Antonella, ciao Antonella.
3: Ma scusa. Ma fanculo, Cruciani.
4: Ma vada a fare il culo lei, signora.
5: Questo finalmente.
3: Ma va a fanculo, spengo. La

0: Ma io mi domando, ma questa cos'è, la radio dei culattoni?
1: Ma no.
2: Oggi è diventata una baraccata dove tutti vanno a recriminare dei diritti che abbiamo nella Costituzione, col buco del culo fuori, con i guinzaglietti al collo, sputtanando gli anni di lotta che abbiamo fatto per ottenere queste cose, e ci hanno riportato agli anni Ottanta. Le persone ci vedono come dei diversi.
3: Tu non sei mai stato discriminato.
2: Mai.
3: C'hai scritto frocio qui in fronte.
2: Mai.
3: Sei palesemente frocissimo.
2: Ma vaffanculo sta comunità di merda.
3: Ma scusami,
2: che
3: Giuseppe. Ma chi discrimina? Che siamo
2: che
3: noi discriminati,
2: felici.
3: Idiota!
0: Io farei un'isola deserta tipo Vacinara. Metterei i migranti e gli uomini come te.
2: Inclusiva di sto cazzo.
3: Frocissimo.
0: Io voterò Vannacci, perché se cambia qualcosa te lo diamo noi gay pride. Te lo diamo sulle orecchie.
4: Qual è il limite di questa trasmissione?
5: Discorso molto lungo,
6: non
5: amico
6: c'è,
5: mio. Discorso
6: c'è.
5: Molto lungo.
7: Cruciani, tu non hai capito cosa stai finendo. Guarda, ti manca poco. Ti manca poco e che tu il microfono non lo vedi più.
8: La colpa di tutto questo ha un nome e un cognome.
5: Che
8: si chiama che. Giuseppe, che è un nome biblico, e di cognome fa Cruciani.
7: Mi devono lasciare andare a fare gay.

0: siccome sto avvelenato stasera, voi non avete nemmeno idea come sto inviperito. Non per Parenzo, naturalmente, che invece sarà ospite dell'ambasciata americana. E come ti,
1: certo,
0: sbagli, dei poteri
1: poco
0: fortissimi.
1: Infatti,
0: dei poteri
1: mi sa
0: fortissimi.
1: Che me ne vado se mi fai girare i coglioni.
0: Culo.
1: Me ne vado tra
0: fermo
1: un po'.
0: Là, fermo là. Vado
1: dal dottor Fertitta.
0: Sì, Fertitta. Siete. Schiavo come al, come al solito, schiavo.
1: Sì, sì.
0: Schiavo,
1: sì,
0: dei poteri forti.
1: Vado anche col cappellino. Mi metto anche il cappellino Make America Great Again. Mi metto anche il cappellino rosso. La bandiera della NATO. Vedrai come mi presento.
0: Fermo.
1: Vedrai,
0: giù,
1: sì,
0: giù,
1: sì, fate il succhione.
0: Allora, la prima cosa per cui sono avvelenato riguarda come al solito le femministe di sta minchia. Perché dico le femministe di sta minchia? Termine che può sembrare volgare, apparentemente volgare, ma non è volgare. Anzi, fotografa la realtà. Cioè, fotografa la realtà delle cose, come stanno effettivamente le cose in questo paese, dove le femministe si mobilitano per delle minchiate. Poi, quando si tratta di una donna, di una donna che di nome fa Nessi e di cognome fa Guerra, alcuni di voi non conoscono queste storie che riguardano soprattutto i giornali, i siti, eccetera, ma è una donna che è stata condannata per adulterio in Egitto.
1: Oh.
0: Eh sì, non te ne frega un cazzo, perché non puoi fare
1: nulla,
0: i tuoi collegamentini, non puoi parlare delle tue cazzate di politica. No, è un caso concreto, reale, di una persona in carne e ossa, che riguarda naturalmente il femminismo italiano immobile. Questa signora, condannata in Egitto a 6 mesi per adulterio, è stata prima ieri presa dalla polizia, poi è stata liberata. Tajani dice che bisogna fare il ministro degli esteri, dice che bisogna graziarla. No, Tajani, non bisogna graziarla, bisogna che vadano le teste di cuoio italiane a prendere questa signora e a riportarla in Italia, perché un paese che la condanna per adulterio è un paese del cazzo, è chiaro?
1: Certo.
0: È un paese del cazzo, eh no? Io non dico di fare guerra all'Egitto, però ci siamo rotti i coglioni di questi paesi che hanno l'adulterio, e ripeto, l'adulterio. Però non vedo folle oceaniche di donne di sinistra o di gay pride davanti all'ambasciata egiziana a Roma. Non vedo questa mobilitazione per un caso concreto. E uno. Seconda cosa, a proposito di puzza sotto il naso e di snobismo, leggo da qualche parte, poi verificherò se effettivamente è così, perché non ho ancora sentito l'audio
1: intanto
0: originale.
1: Lo dici, poi dopo verifichi.
0: Che il sindaco,
1: questo è il tuo modo di fare,
0: sì,
1: giornalismo,
0: sì, sì, ma
1: verificherò,
0: ma stai zitto
1: intanto
0: un attimo.
1: Dici la stronzata,
0: stai
1: e poi dopo dici
0: un attimo,
1: verificherò,
0: stai zitto un secondo.

0: Stai... No, se effettivamente questo è il tono, voglio dire.
1: Ah,
0: il sindaco da te glorificato, il sindaco da te glorificato di Genova, la dottoressa Salis.
1: Ah,
0: la dottoressa Salis
1: mi piace molto.
0: Pochi giorni fa, immortalata al mare e meravigliosamente libero, ha titolato la Salis bollente, parentesi chiusa. Ha detto che essere cresciuta in una famiglia di sinistra è un vantaggio, ti dà un grande vantaggio. Implicitamente significa che chi è cresciuto in una famiglia di destra è svantaggiato. Perché sarebbe un vantaggio essere cresciuti in una famiglia di sinistra?
2: Politologo.
0: No, politologo un cazzo. Perché praticamente si alimentano dei sentimenti positivi e non la paura. Dunque, chi nasce in una famiglia, che ne so, di centro, di destra, mamma, io non riesco nemmeno a dirlo, cioè avrebbe a casa i sentimenti della paura. Io dico, ragazzi, ma come cazzo vi escono ste cose? Come vi è? E tu non è, ma giusto che, ma giusto un cazzo. La mia proposta di candidare Mario Roggero, che il 15 luglio molto probabilmente andrà in carcere tra pochissimi giorni, oggi è il 2, 13 giorni, incontra il suo favore ed è la cosa più importante. Come al solito i politici se ne fottono. Invece la mia proposta è molto chiara: candidare Mario Roggero in Parlamento se dovesse finire in prigione. Oggi, intervistato dal dottor Giordano sul quotidiano La Verità, dice di essere ovviamente d'accordissimo, chiaro, d'accordissimo con questa cosa qua. Una cosa utile per tutti gli italiani, per provare a cambiare qualcosa. Codesto gioielliere, lo ripeto per l'ennesima volta, codesto gioielliere che ricostruisce in modo diverso le cose che sono accadute e non parla di un'esecuzione, come dice Parenzo, ma di una cosa molto molto diversa, entrerà in prigione,
1: certo,
0: considerato un assassino da David e da altre persone, il 15 luglio. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Allora, forse un nuovo caso Rami, non lo sappiamo ancora. In fuga dai carabinieri si schianta in moto. Un pregiudicato già condannato e ovviamente libero, perché in Italia gli assassini sono quasi sempre liberi dopo pochi anni. Questa è la realtà. Un signore a Pescara.
1: Ma non è così,
0: assolutamente così. Questo qua ha assassinato una persona e dopo 10 anni è libero. Questa è la realtà dei fatti. È il paese che avete voluto voi. Gli assassini dopo 10 anni in libertà, in semilibertà. Infatti era con un motorino, con un altro pregiudicato, è sfuggito a un blocco dei carabinieri che l'hanno inseguito e poi si è schiantato contro la gazzella dei carabinieri. Adesso mettete sotto accusa di nuovo i carabinieri. Metteteli sotto accusa di nuovo. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Allora, intanto bisogna prepararsi tutti, perché stasera io sarò all'ambasciata americana dove
0: Vabbè,
1: si festeggiano i 200... No,
0: ma
1: la
0: sei
1: gente
0: lì,
1: se ne... invece,
0: tra i ricchi, servito e riverito, vergognati,
1: no,
0: vai
1: ricchi,
0: in una mensa della Caritas,
1: di tutto,
0: vai in una mensa della Caritas.
1: Alla residenza, stai calmo, tu non ci vai neanche, tu non ci sei mai andato, io quando facevo l'inviato andavo anche nelle mense della Caritas.
0: Non ci sono mai
1: invece
0: andato,
1: stasera
0: te lo posso dire tranquillamente.
1: E colgo l'occasione per darti anche dei dettagli, ospite dell'ambasciata. Ambasciatore Fertitta.
0: Vabbè, l'abbiamo capito, sì. E dunque, ma
1: no,
0: che cazzo ce ne frega
1: niente,
0: a noi?
1: Non sapete niente, a te non t'hanno invitato perché sei un povero stronzo, amico di Vannacci e dei russi. Quello sei tu. Tu sei uno stronzo, amico di Vannacci e dei russi. E quindi
0: fosse amico di Vannacci, sarei anche amico di Trump, diciamo, di conseguenza.
1: Allora, ma non lo so, The Ambassador, leggo testualmente l'invito che ho ricevuto, un secondo solo, The Ambassador of United. Sai che mi commuovo, posso dirti che mi commuovo?
0: Mettete la musica drammatica.
1: The Ambassador of United States of America to Italy, Tillman J. Fertitta,
0: sì,
1: è lieto di invitarti ai 250 anniversario of American Independence.
0: È un foglio ciclostilato.
1: Per favore,
0: non è personalizzata sta cosa.
1: Business casual. No, Mr. Parenzo ci ha scritto.
0: Ma Mr. Parenzo l'ha
1: scritto.
0: Ma che
1: l'ha scritto?
0: Ma chi te l'ha data sta cosa?
1: Mano.
0: Il sottopancia del segretario.
1: Business casual, no tie, quindi non vogliono la cravatta. Summertime. Io sarò tra poco a Villa Taverna, a fianco sì. dell'ambasciatore americano sì. per dirgli grazie. Io andrò lì, ah, lo abbraccerò e gli dirò
0: sì, ma sì, perché grazie?
1: Thank you,
0: non ho capito.
1: Thank
0: grazie
1: you for
0: perché?
1: Freedom. Ma dirò va. Parole semplicissime. Tre, thank you for, grazie per averci liberato assieme ai partigiani. Merde.

0: anti-americane della regia. Questo paese è un paese dove ci sono delle merde anti-americane nell'estrema destra come nell'estrema sinistra. Ecco perché questo, perché merde, io avrò il cappellino degli Stati Uniti, quello è una grande democrazia nonostante Trump. Io sono carichissimo per l'Independence Day. Carichissimo.
1: Ma che me ne frega a me?
0: Carichissimo.
1: A te salta tutto, l'inno israeliano, l'inno americano, tutto tranne l'inno italiano. Di quello non te ne frega un cazzo.
0: L'inno italiano e l'inno europeo. Ma io quando vedo una bandiera della NATO sventolare,
1: La bandiera della NATO, questo è impazzito.
0: La bandiera NATO, questa la bandiera americana. Io impazzisco.
1: Sai perché mi sono. Allora, in questi giorni mi sono rotto i coglioni delle discussioni sul caldo. A parte che ormai non c'è più il caldo, in questi due giorni è diminuito il caldo. In televisione riempiono i palinsesti di discussioni sul caldo. Fanno benissimo perché. Sì, ma fanno benissimo.
0: Fatto il 6%,
1: ma noi, scusami, ma a noi che cosa cazzo ce ne frega del caldo? Se c'è caldo, se non c'è caldo, se fa caldo, ci sono 40 gradi e pazienza, poi arriverà il momento in cui ce ne saranno 25. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega se fa caldo? Tutti preoccupati, il riscaldamento globale, il pianeta brucia, è colpa... C'è sempre stato, sono cicli, avete rotto il cazzo!
0: È arrivato
1: porca
0: lui, il biologo,
1: puttana, dai! Battaglia contro Bassetti, il grande Franco Battaglia, un climatologo che no, non è manco un climatologo, scusa, è uno scienziato con i coglioni così, perché è contro il mainstream del solito racconto piagnone dell'uomo colpevole di tutto, vai.
2: A Dubai ci sono non due giorni di seguito di temperature oltre 40, ci sono due mesi di seguito di temperature oltre 40. Qual è il problema? A Dubai hanno una climatizzazione degli ambienti interni al 100%, in Francia ce l'hanno al 25%. Allora non è che sono morti in Francia per il caldo.
3: E la bolletta chi ce la paga?
2: Sono morti in Francia perché non hanno un sistema di climatizzazione interna.
3: Chi paga, babbo?
1: Che grande Battaglia dice che non è vero che ci sono 1300 morti per il caldo, ha ragione. Sono tutte bufale che voi propagandate per prendere magari i soldi di qualche finanziamento, perché questa è la realtà, i soldi di qualche finanziamento.
2: Ci sono 5 bugie che io vorrei sfatare. Primo.
4: 5 addirittura.
2: 5. Primo.
0: Addirittura
2: hanno detto 1300 morti per il caldo in Europa, di cui 1000 in Francia.
0: È vero.
1: Non
2: è vero.
1: È tutto falso, fermi tutti che tra poco straordinaria briganti contro i calciatori che vanno forse a puttane, fermi tutti.
5: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o zappate il 393-7171-701. Non negateci, un po' di sano qualunquismo.
6: Lorenzo, ma quando caghi il cazzo col cambiamento climatico, perché non dici che dovrebbero smettere di tirare le bombe a destra e a sinistra, le bombe democratiche che inquinano quanto 18 centrali a carbone? Gli mortacci tua, Parenzo.
7: Cruciani del cazzo, che ora vuole querelare quella pseudo-influencer perché l'ha chiamato razzista. Cucciolo, quella fighettina mestruata di Cruciani. È arrabbiato, poverino, ma vaffanculo.
1: Quanto è bello quando mi insultano, guarda, ti giuro, mi insultano e provo un brivido pazzesco, cioè provo un brivido sinistro quasi, oserei dire sinistro, perché non è normale che uno venga insultato e prova un qualche godimento, no? C'è un certo masochismo in una cosa di questo tipo, lo posso anche ammettere, potrei anche esplorarlo mentalmente, cosa significa questo masochismo, ma questo signore qua mi ha fatto godere tantissimo, no amico mio, poi te lo posso dire. Non querelo nessuno perché mi rompe i coglioni solo chiamare un avvocato. Ho tanti amici avvocati, naturalmente. No, non c'è nessun incasso. Cioè, mi rompe i coglioni avviare delle cause. Certo, mi prudono le mani quando qualcuno mi dà del razzista. Io sono la persona meno razzista che esista sulla faccia della terra, naturalmente.
0: Però,
1: la persona meno razzista.
0: Quello che tu dici
1: sono le semplificazioni di qualche invece. Ma quale
0: equivocabile? Fatti due domande.
1: Tu stai andando al ricevimento dell'ambasciata.

0: governando da un anno
1: ha
0: senza
1: vinto
0: alcun
1: elezioni,
0: risultato.
1: Sta governando Joe, quella città. Ma Joe, perché ce l'hai così con lei? Perché ti fa paura?
2: E devo dire che fondamentalmente essere cresciuta in una famiglia di sinistra ti dà un grande vantaggio.
0: Quale sarebbe?
2: Vediamo. Ad alimentare sentimenti positivi e non la paura negli altri. Noi non alimenteremo mai la paura nella nostra città.
0: Cioè, dunque, uno nasce in una famiglia di sinistra e
1: nasce senza paura,
0: sì,
1: per l'immigrazione. Senza,
0: invece di destra sono degli strozzi.
1: Direi, se fin da piccolo ti dicono guarda
0: d'accordo?
1: Che quello lì
0: sei
1: nero arriva.
0: Con questa puttanata?
1: Ma mi sembra una cosa talmente evidente. Io non ho mai avuto paura dell'immigrazione.
0: Ma vai a cagare.
1: Io sono
0: pure
1: cresciuto
0: tu.
1: In una famiglia di sinistra, non ho mai avuto paura dell'immigrazione.
0: Ma si dovrebbe vergognare della frase che ha detto mai, questa sindaca o sindaco, come cazzo si dice? Scusate se ho detto sindaca. Scusate,
1: poi peraltro
0: se l'ho detto.
1: La cosa
0: scusate,
1: che ha fatto il scusate. Libero è vergognosa, prendere la foto di lo avrebbero fatto
0: sei
1: con Sala
0: mare,
1: di prendere la foto
0: mare,
1: di
0: e
1: ma
0: ci sono le foto, ci sono i fotografi
1: di prendere
0: sei
1: Sala
0: un personaggio
1: in
0: pubblico sei
1: no,
0: un personaggio
1: caro, no,
0: pubblico
1: no, un
0: sì,
1: attacco
0: è vero,
1: vergognoso
0: lo sai perché ti dico
1: vergognoso.
0: Perché per fortuna
1: con
0: ancora
1: Sala l'avrebbero fatto
0: zitto, no
1: Sala.
0: Non l'avrebbero fatto, te lo dico io, lo sai perché? Perché quella è figa e dunque in copertina ci vanno le fighe, è chiaro, non ci vanno le cose.
1: Un sindaco
0: è chiaro o no?
1: Ma che c'entra?
0: Sulle copertine,
1: che c'entra con la politica
0: ci
1: questo?
0: Vanno le fighe.
1: Quelli hanno fatto, quelli hanno fatto. E che c'entra? E che c'entra questo?
0: Ma c'entra
1: e allora cos'è
0: tutto,
1: politica?
0: Che non conta la bellezza.
1: Cos'è quello? Un
0: giornale
1: non conta di gossip o un giornale?
0: Non conta la bellezza
1: che
0: politica.
1: Quello?
0: Dai.
1: È un giornale di gossip
0: ma
1: quello
0: che
1: lì allora.
0: Entra, mamma mia, non sai come rispondere.
1: Stai difendendo una
0: calma.
1: È un giornale di gossip
0: hanno fatto
1: o è un
0: bene.
1: Giornale di politica?
0: Tutte e due.
1: Hanno fatto giurale. Bene perché ci scrivi e perché ti pagano.
0: No,
1: solo per quello.
0: Non scrivo,
1: ci scrivi
0: non
1: e
0: scrivo,
1: ti pagano.
0: Non ci scrivo.
1: E quindi difendi qualsiasi immondizia. Come quando fecero quel titolo di merda, patata bollente contro la Raggi. Vergognosi.
0: Purtroppo sono stati condannati
1: per quella roba. Hanno fatto benissimo. Ho goduto come un pazzo. Quando hanno dovuto
0: pagare.
1: Ho goduto come un pazzo e spero che la Salis gli porti via allora, tutto ad Angelucci, gli porti via tutto con quel titolo, con quella foto, gli deve portare via anche le flebo delle cliniche.
0: Non mi pare che se la sia
1: anche
0: presa.
1: Anche le flebo
0: no.
1: delle cliniche.
0: Ma perché uno
1: gli
0: non
1: deve
0: può dire Salis
1: via.
0: Bollente perché
1: anche
0: sta male
1: catetere,
0: a prendere il sole?
1: Anche i catetere gli deve portare via, altro che a fare i fessacchiotti.
0: Come sapete, stanno uscendo intercettazioni su intercettazioni. Chat private che riguardano un'indagine sui giocatori sostanzialmente che vanno a puttane in alcuni casi, in altri casi frequentano ragazze con l'intermediazione di un'agenzia. C'è un caso di una ragazza minorenne che nega di aver avuto un rapporto sessuale, peraltro 17 anni e 8 mesi la ragazza,
1: ecco
0: 20 anni. No, io non sto difendendo, è un fatto.
1: D'ufficio.
0: Il
1: Eccola.
0: Ragazzo aveva 20 anni, bastoni, quella 17
1: ecco,
0: anni. 17 anni e 8 mesi, io non
1: adesso.
0: Dico niente. Io non dico niente. Lei sostiene, ma tu non hai letto un cazzo, di non aver avuto alcun rapporto sessuale con lui.
1: Ma io ho letto e come?
0: Cioè,
1: però
0: non hai
1: visto
0: letto una mazza,
1: accuse.
0: Non hai letto una mazza. L'accusa di prostituzione minorile, non c'è dubbio. Comunque la Briganti scatenata. Senti, perché poi si parla di bacche da Nova. A parte la questione della minorenne
1: c'è
0: in generale, sul linguaggio, sul fatto che le persone vengono reclutate, le vacche da mungere inserite in un catalogo. Ma è chiaro che se tu parli poi in privato usi un certo tipo di espressioni. Se tu mi sputtani con i messaggi, è chiaro che poi questi messaggi qua sono messaggi che si possono usare con un tono colloquiale, porca troia. Che linguaggio usa uno nel privato, di solito? Può usare anche un linguaggio di questo tipo, dai, via.
3: Sono calciatori che ordinavano le donne come se fossero pezzi di sushi, contribuivano alla mercificazione del corpo delle donne con uno schema assolutamente patriarcale.
0: Ma quale patriarcale? Volevano frequentare quelle e le stesse donne volevano frequentare i calciatori. A pagamento o non a pagamento? La Briganti quando non rompe il cazzo qua va a rompere il cazzo a Rete4, incredibile. Senti, squalifichiamoli.
1: Comunque,
0: a vita.
1: Una bella immagine.
0: Ma non è una bella immagine, è il mondo reale! Il mondo reale!
1: Il mondo reale non è così una merda come tu lo vuoi far rappresentare.
0: Non è il mondo
1: reale,
0: è un pezzo del mondo reale. C'è Senti qua.
1: Sì, ci sono, ma non c'è dubbio.
3: Quindi io ho una soluzione al di là dei processi. Squalificarli a vita, vi trovate un bel lavoro.
4: Quindi vuoi una soluzione a livello sportivo? Cioè il calciatore. Sabatini sorride, però in realtà.
3: Non sono degni di portare la
4: se non c'è reato penale, però squalifichiamoli in campionato.
3: Per una questione di valori si trovano un bel lavoro da 300-500 euro al mese e capiscono il valore dei soldi e il rispetto delle donne, soprattutto che non sono pezzi di sushi.
0: Vabbè, Ivo da Ancona, vai, forza, Ivo da Ancona, dimmi Ivo.
5: Cruciani,
0: dimmi, caro.
5: Ti volevo dire che o sei ipocrita

0: un imbecille con me, sta facendo?
1: Non lo so, io a che cosa ti riferisci, amico mio?
0: Ah, io mi riferisco al gioielliere. Gioielliere. È troppo che la porti in giro, sta facendo.
1: È troppo. Il 15 luglio va in galera, così voi siete contenti.
0: La sentenza, devi leggere quella, capito?
1: Sì, perché vale solo la sentenza, vale solo la sentenza.
0: Stai insultando anche i giudici.
1: No, io non sto insultando i giudici. Contesto la sentenza. Vabbè, non si sente un cazzo. Daniele da Roma, vai, dimmi.
2: È un imbecille.
1: Dimmi, caro, amore.
2: Ma mi dici, amore. Che cazzo è che ieri dicevi?
1: Dimmi, amore, dimmi, tesoro.
2: Giubilano, ma che cazzo è? Dimmi il nome della sinistra, dimmi uno solo.
1: Molte persone erano contente, ma non mica.
2: Licente,
1: molte persone erano contente.
2: Calma,
1: devi stare calmo. Sei un po' esaltato. È un po' esaltato questo qua, sei un po' su di giri. Dennis da Pisa, sentiamo Dennis da Pisa. Dopo ti metti in onda, non ti preoccupare. Dimmi Dennis.
3: Fagianone, mi senti?
1: Come, che hai detto?
3: Fagianone. Ascoltami, Fagianone. Non fare giù quando ti gratto dove ti prude,
1: no,
3: però.
1: Sono qui, ma ti ho chiamato apposta. Hai chiamato apposta, bravo, pure tu per rompere i coglioni. Forza, dai.
3: No, certo, caso Roggero.
1: Ancora.
3: Te e quegli altri. Sì, te e quegli, perché nessuno ha capito la verità.
1: E qual è la verità? Sentiamo la verità.
3: E quegli altri due somaroni.
1: Sfruttando
3: politicamente.
1: Per che cosa?
3: Andate a fare caporalato politico, andate a raccattare un furgone.
1: Che andiamo a fare?
3: Caporalato politico.
1: Vai all'Accademia della Crusco, al simposio di filosofia, non ci cagare il cazzo.
4: Bellissima espressione.
1: Fermo che ti rimetto in onda, non ti preoccupare, fermo.

0: Baggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: No, no, Crucio, ascoltavo la Zanzara adesso, la replica K.A. senza la H, K.A. ed è il vero livornese. Parenzo fai K.A., non K.A., Parenzo fai K.A. ed è il vero livornese, te lo assicuro.
2: Quindi Cruciani neanche usa l'aria condizionata perché gli dà fastidio? Cioè lui se strizza i capelli riempie una tanica di olio, allora... si piscia addosso quando va in moto e si cambia le mutande una volta al mese. Mamma mia, chissà che odore.
3: Allora, precisiamo bene qual è il vademecum crucianiano per la pulizia. Doccia due volte a settimana al massimo e pulizia quotidiana molto rapida con del sapone che passa sotto le ascelle. Quando capita, naturalmente, quando capita. Adoro andare a dormire con il sudore addosso, una cosa meravigliosa, una cosa che mi entusiasma. L'odore acre, sporco, cattivo del sudore mi fa impazzire, anche sessualmente, una cosa che divento pazzo. Cioè divento pazzo con l'odore vero, reale, il sudore, il pelo, tutto quello che è realtà, non tutto quello che è artefatto, i profumi, dai, i profumi non funzionano,
4: la doccia, lo fanno dalla doccia, notte dei tempi, la doccia
3: ma quando mai?
4: Io le faccio due al giorno, pensate, una la mattina quando esco di casa e una la sera prima di andare a letto, perché voglio andare a letto pulito.
3: Cioè, vuoi andare a letto pulito? Se tu prima di andare a letto fai la doccia prima di andare a letto.
4: Certo,
3: prima di andare a letto.
4: Prima di andare a letto,
3: mai fatta in vita mia.
4: La mattina quando mi sveglio prima di andare a letto, voglio andare, specie d'estate, quando si suda, voglio andare a letto pulito, dalle mie lenzuola, voglio essere pulito.
3: Ma figurati. Allora, figurati tu, mi segnalano...
4: La gente civile, l'Occidente, anche questo l'Occidente.
3: Mi segnalano che a Civitanova Marche una donna di 34 anni uccide il suo compagno di 62 dopo una lite violenta, ma nessuno grida al compagnicidio o allo uomicidio, no? Nessuno. Ma è solamente un tragico omicidio, un drammatico omicidio, come andrebbero chiamati tutti gli ammazzamenti.
4: La destra l'ha voluto introdurre il reato di femminicidio. Perché l'avvocato Buongiorno l'ha voluto fare?
3: Errore madornale.
4: L'ha voluto fare perché giustamente ha ritenuto importante creare una fattispecie giuridica che fosse di monito.
3: Lui parla di fattispecie giuridica.
4: E come si chiama? Si chiama così.

0: Ma si chiama fattispecie, mi dispiace per
1: De Micheli
0: te
1: contro
0: e per quei
1: Sallusti.
0: Quattro zoticoni. Senti, zoticoni, sì, che sì, ti ascoltano.
1: De Micheli contro, De Michele contro Sallusti.
2: Quindi non c'è nessun sistema patriarcale da noi.
3: Questo è il tema, c'è la cultura patriarcale.
1: Non esiste.
3: E il diritto che invece evita. E no, c'è ancora.
1: C'è ancora.
3: Ma altrimenti non ci sarebbero mica 200 femminicidi all'anno.
1: 200 femminicidi all'anno. Dunque, voglio segnalare per l'ennesima volta alla dottoressa De Micheli del Partito Democratico che non esiste questo numero, è un falso, un fake. Un fake totale, un fake totale. Secondo le segnalazioni del Ministero dell'Interno, che ha approvato il termine femminicidio, dal 1 gennaio al 30 marzo, numero 3, un dramma sempre, ma numero 3. Ah. Se tanto mi dà tanto, se tanto mi dà tanto, siamo a quanto? 3 per 4, 12. A 12, non 212. Che va benissimo,
4: che vuol dire?
1: Non ce ne vorrebbe nemmeno
4: come
1: uno.
4: Va benissimo.
1: No, va benissimo, nel senso, va bene.
0: Vuol
1: nel
0: dire
1: senso,
0: che
1: è un dramma.
0: Fattispecie, vedi,
1: sì,
0: che
1: non
0: stai
1: c'è alcuna
0: c'è.
1: Fattispecie, nessuna, nessuna. L'avete voluta voi per le vostre ideologie del cazzo. Allora, siamo con Daniele da Roma. Che vuoi, Daniele? Sei quello di prima, che vuoi? Che vuoi, amico?
5: Senti, ma mamma, mi fai parlare oppure fai la checchetta esterica e mi attacchi?
1: Sì, Daniele, è importante che tu riesci a in qualche modo ad esprimerti. A dire una cosa che abbia un senso logico, capito? Che,
5: allora,
1: che, oppure un insulto, un vaffanculo.
5: No.
1: Allora, cominci male, cominci molto, molto male. Devi capire che in questa trasmissione non c'è la dittatura di Daniele da Roma, né di Stefano da Torino, né di Dennis da Pisa, né di Nicola da Ravenna, né di Roberto da Bergamo. C'è la dittatura assoluta del conduttore o dei conduttori. Questo è. Dunque, non è che tu dici fammi parlare, no, tu parli se io voglio. Chiaro?
5: Oh,
1: chiaro?
5: Mamma mia.
0: È per far capire che cos'è un regime. Qual è
1: bene. È
0: la
1: un
0: pervasività
1: totale.
0: Qual è l'arroganza,
1: è un totale
0: almeno
1: regime.
0: Questo serve
1: è un totale
0: per far
1: regime.
0: Capire che
1: ma
0: cos'è
1: nella
0: maniera,
1: ma te lo confermo io, è un regime totale, una dittatura assoluta, ma anche la tua ogni tanto, anche tu partecipi a questa dittatura quotidie, come direbbe qualcuno bravo.
0: Sono la mia è una dittatura morbida,
1: gentile.
0: Sì, esatto, gentile.
1: Daniele, dimmi avanti.
5: Senti, quanto hai goduto quando hai scoperto che quello lì era italiano? Zero, perché nessuno ha avuto giubilio nello scoprire che era italiano, coglione. Nessuno. Solo tu ti sei
1: al contrario.
5: Stavi per sborrare
1: questi termini.
0: Mamma mia, questi termini
1: io non li sopporto. Dunque tu adesso te ne vai a fare in culo nel tuo antro di merda da dove vieni e ti mando serenamente e morbidamente a fare in culo. Chiaro? Perché questi termini da noi non si usano, da noi non si possono fare due cose, lo sapete benissimo. Dunque vai a fare in culo. Dennis da Pisa, vai.
6: Ciao, dittatore. Allora, ascolta, dittatore.
1: Dimmi.
6: La storia di Ruggero la state utilizzando in maniera vergognosa. State legittimando, giustificando l'omicidio per rabbia e per disperazione. E il prossimo Ruggero che arriverà sarà merito e colpa anche tua e dei due somari.
1: Ma scusa, non ho capito. Tu sei a favore della condanna, dunque, no? Mi sembra di capire.
6: No,
1: giusto?
6: Io sono
1: a favore di quello che decidono i giudici. A prescindere.
6: Il tuo operato,
1: il mio operato quale
6: politico
1: ancora questo
6: operato?
1: Ah, tu sei quello del caporalato.
6: Non
1: sì.
6: Te lo spiego,
1: il caporalato.
0: Una bella, posso dirti che bravo, una bella.
1: Ma l'ho capito benissimo. L'ho capito benissimo. Volevo farglielo spiegare a questo imbecille che forse non l'ha capito. Guarda, non c'è nessun caporalato politico. Io sono convinto. Io sono da tempo sostengo la possibilità, anzi la legittimità della legittima difesa anche fuori
6: lo
1: dal negozio.
6: Lo so, sarete responsabili dei prossimi Ruggero.
1: Sì.
6: Scapocchiato, dovrebbe lottare, non sta lì a piangere per andare all'ambasciata a mangiare tartine.
1: Lo so, purtroppo
6: hai
1: è fatto
6: capito?
1: Così, non vede l'ora.
6: Dai,
1: non vede
6: no,
1: l'ora.
6: Dai,
0: quale
6: penso,
0: hamburger semmai? Io
6: cencio,
0: sto dalla parte degli amici. Ma che ti devo dire? E sono i 250 anni dell'Independence Day,
1: ma
0: una grande democrazia, ma non dobbiamo festeggiarla secondo te?
1: No, me ne sbatto
0: ma
1: i coglioni.
0: Ah, non devi festeggiare una grande democrazia.
1: Me ne sbatto i coglioni dei 250 anni, posso dirtelo.
0: E allora vai all'ambasciata iraniana allora.
1: No, che c'è?
0: Vai all'ambasciata iraniana. Vai.
1: Stefano da Torino.
0: È più consono
1: Stefano
0: al
1: da
0: tuo
1: Torino.
0: Modo di comportarti. Vai all'ambasciata iraniana.
1: Dimmi,
0: vai.
1: Dimmi, fratello.
0: All'ambasciata iraniana non mi hanno mai invitato. Per fortuna.
2: Fallo stare zitto un attimino.
1: Dimmi.
2: Venti sprepuziato.
0: Per fortuna.
2: Questione Ruggero. Sì. Ma tu lo vedi l'ambasciatore Pelé di questi giorni?
1: L'ambasciatore?
0: L'ambasciatore,
6: l'ambasciatore israeliano, lo vedi questi giorni, durante qualche festina?
0: No, purtroppo no, lo inviterò nelle prossime settimane, però, da me, l'ottimo John Pellet.
6: Jonathan Pellet,
0: un gigante Jonathan Pellet, un eroe,
6: un gigante
0: assoluto, Jonathan Pellet, l'ambasciatore di un grande paese democratico, l'unico del Medio Oriente.
6: Puoi fare due parole con la questione Roggero?
1: Ma che vuoi? Non ho capito.
6: Perché in Israele basta tentare un attentato osceno, indicibile.
0: Ma ti credo, è terrorismo.
6: Okay, e viene abbattuto ancora da
0: Dio. È terrorismo, ti credo.
6: Ma certo, non si esiste, non è come ieri che dicevi nessun paese civile, nessuno
0: è terrorismo, quello è una legge antiterrorismo. Ci sono quelli di Hamas che si facevano esplodere sugli autobus, amore.
1: Allora, posso dire una cosa? Comunque ogni tanto Vannacci sarà pure un militare, ma ha dei colpi di genio incredibile.
4: Grazie.
1: Allora, prego, generale. Allora, posso dirti una cosa? Tu sai che c'è stata un'inchiesta di Fanpage.
0: Ma una critica tua a Vannacci gliela farai mai o no?
1: Hai letto l'intervista che ho fatto al Corriere o no?
0: Ma una.
1: Anzi, no,
0: al
1: Corriere, a Repubblica.
0: Col concetto, ma quale Corriere?
1: L'hai letto o no?
0: Sì,
1: in cui facevo delle critiche sui gay, sulle posizioni.
0: Hai detto che l'hai anche già votato, ma quale
1: critiche? L'ho detto mille volte. Aspetta, giù un attimo.
0: Tutte robe, hai detto che hai già votato.
1: Giù un attimo, certo, è vero. Qual è il problema? Ma scusa, che mi vuoi impedire di votare alle persone? Non ho capito. Cioè, sono degno o sono indegno a seconda del fatto che uno vota Vannacci o no?
0: Tutti che l'avevi già votato,
1: allora,
0: lo sapevamo tutti.
1: Ma l'ho detto l'anno scorso, per cui non è che problema c'è. Allora, tu sai che Fanpage ha fatto un'inchiesta in cui se tu ti vuoi scrivere al movimento di Vannacci, puoi anche chiamarti Hannibal Lecter e ti puoi scrivere come Hannibal Lecter, no? Vannacci ha fatto la stessa cosa.
0: Per far vedere che è farlocco.
1: Sì,
0: capito?
1: Benissimo.
0: Far vedere che è tutto
1: stessa
0: farlocco.
1: Cosa al Partito
0: Però
1: Democratico.
0: Un...
1: Senti, dopo l'indagine farlocca di Fanpage sul nostro sito di partito, anche noi abbiamo iscritto al PD Hannibal Lecter. Facciamo ufficialmente parte del partito di Elie Schlein. E ringrazio Fanpage per aver finanziato con 30 euro Futuro Nazionale. Ma i soldi di Fanpage sono stati spesi meglio. Hanno fatto l'iscrizione al Partito Democratico con Ciao Lecter. Hanno risposto in automatico, naturalmente con Ciao Lecter.
0: Ah, ciao!
1: No, è la cosa di iscrizione, cretino. Nicola da Ravenna, dimmi, Nicola.
7: Pronto?
0: Cosa dimostra
1: dimmi
0: questo, scusa?
1: Dimostra che sono delle puttanate, dai. Dimmi. Nicola, dimmi.
0: Allora, non c'è nulla di strano a chiamarsi Hannibal Lecter.
1: Ma se tu dai
0: 30 vedo...
1: euro, dai 30 euro,
0: no,
1: poi ti puoi scrivere quello che vuoi.
0: Trovo... No, ma era solo per dire, su questo ha ragione Vannacci.
1: Roberto...
0: Hannibal Lecter sarebbe perfetto dentro quel partito. Io non lo dicevo, guarda, questa volta non lo stavo.
1: Ma forse non hai capito che sei iscritto al Partito Democratico con lo stesso nome.
0: Sì,
1: Nicola
0: sì,
1: da Ravenna,
0: ho capito, però mentre uno non è consono, Hannibal Lecter che si iscrive al partito di Vannacci,
1: capito,
0: lo trovo
1: capito.
0: Anche in linea col partito.
1: Sì, per carità, Nicola, dimmi.
7: Allora, vorrei ricordare che c'è una legge degli anni 70, fatta dal...
1: Roberto da Bergamo.
8: Volevo dirti una cosa, devo dare il mio sostegno alla Sardone questa volta.
1: Sì. Perché? Perché cosa?
8: Perché ha fatto quel è andata a vedere con quella col burka tutto, che non si vedeva niente. Allora io vorrei
1: per
8: un
1: quella
8: attimo...
1: incursione. Vi annuncio che intorno, credo, se arrivano in tempo alle 20:15 ci sarà un grandissimo confronto, almeno spero io, un grandissimo confronto tra la signora Sardone e un esponente islamico, il dottor
0: Ma figurati,
1: Piccardo.
0: Cosa fai? Il teaser?
1: Il dottor Piccardo.
0: Il lancio
1: dimmi,
0: di quello
1: Roberto,
0: che avverrà
1: dimmi.
0: Forse
1: ci
0: dopo.
1: Ci sarà un grande voto, vengono qui in studio. Sardone versus Piccardo.
0: Ma cosa pensi di essere? Come nelle trasmissioni televisive dove si dice tra poco sarà con noi l'onorevole Calema. Ma che cosa fai? I teaser
1: dimmi,
0: come
1: Roberto,
0: in televisione
1: dimmi,
0: che si
1: dimmi,
0: fa
1: Roberto,
0: il lancio?
1: Dimmi.
8: Il fatto è che questa qua parlava, ma se una di queste qua non parlasse, non si sa chi c'è il sotto lì. Potrebbe essere anche un terrorista ricercato all'Interpol. Chi cazzo va a vedere chi c'è il sotto lì?
1: Un terrorista ricercato all'Interpol non è che va in giro col burka in giro per Torino. Dai, non diciamo cazzate.
8: Ti va lì a tirargli giù il burka. Ti va lì a tirargli giù il burka a vedere chi c'è sotto lì.
1: Ma perché devi andare a tirare giù il burka? Per me va vietato nei luoghi pubblici.
8: Va vietato,
1: se tu entri dentro un ufficio pubblico, dentro un ufficio, tu tutto travestito e coperto, ci sono delle leggi, eccetera. Poi posso dirti la verità: per me è chiaramente una follia andare tutti coperti, una follia inaudita. Le donne sono belle con i capelli che si vedono in faccia, gli occhi, uno che si vuole coprire, la copertura la trovo una roba assurda, folle. Chiaramente le donne non si rendono conto in questo caso di essere, come dire, sottomesse agli uomini. Questo è quello che penso io. Ma se uno gira là, non è che vado lì a dire pazienza, amen. Cioè,

0: Free Rogero, dovete candidarlo subito! Rogero Presidente della Repubblica, fanculo Parenzo!
1: Oh Parenzo, sei un cazzo di comunista con il Rolex, devi lasciare stare Mario Ruggero, vai a fare in culo!
2: Il diritto di perdere la testa. Gianni, ma come fai a coniare queste stronzate?
3: Assolutamente.
2: Chiamalo più correttamente il diritto di fare il boia.
3: Ecco, vedi, sono messaggi come questo indirizzati a me che mi fanno esaltare. Il diritto di fare il boia. Che cazzo vuol dire il diritto di fare boia? Quel signore là, mi sono anche stancato di ripeterlo, è un eroe nazionale, posso dirti. Uno che è stato minacciato, rapinato più volte, ha un'altra data.
4: Ma
3: peraltro,
4: è un signore che per la giustizia italiana ha ucciso due persone.
3: E allora,
4: non ce n'è,
3: e che
4: più
3: vuol
4: da
3: dire?
4: Discutere.
3: Anche Tortora, anche Tortora era uno,
4: Lega,
3: era
4: ma
3: uno
4: non,
3: che aveva spacciato la cocaina. Che c'è? Ma
4: no,
3: lo dico in generale.
4: Assolutamente no.
3: Lo dico in generale. Che cazzo?
4: Ti becchi una querela.
3: Ma che
4: querela?
3: Ho detto secondo i tribunali. No, credito, secondo le prime
4: secondo
3: sentenze,
4: i tribunali,
3: no.
4: Un cazzo, tant'è che è stato assolto
3: dopo,
4: da tutto.
3: Dopo, all'inizio no,
4: da tutto.
3: In prima istanza
4: ma Ruggero
3: no.
4: Ruggero ha indubbiamente sparato a quei due. Non solo sì. Ci sono delle immagini, c'è la sua confessione.
3: Lui dice che è legittima difesa. Vatti a leggere la sua interpretazione,
4: allora,
3: dei fatti con i filmati che sono stati
4: il caso
3: tagliati.
4: Di Ruggero che ha ucciso,
3: io non sto paragonando nulla, io sto dicendo
4: con
3: che le sentenze
4: caso di un uomo
3: innocente, sto dicendo che le sentenze si possono discutere sempre. Se non si discute delle sentenze, di che cazzo parliamo? L'Italia
4: ma
3: è monopolizzata da una sentenza
4: ma
3: che è quella di Carrasco,
4: che
3: è definitiva.
4: Ci sono le immagini che le ha uccisi. Che cazzo c'è da discutere?
3: Perché
4: cosa
3: tu
4: vuoi
3: credi
4: discutere?
3: Alle immagini
4: le
3: al 100%. Ci sono le interpretazioni anche sulle immagini.
4: Adesso,
3: si
4: che
3: interpretano
4: che
3: anche le immagini, certo.
4: Cioè, quindi cos'è stato? Un colpo che è partito all'impazzata. Secondo me è stata la Schlein, sai? Secondo me potete mettere in giro il fatto che è stata la Schlein. Potete mettere in giro
3: questo. A proposito di puttane e calciatori,
4: magari tra un po' diranno che siccome la Schlein in quelle ore era lì a fare un comizio, molto probabilmente
3: potrebbero dire che la sinistra, potrebbero dire che la sinistra libera i rapinatori, vuole i rapinatori liberi, dunque indirettamente
4: stata... No, ma guarda che più ci penso, non è stato Ruggero, sono stati Bonelli e Fratoianni. Bonelli teneva fermo uno dei rapinatori e Fratoianni sparava. Siete semplicemente ridicoli.
3: Allora, briganti,
4: siete ridicoli.
3: Briganti contro
4: patetici.
3: Vabbè, abbiamo capito.
4: Ridicoli.
3: Briganti contro patetici. Il mitologico Ruggeri sulle puttane e sui calciatori. Questa è molto bella, questa è molto bella. Allora, voi sapete che nella vicenda di Bastoni, che non giudico dal punto di vista morale, perché dal punto di vista morale
4: era una minorenne quella o no?
3: Sì, ma lei nega.
4: Basta,
3: lei nega. Lei, a parte che tu, come
4: ascoltami,
3: sai, i rapporti sessuali tra un ragazzo di 20 anni, consenzienti ovviamente, non di prostituzione, tra un ragazzo di 20 anni, che sia calciatore o meno, e una ragazza di 17 anni e 8 mesi, sono assolutamente consentiti. Consenzienti, naturalmente, no? Ed è il caso di cui parla la ragazza nell'interrogatorio. Poi ci sono i verbali, ci sono le chat, eccetera, eccetera. Comunque, sentiamo.
5: A verbale, la presunta vittima nega ci siano stati rapporti sessuali. Allora, la parola di una donna vale sempre,
6: no,
5: bravo.
6: Però c'è
5: sia in un caso che nell'altro.
6: C'è
5: il sistema, Annalita, assicura
6: il
5: soltanto facendo
6: evidente.
5: Una cosa, sì,
6: chiedono,
5: ma non confondere
6: donne come se fossero pezzi di
5: guarda
6: carne.
5: Che lo fanno moltissime persone.
6: La maglia della nazionale.
5: Anna Marita, no, ma che stai dicendo?
3: Allora, Ruggeri dice una cosa interessante. La ragazza va dal giudice e dice: io non ho avuto nessun rapporto sessuale, non sono una escort, non sono stata pagata. Dunque, in questo caso la parola non vale, non conta un cazzo, perché sicuramente avrà detto una minchiata per coprire Bastoni oppure per non dire che è una escort. In altri casi la donna va sempre creduta, solo quando conviene al grande racconto mainstream dell'uomo cattivo che violenta la minorenne. Dai, su, ancora briganti Ruggeri, vai.
5: Queste sono persone che nella vita privata, come tutti noi, hanno il diritto di fare quello che vogliono. Non è che se perché sono ricchi allora è più disdicevole.
6: Incarnano
5: e ti
6: valori.
5: Dico una cosa:
3: incarnano valori. I calciatori incarnano valori. Pazzesco. Dino da Bologna. I calciatori sono dei ragazzi come gli altri, con dei vizi esattamente come gli altri. Non diciamo cazzate.
4: Vabbè,
3: Dino,
4: però, se portando quella divisa,
3: dunque, non
4: quella
3: possono
4: maglia,
3: andare a puttane. Non è
4: sì,
3: questo.
4: Ma
3: i calciatori non possono andare a puttane. Non possono andare a puttane.
4: Senti, ma è chi-

0: A parte le minorenni, a me mi fa orrore il fatto che ci sia una minorenne in mezzo. Comunque mi fa orrore. Ma ecco, posso dire? No, ma questo non c'è dubbio. Chi parla di minorenni, chi parla di minorenni in maniera, come dire, sguaiata al telefono è un cretino. Poi una cosa è parlare in maniera, in quel modo, una cosa sono i reati, che è un altro paio di maniche, naturalmente.
1: Ah, non c'è dubbio.
0: Ma siccome in queste ore si assiste, siccome si è parlato di bacche,
1: che se ne discuta,
0: di bacche,
1: però, no?
0: Ma c'è,
1: però
0: per
1: permetterai
0: forza,
1: che siccome, visto che sono usciti, si possa discutere del contenuto di questi messaggi.
0: Bologna,
1: di
0: dimmi, vino da Bologna.
1: Dei pezzi di carne, permetterai che si possa discutere?
0: Sì,
1: no?
0: Ma come no? Dimmi.
2: Mi senti?
0: Dimmi, Dinetto, dimmi che c'è.
2: Ciao. Come al solito, la Briganti è fuori dal mondo, fuori da ogni.
0: Sì, ma domani
2: ogni,
0: ne risponderà. Qui ne risponderà domani. Sì, sì. Ne risponderà qui domani.
1: Di hamburger
2: allora,
1: americani che non hai idea.
2: È un calciatore famoso. Sì. È giovane, sì. È bello, è pieno
0: bello
2: di soldi.
0: Adesso, bello, bisogna.
2: Bello, beh, vabbè, bello. Uno Bastoni, quando adesso, dei soldi diventa bello. Beh, vabbè,
0: qua abbiamo un signore accanto a me che è, diciamo, un finocchio fatto e finito. E dunque, finocchio fatto e finito, una checca fatta e finita. È un ricchione, sì, scusami, un ricchione fatto e finito. Vuole precisare che è un ricchione, dunque poi mi dirà se secondo lui, se secondo lui
2: comunque,
0: Bastoni è un figo. No, benissimo. Secondo me no, per un finocchio non è uno status, non è una preda ambita, no? Una fredda
2: però è sempre un atleta infisicato e tutto, non,
0: vabbè,
2: è,
0: comunque, vabbè,
2: non è un vecchio panzone,
0: no, allora,
2: comunque hanno poco tempo libero tra allenamenti una cosa e l'altra.
0: Dunque,
2: sono pieni di soldi, quando vanno nei locali è pieno di
0: vogliono
2: ragazze,
0: la pappa
2: donne,
0: pronta, vogliono la pappa
2: no,
0: pronta,
2: no,
0: certo.
2: Se vanno con è pieno di ragazze che vanno lì o per farsi mettere incinta, per mettersi
0: no,
2: a posto.
0: Adesso questo non è sempre così, ma comunque
2: certo,
0: può succedere,
2: certo,
0: sì.
2: Certo, certo.
0: Vabbè,
2: oppure
0: ma questo ci sono anche gli anticoncezionali.
2: Oppure, ma ogni tanto.
0: Ma comunque non è questo il caso, perché questa ragazza all'epoca 17 anni e 8 mesi ha detto che non ha avuto nessun tipo di rapporto sessuale davanti al giudice, una deposizione, dopodiché poi si va avanti lo stesso per prostituzione minorile, perché ovviamente
2: basta. Lascia stare i 17 anni e
0: sì,
2: tutto,
0: tu dici in generale
2: però,
0: i calciatori, i calciatori che parlano di vacche, i calciatori, gli intermediari di questa vicenda che parlano di vacche da mungere, noi in privato diciamo le peggio cose. Cioè noi in privato diciamo le cose
1: orribile,
0: ma
1: se
0: qua,
1: esce però uno può commentare
0: ma sì, ma,
1: è,
0: ma ti inchioda,
2: sì, diciamo,
0: capito? Ti inchioda,
2: diciamo
0: che bruttura.
2: Sono, ci sono quelle da mungere e quelle da mondo.
0: Ma perché
2: cioè,
0: tu lo dici? Tu lo dici?
2: Beh certo.
0: Che cioè tu
2: frega,
0: dici che ci sono vacche da monta come donne, come vacche da monta, tu Dino da Bologna in privato.
2: Sì.
0: O forse anche
2: certo.
0: In pubblico
2: fra amici.
0: Certo, Parenzo, che vuoi dire? Che vuoi dire?
1: Allora io dico che con i miei amici e non
0: parli mai,
1: mai una chat in cui non parlo di
2: parlare di
1: no,
2: fighe
1: ma
2: come
1: il principino
2: parlare,
1: no. Io ne parlo ma in modo elegante. È ovvio che se vedo una bella figa dico che è una bella ragazza, ma non mi metto a dire quella è una vacca da montare, ad esempio.
0: Ma può succedere
1: in una
0: conversazione,
1: scusa,
2: ognuno ha i propri amici e ognuno
1: ed è quello che sto dicendo. Non mi stupisce che lei, che è un ascoltatore della Zanzara, non mi stupisce
0: che cosa
1: che lei
0: parli con gli amici di vacche da monta,
1: esattamente.
0: Sì, ma posso dire, ma non mi stupisce, posso dire, vedi, c'è una percentuale di donne, Dino me lo potrà confermare, e anche di uomini, anche nei rapporti omosessuali, che amano questo tipo di turpiloquio, amano tantissimo questo tipo di turpiloquio. Tu lo sai,
2: scusami,
0: tanto presento la mia destra, Klaus Davi. Buonasera. Scusi, dottor
3: Davi.
0: Mi
3: piace di essere detto ricchione.
0: A te ti piace quando ti scopano, brutto ricchione?
3: No,
0: prendilo.
3: Io sono attivo.
0: Cioè, dico, scusa, però, te lo posso mettere in quel posto? No? Te lo posso, come, usi
3: no,
0: qualche brutalità
3: no.
0: Di linguaggio?
3: Sì,
0: lo usi?
3: Nell'intimità?
0: Cioè,
3: sì.
0: Brutta frocia, qualsiasi cosa.
3: Troia, eccetera.
0: A un uomo, diciamo,
3: sì,
0: quando sei attivo con un uomo, brutta troia.
3: Sì.
0: Cioè, lo vedi, capito? Dino da Bologna.
3: Ma
0: che
3: perché dobbiamo lasciarci condizionare dal woke? Il woke distrugge la libertà di pensiero.
0: Ma ha ragione, Klaus, dai, nel privato, quelle conversazioni là, quelle chat là, se non fosse stata l'inchiesta, che cazzo servono? Perché uno deve sapere che uno utilizza la parola vacca? Non è che è un reato utilizzare la parola vacca, già in privato.
3: Il contesto è diverso perché c'è la commercializzazione delle donne,
0: sì.
3: Quindi è diverso. Non è un rapporto tra me e un altro.
2: Ma non è
3: un'altra.
2: Commercializzazione, è solo un affitto in quei casi lì, non
3: insomma,
2: è commercializzazione,
3: cioè,
2: è diverso.
0: Signor Dino da Bologna. Musica. Allora, il collegamento, perché adesso parliamo d'altro. In collegamento, lo vedete già? Beh, il suo libro sta avendo grande successo, cara Davide. È inutile che storci il naso, perché tu lo hai attaccato, lo hai lo hai massacrato, ha scritto un libro su Quirinale, romanzo Quirinale.
1: Romanzo Quirinale. Ha scritto un libro, che cazzo è Italo Calvino?
0: Ma che cazzo, c'è tre? Pepper First, romanzo Quirinale. Ha scritto un libro, perché? Ok, non è che li scrivi solo tu i libri su Israele.
1: Sì, per carità.
0: Savino Balzano, buonasera, buonasera.
4: Eccoci nel circo.
1: Osceno. Un libro osceno scritto da una persona oscena. Un libro osceno scritto da una persona oscena. Altro che.
4: Siamo in ristampa. Minchiate. In ristampa, sì, caro ristampa. Parenzo. In ristampa.
0: Vabbè, adesso basta con la marchetta, però, sennò è troppo. Scusami, Savino, non ho capito perché è un libro osceno. Che cazzo ne sai? Scusa, perché è osceno lui? È osceno lui perché è contro Israele.
1: Me l'ha mandato.
0: Ti sei pulito il buco del culo?
1: No, con i libri no. Io non sono un nazista.
4: L'hai detto l'altra volta.
1: Ho rispetto per. Era metaforico. Era metaforico, ma è lì sulla mia scrivania. È lì sulla mia scrivania.
4: Una delle tante cazzate che hai detto.
1: Uno schifo complottista. Uno schifo complottista degno di te. Uno schifo complottista.
0: Fermi tutti, fra 30 secondi. 30 secondi e fra poco torniamo, perché qui la vedo male oggi, perché alcune frasi dette nei giorni scorsi qui dal dottor Davi credo che possano far andare su tutte le furie, come che hai detto?
4: Davi, il dottor Davi, per carità. Il dottor Davi, ci inchiniamo dinanzi al dottor Davi.
3: Ma dai, era per dire.
0: Fermi tutti.
5: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
6: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
5: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
6: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La geopolitica dello spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
5: e sulle principali piattaforme audio.
7: GR 24 di mezzanotte.
8: Putin scatena l'inferno su Kiev, almeno 25 morti. Zelensky promette vendetta. Prove di dialogo Italia-Stati Uniti al ricevimento di Villa Taverna, Tajani amicizia più forte di ogni polemica. L'Unione Europea conferma la multa da 4,1 miliardi a Google. Mondiali, la Spagna domina l'Austria e va agli ottavi poker azzurro a Wimbledon. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carmelo Lauricella in regia. In apertura, la situazione in Ucraina dopo il violento attacco russo su Kiev e tutte le principali città ucraine, il peggior attacco dall'inizio della guerra.
9: Il giorno dopo l'attacco più violento contro Kiev dall'inizio dell'aggressione russa, l'Ucraina ha fatto i conti coi danni provocati da una notte insonne segnata da lunghe ore di allarmi antiaerei. Nelle ore successive si sono contate oltre 20 vittime e più di 80 feriti. Quasi 500 droni e oltre 70 missili hanno preso di mira il paese, colpendo in particolare la capitale. All'alba le macerie e gli incendi provocati dall'attacco erano ben visibili in diverse zone della città. Se Mosca ha fatto spallucce sostenendo di aver preso di mira solo obiettivi militari, il presidente Zelensky ha informato che sono stati colpiti una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e alcune aziende, danneggiata anche l'infrastruttura energetica e pure quella di internet.
10: Я хочу подякувати усім країнам, які допомагають через програму Pearl.
9: Zelensky ha promesso una reazione, ha chiesto agli alleati la fornitura di nuovi sistemi di difesa antiaerea ed è tornato in serata sui social a sollecitare Washington, chiedendo la licenza per produrre localmente in Ucraina i missili Patriot statunitensi. Dal canto suo, l'alta rappresentante europea Callas ha ribadito: occorre ora sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo. Entro metà luglio è attesa l'approvazione da parte dei paesi europei del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Il presidente Trump vuole che questa guerra si risolva affinché le uccisioni insensate cessino. Ha fatto filtrare la Casa Bianca, ma la mediazione statunitense è al palo. Ieri sera intanto, dopo le recenti frizioni Trump-Meloni, prove di dialogo Roma-Washington al ricevimento a Villa Taverna, residenza ufficiale dell'ambasciatore americano a Roma, che è tornato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Tra Italia e Stati Uniti relazioni ottime, ha detto Fertitta. Tra Trump e Meloni c'è un rapporto di lunga data. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ha detto il ministro degli esteri italiani, parole rimarcate anche dal vice premier e leader della Lega Salvini.
11: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche, ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma anche quando emergono sensibilità diverse, l'importante è parlarsi come si fa tra amici, con franchezza, rispettandosi a vicenda.
12: Nessuno potrà mai mettere in discussione l'amicizia e i buoni rapporti fra Italia e Stati Uniti d'America.
8: Veniamo alla politica interna. Al congresso della UIL, Giorgia Meloni anticipa che il governo con la prossima manovra punta a confermare la detassazione del 5% degli aumenti contrattuali.
13: E allora io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti. E voglio dire al segretario Bombardieri che il governo raccoglie un'istanza che è vostra e non solamente vostra, di garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
8: Sul fisco, Pierpaolo Bombardieri ha proposto di tagliare le tasse locali. Le addizionali, dice il segretario Will, non possono diventare il bancomat di regioni e comuni, e a pagare sono sempre dipendenti e pensionati.
14: Presidente Meloni, noi chiediamo più soldi al governo per salari e pensioni. Ma se poi queste risorse dalle nostre tasche finiscono nei bilanci delle regioni, per noi è arrivato il momento di dire basta, questa cosa non funziona più.
8: Colpo di scena in Commissione Vigilanza Rai, si dimettono tutti i componenti dell'opposizione e a ruota lasciano anche quelli di centrodestra.
15: Finisce con le dimissioni di massa lo stallo in Commissione Rai. Dapprima arrivano quelle delle opposizioni, poi quelle della maggioranza. Decisione sofferta ma necessaria per la presidente 5 Stelle Barbara Floridia, per una commissione che non esiste. D'accordo tutti i capigruppo delle opposizioni. Così sulla Rai l'ex capogruppo in commissione del PD Stefano Graziano.
16: È un atto di protesta e anche di libertà insieme, ma soprattutto speriamo che questo possa scuotere i presidenti di Camera e Senato.
15: Tra i motivi del contendere, il fermo sul dossier della presidenza Rai, per la quale la designata Simona Agnes rimane in attesa di soluzioni, non avendo mai incassato il sì delle opposizioni, la riforma della governance e la vendita del Teatro delle Vittorie, avversata dalle opposizioni, così Maurizio Gasparri di Forza Italia.
17: Vogliamo smascherare questa manovra propagandistica della sinistra, che non ha voluto concorrere alla designazione di un presidente autonomo e qualificato della Rai, abusando della norma che richiede dei due terzi, che la destra concesse a Claudio Petruccioli.
15: Adesso la maggioranza chiede che si formi una nuova commissione con un nuovo presidente. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Ora in Venezuela, dove a distanza di giorni dal terremoto c'è ancora spazio per storie di salvataggi incredibili.
18: Quasi 8 giorni sotto le macerie ha trascorso Hernán Gil, la guardia di sicurezza di 43 anni.
19: Necessito che mires un poco hacia la cámara.
18: I soccorritori cileni gli chiedono di guardare verso la telecamera e di indossare gli occhiali di protezione. Più di 100 persone provenienti da 10 paesi hanno lavorato per oltre 72 ore e finalmente è stato tratto in salvo.
20: Viva Venezuela!
18: Prima del loro ritorno in Italia, la presidente Delcy Rodríguez ha conferito ai soccorritori italiani l'onorificenza Eroe del Venezuela per il valore positivo della cooperazione e dell'amicizia tra i popoli.
21: Entre los pueblos.
18: Ogni salvataggio sembra un miracolo. Luciano, un bambino che era rimasto intrappolato insieme ai suoi, esce per primo. Lo segue sua madre, che abbraccia i soccorritori, e dopo il papà. Ogni storia è unica e sostiene la speranza.
22: E arriviamo a 6.461
18: persone sono state tratte in salvo da più di 4.000 brigatisti, afferma il presidente dell'Assemblea Nazionale. Jorge Rodríguez ha detto che il governo insistirà nel continuare a cercare persone vive tra le macerie. Il governo ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: La Corte Europea conferma la maxi multa da 4,1 miliardi a Google.
20: In un contesto delicatissimo nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, la Corte Europea di Giustizia ha deciso di confermare la multa di 4,1 miliardi di euro imposta a Google dalla Commissione Europea. L'ammenda risale al 2018 e fu decisa da Bruxelles in reazione alla strategia della società americana di imporre i suoi programmi, Google Chrome e Google Play, ai produttori di cellulari diversi da Apple. Da tempo la Commissione europea accusa Google di atteggiamento anticoncorrenziale. La sentenza giunge in un momento delicato nei rapporti con Washington. Qualche giorno fa l'amministrazione Trump ha minacciato nuovi dazi nel caso alcuni paesi membri, come la Francia o l'Italia, non aboliscano la tassa sulle attività digitali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Dublino.
8: Siamo allo sport. Ai mondiali di calcio la Spagna batte 3-0 l'Austria e si qualifica per gli ottavi di finale, doppietta di Oyarzabal e assolo di Pedro Porro. Per il tennis, al torneo di Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, che per il terzo turno affronta l'americano Brooksby. In campo anche Flavio Cobolli, che ieri ha eliminato Duckworth e oggi affronta il russo Khachanov, e Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio sul canadese Diallo e se la vedrà ora con l'americano Fritz. Sentiamo Sonego a Sky Sport.
21: La fiducia è sicuramente importante, soprattutto a questo livello. E ho lavorato tanto in allenamento per cercare di acquisirne sempre di più. E mi piace stare nella lotta e si è visto, era quello che comunicavo anche al mio team oggi. E quando c'erano le difficoltà ero ancora più gasato nell'affrontarle ed è quello che mi dà poi la tranquillità e la fiducia per giocare nei momenti importanti.
8: Tra le donne va avanti Yasmin Paolini, che supera in 2-7 l'elvetica Golubic e affronterà ora la greca Sakkari. È tutto, grazie a Carmelo Lauricella in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: La Zanzara.
2: Allora, Klaus Davi ha detto due cose incredibili nei giorni scorsi. Incredibili. Molto parenziali. Innanzitutto voglio far ascoltare la frase di Parenzo di ieri, incredibile, su Netanyahu.
3: Sì,
2: su Netanyahu,
3: sì.
2: Allineato con Davi. Sentiamo Parenzo ieri su Netanyahu un attimo, ce l'abbiamo? Vai,
4: Netanyahu
2: vai,
4: è stato ed è un grande eroe perché ha salvato il suo paese.
3: Ha salvato il posto popolo.
2: Beh, amico mio. Allora, qui accanto a me Klaus Davi, che ha detto... che ha negato il genocidio dicendo è una bufala, sì. Una bufala totale.
4: Ma c'è, questo è ovvio.
2: In privato o meno, non so se lo posso ripetere, ma lo dico lo stesso. Hai parlato, beh, lì c'è il mare, vanno al mare a Gaza, vanno al mare, poi lo dirai.
3: Non ho detto proprio
2: hai
3: così.
2: Hai detto a me là, l'hai detto a me là, non negare. Vanno
3: c'era
2: al
3: una
2: mare.
3: Foto che girava.
2: Beh, hai detto a me, vanno anche al mare.
3: Ma io non ero lì.
2: È una conversazione privata, non devo dirlo. È una
3: non
2: conversazione
3: ero
2: privata.
3: Lì, non
2: e poi hai elogiato Netanyahu dicendo che Netanyahu
3: un grande statista,
2: lungimirante, eccetera.
3: Lungimirante.
2: A te, Balzano, prego, a te, Balzano. A te Balzano dopo queste frasi.
5: Allora,
3: mi chiamo Klaus,
5: allora,
3: mi raccomando.
5: Per l'ennesima volta mi sottoponi un altro fenomeno con cui confrontarvi. Va bene, eccomi qua. Avete, cari ascoltatori, due possibilità per capire quello che sta accadendo a Gaza. Da un lato avete il cardinale Pizzaballa, ok? Da un lato avete Pizzaballa che vi racconta quello che succede a Gaza. Dall'altro lato invece avete o Davide Parenzo, colui il quale è esperto nel leccaggio di culi degli ambasciatori in transizione, il barboncino di Cairo, oppure l'inculatore mascherato, colui il quale sosteneva di punire i mafiosi buttandoglielo al culo. Tant'è vero che io ho un'idea geniale, ma chiamiamo in diretta il dottor Nordio e chiediamogli se possiamo sostituire il 41 bis con Klaus Davi che lo butta in culo ai mafiosi.
4: Idiota, ma veramente un imbecille,
5: l'eroe mascherato se lo mette in culo agli ebraghetisti.
4: Ma
5: noi vogliamo affidarci per capire cosa accade a Gaza a uno che diceva io punisco gli 'ndranghetisti buttandoglielo al culo. Ma

0: dicendo, ma ci vogliamo affidare a lui, esattamente Parenzo che abbaia come un bassotto in trasmissione per accogliere gli ambasciatori. Buonasera, buongiorno, benvenuti all'aria che tira.
1: Sì.
0: E poi c'è Cairo, che cazzo succede?
1: Questo.
0: No, è David Parenzo che conduce la sua trasmissione. Basta, sì. Ma c'è un limite anche alla zanzara.
2: Sta parlando lo scrittore.
3: Posso dirti una cosa, Savino? Allora, tu
2: Savino Bazzano, sacco di merda. Questo è altrimenti detto. Nella carta d'identità c'è scritto Savino Bazzano, detto sacco di merda. Quello c'è scritto. Sai che nella carta d'identità c'è scritto Giacinto, detto Marco Pannella.
0: Mi c'è scritto Savino, detto sacco di merda. Io non riesco a prenderti più sul serio. Io non riesco più a prenderti sul serio, Davide.
2: Io non ti ho mai preso sul serio.
0: Anche quando cerchi di essere serio.
3: Però scusami, Savino, qui c'è un altro signore qua che ha detto una cosa considerata shock, che poi non è neppure
0: un signore.
3: Ha detto che è una bufala.
1: Una bufala del genocidio.
3: Perché una bufala del genocidio?
1: Perché il genocidio è un'altra cosa, è una pianificazione sistematica della distruzione di un popolo con un'azione sistematica. Quella è una guerra.
3: Dunque, Netanyahu è un genio.
1: Uno stratega.
3: Hanno fatto bene a spianare Gaza, dunque.
1: Non si spiana nessuno, ma non è un genocidio. Un genocidio è la Shoah.
3: Distruggere Hamas è stato un bene.
1: Ma non ha distrutto. Intanto i dati chi li dà di questi genocidi?
3: Hamas, te,
1: chi li dà?
3: Dunque, Netanyahu è un genio. Ho detto statista.
1: Lungimirante
0: allora anche
1: statista.
0: Hitler è uno statista.
1: Non è Hitler. È stato eletto
0: è
1: e adesso si va a votare in Israele. C'è la campagna elettorale. L'omofobia. No, usiamo altri argomenti. Si va a votare in Israele. In Iran non si va. Io ti rispetto, scrivi dei bei libri, ma non si va a
0: mascherare.
1: Allora è omofobo.
3: Ma paragonato Israele al nazismo.
1: Ma quale nazismo? Non sa niente di Israele. Israele ha formato una classe dirigente di arabi che sono nella magistratura,
0: Israele
1: nella polizia, che sono nello Stato. Ma quali sterminando? Non esiste. C'è stata una guerra con dei morti, nessuno lo nega. Ma non è uno sterminio, dal mio punto di vista. Non è uno sterminio. Ti sbagli, vai.
0: Luciani si è cantato che tu durante la pausa hai detto che quelli fanno il bagno al mare.
1: Hanno fatto vedere una foto, io non c'ero.
0: Guarda verso il cielo e resta immobile. Tu sei stato in Israele.
1: L'hai visto com'è? L'hai visto come sono perseguitati gli arabi in Israele?
0: Pizza balla c'è stato.
1: L'hai visto come sono perseguitati? Lo sai
0: e
1: quanta gente c'era al Gay Pride a Tel Aviv? 200.000 persone, di cui un quinto arabi, David. Un quinto venivano. E cosa gli fanno a Gaza? Cosa gli fanno a Gaza agli omosessuali? Che fine fanno con Hamas? Perché la popolazione di Gaza si sta ribellando ad Hamas?
0: Allora facciamo così.
1: Sono stanchi della dittatura, visto che tu fai il finto difensore
0: dei diritti civili parlando di froci e finocchi, preoccupati dei froci e dei finocchi palestinesi che sono stati ammazzati dalle bombe
2: puoi fermare questo orrore. Non c'è nessun genocidio, c'è una guerra drammatica, ma non c'è nessun genocidio. Nel 2025 la stima delle nascite nei territori palestinesi di circa 145.000 bambini, stima fornita dall'UNICEF. Allora, lui mi sta dicendo che con un genocidio in corso sono nati 145.000 bambini. UNICEF. Ciò non toglie che c'è una guerra terribile, questo non c'è dubbio.
0: Ma vacci a vivere tu con Klaus David.
2: No, siccome hai detto che c'è un genocidio in corso, ti dico che nel 2025 sono nati 145.000 bambini.
0: Cuore. Anzi, non sei un uomo, non sei
2: ho
0: un
2: detto
0: essere
2: che c'è
0: vivente.
2: Una...

0: Siamo terribile. Esseri umano,
1: c'è una guerra, ma la responsabilità è di Hamas. Devi citofonare da Hamas, amore.
2: Citofona Hamas. Dove i bambini
1: citofona
2: vengono morsi dai topi.
1: Anziché costruire, le fogne, hanno costruito i tunnel con le merde.
2: Il barboncino di Cairo e Batcaz.
3: Musica, musica. Allora, voglio capire però una cosa da Klaus Davi, che mentre parlava di genocidio che non c'è, di Netanyahu statista, e andava a perso tempo per andare a rompere i coglioni alla festa degli ultra dell'Inter, e ovviamente ricevendo insulti su insulti. Ma che si è andato a fare? A cercare maschi si è andato?
4: Anche, perché no?
3: Come anche?
4: Perché
3: andato a cercare...
4: anche nell'Inter si può trovare, perché sono tutti etero, scusa.
3: Ma che ne so, perché gli ultra dell'Inter non sono, cioè sono...
4: Ma figurati, tutti fanno tutto, pure le ammucchiate, cioè ma nel senso che le faranno, ipotizzo, non lo so.
3: Hai mai trovato pane di peri due denti pure là?
4: Ma ovunque io li trovo, ovunque.
3: Ovunque
4: sono,
3: li trovi?
4: Sì, poi dietro l'angolo c'è il cespuglio.
3: Cioè, ma pure gli ultra dell'Inter che ti hanno insultato?
4: Ma qualcuno ci sarà, insomma, dai, sono di migliaia. Ma l'ha detto l'avvocato dell'Inter, noi accogliamo tutti, gay, etero, trans.
3: Ma dai, su.
4: L'ha detto.
3: Musica.

0: Oh Parenzo, ieri sera hai detto perché non metti le foto di quei due che ha ucciso Ruggero? Perché non metti le foto di quei due? Cretino, perché non guardi le foto della moglie e della figlia di Ruggero massacrate di botte? Guardati quelle di foto prima di criticare, stupido.
1: Crucio, io per salvare dai guai Ruggero farei una bella cosa, metodo Ilaria Salis. Un bel seggio bloccato in qualche parlamento e immunità parlamentare.
2: Beh, amici miei, nonostante la contrarietà di qualche politico, l'ho detto più volte, è l'unica strada percorribile. Se il 15 luglio il signor Ruggero andrà in carcere, bisogna fare una grande mobilitazione.
3: Ma non può uscire dal carcere, non può andare in Parlamento.
2: Mobilitazione, per... eventualmente per la grazia che è stata data a tante persone, può essere data anche a Ruggero. Secondo, candidare in Parlamento Ruggero, questo bisogna fare. Allora, abbiamo qui due signori che stanno per darsi battaglia in tribunale, da quello che leggo. A me non piacciono mai le battaglie in tribunale, non le sopporto. Io non sopporto le battaglie in tribunale. Comunque, da una parte Davide Piccardo, buonasera. Rappresentante islamico italiano, come la devo definire? Direttore della Luce. Direttore editoriale della Luce, che sta molto simpatico a Parenzo, signor Piccardo, no? Mi sembra, no?
4: Amici di lunga data.
2: Colui che dice che Hamas è resistenza, diciamolo subito, no? Cioè
4: lo dice il diritto internazionale, lo ripeto.
2: Che Hamas, il diritto internazionale, dica che sia resistenza, adesso questo è quale diritto internazionale?
4: Tu sei un giornalista, dovresti saperlo.
2: No, Hamas, il diritto internazionale non dice che Hamas
4: è resistenza. Il diritto internazionale.
2: Tu hai la legittimità di dirlo che Hamas, secondo Parenzo, non è nessuna legittimità.
4: E dico che secondo me il diritto internazionale afferma che Hamas fa un'attività di resistenza.
2: Dunque, secondo te non sono terroristi, ma sono dei resistenti contro l'occupazione israeliana.
4: Secondo la definizione del diritto internazionale,
2: cioè, l'ONU però non lo dice che è così, a me non me ne frega nulla dell'ONU.
4: Hamas non è nelle liste dell'ONU.
2: No, non è nelle liste.
4: Non è nelle liste dei terroristi.
2: Parenzo, vuoi replicare a questa piccolissima cosa in apertura?
4: Non vuole replicare perché è un fatto.
3: Ma ti rendi conto di che immondizia stai mandando in onda? Immondizia. Hamas è condannata anche dall'Unione Europea e l'ONU lo considera un'organizzazione di terroristi.
4: Falsità.
3: Questi sono.
4: Ma stai esordendo con una falsità, Parenzo?
3: Terroristi.
2: Ma comunque, falsa, in ogni caso, non riprendiamo.
3: La luce, cioè, internet, quella che tu devi vedere, la luce
4: da
3: è quella
4: una
3: che
4: ventina
3: devi
4: d'anni,
3: tribunale.
4: Parenzo, abbiamo internet
3: carcere,
4: per tua sfortuna,
3: luce,
4: quindi tutte le stronzate che dici possono essere verificate in pochi secondi.
2: Ma perché gli auguri il carcere? Non ho capito, tu gli auguri il carcere?
3: Perché lui ha fatto l'elogio del terrorismo.
4: Perché lui è abituato, da buon filo israeliano, abituato a incarcerare tutti i suoi oppositori.
3: Assolutamente.
4: I bambini.
3: Solo quel criminale assassino
4: anche
3: di Barghouti,
4: criminale assassino di Barghouti. Uno dei paesi che incarcera più minori nel mondo.
3: Criminale assassino.
2: Allora, alla mia destra,
4: criminale terrorista di Israele.
2: Allora, alla mia destra, Silvia Sardone,
5: buonasera.
2: Allora, cosa è successo nei giorni scorsi?
3: Non chiedermelo tra Silvia Sardone e Piccardo. Quello schifo di Piccardo, che cosa voterei io? Non chiedermelo, ti prego.
2: Ma no, Piccardo, non te lo chiedo. Se insisti, te lo chiedo.
3: Non chiedermelo, perché se io mi trovassi di fronte a un'alternativa, unica, assoluta,
4: onorato
3: definitiva
4: di questa cosa,
5: Parenzo,
4: sono onorato. Parenzo,
5: Parenzo,
4: il giorno che dovessi
5: scegliere
4: me di fronte a
5: Parenzo,
4: chiunque
5: reciproco,
4: altro, sarei veramente preoccupato. Sarebbe la mia morte civile e politica.
5: È reciproco.
4: Cioè, il giorno che dovessi avere il sostegno di Parenzo.
2: Anche tu tra Parenzo e Piccardo sceglieresti Piccardo? Beh sì, questo per le tue idee non c'è dubbio.
5: Voglio vivere da donna libera, quindi sicuramente sceglierei Parenzo.
2: In una repubblica governata da Piccardo tu saresti sottomessa, secondo te? In una repubblica
5: ci sarebbe la sharia, ci sarebbe la poligamia, ci sarebbero le donne costrette al velo anche integrale. Diciamo che non è la libertà che io sogno per me e per i miei figli. Quindi tutta la vita Parenzo.
2: Ti dipingono come un mostro. Qui abbiamo praticamente un mostro.
4: In pochi istanti ho avuto due attestati, diciamo due medaglie al valore, una da Parenzo e una da Sardone, quindi sono a posto così per stasera.
5: Bene, puoi andartene.
4: Riguardo quello che ha detto la Sardone, cioè i paesi musulmani,
5: qua, Parenzo, non ce ne
4: più,
5: siamo
4: i paesi diciamo a maggioranza musulmana del mondo sono tantissimi. Ricordo la Sardone, se non lo sa, che ci sono quasi 2 miliardi di musulmani nel mondo, che lei li sta criminalizzando ogni giorno.
2: Tu stai dicendo che aumenteranno sempre di più.
4: No, sto dicendo semplicemente che nella maggior parte nei paesi musulmani non c'è quello che sta dicendo lei, ovvero le donne sotto BS.
2: Allora, che cosa,
4: no,
2: che...
4: tutte le cose che lei rappresenta ogni
5: giorno. Infatti in Afghanistan,
4: tutta la
5: guarda,
4: sua propaganda.
5: Essere donne in Afghanistan è una figata, non possono cantare,
4: perché
5: non possono, vanno in giro dietro una retina che non vedono un mondo mediato da... No, parlavi di paesi islamici, perdonami. Parliamo dell'Iran, parliamo dell'Iran come paese islamico. Parliamo della libertà delle donne in Iran, parliamo della libertà delle donne in Afghanistan, parliamo della libertà delle donne, delle donne
4: l'altro giorno.
2: Piccato, adesso ci arrivo subito, infatti non è, l'argomento di oggi non è l'Islam in generale, ma sfioralismo. Fermo, ma ci stavo subito arrivando. Allora, è successa una cosa, noi da quello che sappiamo, magari la Sardone ha un'altra interpretazione, a un certo punto la Sardone, ma lei dice di no, si avvicina a una donna completamente velata. Questo è il primo audio, vai regia, Sardone, Sardone 1, vai.
6: In Italia lei non dovrebbe andare in giro velata interamente, no, guardi, no.
7: Sì, invece.
6: E mi dispiace per sua figlia, che probabilmente cresceva velata come lei. E mi dispiace perché immagino proprio che
7: qualcuno
6: la sia
7: così. Non è così, sono più libera di lei.
6: Guarda, immagino, sì.
7: Sono libera, sono...
6: Sì, può parlare con un po' di uomini adesso?
7: Sì, invece, sì.
6: Può venire
7: libera,
6: a parlare, può alzarsi
7: libera.
6: Il velo?
7: No, non lo
6: perché
7: faccio,
6: non lo
7: perché
6: fare?
7: Sono libera di tenerlo.
6: No, in sì, Italia
7: invece.
6: No, cosa deve fare? Vada a Islamabad.
7: No.
6: Vada a Islamabad.
7: Non sa dire perché è ignorante.
6: Vada, no, guarda, no, Laura, dottorata e master. Lei che titolo di studio ha? Che titolo di studio ha? L'hanno fatta a studiare.
7: Sì,
6: che titolo di studio ha?
7: Sì, certo.
6: Che titolo di studio ha? Che titolo di studio ha?
7: Perché l'unica cosa che
6: mi ha dato dell'ignorante, che titolo di studio ha?
7: E allora lei per quale diritto, con quale informazioni, con quale
6: è in Italia.
7: Attacca la mia religione.
6: Non è l'attacca alla religione.
7: Sì, invece. Sì, invece.
6: Io sto camminando.
2: Ancora, andiamo.
6: Guardi, se non si trova bene in Italia, torni nel suo paese. Posso riprendere me stessa o no? Posso ancora girare libera nel mio paese o no? Ma fatemi capire. Posso ancora girare libera o no? Dai. È ancora Italia questa. Io non so neanche che volto hai, tesoro.
7: Non mi interessa.
6: Io non so neanche che volto hai. Ma che immagine hai? Che immagine hai? Il sacco della spazzatura?
2: Allora, le frasi le avete sentite tutte. Com'è nata la cosa?
5: Allora, io stavo facendo, se posso parlare prima che diciamo l'hai già detto.
4: Aspetta,
5: posso parlare, posso raccontare, parli solo a te. Che ti do fastidio e continuerò ugualmente a fare la battaglia per la libertà.
4: Esci dopo quello che ha fatto.
5: Tu hai difficoltà a stare di fronte ad una donna libera, emancipata, di destra, che lotta per la libertà delle donne. Questa è la libertà che
4: ma
5: tu,
4: non renderti ridicola, non renderti ridicola oltre quello che hai già fatto.
5: Testa,
4: guarda che il business è finito, il business dell'islamofobia è finito. Ti stai cagando addosso perché adesso ti porti
5: guarda,
4: a tribunale?
5: Tesoro. Tutto
4: quello che dici.
2: Scusate ragazzi,
5: io non ho paura.
4: È finita la pacchia. È finita la pacchia. È finito, devi cambiare lavoro.
5: Io me ne frego.
4: Trovati un lavoro serio, oppure se vuoi fare politica.
5: Me ne frego, ce l'ho già un lavoro.
4: Elabora una proposta politica seria per gli italiani.
5: Certo.
4: E smetti di andare a rompere le palle ai musulmani in giro, ad aggredire le donne musulmane, ad aggredire le donne musulmane per strada,
5: a segnare alle moschee,
4: ad impedire ai musulmani di pregare. Trovati un lavoro serio, perché noi ti stiamo pagando 20

0: Ci sono vietato, i negozi che vengono
1: vietate, fermo, falla finire, falla
0: non
1: finire,
0: ce la fai, non sei proprio
1: finire,
0: rispettoso
1: dai,
0: delle donne,
1: un attimo, dai.
0: Proprio rispettoso delle donne o in
1: generale. Non c'entra niente donna uomo, dai, adesso.
0: Beh, diciamo che lui, il fatto che sia
1: adesso
0: donna a fare questa battaglia dà molto più fastidio, vero?
1: È
0: che non riesce a sottometterlo.
1: Avete fatto questi filmati là per dimostrare che questo quartiere è fortemente islamizzato.
0: Ovviamente è passata la signora ha detto a quello che stava riprendendo, sì, ha inveito contro di lui. Io immediatamente, dato che questo era un operatore, no, sono andata verso di lei dicendo: ma che problema hai? Cioè, sei irriconoscibile, no? Di che immagine stai parlando?
1: Lei che è andata verso l'operatore? Non ho capito. È lei che è andata verso l'operatore?
0: Ma loro sono andati uno contro l'altro. Sai quando tu riprendi
2: il video? Okay.
0: Sai quando tu riprendi?
2: Non avviene questo.
0: Perché non mi interessa niente.
1: Fermo un attimo. Allora,
0: il tema qual è? Che io dico, ma il tema qual è? È che
2: giusto, avrai per modo di raccontare al magistrato,
0: parlare o no, però,
1: ma adesso c'è tutto il tempo, adesso puoi replicare,
2: abbiamo visto tutti il video,
1: aspetta.
0: Anche tu avrai modo di raccontarlo, me lo auguro, anche perché guarda, ti do questa notizia, io non ti avrei mai denunciato, ma a questo punto mi hai costretto a farla per diffamazione, perché ma io mi avete dato anche di virgolettati che io non ho mai, di frasi che io non ho mai detto, ma al di là di questo, ma lo racconterai quando ti viene notificato, allora non preoccuparti. Ma la cosa più grave che io vedo, sai qual è? Allora, io rivendico le mie frasi sul posso parlare o no?
2: Parli da mezz'ora.
0: Sacco della spazzatura,
2: hai detto.
0: Il sacco dello
2: una
0: spazzatura.
2: Una donna che camminava per strada a Torino con sua figlia piccola, l'hai definita sacco della spazzatura.
0: Ragazzi, però
2: hai dato per scontato che fosse una donna sottomessa, l'hai detto che sua figlia non deve essere come lei, l'hai umiliata pubblicamente e nel momento in cui ti ha chiesto di non essere esposta, tu hai continuato, l'hai esposta sui tuoi social e hai alzato le spazzature,
0: a insultarla.
1: Voglio capire da Silvia Sardone se quella ragazza lì, secondo te, non può circolare, oltre che negli uffici pubblici dove è vietato, immagino andare tutti quanti chiusi, anche per strada secondo te dovrebbe essere vietato.
0: Però permettimi di dire una cosa.
1: Allora,
0: io sei un sacco della spazzatura, non l'ho mai detto, perché non l'avrei mai detta nei confronti di nessuno.
1: Hai un sacco della spazzatura in testa.
0: Che è diversa.
2: Un sacco della spazzatura.
0: E quando dice la mia immagine, io ho detto: ma che immagini hai? Quella di un sacco della spazzatura, perché il niqab per me, e lo rivendico, è paragonabile a un sacco della spazzatura, ma non solo per me, anche Wikipedia, ok, che non è certamente di destra,
1: forse non è riferito,
0: dice che come il burqa e il niqab è un capo di abbigliamento simbolo dell'opzione misogina della donna nel mondo islamico, lo dice Wikipedia. Okay.
1: Dunque, per te dovrebbe essere proibito, quindi, circolare per strada in quel modo?
0: Perché
1: secondo la tua...
0: oggi, come tu ben sai, è già proibito, ma c'è un'interpretazione che dice salvo giustificato motivo. Secondo me non può essere, tant'è che abbiamo presentato, e tu lo sai bene, una proposta di legge per escludere il salvo giustificato motivo dalla questione di me far andare in giro la gente con le queste povere donne.
1: Dunque,
0: con
1: per
0: 40
1: te quella donna era sottomessa, per te quella donna era sottomessa,
0: ma
1: chiaramente
0: donna
1: sottomessa.
0: Poverina è sottomessa, tant'è che quando lei mi insulta dandomi dell'ignorante, il niqab per me è un sacco di spazzatura. Il niqab per me è paragonabile a un sacco di spazzatura, non la donna che c'è lì sotto, la donna che c'è sotto va liberata, la donna
2: sacco
0: che c'è
2: della
0: sotto
2: spazzatura
0: deve essere
2: sacco della
0: tu la metti, tu la reputi
2: sacco
0: così
2: della
0: tu la oggettifichi
2: sacco
0: tu,
2: della
0: tu, la, tu la oggettifichi come tale.
2: Detto una donna
0: il niqab è per
2: una
0: me un sacco della spazzatura
2: per strada,
0: e lo rivendico
2: però,
0: sua figlia, e lo rivendico e io mi auguro che sua figlia possa crescere in un paese libero. Tu ti devi vergognare,
2: c'è una giustizia in questo paese e questa cosa la racconterai al giudice, la spiegherai al giudice,
0: ma io dico, ma se mai dovessi avere delle figlie le metteresti mai con
1: tutti, fermi tutti,
0: il niqab è per me paragonabile ad un sacco, io non ho aggredito nessuno, io l'ho aggredita,
2: ma
0: io l'ho aggredita
2: verbalmente, sì,
0: non l'ho aggredita verbalmente, anzi è lei che mi dà dell'ignorante, perdoni, e quando mi dà dell'ignorante lei poverina dice anche chiaramente indirettamente di non aver potuto studiare, perché queste donne non possono neanche studiare.
1: Ragazzi, mi sembra che la questione sia chiara, fermatevi un attimo, scusami, fermatevi un attimo che ricominciamo, abbiamo ancora dei minuti, abbiamo ancora dei minuti.
0: Come fai a difendere violenza?

0: Allora, eccoci qui, sempre Davide Piccardo alla mia sinistra e alla mia destra Silvia Sardone, che stanno combattendo da circa 10-15 minuti sulla questione del velo islamico e su quello che è successo a Torino l'altro giorno, dove una donna islamica si è confrontata con la Sardone. La Sardone le ha detto: perché stai girando così? Avete sentito tutti gli audio, qualcuno vada a vedere anche i video. C'è stata una denuncia per molestie e altri possibili reati da parte appunto di alcuni islamici.
1: Non da parte della signora, tra l'altro.
0: Non da parte della signora. Ora io voglio capire una cosa, secondo te.
2: Permettimi di dire una cosa a Piccardo, sì, scusami. Sì, una cosa molto rapida. Io ovviamente sono per la libertà di culto e anche per la libertà di abbigliamento. Ognuno può andare vestito come gli pare, ma io starò sempre dalla parte di chi difende il diritto, e voglio continuare a vedere le gonne e le minigonne della Sardone, voglio continuare a vederle, perché questo è l'Occidente. Non ho nessuna intenzione di vedere
0: questo,
2: persone. Vuol dire semplicemente che se governasse Piccardo, noi non vedremmo più le gonne e le minigonne della signora Sardone.
3: E
2: invece noi abbiamo il diritto
3: di un quadro costituzionale,
2: tu sei un oscurantista,
3: che noi rispettiamo. Siamo all'interno di un quadro costituzionale che noi rispettiamo e vorremmo
2: tu
3: anche che la signora
2: persona
3: Sardone
2: molto
3: lo
2: pericolosa.
1: Scusami, ma se tra quelli che mi denunciano dicono che il califfato è qualcosa a cui dobbiamo aspirare.
3: Per questo motivo,
1: se tra quelli che mi denunciano c'è gente che dice che il califfato è qualcosa a cui noi dobbiamo aspirare, mi spieghi questo come ci si concilia con la libertà delle donne?
0: Adesso ci arrivo,
1: però nel califfato le donne vanno in giro libere con la minigonna.
0: È uno di quelli che ti hanno denunciato, ha detto questa frase.
1: Certo, ha detto virgolettato proprio: il califfato è qualcosa a cui noi dobbiamo aspirare.
0: Però voglio che Piccardo mi spieghi,
1: voglio
0: che Piccardo mi spieghi una cosa. Allora, secondo te lei ha diritto di fare politica per vietare il velo integrale, sì o no? Questo è.
3: Lei non ha il diritto di criminalizzare un'intera comunità.
1: La domanda era diversa.
3: Lei
1: non
3: ha diritto di criminalizzare un'intera comunità
1: non
3: religiosa.
1: Non criminalizza nessuna comunità religiosa.
3: Posta
1: il ditino
3: un video
1: così lo dai a qualcun altro, uno dei tuoi tanti buoni, a me no.
3: Nelle capitali europee, nelle città europee,
1: e allora
3: a denunciare
1: ti
3: che cosa? L'islamizzazione.
1: Questo.
3: Ma non i reati, non ci sono reati.
1: L'islamizzazione.
3: Vede delle persone in un mercato,
1: certo,
3: vede
1: perché io credo che l'Islam sia
3: delle persone
1: sia politico prima che religioso
3: e dice che questo è un pericolo.
1: Io non voglio sentire il richiamo del muezzin nella mia città.
0: Scusami, tu stai dicendo
1: istituzionale che io vada in giro per le capitali europee a far vedere l'islamizzazione
3: per la sua religione, per il suo credo religioso.
1: Se tu che la criminalizzi nel momento stesso in cui tu dici che l'islamizzazione è qualcosa di negativo, se ti piace tanto, se a te piace tanto l'islamizzazione, dov'è il problema se io faccio vedere
3: io sono un
1: che in giro
3: italiano
1: per l'Europa
3: e sono musulmano.
1: Ci sono
3: io
1: le
3: sono un cittadino italiano e sono musulmano. Cosa dovrei fare? Faccio parte dell'islamizzazione? Io sono l'islamizzazione, sono io l'islamizzazione.
1: Le persone musulmane
3: di fede islamica come me, cosa devono fare secondo te? Devono andare in Islam?
0: No. Allora, lui stava dicendo una cosa. Restiamo sul punto. Tu stai dicendo che lei va in giro per le città, eccetera, a molestare le persone. Questo stai dicendo tu.
3: Lei sta criminalizzando un'intera comunità.
0: Questa è la tua opinione. Ma si può fare politica?
3: Si può fare politica
0: contro il velo integrale.
3: Tutta la politica che vuole e sarà la mia avversaria politica. Fino a quando
1: il ditino così lo
0: qualcuno. Quello però lo decide qualcun altro.
1: Il ditino così è una delle tue
3: giudice per questo abbiamo...
0: Che reato avrebbe commesso secondo te in quel caso?
1: Ah, ti do l'elenco io dei reati.
0: Aspetta, fallo dire a lui, la denuncia l'ha fatta lui.
1: Forse neanche
3: lei lei ha aggredito una persona verbalmente, l'ha esposta pubblicamente nel momento in cui quella donna ha chiesto esplicitamente di non essere mostrata,
1: Ma chi l'ha mostrata? Come ho fatto
3: umiliata
1: a mostrare la
3: e continua, l'ha umiliata pubblicamente definendola
1: una donna che neanche voi siete in grado di riconoscerla.
3: Una violenza verbale, un'umiliazione di fronte a una figlia minore.
1: Velata
3: questo
1: da destra a piedi
3: di violenza assistita.
1: Come faccio ad aver mostrato una donna che non si mostra?
3: Il problema è che
1: voi le vietate di mostrarlo con il velo islamico.
3: La Cisinte, la tua collega, andate in giro per tutta l'Italia a segnalare
1: le moschee abusive,
3: vengono bruciate come a Cagliari.
1: Perché c'è la
3: responsabilità politica di questa cosa?
1: Di
3: chi è la responsabilità politica di questa cosa? Di chi è la responsabilità politica dei rovi dalle moschee? Di chi è la responsabilità politica quando i musulmani vengono picchiati per strada?
0: Musica. No, però scusami. Tanto ragazzi, allora, tu stai dicendo una cosa precisa, che siccome loro sono contrari alle moschee abusive, vanno davanti alle moschee.
3: Perché loro hanno fatto una legge per impedirci di essere
1: iniziato con le minacce di morte.
0: E dunque, se
1: hanno
0: vengono
1: capito
0: poi
1: che le minacce di morte non ci fermano.
0: Allora, fermo.
4: Quali minacce di morte? Di cosa stai parlando?
1: Allora, io ti informo.
0: No, però, scusate, ragazzi. Tu stai dicendo che loro istigano la violenza. Tu stai dicendo che lei istiga la violenza.
4: Minacce di morte dai suoi follower.
1: Io minacce di morte dai suoi follower. Sono i miei follower.
4: Per i tuoi discorsi di odio. Sei una seminatrice.
1: Sei una seminatrice di odio. Confronti. Quando io dico voi mi minacciate di morte, non mi riferisco ovviamente a te, voglio chiarire le mie dichiarazioni.
4: Sei una seminatrice di odio.
1: E quelli che ti seguono, una parte quel grazie al fatto che voi fomentate odio, voi fomentate odio, mi minacciano di morte. Quindi che cosa succede? Che una certa comunità prima ha iniziato minacciandomi di morte. Quando ha capito che minacciandomi di morte io non mi sarei fermata, quando ha capito che minacciandomi di morte io non mi sarei fermata, hanno deciso di iniziare con le denunce.
0: Scusami,
1: ma io così come non ho paura
0: musica. Allora ragazzi, però scusate, devo dare ordine. Allora lui sta dicendo una cosa, fatemi chiudere questa cosa qua, perché sennò altrimenti non andiamo da nessuna parte. Lui sta dicendo una cosa, che tu con i tuoi discorsi contro l'Islam radicale, contro le donne col velo, contro le moschee abusive, contro la cosiddetta islamizzazione che secondo te è in corso dell'Italia, e questa è un'opinione politica, se lei pensa che ci sia in corso un'islamizzazione non è che le puoi togliere la libertà di pensarlo.
2: Ma scusami, c'è di posso
0: aspetta,
2: dire una
0: aspetta,
2: cosa
0: un secondo, aspetta un secondo, tu stai tu pensi che questa roba qua sia istigazione all'odio?
4: Certo.
0: Cioè, sì, istigazione all'odio dire che lì che l'Italia si sta islamizzando, che c'è troppo estremismo islamico, che le moschee vanno fatte regolarmente, questa è istigazione all'odio.
4: Quando tu prendi un quando tu prendi una comunità religiosa e tutti i giorni la segnali come la causa dei problemi di questo paese, tu stai creando un clima di odio. E quando qualche spostato, qualche malato di mente, qualche estremista fa un atto violente, violento, il brodo di cultura, il brodo di cultura di quella roba lì, lo state creando voi, la responsabilità politica,
1: okay, quando tu fai dei post dicendo
0: risposta.
1: Quando tu fai dei post dicendo falsità sulla mia
4: quali
1: persona,
4: avrei detto?
1: Come per esempio,
4: quali? Dimmi.
1: Esempio,
4: dimmi
1: che ho detto che sei un sacco di spazzatura, io che ho
4: detto
1: molestato una donna, io non ho mai molestato nessuno,
4: abbiamo
1: o altre
4: video
1: cose, e la gente
4: sfortuna,
1: mi minaccia di morte, quindi diciamo
4: video,
1: gente indirettamente collegabile a te mi minaccia di morte.
4: Silvia, secondo te mi devi denunciare?
0: Scusami un attimo, Silvia. Scusami un attimo.
1: Secondo te, ma una volta che tu mi utilizzi perché sei un poveretto, per avere visibilità, tu sei un poveretto che mi utilizzi per avere visibilità.
0: Musica. Ragazzi, dite, state dicendo le stesse cose. Allora, questo qua è il sacco della spazzatura. Il sacco della spazzatura. Silvia, è un sacco della spazzatura nero.
1: Ma mi spieghi che differenza c'è tra questo sacco della spazzatura? Ma mi spieghi che differenza c'è tra questo spacco della spazzatura,
4: però devi trovare un lavoro serio. Silvia, devi trovare un lavoro
0: lei
4: serio.
0: Lei detto
4: come gli italiani, italiani
1: guarda,
4: che lavorano, che si svegliano presto al mattino, quando il tram vanno in ufficio,
1: sì, va bene,
4: che lavorano.
1: Secondo te
4: tu hai scelto una scorciatoia, hai scelto una scorciatoia molto semplice, molto facile, hai scelto una scorciatoia.
0: Sta dicendo che sei una
1: scorciatoia. E farò vedere l'islamizzazione. Io so che a te dà fastidio,
4: Silvia.
1: Fastidio che io faccia vedere le moschee abusive, che io faccia
4: trovati
1: vedere le donne costrette ai matrimoni da piccoline,
4: perché questo
1: bambini,
4: non è un atteggiamento
1: le bambine.
4: Tu stai disonorando la croce che porti al collo,
1: le spose bambine, le spose bambine,
4: fuorché un atteggiamento cristiano, sei aggressiva,
1: la poligamia,
4: sei violenta,
1: la poligamia.
0: Fermo.
1: No,
4: sei
1: io sono violenta,
4: hai un linguaggio violento.
1: Vabbè, io ti ringrazio perché aumentiamo le querele.
4: Hai un linguaggio violento,
0: fermi tutti. Allora.
1: E le minacce di morte che mi arrivano sotto il tuo post, che cosa sono?
0: Dai, ragazzi,
4: sotto il mio post non ho visto nessuna minaccia.
1: Ah, no, alle tre giro poi.
0: Allora,
1: che sono.
0: D'accordo. Allora, dopo vi girate quello che volete. Quindi, fermi un attimo. Allora, questo qua, secondo te. Questo,
1: oggi.
0: Ragazzi, questo sacco della spazzatura, secondo Silvia Sardone, sarebbe uguale al niqab.
1: Certo, no? Anche secondo Wikipedia è un simbolo di sottomissione.
0: Però
1: delle
0: la
1: donne.
0: Parola spazzatura, la parola spazzatura
1: è come un sacco nero.
0: Sì, d'accordo.
1: Sacco
0: però
1: nero?
0: Se tu dici,
1: un
0: io sto dicendo, faccio l'avvocato del diavolo.
1: Sì.
0: Se, con te, se tu evochi il sacco della spazzatura,
1: perché è una forma, è assolutamente informe. Perché loro sai che devono usare le vesti larghe.
4: Cosa,
1: ma
4: sono
1: racconto anche qua, ti dà fastidio.
4: Citerai
1: ma
4: Wikipedia,
1: tesoro, ma ti dà fastidio.
4: Ha detto Wikipedia.
1: Ma che la racconti qua, ti dà fastidio.
4: vediamo come va, vediamo se il giudice
1: lo posso dire che questo è uguale a niqab, ma lo posso dire che questo è uguale a niqab,
0: cioè secondo te quello è uguale,
1: possiamo dire che questo è uguale al velo integrale, perché lo voi le fate andare vestite, anzi l'islam radicale le fa andare vestite
0: con una veste fermi un attimo, adesso alzo la voce, voglio chiarire questa cosa. Lei oggettivamente, Piccardo, poi ve la vedrete in tribunale, non ha detto che quella donna sotto...
4: Ma c'è il video?
0: No, non ha detto che quella donna sotto il velo è sacco della spazzatura.
1: Anzi,
0: ha detto che è vestita come un sacco della spazzatura. Vabbè, comunque, allora, rimettiamo
4: se
0: l'audio.
4: Se uno arrivasse e ti dicesse sei vestita come, non lo so...
0: Una puttana, dici.
4: Una strega.
1: Cosa?
4: Come una strega?
1: Alcuni islamici costantemente mi dicono che mi vesto a puttana. E sai perché lo dicono? Perché per un certo islam radicale le infedeli, quelle che non sono islamiche e che vanno vestite così all'occidentale, sono vestite da prostitute.
4: Perché?
1: Non ho detto che è un sacco, che il niqab è un sacco da spazzatura. Non l'ho rimosso, c'è ancora.
0: Fermi tutti,
1: te lo faccio vedere anche adesso. Altra bugia. C'è su YouTube, su Instagram, su TikTok, su Facebook.
0: Ferma un attimo. Quando tu dici alla donna vada a Islamabad, probabilmente quella donna, da quello che ho sentito, dalla voce che ho sentito, fermi un attimo, dalla voce che ho sentito, quella donna mi pare italianissima, dall'accento che ho sentito.
4: È italiana.
0: Allora, tu la conosci quella donna?
4: Io so chi è.
0: Sai chi è?
4: Non la conoscevo, ma siamo risaliti.
1: Allora,
0: fermo. Allora, fermi tutti. Allora,
1: come non l'avete recuperata subito?
0: Scusami,
1: non si vedeva?
0: Sì. Vabbè, lascia aperto. Adesso questo non è importante.
4: Ma io non conosco tutti i musulmani
1: era
4: in Italia.
1: Riconoscibile o no?
4: Io non conosco 3 milioni di musulmani.
0: Perché è una scelta andare in giro così? È una scelta che va rispettata, andare in giro completamente coperti.
4: Allora,
0: dimmi la verità.
4: Non è la lettura e il modello di Islam che io promuovo.
0: Ma lascia perdere.
4: È un diritto.
0: È un diritto andare in giro così.
1: Se mi dici il nome,
0: è una domanda che ti
1: faccio. Una querela anche a lei che mi dà dell'ignorante.
4: È venuto qua gente con la testa di toro.
1: Scusami tesoro, mi dirsi il nome così la posso.
0: Ma non è la stessa cosa uno con la testa di toro che fa il...
1: C'è la querela, altrimenti non l'avrei mai citato.
4: È riconoscibile e ha diritto di farlo.
0: Ma quello che c'entra, quello lo fa perché deve trombare. Perché
4: tutta la gente che va in giro con le mascherine in giro,
0: ma non è la stessa
1: cosa,
0: non è
1: uguale,
4: non c'è un valido motivo,
1: quindi,
4: secondo la legge c'è secondo il legislatore c'è un valido motivo.
1: E quale sarebbe il valido motivo?
4: Stiamo parlando del rispetto umano, al di là del fatto che tu condivida o meno l'atteggiamento di una persona.
0: Un attimo per favore, allora lui ha detto una cosa, perché questo è un punto interessante. Lui dice: per me uno ha diritto di girare in quel modo come tante altre persone vanno in giro con travisando il viso eccetera eccetera. È un diritto ovviamente se non c'è imposizione, ma quello lo può sapere solo lei. Lei, dalle parole che abbiamo sentito, è una persona libera, però oggettivamente per te è comunque non libera perché c'ha quella...
4: Perché è musulmana.
0: No, per te non è una persona libera a prescindere.
1: Guarda. Proprio in questi giorni la Danimarca socialdemocratica, ok, ha detto che non vogliono più il richiamo del muezzin, ha detto che vogliono fare norme stringenti contro il velo.
0: Sì,
1: ok.
0: Detto, sì.
1: In Austria hanno fatto passare una legge contro il velo islamico sotto i 14 anni nelle scuole, anche lì sono islamofobi, sono tutti islamofobi, anche i governi di sinistra sono islamofobi, non credo. No, tutti i governi anche di sinistra sono islamofobi.
0: Dunque tu proibiresti a quella donna di girare per strada così? Rispondimi a questa cosa. Tu proibiresti a quella donna o no?
1: A tutte le donne con il velo integrale di girare così in Italia. Tutti devono andare in giro a volto scoperto e per me non rappresenta il giustificato motivo una veste paragonabile al sacco della spazzatura.
0: Perché l'hai detto vada a Islamabad? Perché l'hai detto vada a Islamabad?
1: Perché l'Italia è un paese libero.
0: Quella ti rispondeva dicendo:
1: perché l'Italia è un paese libero, dove
4: Ma scusate, ma il problema non è che lei se la prende con il capo, lei se la prende col velo islamico, lei se la prende con le macellerie islamiche, lei se la prende con le moschee, lei se la prende con i musulmani, tu te la prendi con i musulmani, tu pur hai capito? Adesso non hai nemmeno il coraggio di rivendicare le tue posizioni islamofobe e dici: ah no, perché quella al niqab, il niqab non va bene.
1: Bisogna avere paura,
4: per te non va bene né il velo,
1: io non sono islamofoba perché io non ho paura.
4: Il velo in testa va bene.
1: Non ho paura.
4: Il velo in testa va bene. No, una domanda.
1: Sono
4: mi devi
1: una
4: rispondere.
1: Donna libera.
4: Il velo va bene. Il velo che lascia il viso scoperto va bene.
1: La poligamia va bene.
0: Mi stai chiedendo una cosa.
1: Il velo integrale per te.
4: Il velo che lascia il viso scoperto va bene.
1: Io ti sto dicendo per me. Io stiamo parlando del velo integrale.
4: Non ho niente da aggiungere.
1: A me non piace nessun tipo di velo.
0: Non le piace. Non le piace
1: nessun tipo di velo.
0: Ti sta chiedendo della poligamia. La poligamia.
4: La praticano in Italia. tanti, eh.
1: Ma per te è giusta?
4: Lo sai che la praticano in tanti la poligamia?
1: È giusta?
4: In tanti
1: è giusta,
4: la praticano, uomini e donne. Non solo gli uomini.
1: Tu hai più mogli?
4: Non solo gli uomini. Non solo gli uomini. In tanti praticano la poligamia. In tanti praticano la poligamia.
1: È un reato in Italia.
4: E donne.
1: È un reato
4: in maniera informale.
1: È un reato in
4: maniera informale. In tanti praticano la poligamia. Vero o non è vero?
1: A 12 anni, 13 anni,
4: è vero che in tanti praticano la poligamia in Italia?
1: Ma come fai a non avere il coraggio di dire che a 12, 13 anni?
4: O non è vero?
1: Allora, no.
4: È vero
1: in Italia
4: o non è vero?
1: La poligamia non esiste. La poligamia in Italia non esiste. Non è...
0: Vabbè,
1: per te una bambina a 13 anni si può sposare.
0: Confermi la denuncia? Confermi la denuncia? Aspetta,
4: per questo è un esposto che abbiamo fatto.
0: Confermi la denuncia, sì o no?
1: Che paura.
4: Però abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di adesioni. Quindi d'ora in poi le azioni legali saranno a pioggia. Ogni atto di discriminazione, persecuzione islamofoba fatto in questo paese da lei e tutti i politici che vogliono campare
1: sulla
4: nostra pelle sarà sanzionato in tribunale.
1: Io non voglio campare sulla tua pelle,
4: trovati un lavoro, Silvia. Finché sei in tempo, trovati un lavoro.
1: Io voglio lottare per la libertà.
4: Trovati un lavoro serio, un lavoro vero, un lavoro
1: in
4: cui ti svegli al mattino e vai a lavorare.
0: Grazie, grazie, fermi tutti. Italiani!
5: Italiani!
6: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando
0: lo dica, casa, lei lo dica a voce alta.
6: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo... Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Meccano Stampi. Valore per le persone e il territorio. Di Giulia Bassi. La storia che vi raccontiamo oggi inizia nel 1965 grazie allo spirito imprenditoriale di colui che ai tempi era un operaio specializzato, Ludovico Trevisson. È lui che decide di mettersi in proprio e fondare la Meccano Stampi, azienda del bellunese specializzata nella progettazione e costruzione di stampi in materiale plastico per diversi settori. Inizia così una storia imprenditoriale e familiare fatta di talento, innovazione e legame con il territorio. A guidarci in questo viaggio, che dura da oltre 50 anni, è Laura Trevisson, figlia proprio di Ludovico e oggi CEO di Meccano Stampi.
8: L'azienda è stata fondata da mio padre, Ludovico Trevisson, nel 1965. È la classica storia di un imprenditore che ha iniziato in uno scantinato, comunque qui a Limana, in provincia di Belluno. Quando ha fondato l'azienda si occupava solo di progettazione e costruzione stampi, dopodiché negli anni 80 si è evoluta e ha deciso anche di sviluppare la parte di stampaggio, perché ha visto in questo un vantaggio competitivo dato dal fatto che riusciva a vedere concretamente il prodotto della sua progettazione e costruzione, quindi riusciva a raccogliere anche informazioni molto importanti per poi migliorare a monte tutta la fase progettuale di servizio al cliente.
7: Il primo cambiamento importante avviene dunque negli anni 80, quando Ludovico Trevisson introduce lo stampaggio oltre alla progettazione e costruzione stampi. Ma una vera e propria svolta è quella dell'inizio degli anni 2000, quando per far fronte alla competitività internazionale, la Meccano Stampi sceglie di rafforzare la presenza sul territorio e fidelizzare i clienti attraverso servizi sempre più specifici, come ci spiega ancora Laura Trevisson.
8: La competitività, diciamo, con la Cina, e noi al tempo potevamo decidere se fare un'operazione spezzatino, quindi iniziare a costruire degli stabilimenti anche in altre sedi o comunque seguire i trend, oppure cercare di rimanere radicati nel territorio. Mio padre ha sempre amato il suo paese, quindi ha sempre cercato di trovare una strategia per riuscire a mantenere qui le radici, quindi lì la situazione è stata quella di aumentare la supply chain, quindi aumentare il servizio che diamo al cliente creando dei vissuto a Siemi, dando dei servizi anche di assiemaggio, di finitura, di tampografia. Quindi la cosa che ci ha aiutato a rimanere qui nel territorio è fare quello che gli altri non facevano e soprattutto fare le cose più complesse che magari non volevano essere fatte. Ed è più o meno la strategia che stiamo comunque adottando anche oggi, perché il legame al territorio, insomma, fa parte anche di me.
7: Legame col territorio e assistenza specifica ai clienti con soluzioni su misura sono aspetti essenziali nel definire l'identità di Meccano Stampi, che oggi ha 4 stabilimenti, tutti nel bellunese, e 260 dipendenti. L'azienda opera in diversi settori, dall'elettromeccanico all'automotive, dall'elettronico all'elettrodomestico, come racconta attraverso esempi concreti ancora Laura Trevisson.
8: Oggi la Meccano Stampi si è evoluta ulteriormente, quindi oltre alla progettazione, costruzione stampi e stampaggio di tecnopolimeri, che sono articoli in plastica che servono vari settori, sono componentistiche, giusto per fare un esempio, la serratura di un'automobile, dei componenti che possono andare all'interno di una macchinetta del caffè, componenti per il movimento acqua, quindi diciamo che anche nella vita comune si possono trovare dei nostri particolari. Non sono degli articoli nostri, ma noi lavoriamo conto terzi, quindi per dei clienti di vari settori. Quindi noi partiamo dallo studio di fattibilità e andiamo a coprogettare insieme al cliente l'articolo che poi dovrà essere messo nel mercato.
7: Condizioni esterne come crisi finanziarie e internazionali, ma anche necessità di riorganizzazioni interne negli anni, creano delle difficoltà a Meccano Stampi, che però dimostra sempre di sapersi reinventare, di riuscire a far fronte agli aumenti dei prezzi così come dei cali di fatturato. Ma soprattutto l'azienda si dimostra abile ad aumentare la produzione proprio nel momento che per la maggior parte delle imprese ha coinciso con crisi e problemi profondi, il periodo del Covid.
8: Per parlare delle sfide esterne, sicuramente nel 2009 c'è stata la crisi del settore immobiliare americano, che ha portato un forte calo del fatturato, e quello che siamo riusciti a fare è riorganizzare principalmente le risorse interne, perché non è che avevamo tante altre armi al tempo se non anche dare una maggiore spinta commerciale con un direct marketing, perché siamo sempre stati molto fortunati, non abbiamo mai dovuto fare operazioni di marketing o commerciale perché andavamo per passaparola, però ovviamente quando il fatturato cala si cerca sempre di reinventarsi. Poi sicuramente c'è stata la crisi del 2018 e del 2019 con la crisi che c'è stata per il Dieselgate e tutto il settore automotive. Noi abbiamo servito molto questo tipo di settore, quindi nella sfortuna c'è stata la fortuna del Covid, che per esempio ha portato una maggiore produzione di tutta la componentistica degli elettrodomestici casa, perché col fatto che purtroppo ci siamo rinchiusi in casa, quel settore invece ha schizzato. Quindi un fattore competitivo che noi abbiamo è quello della diversificazione, perché cerchiamo di non avere mai più del 20-30% del fatturato proprio per questi motivi qui.
7: Nei 4 stabilimenti produttivi di Limana, con oltre 140 presse e 25.000 metri quadrati coperti, vengono realizzati oltre 40 milioni di fatturato, che vengono distribuiti in maniera pressoché identica tra mercato interno ed estero.
8: Il mercato estero ad oggi rappresenta quasi un 50%, è aumentato molto negli anni. La nostra però è un'internazionalizzazione commerciale e non diciamo di prodotto o di luogo, perché abbiamo rapporti con delle filiere italiane che però hanno anche delle sedi all'estero, e dal 2018 ad oggi per esempio è raddoppiato, quindi siamo comunque internazionali ma ben radicati qui a Belluno.
7: Laura Trevisson, che la sua avventura con Meccano Stampi l'ha iniziata nel 2006, rappresenta la seconda generazione, che lei interpreta a modo suo, con la precisa volontà di creare valore, dare una sua identità, ma al tempo stesso esaltare tutto quello che il padre Ludovico ha saputo costruire.
8: Il valore aggiunto che il passaggio generazionale ha garantito l'azienda è il fatto che io comunque sto continuando a dare valore al territorio e anche alle persone che ci lavorano. Quindi per me questo è il valore maggiore, riuscire a dare continuità anche alle generazioni che poi verranno oltre la sottoscritta, perché per me mantenere qui il valore, dare un'opportunità anche ai giovani di avere un lavoro interessante, non dover per forza scappare, anche perché dico lavorare qui con questi mondi

0: Monti con questi paesaggi, per me è la cosa più bella del mondo, non lavorerei in nessun altro posto.
1: La visione strategica che la seconda generazione, rappresentata da Laura Trevisson, vuole garantire guarda soprattutto a welfare e valorizzazione del capitale umano, ma anche alla sostenibilità, che per un'azienda energivora significa investire e fare delle scelte ben precise.
0: Mio padre ha portato l'azienda da, come dire, padronale a manageriale, e per me lo step successivo è quello di portarla da manageriale a un'azienda fatta di leader, comunque che riescono ad avere anche visione, che riescano a compartecipare e collaborare anche alla definizione della strategia. Quindi per me questa è responsabilità sociale. E per quanto riguarda la parte di sostenibilità, abbiamo fatto molti investimenti per riuscire a ridurre anche il nostro impatto, perché comunque c'è da dire che Meccano Stampi è energivora perché consuma sicuramente molta energia, ma tra l'investimento in pannelli fotovoltaici, sicuramente presse elettriche invece che idrauliche, oppure creare dei cappotti nei gruppi di iniezione per fare in modo che non si disperda il calore, quindi tutta una serie di attività per riuscire a ridurre il nostro impatto, noi le stiamo facendo e vedo che comunque anche tutti i collaboratori sono particolarmente partecipi e propositivi in questo.
2: Voci d'impresa. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
3: Putin scatena l'inferno su Kiev, almeno 25 morti, Zelensky promette vendetta. Prove di dialogo Italia-Stati Uniti al ricevimento di Villa Taverna, Tajani amicizia più forte di ogni polemica. L'Unione Europea conferma la multa da 4,1 miliardi a Google. Mondiale la Spagna domina l'Austria e va agli ottavi poker azzurro a Wimbledon. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Carmelo Lauricella in regia. In apertura la situazione in Ucraina dopo il violento attacco russo su Kiev e tutte le principali città ucraine, il peggior attacco dall'inizio della guerra.
4: Il giorno dopo l'attacco più violento contro Kiev dall'inizio dell'aggressione russa, l'Ucraina ha fatto i conti coi danni provocati da una notte insonne segnata da lunghe ore di allarmi antiaerei. Nelle ore successive si sono contate oltre 20 vittime e più di 80 feriti. Quasi 500 droni e oltre 70 missili hanno preso di mira il paese, colpendo in particolare la capitale. All'alba le macerie e gli incendi provocati dall'attacco erano ben visibili in diverse zone della città. Se Mosca ha fatto spallucce sostenendo di aver preso di mira solo obiettivi militari, il presidente Zelensky ha informato che sono stati colpiti una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e alcune aziende, danneggiata anche l'infrastruttura energetica e pure quella di internet. Zelensky ha promesso una reazione, ha chiesto agli alleati la fornitura di nuovi sistemi di difesa antiaerea ed è tornato in serata sui social a sollecitare Washington chiedendo la licenza per produrre localmente in Ucraina i missili Patriot statunitensi. Dal canto suo, l'alta rappresentante europea Callas ha ribadito: occorre ora sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare e industriale russo. Entro metà luglio è attesa l'approvazione da parte dei paesi europei del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il presidente Trump vuole che questa guerra si risolva affinché le uccisioni insensate cessino. Ha fatto filtrare la Casa Bianca, ma la mediazione statunitense è al palo. Ieri sera, intanto, dopo le recenti frizioni Trump-Meloni, prove di dialogo Roma-Washington al ricevimento a Villa Taverna, residenza ufficiale dell'ambasciatore americano a Roma, che è tornato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Tra Italia e Stati Uniti relazioni ottime, ha detto Fertitta. Tra Trump e Meloni c'è un rapporto di lunga data. L'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, ha detto il ministro degli esteri Tajani, parole rimarcate anche dal vice premier e leader della Lega Salvini.
5: L'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Va oltre i rapporti personali, oltre le frasi più o meno dialettiche ed è sempre stata contraddistinta dalla consapevolezza di una forte e necessaria solidarietà transatlantica. Essere alleati non significa essere sempre d'accordo su